0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Somme Flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Tel Aviv per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni.
4: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumut Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, potere ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
3: Medio Oriente, secondo i media arabi, il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare, punti principali, ma Teheran insiste per l'intesa, serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice il presidente americano, ma deve arrivare la risposta giusta. Ho ancora qualche giorno, l'ultima replica del presidente. Sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. La cronaca, la tragedia delle Maldive, sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito di ricostruire le cause della tragedia.
5: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
3: La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi e un anno di interdizione da pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano, gli aggressori di Davide e Simone Cavallo, l'universitario 22enne rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo grado a 20 anni, l'esecutore materiale 10 mesi per il complice colpevole per non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio al processo gli altri 3 minori coinvolti. Sport, calcio, Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince la sua prima Europa League. Playoff di Serie B, ritorno tra Palermo e Catanzaro, i calabresi perdono 2-0 ma vanno in finale. Grazie al 3-0 dell'andata si giocherà la promozione in A con il Monza. Ciclismo, il Giro d'Italia all'equatoriano Narvez, la tappa numero 11, il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Imperia a Novi Ligure ed era l'ultima notizia a linea la musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez ha chiesto sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo. Una performance vergognosa. E dura condanna anche da parte della Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, ha affermato la premier. A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni, mentre il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati. Non esita ad usare parole dure anche il presidente Mattarella. Trattamento incivile, livello infimo del ministro israeliano.
3: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: E anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha stigmatizzato il comportamento di Ben-Gvir, il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Altro fronte, Stati Uniti-Iran potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. Trump fa sapere che i mediatori lavorano a una lettera di intesa che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni intanto tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. E alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. E alla Lamezia Terme, un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari, dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Ed è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. In aula a Cavallo, la vittima ha abbracciato i due imputati.
4: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con due pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Hamed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle, in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
0: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
4: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
1: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
4: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
5: Non c'è il tentato omicidio, perché dà due coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La Procura Generale aveva invece chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. E veniamo invece alla vertenza Electrolux. La prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, i sindacati e le regioni. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo alla question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile. Il governo ne chiederà l'immediato ritiro. E chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo per i playoff di Serie B. Palermo Catanzaro finisce 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 all'andata, a giocarsi la promozione in A con il Monza. Ciclismo, Giro d'Italia all'Ecuadoriano. Narvés, la tappa numero 11. Il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa, oggi la gara da Imperia a Nove Ligure. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani derisi mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il duro commento del presidente Mattarella. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti, gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Superata la linea rossa e la netta condanna della Premier Meloni nel giorno in cui incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
3: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la Premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione

0: degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
1: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
0: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo, i mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Il Dipartimento del Tesoro americano, temperando un'ordinanza giudiziaria, ha ufficialmente rimosso le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. L'inserimento nella lista nera era costato ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. Poco fa esplosioni sono state udite alla periferia di Kharkiv in Ucraina, dove sono state attivate le sirene antiaeree. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione.
3: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale, perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario della giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
4: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
3: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
5: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati, vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacalle, Muriel Denino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quella grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i 5 disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano insieme ad altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. In aula Cavallo, la vittima, ha abbracciato i 2 imputati. Gli altri minorenni sono incriminati in un altro processo. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi, sconfitti 2-0 dal Palermo, passano il turno forti del 3-0 dell'andata. Europa League, trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Somud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali e aggiunge: tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni, impegnata ieri nell'incontro ufficiale con il primo ministro indiano Modi, con l'India firmati in memorandum d'intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale.
4: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Alceri, GR1.
3: Medio Oriente: secondo i media arabi il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare i punti principali, ma Teheran insiste: per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. L'ultima replica del presidente americano è sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sanzioni che erano scattate per le dure critiche dell'Albanese contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Il Dipartimento del Tesoro ha così rimosso la rappresentante ONU dalla lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito o effettuare transazioni bancarie. La tragedia alle Maldive: sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
5: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi più un anno di interdizione dai pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano agli aggressori di Davide e Simone Cavallo. L'universitario 22enne è rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi per il complice colpevole per non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio il processo agli altri 3 minori coinvolti nel caso. Sport, calcio, Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince la sua prima Europa League. Playoff di Serie B, il ritorno tra Palermo e Catanzaro. I calabresi perdono 2-0 ma vanno in finale grazie al 3-0 dell'andata. Si giocherà la promozione in A con il Monza. Ciclismo al Giro d'Italia all'Equadoriano Narvez, la tappa numero 11, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Imperia, Novi Ligure dell'ultima notizia, linea Disco Sveglia.
0: Buongiorno. Inizia il disco sveglia.
6: Buongiorno Radio Sveglia. Buongiorno. Pierpaolo da Cagliari.
7: Buongiorno disco sveglia.
8: Buongiorno.
7: Emanuele il camionista toscano.
8: Ciao Emanuele.
7: Colui che conosce tutte le canzoni di Litfiba alle 5 del mattino.
8: Bravo, bravo.
7: E c'ha 2 ore in piedi che va coi camion.
0: Quindi alle 3.
7: Anzi, per la precisione, si è svegliato alle 2 e lei è partita alle 3.
8: Partita alle 3.
7: E da quel di Monsummano Terme è a Follonica.
0: Follonica.
7: Prima fermata Civitavecchia,
8: sì,
7: seconda fermata
8: sì.
7: Capannelle Roma.
8: Vabbè, non è che ci devi fare tutto il percorso.
7: Mi fermo, Bucatini.
8: Bucatini.
7: E me ne ritorno a casa di nuovo sulla
0: alle 9 del mattino,
8: sì, sì, del mattino.
7: E via, e vai, e vai,
8: vai,
7: un bordilaio.
0: Un bordilaio.
7: Un abbraccio,
8: un abbraccio. Ciao Emanuele che va con il cavo.
9: Anche per oggi un buon buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Eugenio il Lomellino.
8: Sono finiti, basta.
10: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.

0: con noi.
1: Ricordatevi che giugno arriverà.
2: È arrivato. Grazie, Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Disco Sveglia.
2: Bene, bene, è bello sempre che i nostri ascoltatori ci danno comunque ottime prospettive future, bello.
0: Si stanno aspettando che ce ne andiamo.
2: Noi ce ne andiamo con Emanuele, con i camion, andremo pure noi con i camion. Cioè. E intanto grazie a tutti, grazie a Gianmaurizio Foderaro che ha partecipato a questa puntata insieme
0: grazie
2: a quell'altro.
0: Grazie a Gabriele Broccani,
2: e poi torniamo domani con una nuova puntata, sarà anche l'ultima della settimana,
0: vero,
2: ringraziando Dio. Quindi adesso in linea al nostro Umberto Broccoli.
5: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
2: E anche il buongiorno ce lo siamo dati in maniera ufficiale. Buongiorno. Oggi che è il 21 di maggio, lei comincia la giornata con una bella canzone.
0: Sì, intanto litigando col microfono.
2: Lo sai, sento sti rumori, ma cos'è?
0: Scusate, ma mi stavo facendo crollare.
2: Perché ha scelto questa canzone? Perché giustamente dici oggi,
0: Il
2: 21 maggio.
0: Era una giornata un po' così, un po' scarna.
2: Non c'erano ricorrenze particolari.
0: Però mi fa piacere perché lui, oltretutto, ogni qualvolta appare, insomma, crea discussione, che dice delle cose insomma se si prende le sue responsabilità. Gali,
2: auguri a Gali, rapper italiano, nasce
0: anche
2: oggi.
0: Perché quando che ore sono adesso?
2: Sta dicendo una, lo so.
0: Che ore sono adesso?
2: Sono le 5 e pochi
0: e
2: secondi.
0: Che succede? Il Gali canta.
2: Vabbè, arrivederci.
6: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, imparlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shake

Leggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: questa è la cara Italia, un po' l'inno d'Italia secondo
1: una sorta di chicchirichi per Gali.
0: Sì, beh, certo. Troppi Gali qui a cantare, sa, Foderano. E allora siamo pronti con anche un ascoltatore, però prima volevo sapere lei come si è svegliato stamattina. Tutto a posto, il cancello si è aperto, le ciabatte sono arrivate,
1: l'hanno sistemato il cancello, però siccome c'era un cartello c'era scritto a Foderà usa il telecomando giusto.
0: Beh, questo è importante.
1: E l'hanno, me l'ha detto il portiere, hanno elettrificato il cancello.
0: Così appena messi la mano.
1: Se io provo a toccarlo, ci rimango fulminato. Quindi, insomma, più o meno mi amano, nel mio condominio mi amano. Hanno speso 874 euro più IVA per rimettere a posto il cancello.
0: Non li biasimo, devo dire. Disco sveglia ascoltatore.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, buongiorno ragazzi. Io stamattina direi di iniziare con un bellissimo brano di Lucio Battisti. Prendila così.

0: che bella, prendila così come la scossa che prende Foderaro così quando la mattina si scorda di prendere il telecomando giusto.
1: È vero.
0: E allora, dopo Lucio Battisti, ricordiamo che Gali domani partecipa al Pezzone.
1: Ed è l'ultimo praticamente l'ultimo, in cui c'è questa presentazione.
0: Le cese sono fe, ok?
1: Da lunedì prossimo si parte la fase finale.
0: Allora, intanto oggi si festeggia, quindi andiamo subito con l'almanacco. L'almaneco
1: e l'almaneccolo! Con l'ecolo.
0: Sì. Oggi chi si festeggia?
1: Oggi ce ne sono probabilmente a frotte,
0: sì,
1: a frotte.
0: Tutti abbastanza inutili.
1: Beinio.
0: Ma si può chiamare Beinio uno?
1: E Fermo anche.
0: Vabbè, Fermo si chiama.
1: Fermo, ecco, se li beccati.
0: Quando è nato l'hanno visto che stava lì.
1: Ecco, questo
0: lo chiamiamo. Fermo.
1: Poi Godric.
0: Godric forse, vabbè, comunque.
1: Godric sembra quasi un supereroe.
0: Un supereroe, sì, un calciatore.
1: Poi Hemming.
0: Hemming, che è un formaggio questo. Poi
1: c'è Isberga.
0: Ah, Santa Isberga.
1: Detta però Gisella. Non so, questo ce lo devo spiegare.
0: Isberga è un po' troppo severo come
1: Isberga
0: nome.
1: Gisella
0: è più dolce.
1: Poi c'è Mancio. Beh, Mancio che fa l'allenatore.
0: No. No, quello è Mancini. Questo è Mancio.
1: Detto Mancio. Però.
0: Mancio.
1: Poi c'è Nicostrato.
0: Nicostrato.
1: Poverino. Antioco. Lui è un po' così. Un po' classicheggiante.
0: Ce lo ricordiamo però.
1: Poi c'è Ospizio.
0: No.
1: Anche. Lui è nato vecchio.
0: Santo si chiama Ospizio.
1: Detto anche Ospicio però.
0: C'è Santo Ospizio.
1: Ospizio, poi c'è Paterno,
0: lui Paterno, vabbè, Paterno. Sì.
1: Poi Polieuto,
0: chi è Polieuto?
1: Sono tanti,
0: ah, diversi, sono diversi. È una
1: poi c'è Silao
0: sì.
1: È calabrese lui, no? Poi Teobaldo.
0: Sono due, Teo e Baldo, ecco, tutte sì,
1: e Timoteo
0: c'è spesso,
1: e Adilio,
0: beato Adilio,
1: Adilio.
0: Quindi
1: ecco,
0: auguri a tutti gli Adili all'ascolto, e tutti gli operai Adili.
1: Ma
0: e adesso
1: soprattutto Isberga.
0: E intanto vogliamo fare gli auguri, dopo che abbiamo fatto a Gali, anche a Lino Guanciale, perché sì, anche lui sì, nasceva sì, oggi, certo, il 21 maggio ad Avezzano, sì, penso, dove ci sono le patate bore. Poi il grande fisico russo Andrei Sakharov, premio
1: certo,
0: Nobel per la pace, e anche lui è nato.
1: È inventore anche della torta, la famosa
0: no,
1: torta Sakharov.
0: No, quella era la Sakhar, ma non c'entra niente con la Russia.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E poi anche Lucio Neoseneca.
1: Seneca, grande pensatore, filosofo e drammaturgo.
0: Bene.
1: La vera felicità è non aver bisogno di felicità.
0: Vabbè, questa è abbastanza
1: Seneca.
0: Poi
1: non posso dirigere il vento, ma posso orientare le vele.
0: Giusto.
1: Hai capito?
0: Seneca sapeva. Adesso è il momento di fare gli auguri a un giocatore giapponese.
1: Giapponese.
0: Volevo cambiare
1: giapponese,
0: un po' una volta.
1: No, giapponese perché il nome e cognome è giapponese.
0: Ed è nato in Giappone, ha giocato solo in Giappone, non conosce nessuno e si chiama
1: Hideo Hashimoto.
0: Anche lui, ecco, se giocatore.
1: E adesso, per quanto riguarda le cantanti, tu non chiederti se c'è o non c'è, perché c'è sicuro. E
0: c'è.
1: Anche qui ti invito ad andare a vedere.
0: Ma questa la conosco, però.
1: Il suo condomino la conoscono tutti. No, che le cantava
0: sul pianerotto,
1: anche,
0: sono sul pianerotto. Gli altri già.
1: Anche quello è il pianerotto. Sotto,
0: sotto, forse
1: ecco,
0: un po' meno, però sul pianerotto era abbastanza nota.
1: Il suo nome completo è Anjuli Persoul.
0: Anjuli Persoul, ma si fa chiamare Anjuli.
1: Anjuli.
0: L'ascoltiamo?
1: È così.

0: Bella canzone, bella canzone. Veramente proprio verità. Memorabile, sì. Possiamo dire che è memorabile. E allora invece
1: ci riprendiamo con la novità.
0: Con la novità, ce l'ascoltiamo direttamente, certo, dalla nostra playlist.

0: troppo alla bella musica di Radio 1. Sì, stiamo per chiudere, caro Gian Maurizio. Io però, me ne vorrei andare.
1: Oggi quindi abbiamo ricordato Seneca, che nasceva proprio oggi, il 21 maggio AC,
0: Cristo, certo.
1: Sì, nel 65 AC. E a proposito di Seneca, torna prepotentemente alla ribalta perché ho scoperto una cosa che sta è perfetta anche con la mia filosofia, perché io sono un collega di Seneca, pensatore. A volte capita, no, di essere un po', come dire, nervosi. Non ti capita di non dormire la notte?
0: Mi capita.
1: Perché uno ha un sacco di pensieri. E ha un nome moderno questa.
0: Come si chiama?
1: Si chiama overthinking. Quando pensiamo troppo, ecco. Ma ci viene in ausilio proprio Seneca, pensatore del 65 avanti Cristo.
0: Sì.
1: Perché Seneca più di 2000 anni fa si rese conto che per essere felici dobbiamo liberarci la mente
0: da tutte le cose,
1: da tutti
0: inutili,
1: i pesi che ci abbiamo.
0: Tutto.
1: Il filosofo stoico allora avvertiva dei pericoli già da allora di ciò che possiamo ritenere una vera patologia.
0: Cioè, quindi tu si deve scordare delle cose. Cioè,

0: di dimenticarvi di avere una moglie, sì, ecco, per esempio, dimenticatelo.
1: Ecco, dovete pagare il mutuo.
0: Basta, avete l'auto rotta, ecco, dimenticatelo.
1: Dimenticate l'auto così andate al piede,
0: piede.
1: Dopo
0: la felicità, non,
1: andate in giro con il telecomando, sì, cercate, sì, di capire dove l'avete parcheggiata.
0: È bellissimo. Grazie Seneca. Che
1: per stare bene, insomma, sì, dobbiamo smettere di assecondare i registri della nostra mente.
0: Basta, ma che è?
1: E soprattutto dobbiamo darci una regola ferrea.
0: Quale?
1: Il nulla, cioè uno deve annientare la propria mente.
0: Noi proprio siamo le massime autorità.
1: Quindi
0: il nullismo, noi siamo,
1: ecco,
0: proprio.
1: Io ho detto, io sono proprio un seguace di Seneca.
0: Anche noi,
1: sono,
0: cioè,
1: un senecaro.
0: Possiamo dire che questa è una trasmissione proprio sponsorizzata da Seneca. Quindi,
1: ecco,
0: cioè, veri, non ce ne vorrà il professor Broccoli, ma noi, ecco, facciamo citazioni altre.
1: Dopo Seneca arriviamo noi.
0: Adesso,
1: perché abbiamo una mente libera.
0: Certo.
1: Tu mi chiedi qualsiasi cosa.
0: No.
1: Io non, cioè, non
0: guardi, dopo che questa puntata qui, ecco, se Umberto Broccoli vuole poco sollevare, deve andare su Kierkegaard, la metafisica schopenhaueriana.
1: Fino a Seneca
0: siamo noi.
1: Ecco.
0: Siamo noi. Quindi vabbè, allora noi torniamo domani. No, domani non torniamo.
1: No.
0: Sì, domani torniamo.
1: Io non,
0: vabbè, noi torniamo.
1: Non me lo ricordo.
0: Prima o poi, domani, sì, domani torniamo.
1: Non
0: è venerdì.
1: Non me lo ricordo nemmeno.
0: Ai 505. Vi lasciamo con Umberto Broccoli e il suo successo. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee e Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo. Una performance vergognosa. Intanto gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. E una dura condanna arriva anche da parte della Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, dice la premier. A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni, mentre il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati. Non esita ad usare parole dure anche il presidente Mattarella.
3: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: Altro fronte, quello degli Stati Uniti e l'Iran, potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana, il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. Il presidente Trump fa sapere che si lavora ad una lettera d'intesa che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. E veniamo alle Maldive. Recuperati i corpi degli ultimi due sub-italiani morti durante l'immersione, la procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è stata già rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del brano.
4: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Hamed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
5: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati, e per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
4: Davide insomma ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa, i suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
6: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
4: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti:
7: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Sevilla conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo. Per i playoff di Serie B, Palermo-Catanzaro finisce 2-0 nel ritorno delle semifinali. Saranno i calabresi a giocarsi la promozione in A con il Monza. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
1: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
8: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi il cantatore.
16: Ningala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
17: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
18: No, Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
20: Successo, storie e voci dal Novecento.

Eccoci qua, benissimo, in questo 21 maggio 2026 con Giovanni De Palma alla cabina dei suoni, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri e quello che riguarda i copioni, con il coordinamento generale della nostra Roberta Genuini, la donna dal sorriso che immobilizza come la medusa, che pietrifica tutti. Chiara Terranova, Claudio Urbani, siamo pronti per un'altra puntata, la puntata di giovedì, quindi siamo per finire un'altra settimana. E nel finire questa settimana diciamo che la luna è crescente e che il sole sorgerà alle 5:41 e tramonterà alle 20:27. Abbiamo dato tutto anche un tono, come dire, cantilenante. E il proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri sagacemente ha posizionato in questa posizione della nostra trasmissione è: quando arriva la gloria, svanisce la memoria. Quante volte l'ho detto, non cesarizzatevi mai, non pensate mai che tutto quanto sia scontato, non pensate che quando uno ha successo, ha successo. Successo è participio passato, finisce subito, finisce nel momento in cui avviene, è successo, è accaduto. E allora, tanti auguri con precisazione a Simonetta Martone, abbiamo fatto dei programmi insieme, ma poi no, Paola Saluzzi, vado a leggere le note che sagacemente Roberta Genuini ha posizionato qui, che lei ha riportato ovviamente, non sono sue, non sono autografe. Dice: nel 98 Paola Saluzzi è di nuovo in Rai per presentare Uno Mattina Estate assieme a No. Paola Saluzzi, a cui facciamo gli auguri, nel 98 stava a Uno Mattina Estate, trasmissione che avevo realizzato io in quell'anno con Monica Maggioni e Pino Strabioli anche, e giustamente c'era il Cornetti Caldi col maestro Bernardini e tutti i Cornetti Caldi, e questa è stata proprio una trasmissione autografa. Quindi tanti cari auguri a Simonetta Martone e a Paola Saluzzi. E noi oggi cominciamo così, con una bella canzone del 1953-56. Vai, vai. You ain't

0: Elvis the Pelvis, come veniva chiamato in maniera così non proprio raffinata, però anche questa è cronaca, la dobbiamo ricordare. E io direi, anziché io perdermi in commenti su questa musica che proprio ha un qualche cosa di nucleare, sentire fisicamente cosa accadeva oggi il 21 maggio 1956.
1: Signore e signori, oggi è il giorno dell'esplosione. La superfortezza che trasporta la bomba decollerà dalla base Kwajalein per un volo di 4 ore fino all'ora X. Kwajalein, a voi la linea. Qui è Walter Chaplin che vi parla da Kwajalein. Sta per arrivare il momento in cui la bomba esploderà con furia cosmica su una flotta di navi americane, giapponesi e tedesche ancorate a Bikini. Sta per avere inizio l'esperimento per la più grande esplosione della storia.
0: Stupisce il tono con cui viene detta una cosa del genere. Io ci rido e mi auguro che ridiate anche voi, cogliendo nel mio sorriso l'ironia. Che era successo? Il 21 maggio del 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, poi tutti pronunciano Bikini, ma dovrebbe essere Bikini, viene fatta esplodere The Short Red Wing Cherokee. Gli americani hanno sempre questi nomi, ali rosse, Cherokee, come il pelle rossa e così via. La prima bomba all'idrogeno aviotrasportata. Che significa? Significa che nel 52 era stato fatto un esperimento del genere, una bomba H, che era infinitamente molto più potente della bomba di Hiroshima, fatta esplodere il 6 agosto del 45. Quindi nel 52 dicevano un momento, la bomba A non ci ha soddisfatto, dobbiamo farne una più grossa, la bomba all'idrogeno. Soltanto che c'era un piccolo problema, che questa bomba all'idrogeno, del primo esperimento nucleare all'idrogeno, pesava 90 tonnellate. E quindi non era trasportabile. Per cui dice, no, aspetta, facciamola più piccola, in modo che sia anche aviotrasportata. E la fanno più piccola e fanno questo esperimento appunto nell'atollo di Bikini. Allora, che cosa succede? Succede che il B-52 Strato Fortress a 15.000 metri di altezza lascia cadere questa bomba che esplode a 1,5 km, infatti, da terra. Esplode e si accende un bagliore che mette a giorno il giorno, praticamente. Fungo nucleare alto 28 km. Sta di fatto che però fanno un piccolo errore, anziché sull'obiettivo sbagliano di 6,5 km, per cui praticamente vengono investiti non da tanto dall'esplosione ma quanto dal bagliore, dal spostamento d'aria, e rischiano addirittura, il bombardiere rischia di precipitare. Io credo che questo riarmo incredibile, che nasce appunto immediatamente dopo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha anche una firma precisa, una firma indiretta, cioè gli Stati Uniti d'America devono far vedere al mondo e in particolare all'Unione Sovietica che loro avevano questo. Tanto poi durò poco, perché poi l'Unione Sovietica si doterà della bomba H, sarà proprio Shakarov, il dissidente, che farà in modo che si porta avanti questo progetto, e ci sarà questa escalation di armi nucleari immagazzinate in maniera tale, oggi se non sbaglio siamo su 6.000 Stati Uniti e 6.500 Russia, leggermente in vantaggio la Russia, insomma, però se tutte scoppiassero insieme noi diremmo addio a successo, ma non soltanto a successo, appunto è successo. Sentiamo la voce, che voce tradotta, dell'esplosione che è avvenuta. Sentiamo, dai.
2: I miei 22 uomini dell'equipaggio ed io stavamo navigando al largo delle isole Hawaii ed eravamo giunti al nostro posto di pesca al largo delle isole Marshall. E quando finimmo di pescare, prendemmo a navigare verso il Giappone. Alle 3:50 del mattino io mi trovavo sul ponte. Dopo circa 8 minuti sentii un gran boato somigliante a quello di una valanga. Osservai la direzione e capii che doveva essere accaduto qualcosa nell'isola di Bikini.

0: Ehi, cumpà, questo è Rosemary Clooney, la zia di George Clooney, che canta Mambo Italiano, perché siamo in quell'anno, nel 56, quando l'America, noi guardavamo l'America, innamorati dell'America, anche di questi esperimenti nucleari. Avete sentito con quale tono si dice abbiamo fatto scoppiare una bomba, come se fosse un trick track, no? Come se fosse un petardo. L'America però guardava a noi, affascinato dal baccalà, cumpà, Mambo Italiano. Vabbè, comunque, in tutto questo sentiamo un po' chi è andato a svegliare, naturalmente con garbo e senza esplosivi, chi è andato a svegliare Claudio Urbani stamane, dai.
1: Valerio Rossi Albertini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Fisico del CNR, divulgatore scientifico, atollo di Bikini nell'Oceano Pacifico, esplode la bomba all'idrogeno e il mondo riscopre l'incubo di un recente passato, Hiroshima e Nagasaki.
2: Sì, è un salto di qualità. Un salto all'indietro, direi, perché stiamo parlando delle bombe all'idrogeno, delle bombe a fusione. Questo ha un effetto molto più devastante. Bikini sì, è stato teatro nel progetto, il caso il Bravo cosiddetto, in cui esplose la prima, non in senso assoluto la prima bomba, ma la bomba più devastante che si era vista fino a quel tempo, che è, per far capire agli ascoltatori, 1000 volte circa più potente di quella che devastò Hiroshima e Nagasaki.
1: Scienziati, menti illuminate, di fatto attori nella guerra fredda.
2: Il gruppo di scienziati del progetto Manhattan, quelli che costruirono le bombe di Hiroshima e Nagasaki, erano, diciamo, se vogliamo credere alla loro buona fede, spinti dalla certezza, dalla consapevolezza che la guerra sarebbe finita, che avrebbero fatto una strage anche di civili, ma avrebbero risparmiato almeno 2 anni di guerra mondiale con un grande dispendio di vite umane, soprattutto dell'esercito americano. Sakharov, ad esempio, lui era a capo proprio del progetto della bomba Tsar. Perché? Perché si pensava che comunque l'equilibrio del terrore fosse una forma di equilibrio, che se una nazione avesse detenuto gli ordigni nucleari e le altre non fossero state in grado di reagire, ci sarebbe stato il rischio che questa le avrebbe prima o poi usate.
1: La pace non può essere distinta dai diritti umani, scriveva Sakharov, molto attivo nella realizzazione della bomba, ma poi strenuo difensore dei diritti umani, sino a pagarne il prezzo nella sua Unione Sovietica.
2: Sakharov, credo, lo aveva fatto perché pensava veramente che l'Unione Sovietica dovesse poter rivaleggiare con gli Stati Uniti, ma poi si rese conto che avrebbero potuto fare un uso distorto di questo potere immenso, che addirittura ad un certo punto fu rinchiuso in un manicomio dopo il premio Nobel per la pace del 75 che gli fu conferito negli anni 80, chiuso in un manicomio dove iniziò una serie di scioperi della fame. Dopodiché arrivò l'amministrazione Gorbaciov e fu riabilitato, anche se un po' tardivamente.
1: Valerio Rossi Albertini, grazie.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: Col giro di basso entro, messo Bernardini. Without You, Harry Nilsson, 1972. E usciamo dall'esplosione nucleare e ringraziamo Rossi Albertini, un amico, e anche la bravura di Claudio Urbani a parlare di temi che non soltanto sono temi legati all'esplosione nucleare. E 21 maggio 1972. Cosa succede al Vaticano? C'è un signore, Laszlo Toth, ungherese, geologo, entra e prende a martellate la Pietà di Michelangelo. Salta di un'ottava Harry Nilsson in questo punto, è lo stesso salto che fa Laszlo Toth, ungherese, per entrare con un martello, lo faceva il geologo, però siccome poi emigra in Australia non gli riconoscono il titolo di geologo, e lui girovaga per il mondo dicendo: io sono Cristo risorto, io sono il nuovo Gesù Cristo, insomma, quindi non era proprio a posto con se stesso, devo dirlo. Entra nella domenica di Pentecoste e dà un paio di martellate, non più di un paio di martellate, distruggendo il naso, facendo cadere il braccio, viene staccata proprio la mano sinistra all'altezza del polso, il naso praticamente quasi sbriciolato. I turisti vanno lì, si prendono questo marmo di Carrara, il marmo di Michelangelo Buonarroti, se lo portano via, c'è una petizione: attenzione, fate in modo di ridarci. E il giornale radio, con un grande giornalista che è Gustavo Selva, poi è stato direttore del giornale radio qui al TG1, dà la notizia e la dà in questa maniera.
1: Stamane la Basilica di San Pietro è stata teatro di un folle gesto. Poco prima di mezzogiorno un individuo si è avvicinato al gruppo marmoreo michelangiolesco della Pietà e con un martello, che è poi risultato nuovo di zecca, ha percosso e staccato il braccio sinistro della Vergine che reca in grembo il Redentore ed ha sfregiato anche la parte sinistra del volto della Madonna.
0: Che bello però poter rientrare con una musica che ci fa respirare un momento, perché sto vivendo con voi questo 1972 e anche questo dramma. C'è un nome che mi piace fare, perché per tanti anni è stato Carlo Pietrangeli il direttore dei Musei Vaticani, però prima di lui c'era un signore brasiliano che si chiama Deoclecio Redig de Campos, che ho conosciuto, silenzioso, amante di Roma, amante profondo di Roma, che per anni aveva prima diretto la Pinacoteca, poi ha diretto il Museo Vaticani e dirige una squadra di restauratori che mettono praticamente la parola fine a questa storia. Si era acceso un dibattito: dobbiamo restaurare, dobbiamo far vedere i segni del danno. Si decise per la strada migliore, restaurare nella maniera più chirurgica possibile, cercando di non far vedere proprio nulla, per cui la mano fuori attaccata con dei perni interni. Poi da quel momento in poi la Pietà di Michelangelo è stata blindata, c'è una

0: quindi, e addirittura il naso, sì, con una specie di solvente che si chiama araldite, venne praticamente con la polvere di marmo, del marmo originale di Carrara, venne restaurato praticamente in maniera perfetta, e fu veramente un anno durò, perché nel 73 venne riaperto tutto quanto, e fu una di quelle operazioni del quale il mondo deve andare orgoglioso, no? Il povero Laszlo Toth è morto a tanti anni e continuava a dire che lui era il risorto, era Cristo risorto, e batteva i pugni dopo la martellata batteva e poi dice: no, voglio incontrare il Papa Paolo VI, gli devo parlare, che deve essere, del resto era il suo vicario, quindi giustamente doveva parlare con lui. Ma sentiamo Alberto Michelini, questa è anche un'altra voce storica della nostra azienda, un saluto se ci sta ascoltando, e è il commento a tutto questo, sentiamo.
1: Io credo che è possibile restaurarla fino a dove vuole il restauratore, quindi, perché qui bisogna distinguere tra l'opera, che è assolutamente eccezionale, una cosa unica, e il danno, che invece è un danno normale, non è un danno che presenti difficoltà nuove. E quindi con l'aiuto di un buon tecnico, di un buon artigiano del marmo, non dubito che si può spingere il restauro fin dove si vuole.

E questa era la voce di Dioclecio, re di Campos, presa da Alberto Michelini, quindi ho ricordato sia l'uno che l'altro. Dioclecio non c'è più, Alberto c'è. Dioclecio è Diocleziano, si chiama Diocleziano questo signore. E sentite anche la calma con cui dice: guardate, sì, il danno è grave, però possiamo metterci le mani e vedrete che ci riusciremo. E ci sono riusciti, e ci sono riusciti. Maestro, questo è Jesael con Ivano Fossati e i Delirium. Io lo ricordo a Sanremo in quel 72, era proprio l'inno degli hippie, tutti i capelli lunghi, il caffettani, le barbe, i campanacci, ma sì. Cambiamo argomento, ma mi ritaglio qualche parola, dai.

Ecco un po' di parole mie, dai. Perché noi siamo tutti figli di una civiltà che ha fatto del poter fare la sua massima aspirazione. Il desiderio arriva da lontano, da quando Prometeo, per primo, sfidò la legge divina, rubando il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, e Zeus, Giove, lo punisce e lo incatena ad una roccia dove un'aquila divora continuamente il suo fegato ogni giorno per l'eternità. Ecco, da allora l'umanità ha intrapreso una corsa inarrestabile verso la conoscenza, trasformando il mistero in dato e l'impossibile in quotidiano. Eppure, oggi più che mai, ci scontriamo con una verità scomoda. La potenza tecnica corre più veloce della nostra capacità di comprenderne il senso. Il rapporto tra scienza ed etica non è più un dibattito accademico per pochi eletti, ma è la sfida del nostro secolo. E se la scienza ci stimola alla ricerca, l'etica deve continuare a chiederci il perché della nostra ricerca. Oggi siamo convinti che se una cosa può essere realizzata, allora deve essere realizzata, e questo rischia di farci perdere l'orientamento. E una scienza senza orientamento rischia di trasformare il vero significato del progresso. L'etica non deve essere il freno d'emergenza della scienza, il freno a mano. Deve essere il suo timone. L'etica deve essere il timone della scienza. Ci ricorda che non tutto il fattibile è anche desiderabile per l'essere umano. È vero, il progresso scientifico ha allungato le nostre vite e allargato i nostri orizzonti, ma perché rimanga un vero progresso dobbiamo avere il coraggio di abitare il limite. Abitiamo il limite. Dobbiamo accettare che la grandezza dell'uomo non sta nel superare ogni confine, ma soprattutto nella saggezza di decidere dove fermarsi per rimanere custode consapevole della propria natura.

0: È annunciato dalla bella intervista di Claudio Urbani a Valerio Rossi Albertini, Andrei Sciacarov, che nasceva oggi. Pensate un po' alla storia com'è strana, no? Nel giorno dell'esplosione della bomba all'idrogeno, di 21 maggio del 21. Rossi Albertini ha già raccontato quello che Sciacarov, lui era tra i promotori della bomba H dell'Unione Sovietica, e poi è finito in confino, è morto libero proprio perché Gorbaciov l'aveva liberato, ma insomma, come ha detto Rossi Albertini, tardiva manifestazione. Sentiamo la sua voce dei diritti dell'uomo, sentiamo, dai.
1: La questione dei diritti dell'uomo è molto importante per il nostro paese. Credo che per risanare l'atmosfera nel paese e finire una volta per tutte con il retaggio del passato, occorre la liberazione incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza. Questo vuol dire non chiedere a loro nessun impegno, nessuna confessione. Dovrebbero essere riabilitati e non graziati. Io spero che l'opinione pubblica mondiale continui a insistere sulla liberazione completa e incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza.
0: Il rapporto tra etica e progresso e ricerca scientifica. Il maestro Bernardini, che di progresso se ne intende perché suona in maniera progressiva, è entrato qui col pianoforte e adesso do io voce a Sciacarov con una frase che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui sulla chiusura della trasmissione. Il progresso è inevitabile e necessario, ma deve essere guidato dall'umanesimo. Se la scienza si separa dall'etica, diventa un'arma puntata contro noi stessi. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Torneranno probabilmente già oggi in Italia tutti i nostri connazionali che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla. I primi due sono già in viaggio. Monta intanto l'indignazione per il video pubblicato dal Ministero per la Sicurezza israeliano, al Ministro per la Sicurezza israeliano Ben Gvir, nel porto di Ashdod.
2: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flotilla, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
1: Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto ed è netta la condanna del presidente Mattarella, un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni. La premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato

0: riservato ai manifestanti. E anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha convocato l'ambasciatore di Israele chiedendo di liberare immediatamente tutti gli italiani. Le opposizioni, pur condividendo il richiamo, chiedono al governo un passo in più, sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per mettere fine alla guerra. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Alle Maldive sono stati tutti recuperati i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito ora di ricostruire le cause della tragedia.
1: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
0: Condanna a 8 mesi, confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione. Del Mastro ha annunciato ricorso in Cassazione. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nel febbraio di 3 anni fa, informazioni contenute in un'informativa a limitata divulgazione e avute proprio dal compagno di partito Del Mastro. Il processo a Milano agli aggressori di Davide Simone Cavallo, l'universitario 22enne rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025. Condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi per il complice colpevole di non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio il processo agli altri 3 minori coinvolti. E siamo allo sport, calcio in evidenza con l'Aston Villa che travolge il Friburgo e festeggia la vittoria nella finale di Europa League. Gli inglesi hanno battuto i tedeschi in finale con un netto 3-0. In Italia intanto sorride il Catanzaro. Al Palermo non basta infatti vincere 2-0 il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B. I calabresi si erano imposti 3-0 all'andata e così sfideranno il Monza per un posto in Serie A. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
2: Se un lavoro non va,
3: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
4: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
2: Se ne trova un altro.
5: Salve.
3: Tata Clara.
2: D'accordo, ma...
5: Lei è Chiara, lui Luigi.
3: Guten Abend.
2: Sarà quello giusto.
6: Non devi sfare le valigie, è più facile così.
7: Ti è spaventata?
3: Ci vuole ben altro.
8: Da oggi pugno di ferro.
9: Per il ciclo purché finisca bene.
10: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piaci.
9: In prima visione.
11: Ma quando sta con noi stiamo meglio. Io sto meglio.
9: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
12: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
16: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il caso Flotilla, la reazione di Israele.

ira dell'Italia, gli USA e l'Iran, la Russia e la Cina, la cronaca ancora con la strage sfiorata di Modena, sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. La vergogna di Israele, questo è il titolo di apertura. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni, inaccettabile. Schlein, serve azione forte del governo. C'è un commento, se questo è un ministro, di Massimo Adinolfi. Di spalla la politica, Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato. A centro pagina due notizie dall'estero, tra USA e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump, e poi l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. In basso una storia di cronaca, la lezione di Davide che in tribunale abbraccia i carnefici. Siamo a Libero. Flotilla finisce malissimo, scemo e più scemo, questo è il titolo d'apertura di Libero. L'ultraortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto, Movimento 5 Stelle, che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. C'è un editoriale del direttore Mario Secchi, due incendiari da mettere alla porta. A centropagina una fotonotizia, Mussolini vince al televoto, polemica antifascista al Grande Fratello, la vittoria della nipote del Duce fa impazzire la sinistra, e poi di spalla la cronaca, albanese, Annun e il G8, il caso dell'avvocato di Salim, Gasparri, rete dietro l'attentatore, punto di domanda. Questa è la prima pagina di Libero, siamo al Corriere della Sera. Anche qui apertura dedicata al caso Flotilla. Flotilla, l'oltraggio, ira dell'Italia. Bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse. Netanyahu, un errore. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni. C'è il racconto, il video shock e le frasi del ministro in ginocchio, viso a terra, benvenuti terroristi, un commento di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, di spalla agli esteri, le guerre si rinnova, l'asse Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran, e poi Roma, l'incontro e le intese, Meloni, Modi, il super vertice da 20 miliardi, e ancora Raul Castro sotto accusa negli Stati Uniti. A centro pagina una grande fotonotizia, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo al Fatto Quotidiano. Anche qui il caso Flotilla. La flotilla mette in ginocchio Israele. Umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna, a parole, fra parentesi. Polizia verso Bibi e IDF. I 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passiamo alla Verità. Un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagole. Tunisino, è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Questa è l'apertura della Verità. Centropagina la politica, la Meloni sigla con Modi accordi miliardari, ma Bruxelles la ricatta perché non firma il MES. In basso la cronaca, scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne, Parigi sconvolta dalle inchieste e dalle polemiche per il ritardo sugli interventi. Andiamo al Manifesto. Ben vi stava. Questo è il titolo d'apertura. Ben-Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flotilla. Con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Così scrive il Manifesto. In apertura, a centropagina, il governo Meloni non sa se dura. Salvini non esclude il voto anticipato, dipende dall'economia, maggioranza in crisi.
Andiamo al giornale. Alta tensione Italia-Israele, questa è l'apertura. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. Attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride, ira del governo. Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. A centro pagina la cronaca, l'attentato di Modena, la denuncia. Ho sentito Salim annunciare l'attacco. Gli inquirenti, ascoltata, per ora nessun riscontro. E poi la politica, Giorgia e l'asse con Modi, Italia e India vicinissime. Questa era la prima pagina del giornale. Vediamo il foglio. Combattono l'Iran e l'estremismo, seguono il modello Ucraina, collaborano con Israele. Gli Emirati sono un'alternativa al pacifismo in stile flottiglia, scrive il foglio. Il Sole 24 Ore. Arriva il BTP Italia, sì anti-inflazione. Tutto esaurito nel primo giorno di festival, siamo a centro pagina, aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. E poi in basso, partite IVA, proroga, tasse a fine luglio, poi i ritardi più cari e ancora dazi via libera dell'Unione Europea al patto commerciale con gli Stati Uniti. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, infima condotta, questo è il titolo di apertura del giornale. Il ministro israeliano Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, ammanettati e in ginocchio, l'indignazione di Mattarella, Tajani ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Condanna unanime del gesto criticato anche da Netanyahu, Lucei, atto grave e inaccettabile. A centropagina la condanna e l'abbraccio, Milano, Davide Cavallo e i suoi due aggressori. E ancora sempre a centropagina gli esteri, Xi Putin, l'asse non vacilla, no alla legge della giungla, l'incontro, le critiche dei due leader agli USA, rimandato l'accordo sul gas. Questo era l'Avvenire. Vediamo il Messaggero. Ben-Gvir deride i prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne, Netanyahu, giusto fermarli ma così è sbagliato. A centropagina lettera di intenti USA Teheran, accordo vicino, la svolta sull'Iran. E poi c'è un'analisi firmata da Stefano Silvestri, Putin e la prudenza di Xi. Ancora a centropagina la politica, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale, Italia-India, parliamo di Italia-India. La premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, scrive così il Messaggero in prima pagina. Vediamo la Stampa. Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, questo è il titolo d'apertura. Il ministro umilia e deride gli attivisti, flottiglia, Mattarella, livello infimo, Meloni, pretendo le scuse, Xi vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali. C'è un commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo. A centropagina la foto con gli attivisti della flottiglia ammanettati, la violenza razzista di un uomo feroce è il titolo di questa analisi di Fabiana Magri. E ancora a centropagina la cronaca, Salvini apre al voto anticipato, la politica scusate, il leader del carroccio, caos economia, irritazione Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. E poi di spalla la cronaca, Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono. Questa era la prima pagina della Stampa. Andiamo quindi a pagina 2, ovviamente legata al caso flottiglia. Flottiglia umiliata da Ben-Gvir, ira Mattarella e Meloni, incivile. Israele, le immagini shock del ministro, qui comandiamo noi. Poi Netanyahu lo sconfessa, Tajani convoca l'ambasciatore, l'opposizione è agghiacciante, servono sanzioni. In basso Giulio Bonistalli, l'attivista fermato un mese fa, chi fa quei video sa che gode di impunità. Anche io ho tenuto per ore a testa in giù, il loro obiettivo è disumanizzarci. È un'intervista di Eleonora Camilli. Andiamo a pagina 3, sempre della Stampa. Il governo tratta priorità ai rimpatri e le nuove sanzioni non sono più un tabù. Palazzo Chigi ora riflette su ulteriori misure coordinate con l'Unione Europea. Crosetto, Ben-Gvir ha rotto. Così scrive la Stampa a pagina 3.
Andiamo a pagina 6, sempre della Stampa. Il video che ritrae Ben-Gvir

0: tra gli attivisti della flotilla è una bomba gettata in un contesto incandescente. È una lunga analisi di Anna Foa. Quell'odio che isola Israele dal mondo, l'antisemitismo evocato dove non c'è. Passiamo a Repubblica, pagina 3. Torture e sequestro, la procura accelera, c'è l'ok alle rogatorie. I magistrati di Roma aspettano l'arrivo di nuove denunce per aprire un secondo fascicolo. Sarà valutata adesso anche la posizione dell'esponente del governo israeliano. A pagina 4, sempre di Repubblica, Mattarella, ministro infimo, inflitto trattamento incivile, Meloni pretende le scuse. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano, così fanno anche Francia, Olanda, Belgio e Canada. Callas indegna la condotta di Ben-Gvir. In basso, sempre a pagina 4 di Repubblica, c'è una intervista a Edith Bruck, lo ricordiamo, 95 anni, scrittrice ebrea sopravvissuta alla deportazione dei campi nazisti. Il titolo è «Violenza ingiustificabile, ora aumenterà l'antisemitismo», chiede concetto vecchio. Cosa ha provato quando ha visto le immagini di Ben-Gvir che deride i prigionieri della flotilla? Edith Bruck risponde: «Mi sono indignata, mi si è rivoltato lo stomaco, è una vicenda che farà aumentare l'antisemitismo, il danno per noi ebrei è irreparabile». Ancora una domanda di concetto vecchio. Cosa la colpisce? L'arroganza, il disprezzo umano? E la risposta è questa: la violenza, la detesto. Non si possono umiliare le persone, non puoi umiliare delle persone per nessun motivo. Andiamo a pagina 3 del Corriere della Sera, la benda nera sugli occhi, le mani legate dietro la schiena e gli elogi, ottimo lavoro. I fermati in ginocchio, un uomo preso per la testa e trascinato da due agenti, i soldati armati, e il ministro li rassicura: non preoccupatevi per le grida. Alla pagina successiva, sempre del Corriere, minacce e pistola in tasca, il ministro oltranzista che Bibi non può scaricare, bravate suprematiste e condanne, ma al premier serve per vincere. Sentiamo subito le parole di Ben-Gvir.
1: Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, Israele vive. Sono arrivati con grande orgoglio, grandi eroi, e guardate come sono ora. Niente eroi o altro, sono sostenitori del terrorismo.
0: Pagina 5 del Corriere della Sera. I legali denunciano violenze estreme e anche molestie. I due già liberati volevano restare. Il timore per i sei connazionali recidivi. Sono i racconti. È un articolo firmato da Roberto Russo. Vediamo Repubblica, pagina 2. Derisi, molestati e feriti. L'oltraggio di Ben-Gvir agli attivisti della flotilla. Show del ministro fra i 428 fermati della missione navale. Risate e insulti. Anche in Netanyahu, in campagna elettorale, costretto a prendere le distanze, gli avvocati denunciano costole rotte e due in ospedale con ferite da proiettili di gomma. C'è la ricostruzione del personaggio, il leader estremista con il cappio che controlla polizia e sicurezza. Andiamo a pagina 3 di Avvenire, c'è una lunga intervista al ministro Tajani, il titolo è questo: ci saranno conseguenze, linea rossa superata, pronti a valutazioni politiche in Italia e nell'Unione Europea. Israele cambi linea, non merita un ministro come Ben-Gvir. La riflessione su Modena, sulle migrazioni basta propaganda, Ius Italia resta in campo, sinistra sbaglia a usarlo come grimaldello. Vediamo cosa dice Tajani in questa intervista. La prima domanda di Marco Iasevoli è questa: ministro Antonio Tajani, il video di Ben-Gvir che effetto le hanno fatto? La risposta è questa: sono indignato, Israele ha il diritto di difendersi ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi, che non hanno compiuto atti di violenza e che non sono terroristi, risponde il titolare degli esteri. Una cosa è mantenere un blocco navale, un'altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone. Mi dispiace soprattutto per il popolo di Israele, che non merita un ministro come Ben-Gvir. Allora sentiamo subito le reazioni interne di Schlein, Crosetto, Conte e Gasparri.
2: Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
3: Non c'è nulla di cui deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali.

0: e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese. Semmai era una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere.
1: Sono immagini assolutamente sconce che ledono la dignità di qualsiasi essere umano, e la cosa grave è che un ministro del governo israeliano se ne vanti, le posti e le rivendichi.
2: Le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili. Fino a Netanyahu ha dovuto condannare il comportamento di questo ministro. Il nostro governo ha reagito con immediatezza.

0: Erano Madame Marrakesh e noi eravamo rimasti al caso della flotiglia. Leggiamo l'ultimo per ora, ovviamente, titolo, siamo a pagina 3 del Messaggero. Sdegno di Meloni, interveniamo, mossa anche, tra parentesi, verso le elezioni, la linea della durezza della Premier con i suoi inaccettabile, l'idea di dare l'ok a nuove sanzioni UE, lo smarcamento da Bibi e Trump per recuperare nei sondaggi, così scrive il Messaggero. Pagina 3, noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI pubblica

0: volatilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:27 minuti, andiamo in A4, Milano-Brescia, al momento traffico intenso nel tratto tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Proseguiamo in A4, vi segnaliamo 3 km di code a causa di un incidente, siamo tra Montecchio e Montebello in direzione di Brescia. Un incidente vi segnaliamo anche in A13 Bologna-Padova con circa 1 km di code tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla dorsale adriatica in A14, lavori in corso tra Marotta Mondolfo e l'allacciamento Perfano in direzione di Bologna. Andiamo ora nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione, e in chiusura rimaniamo nella capitale. Sulla diramazione di Roma Sud vi segnaliamo code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:28, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un occhio alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dal Corriere della Sera. Flotiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia. Bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse. Netanyahu, un errore. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni. Questa è l'apertura, vediamo la spalla. Le guerre, si rinnova l'asse Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran. Poi la politica, Meloni, Modi, il supervertice da 20 miliardi, Roma, incontro e intese. A centro pagina la cronaca, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. Vediamo il Messaggero, flotiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Ben-Gvir deride i prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele. Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni e Tajani, l'Italia pretende le scuse, le opposizioni, immagini indegne. Netanyahu, giusto fermarli ma così è sbagliato. A centro pagina, lettera d'intenti USA-Teheran, accordo vicino, la svolta sull'Iran. C'è poi un'analisi di Stefano Silvestri, Putin e la prudenza di Xi. Ancora a centro pagina la politica, Italia-India, la premier raccoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, cena alla Casina Valadier, il rapporto tra i due paesi elevato a partenariato strategico speciale. Vediamo Repubblica, la vergogna di Israele, questa è l'apertura. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flotiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore. Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni, inaccettabile. Schlein, serve azione forte del governo. Se questo è un ministro, è il titolo di un commento di Massimo Adinolfi. A centropagina due notizie dall'estero, tra USA e Iran, intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti Trump, e poi l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla la politica, Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, e poi in basso una storia di cronaca, la lezione di Davide che in tribunale abbraccia i carnefici. Siamo al Manifesto, ben vi stava. Questo è il titolo di apertura. Ben-Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flotiglia con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente. Anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Vediamo il Giornale. Alta tensione Italia-Israele. Meloni difende la flotiglia. Loro la mettono a testa in giù. Attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride. Ira del governo. Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. A centropagina la cronaca, l'attentato di Modena, la denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti ascoltata, per ora nessun riscontro, è un servizio di Fausto Biloslavo. E poi la politica, Giorgia e l'asse con Modi, Italia e India vicinissime. Vediamo il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. Polizia contro Bibi e IDF. I 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani. Umiliati da Ben Gvir, il mondo condanna a parole fra parentesi. L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, infima condotta, questa è l'apertura. Il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, manettati e in ginocchio, l'indignazione di Mattarella. Tajani ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Condanna unanime del gesto, criticato anche da Netanyahu, Lucei, atto grave e inaccettabile. Vediamo Libero. Flottiglia finisce malissimo, scemo e più scemo. Questo è il titolo di Libero. L'ultraortodosso Ben Gvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto, 5 Stelle, che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. Due incendiari da mettere alla porta, il titolo di un editoriale di Mario Sechi. A centropagina, Mussolini vince al televoto, la vittoria della nipote del Duce fa impazzire la sinistra, polemica antifascista al Grande Fratello. E poi Albanese annunna il G8, il caso dell'avvocato di Salim, Gasparri, rete dietro l'attentatore, punto di domanda. Chiudiamo con La Verità, ricordiamo che fra poco avremo con noi Sarina Biraghi, appunto della Verità, per commentare le notizie del giorno. Un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagole. Tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Poi a centropagina la politica, la Meloni sigla con Modi accordi miliardari, ma Bruxelles la ricatta perché non firma il MES. In basso ancora la cronaca da Parigi. Parigi sconvolta dalle inchieste e dalle polemiche per il ritardo sugli interventi, scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Erano gli U2, lei invece è Sarina Biraghi della Verità, come annunciato. Sarina, benvenuta a Radio 1.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Allora, io partirei, se sei d'accordo, con il titolo d'apertura del tuo giornale. Un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria. Tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Torno a leggere, dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui ha tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagole. Che storia è questa, Sarina?
1: Beh, questa è una storia molto chiara, diciamo, no? Che viene definita così direttamente già da ieri, ma si lega benissimo a quello che è successo sabato scorso con la vicenda di Modena, che purtroppo vede anche un po', come dire, un sminuire il gesto di Cudri, questo ragazzo che per alcuni è stato spinto soltanto da un disagio dovuto a mancato lavoro, mancata integrazione, che però è un po' poco quando il procuratore generale dice chiaramente che non c'è il disagio a spingere per un atto che non parliamo di terrorismo, ma sicuramente è un atto violento, perché indirizzare la propria auto a folle velocità contro persone che passeggiano in una strada, peraltro farlo facendo zigzag in questo percorso, ha un intento. Poi un ragazzo che esce con un coltello, che dice ero sicuro di tornare, di finire morto quel giorno, insomma l'aspetto, se non è terrorismo così evidente, se non ci sono legami per ora, perché poi insomma noi parliamo sempre molto istantaneamente, direi, no?
0: Sì.
1: Mentre c'è bisogno di avere indagini serie che vengano fatte con la dovuta calma, con la dovuta perizia, per cui dobbiamo aspettare quello che verrà fuori totalmente.
0: Certo.
1: Però certo io penso che ridurre tutto a disagio o a problemi psichici di un giovane che però si avventa sulla folla a folle velocità, è insomma c'è qualcosa di più. Io direi che c'è qualcosa di più, noi sosteniamo sicuramente questa linea e su questa linea dobbiamo non solo indagare ma agire.
0: Sì.
1: Ora, l'idea di Salvini di togliere la cittadinanza forse non è percorribile, certo è che la possibilità e il dovere di concedere l'asilo politico, tutti i privilegi, chiamiamoli, il riconoscimento di un immigrato che viene in Italia per lavorare in modo normale, mettere su famiglia eccetera, è tutto regolare, certo è che non si può abusare di questo riconoscimento. Dobbiamo anche essere coscienti del fatto che mentre i familiari di Cudri sono persone tranquille,
0: sì,
1: che lavorano, che stanno qui da anni, sono le seconde generazioni, quindi non solo Cudri ma tutti i giovani che stanno qui, che si sono trovati a stare qui,
0: sì,
1: e che probabilmente non reputano questo il loro paese, ma nello stesso tempo sono sradicati dal loro paese, per cui c'è bisogno di una, che non è un'accoglienza banale, porte aperte a tutti, c'è bisogno di un'integrazione diversa, c'è bisogno di una comprensione culturale diversa, secondo me.
0: Siamo al caso Flotilla, che è sulle prime pagine ovviamente di quasi tutti i giornali. Che effetto ti ha fatto vedere quelle immagini che hanno sconvolto tutti quanti, e soprattutto quali saranno secondo te queste conseguenze da Tajani in questa lunga intervista rilasciata all'Avvenire? Ci saranno conseguenze? Linea rossa superata, dice Tajani.
1: Beh, al di là, io penso che al di là di quello che si pensi della flottiglia, della missione, che si possa condividere o no questo genere di manifestazioni di solidarietà, quello che abbiamo visto ieri è uno spettacolo davvero indecente. perché varca effettivamente una linea rossa, perché si trattano le persone senza alcun rispetto per la loro dignità, non tanto per le loro idee quanto per la loro dignità, perché uomini e donne legati, bendati, costretti a stare in ginocchio e soprattutto sbeffeggiati dal ministro di un governo di un paese con cui abbiamo rapporti e di cui siamo alleati da anni, è veramente uno spettacolo infimo, come lo ha definito Mattarella. Il trattamento è decisamente incivile. Io penso che non si possa sopportare una cosa del genere, che peraltro fatta da un ministro di governo che secondo me, oltre a far male al suo stesso governo, perché per quanto al suo stesso governo, ma al suo stesso paese, perché in Israele non tutti la pensano come lui, fa male proprio a Israele, perché se mai l'antisemitismo esista ed è sempre esistito, fa sì che venga fuori ancora di più negli altri paesi che non sono Israele, perché queste immagini hanno fatto il giro del mondo, perché i giovani attivisti della flottiglia sono di diverse nazionalità, a parte il nostro politico, deputato, a parte il collega che stanno sopra, sono persone di nazionalità diversa, quindi immagini che fanno il giro del mondo e che non fanno bene a un paese come Israele. Io credo che sentiremo quello che viene fuori dall'incontro con l'ambasciatore, ma certo delle conseguenze, delle prese di posizione più nette serviranno, perché questo è un rapporto che ovviamente abbiamo e si deve avere con Israele per tanti motivi, però certo non si possono sopportare certe cose e vanno, come dice la Meloni, va anche chiesto scusa al nostro paese per questo comportamento.
0: Parliamo di geopolitica. Xi Putin e l'alleanza cinese, questo è il titolo di un servizio di Lorenzo Lamperti a pagina 10 della Stampa. Il dragone abbraccia lo zar e alza i toni con gli USA, no alla legge della giungla, ma lascia Mosca senza la firma decisiva sul gasdotto. Che equilibri avremo? Che equilibri si annunciano?
1: Diciamo che gli equilibri mondiali stanno veramente cambiando sotto i nostri occhi. Io credo che mentre l'incontro con Trump, Xi in quell'incontro ha trattato Trump come il capo dell'Occidente, no? Riconoscendo se stesso il capo dell'Oriente, Trump è il capo dell'Occidente. Naturalmente, apro parentesi, in questi incontri l'Europa è, per dire bene, è annebbiata, cioè proprio non si vede all'orizzonte. Quindi Trump ha considerato Xi ha considerato Trump il capo dell'Occidente. Nell'incontro di ieri i due hanno annebbiato Trump, sicuramente si sentono in dovere di essere alleati proprio per affrontare e fermare quella legge della giungla che è la legge del più forte, che chiaramente fa capire che non si può sopportare che chi si sente forte si alzi la mattina e decida di fare delle cose come invadere un paese o dichiarare guerra a un altro paese, e chiaramente il riferimento è a Trump. Sì. È chiaro che tutti e due sono preoccupati per questa guerra, ovviamente per quella all'Iran e per le ricadute economiche che tutti e due i paesi stanno avendo e che non intendono sopportare, mi pare chiaro.
0: L'ultimo commento di cronaca, pagina 24 di Repubblica. Lo studente accoltellato abbraccia in aula l'aggressore. Verrò a trovarti in carcere. Milano, Alessandro Chiani, condannato a 20 anni e il complice a 10 mesi. Le lacrime della vittima che ha riportato lesioni permanenti a solo 19 anni. Che effetto ti ha fatto questa notizia? La lezione di Davide, come titola la Stampa, per esempio. 40 secondi.
1: La lezione di Davide è l'esatto opposto della lezione di odio di Ben-Gvir, il ministro israeliano. È sicuramente emozionante vedere un giovane che perdona i suoi aggressori e si sente sollevato.

0: da questo gesto. È un gesto di grande valore e direi un gesto che dovremmo vedere e vorremmo vedere fatto da molte persone che soltanto grazie. In questo modo capiscono di poter andare avanti e di avere un futuro.
1: Grazie davvero Sarina Biraghi della Verità, grazie per essere stata con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Il libro di oggi è Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. All'inizio sembra una classica storia horror, un genere molto popolare in Inghilterra dopo il successo del Frankenstein, ma già dalle prime pagine emerge l'ironia dissacrante di Wilde. La storia inizia quando Hiram Otis, un ricco ministro americano, compra il castello di Canterville nella campagna inglese e lo compra nonostante sia famoso per essere infestato da fantasmi. Tutta la famiglia, padre, madre, i quattro figli, cioè il maggiore Washington, l'adolescente Virginia e i piccoli gemelli chiamati Stars and Stripes in omaggio all'idea repubblicana dei genitori, si trasferisce nell'antico maniero. Con loro resta anche la vecchia governante, molto legata a quella casa, ma subito succede qualcosa di strano. Sul tappeto nel grande salone c'è una macchia di sangue e la governante si affretta a spiegare: è il sangue di Lady de Canterville, che fu assassinata in quel punto preciso dal proprio marito Sir Simon de Canterville nel 1575. Sir Simon le sopravvisse di 9 anni e poi scomparve subitamente in circostanze assai misteriose. Il suo corpo non è stato mai rinvenuto, ma il suo spirito peccatore vaga tuttora per il castello. La macchia di sangue è stata sempre molto ammirata da turisti e visitatori e non è possibile toglierla. Quante storie! Gridò Washington Otis. Il super smacchiatore detersivo incomparabile Pinkerton la farà sparire in 2 secondi. E prima che la governante, terrorizzata, avesse il tempo di aprire bocca, il giovanotto era già per terra e stava fregando energicamente il pavimento con un bastoncino che pareva una specie di cosmetico nero. Ed effettivamente, pochi istanti dopo, ogni traccia di sangue era scomparsa. Il pragmatismo americano viene subito smentito. Un lampo accecante entra dalla finestra e la macchia di sangue ricompare. Un punto a favore del fantasma che per 300 anni ha terrorizzato tutti con apparizioni e con il lugubre suono delle sue catene. La famiglia americana non si fa impressionare e prosegue la vita di tutti i giorni, anzi, tratta il fantasma come un fastidio domestico. Il signor Otis arriva a lasciargli un biglietto. Egregio signore, sono costretto a pregarla di oliare un po' come si deve quelle sue catene e le ho portata a questo scopo una bottiglietta di lubrificante solare. Me l'hanno garantito efficacissimo sin dalla prima applicazione. Sir Simon, il terribile fantasma,

ridicolizzato e diventa quasi un pagliaccio, e sono soprattutto i due piccoli gemelli che si divertono prendendoli in giro. Il fantasma comunque non si dà per vinto e decide di fare un'apparizione spaventosa nel cuore della notte. E così si veste per l'occasione. E, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, qui ricorda tanto il mitico Capannelle che nel film I soliti ignoti si veste

calva e una luce raggelante che esce dagli occhi e dalla bocca. La mattina seguente scoprirà che si trattava di una messa in scena. Un fantasma fabbricato con una tenda, una zucca di Halloween e un cartello al collo con scritto Spettro degli Otis, unico fantasma autentico e originale, guardarsi dalle imitazioni, tutti gli altri sono contraffatti. Sir Simon, il povero fantasma ormai umiliato e scoraggiato, si rassegna a vivere in silenzio, cercando perfino di non farsi notare, e stanco degli scherzi dei gemelli decide infine di sparire. Un giorno però Virginia, l'unica ad avere compassione per lui, lo incontra e, colpita dal suo aspetto triste, gli rivolge la parola. Sir Simon racconta a Virginia la verità. Dopo aver ucciso la moglie, fu chiuso in una stanza segreta e lasciato morire di fame. Il suo corpo è rimasto senza sepoltura, il suo spirito è condannato a vagare, ma lui vorrebbe soltanto riposare in pace e le chiede aiuto con queste parole. Oh, la morte deve essere tanto bella, poter giacere nella morbida terra bruna con gli steli dell'erba che si agitano lievi sopra il tuo capo e così ascoltare il silenzio, non avere né ieri e non avere domani, dimenticare il tempo, perdonare la vita, essere in pace. Tu potresti aiutarmi, potresti aprire per me i battenti della casa della morte, poiché l'amore vi sta sempre vicino e l'amore è più forte della morte.

Virginia si commuove. La ragazza versa le sue lacrime davanti all'angelo della morte e così il fantasma, libero dal malefizio, trova la sua pace. I due scompaiono per un'intera giornata e la famiglia, sempre più preoccupata, avvia le ricerche coinvolgendo tutta la comunità, compreso un giovane, Cecil, fidanzato segreto della ragazza, che così ufficializza il loro legame. E Virginia riappare. Riappare e ha fra le mani uno scrigno pieno di gioielli e così rassicura tutti. Il fantasma ha finalmente trovato pace e ora resta solo da seppellire le sue ossa con una cerimonia solenne. Al suo matrimonio Virginia indossa preziosi avuti in dono dal fantasma di Sir Simon e quando rimangono da soli il marito le chiede: tu non mi hai mai detto quello che è accaduto quando ti sei chiusa lassù col fantasma? Non l'ho mai detta a nessuno, rispose Virginia. Lo so, ma a me potresti dirla. Oh, ti prego, non chiedermi nulla. Non posso dirtelo, povero Sir Simon. Io gli debbo moltissimo. Sì, non ridere, è proprio così come ti dico. Egli mi ha fatto comprendere che cos'è la vita e cosa significhi la morte. E perché l'amore sia più forte dell'una e dell'altra. Il libro si chiude con questo finale sorprendente e dolce. È il lupus in fabula del fantasma di Canterville e l'incontro tra il passato e il presente che avanza con leggerezza e ironia, facendo comunque i conti con il passato. Da un lato c'è Sir Simon, legato alla tradizione, all'aristocrazia e al fascino del mistero. Dall'altro la famiglia Otis, moderna e concreta, guidata dalla ragione e poco impressionabile. Il punto d'incontro tra questi due mondi è Virginia, che è guidata solo dalla compassione e così riesce a riconciliare passato e presente. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, perché il presente deve sempre onorare e pacificare il passato. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flottiglia monta l'indignazione internazionale per il video del ministro israeliano Ben-Gvir in cui deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, i primi due italiani già in viaggio verso il nostro paese. Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, sdegno del presidente Mattarella, ira della premier Meloni, immagini inaccettabili, la Farnesina convoca l'ambasciatore. Campi Flegrei, la terra trema ancora, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, paura tra i cittadini, scuole chiuse a Baccoli e Pozzuoli. Milano, ubriaco al volante, travolge due sorelle, ne uccide una, ferisce gravemente l'altra e fugge senza prestare soccorso. Il pirata della strada si è poi costituito. I cinque submorti alle Maldive, recuperate le ultime due salme, prende corpo l'ipotesi disorientamento, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Calcio, l'Europa League e inglese, l'Aston Villa fa festa, Friburgo travolto 3-0, ciclismo al Giro d'Italia, 11ª tappa, l'ecuadoriano Narváez.
4: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'ondata di sdegno in tutto il mondo dopo la diffusione del video shock sugli attivisti della Global Summit Flottiglia arrestati in Israele. Appaiono in ginocchio ammanettati mentre il ministro di estrema destra Ben-Gvir li deride. In studio con me c'è Claudia Stamerra.
5: Benvenuti in Israele, qui padroni siamo noi, ha gridato il ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben-Gvir in un video diffuso da lui stesso che sta facendo da ore il giro del mondo. A terra ci sono le decine di attivisti della Global Summit Flottiglia ammanettati in ginocchio dopo essere stati intercettati e arrestati dagli israeliani in acque internazionali nell'Egeo. Il ministro urla, sbeffeggia, deride, provoca gli attivisti costretti a stare con il viso sul pavimento. Guardateli ora, sono venuti come degli eroi, sono solo fan dei terroristi, urla Ben-Gvir, non è la prima volta, era già successo in passato. Una delle attiviste grida Palestina libera, viene scaraventata a terra, comportamento che suscita sdegno internazionale, forti critiche dal premier spagnolo Sanchez, dal governo di Londra, dal Portogallo, dal Canada, un errore anche per Netanyahu, atti non in linea con i valori di Israele, tu non sei il volto del paese, dice rivolto a Ben-Gvir, il premier israeliano, che pure ha applaudito all'arresto delle decine di attivisti della flottiglia.
3: I nostri connazionali arrestati dovrebbero essere trasferiti già oggi nel nostro paese, secondo il ministro Tajani, ma ci sono

0: Due attivisti italiani della flottiglia che hanno già lasciato Israele nella notte sono arrivati all'aeroporto di Atene. Sono il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto, parlamentare 5 Stelle, che ha inviato questa testimonianza a Rai News. La ascoltiamo.
1: Siamo molto provati, sono molto provato. Una sera abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
0: Dicevamo dell'ondata di sdegno, numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto, netta la condanna anche dal presidente Mattarella. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Ed è netta la reazione anche del presidente del Consiglio.
2: Giorgia Meloni decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche quella che la Premier definisce la precaria situazione in Medio Oriente. Le immagini di Ben Gvir sono inaccettabili per la Presidente del Consiglio, che assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge in una nota per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia così la visione comune per la stabilità della regione.
3: L'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
2: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
0: E il ministro degli esteri italiani ha convocato l'ambasciatore di Israele chiedendo di liberare immediatamente tutti gli italiani. Condanna per il trattamento riservato dal ministro israeliano agli attivisti della flottiglia anche da maggioranza e opposizione.
4: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali.
5: Giudizio sottoscritto da tutto il centrodestra, che pure ricorda di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini, che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, ma le opposizioni parlano di governo nel caos. Non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il collega fermato con la flottiglia.
6: Dovevamo aspettare il nostro deputato Carotenuto perché il nostro governo prendesse in modo chiaro distanze da un governo israeliano criminale.
5: L'esecutivo faccia un passo in più, chiede la segretaria PD Elly Schlein, sanzioni contro Israele, stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
0: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Sanzioni che erano scattate per le dure critiche contro Israele sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Ora non è più dunque nella lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito e effettuare transazioni bancarie. Si accennava la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è già a Teheran per portare avanti la mediazione. E le conseguenze economiche di questo conflitto, l'impennata dei prezzi dell'energia si fa sentire. Per contenerla e usare risorse per sostenere famiglie e imprese, l'Italia ha chiesto una deroga al patto di stabilità europeo, non solo sulla difesa. Richiesta all'esame della Commissione, ha confermato il vicepresidente Raffaele Fitto dal Festival dell'Economia di Trento, ma parla anche di altre strade percorribili.
7: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza. Può essere utilizzata anche questa opportunità.
0: Via libera definitiva del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato fiscale, esteso lo spettro di azione della rottamazione quinquies.
8: Saranno comuni, regioni e enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e agio le cartelle esattoriali relativamente al periodo 2000-2023. Comunicato

0: dandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e aggio. Lo prevede il decreto fiscale convertito in legge che allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa infatti dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche l'allargamento per la rottamazione quinquies che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Inoltre si allenta la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
1: E siamo alla cronaca. Milano, due donne investite sulle strisce pedonali da un pirata della strada. Una è morta, l'altra in gravi condizioni in ospedale. L'uomo alla guida prima è fuggito, poi si è costituito.
2: L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in zona Piazzale Udine a Milano. Secondo quanto ricostruito, due sorelle di 75 e 70 anni attraversavano le strisce pedonali quando all'improvviso un'auto è piombata su di loro. Una city car che viaggiava a grande velocità le ha travolte e poi si è allontanata senza prestare soccorso. Una delle due è morta sul colpo, l'altra in gravissime condizioni è ricoverata all'ospedale San Raffaele della città. La polizia locale si è messa subito alla ricerca del pirata della strada, ma poche ore dopo un uomo di 39 anni si è costituito. Era alla guida ubriaco. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. Dovrà rispondere di omicidio stradale. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E c'è un'altra ultima ora che arriva da Napoli, svegliata l'alba da una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, epicentro a largo di Bacoli nell'area Flegrea. Tanta paura, ma per il momento non si segnalano danni importanti. Sciame sismico in corso, scuole chiuse oggi a Bacoli e Pozzuoli. Alle Maldive sono stati tutti recuperati i corpi dei 5 italiani annegati durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito ora di ricostruire le cause della tragedia.
3: I dati registrati nei computer da immersione e le immagini filmate dalle GoPro che le vittime avevano con loro. È da questi oggetti che gli inquirenti italiani e maldiviani sperano di avere risposte sulle cause della tragedia. L'attrezzatura recuperata insieme ai 5 corpi sarà sequestrata e analizzata. Altri elementi arriveranno dalle autopsie che saranno svolte in Italia. La procura di Roma ha già ordinato quella sul cadavere di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Le altre 4 salme, fa sapere la Farnesina, torneranno entro il fine settimana. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, afferma l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio, che continua a prendere le distanze da una tragedia in cui ha perso la vita anche il capobarca. L'inchiesta per omicidio colposo al momento non ha indagati. Nella grotta, hanno raccontato i 3 sub finlandesi che hanno recuperato le vittime, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che siano stati risucchiati dentro. Per questo prende corpo l'ipotesi che i 5 abbiano perso la strada per uscire, forse a causa della sabbia sollevata dal loro passaggio. Simone Zazzera, GR1.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che ad ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo. Ieri la vittima ha perdonato i suoi aggressori.
4: Quando il giudice ha pronunciato la sentenza, ha pianto, non lacrime liberatorie. Davide Cavallo, 22 anni, ha provato empatia per il 19enne Alessandro Chiani e Ahmed Atia, 18 anni, 2 dei 5 componenti del branco. Il 12 ottobre dello scorso anno lo aggredirono e pugnalarono per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano, provocandogli danni permanenti. Chiani, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio, Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
5: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati, e per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
4: Davide insomma ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa, i suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
6: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
4: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta:
7: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Parliamo di clima. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato poche ore fa, 141 sì e solo 8 no, la risoluzione che richiama gli obblighi dei governi contro il riscaldamento globale, come indicato a luglio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Washington, dunque, in minoranza, presentata dallo Stato di Vanuatu tra le più

0: tra i più minacciati dall'effetto serra. Il testo non è legalmente vincolante, ma dal chiaro valore politico per la larghissima maggioranza che l'ha sostenuto. E per combattere l'impatto crescente delle ondate di calore e alluvioni nella città, Genova inserisce, ed è il primo comune italiano a farlo, nel proprio piano urbanistico la depavimentazione, cioè la rimozione dell'asfalto a favore di aree verdi. Sentiamo Paolo Pileri, professore di usi del suolo e effetti ambientali al Politecnico di Milano.
1: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
0: In chiusura abbiamo lo sport, con in evidenza il ciclismo e soprattutto il calcio a partire dalla finale di Europa League.
2: In attesa di Champions e Conference, l'Europa League è inglese. Il primo dei tre trofei continentali è andato ieri sera all'Aston Villa, con il principe William, tifoso scatenato, a far festa sugli spalti di Istanbul. Niente da fare per i tedeschi del Friburgo. Finisce 3-0 con i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Quinta Europa League personale, record assoluto per il tecnico spagnolo degli inglesi Unai Emery. In Italia sorride il Catanzaro. Nel ritorno della semifinale playoff, calabresi KO 2-0 a Palermo, ma grazie al successo per 3-0 all'andata volano in finale, sfideranno il Monza tra 24 e 29 maggio. Giro d'Italia, a Chiavari si impone l'ecuadoriano Narváez, terza tappa per lui quest'anno. In maglia rosa sempre il portoghese Eulalio, oggi la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Mancano pochi secondi alle 7:15, la linea va ora ai GR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: in apertura la visita di Putin in Cina, il via libera dell'Unione Europea, l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, infine le nuove norme sui monopattini. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate dunque al nostro ascolto, prossimo GR alle 8.
3: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando fai sport? Ma vai da Con! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Una docuserie con un unico obiettivo. Dare spazio all'arte. In tutte le sue forme.
11: Vogliamo la commedia!
10: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Electrolux a Porcia, la mobilitazione segna una nuova fase della protesta contro il piano di riorganizzazione annunciato dal gruppo, che prevede 1700 esuberi in Italia. Nel pomeriggio assemblea straordinaria dei sindaci del territorio, il pressing del governo.
1: Ater rinviata la pubblicazione delle graduatorie. Dopo l'illegittimità del tempo di residenza decisa dalla consulta, la regione prepara una nuova legge per dare risposta a 8.000 cittadini che restano senza casa per mancanza di posti.
0: Partito nel cantiere Fincantiere di Monfalcone il primo corso di formazione civica per lavoratori stranieri dell'indotto, promosso da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri. Obiettivo: rafforzare integrazione e inclusione nei cantieri del gruppo.
1: Come affrontare la malattia di Huntington, patologia rara, ereditaria e neurodegenerativa, spesso scambiata per il morbo di Parkinson o sclerosi laterale amiotrofica. Maggio è il mese della sensibilizzazione.
0: Uno dei più celebri dipinti di Klimt, Nuda Veritas, da oggi al centro di una mostra allestita a Villa Manine, un capolavoro simbolo della secessione viennese eccezionalmente prestato dal Theater Museum di Vienna.
1: La storia della figlia di Tolstoi raccontata dalla nipote in un affresco del Novecento tra Russia, Francia e Italia. Il libro Una genealogia ritrovata di Marta Albertini, una seconda edizione che verrà presentata a Trieste.
0: Basket, gara 3 di playoff stasera per la Pallacanestro Trieste, che affronta in casa Brescia. Alla fine la curva nord ci sarà, e in serie A2 importante match anche per Gesteco Cividale, che stasera ospita in gara 1 Rimini.
1: Un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Come di consueto, prima di entrare nel vivo delle notizie, uno sguardo al tempo. Il cielo è da variabile a coperto su costa e pianura, da sereno a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 19,5 gradi, a Udine 14, a Gorizia 12, a Pordenone 11,5 gradi, a Forni di Sopra, a Tolmezzo 8,5, a Tarvisio 6,5, a Piancavallo e Sappada 4,5 gradi, sul Monte Zoncolan 7, sul Monte Lussari 6, a Grado 17,5 gradi, a Lignano 16,5.
0: Le previsioni per oggi: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio sulla zona montana e in genere sulle zone orientali sarà probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale, venti a regime di brezza.
1: Caso Electrolux ancora in apertura con i 1700 tagli annunciati, di cui 400 nello stabilimento di Porcia. Un piano definito inaccettabile dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Questo pomeriggio assemblea straordinaria dei sindaci del Pordenonese. Ieri assemblea pubblica davanti ai cancelli della fabbrica di Porcia. In tanti, istituzioni e semplici cittadini hanno partecipato per manifestare solidarietà ai lavoratori.
2: Io sono qua da quasi 31 anni, fra un mese.
3: È preoccupata?
2: Sì, questa volta.
3: C'è preoccupazione, ma non solo. È una situazione forse più grave rispetto a quella del 2014. Lo sciopero di 2 ore con assemblea pubblica promossa da FIM, FIOM e WILM insieme alle RSU aziendali nel piazzale dell'ingresso nord dello stabilimento di Porcia chiama a raccolta tutti i dipendenti, operai e impiegati, perché dopo l'annuncio di 1700 tagli nel piano industriale, di cui 400 proprio a Porcia, si teme la chiusura totale dell'impianto, perché questo significa, dicono i sindacati, il taglio di un terzo della produzione. Maurizio Marcone, CGL.
4: Non è un problema dei lavoratori, è il problema di quale paese noi vogliamo avere e vogliamo mantenere. Servono politiche industriali che passano dal costo delle materie prime, dall'acciaio, per risolvendo così anche i problemi che abbiamo con l'ex Silva, e poi c'è il tema energetico che va affrontato, che non si può pensare di cambiare semplicemente fornitore di gas, bisogna cercare rapidamente di mettere in campo investimenti per avere una prospettiva diversa.
3: Nel piazzale i sindaci del territorio, ma anche il vescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori. La difesa del posto di lavoro è la difesa stessa della dignità umana e del futuro di un'intera comunità che non può essere sacrificata, dice il vescovo. L'avvertenza supera il confine della singola azienda, riguarda l'industria italiana, ammoniscono dal palco i sindacati. Alle 18.30 a Porcia, assemblea straordinaria dei sindaci della provincia di Pordenone. Obiettivo: costruire una linea comune in vista dei prossimi tavoli istituzionali sulla crisi. Ci sarà la partecipazione anche del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Dalla Electrolux il governo si aspetta, anche alla luce degli aiuti statali che nel corso

0: Negli anni ha ricevuto una maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti, innovazione e tutela della capacità produttiva. A dirlo il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, rispondendo al Question Time ieri alla Camera dei Deputati.
1: Dopo la decisione della Consulta, che ha di fatto sospeso le graduatorie per l'accesso alle residenze ATER perché i bandi presentavano requisiti ritenuti illegittimi, la Regione sta varando una nuova normativa per dare risposta agli 8.000 cittadini senza casa per mancanza di posti.
2: Rinviata a data da destinarsi la pubblicazione delle nuove graduatorie ATER in Friuli Venezia Giulia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il requisito di residenza anagrafica di almeno 2 anni continuativi per poter partecipare ai bandi per l'edilizia sovvenzionata. Il 10 giugno in aula verrà presentato un nuovo disegno di legge. Cosa prevederà?
3: Prevede l'obbligo della residenza in Friuli Venezia Giulia alla data della domanda di partecipazione ai bandi ATER per l'edilizia sovvenzionata. Non più un tempo di residenza, ma la residenza sì.
2: Sono circa 70-80, fa sapere la Regione, le persone in Friuli Venezia Giulia rimaste escluse dalle attuali graduatorie, ma che ora verranno riammesse. Tra queste, spiega Renato Kneip, segretario del sindacato inquilini Sunia, una signora triestinissima che però non aveva il requisito della residenza di 2 anni.
4: Il tutto è capitato perché lei, pur essendo una settantenne triestina doc che vive da sempre a Trieste, per un periodo è stata cancellata dall'anagrafe e quando ha presentato la domanda non aveva questo requisito. Ora, grazie alla sentenza, la sua domanda verrà reintegrata.
2: Cosa succede a tutti coloro che preventivamente non hanno presentato domanda ma che avrebbero avuto diritto a farlo? Pioggia di ricorsi?
3: Siccome dovremmo uscire con altri bandi, il consiglio è quello di partecipare ai nuovi bandi in modo tale da dare la possibilità a tutti di poter entrare.
2: Il Friuli Venezia Giulia conta 29.000 alloggi ATER, 4.000 dei quali restano vuoti poiché da ristrutturare, eppure sono 8.000 le persone che restano senza casa per mancanza di posti.
4: Per tanti anni, indipendentemente anche dalla giunta, il colore della giunta che si è seguita nella nostra regione, pochi sono stati i soldi designati per il recupero, ma soprattutto anche la manutenzione ordinaria di un patrimonio enorme come quello dell'ATER.
5: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Le interviste erano all'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante e al segretario del Sunia di Trieste Renato Kneip.
1: No alla riforma degli istituti tecnici, una posizione che unisce molti docenti e studenti, mentre CGIL e COBAS indicano un mese di mobilitazione a partire da domani.
6: Solo lezioni e scrutini. Unicobas e CGIL lavoratori della conoscenza indicano lo sciopero delle prestazioni aggiuntive come protesta contro la riforma valditara degli istituti tecnici. L'azione sindacale inizia giovedì 22 maggio e dura un mese fino al 21 giugno. Uno dei punti più contestati è il taglio alle ore di insegnamento frontale. Il ministro Valditara rassicura sulla tenuta dell'occupazione, ma la CGIL non si fida. Massimo Gargiulo, segretario regionale FLC-CGIL.
7: In questa regione, tra quest'anno e l'anno trascorso, si sono tagliati, o stiamo per tagliare, 120 posti di lavoro di docenti e questo stesso governo taglia 1.400 posti di docenti di potenziamento quest'anno e 2.200 di collaboratori scolastici.
6: Critici anche gli studenti dell'Istituto Tecnico Volta di Trieste. Ivan Maier, rappresentante degli studenti.
8: Per un ragazzo di terza media è difficile scegliere direttamente l'indirizzo, appunto perché questa riforma punta a scegliere dall'inizio il proprio indirizzo. Questo non ci piace perché vogliamo una libertà nel nostro futuro.
6: L'ingegnere Paolo Bruno, docente di elettrotecnica.
9: Troppe riforme, 4+2 del percorso tecnico professionale, la riforma quinquennale, la riforma dell'esame di maturità che sta per attivarsi. Queste sono riforme che sono, diciamo, discutibili nel metodo e nel merito. Il metodo perché arrivano sempre all'ultimo momento, senza una preparazione adeguata.
6: La dirigente scolastica Igea Cuccia.
10: Non sono favorevole alla riforma perché vede una drastica diminuzione delle discipline STEM e quindi una riduzione di quella che è la preparazione di base dei nostri ragazzi.
6: La riforma è arrivata a marzo, a iscrizioni concluse. Ancora la dirigente.
10: Convocheremo i genitori degli studenti delle future classi prime per spiegare meglio questa riforma.
6: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È iniziato alla Fincantieri di Monfalcone un corso di formazione civica per lavoratori stranieri dell'indotto promosso dalla Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri. Coinvolti 28 lavoratori che hanno già frequentato nei mesi scorsi uno

0: o più corsi di lingua italiana per stranieri promossi sempre dalla Fondazione.
1: Un corso di 50 ore per studiare temi come la Costituzione italiana, i diritti e doveri, il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro. È la proposta formativa offerta dalla Fondazione Fincantieri a 28 lavoratori dell'indotto dell'azienda che hanno già frequentato nei mesi scorsi uno dei corsi di lingua italiana per stranieri promossi dalla Fondazione. Le lezioni si svolgono nelle aule di formazione del cantiere di Monfalcone e sono pensate per favorire l'integrazione e l'inclusione per i lavoratori del gruppo. La conoscenza della lingua italiana, dei principi civici e dei diritti e doveri che regolano la convivenza è un elemento essenziale per rafforzare sicurezza, partecipazione e coesione sociale, ha affermato Pier Roberto Folgero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. I corsi di lingua, rivolti ai lavoratori dell'indotto, sono stati attivati dalla Fondazione Fincantieri alla fine del 2024 in diversi stabilimenti, tra cui quello monfalconese. I futuri programmi linguistici includeranno ora anche moduli dedicati alla formazione civica. Il percorso pensato dalla società Dante Alighieri per Fincantieri prevede lo studio su un manuale d'italiano, un volume sulle conoscenze istituzionali, culturali e sociali di base dell'educazione civica e approfondimenti modulari pensati per il territorio di Monfalcone.
2: Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E oggi a Udine, nel complesso Ater di Via Eritrea, da poco rimesso a nuovo, si terrà l'iniziativa Rigenerare case, restituire comunità, una passeggiata narrativa in 5 tappe all'interno del cortile del complesso, per unire racconti, testimonianze, memoria storica, inclusione sociale tra le testimonianze dei residenti storici e i disegni degli alunni della scuola primaria. L'incontro sarà l'occasione per presentare anche gli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli edifici. Si comincia alle 9:30 fino a mezzogiorno. Noi abbiamo intervistato l'ingegner Lorenzo Puzzi, direttore Ater di Udine.
4: Questo quartiere è un quartiere dal punto di vista tecnico realizzato in maniera molto buona dal punto di vista dell'efficienza energetica, tanto che abbiamo ottenuto la certificazione Casa Clima, che non è solo per aver messo un cappotto termico, dei serramenti nuovi, ma in sostanza è un ripensare letteralmente l'edificio per ridurre al minimo l'impatto economico ed energetico anche poi sulle spese delle famiglie che ci andranno ad abitare. Questo quartiere è stato un po', se vogliamo dire, sconvolto da una situazione abbastanza grande con cui sono stati demoliti tra il nostro quartiere e quello del comune diversi alloggi, e andava accompagnato un po' questo cambiamento, andava gestito. È una cosa che non potevamo fare da soli, perché noi gestiamo immobili, però la comunità è fatta dalle persone, dalle realtà che vivono nel quartiere, quindi abbiamo fatto un percorso di condivisione a partire dalle scelte progettuali come il colore delle facciate o il progetto del giardino, che sono stati scelti in assemblea pubblica dalle persone del quartiere, ma non solo, abbiamo fatto intervenire gli studenti dell'ISIS Malignani che stavano facendo uno stage con noi per la progettazione di questo giardino, abbiamo coinvolto la scuola primaria San Domenico, i bambini della scuola hanno realizzato i disegni che poi andranno a decorare in modo permanente i vani scala del nuovo palazzo. Abbiamo collaborato con la Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roia, la comunità Pier Giorgio, gli ospiti di Via Massawa, per consentire sia il recupero dello storico roseto che c'era da sempre in Via Eritrea, sia per recuperare poi degli elementi di cantiere. Era rimasta il basamento della gru, su cui è stata realizzata una scacchiera, e con la rete di cantiere sono stati realizzati dei pezzi degli scacchi, e così abbiamo creato uno spazio fisico di condivisione.
3: Chi andrà a vivere in queste nuove case?
4: Saranno i nostri inquilini, chiaramente saranno alcuni di quelli che sono venuti via dal quartiere per lasciare spazio al cantiere, alla demolizione e ricostruzione, quelli che vorranno rientrare avranno la precedenza e potranno rientrare, altrimenti ci saranno nuovi assegnatari.
0: Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Huntington, una patologia genetica rara di tipo neurodegenerativo.
5: Per tanti anni ho preferito non sapere. Sono più o meno 4 anni fa ho deciso di fare il test.
6: L'importanza di avere accanto qualcuno, come Anna Rita Amara, e viceversa, nel momento difficile della diagnosi e quando si deve affrontare la malattia di Huntington, giorno dopo giorno. Patologia rara, ereditaria e neurodegenerativa. Agisce sul sistema nervoso provocando movimenti involontari, perdita di capacità cognitive e disturbi psichiatrici. Per i figli di genitori affetti la probabilità di ereditare

0: aumentarle almeno del 50%. 150 circa i casi accertati in Friuli Venezia Giulia, ma potrebbe interessare fino a 750 persone che ancora non hanno fatto il test oppure attribuiscono i sintomi a Parkinson, Alzheimer o sclerosi laterale amiotrofica. Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Huntington.
1: Devo fare giornalmente fisioterapia, logopedia, perché comunque devo prevenire questo tipo di problematiche.
0: Anna Rita è caregiver di Mara, una presidente, l'altra vicepresidente dell'associazione LIR Friuli Venezia Giulia. Grazie alla Lega Italiana Ricerca Huntington, Mara sta seguendo un programma di sperimentazione clinica, ma grazie all'IR c'è soprattutto informazione e sostegno psicologico.
2: Se la malattia di Huntington al momento non è curabile, lo è la persona a tutto tondo, in tutti i suoi aspetti.
0: Per i sanitari il messaggio riguarda l'importanza di un approccio multidisciplinare.
2: Psicologi, neurologi, psichiatri, logopedisti, fisioterapisti devono approcciarsi a questo paziente in un'ottica collaborativa.
0: Per tutti il messaggio di Mara è di lasciarsi alle spalle ogni tipo di stigma o vergogna.
1: Non mollare mai, non aver paura di uscire dalla propria anonimità, cercare di esporsi un pochino, perché comunque poi c'è sempre un modo per affrontare le cose.
0: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Alla Sissa di Trieste prosegue il workshop di due giorni sulle nuove frontiere del giornalismo, organizzato insieme alla testata scientifica indipendente Facta. Ieri il giornalista cartografo di Le Monde, Riccardo Pravettoni, ha spiegato come immagini satellitari, dati e intelligenza artificiale abbiano permesso di raccontare, perfino prevedere, quanto accadeva in aree complicate come Gaza. Gli interventi proseguono questa mattina alle 9 con la presentazione del progetto Green to Grey di Anne-Lynne Kumano-Ensby, in cui i giornalisti e scienziati collaborano per contare gli spazi verdi sulla Terra, e poi alle 9.45 con Federico Acosta Rainis, responsabile dell'unità dati del Centro Pulitzer, per parlare di giornalismo investigativo ambientale.
4: Da oggi a Villa Manin di Passariano si può visitare e ammirare Nuda Veritas, un'opera del pittore Gustav Klimt, uno dei maggiori esponenti della secessione viennese di fine 8-inizio 900.
5: È considerata una delle espressioni più intense della modernità artistica, capace di unire bellezza estetica e riflessione etica. Nuda Veritas è un'opera di Gustav Klimt, uno dei più significativi artisti della secessione viennese di fine 800. La sua opera verrà esposta a Villa Manin dal 21 maggio al 6 settembre 2026, proveniente dal Theater Museum della capitale austriaca. È un olio su tela e rappresenta una donna nuda, di una nudità volutamente esibita totalmente diversa dalle rappresentazioni dei nudi femminili dell'epoca. La curatrice della mostra, Cecilia Bischoff. Il nostro obiettivo era andare a stabilire un collegamento tra le tematiche che compongono Villa Manin e l'opera stessa. Questo prestigioso edificio non è un corpo estraneo, ma si integra perfettamente nell'esperienza del visitatore che viene ad ammirare il lavoro di Klimt, un'opera inamovibile del Theater Museum di Vienna, ora chiuso temporaneamente. Il direttore Franz Pichhorner.
6: È una occasione straordinaria di avere una mostra qui alla Villa Manin.
5: Nelle due sale che precedono quella in cui si trova l'opera vengono illustrati i legami di Klimt con il nostro territorio e Villa Manin in particolare. Simone Torodov di San Giorgio, amministratore delegato di Mondo Mostre.
7: È un polo museale che ormai ha un carattere internazionale per la sua importanza e per le sue esposizioni ed è oggi un'occasione unica nell'ambito di quello che è l'interscambio mitteleuropeo culturale in cui il Friuli Venezia Giulia è proprio il protagonista di questa esperienza culturale di dialogo.
5: Un'iniziativa che accompagnerà la nostra regione verso il 2027 con Pordenone, capitale della cultura italiana. Lidia Alessio Verni, direttrice dell'ERPAC.
8: Abbiamo chiuso il 2025 con un risultato record per tutte le sedi gestite dall'Ente regionale per il patrimonio culturale, arrivando a più di 220.000 visitatori rispetto ai 100.000 dell'anno precedente, frutto sicuramente legato alla celebrazione di Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura.

0: Villa Manin, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste sarà presentata oggi la nuova edizione di Una genealogia ritrovata, libro in cui si raccontano le vicende della moglie, della figlia e della nipote del grande scrittore russo Lev Tolstoj. A parlare l'autrice Marta Albertini, pronipote proprio di Tolstoj e nipote del fondatore del Corriere della Sera Luigi Albertini. Un viaggio nel passato dei ricordi delle sue antenate a partire da Tatiana Lvovna Tolstoj, la seconda figlia trasferita a Roma negli anni dopo la rivoluzione. Un quadro che approfondisce due figure e che dà anche l'affresco di un'epoca. La presentazione è alle 17.30 al Caffè San Marco. Noi l'abbiamo intervistata.
2: Questo libro parla della storia di mia nonna, la secondogenita di Tolstoj, e di mia madre, figlia unica di mia nonna, che hanno lasciato l'Unione Sovietica nel 25, non solo disidratate, ma soprattutto mia madre aveva perso le unghie, aveva perso i capelli. Mia nonna era stata incaricata da Lunacharsky, che era allora il ministro della cultura, di tenere delle conferenze in Europa che le hanno permesso di sbarcare il lunario, perché anche se le davano poco, ma qualcosa le davano, e parlava soprattutto del rapporto difficile che c'è stato sulla fine di Tolstoj con sua moglie.
1: È una storia di genealogia, infatti si intitola Una genealogia ritrovata. Perché ritrovata?
2: È stata la mia amica che ha tradotto il libro, perché io l'ho scritto in francese. E a casa la lingua che univa mio padre e mia madre era il francese, quindi sono molto più francofona. Non potevo scrivere in italiano. Io l'avevo chiamato appartenance, appartenenza.
1: E poi è diventato Una genealogia ritrovata.
2: Quello di adesso è una seconda edizione alla quale ho desiderato aggiungere una parte parlando soprattutto di mia nonna, Tatiana, perché durante l'occupazione tedesca, io sono una vecchia signora di 89 anni, mia nonna ci ha ospitati, mio fratello e me, perché i miei genitori si nascondevano. E mi hanno dato così un'idea di cos'era la Russia, ma molto vaga. E poi, appena ho potuto, mi sono incuriosita e sono andata a lavorare per 3 volte agli archivi del Museo Tolstoj a Mosca.
1: E quindi ha creato un affresco di un'epoca.
2: Esatto. Aggiungendo adesso, come le dicevo, soprattutto come ho vissuto la personalità di mia nonna più da vicino, vivendo appunto con lei e vedendo i suoi strani amici russi che la venivano a trovare.
3: Come sta cambiando l'informazione? Il tema dell'incontro organizzato dall'Università di Udine, dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione della Stampa, in cui i giornalisti ed esperti si sono confrontati sugli impatti e le sfide poste dall'intelligenza artificiale, ma anche al mondo dell'informazione. L'incontro è stato dedicato alla memoria di Piero Villotta, già presidente regionale, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti e nostro collega.
4: L'intelligenza artificiale sta cambiando i processi di produzione delle notizie, sta aprendo nuove opportunità ma anche responsabilità etiche. È il tema scelto per il workshop organizzato dall'Università di Udine, dall'Ordine dei giornalisti e della Sostampa FVG. Appuntamento dedicato alla memoria del giornalista Piero Villotta, volto storico della TGR. Il vincitore del premio di laurea a lui intitolato è Carlo Alberto Bertoncello, con una tesi dal titolo Lobbying e intelligenza artificiale nell'Unione Europea.
5: Non normando si lascia libero. Diciamo che riuscire a dare una norma chiara ed efficace su questo tema fa sì anche che ci sia più sicurezza, perché poi si va a mantenere una linea.
4: 3 le menzioni speciali: Claudio Giuseppe Milocco con il tema del conflitto israelo-palestinese nella stampa italiana, Esther Sclauzero con la tesi sulle fake news e Gianmarco Provenzani con l'intelligenza artificiale nella didattica. Adriana Roncovillotta.
6: Molto seria, molto partecipati. C'è stato qualche aiuto sicuramente anche con l'intelligenza artificiale, però ben usata.
4: Il giornalista Alessandro Martegani ha spiegato il confronto tra giornalisti ed editori nell'era dell'intelligenza artificiale.
7: Finora l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei giornali avviene in maniera un po' anarchica e soprattutto da parte degli editori si bada molto di più al mercato.
4: Uno strumento da usare molto di più come aiuto alla corretta informazione e non per sostituirla. Furio Baldassi, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
8: Se ci sarà il controllo, se ci sarà la professionalità, se ci sarà l'attenzione che questo fenomeno merita, sarà alla fin fine un utile sussidio, non un avversario.

0: mondo è un giornalismo diversi oggi rispetto a quelli di Villotta, che per i giovani rimane un esempio.
1: Rendeva allegro, ti rallegrava la giornata al solo vederlo, ed era un grande professionista.
0: Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Per lo sport oggi doppio appuntamento con il basket per i playoff. In A1 Trieste giocherà in casa gara 3 contro Brescia, che vale l'accesso alla semifinale. Inizio alle 20 al Pala Trieste, sarà tutto esaurito per gli alabardati la ricerca di una semifinale che manca da 32 anni.
3: E in A2 è già in semifinale invece la Gesteco Cividale, oggi gara 1 contro la quotata Rimini, con i Ducali che possono contare sul fattore campo nella serie sulla stanchezza degli avversari, impegnati solo 48 ore prima nella bella dei quarti a Pesaro. Appuntamento alle 20.45 con diretta su Rai Sport.
2: E per il calcio la Triestina comunica di aver affidato a Giuseppe Daniello il ruolo di direttore generale. Daniello era già stato segretario generale e poi chief financial officer del club tra il 2016 e il 2023. Affronto questo incarico con grande determinazione, spirito di servizio e senso di responsabilità. L'obiettivo sarà quello di riportare stabilità, credibilità e progettualità al club, lavorando ogni giorno con trasparenza, professionalità e rispetto verso tifosi, istituzioni, sponsor e tutta la comunità alabardata. Così ha dichiarato Daniello.
3: In gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A1 femminile, alla Bruno Bianchi le orchette alabardate hanno battuto il Cosenza Pallanuoto per 15-9. Adesso la serie si sposta in Calabria, gara 2 infatti in programma sabato nella piscina del Cosenza Pallanuoto.
2: I dottorandi del corso di Ingegneria Industriale dell'Informazione dell'Università di Udine presenteranno questa mattina le loro ricerche, illustrando alle industrie, ai docenti, agli ex alunni, lo stato di avanzamento dei lavori. Gli ambiti principali riguardano l'intelligenza artificiale, l'innovazione dei modelli di business, la meccatronica, i semiconduttori, i sistemi meccanici. Inizio alle 9 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica in via Fausto Schiavi a Udine.
3: Questa sera si conclude la quinta edizione del progetto regionale per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza sul lavoro. A Trieste, alla Pineta di Barcola, si terrà la premiazione dei migliori progetti di comunicazione realizzati dai ragazzi e dai professori, tutti a tema ping pong. Tra i presenti anche il campione paralimpico di tennis tavolo Matteo Parenzan. Il montepremi totale ammonta a quasi 21.000 euro. Saranno 26 i premi assegnati agli studenti, per un valore superiore ai 14.000 euro, 4 quelli assegnati ai docenti, oltre a 6 assegni di 1.000 euro ciascuno, destinati alle scuole. Inizio alle 17.30.
2: Immaginare il turismo di domani partendo dalle nuove generazioni, dal dialogo con le imprese, dal confronto con le istituzioni. È Turismo 2027, il nostro cammino sostenibile. Inizia oggi il nome dell'iniziativa degli studenti del quarto anno del corso di promozione e accoglienza turistica dello IAL di Pordenone, con proposte e idee per prepararsi alla capitale della cultura, dalle 9 alle 13 all'Hotel Santine di Pordenone.
3: Questa sera si conclude a Farra di Sonzo il progetto educativo Costellazioni Margherita Hack, che ha coinvolto oltre 150 studenti della regione per raccontare la scienziata attraverso musica, teatro e animazione. Stasera lo spettacolo finale con Laura Panetta e Gabriele Medeot insieme al coro Slataper, formato da una quarantina di ragazze e ragazze del liceo Scipio Slataper di Gorizia. A questi si intrecceranno le animazioni realizzate dai ragazzi durante i laboratori. Inizio alle 21 all'Osservatorio Astronomico di Farra di Sonzo.
2: E prosegue la rassegna romance d'autore. Questo pomeriggio un appuntamento con la narrativa contemporanea. Ospite lo scrittore e insegnante friulano Enrico Galliano, che presenterà il suo nuovo romanzo Il cuore non va a dormire, alle 18.30 presso Casa Canduzzi Pasiani a Romance di Sonzo.
3: Un messaggio di riscatto, trasporto e legalità è quello che porta da oggi fino a sabato in Friuli Fabrizio Maiello, detto il Maradona delle carceri. Per lui tre appuntamenti tra Codro e poi Udine, in cui racconterà la sua storia di perdizione, partendo dal calcio professionistico, abbandonato dopo un infortunio, alla criminalità con rapine, latitanza e infine un lungo periodo di carcere. Da qui si riscatterà aiutando gli altri e ritrovando l'amore per il pallone, anche grazie alle persone che ha incontrato nelle strutture. Una storia di rinascita oggi alle 18 al campo da rugby di Gorizia di Codroipo.
2: E a Muggia si entra nel cuore del Beethoven Fest 2026, la rassegna dedicata al musicista tedesco. Questa sera l'appuntamento è con l'attrice Marzia Postonia e il pianista Emanuele Savron, con un intreccio di testi e musica a partire dalla sonata Waldstein e la sonata Il chiaro di luna, con il notturno di Karl Czerny, che di Beethoven fu allievo, alle 20.30 al Teatro Verdi di Muggia.

0: A Pordenone, per i 50 anni dal terremoto, viene presentato questo pomeriggio il romanzo Polvere dell'autrice pordenonese Carmen La Terza, nell'evento dal titolo 6 maggio 76. Tu dov'eri quella sera? Alle 18 nella sala del Consiglio Comunale.
1: Si intitola Uno Nessuno Tutti, lo spettacolo teatrale che va in scena questa sera a Gorizia, tratto dal libro di Piero Turco, Il Milite Ignoto, 100 anni dopo. È il racconto del viaggio del Milite Ignoto, del rito di Aquileia con la scelta di Maria Bergamas fino alla tumulazione a Roma. Lo spettacolo rientra nell'iniziativa del 32esimo ritrovo nazionale degli artiglieri d'Italia in programma a giugno alle 21 al Teatro Verdi di Gorizia.
0: A Trieste, terzo appuntamento per la rassegna Rose, libri, musica, vino. Per il centenario della morte sarà presentato L'antifascista geniale, il libro di Davide Mattiello, ex parlamentare referente di Libera, dedicato a Piero Gobetti, alle 18 nel Rosetto del Parco di San Giovanni a Trieste. Prima della conversazione ci sarà la passeggiata ornitologica con il naturalista Matteo Giraldi. Inizia alle 16 all'ingresso del Rosetto.
1: A Trieste, tre libri per parlare di tutela dell'infanzia e dei danni psicologici derivati dalle violenze ai bambini. L'appuntamento promosso dall'associazione CLIC, saranno presenti gli autori Giordano Bindi con L'infanzia violata, Claudio Fotti con Il sopravvissuto e Francesca Svanera con Anna è un nome palindromo. Modererà la psicologa Maria Grazia Pollonio. L'appuntamento alla libreria Minerva di Trieste alle 17.30.
0: Proseguono le attività di Casa Viola, il centro della Fondazione The Banfield per caregiver e persone con decadimento cognitivo Alzheimer. Oggi, come ogni giovedì, in programma sessioni di invecchiamento attivo e stimolazione cognitiva.
1: E a Tolmezzo, per il Festival dello Sviluppo Sostenibile, sarà proiettato stasera il documentario Scalfire la roccia di Sara Cacchi e Mohamed Raza Eini, film candidato agli Oscar 2026, che racconta la storia di Sara Shaverdi, ex ostetrica, prima donna a diventare consigliera nel suo villaggio in Iran per promuovere la parità di genere. Due le proiezioni alle 15 e alle 20.30 nella sala della comunità di Piazza Centa.
0: A Trieste, il Circolo della Stampa di Trieste, 17.45, presentazione del libro di Danilo Conte, Il rumore degli anni.
2: Rassegna stampa.
0: Viale 20 settembre, scontri da anni 70, titola in prima pagina il Piccolo di Trieste, che torna sui tafferugli tra estremisti di destra e di sinistra alla commemorazione di Almerigo Grills, fatto di cronaca di cui ci siamo ampiamente occupati. Fotonotizia dedicata alle piazze Perugino, Goldoni, Garibaldi e Libertà, le zone considerate più calde, scattano i controlli straordinari. Teatro Romano, ecco in azione i giardinieri che stanno operando per la pulizia e lo sfalcio. Picchiarono un carabiniere durante una partita di calcio nel torneo tergestino. A processo avversari di nazionalità kosovara e tifosi. Prima udienza a settembre. Nuovo parcheggio multipiano in via Tigor. Previsti 90 posti auto. I lavori inizieranno a fine estate.
1: Crisi Electrolux in Europa, il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine e di Pordenone, una pagina per la politica con grande spazio, i fratelli Ceriani, Luca, ministro che risponde a Question Time, di cui abbiamo parlato poco fa, e Alessandro che solleva l'europarlamentare, che solleva il problema anche della norma europea sul carbonio che favorisce il prodotto finito da fuori rispetto ai semilavorati. Ma una pagina anche per la manifestazione e le voci di chi si solleva. Tra le altre notizie, a Udine la regione offre tutela legale con 100.000 euro alla protezione civile per le azioni che possono essere sul campo, se ne discute oggi. E si parla anche del nuovo bando per il volo Trieste-Linate. Nella cronaca invece una rapina in casa a Tolmezzo, una coppia di anziani è stata messa sotto sequestro dai ladri che hanno rubato gioielli e anche la fede nuziale della donna.
0: Operai a lezione di civismo, titola in prima pagina l'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo, riferendosi all'iniziativa della Fondazione Fincantieri e della Società Dante Alighieri, di cui vi abbiamo parlato prima. E poi i preparativi per il concerto di Cesare Cremonini, dai 20 ai 25 euro per il posteggio. Giunta comunale di Monfalcone, guidata dal sindaco Fasan, Anna Maria Cisinte, è stata delegata al bilancio per la parte strategica, restando all'assessore Paolo Venni il compito di occuparsi del bilancio sotto l'aspetto tecnico e dei tributi.
1: Sul Messaggero Veneto di Pordenone la cronaca invece per il rider rapinato, aveva consegnato le pizze ma i clienti non hanno voluto pagare, hanno estratto un coltello e poi si sono allontanati con le pizze, mentre un uomo è stato arrestato sempre a Pordenone perché coltivava marijuana in casa, la zia lo aveva denunciato per maltrattamenti. E sul Gazzettino le prime pagine anche qui sono tutte per la Electrolux. Oltre alla protesta, le parole della politica, si presenta anche il problema dei data center, i cui dati verrebbero trasferiti in India. Nell'edizione di Pordenone ci parla anche qua dell'episodio del rider che consegna le pizze ed è stato rapinato dai suoi clienti, e poi si parla anche della maxi rissa in tribuna tra genitori e spettatori durante la partita tra Casarsa e Sacilese. C'è chi pensa dei provvedimenti e qualcuno propone il patentino del tifoso con tanto di corso di formazione. Intanto è andato deserto l'avviso di assunzione a tempo determinato

0: Di Aviano. Nell'edizione di Udine l'apertura è per l'inchiesta delle Fiamme Gialle di Treviso sulle operazioni che spolpavano aziende in difficoltà dopo averne assunto il controllo, un sodalizio attivo soprattutto in Veneto ma che ha fatto vittime anche a Udine. A Magnago invece si racconta un bel gesto, una donna di Vajont che trova un portafoglio con dentro 300 euro e lo consegna alle autorità.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. A seguire la rubrica in friulano. In una comunità sempre più longeva, l'invecchiamento attivo si afferma come una delle sfide più significative del nostro tempo. Verrà fatto il punto su ciò che si fa a Udine in regione in un convegno promosso dall'Arcidiocesi di Udine con il Museo Diocesano Gallerie del Tiepolo e Hauser Udine. Alle 11.20 cambio di rotta con Fabio Pasian da Trieste attraverso il Nebraska all'Agenzia Spaziale Europea e al satellite Hubble. Un cambio di vita grazie a un'esperienza di studio a 16 anni negli anni 60. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato. Nella puntata di oggi spazio a Daniel Tomizza e educatore dell'associazione SCLAD Mitiaciuk per parlare del progetto Social Abili rivolto a giovani adulti con lieve disabilità. Inoltre verranno illustrate le attività dell'associazione Gli Amici di Venzone che da più di 50 anni promuove il patrimonio culturale del borgo medievale. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Samuel Montalto e Riccardo Ostojic. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria senza che si registrino disagi di particolare rilievo. A chi sta percorrendo la rete autostradale sulla A23 Alpe Adria segnaliamo lavori tra Tarvisio e Corcau, mentre sulla A4 in direzione Trieste abbiamo code per traffico intenso già sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio con la 27 e poi si sono appena riassorbite quelle tra San Sino di Livenza e Porto Gruaro sempre in direzione Trieste. E attenzione alla possibilità che se ne formino altre in questo tratto, in particolare tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, dove ricordiamo si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. E proseguendo in direzione Trieste, anche sul tratto A, Sestiana Rabuiese, abbiamo lavori e chiusa la galleria Carso, siamo tra Padriciano e Cattinara, abbiamo quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sulla statale 202 ex GVT all'altezza di Cattinara e proprio sul 102 abbiamo anche la chiusura della rampa di ingresso di Valmaura per chi viaggia in direzione Venezia. Lavori interessano poi la tangenziale sud di Udine, si tratta di lavori notturni dalle 21 alle 5, c'è un tratto di quasi un chilometro chiuso per chi viaggia in direzione nord verso Tarvisio e successivamente una riduzione di carreggiata. Anche la tangenziale ovest di Udine dalle 21 alle 6 vede un restringimento con chiusura della corsia di sorpasso in direzione sud verso Venezia per circa un chilometro. E ancora lungo la viabilità ordinaria segnaliamo riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado solo durante il giorno, sulla strada regionale 251 della Valcellina, sensi unici alternati in tratti saltuari tra i comuni di Maniago, Montereale Valcellina, Barcis e Andreis. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 40

0: 35.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Bentati, ammanettati, messi alla gogna, il ministro israeliano Ben-Gvir umilia gli attivisti di flottiglia in stato di fermo, l'imbarazzo di Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma così è sbagliato. In questi minuti il rientro a Roma dei primi due italiani. Un trattamento incivile, un gesto infimo, le dure parole del presidente Mattarella. Giorgia Meloni, inaccettabile. La Farnesina convoca l'ambasciatore. Schlein, il tempo delle parole è finite. Servono i fatti. Il boato, le case che tremano, la paura tra la gente, scossa di terremoto 4.4, i campi Flegrei avvertite in tutta Napoli, scuole chiuse, non si segnalano danni importanti. Due sorelle investite sulle strisce a Milano, una muore, l'uomo alla guida ubriaco, prima fugge, poi si costituisce. Il disorientamento, poi la tragedia, prende quota questa ipotesi nelle indagini sulla morte dei 5 sub alle Maldive, recuperati tutti i corpi, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra parte da Genova, la campagna della depavimentazione, fondamentale contro ondate di calore e alluvioni. Voci da Cinecittà, Cannes, Roma Elastica, omaggio di Bertrand Mandicot al nostro cinema e questa sera c'è Penelope Cruz. Il calcio, Europa League, trionfo Aston Villa, Serie B, il Catanzaro raggiunge il Monza in finale playoff, l'Atletica, Jacobs torna in pista a Savona e fa un ottimo tempo, il giro oggi l'arrivo a Novi Ligure. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque l'ondata di sdegno davvero in tutto il mondo dopo la diffusione del video shock sugli attivisti della Global Summit flottiglia arrestati in Israele. La corrispondente a Gerusalemme.
2: Gli attivisti costretti in ginocchio, faccia a terra, spesso bendati, le mani legate dietro la schiena, con laccetti di plastica, maltrattati dalla polizia di frontiera. Ben-Gvir si è fatto riprendere mentre li deride e li umilia. Benvenuti in Israele, ha gridato loro sventolando un'enorme bandiera israeliana, qui siamo noi i padroni. Immagini che però hanno provocato durissime reazioni anche qui in Israele. Il primo ad attaccare Ben-Gvir è stato il suo collega degli esteri Gideon Sar. Con questo show non hai fatto altro che danneggiare lo Stato di Israele e non è la prima volta, scritto Saar su X, tu non rappresenti il volto del nostro paese. È arrivata la reazione del premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, quanto ha fatto non rappresenta i valori di Israele, ma noi abbiamo il diritto di respingere provocatori che sostengono i terroristi di Hamas e di espellerli dal nostro paese. I legali dell'associazione Adalla, che assiste gli attivisti, hanno raccolto i racconti di molti di loro che hanno raccontato di abusi, di violenze fisiche subite durante le ore di sequestro da parte delle forze israeliane. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: I nostri connazionali arrestati dovrebbero essere trasferiti già oggi, fa sapere il ministro degli esteri italiani, ma ci sono due di loro della flottiglia che hanno già lasciato Israele, sono attesi a Fiumicino, dove c'è Simone Zazzera in diretta. A te, Simone.
3: L'aereo da Atene che riporterà in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Cadunolo Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani atterrerà qui al Terminal 1 di Fiumicino alle 8.35. I due arrivano da Tel Aviv.

0: Erano atterrati alle 2 della scorsa notte in Grecia, da dove sono ripartiti questa mattina. E proprio da Atene Carlo Tenuto ha raccontato in un breve video quanto avvenuto da quando sono stati fermati dai militari israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo della flottiglia. Siamo molto provati, ha detto, abbiamo subito torture e angherie di ogni tipo, ci hanno rilasciato senza darci nulla indietro. Spero, ha concluso, che tutti gli altri attivisti vengano liberati quanto prima e ha promesso che una volta all'arrivo darà altri dettagli su quel trattamento incivile e di infimo livello, come lo ha definito il capo dello Stato Mattarella, andato ben oltre il video diffuso dalla propaganda israeliana. Il rilascio degli altri connazionali, lo dicevi, dovrebbe avvenire già oggi. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
1: E dicevamo dell'ondata di sdegno mondiale, sono numerosi i paesi che hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto ed è netta la condanna anche del nostro Presidente della Repubblica.
2: Incivile e infimo. Parole durissime che il presidente Mattarella sceglie per scagliarsi contro il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia. E se il trattamento è incivile, ad essere stato violato è per Mattarella il diritto stesso, visto che le persone, sottolinea, sono state fermate illegalmente in acque internazionali. E poi c'è l'altra parola, infimo, riservata a Ben-Gvir, perché infimo, avverte, è il livello toccato da un ministro dello Stato di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Il capo dello Stato già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
1: Ed è dura anche la reazione della Presidente del Consiglio Meloni.
3: L'Italia pretende le scuse di Israele. Giorgia Meloni è netta, raggiunta dalle immagini del ministro Ben-Gvir durante il bilaterale col premier indiano a Villa Panfili. La presidente del Consiglio decide di intervenire subito. Inaccettabile, inammissibile la scelta delle parole, descrive l'ira di Meloni, che fa sapere che il governo sta facendo tutti i passi necessari per la liberazione immediata dei concittadini e porta avanti le più opportune iniziative politiche anche in sede europea. La delicata situazione in Medio Oriente entra nel colloquio fra la Premier e Narendra Modi. Lavoriamo al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, assicura Meloni.
4: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
3: Italia e India, mai così vicine, rilancia la Presidente del Consiglio dopo la firma del partenariato strategico fra Roma e Nuova Delhi, mentre sui social è record di interazioni per l'hashtag Melodi Crasi, dei cognomi dei due leader. Federica Ionta, GR1.
1: E poi c'è il dibattito politico. Dalle opposizioni parole durissime contro Ben-Gvir e la richiesta di sanzioni contro Israele. La maggioranza condanna il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Si muove anche la Farnesina.
5: All'ambasciatore israeliano convocato alla Farnesina arriva la protesta italiana, ma anche la richiesta di liberare le persone ancora trattenute. Per il ministro degli esteri le immagini degli attivisti arrestati in acque internazionali e derisi sono vergognose. Antonio Tajani annuncia il rientro entro poche ore degli italiani e non esclude altri provvedimenti.
6: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, e quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
5: La maggioranza, pur non condividendo il viaggio della flottiglia, condanna il trattamento loro riservato. La Lega non si esprime e Matteo Salvini evoca il voto anticipato, poi frena e viene frenato dal resto della maggioranza. Guido Crosetto dice: continuo a servire il mio paese. Ma per le opposizioni nel governo regna il caos, non finiranno la legislatura, prevede Giuseppe Conte. Il campo largo su Israele chiede un passo in più e la segretaria PD Elly Schlein dice: a Gaza si muore di fame.
7: Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
5: Sanzioni subito per AWS, che chiede alla Premier di passare ai fatti e allo stop agli accordi commerciali con Israele. Vasco Pirri, GR1.
1: Si accennava la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione.

0: ma dal capo della Casa Bianca arrivano dichiarazioni poco entusiaste. La corrispondente.
1: Right on the borderline, believe me.
2: Con l'Iran la situazione è in bilico. Ci aspettiamo una risposta giusta che ci soddisfi al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove ha tenuto un discorso alla cerimonia di laurea dei cadetti dell'Accademia della Guardia Costiera. L'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e dare il via a un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Intanto l'emittente di Stato iraniana ha diffuso un messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei, ma è apparso in pubblico: stiamo assistendo all'epopea storica e senza precedenti della resistenza della nazione iraniana, scrive, contro due eserciti terroristici globali. Il presidente iraniano Pezeshkian sul social ribadisce invece che riguardo agli Stati Uniti l'Iran ha sempre cercato di evitare la guerra, ma tutte le opzioni restano aperte. E gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Sanzioni che erano scattate per le dure critiche contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Ora non è più nella lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito ad effettuare transazioni bancarie. Sull'incertezza in Medio Oriente arriva anche l'allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia a Trento. Lo scenario continua a deteriorarsi. Urgenti nuove misure, dicono. L'inviato.
3: Le conseguenze della guerra, soprattutto sui costi dell'energia, richiedono interventi e misure a favore di famiglie e imprese. La richiesta dell'Italia di una deroga al patto di stabilità, non solo sulla difesa, è all'esame di Bruxelles, ma non è l'unico strumento su cui si sta lavorando, ha detto al Festival dell'Economia di Trento il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto.
4: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza, può essere utilizzata anche questa opportunità.
3: Se il conflitto va oltre l'estate, il rischio che si sta concretizzando è quello della stagnazione economica o peggio, avverte Confindustria. Lo scenario, avverte il direttore del centro studi Alessandro Fontana, si deteriora e tutti i dati sono negativi. Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
0: Cuba rischia di diventare un altro fronte di guerra. Raul Castro, fratello dello scomparso Fidel, è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano per l'abbattimento, avvenuto negli anni 90, di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti. Morirono tre piloti statunitensi. Accusa spregevole, replica L'Avana. Stiamo liberando Cuba, dichiara intanto Trump. Rai Radio 1, sono le 8:12. La cronaca con Napoli, che oggi è stata svegliata all'alba da una scossa di magnitudo 4.4.
5: Terremoto avvertito alle 5:50 in tutti i comuni della caldera dei Campi Flegrei, con ipocentro localizzato a 3 km di profondità e nel mare, nel golfo tra Pozzuoli e Bacoli, molto avvertito sulla costa, in particolare a Bacoli. Una scossa prolungata che ha svegliato anche Napoli fino ai quartieri collinari. Al momento intonaci caduti in edifici del centro storico e tanta paura nel belvedere del castello di Baia, il crollo di un arco. Le persone si sono riversate in strada, soprattutto a Bacoli, insediati i centri operativi comunali a Bacoli e a Pozzuoli, che sono in contatto con prefettura e con Protezione Civile Nazionale. Nei due comuni le scuole oggi resteranno chiuse. Sono partite le verifiche negli edifici scolastici. Esattamente un anno fa, lo ricordiamo, il 20 maggio a Pozzuoli si è verificato uno dei terremoti più acuti di questa fase bradisismica. Anche allora la magnitudo è stata di 4.4, 1500 gli sfollati due anni fa. Da Napoli, Francesca Coppola, GR1.
0: A Milano ora, dove due sorelle investite sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra è grave in ospedale. Rintracciato e arrestato l'uomo alla guida dell'auto, era ubriaco.
6: ha investito a velocità sostenuta sulle strisce pedonali due sorelle di 70 e 70.

0: 35 anni, sull'asfalto non sono visibili segni di frenata, è fuggito con l'auto danneggiata senza preoccuparsi di prestare soccorso alle due donne. Una, trasportata in codice rosso a San Raffaele, è morta all'arrivo in ospedale, l'altra, meno grave, si trova in guarda. È successo ieri sera, poco dopo le 9:30, in via Carnia, una strada a due corsie, nella zona est di Milano. Gli agenti della polizia locale, dei pezzi di auto rimasti sul luogo dell'investimento, sono risaliti al proprietario del veicolo. Dopo 1:30 di ricerche lo hanno rintracciato, smentita la notizia che si sarebbe costituito. Si tratta di un 39enne italiano, dei primi accertamenti avrebbe avuto un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo al droga test. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. È in carcere a San Vittore. Nelle prossime ore l'interrogatorio di convalida. Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
1: Il tragico incidente è costato la vita a 5 sub italiani alle Maldive, recuperati tutti i loro corpi dopo quello del capobarca Gianluca Benedetti, già rientrato in Italia. Nel fine settimana dovrebbero arrivare anche le altre 4 salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
2: Dal buio dell'abisso del mare che li ha inghiottiti alla chiarezza attesa dalle indagini, i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, dei biologi Muriel Odennino e Federico Gualtieri sono uno accanto all'altro all'obitorio di Malè. Li ha recuperati con un'operazione straordinaria una squadra di sub finlandesi che non fanno ipotesi. Il loro obiettivo era riportarli in superficie.
3: Potrebbe essere un errore umano, ma non posso rilasciare ulteriori commenti.
2: Stando alle prime informazioni, i 5 sub italiani erano dotati di semplici bombole per un assetto ricreativo. La docente universitaria avrebbe indossato una tuta corta, ma la squadra finlandese ha salvato dal mare anche il loro equipaggiamento tecnico: telecamere GoPro, erogatori ed orologi. Tutto verrà messo a disposizione della squadra mobile di Roma, che dovrà ricostruire quanto accaduto, mentre l'ultima immersione del team di sub speleologi finlandesi servirà per rimuovere attrezzature operative installate durante le operazioni di recupero. L'ultima carezza a quel mare tanto amato dai nostri 5 connazionali. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: La condanna dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, pena confermata in appello nonostante la Procura Generale avesse chiesto l'assoluzione.
4: 8 mesi di reclusione e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Verdetto confermato dalla Corte d'Appello di Roma per il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro. L'accusa è rivelazione di segreto d'ufficio, nello specifico informazioni riservate relative all'anarchico Alfredo Cospito. Tutto inizia il 31 gennaio 2023, quando alla Camera Giovanni Donzelli, esponente dello stesso partito di Del Mastro, accusa 4 parlamentari PD di sostenere chi vuole indebolire il carcere duro e, per rafforzare la sua tesi, svela il contenuto di relazioni riservate della polizia penitenziaria.
5: Faceva altri incontri.
4: L'accusa di violazione del segreto d'ufficio per Del Mastro arriva quando Donzelli ammette di aver ricevuto quelle informazioni da lui, allora sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, che prima dell'intervento del collega alla Camera contattò il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per ottenere documenti che però erano classificati come a limitata divulgazione. La condanna in primo grado è stata confermata in appello nonostante la Procura Generale avesse chiesto l'assoluzione. Il difensore di Del Mastro, Andrea Milani.
6: In Cassazione andiamo certo, perché non condivido questa decisione.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: Preoccupazione negli stabilimenti italiani di Electrolux. Dalla multinazionale degli elettrodomestici sono previsti 1.700 esuberi su 4.000 dipendenti. Tagli anche nello stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone, dove ieri si è svolta un'assemblea pubblica e lo sciopero dei dipendenti. Il 25 maggio si parlerà della vertenza nell'incontro al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy. Auto, oggi la presentazione del piano strategico di Stellantis per i prossimi anni, rese note le partnership del gruppo, accordo con Dongfeng in Europa e collaborazione con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. Già annunciata la produzione di un'utilitaria elettrica a Pomigliano d'Arco dal 2028, servono interventi più ampi per rilanciare gli stabilimenti italiani. Il commento del sindacato metalmeccanico FIOM. Le 8:18 su Rai Radio 1, parliamo di clima. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato poche ore fa, con 141 sì e solo 8 no, la risoluzione che richiama gli obblighi dei governi contro il riscaldamento globale, come indicato a luglio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Washington dunque va in minoranza, presentata dallo Stato insulare di Vanuatu, tra i più minacciati dall'effetto serra. Il testo non è legalmente vincolante, ma dal chiaro valore politico per la larghissima maggioranza che l'ha sostenuto. E per combattere l'impatto

0: crescente delle ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli, la pratica della depavimentazione nata circa 20 anni fa negli Stati Uniti e la rimozione dell'asfalto a favore di aree verdi sta conquistando anche il nostro paese.
1: Con il motto "Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra", i volontari dell'associazione di Pave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
2: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
1: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
2: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
1: Come si procederà?
3: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: E c'è un'altra sperimentazione di tutt'altro genere in Emilia Romagna, scuole aperte in estate per aiutare le famiglie alle prese con il lavoro, alunni sui banchi dal 31 agosto con attività extra scolastiche.
4: Laboratori culturali, attività sportive e giochi. In Emilia-Romagna, dopo la pausa agostana, alcune scuole primarie fungeranno da centri estivi, proponendo attività extrascolastiche. Il progetto è nato per facilitare i genitori nella gestione dei figli e aiutarli anche in termini economici. La sperimentazione partirà dagli istituti primari di 42 comuni, che apriranno i battenti dal 31 agosto al 14 settembre. In anticipo, dunque, rispetto all'apertura ufficiale delle scuole il 15 settembre. Il progetto la Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato 3 milioni di euro. Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione Italiana Genitori.
5: La sperimentazione va incontro alle necessità delle famiglie che rientrano dalle vacanze. Le regioni potrebbero replicare questo modello, però è indispensabile garantire scuole adeguatamente attrezzate.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il cinema e il Festival di Cannes verso la conclusione di sabato sera. Oggi arriva l'ultimo dei tre titoli spagnoli. Questa sera la Crosetto ospiterà Penelope Cruz, domani sarà la volta invece di Monica Bellucci. Intanto, nella notte, omaggio al cinema italiano, l'inviata.
6: Ed ecco una grande attrice.
7: Voci da Cinecittà a chiudere la giornata ieri notte a Cannes sono quelle di Roma Elastica, il film di Mandicò, nel quale Marion Cotillard è un'attrice che gira a Roma e intorno ci sono personaggi surreali come quelli della diva Isabella Ferrari.
8: Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me. Poetizza Roma, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
7: Ci sono anche Ornella Muti, Tea Falco, Martina Lamanna, Anna, che è Cotillard da giovane, Franco Nero.
9: Faccio una specie di Fellini al tramonto.
7: Oggi in concorso La Bola Negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Si parla in entrambi di omosessualità, come in The Man I Love, nel quale Rami Malek, premio Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo nel ruolo di un istrionico artista malato di AIDS nella New York anni 80. Colonna sonora che pesca anche da Rita Pavone e Patti Bravo. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, c'è un nuovo brano in uscita a 4 anni dall'album Sono un figlio, per uno dei cantautori italiani più amati.
10: Sono un figlio venuto al mondo per amore.
0: Sarà disponibile in streaming e in radio solo da domani la nuova canzone di Ron dal titolo Vite Parallele. Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciare andare, ha detto Ron, e ha aggiunto: la canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l'altra con alcuni dei musicisti che mi accompagnano nei live. Un lavoro nato dal profondo, dall'anima.
11: L'anima è una parola, è un concetto, non è normale vederla sul letto.
0: Sono le 8:23, tra poco radio anch'io. Buongiorno a Francesca Rinaldi che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
12: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci occuperemo di due temi: l'accordo sui dazi ratificato ieri a Bruxelles e le nuove norme sui monopattini.

0: l'obbligo di targa e tra poche settimane anche l'obbligo di assicurazione.
1: E allora restate al nostro ascolto, questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto di giornata, prossimo GR alle 9, ora però c'è la pagina sportiva.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: GR1 Sport.
1: 8:26 minuti, ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, netto 3-0 ai tedeschi del Friburgo con i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Allo stadio di Istanbul fa festa anche il primo tifoso della squadra di Birmingham, il principe William. Quinta Europa League personale, record assoluto per il tecnico spagnolo dei Villans, Unai Emery. Un calcio europeo dominato dalle inglesi, con Arsenal in finale di Champions e Crystal Palace in finale di Conference, potrebbero fare tripletta. Chi vola in finale, ma quella dei playoff di Serie B, è il Catanzaro. Calabresi KO a Palermo 2-0, ma grazie al tris dell'andata passano il turno. Per la Serie A la sfida sarà al Monza tra 24 e 29 maggio. Sentiamo il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani.
10: Noi cerchiamo di competere con squadre così forti mettendo in campo la nostra arma, che è quella del talento, della qualità tecnica abbinata poi all'incisività. Noi siamo arrivati qui facendo questo e non ci snatureremo, perché poi per noi se fai braccio di ferro, come abbiamo fatto stasera, a un certo punto diventa più difficile.
1: E ora voltiamo pagina. L'Atletica. È stato il mercoledì del meeting di Savona, evento internazionale, test fondamentale in vista del Golden Gala di Roma tra due settimane. Occasione per tornare in pista per Marcel Jacobs.
11: Vicino ai 10 secondi, 10.01, tempo notevole anche se il vento era a favore, 2,7 metri al secondo nella batteria, 2,8 in finale, due gare in un'ora per riascoltare la pista dopo 8 mesi. Il suono è stato incoraggiante. Marcel Jacobs ha chiuso al terzo posto i 100 metri a Savona, ha vinto il britannico Glave 9,88, secondo il colombiano Longa 9,98, gara veloce, ventosa si è detto, ma era importante tornare a correre. Emozionante è stato ritrovarsi con Paolo Camus Mossi, l'allenatore dell'oro di Tokyo. Con lui ho di nuovo il fuoco dentro, ha detto Jacobs. Camossi, soddisfatto per la prima uscita, altre gare da programmare da qui all'appuntamento di Birmingham per il terzo oro agli europei.
12: L'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista, non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere.
11: L'Italia dell'atletica a Savona è andata veloce. Zainab Dossò 11,07.

0: 7, ha vinto nei 100, primo posto nel peso per Leo Fabbri, misura buona, 21 metri e 88 centimetri, Daniele Fortuna, GR1.
1: E adesso spazio al ciclismo con il Giro d'Italia, oggi la corsa sempre con il portoghese Eulalio in maglia rosa, fa tappa in Piemonte, tutto da vivere in diretta su questa rete.
2: Tappa 12 da Imperia a Novi Ligure, 175 km, oltre 2200 metri di dislivello totale, con alcuni tratti che ricalcano il percorso della classicissima di primavera da Milano-Sanremo. Due salite non impossibili e dopo aver scollinato dall'ultima, ecco la pianura padana, qualche saliscendi e un lungo rettilineo conclusivo di oltre 7 km in cui gli unici rischi sono le rotatorie cittadine. Due gli scenari possibili con la fuga che può andare via soltanto con il benestare delle squadre dei velocisti. Altrimenti sarà sprint con Magnier e Jonathan Milan pronti a un nuovo duello. Ieri intanto a Chiavari è arrivata la terza vittoria in questo giro dell'ecuadoriano Narvaez, la quarta per il team UAE che dalla seconda frazione è rimasto con 5 corridori dopo le cadute del capitano Yates e di Soler e Vine. Mauro Giannetti, team principal della squadra emiratina.
3: Abbiamo cercato di cambiare le carte dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione.
2: Da Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Sono le 8:30, lo sport si ferma qui, grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Che affa! Che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: Sono piuttosto contento nell'annunciare che abbiamo raggiunto questo accordo con gli Stati Uniti alle 2:15 di questa mattina e sono convinto che anche gli Stati membri lo accetteranno, anche se ci sono posizioni differenti. Avremo una riunione straordinaria il 2 giugno e poi la votazione potrebbe svolgersi il 16 o il 17 giugno.
16: 8:33, la seconda parte di Radio Anch'io. Quella che abbiamo ascoltato era la voce di Bernd Lange, presidente della Commissione per il Commercio Internazionale dell'Unione del Parlamento Europeo, ci annuncia appunto l'accordo trovato da Parlamento e Consiglio Europeo sui due regolamenti che devono servire a mettere in pratica l'intesa economica che Washington e Bruxelles hanno stilato nell'estate scorsa. Ce la facciamo spiegare, ci aiutiamo da Donato Bendicente.

0: Donati, responsabile della sede di corrispondenza RAI di Bruxelles. Buongiorno Donato.
1: Buongiorno a te.
0: Donato, allora, che cosa prevede questo accordo e perché ci è voluto così tanto per trovare poi questa intesa?
1: Intanto cominciamo col dire che, come diceva giustamente Lange, che è presidente della commissione competente, cioè quella per il commercio internazionale, ci sarà un voto su questo accordo e ci sarà la prossima plenaria di Strasburgo, perché è il Parlamento poi a dire l'ultima parola su questa intesa tra il Parlamento appunto e il Consiglio europeo, vale a dire le cancellerie degli Stati membri. Un'intesa molto faticosa, come tu hai detto, e il fatto stesso che la quadra sia stata trovata a notte fonda è una degli indicatori di questo, è durata molti mesi e che è stata in qualche modo anche accelerata dalla nuova presa di posizione di Trump. Perché che cosa era successo? Era stato trovato un accordo il 21 agosto del 2025 a Turnberry in Scozia, e quell'accordo prevedeva una limatura dei dazi inizialmente minacciati da Trump a livelli molto più alti e invece poi stabilizzati al 15%, ed era, diciamo così, un compromesso accettabile per l'Unione Europea in un momento molto complicato, quello dell'insediamento e dei primi mesi appunto del secondo mandato Trump, in cui le relazioni transatlantiche erano, diciamo così, arrivate ad un livello anche dal punto di vista dei rapporti commerciali difficile da ricordare nella storia appunto di quelle due sponde dell'Atlantico che insieme definiscono in larga parte il concetto di Occidente. Poi si è arrivati a questo accordo, un accordo, diciamo così, quadro, che riguarda una mole di scambi commerciali enormi. Pensate che negli ultimi 80 anni la relazione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea ha prodotto 100 milioni di posti di lavoro. A questo punto però andava ratificato questo accordo. Non è stato facile perché, come diceva giustamente Lange, ci sono posizioni diverse all'interno delle cancellerie, ognuno ha i suoi interessi nazionali, ci sono comparti coinvolti che sono decisivi, pensiamo all'automotive, e proprio su questo Trump aveva minacciato alcune settimane fa di riportare i dazi al 25%.
0: Voleva il via libera Trump, perdonami, entro comunque il 4 di luglio. Ecco, sono due regolamenti. Ci aiuti a capire che cosa prevedono? Quali sono le differenze? Quali sono gli ambiti coinvolti?
1: Gli ambiti coinvolti sono prima di tutto l'acciaio, tant'è che l'Unione Europea si è riservata una sorta di diritto, diciamo così, di applicare a sua volta uno stop all'accordo nel momento in cui gli Stati Uniti non rispettassero, per quanto riguarda le esportazioni europee verso appunto gli Stati Uniti, quei dazi al 15%. Quindi, diciamo così, i due regolamenti si intrecciano e abbracciano quelli che sono i comparti più importanti, diciamo così, degli scambi commerciali tra Europa e Stati Uniti. Però il dato importante è quello politico, nel senso che l'Unione Europea, e infatti lo ha detto Ursula von der Leyen ieri, prima di andare in Messico a firmare un altro accordo commerciale, perché la posizione dell'Europa è che più accordi commerciali si firmano in un momento come questo, in cui effettivamente, diciamo così, i rapporti con gli Stati Uniti non sono proprio calorosissimi, più l'autonomia strategica e l'indipendenza commerciale ed economica dell'Unione Europea ne trae vantaggio. Dunque il tema vero è che si spera, attraverso questo compromesso, di far sì che questo periodo così turbolento abbia in qualche momento, in qualche modo, un periodo di calma, cioè che si arrivi, e questo l'ha detto anche Greer, che è la controparte americana e segretario al commercio, ieri commentando questo accordo, ad una normalizzazione dei rapporti commerciali che poi di fatto conviene a tutti e due.
0: Grazie a Donato Benticenti, responsabile della sede di corrispondenza RAI di Bruxelles. E do il buongiorno a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia e capo area mercati.

0: è grato proprio nella cocca, nella parte rigida del veicolo. Quindi insomma è difficile.
1: Ma c'è il rischio, mi scusi, che qualcuno stacchi questo adesivo, perché abbiamo detto appunto che è un targhino adesivo.
0: Di vandalismo ce n'è tanto in giro, speriamo di no, speriamo che domini sempre il buon senso.
1: Del resto il rischio c'è anche che rubino le targhe, quelle tradizionali.
0: Il rischio è sempre dietro l'angolo.
1: Senta, quali sono le sanzioni per chi non ottempera questo obbligo?
0: Allora, la sanzione è fino a 400 euro, e insomma non è di piccola entità. È una sanzione che ovviamente nasce da un'esigenza di creare sicurezza, perché guardi, le dico che insomma il numero di incidenti mortali in monopattino è aumentato esponenzialmente. Noi, all'inizio, il monopattino è qualcosa che nasce e nel periodo post-Covid si impone in maniera un po' più decisa nel periodo post-Covid, e avevamo 0 morti all'inizio, poi 9, oggi insomma abbiamo circa 23 morti con 3.700 feriti sul monopattino. Comincia a essere comunque un fenomeno da attenzionare.
1: Ecco, questo lo diciamo anche a Nicoletta da Roma, che ci scrive: ufficio complicazioni affari semplici, ma insomma c'è evidentemente una necessità di sottoporre a delle norme l'uso dei monopattini, che specialmente nelle grandi città come ad esempio Roma, che è la città da cui ci scrive l'ascoltatrice, insomma sono molto utilizzati. Senta, c'è stata già una novità nei mesi scorsi, che è stata quella dell'obbligatorietà del casco.
0: Sì, l'obbligatorietà del casco è da tempo, diciamo che è da tempo che esiste l'obbligo, prima per i minorenni e poi per tutti, come esiste anche l'obbligatorietà dell'assicurazione, però questo dopo 60 giorni dal 16 maggio, quindi dal 16 luglio sarà obbligatorio l'assicurazione. Ci sono questi 2 mesi per fare in modo che comunque l'archivio dei contrassegni,
1: mi scusi che non la stiamo sentendo molto bene. Luigi Di Matteo, mi scusi, ripeta l'ultima risposta perché l'abbiamo persa.
0: Entro 60 giorni ci sarà l'obbligo dell'assicurazione,
1: quindi dal 16 luglio. Mi scusi, è un'assicurazione o è una responsabilità civile?
0: È una responsabilità civile, come l'assicurazione dell'automobile o del motociclo.
1: Senta, ci chiede Fabiano da Cortina: quelle pseudo bici elettriche che sfrecciano nei centri cittadini, quando verranno regolarizzate?
0: Ce lo auguriamo, alla fine insomma il discorso è sempre quello.
1: Purtroppo la qualità della linea non è buona, Di Matteo. Provi a parlare, vediamo se la sentiamo un po' meglio adesso.
0: Mi sentite?
1: Provi un po'.
0: Pronto?
1: Sì, adesso forse la sentiamo meglio. Provi a dirci giusto una parola sulle...
0: Il buon senso è la prima cosa, cioè alla fine le regole ci sono per le biciclette, ci sono per i monopattini, le regole ci sono, ma vanno rispettate
1: e applicate. Grazie Luigi Di Matteo, coordinatore centrale area professionale tecnica dell'ACI, e do il buongiorno anche a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno Altamura.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ci stanno arrivando tantissimi messaggi di ascoltatori che ci sottopongono parecchie criticità, ecco, dell'uso dei monopattini. I monopattini a noleggio che vengono abbandonati ovunque, sui marciapiedi, eccetera. E ci scrive Giovanni da Roma. Molti messaggi, devo dire, che arrivano da Roma, dove ne vediamo sfrecciare parecchi. C'è chi ci chiede perché non vengono aboliti, Angelo da Verbania, sono dei pericoli sulle piste pedonali. Poi c'era un altro messaggio che ha perso, ecco Cristiano da Roma: insieme alle regole sui monopattini ci dovrebbero essere corsi sull'educazione e sul rispetto. Io chiedo a lei, Altamura, quali sono le criticità emerse per la vostra esperienza sulla presenza appunto dei monopattini nelle città?
2: Allora, i monopattini nelle città iniziano ad arrivare esattamente 7 anni fa, era il giugno del 2019, l'allora ministro introdusse con un decreto questi nuovi strumenti di micromobilità elettrica. Sono passati tanti anni, tante regole, le criticità sussistono soprattutto con l'approvazione di recente dell'obbligo del casco per tutti. Sono pochissimi i monopattinisti che utilizzano il casco.

0: c'è una mentalità nell'utilizzatore del monopattino che quello sia un gioco. Lo vediamo soprattutto tra gli adolescenti. Noi abbiamo trovato nelle nostre città addirittura ragazzi di 10-11 anni che grazie alla carta di credito presa al papà e alla mamma sono riusciti a sbloccare in free floating questi mezzi. Le criticità sono più elevate da domenica con il targhino. Noi a Verona, ad esempio, abbiamo iniziato a fare controlli molto forti e attualmente 4 su 10 controlli scattano le sanzioni, cioè 4 monopattinisti non hanno il targhino.
1: Ecco,
0: alcuni neanche sanno l'obbligo, alcuni hanno detto che non sapevano neanche dell'obbligo.
1: Altamura, allora c'è una parte di monopattini che sono privati, ma una grande parte, forse una grande maggioranza, sono i monopattini in sharing. Le agenzie, le aziende proprietarie e noleggiatrici si sono adeguate per tempo?
0: Esattamente, le agenzie bisogna riconoscere che si sono adeguate, hanno fatto le richieste alle due motorizzazioni di Roma e Milano che sono quelle che hanno dato il maggior numero di contrassegni e si sono adeguate, per cui noi nelle città troviamo i monopattini in sharing targati. Uh-huh. Il problema sussiste su quelli privati.
1: Certo.
0: Su quelli privati, e ripeto, molti dicono che neppure sanno dell'introduzione di questa regola. Le sanzioni vanno da 100 a 400
1: sì.
0: euro. L'altro tema molto delicato è il trasporto di persone.
1: Ecco, a proposito, però mi scusi un attimo, prima del trasporto delle altre persone, ci scrive per esempio Andrea da Milano, vedo 4 ragazzi su un monopattino. E c'è anche il problema, a proposito dei mezzi in sharing, c'è il problema del casco, perché il casco, l'abbiamo detto, è obbligatorio, ma non c'è un bauletto, come per esempio nei motorini, dentro il quale poi riporre questi caschi. Quindi ognuno deve avere il proprio casco, scendere a prendere il monopattino in sharing con il proprio casco.
0: Questo è il tema che era stato già evidenziato in sede parlamentare quando il governo e il Parlamento hanno approvato il provvedimento dell'obbligo. Io ricordo sempre che prima sentivo parlare delle bici elettriche alterate. Noi dobbiamo aumentare i controlli, ad esempio, sulle bici elettriche, perché c'è il tema che questi veicoli possono andare al massimo a 25 km orari. Ora non ce n'è uno che va a 25 km orari. Sono tutti ciclomotori alterati. Noi addirittura, assieme alla Guardia di Finanza, abbiamo sequestrato 250 biciclette elettriche perché erano già vendute alterate.
1: Mi scusi, che velocità raggiungono queste bici elettriche?
0: Noi, grazie alla motorizzazione di Bari, sul banco prova abbiamo dimostrato che alcuni veicoli andavano a 68 km orari.
1: Accidenti.
0: Non c'è l'obbligo del casco, lei può comprendere quando parliamo con i medici del pronto soccorso cosa ci dicono su cadute da
1: chiaro,
0: quelle biciclette.
1: Chiaro.
0: Aumentare i controlli.
1: Altamura, ci scrivono tanti ascoltatori proprio sulle biciclette, ho letto già qualche messaggio, ci scrivono appunto le biciclette, fare qualcosa per le bike che non hanno le luci e pedalano sulle strade. Ci sono però anche degli ascoltatori che dicono che sono utilizzatori di Alessandro da Milano, sono un utilizzatore di monopattino, sempre ligio alle regole, vedo idioti girare in due su quelli a noleggio, nessun controllo, questo getta purtroppo ombre su un mezzo intelligente per l'uso urbano. È una novità però, quindi, che avete accolto con favore, questa queste varie novità, il casco, la targa e poi l'assicurazione.
0: Dobbiamo avere anche però la decenza di dire anche che senza i controlli non può andare avanti così. Noi abbiamo bisogno di più risorse, l'abbiamo fatto presente anche in sede ANCI, perché servono i controlli. Su questo non c'è ombra di dubbio. Dobbiamo ricordare, come ha detto poc'anzi il rappresentante dell'ACI, che il numero di incidenti sta aumentando. Oggi troppo spesso la notte c'è l'obbligo delle bretelle o dei giubbini retro riflettenti. Ditemi quanti ne vedete sulle strade che hanno questo obbligo.
1: Nessuno, assolutamente. Senta Altamura, una domanda che ci arriva da un altro ascoltatore, chiede qualcosa in più sulle assicurazioni, perché ha contattato la sua compagnia e ancora non sanno nemmeno come gestire questo nuovo tipo di assicurazione.
0: È uno dei motivi per i quali il Ministero ha deciso di rinviare di 2 mesi l'obbligo. Oggi c'è un tema di obbligo assicurativo con dei contratti nuovi che anche le stesse imprese hanno difficoltà a porre in essere, soprattutto anche per le ricadute che avranno in sede di risarcimento. Noi speriamo che questa difficoltà, diciamo, nel presentare i prodotti venga superata. Ricordiamo sempre che molto spesso quando interveniamo per un investimento di pedone da parte di monopattino, o questo fugge fugge, oppure nel caso in cui venga identificato, molto spesso il soggetto, soprattutto privato, non ha nessuna assicurazione, per cui il rischio è per chi subisce lesioni.
1: Chiaro. Mia da Monza ci scrive: non ci sono rispetto ed educazione, monopattini a velocità alta sui marciapiedi e sulle strade contromano, per questo non serve una nuova normativa, basta far rispettare quelle esistenti.
0: Abbiamo fatto delle scelte, noi soprattutto nelle grandi città abbiamo aumentato i controlli sui monopattini. C'è un tema, lei l'ha detto prima, si parla di cultura della sicurezza. Nel nostro paese la cultura della sicurezza va a targhe alterne, faccio questa battuta. Solamente quando succede qualche grave, sì, ecco, solamente quando succede qualche fatto grave ce ne ricordiamo.
1: Dobbiamo ricordarcene sempre.
0: Giorni.
1: Grazie a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, referente ANCI in Viabilità Italia. Noi ci fermiamo qui, voglio ringraziare console Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora come sempre la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Sdegno internazionale dopo il video shock pubblicato dal ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir, viene ripreso ad Ashdod mentre deride gli attivisti di Global Sumud Flotilla arrestati in ginocchio e ammanettati. Già a Roma i primi due italiani trasferiti da Israele, l'inviato del Fatto Alessandro Mantovani e il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Simone Zazzera è per noi all'aeroporto di Fiumicino.
4: Sì, Carotenuto e Mantovani non sono ancora usciti dal terminal, uno qui a Fiumicino, ad attenderli ci sono alcuni attivisti pro-PAL da Tel Aviv, erano arrivati nella notte in Grecia, da dove Carotenuto ha mandato questa testimonianza, l'ascoltiamo.
5: Siamo molto provati, sono molto provato, abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
4: Ci hanno ammanettato, incatenato alle caviglie e ci hanno picchiato, ha aggiunto Mantovani, spiegando che ad altri attivisti è andata peggio di loro, con fratture alle braccia e costole subite durante i pestaggi. Sentivamo le loro grida, ha aggiunto, ma è nulla rispetto a quello che Israele fa ogni giorno ai prigionieri palestinesi. Tra poco hanno promesso che ci daranno altri dettagli, mentre l'altra trentina di italiani a bordo della flottiglia dovrebbe essere rimpatriata in giornata. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
3: Netta la condanna del presidente Mattarella, un trattamento incivile, a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca a un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni, la premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore di Israele, ascoltiamo il ministro degli esteri italiani intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
6: Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo, che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia. Queste sono le notizie che abbiamo.
3: Tanta paura per il terremoto di magnitudo 4.4 avvertito a Napoli e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Questa mattina all'alba non si segnalano danni importanti. Scuole chiuse oggi in diversi comuni, tra i quali Pozzuoli e Bacoli, epicentro del sisma, che per intensità e durata è tra i più elevati degli ultimi 40 anni. Dicevamo della paura nella popolazione. Ascoltiamo una testimonianza.
7: Questa mattina qui a Quarto alle 5.50 si è sentito fortissima la scossa. Era sul Sultoria, quindi in forte boato. Tutti i mobili in casa che si muovevano, ma niente di ondulatorio. Poi ho contattato i miei amici che abitano all'Arco Felice e altri via WhatsApp, sono spaventati tantissimo. Ma per fortuna, a parte sembra qualche crollo al castello di Baia, un arco, sembra nulla di preoccupante. Grande spavento, ormai ci conviviamo quasi con questa roba.
3: A Milano è stato arrestato l'uomo che ha investito due sorelle di 75 e 70 anni, uccidendone una, ferendo gravemente l'altra e poi fuggito senza prestare soccorso. Le donne stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pirata della strada si è poi costituito, risultando positivo a etilometro e test delle sostanze stupefacenti. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Si lavora ad una lettera di intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare il via 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz, nodi essenziali per la sicurezza internazionale e per le ricadute economiche globali. In questi minuti in Europa le aperture dei mercati finanziari, diamo la linea a Milano, a Chiara Merico.
8: Borse europee deboli all'avvio delle contrattazioni, Milano poco sopra la parità, Londra e Parigi poco sotto, e in Asia invece corrono le borse di Giappone e Corea del Sud, trainate dal boom dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. A Tokyo il Nikkei avanza di oltre 3 punti percentuali, il Kospi sudcoreano addirittura sfiora 9 punti di guadagno. Ieri sera chiusura positiva anche per la borsa statunitense, con tutti i principali indici in progresso di oltre un punto. C'era grande attesa per i risultati di Nvidia, che sono arrivati e sono anche superiori le previsioni degli analisti, ricavi e utili in forte crescita per il colosso dei semiconduttori. Diamo uno sguardo anche al prezzo del petrolio, che è in calo rispetto ai livelli della scorsa settimana sulle voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Brent viaggia attorno ai $106 al barile, il WTI scende sotto i $100 al barile. A voi.
3: Festival di Cannes, oggi vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei tre film spagnoli del concorso La Bola Negra insieme a Coward di Lucas Dont, e questa sera anche l'evento glamour per eccellenza a Cap d'Antibes, dove Gina Davis, che campeggia nel manifesto di quest'anno dedicato a Thelma e Louise, sarà la battitrice dell'asta benefica per l'ANFAR per la ricerca contro l'AIDS. La scorsa notte l'omaggio al cinema italiano.
0: Ed ecco una grande attrice che ci ha tanto
3: segnato. Roma Elastica, omaggio a Cinecittà, un film ambientato negli anni Ottanta dal regista Bertrand Mandicot, la storia di una diva al tramonto in una città sospesa tra mito e fantascienza. Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Progetto Benessere, per una vita più sana.
16: Rai Radio 1, giovedì 21 maggio, sono le 9:08 minuti 40 secondi. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio, ormai lo sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi parleremo di un fenomeno che tutti conosciamo, il singhiozzo, un semplice fastidio o la spia di qualcosa di più profondo? Lo chiederemo al nostro esperto. In seconda parte, dalle 9:30, affronteremo con delicatezza il tema dell'incontinenza, un problema che impatta sulla qualità della vita di molti, ma di cui si parla sempre troppo poco, ed è stato proprio uno dei nostri ascoltatori a chiederci un approfondimento. Concluderemo con un focus sulla giornata internazionale della ricerca clinica. clinica, il Trial Clinical Day. Vi spiegheremo di cosa si tratta e perché è importante questo evento per la salute di tutti noi. Come sempre accendiamo i motori, ascoltiamo la musica e dopo entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: Progetto Benessere, eccoci qui. Dicevamo, a chi non è capitato magari dopo un passo veloce o una risata improvvisa di essere interrotto da quel suono ritmico e un po' buffo che chiamiamo singhiozzo? Spesso ci fa sorridere, ma quando non passa può diventare un vero tormento. Per capire perché accade, cosa rivela del nostro organismo, abbiamo con noi un esperto. Diamo il bentornato al professor Giovanni Leonetti, che è specialista in chirurgia generale all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma, esperto di patologia dell'apparato digerente e docente di gastroenterologia all'Università Unicamillus. Eccoci qua, prof.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, iniziamo subito capendo insieme che cos'è tecnicamente il singhiozzo, da che cosa è causato.
1: Allora, il singhiozzo è un fenomeno dovuto a delle contrazioni ripetute e involontarie del diaframma, che è appunto quel muscolo che si contrae durante l'ispirazione e si distende durante l'espirazione. In genere la causa scatenante è l'irritazione del nervo frenico, che è quel nervo che appunto controlla le contrazioni del diaframma. Se questo nervo viene irritato in un punto qualsiasi, questo genera il singhiozzo. Durante il singhiozzo tutti noi spesso sentiamo il tipico suono ic. È questo suono che si ripete in maniera ritmica e continuativa per vari minuti, è dovuto al fatto che ogni contrazione del diaframma si conclude con una brusca chiusura della glottide, che è quella piccola valvolina che separa l'apparato respiratorio dall'apparato digerente.
0: E quindi è questa chiusura che determina il suono?
1: Esatto.
0: Ok. Sì, così è anche più facile da individuare. Secondo professore, il Guinness dei primati, quindi il libro che raccoglie i record del mondo umano e naturale, l'attacco di singhiozzo più lungo durò 68 anni, dal 1922 al 1990, e lo detiene Charles Osborne, che iniziò ad averlo in seguito ad un trauma sul lavoro nel Nebraska, negli Stati Uniti. Ma com'è possibile? Non sarà stato singhiozzo.
1: No, non sarà stato singhiozzo, perché in genere il singhiozzo occasionale ha una durata che varia da pochi secondi a qualche minuto. In genere, quando si verificano questi singhiozzi persistenti, ovviamente ci può essere al di sotto una patologia concomitante, quindi nel caso di questo, diciamo, singhiozzo da Guinness, probabilmente le cause erano multifattoriali.
0: Ma il singhiozzo può diventare cronico?
1: Il singhiozzo difficilmente diventa cronico, in genere è legato a degli episodi di reflusso gastroesofageo o di gastrite. Diventa cronico quando non viene, diciamo, interpretato e gestito con una adeguata terapia.
0: E ma quando dobbiamo consultare il medico, professore?
1: Allora, diciamo che i casi seri in cui va consultato un medico sono i casi in cui il singhiozzo risulta essere particolarmente persistente e non tende a passare con degli accorgimenti che sono poi molto semplici da adottare. In genere bisogna ovviamente evitare una rapida ingestione di cibo e di liquidi, bisogna masticare bene il cibo prima di deglutirlo e bisogna limitare l'assunzione di alcolici o di alimenti troppo caldi o troppo freddi. Un'altra cosa abbastanza utile, sì, anzi molto utile, è quella di non parlare durante la masticazione, perché questo fa
0: questa
1: ingerire.
0: Questa è una brutta abitudine, sì, vero.
1: A ingerire più aria che può scatenare il sintomo.
0: E allora io andrei dai nostri ascoltatori, che qui sono scatenati al 342-864-8832, ma tutte le volte che lei è nostro ospite, c'è proprio una simpatia reciproca, evidentemente. Allora inizio con un messaggio che non è firmato, sì. Dice: a mio marito qualche volta succede che gli viene il singhiozzo mentre dorme, c'è da preoccuparsi?
1: No, non c'è da preoccuparsi, probabilmente in questo caso, oltre ad avere un problema di maldigestione durante le fasi, diciamo, notturne, ci può essere anche un piccolo problema di tipo respiratorio. Ecco perché il singhiozzo in genere, quando è presente e persistente, esige l'intervento di specialisti di più branche.
0: Andrea da Verona scrive: buongiorno, chiedo se il singhiozzo può essere causato anche da un'emozione improvvisa.
1: Sì, è un tema, perché gli episodi di emotività, in effetti, quando ad esempio ci troviamo in un forte disagio, si ingoia una quantità di aria superiore al normale, quindi questo provoca come diretta conseguenza l'irritazione del diaframma e quindi la comparsa del singhiozzo.
0: Ma quindi l'aria, per esempio, che ingeriamo anche se mangiamo in fretta può giocare un ruolo?
1: Esattamente, diciamo che quando abbiamo una dilatazione dello stomaco perché siamo affamati e quindi ingeriamo in maniera rapida o eccessiva cibo e bevande, questo può fungere da trigger per la comparsa del singhiozzo.
0: Allora, qui c'è una domanda un po' tosta che fa Mariangela. Professore, dice: buongiorno, vorrei chiedere al professore perché quando si ha un cancro al pancreas tra i sintomi c'è il singhiozzo.
1: Questa è una domanda, diciamo, esigerebbe una lunga discussione. Il tumore del pancreas purtroppo è un tumore che tende a coinvolgere la cavità addominale e quindi tende ad avere una estensione nel nostro addome. Quando il nostro addome è occupato da una massa, questa massa può comprimere il diaframma e quindi il diaframma può, da questo si può scatenare il singhiozzo per l'irritazione da compressione del nervo frenico, che è proprio il nervo che innerva i muscoli diaframmatici.
0: Allora, Roberto da Cosenza dice: buongiorno cara Viviana, ciao, puoi chiedere al dottore professor Leonetti, ecco, quando bevo l'amaro, il liquore, mi viene il singhiozzo, perché?
1: Sì, il tema in questo caso è che l'eccessiva ingestione di alcolici può danneggiare la mucosa gastrica, che è, diciamo, quel tessuto che riveste lo stomaco, e quindi può provocare una infiammazione. Come ho anticipato prima, il reflusso e la gastrite spesso si accompagnano al singhiozzo come sintomo concomitante.
0: E Elisa da Livorno dice: buongiorno, sia io che mio padre che mia figlia soffriamo di singhiozzo quando, soprattutto a inizio pasto, mangiamo qualcosa di asciutto. Come mai? C'è un fattore ereditario? Questa non gliel'hanno mai chiesta,
1: Sul singhiozzo non c'è nessun, diciamo, fattore ereditario, si accompagna a delle norme comportamentali, quindi diciamo, quando abbiamo il singhiozzo bisogna appunto adottare i famosi comportamenti che già 2000 anni fa Ippocrate consigliava di seguire, quindi aspirare, diciamo, profondamente una volta che c'è il singhiozzo, trattenere il fiato e restare anche in apnea per 10 secondi, perché questo fa rilassare il diaframma. Se posso aggiungere, certo, ci sono anche degli altri rimedi, diciamo, molto

0: veloci per farlo passare, come ingerire l'acqua a piccoli sorsi, favorire uno starnuto, magari prendere un piccolo cucchiaino di zucchero o chi ce la fa di aceto, perché questo riesce a far rilassare
1: l'aceto. Non l'avevo mai sentita. Ma invece, professore, i famosi sette sorsi di tradizione popolare funzionano?
0: Funzionano,
1: sorsi.
0: Assolutamente funzionano.
1: Ho cresciuto tre figli con i sette piccoli sorsi.
0: A proposito dei figli, avrà sperimentato quando i bambini piccolini partono col singhiozzo, quella goccia di limone aiuta sempre.
1: Beh, questa non ci sono mai andata. Senta, ma proprio parlando di bambini, noi dopo la poppata aspettiamo il ruttino, no? Allora,
0: sì.
1: Che differenza c'è con il singhiozzo e su di loro come agire, perché dopo il ruttino li mettiamo giù, invece con il singhiozzo li solleviamo, li mettiamo giù di nuovo, li distraiamo, li facciamo bere come facciamo con gli adulti? Che ci dice sui bimbi?
0: Allora, sui bimbi devo dire che sono tutte manovre utili per, diciamo, far passare quella bolla d'aria che a volte appunto può innescare un problema di reflusso gastroesofageo e quindi di singhiozzo. Si tratta di manovre molto molto semplici, sicuramente utili, che riescono nella maggior parte dei casi a risolvere, diciamo, il problema.
1: Dunque c'è Gloria che ci, a proposito di tradizioni popolari, ci recita una piccola filastrocca che io ammetto non conoscevo. Lei dice che se reciti questa filastrocca in genere passa: singhiozzo mio singhiozzo, vai nell'acqua, vai nel pozzo, vai nel cuore di chi mi ama, se non mi ama torna da me. Lei la conosceva?
0: No, questo no, però me la rivendo sulla prossima intervista, perché sicuramente funziona. Io, ecco, di questo non avevo contezza, ma sicuramente ne faccio tesoro e ringrazio l'ascoltatrice per avermi dato sicuramente un ulteriore metodo da consigliare.
1: La filastrocca. Poi c'è Emilia da Genova che dice: buongiorno, io ho spesso il singhiozzo quando mangio il riso.
0: Sì, perché il riso con insieme ad esempio ai cibi molto duri, ai boli di carne, può rimanere diciamo all'interno dell'esofago. Da lì la contrazione del diaframma in qualche maniera viene alterata e quindi è possibile avere una situazione del genere. Per evitarlo, sempre masticare bene e ovviamente facilitare il decorso del cibo, magari con dell'acqua che sicuramente libera l'esofago in maniera più veloce.
1: Allora, io qualche altro messaggio glielo voglio leggere. A proposito di figli, Susanna da Cagliari dice: a me capita di avere il singhiozzo quando mi arrabbio con i figli, perché?
0: Perché urla troppo, non deve urlare, ma è un po' più di diplomazia. Questo sicuramente aiuta a ingerire meno aria e quindi a causare una minore dilatazione di esofago e stomaco e quindi una minore contrazione del diaframma.
1: Buongiorno Progetto Benessere, mio figlio quando va in ansia gli viene regolarmente il singhiozzo, da cosa può dipendere?
0: È sempre lo stesso motivo. Diciamo che in questi casi gli eccessi di emotività provocano una indiretta infiammazione del diaframma e quindi inevitabilmente il corpo reagisce col sintomo singhiozzo. Si tratta comunque di situazioni assolutamente passeggere che non creano appunto grossi problemi.
1: Buongiorno Viviana, trasmissione sempre interessante. Ho il singhiozzo se mangio pane raffermo, perché? Daniela da Civitavecchia.
0: È lo stesso motivo per cui la paziente di prima ce l'aveva con il riso. Tutto ciò che è troppo solido può creare un problema. La masticazione è il primo passo da fare, perché chiaramente sminuzzando il cibo prima di deglutirlo, questo, diciamo, comporta meno problemi. Non dimentichiamoci, questo non l'abbiamo detto, che da un punto di vista terapeutico, quando ovviamente il singhiozzo dura troppo, allora a quel punto bisogna passare a una terapia farmacologica con dei farmaci antispasmodici che appunto rilassano e sedano queste contrazioni eccessive del
1: nostro diaframma. Così evitiamo i 68 anni del Guinness dei primati.
0: Esatto.
1: Professore Leonetti, esatto. Grazie. No, prima di salutarla, l'ultimissimo messaggio, tanto lei è veloce nella risposta. Angelo da Vicenza dice: buongiorno Viviana, a me capita 1-2 volte l'anno di avere il singolo.

0: Iozzo per un giorno e una notte.
1: Beh, sì, può capitare. In realtà i pazienti che hanno questi problemi sono molti. In genere, quando si verificano queste situazioni, si tratta di pazienti che hanno nei cambi di stagione un problema di reflusso gastroesofageo. Quindi attenzione al sintomo singhiozzo due volte l'anno, specie ai, diciamo, cambi di stagione, perché può essere una spia di un problema di reflusso o di gastrite che non è adeguatamente gestita. Quindi consultare sempre il medico, perché magari si può in maniera preventiva evitare che si abbiano questi episodi, anche se pochi, ogni anno.
0: Grazie davvero a Giovanni Leonetti per la sua disponibilità, per la sintesi. È sempre un piacere averla qui ai microfoni di Radio 1. Andiamo in pausa con la musica, poi le previsioni del tempo e poi torniamo ancora

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina a 7,99 euro.

0: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Meteo Radio. Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Rai Radio 1, sempre insieme a Progetto Benessere, voltiamo pagina per affrontare un tema di cui si parla ancora troppo poco, spesso per un senso di pudore che finisce però a volte per ritardare le cure. Stiamo parlando di incontinenza, un disturbo che in Italia colpisce milioni di persone, uomini, donne, influenzando profondamente la qualità della vita e la libertà di movimento. Per parlarne è con noi in collegamento telefonico Serena Maruccia, urologa, docente per la riabilitazione del pavimento pelvico presso l'Università di Bicocca e Parma e poi Società Italiana di Urologia. Benvenuta.
4: Buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
3: Grazie a lei di essere con noi. Iniziamo subito cercando di definire che cos'è l'incontinenza, anche perché è una parola che sentiamo e pensiamo immediatamente alle persone molto anziane, ma è davvero così?
4: Ha perfettamente ragione, quando si parla di incontinenza spesso si associa alle persone più anziane. Innanzitutto definiamo che cos'è: è una perdita involontaria di urina e colpisce 5 milioni di persone in Italia, quindi una popolazione enorme.
3: Certo.
4: Effettivamente si associa all'età, nel senso che aumenta con l'età, ma purtroppo colpisce anche le persone molto giovani e quindi è qualcosa da non sottovalutare. Colpisce sia uomini che donne,
3: sì.
4: Donne in una misura più alta, ma purtroppo anche gli uomini in un'età più avanzata, intorno ai 60-64 anni, dove abbiamo l'11% di uomini che ne soffre. Aumenta con l'età, nel senso che a 85 anni circa il 31% ne soffre, quindi ovviamente è associata all'età, ma purtroppo non è solo un problema dell'età.
3: Senta, e non è un problema di età, ma ci saranno delle cause che la provocano e degli organi coinvolti più di altri.
4: Certo, nel senso che è un problema vescicale in cui la pressione che si crea in vescica non è più contrastata da quella che è la resistenza che può essere data sia dai meccanismi di chiusura, che sono i rubinetti che noi chiamiamo sfinteri, anche dalla struttura muscolare, quindi
3: sì.
4: Del pavimento pelvico, ed è associata anche a disturbi neurologici e può essere influenzata da alcune chirurgie che vengono fatte nella zona pelvica, sia per dei prolassi nelle donne che per problemi oncologici prostatici nel maschio.
3: Quindi ci sono delle differenze nell'incontinenza maschile e femminile, per quello che ci sta dicendo.
4: Esatto, perché l'uomo ha dei meccanismi anatomici che sostengono la vescica che sono un pochino differenti, nel senso che la ghiandola prostatica che viene messa alla base della vescica è presente nell'uomo e non è presente nella donna, e quindi questo crea una stabilità all'interno del pavimento pelvico che è diversa. Mm-hmm. Quindi ovviamente la prostata è una delle caratteristiche principali, certo, per quella che riguarda sia la continenza che l'incontinenza nel maschio. Nella donna è l'associazione con le gravidanze, con il peso e con la menopausa che porta a un assottigliamento dei tessuti e un indebolimento dei tessuti, sono tra le cause principali.
3: Senta, io vado velocemente dai nostri ascoltatori, appunto mi ricollego alla sua analisi rispetto alle donne. Ho un'ascoltatrice, Elisa da Padova, ha 36 anni, dice: ho partorito da 6 mesi, ogni volta che gioco con mio figlio faccio un salto, delle piccole perdite. Devo aspettare che passi da solo o posso già fare qualcosa?
4: Ecco, grazie Elisa per aver condiviso questo con noi. Cioè, assolutamente no. In realtà spesso viene vissuta l'incontinenza con senso di colpa, no? Come se fosse colpa di qualcosa che abbiamo fatto. L'incontinenza è un sintomo e di conseguenza è qualcosa che può essere trattata, e prima lo facciamo e meglio è.
3: Sì.
4: Il parto è un momento molto delicato nella vita di una donna. E il passaggio di un bimbo attraverso le fibre muscolari del pavimento pelvico portano inevitabilmente, e in misura diversa ovviamente in base al parto, al peso del bambino, alla struttura anatomica della donna, portano ad una divaricazione di queste fibre muscolari che dovrebbero sostenere la vescica. Per cui in un caso del genere suggerirei di discutere la cosa con il proprio medico e magari valutare insieme l'inizio di un percorso riabilitativo, perché questa muscolatura può essere recuperata e può essere migliorare quindi la coordinazione di questo muscolo per ricostituire un po' quella che è stata l'anatomia sovvertita durante il parto e la gravidanza.
3: Senta, rispetto a questo ragionamento, quindi in generale il perdere qualche goccia non è normale, quindi dobbiamo considerarlo sempre un campanello d'allarme e un fenomeno da affrontare?
4: Sì, più un fenomeno da affrontare, nel senso che il fatto che sia molto frequente non deve normalizzarlo. E quindi il primo step terapeutico è quello di parlare di questo problema, non farlo passare come una cosa normale, perché ce l'ha anche la mia amica, quindi è giusto che sia così, aspettiamo perché prima o poi passerà. Non è qualcosa che passa, non è qualcosa che va affrontata con solitudine o con senso di colpa, è un sintomo e come sintomi medici può essere discusso col proprio medico e affrontato, e prima lo si fa e meglio è.
3: Allora, Pierpaola da Torino ci scrive: ho subito un intervento di isterectomia totale allargata, può essere una causa della mia incontinenza? Ho 74 anni e sono stata operata 13 anni fa, ho avuto 2 gravidanze.
4: Allora, l'intervento in sé di rimozione dell'utero non è una causa diretta di incontinenza. Ovviamente viene ricostituita una nuova anatomia della zona pelvica, cioè della zona in basso del nostro addome, e quindi questo può avere delle influenze anche sui meccanismi della continenza. E a questo si aggiungono anche le problematiche legate alla menopausa, che come detto va ad assottigliare sia le mucose, va a far perdere elasticità ai tessuti e riduce il tono muscolare. Il muscolo in quella fase della vita non ha una tonicità tale per poter sostenere un colpo di tosse, per esempio. Però anche lì è assolutamente qualcosa che può essere affrontata.
3: Guido da Imola scrive: ho 78 anni e dopo la chemio e la radioterapia fatta lo scorso anno continuo a perdere qualcosa.
4: Purtroppo questa è una condizione molto complicata e anche difficile da affrontare, in quanto la chemioterapia che evidentemente lui avrà fatto nella zona pelvica può aver irrigidito i meccanismi muscolari. Quindi prima di tutto va considerato quali sono eventuali chirurgie che lui ha dovuto subire, magari a seguito di un tumore, immagino. E il fatto che ci sia stata una chemioterapia e anche una radioterapia ha in qualche modo modificato la struttura della muscolatura e anche degli sfinteri, che sono questi rubinetti che sono predisposti a trattenere l'urina, e questo può aver complicato le cose. In questa condizione la strategia può essere un pochino più laboriosa, un pochino più complicata, però sicuramente cercare di migliorare una condizione è secondo me una strada che è sempre da percorrere.
3: Le faccio ascoltare un vocale che è arrivato al nostro 342 864 8832.
5: Buongiorno, sono Francesca da Milano, ho 82 anni, da qualche mese soffro appunto di incontinenza incontrollabile. Recentemente mi è stato prescritto un esame urinario invasivo per trovare la cura, è corretto? Grazie, buongiorno.
3: Allora, che diciamo, dottoressa?
4: Probabilmente l'esame a cui si riferisce è un esame diagnostico che si chiama esame urodinamico invasivo. So che la parola fa tanta paura, ma ritengo che sia comunque un esame che in alcune situazioni sia fondamentale, perché ci permette di capire qual è la causa dell'incontinenza, quindi se la perdita avviene attraverso un colpo di tosse o uno sforzo fisico, oppure perché la pressione della vescica non è bilanciata dai meccanismi di continenza, quindi quando c'è una pressione troppo elevata nella vescica, che è una condizione che si chiama incontinenza da urgenza. Diciamo che l'esame urodinamico è molto utile in diverse situazioni, ma non è l'esame di primo livello, nel senso che a volte parlare con la paziente, cercare di capire come è nato il sintomo, quali sono i sintomi, quali sono i disturbi che ha a casa, può essere sufficiente per inquadrare il problema. L'esame urodinamico è indispensabile quando questo non è più sufficiente o quando le terapie non invasive, quindi farmacologiche e riabilitative, non sono state utili.
3: Allora, un altro messaggio dice: a volte succede anche a me che ho avuto il tumore ovaio al quarto stadio, come mai ci sono pochi fisioterapisti che fanno la ginnastica pelvica? E poi Cristina continua scrivendo: le donne orientali non hanno questo problema perché sono abituate a fare gli esercizi pelvici. È vero che in Oriente c'è più abitudine a prendersi cura di sé anche da questo punto di vista?
4: Allora, ci sono determinate culture, sono anche delle culture del nord Europa in cui c'è un'integrazione delle prime ore di ginnastica proprio che viene insegnata nella scuola, in cui si fa un'attenzione, no, maggiore a quelle che sono quella che è la muscolatura pelvica, anche perché tutti nasciamo perdendo urina e poi in qualche modo impariamo dei meccanismi di continenza senza che nessuno ce lo insegni, no? Detto questo, non esiste la possibilità di imparare da soli delle cose, cioè è possibile sicuramente lavorare, ma bisogna assolutamente fare in modo che ci sia un professionista del pavimento pelvico che ci insegni a utilizzare al meglio il muscolo. È un muscolo che noi non siamo abituati ad utilizzare, non è un bicipite del braccio, è un muscolo che va educato, come diceva giustamente, con dei riabilitatori che sono formati. In realtà negli ultimi anni è molto aumentato l'interesse.
3: È vero, molto aumentato. Anche qui su queste latitudini glielo posso confermare. Quando ci occupiamo di pavimento pelvico abbiamo sempre grandi curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Mi perdoni, l'ho interrotta.
4: Ma ci mancherebbe assolutamente. Ha fatto benissimo, perché ha detto una cosa molto importante ed è una cosa a cui tengo molto, perché il fai da te in queste cose purtroppo non serve, così come è importante l'approccio riabilitativo dopo un intervento al ginocchio, dopo una protesi all'anca, lo è altrettanto per quello che è il pavimento pelvico, anche perché è un muscolo che siamo abituati a utilizzare pochissimo, che conosciamo pochissimo. Sì. Il fatto che ci siano poche persone formate, ripeto, è qualcosa che fortunatamente sta cambiando molto negli anni, e stanno aumentando sempre di più dei corsi di formazione per fisioterapisti specializzati in pavimento pelvico, la riabilitazione sta coinvolgendo diverse figure professionali.
3: Allora speriamo che ci sia sempre una maggiore sensibilità, anche meno pudore a parlare di queste cose, perché poi, come dire, siamo tutti sotto questo cielo, no? E allora dobbiamo trovare delle soluzioni per stare meglio. Io la voglio davvero ringraziare per essere stata con noi, per la disponibilità. Grazie a Serena Maruccia, urologa, docente per la riabilitazione del pavimento pelvico all'Università di Bicocca e Parma. Grazie a lei, musica, poi ancora Progetto Benessere.

0: Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Siamo nel cuore di una settimana cruciale per il futuro della nostra salute. Ieri, 20 maggio, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Ricerca Clinica, Clinical Trials Day, una data non casuale. Ricorda il 1747, quando James Lind iniziò il primo studio clinico della storia per sconfiggere lo scorbuto, pensate, a bordo di una nave. Quella nave oggi è diventata una frontiera tecnologica straordinaria. Senza studi clinici, i trials, non esisterebbero farmaci, vaccini, pacemaker. Ieri e oggi a Roma sono riuniti i massimi esperti per capire come rendere questi studi più veloci e sicuri e come passare dalla scoperta in laboratorio alla cura reale nel minor tempo possibile. Per parlarne abbiamo gradito ospite in collegamento telefonico il professor Antonio Gasbarrini, che è il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. Benvenuto. Ecco, è caduta la linea con il professor Gasbarrini, però consideriamo il fatto che c'è veramente un'importanza e una grandissima attenzione rispetto a questa giornata internazionale della ricerca clinica. Perché? Perché sta cambiando il nostro approccio alla malattia e sta cambiando anche il nostro approccio alla terapia. Per esempio, abbiamo l'intelligenza artificiale che nel mondo della medicina sta scompigliando le carte e sta però portando anche una grande speranza. Questo sicuramente è un fattore da tenere fortemente in considerazione. Ora vediamo se riusciamo a recuperare il professor Gasbarrini, se no riandiamo Gasbarrini e vediamo che cosa ci dicono dalla regia. Un momento di pazienza e abbiamo il professore. Eccoci, che è successo, caro professore? Avevamo fatto una presentazione dell'importanza di questa giornata e del vostro incontro che prosegue anche oggi. Infatti ieri abbiamo celebrato il valore della ricerca, ma oggi nei vostri laboratori quella ricerca è l'unico modo per anticipare il futuro. Per un paziente il trial clinico non è più solo un esperimento, ma il diritto di accedere a cure che altrimenti arriverebbero con anni di ritardo, è così?
1: Esattamente così. Calcolate che per chi fa medicina tutti i giorni sa benissimo che tante delle patologie che noi trattiamo negli ospedali, tanti dei grandi tumori, delle grandi malattie neurodegenerative, pensate Alzheimer, Parkinson, ma soprattutto le malattie, non so, come il diabete, un diabete tipo 1 in un bambino, ecco, in tutte queste malattie noi in realtà siamo molto bravi a gestire la malattia, ma molte volte non abbiamo armi. Questo è il dramma, capito? Quando in oncologia si dice ma sì, va bene, è un successo raddoppiare la sopravvivenza, capisci che però se la sopravvivenza è un anno e io la porto anche a due, sì, ok, non ho aumentato la sopravvivenza, ma è un fallimento. Quindi il nostro obiettivo chi è di vedervi che intelligenza artificiale ha accelerato tutto tantissimo. Noi riusciamo ad avere, e già le vediamo, delle terapie, ora vediamo delle terapie sperimentali che arriveranno sul mercato tra 10 anni, ma quei farmaci sono già presenti nella ricerca. È per questo che vogliamo celebrare i trial e far sì che i nostri pazienti abbiano accesso precocissimo, appena arriva un nuovo farmaco, non aspettare gli anni che a volte purtroppo sono molto lunghi delle emissioni al commercio, ma dare subito accesso a quei farmaci miracolosi ai nostri pazienti.
0: E allora ci spiega che cosa sono esattamente questi studi clinici? L'importanza sta venendo già fuori dalle sue parole per affrontare le malattie

0: più terribili che mettono a repentaglio la nostra sopravvivenza tutti i giorni.
1: Sì, guardi, lei innanzitutto ha una delle parole molto sagge, e devo dirle che molte volte anche noi dobbiamo cambiare alcuni termini. Il termine sperimentazione, no? Nella nostra lingua mi fa solo pensare come se io provo una cosa non conosciuta su un paziente, ma non è così. La ricerca clinica in realtà ha delle fasi iniziali, le cosiddette fasi precliniche o di fase 1, che mettono in sicurezza i pazienti. Cioè, quando noi usiamo quei farmaci, noi già sappiamo innanzitutto che non fanno male alla persona, perché sennò non vanno avanti queste sperimentazioni.
0: Certo.
1: Quindi quando le forniamo ai pazienti già sappiamo che non fanno male, uno, e due, che sono meglio degli studi precedenti. Questo però va testato, quindi li testiamo contro il precedente, che noi già sapevamo che non ce la faceva. Quindi in realtà entrare in uno studio clinico per un paziente è un'opportunità enorme per riuscire a trovare una cura. Non è una sperimentazione dove testiamo la sicurezza, in realtà siamo già dentro, siamo oltre, e la maggioranza delle sperimentazioni in Italia vanno semplicemente a permettere un accesso precoce in maniera controllata. Mai un paziente è seguito così bene come quando è in uno studio clinico.
0: Quindi è corretto dire che il trial oggi è a tutti gli effetti un'opzione di cura prioritaria?
1: Assolutamente sì, non è un caso che noi usiamo un termine, no? Early access, accesso precoce alle cure del futuro. Guardate che, come diceva Veronesi, no? Quel grandissimo uomo che era Veronesi, no? Gli ospedali dove si fa ricerca si cura meglio, è realtà. Cioè, purtroppo la medicina non è una conoscenza finita, non è che noi sappiamo il motivo per cui vengono le malattie o perché vengono i tumori, purtroppo non lo sappiamo, o meglio, lo sappiamo in alcuni casi, conosciamo i fattori di rischio, ma quando i tumori arrivano, purtroppo bisogna trattarli, e la lotta è molto difficile. Il sistema immunitario non ce l'ha fatta a combatterlo, abbiamo bisogno di farmaci che a volte semplicemente rieducano il sistema immunitario, e quei farmaci noi che facciamo ricerca clinica li vediamo 10 anni prima che arrivino sul mercato. Quindi avere accesso alle cure, agli studi clinici in maniera precoce vuol dire in alcuni casi curare le malattie, e guardate che curare una persona, un bambino, un ragazzino, un fratello, un padre che ha una malattia incurabile è un successo enorme, oltre che per la persona anche per noi che facciamo questo mestiere, vediamo quei farmaci e ci disperiamo quando non tutti hanno accesso a quelle cure precocemente.
0: Parlando di farmaci, professore, il costo di sviluppo del farmaco come si inserisce in questo panorama e perché può globalmente condizionare il sistema salute nel suo insieme?
1: Ha detto una cosa estremamente saggia. Purtroppo la sanità ha dei costi altissimi, e il rischio qual è? Che se noi vediamo solamente un lato della medaglia, no? Vediamo questi farmaci innovativi, e poi ci sono anche i dispositivi, pensate ai robot per la chirurgia, a questi dispositivi che si possono indossare e che devono essere testati anche loro dentro i trial. Il costo della salute rischia di essere enorme e probabilmente insostenibile per qualsiasi paese mondiale, perché la salute costa, questo è il problema. Quindi noi contemporaneamente, cosa vogliamo fare? Guardate che questo è un altro messaggio che va di pari passo all'innovazione: la prevenzione primaria delle malattie. E sa la prevenzione primaria dove sta? Sullo stile di vita, su tutto, sull'alimentazione. Quindi noi ad esempio abbiamo fatto una cosa un po', diciamo, strana: abbiamo combinato alla nostra giornata dei trial, con tutti i trial più innovativi possibili, dei break, dei momenti dove si mangiava, quelli classici, il pranzo o una fine evento, dove noi abbiamo lavorato solo sull'alimentazione del territorio, alimentazione povera di alimenti pericolosi per la salute, e quindi abbiamo voluto far capire che è vero che c'è la novità e ci sono i farmaci nuovi, ma le malattie bisognerebbe non averle. E sa chi non ce le fa avere? Soprattutto un'alimentazione sana. Se noi abbiamo un'alimentazione sana, la metà delle malattie del nostro paese non si realizzerebbero. Meta infiammazione, neoplasie passano tutte da un'alimentazione, da uno stile di vita errato, anche lì bisogna lavorare.
0: E questo ce lo dobbiamo mettere in testa noi, lato nostro, proviamo ogni giorno da questi microfoni a lanciare questo tipo di messaggio. Io prima di salutarla
1: le posso dire una cosa piccola, proprio anche
0: Certo. Sfruttando
1: questa incredibile platea che è la vostra trasmissione. Guardate che io, che sono nonno, e ho 63 anni e sono nonno, e sono andato alla festina di una bambina di mia nipote che ha 3 anni.
0: Sì.
1: Non c'era su quel tavolo un alimento adeguato ai bambini di 3 anni, e capite che questo è qualcosa di sbagliato. Cioè, noi da una parte curiamo le malattie più terribili, facciamo diventare longeve le persone a 95-100 anni con 10, 12, 14 malattie, dall'altra parte facciamo mangiare male i nostri bambini. Occupiamoci delle mense dei nostri bambini, garantiamo la sicurezza e l'equilibrio e un sano stile di vita che passa tutto da un'alimentazione sana, e lì vedrete che la metà delle malattie croniche

0: nostro paese non ci saranno più.
1: Sposiamo questo appello in pieno insieme alla parola prevenzione, che è il filo rosso che tutti i giorni snodiamo all'interno di questa trasmissione. Grazie ad Antonio Gasbarrini, direttore scientifico Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. Lo lasciamo al suo evento così importante per continuare ad andare avanti con questi studi. E noi ci fermiamo qui e ci sentiamo domani e parleremo dei benefici del gioco e del giocare con la psicoterapeuta Agnese Scappini. Poi andremo a scoprire una nuova patologia, più che nuova, di cui si parla molto poco, che è l'idrocefalo normoteso, una malattia che si tende a confondere con quella di Parkinson, e poi ci occuperemo della sindrome di Charles Bonnet e di altre patologie della retina. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. E vi mando un saluto, Viviana Verbaro, e un saluto anche dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Fernando Conti. Vi lasciamo in musica al GR1 dalle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Sono arrivati a Roma i primi due italiani trasferiti da Israele dopo l'azione condotta dall'IDF in acque internazionali contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia e l'arresto shock alla presenza del ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir di tanti attivisti. La testimonianza del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, sbarcato a Fiumicino proprio poco fa, delle violenze subite.
2: È orribile, veramente orribile, e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque. Io avevo il passaporto di servizio che si sono presi, mi hanno tirato via una collanina che avevo, mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto.
1: E il racconto dell'assalto subito anche nella testimonianza dell'inviato del Fatto Alessandro Mantovani. Sentiamo.
3: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, è gente che lo sa fare, per cui non è che ho grandi segni visibili, però insomma, ti prendono a calci, no, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione, questo è stato il trattamento e questo a freddo. Loro praticamente sono arrivati, ci hanno portato sulla barca loro, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato.

0: legato le mani con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, c'era gente che non si reggeva in piedi.
1: La guerra in Medio Oriente, Stati Uniti ed Iran sarebbero vicini ad un accordo. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare l'avvio ad un mese di trattative sul nucleare e Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran proprio per portare avanti la mediazione. La cronaca, torniamo in Italia, il sisma nei Campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli, dove si è registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina, attivata l'area di attesa nell'ex base NATO di Bagnoli. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea. Lancia un appello il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, che ha sottolineato è la scossa che ha causato il maggior numero di danni. Sentiamo.
2: Almeno 20 segnalazioni già giunte al nostro centro operativo comunale. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti dai costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Dibacoli. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno delle abitazioni. Bisogna capire bene quello che è successo. L'appello che lanciamo, e noi affrontiamo l'emergenza, sappiamo benissimo che viviamo nei Campi Flegrei e che dobbiamo convivere con il bradisismo, però ci diano gli strumenti per affrontare questa criticità.
1: A Milano è stato arrestato l'uomo che ha investito due sorelle di 75 e 70 anni, uccidendone una, ferendo gravemente l'altra, e poi è fuggito senza prestare soccorso. Le donne stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pirata della strada si è poi costituito, risultando positivo ad etilometro e test delle sostanze stupefacenti. Auto oggi la presentazione del piano strategico di Stellantis per i prossimi anni. Rese note le partnership del gruppo, accordo con Dongfeng in Europa e collaborazione con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. Già annunciata la produzione di una utilitaria elettrica a Pomigliano del 2028. Servono interventi più ampi per rilanciare gli stabilimenti italiani. Il commento del sindacato metalmeccanico FIOM. Parliamo ora di meteo. Tempo in miglioramento su tutta Italia, resta un po' di vento e qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma l'attenzione si sposta ora sulle temperature che saliranno rapidamente. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Le condizioni che si fanno sempre più stabili con temperature che aumentano al nord e al centro in modo particolare, con valori prossimi ai 30 gradi e saliranno ancora nei prossimi giorni, posizionandosi anche al di sopra dei 32-33 gradi, soprattutto al nord, Sardegna, parte del centro, aree tirreniche in modo particolare, tra lunedì e metà settimana almeno.
1: Lo sport, ciclismo, oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure, in classifica sempre davanti a tutti il portoghese Eulalio, il migliore degli azzurri Giulio Pellizzari al 9° posto a 3 minuti e 36 secondi dalla vetta. La vela oggi al via le emozioni della prima regata preliminare dell'America's Cup nelle acque di Cagliari, fino a domenica attesa protagonista Luna Rossa. E infine il cinema, il Festival di Cannes verso la conclusione, sabato sera oggi vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei tre film spagnoli del concorso, La Bola Negra, insieme a Coward di Lucas Dont, e questa sera anche l'evento glamour per eccellenza a Cap d'Antibes, dove Gina Davis, che campeggia nel manifesto di quest'anno dedicato a Thelma e Louise, sarà la battitrice dell'asta benefica per l'ANFA, per la ricerca contro l'AIDS. Sono le 10:05, ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 11:00, buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 21 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giorgio Mulè di Forza Italia. Buongiorno onorevole Mulè.
2: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano La Repubblica, Matteo Pucciarelli. Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a tutte e a tutti.
1: In libreria con Decima Mas, la vera storia, edito da PM. Allora, onorevole Mulè, partirei inevitabilmente dalla vicenda della flottiglia, l'ennesima messa in scena del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che insomma non è nuovo a queste sortite, che certamente parla a un segmento minoritario, ma che esiste nella società israeliana estremista, e insomma è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha definito un comportamento infimo, è intervenuto la Presidente del Consiglio Meloni, un atto incivile, ha chiesto

0: Le scuse sono intervenuti però anche i colleghi di governo israeliani, addirittura il premier Netanyahu, che hanno preso le distanze da quel video che insomma abbiamo visto tutti e che lo stesso Ben-Gvir aveva ieri condiviso con gli attivisti ammanettati e derisi. Lei che idea si è fatto di questo caso e insomma l'incidente anche diplomatico seguito a questo episodio è risolto o vi aspettate qualcos'altro, un altro gesto dal governo israeliano?
1: Ma guardi, l'idea è quella che ci hanno consegnato quelle immagini e quella depravazione di un comportamento che è classico molte volte di chi da estremista va al potere ed si manifesta per quello che è. Non è la prima volta che Ben-Gvir si rende responsabile di questi atteggiamenti, è un atteggiamento che umilia peraltro tutti coloro che sono amici di Israele, che non possono che non prendere distanze ma disconoscere, tracciare una linea che non si può attraversare rispetto a questo atteggiamento che, ripeto, umilia innanzitutto Israele e poi la civiltà, perché di civiltà parliamo. Dal punto di vista diplomatico l'azione è stata più forte che mai manifestata dal governo, dal Presidente della Repubblica. Abbiamo chiesto come governo che anche l'Unione Europea si faccia carico di dare delle risposte diplomatiche, nel senso di sanzionare e avere dei comportamenti che siano conseguenti rispetto alla violazione innanzitutto del diritto internazionale messo in atto da Israele e poi da queste violazioni che, ahimè, abbiamo visto con i nostri occhi nei confronti di chi si imbarca verso Israele. Si potrà criticare quanto si vuole, ma non è questo il modo per rispondere a una manifestazione pacifica.
0: Cioè, insomma, lei dice questa uscita di Ben-Gvir crea un danno innanzitutto a Israele. Però oggi su Repubblica, onorevole Mulia, c'è un'intervista al segretario nazionale del PD Elie Schlein, che chiede delle azioni, diciamo, più concrete. Dice che il governo italiano dovrebbe procedere rapidamente al riconoscimento della Palestina, dice che il governo italiano dovrebbe sostenere anche in Europa la sospensione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Israele. E la Spagna, le ricordo, ieri il premier Sanchez ha chiesto proprio le sanzioni contro Ben-Gvir. Su questi temi cosa siete disposti a fare?
1: Noi abbiamo già sospeso il memorandum, l'intesa tra il governo italiano e quello israeliano in termini della difesa. Abbiamo spinto affinché l'Unione Europea attivi delle sanzioni contro i coloni. Siamo contro sanzioni indiscriminate contro il popolo israeliano, che subisce, e vedremo fino a quanto, visto che è un paese democratico, questo governo.
0: Sì,
1: siamo
0: vota,
1: per un'azione che sia condivisa. Sì, esatto. Dal punto di vista del riconoscimento della Palestina sarebbe, mi consenta, totalmente inutile, per il fatto che, come sa, in Palestina non c'è di fatto uno Stato, non si vota da oltre 20 anni. Adesso si sta provando a votare. Quando ci saranno le condizioni, l'Italia, come da sempre ha fatto, sostiene i due popoli di uno Stato ed è in prima linea affinché si raggiunga questo risultato. Ma adesso sarebbe un atto velleitario, totalmente inutile da un punto di vista pratico e anche politico.
0: Matteo Pucciarelli, come giudichi la reazione del governo italiano e l'appello che fa oggi sulle colonne del tuo quotidiano Elie Schlein?
2: Ma intanto il fatto che, insomma, stavolta il governo abbia utilizzato anche parole molto più nette rispetto al passato è sicuramente un fatto positivo, anche perché la soglia, il limite è stato oltrepassato non una volta ma molte volte in questi 2 anni e mezzo dall'inizio dell'offensiva di Gaza. Quindi non solo a Gaza ma in Cisgiordania e anche, appunto, come abbiamo visto, con queste incursioni in acque internazionali. Penso che dovremmo però fare un passo in più, come ha fatto la Spagna. Oggi sulla Stampa c'era un ottimo, secondo me, editoriale di Anna Foa, che insomma è una studiosa storica importante, molto sensibile su queste tematiche. Lei dice che dobbiamo fare un passaggio in più, cominciando veramente a boicottare l'economia israeliana, come tra l'altro stiamo facendo giustamente con la Russia. Ci vuole, insomma, non si può andare avanti con il doppio standard. Quindi io credo che Schlein dica bene e l'esperienza o comunque il tentativo che sta facendo Sanchez è molto importante. Se lo facesse tutta l'Europa, lì davvero il potere di condizionamento sarebbe forte, più forte verso contro Israele, contro purtroppo

0: troppo le politiche che sta mettendo in campo il governo di estrema destra israeliano.
1: Sì, insomma, si voterà in Israele, perché in Israele si vota, entro l'autunno si tornerà al voto. Onorevole Mulè, c'è un doppio standard verso la Russia e verso Israele? Insomma, ricordiamo che la Russia ha aggredito un paese unilateralmente, ha aggredito l'Ucraina, mentre Israele si era ritirata da Gaza dal 2005, ma insomma il conflitto è tornato, la guerra contro il terrorismo in seguito al 7 ottobre. Mi pare necessario ricordare questi elementi.
2: Ha detto bene, perché le due vicende non sono sovrapponibili. Da parte della Russia c'è stata un'aggressione deliberata nei confronti di uno Stato libero e indipendente, occupandone e pretendendone l'annessione. Da parte di Israele c'è stata una risposta al pogrom del 7 ottobre. In questi giorni leggiamo le 300 pagine di un rapporto che è orribile, che racconta ciò che è accaduto alle donne il 7 ottobre nelle fasi successive. È stata una reazione che poi ha sconfinato in atti che, come dire, abbiamo condannato, perché si è andato troppo al di là di quella linea che va rispettata anche rispetto a una risposta di tipo militare, ma non sono sovrapponibili le due azioni. Le sanzioni che andrebbero attuate nei confronti di Israele hanno un'efficacia se sono prese in ambito europeo, e su questo l'Italia non si è tirata indietro, detto che sanzioni di tipo economico finirebbero paradossalmente anche per colpire il popolo palestinese. Quel poco di popolo palestinese che ancora riesce a lavorare sarebbe colpito da sanzioni nei confronti di un paese che non potrebbe esportare. Quindi l'apertura è totale, le due vicende non sono sovrapponibili, lì abbiamo proprio un tentativo neoimperialista che conosciamo da parte della Russia. Sia da parte invece di Israele c'è una antica questione che va ricondotta sui binari di una diplomazia, faticosamente, come succede in questi casi.
1: A proposito della Russia, onorevole Mulè, ha concluso a Pechino la sua missione il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, che ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Negli scorsi giorni anche alla corte di Xi Jinping era arrivato il presidente americano Donald Trump. Ieri qui da noi a Ping Pong Antonio Polito ha parlato di una sorta di G3. Infatti, poi interrogato insomma sull'incontro Putin-Xi, Donald Trump ha detto: non so se la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto la mia, penso che con noi hanno fatto meglio. Però insomma, le grandi potenze si muovono, Cina e Russia hanno confermato la loro amicizia senza limiti e hanno anche condannato il militarismo americano. La Cina si propone come la nuova isola della stabilità, presidente Mulè, mentre gli americani riducono il numero di militari presenti in Europa.
2: Ma sa, la Cina come elemento di stabilità fino a poco tempo fa sarebbe stato un ossimoro nella diplomazia e negli equilibri internazionali. È proprio il fatto che la Cina sia diventata centrale che dovrebbe preoccupare chi ha, come noi, una visione occidentale e atlantista rispetto alla geopolitica, una visione che dovrebbe avere in alcuni organi sovranazionali che hanno perso, ahimè, di credibilità, a cominciare dalle Nazioni Unite, il centro in cui si trovano le compensazioni della politica internazionale. Questo non è avvenuto e io mi preoccuperei dal fatto che oggi la Cina è vissuta come elemento di stabilità destinata a finire il giorno in cui dovesse fare quello che ha in animo da tempo, e cioè allungare la mano su Taiwan e provocare una crisi dagli effetti davvero inimmaginabili nello scacchiere internazionale.
1: Matteo Pucciarelli, come hai giudicato la missione che ha fatto a Roma il presidente indiano Modi con la presidente Meloni? Insomma, erano 26 anni che non c'era un vertice bilaterale di questo con l'India a Roma. La presidente è già stata nel 2023 in India e è stata nuovamente invitata a tornarci. India e Italia hanno annunciato scambi commerciali da 20 miliardi in 3 anni. Insomma, c'è un'intesa personale che traspare anche dalle immagini della visita, ma insomma c'è anche il tentativo dell'Italia di guadagnarsi una interlocuzione privilegiata con un pezzo di quel sud globale.
0: Sì, volevo solo giusto ricordare una cosa, sì, su Israele, che è dal 67 che sta occupando territori che non sono suoi. Questo per dire che purtroppo la storia non comincia il 7 ottobre. Detto questo, sì, beh, il tentativo di Meloni è chiaro. L'India è il paese più popoloso del mondo, è un'economia in crescita, e quindi è un mercato che si apre, e relazioni sicuramente dal punto di vista diplomatico migliori rispetto a quelli che abbiamo visto con gli Stati Uniti in questo momento, e ovviamente per ragioni storiche anche con la Cina. Ma c'è tutta una parte di mondo che va dal Brasile

0: appunto all'India, in questo momento anche il Canada, che possono rappresentare per l'Italia, ma per l'Europa, insomma, mercati e relazioni alternative che possono in qualche modo poi essere di giovamento sia per noi che per questi paesi in crescita.
1: Giorgio Mulè, tra queste c'è anche l'IMEC, la via del cotone, come alternativa alla via della seta?
2: Assolutamente sì, perché la via della seta abbiamo visto come abbia avuto delle implicazioni anche sulla sicurezza, soprattutto rispetto a un paese come la Cina che, per carità, sul piano dei diritti è lontana anni luce rispetto a quello che noi giudichiamo delle condizioni elementari di rispetto della persona e di rispetto del lavoro. La via del cotone è una via che guarda un paese ugualmente in grande sviluppo che è l'India, con una popolazione che supera il miliardo di persone, con un'economia in crescita, dove certamente ci può essere la possibilità di incrementare quell'export che adesso ha un'asticella a 20 miliardi, ma che di qui a qualche anno, se opportunamente circondata anche rispetto alle conoscenze, alle capacità di esportare intelligenze, e mi riferisco in questo caso all'intelligenza artificiale, in cui l'India ha straordinarie possibilità, può essere e sarà un volano sicuramente per l'Italia, ma mi lasci dire anche per l'Unione Europea in generale.
1: Presidente Mulè, ma che cosa succede a Bruxelles rispetto alla richiesta italiana di maggiore margine di flessibilità sulle regole di bilancio? Insomma, il Presidente del Consiglio Meloni ha scritto una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, ieri però dall'Eurogruppo, dove siedono i ministri dell'economia dell'area euro, è arrivata una risposta fredda. Insomma, non ci aspettiamo una discussione approfondita su una possibile ulteriore flessibilità nell'ambito delle regole fiscali, ha spiegato un funzionario europeo. E domani a Cipro si riuniranno i ministri delle finanze dei paesi dell'euro. Cioè, che succede? Sembra che insomma sia un po' fredda la Commissione Europea rispetto all'ipotesi di una deroga per le spese necessarie ad affrontare la crisi energetica.
2: Ma l'Europa è fredda rispetto invece a una situazione di febbre che c'è non solo in Italia ma ovunque a causa della crisi energetica. E quando c'è
1: Io non sento più l'onorevole Mulè. Matteo Pucciarelli, sei collegato con noi?
0: Sì, abbiamo perso.
1: Ecco, allora, vuoi dirmi te come vedi la dinamica in Europa mentre recuperiamo il collegamento
0: l'Italia,
1: con Giorgio Mulè?
0: L'Italia purtroppo sta patendo più di altri la crisi di Hormuz, il conflitto in Iran, perché purtroppo in questi anni anche dal punto di vista energetico non si sono fatte scelte che potevano essere lungimiranti, ad esempio investendo di più sull'energia rinnovabile, quindi in modo da sganciarci dalla dipendenza del gas e del petrolio. Quindi noi siamo più in difficoltà, la nostra energia costa 3 volte la Spagna, molto di più rispetto a Francia e Germania, quindi noi abbiamo un'urgenza maggiore rispetto agli altri. Però è chiaro che prolungandosi il blocco di Hormuz, io credo che il problema diventerà veramente continentale e la Commissione Europea, l'Europa insomma, sarà anche costretta ad allentare un po' le norme e i vincoli di bilancio. Appena il problema toccherà probabilmente Germania e Francia, si vedranno secondo me delle
1: onorevole Mulè, abbiamo ristabilito il collegamento, quindi da Bruxelles la risposta appare fredda, ci dica la sua.
2: Appare fredda ed è sbagliato, perché il buonsenso in questo caso mi sembra che sia nemico dell'attualità. Cioè, noi accettiamo che l'Europa possa imporre delle regole per i quali concede un prestito in deroga ai vincoli di bilancio per l'acquisto della difesa, i famosi 15 miliardi del SAFE, ed è la stessa Europa che invece ti dice no per uno scostamento di bilancio che riguarda peraltro una cifra irrisoria rispetto al PIL, che deve far fronte alle esigenze immediate che sono legate all'energia e all'approvvigionamento energetico. Questo, ripeto, è nemico del buonsenso, e io mi appello ancora una volta a un buonsenso dell'Europa, e mi lasci dire anche della Banca Centrale Europea, che in questo caso dovrebbe raffreddare la temperatura mettendo in atto degli acquisti dei titoli di Stato ed evitando, come sta succedendo, che a causa della crisi i rendimenti vadano oltre il 4%, quando fino a poche settimane fa erano sotto al 2%. Quindi la Banca Centrale faccia il suo lavoro e l'Europa si veste di buon senso e applichi delle regole che vadano nella direzione di dare conforto ai cittadini.
1: Sicuramente, onorevole Mulè, il governo sta affrontando una congiuntura difficile legata proprio alla crisi iraniana, alla chiusura

0: Misura dello stretto di Hormuz, domani scade il decreto accise, ma chi diciamo siete stati in questo poco fortunati, ecco, ma ieri il vice premier Salvini ha detto il voto anticipato dipende da come va l'economia, poi pochi minuti fa stamane Salvini ha lonato del Garda per sostenere la candidatura del sindaco e dice non ci sarà voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, però insomma ieri era intervenuto anche il vice premier Tajani dicendo che voto anticipato non se ne parla, ma che sta succedendo? C'è in realtà un confronto dentro la maggioranza sulla possibilità di un voto appunto anticipato, vista la situazione economica?
1: Ma lo escluderei in radice, lo escludo in radice perché dobbiamo completare in questa fase soprattutto quello che è il programma di centrodestra, mi riferisco a riforma fiscale, a riforma del lavoro, al piano casa, tutto ciò che questo centrodestra è stato in grado di fare con risultati che vengono certificati dalla diminuzione della disoccupazione come mai avvenuto da quando esistono le serie dell'Istat, dall'incremento di 1.200.000 posti di lavoro, da 350.000 posti a tempo indeterminato, da tutto ciò che dice che questo governo ha governato bene e dunque deve completare il suo mandato e lo farà fino a quella scadenza naturale della legislatura, soprattutto in una fase in cui bisogna dimostrare di saper dare le risposte con tutte le crisi che le ha elencato.
0: Matteo Bucciarelli, quanto pesa la variabile Vannacci nelle dinamiche della maggioranza?
2: Sta pesando moltissimo, lo si vede dalla difficoltà di Salvini, della sua necessità di rilanciare continuamente a destra per non lasciare campo aperto a Vannacci. Poi in tutto questo bisogna ancora capire, non è chiaro, ma Vannacci entrerà nel centrodestra oppure no? Questa è una variabile non da poco. Sicuramente sta dimostrando insomma un fattore destabilizzante che si è aggiunto al post referendum, che oggettivamente per il centrodestra è stato traumatico. Poi insomma Salvini dice, non dice, un po' la sua classica strategia politica, ci possiamo aspettare di tutto. Ieri Massimiliano Romeo, il capogruppo al Senato, diceva ma a noi non interessa fare il governo più longevo della Repubblica, a noi interessa fare delle cose, insomma frase che insomma apre molti scenari.
0: Peraltro alla domanda andreste al governo con Vannacci, proprio Massimiliano Romeo ha detto mai dire mai. Onorevole Mulè, giriamo vediamo, anche a lei la domanda. Fareste una bella maggioranza larga anche con Roberto Vannacci?
1: Dipende da cosa c'è sul tavolo, cioè se rispetto a un programma che viene stilato e sottoscritto dalle forze del centrodestra moderate Vannacci si ritrova e lo sottoscrive, bene, ma se in quel menù ci sono delle pietanze indigeste a partire dalla remigrazione o altre pietanze, mi sembra di poter dire che non ci può essere spazio, perché si tratta proprio di una frattura valoriale valoriale che è in radice quindi difficilmente da poter comporre.
0: Senta, invece dentro Forza Italia che succede? Abbiamo visto l'avvicendamento con i nuovi capigruppo e insomma un ruolo anche sempre più visibile, no, della presidente di Fininvest Marina Berlusconi.
1: Ma insomma la Forza Italia, come tutti i partiti, è un partito in movimento, un partito che si rigenera, lo stiamo facendo anche a livello territoriale con i congressi, con le discussioni che dalla Sicilia alla Lombardia si stanno avendo, è un partito che si sta rilanciando verso
3: un traguardo fondamentale che sono le elezioni del 27.
0: Lei sta perdendo la voce, ma mi sembra che in Sicilia, invece che peraltro la sua regione d'origine, lei potrebbe anche giocare un ruolo. Le servirà molta voce in quel caso, onorevole Mulè?
1: Ma insomma la voce non va mai alzata, ma sempre con moderazione. Io sono eletto in Sicilia, sono siciliano, quindi naturalmente sono portato ad amare quella terra e sempre sarà così con qualsiasi ruolo che dovesse toccare.
0: Matteo Bucciarelli, un tweet finale sui movimenti dentro Forza Italia. Tu come da attento osservatore quale sei? Come li leggi?
2: Mi pare che ci sia evidente il tentativo in corso della famiglia Berlusconi di rinnovare il partito e anche renderlo diciamo più liberale e più europeista rispetto a quello che è stato finora, che già insomma rispetto alla coalizione aveva un range molto diverso, no? Quindi il tentativo è questo qua, è chiaro, lo si è visto appunto dopo il referendum con l'avvicendamento dei capigruppo. Bisogna vedere se alle prossime politiche, le candidature che probabilmente insomma la famiglia Berlusconi proverà a spingere di più, se ci sarà appunto anche un rinnovamento generazionale.

0: Grazie, grazie a Matteo Pucciarelli, libreria con Decima Mas, la vera storia edito da PM. Grazie all'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati di Forza Italia. Ringrazio in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Porta e Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Se un lavoro non va,
2: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
3: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
1: Se ne trova un altro.
2: Vabbè. Tata Clara.
1: D'accordo, ma...
4: Lei è Chiara, lui Luigi.
2: Guten Abend.
1: Sarà quello giusto.
5: Non le disfare le valigie, è più facile così.
6: Ti è spaventata?
2: Ci vuole ben altro.
7: Da oggi pugno di ferro.
1: Per il ciclo purché finisca bene.
8: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
1: In prima visione.
9: Ma quando sta con noi stiamo meglio. Io sto meglio.
1: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30 Rai 1.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati. Con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità sono le 10:29. Andiamo in A4, traffico intenso tra Soave e l'allacciamento per la 22 in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona, Toce. Vi segnaliamo un incidente con 2 chilometri di code nel tratto tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona, Toce. In A13, Bologna, Padova, al momento 5 chilometri di code per il ripristino di un incidente. Siamo tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Ancona-Pescara 1 chilometro di code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Ancora in A14 1 chilometro di code anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. In chiusura andiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, al momento 5 chilometri di code per un incidente tra Caserta Nord e Caianello in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Formato famiglia, generazioni a confronto.
14: Sono le 10:30, 39 secondi di giovedì 21 maggio. Buongiorno e benvenuti a Formato Famiglia da Emanuela Ronzitti. Nascono nel 1968 da un'intuizione di Giulio Onesti, storico presidente del CONI, con l'obiettivo di creare una grande manifestazione sportiva nazionale per avvicinare i ragazzi allo sport. Dopo una lunga pausa, 3 anni fa, sono tornati a splendere meglio di prima. Sono i nuovi giochi della gioventù e ve li racconteremo con tutte le novità in arrivo in questa nuova edizione. Ma parleremo anche dell'arrivo delle tanto attese vacanze da parte dei bambini e dei ragazzi, un po' meno forse da parte dei genitori, che con la chiusura ormai prossima si trovano a dover gestire il tempo libero dei figli e in soccorso arrivano i centri estivi pubblici e privati, con un'offerta sempre più ricca. Vi racconteremo anche del Play Festival del Gioco, una manifestazione dedicata ai giochi analogici, grazie ai quali i più piccoli imparano a relazionarsi con gli altri e non solo. E infine andremo a Monopoli a conoscere il

0: più grande festival italiano dell'ukulele. 355-699-2949 se volete mandarci un WhatsApp audio, formato famiglia @rai.it per chi vuole scriverci.
1: Quando abbiamo scoperto che dovevamo venire qui siamo subito gasati perché non vedevamo l'ora e è stato bello.
2: Un grande entusiasmo perché, cioè, appassionata del calcio, anche lo stadio olimpico, veramente un'esperienza unica.
3: Stavo anche per piangere dall'emozione.
4: Sfidare tanti ragazzi è stato bello perché abbiamo conosciuto anche persone nuove.
5: Quando abbiamo iniziato a correre mi sono sentito come un atleta professionista, è stato bellissimo.
6: Io faccio ginnastica, sono strafiga io, rock and roll.
7: Faccio un bocca al lupo a tutte le regioni.
0: E lo avete sentito, sono le voci dei tanti studenti provenienti da tutta Italia che lo scorso anno hanno partecipato ai nuovi giochi della gioventù, l'appuntamento che si rinnova con tanto entusiasmo. Dopo un lungo periodo di fermo sono tornati più vivi che mai e ne parliamo insieme con il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Buongiorno e benvenuto a Formato Famiglia.
8: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, ministro, la fase finale nazionale dei giochi della gioventù si svolgerà a Roma dal 26 al 29 maggio 2026. Organizzati da Sport e Salute, sono tanti gli sport messi in campo quest'anno. Prima di venire da lei, le faccio ascoltare però il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Bodi, intervistato dal nostro Claudio Urbani.
9: Ministro Abodi, dalla cornice suggestiva di Piazza del Popolo, il 26 di maggio riparte una nuova edizione dei Giochi della Gioventù, un'occasione di crescita e di divertimento per i giovani. Quali le principali novità di questa edizione?
10: Intanto aumentano i partecipanti, quest'anno saranno 5.000, ai quali si associano 1.400 docenti da tutta Italia. È veramente un evento affascinante, entusiasmante, divertente, coinvolgente, di grande valore culturale, al di là degli aspetti sportivi, perché come ho detto aumentano le discipline, tanti impianti tra i più importanti di Roma Capitale, quindi dallo Stadio Olimpico alle piscine del Foro Italico, lo Stadio della Farnesina, il centro di preparazione olimpica Giulio Nesti, quello di preparazione paralimpica al Tre Fontane, tutta la struttura universitaria della Sapienza. Questo vuol dire che la città fa un piccolo test, diciamo, di grandi avvenimenti multisport che poi magari traguarda anche obiettivi lontani, però si inizia dalle piccole e grandi cose come i giochi della gioventù.
9: 10 le discipline sportive interessate e 7 i ministeri coinvolti. Uno sforzo organizzativo che rende davvero completo il percorso di formazione dei ragazzi.
10: Sicuramente sì, il Ministero dell'Istruzione del Merito insieme al nostro cardine di questo progetto, ma abbiamo inserito tutti gli elementi culturali, educativi e anche etici e civici che riguardano la salute, la disabilità, l'ambiente, l'alimentazione. Entrerà a breve anche la cultura in tutte le sue forme artistiche, che secondo me stanno assolutamente bene con questo target di ragazzi che partono dalla quarta e quinta elementare e arrivano fino alla prima, seconda e terza media.
9: Lei ha parlato di inclusività, uno sport davvero senza barriere che può essere pienamente goduto anche da ragazzi meno fortunati degli altri.
10: Sì, che però dobbiamo cercare di coinvolgere grazie allo sport esattamente come tutti. L'idea della normalità che Olimpiadi e Paralimpiadi hanno dimostrato di poter affermare al massimo livello, e noi dobbiamo cercare di declinare anche a livello di base scolastica. Anche avere nel programma due discipline integrate, il baskin e il sitting volley, va in questa direzione.
9: Cosa le piacerebbe si dicesse alla fine dei giochi?
10: Siamo stati bene. Credo che la cosa che darebbe più soddisfazione è stata un'occasione di incontro, di conoscenza, di coesione nell'ambito comunque di generazioni che hanno bisogno di occasioni di, appunto, di incontro, di socializzazione, di confronto, che passa attraverso quello sportivo ma poi diventa umano.
0: Ministro Valditara, c'è un grande entusiasmo intorno a questo evento, una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo a Roma, circa 6.000 studenti che provengono da tutte le regioni d'Italia. Ha sentito il ministro dello sport Abodi, con il quale siete in piena sinergia. Insomma, è un grande evento nazionale che, mi verrebbe da dire, rappresenta un'opportunità per i ragazzi di vivere un'esperienza unica, formativa, questa volta però fuori dalle mura scolastiche.
8: Certo, beh, innanzitutto conferma questa iniziativa la grande importanza che noi diamo allo sport. Pensate che abbiamo investito qualcosa come 1 miliardo di euro per le palestre in tantissime scuole italiane e 2/3 di queste risorse sono risorse ministeriali, 1/3 fondi PNRR. Abbiamo utilizzato lo sport

0: con agenda sud, agenda nord, proprio come strumento di lotta contro la dispersione scolastica per avvicinare i giovani al percorso formativo, per entusiasmarli e coinvolgerli. Abbiamo utilizzato lo sport anche nel piano estate. Insomma, lo sport per noi è fondamentale come strumento di valorizzazione dei talenti di tutti i nostri giovani. Ma poi lo sport è importante, i giochi della gioventù sono importanti per insegnarci tanti valori importanti, tanti valori significativi. Innanzitutto, dicevamo, il rispetto verso l'avversario, il rispetto verso le regole, perché lo sport è fatto anche di regole, il valore dell'impegno, non si ottengono risultati senza l'impegno. Il concetto di merito, che deve essere inteso proprio come il saper dare il meglio di se stessi. E poi anche i giochi della gioventù con questo modo così allegro, così come dire, coinvolgente di affrontare la competizione, insegnano che non dobbiamo avere paura del competere. La competizione non è un giudizio su noi stessi o una valutazione del rapporto fra noi e gli altri, ma è una sfida per noi stessi per migliorare le nostre prestazioni, per continuare a crescere.
1: Quindi
0: Lo sport e i giochi di squadra rappresentano anche l'appartenenza, il coinvolgimento, la solidarietà, l'orgoglio di appartenere a un gruppo e quindi di appartenere alla propria scuola. Guardate quanti valori belli portano i giochi della gioventù e ovviamente porta lo sport.
1: quindi nell'altro non un avversario, non un nemico, ci verrebbe da dire.
0: E questo è un grande insegnamento che dobbiamo estendere a tutta la società, a partire dalla politica. Impariamo a rispettare l'altro, impariamo a considerare quando anche dialoghiamo con l'altro, ci confrontiamo con l'altro in maniera, come dire, anche forte, ma impariamo sempre a considerarlo come un avversario e mai come un nemico, perché la logica del nemico non appartiene ad una società sana, equilibrata, democratica,
1: Certo.
0: con la persona al centro.
1: Senta, ministro, ormai ci siamo, giugno alle porte, l'abbiamo detto in apertura della puntata, quando chiuderanno le scuole partiranno le meritate vacanze estive per bambini e ragazzi, ovviamente non aspettano d'altro, ma un po' meno un momento felice per i genitori che non sanno come poi non sanno cosa inventarsi per cercare di mettere i figli in condizione di avere comunque delle giornate costruttive. Qui viene in soccorso il piano estate, promosso dal Ministero dell'Istruzione per tutte le famiglie. Quest'anno è anche molto più potenziato. Quali sono le novità in arrivo?
0: Sì, abbiamo stanziato 300 milioni di euro proprio per consentire che la scuola possa continuare ad essere un punto di riferimento per quei giovani che quando arrivano le vacanze non hanno la possibilità o per motivi lavorativi dei genitori o per la condizione familiare, non hanno la possibilità di avere altri riferimenti. E quindi la scuola come momento, occasione di ricreazione, di gioco, di sport, anche di approfondimento culturale e ovviamente laddove fosse ritenuto necessario dalle famiglie e dalla scuola stessa come momento di potenziamento. Quindi una scuola aperta per accogliere i giovani che altrimenti rischierebbero di starsene chiusi in casa o magari di stare su una strada
1: Certo.
0: isolati.
1: Direi grazie tante al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per essere stato con noi. Buon proseguimento di
0: Grazie a voi.
1: lavoro. A lei, a presto,
0: Grazie.
1: arrivederci. E continuiamo a parlare dei nuovi giochi della gioventù insieme ad un grande campione della pallavolo, testimonial per sport e salute, Valerio Vermiglio. Benvenuto a Formato Famiglia.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, Valerio, inclusione, socialità, spirito di collaborazione sono gli elementi portanti della pallavolo. Lei per primo ha partecipato da bambino ai giochi della gioventù. Che ricordi ha?
0: Beh, i ricordi più belli, che poi sono quelli che mi hanno animato nel corso della mia carriera, quelli di arrivare a divertirsi, quelli di arrivare a impegnarsi per raggiungere un obiettivo che fondamentalmente era socializzazione. Ho avuto una fortuna particolare, nel senso che io sono originario di Messina e poi a 14 anni mi trasferisco a Treviso per cominciare a inseguire il sogno di un bambino di diventare campione. E era il periodo in cui i giochi della gioventù erano presenti nel territorio, nel mondo scolastico, e li ho fatti a Messina, chiaramente con la pallavolo, che era il mio sport, andando a scuola regolarmente con i miei compagni, con l'istituto. Quando poi mi sono trasferito a Treviso, ho avuto l'opportunità di non solo fare i giochi della gioventù, ma di farli in sport che non erano miei, che fondamentalmente è quello che oggi diventa anche uno dei punti di contatto e di differenza, di innovazione in questi nuovi giochi della gioventù: la sperimentazione di uno sport, quindi un'attività motoria dettata dalle regole, che non sia per forza la tua quotidianità. E io lo feci con il basket e lo feci con l'atletica leggera, con il salto in alto. Devo dire che il ricordo è stato un'emozione incredibile. Perché? Perché pur essendo sportivo avevo il coraggio di provare in una disciplina nuova, in qualcosa che non fosse mio, però avevo tantissima emozione, come la prima volta di ogni cosa, e come un esame.
1: Ecco, tu sei testimonia di questi giochi, ma lavori anche nelle scuole, no? Porti comunque la cultura dello sport. E quando incontri i ragazzi, la nuova generazione tende ad evitare un po' i conflitti per incapacità di incassare il no. E come li sproni, come li aiuti a superare questo gap?
0: Sì, abbiamo diversi progetti da scuola attiva fino ad arrivare ad Alleniamoci al rispetto per le secondarie di secondo grado, e soprattutto in questi incontri l'obiettivo è sensibilizzare, semplificare e dare un inserimento, un insegnamento a riconoscere fondamentalmente che cosa? Le emozioni. Noi abbiamo paura di confrontarci. Perché? Perché chiaramente la digitalizzazione ci ha portato a poter essere più distanti, ma questa distanza non si unisce non ha un bel matrimonio con l'emozione, perché l'emozione invece è irruenta, dirompente, e il contrasto è il momento in cui escono tutti i tipi di emozioni. Quindi non conoscere vuol dire non riuscire a poterle indirizzare e controllare. Ecco di che cosa parliamo, ecco che cosa utilizziamo, dai più piccoli utilizzando lo sport, quindi dalle feste regionali piuttosto che dai progetti di scuola attiva Kids, Junior e Infanzia, fino ad arrivare all'Alleniamoci al rispetto con le federazioni da combattimento. Lo sport serve per essere il veicolo che ti dà il modo di provare, e poi dopo quello che costruisce intorno è imparare a saper riconoscere, a dare dei nomi e dei cognomi ben precisi a quello che fa parte del nostro la nostra caratteristica, le emozioni.
1: Senti, allora raccontiamo un po' come saranno questi giochi della gioventù, come sono organizzati, quali sono i numeri di questa edizione?
0: Allora, i numeri sono circa, c'era il ministro prima, che saluto tantissimo, ringrazio per aver dato il là a questo ritorno di questa splendida iniziativa, sicuramente evoluta per quelli che sono i tempi di oggi. Avremo circa 6.000 partecipanti, tra atleti, quindi tra studenti e accompagnatori, che non finiscono, o meglio, non giocano una sola volta, ma sono alla fase finale di un percorso che dura tutta un anno, che batte sui valori che sono rispetto, passione, impegno, socialità, opportunità, condivisione, correttezza, tutto quello che è inclusione e lealtà, quello che poi ha ricordato anche il ministro. E sono stati strutturati con una fase d'istituto, quindi conosco casa mia e gioco all'interno della mia casa con i miei compagni, con i miei attori. Sì. Dopodiché conosco la fase provinciale, quindi mi confronto con le altre famiglie, creando chiaramente la condizione per potersi relazionare. Poi ci sono state le fasi regionali e infine la fase nazionale. Le varie tipologie di scuola, quindi una crescita costante, ripetendo la stessa cosa, che poi è quello che noi siamo
2: degli animali intelligenti, abitudinari, estremamente intelligenti, quindi con tanto intelletto ma abitudinari, quindi dare una forma e degli strumenti per costruire la giusta abitudine è quello che, su cui sono improntati questi nuovi giochi della gioventù. Beh, come si sono divisi?
1: Sì. E allora abbiamo pochissimo tempo, quindi io ti ringrazio intanto per averci raccontato questo viaggio, e per chi vorrà potrà anche partecipare dal vivo a Piazza del Popolo, dove ci sarà la parte inaugurale con la sfilata dei ragazzi. Io ringrazio tantissimo Valerio Vermiglio per essere stato con noi. Buon Giochi della Gioventù.
2: Grazie, buona trasmissione, vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie. E ora lasciamo la linea per le celebrazioni ebraiche dello Shavuot e poi

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.

0: feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività ebraica di Shavuot, vi presentiamo una conversazione di Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova.

La festa ebraica che ha inizio questa sera, celebrata come Chag HaShavuot, festa delle settimane, è una ricorrenza tutta da scoprire, a partire da questo nome molto particolare, dovuto al fatto che la Torah, anziché indicare la data precisa di questa ricorrenza, la colloca come momento conclusivo di un periodo di 7 settimane che inizia con la festa di Pesach, la Pasqua ebraica, che ricorda la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto. Al termine di 7 settimane dalla fine della schiavitù, l'intero popolo di Israele è riunito ai piedi del Monte Sinai. Ascolta la parola dell'Eterno, i 10 comandamenti, che nell'interpretazione ebraica vengono a rappresentare tutto il contenuto di leggi, di principi di fede, di narrazione che formano il testo della Torah, il Pentateuco, unitamente all'essenziale interpretazione trasmessa oralmente per molti secoli. Più in particolare, i 10 comandamenti, come insieme normativo, rappresentano la sintesi di tutti i 613 precetti della Torah, che costituiscono l'impegno religioso e morale che Dio richiede al popolo ebraico. Alcuni dei comandamenti biblici, noti anche come precetti dei figli di Noè, hanno una valenza universale. La rivelazione della parola divina al Monte Sinai costituisce un momento decisivo nella storia spirituale del popolo ebraico, l'evento che, nelle preghiere della festa di Shavuot, viene ricordato come Zeman Matan Toratenu, tempo del dono della nostra Torah. Il percorso temporale di 7 settimane che collega il dono della Torah con la fine della schiavitù ci dice innanzitutto che solo in quel momento il popolo di Israele diventa veramente libero, quando accoglie la parola e i comandamenti divini, quando la libertà si coniuga con dei contenuti precisi, con degli ideali che la animano, con delle norme che ne definiscono i limiti. Questo significato più ampio e profondo di libertà contiene indicazioni che vanno anche al di là dell'identità del popolo ebraico per assumere un valore universale. Per il popolo ebraico, tuttavia, accogliere la voce del Monte Sinai non significava solo ricevere leggi e comandamenti, ma impegnarsi in un patto di alleanza con l'Eterno, destinato a rendere gli ebrei partecipi in primo piano del progetto di Dio per l'opera della creazione, anche assumendo compiti e responsabilità verso il mondo intero, come spiega il rabbino esegeta Ovadia Sforno, per insegnare a tutto il genere umano ad invocare congiuntamente il nome di Dio. Occorre ben specificare che questo compito di responsabilità nell'indirizzare l'umanità verso la fede nel Dio unico si svolge tutto da parte del popolo ebraico mediante un rigoroso esempio di vita, non si realizza mai in forme di proselitismo. Il testo biblico non riporta in modo esplicito la data precisa di questa festa. Significa che l'accoglienza della Torah da parte di Israele non è un evento concluso nel passato, è invece un'esperienza spirituale che non è legata ad un tempo o una data specifica, perché ogni giorno, ogni momento in cui l'ebreo si dedica a studiare, a meditare le parole della

0: Torah, in quel momento idealmente riceve una nuova parte di rivelazione, che diviene così la sua Torah, che scende nel cuore e arricchisce la mente. Lo studio della Torah, nel senso più profondo, deve costituire un elemento fondante della persona, in grado di forgiare, elevare il carattere e il comportamento ai livelli più alti di ordine morale, di purezza di vita, di generoso, attivo impegno verso il prossimo. I maestri di Israele nel trattato della Mishnah Pirkei Avot, i capitoli dei padri, hanno definito una sorta di percorso di crescita e di perfezionamento morale e spirituale necessario per acquisire la Torah in modo profondo. È detto: la Torah è più grande del sacerdozio, più del regno. Occorrono 48 qualità per acquisire la conoscenza della Torah. Esaminando anche solo sommariamente qualche elemento di questo percorso, ci rendiamo conto della sua complessità. Esso richiede, tra l'altro, di disporsi con umiltà, con rispetto verso i maestri, in un rapporto che non si limiti al tempo della lezione, ma diventi disposizione ad imparare dalla loro condotta di vita, anche nei momenti più semplici della quotidianità. Al tempo stesso è necessario sviluppare il rapporto con i compagni di studio, formando un sodalizio in cui ci si impegni insieme, aiutandosi reciprocamente, condividendo il piacere di contribuire l'un l'altro per il miglior proficuo nello studio. Il desiderio di conoscenza deve poi accompagnarsi con un atteggiamento positivo nel rapporto con il prossimo, con la capacità di pazientare di fronte alle mancanze altrui, giudicando con indulgenza, trovando le giuste parole per indirizzare verso la verità e verso la pace. Occorre coltivare il buon cuore, il piacere di operare in modo disinteressato per il bene altrui. Un grande maestro della Mishnah, Rabbi Meir, enumerando le qualità di chi si dedica alla Torah con autentica purezza di sentimenti, afferma: tutto il mondo viene valorizzato per suo merito e con il suo operato rende felice Dio, rende felici le creature. La festa di Shavuot ha anche altri significati. Il testo della Torah ci riporta il legame di questa festa con la terra di Israele, con i comandamenti che esprimono attenzione, solidarietà, sostegno concreto verso coloro che versano in difficili condizioni di vita. È ricordato infatti come Chag HaKatzir, festa della mietitura. In relazione a questo significato troviamo il precetto di lasciare un angolo del campo ad esclusiva disposizione dei poveri. Certo, nell'economia moderna il sostegno per chi è privo del necessario sostentamento deve tradursi in un impegno sociale secondo criteri adeguati al tempo. Tuttavia si deve trarre da un precetto della Torah come quello dell'angolo del campo il principio per cui l'aiuto destinato ai meno abbienti non ha una dimensione caritatevole, ma rappresenta un dovere personale, individuale, imprescindibile. Un altro passo della Torah nel libro del Deuteronomio ci ricorda che la festa più lieta scaturisce dai legami di solidarietà e di condivisione. È detto: farai la festa della settimana in onore del Signore tuo Dio, ti rallegherai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, i servitori, il levita, il forestiero, l'orfano, la vedova che saranno in mezzo a te. In questo senso la festa di Shavuot esprime gratitudine, riconoscenza del popolo ebraico per la prosperità della terra di Israele, ma al tempo stesso, in un messaggio universale, sollecita ogni persona a riconoscere in Dio la fonte prima di ogni nostro bene e di ogni nostra disponibilità, ricercando un giusto ed equilibrato rapporto tra i necessari beni materiali e i valori spirituali che devono presiedere alle nostre scelte di vita.
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3 euro.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento a Eilat per l'imbarco sui voli charter verso la Turchia. Poco fa la conferma dalla Farnesina. Sono invece già rientrati in Italia il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. All'arrivo a Fiumicino il loro racconto delle torture subite raccolto dal nostro inviato.
4: Io volevo cercare anche di proteggere loro. Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
5: Dario Carotenuto si commuove quando pensa ai compagni della flottiglia ancora trattenuti in Israele. Il deputato 5 Stelle mostra il bracciale rosso che i militari israeliani gli hanno messo al polso con il numero identificativo
4: 147.
5: Macabra similitudine con i numeri tatuati sulla pelle nei campi di sterminio.
4: Ci hanno chiamato quando erano con i mitra spianati, poi ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso.
5: La separazione dal gruppo non gli ha evitato il pestaggio.
4: Una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
5: Lo stesso trattamento subito dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
6: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Ti pestavano e ti dicevano welcome to Israel. Per sottolineare che stavamo a casa loro.
5: Dall'aeroporto di Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, continuano le trattative mediate dal Pakistan, il regime valuta la lista di osservazioni americane, il capo dell'esercito di Islamabad è a Teheran per lavorare a una lettera di intenti e dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz, ma il presidente americano avverte ancora l'Iran.
7: Right on the borderline, believe me.
3: Siamo al limite, dice, se l'Iran non ci darà una risposta corretta saremo molto veloci, riprenderemo l'offensiva. Vogliamo salvare tempo, energia e soprattutto vite, ma vogliamo una risposta buona al 100%. E siamo in Italia con il terremoto ai campi Flegrei, Napoli, tanta la paura tra i cittadini, ma non si segnalano danni importanti, scuole chiuse oggi a Bacoli e Pozzuoli. Lucia Pappalardo, direttrice dell'osservatorio Vesuviano, ascoltiamola.
8: Una tra le più forti che sono state registrate ai campi Flegrei, 4,4, il massimo si era raggiunto 4,6 a marzo e poi a giugno. Questa è stata localizzata a mare, a largo di Bacoli e a una profondità di 3 km. Stiamo analizzando in questo momento, quindi il sollevamento del suolo sempre un centimetro al mese, il declassamento sempre molto intenso, 1300 tonnellate al giorno di CO2. Lo sciame è in corso in questo momento, la sismicità più energetica è già ripresa oggi, anzi c'era già stata all'inizio di aprile, avevamo avuto due eventi di 3,3 e un altro di 3,4, quindi diciamo che l'energia della sismicità stava già crescendo.
3: Stavano attraversando sulle strisce pedonali le due sorelle travolte da un pirata della strada a Milano. La maggiore, 75 anni, è morta in ospedale. La sorella minore, 71 anni, è invece ora ricoverata al Niguarda e non sembra in pericolo di vita. Il pirata, un 39enne di Segrate, si è allontanato ed ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Poi sono stati i suoi genitori a prendere contatto con le forze dell'ordine. Alla fine l'uomo è stato trovato nel parcheggio di un supermercato. Ha ammesso subito di essersi messo alla guida ubriaco. Dal test tossicologico è emerso che aveva anche assunto cocaina. Meteo, tempo in miglioramento su tutta l'Italia, restano un po' di vento, qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma l'attenzione si sposta ora sulle temperature che saliranno rapidamente. Siamo allo sport con la vela dal Golfo di Cagliari, gremita di turisti e sportivi, parte la lunga rotta italiana dell'America's Cup. Attesa protagonista Luna Rossa.
9: Qui a Cagliari è tutto pronto per l'inizio delle regate preliminari dell'America's Cup. Nelle splendide acque del Golfo degli Angeli gareggeranno 5 team, compreso il Defender Emirates. Gli australiani che hanno formalizzato la loro partecipazione da poco per ora stanno a guardare. Occhi puntati ovviamente su Luna Rossa, che da anni ha la sua base sul molo Icnusa, poi GB1, i francesi e gli svizzeri di Alinghi. Oggi test di prova, regate non competitive, da domani inizia una serie di 3 giorni di sfide vere. 8 gli AC40 che si sfideranno sul campo di regata nel classico bastone. Si parte di bollina, poi si torna di poppa e così via. Dalle 15 alle 17, 8 regate di flotta, 3 venerdì, 3 sabato e 2 domenica. Poi le 2 migliori imbarcazioni disputeranno una finale con le regole tradizionali del match race. Luna Rossa, i neozelandesi e gli inglesi avranno 2 barche in acqua, in una gli equipaggi senior, nell'altra i giovani e le donne. Sul primo scafo per il team italiano saliranno con ogni probabilità Peter Barling e Ruggero Tita, sul secondo Marco Gradoni e Margherita Porro. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della SRAI per il Friuli Venezia Giulia, per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi. In studio con me della redazione giornalistica Dario Ronzoni per le anticipazioni. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno a tutti.
1: E dalla regia vi salutano Carlo Morello e Vida Valencic. Fra pochi minuti la quotidiana Striscia UE o Fevelin D si occupa di invecchiamento attivo, che si afferma come una delle sfide più significative del nostro tempo. Non solo vivere più a lungo, ma vivere meglio, mantenendo uno stato di salute ottimale ed un ruolo partecipativo fra collettività e relazioni sociali. Un seminario per fare il punto su ciò che si sta facendo a Udine e in regione è stato promosso in questi giorni. Ne parliamo con Maurizio Della Negra, presidente Hauser di Udine. Alle 11.20 cambio di rotta va alla scoperta del ricco percorso di vita dell'astrofisico Fabio Pasian, studente triestino degli anni 60, innamorato delle lettere classiche, che grazie ad un'esperienza di studio nel lontano Nebraska, a 16 anni scopre il mondo della fisica. Da lì un susseguirsi di esperienze di alto livello, fra cui anche la progettazione del satellite Hubble. A Nestato nel Mercato ospiterò Daniel Tomizza, educatore dell'associazione SCLAD Mitteachuk di Trieste, per parlare del progetto Socialabili. Ai nostri microfoni anche la testimonianza di Helena Sosic e Barbara Steffè, mamme di due giovani che partecipano al progetto. Inoltre conosceremo l'attività dell'associazione Amici di Venzone, un sodalizio che da più di 50 anni promuove il patrimonio culturale del borgo medievale. E arriviamo così alle 12.30 e all'appuntamento con le formazioni. Dario, che cosa preparate?
2: Ci sono delle notizie che sono appena arrivate, quella che riguarda quattro cittadini tedeschi che sono stati denunciati dai carabinieri della Guardia di Finanza di Udine perché avevano messo in piedi un'attività di compro oro abusiva in un albergo a Udine. Addirittura avevano pubblicizzato i loro incontri con annunci sui giornali locali. I controlli hanno appurato che i quattro erano privi di autorizzazione per l'acquisto e per la vendita di beni di valore ed erano anche senza registri di carico e scarico dell'oro. Nei giorni scorsi a Udine e a Lignano le forze di polizia hanno condotto anche controlli straordinari ad alto impatto. Hanno identificato 256 persone, controllato 23 veicoli e 15 esercizi pubblici. 6 persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti e 3 a Lignano sono state sanzionate per ubriachezza molesta. E poi c'è il report sulle carceri dell'associazione Antigone che è stato reso pubblico nei giorni scorsi. Sono presenti anche i penitenziari di Udine e di Trieste. Il carcere friulano figura tra gli 8 istituti in Italia in cui il tasso di affollamento ha superato il 200%, mentre la casa circondariale Ernesto Mari di Trieste invece ha il 154% di presenze e rientra tra le 73 carceri con il tasso pari o superiore al 150%.
1: Grazie Dario, quindi l'appuntamento alle 12.30. I programmi tornano invece alle 13.29 circa con What a Wonderful World, che spiega come realtà virtuale e realtà aumentata possano essere utilizzate in molti campi diversi, anche grazie all'apporto dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Luca Chittaro, direttore del laboratorio di interazione fra essere umano e computer dell'Università di Udine. Alle 14 l'istante di storia si ferma ancora su quel 13 maggio 1978 quando entrò in vigore la legge 180, destinata a rivoluzionare il trattamento dei pazienti psichiatrici nel nostro paese. Ne parliamo con uno dei protagonisti di quella rivoluzione, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale a Trieste e docente di psichiatria sociale all'Università del Capoluogo. Nel menù di Riverberi oggi il concerto dei Satantango a Trieste sabato 23 maggio. Il duo lombardo ha esordito lo scorso novembre con l'omonimo album. 8 brani che tracciano il ritratto lucido e inquieto di una periferia immobile e sospesa, romantica e decadente. In Satantango atmosfere struggenti e oniriche si alternano a muri di musica travolgenti su cui galleggiare e viaggiare lontano. A seguire il programma della nuova edizione di Jazz Insieme, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Blues in Villa che porta la musica nel centro di Pordenone, quest'anno all'insegna di Miles Davis nel centenario dalla nascita. Alle 15.15 nel secondo appuntamento in friulano si parla di poesia con il Festival Internazionale Palabra e nel Mondo, che si terrà il 24 maggio al Castello Cecconi di Pielungo di Vito D'Asio. Ospite Luigina Lorenzini, poetessa, coordinatrice dei Poeti della Val d'Arzino, che organizza l'evento. Con questo è tutto, vi lascio l'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di qualità, costume, culture e società.
4: In una comunità che vive sempre più a lungo, essi vecchi satis alle daura saltafur come una delle sfide più significative dal nostro tempo. Non si tratta d'ome di vivi di pui, ma di vivi mior, mantenere una salute ottimale e giù ha un ruolo partecipativo in te comunità e in te relazioni sociali. In che contesto la comunicazione culturale è considerata un fattore di aggregazione e inclusione. Un seminario organizzato per l'Arcidiocesi di Udin col Museo Diocesano e Galerie d'Altiepul e Hauser Udin ha fatto un bilancio delle attività di voi e delle prospettive in che scont. Ma che principi condividus de plus par, c'è molto si può di non metti in pratica e i vecchi che non sono più vecchi per via che vivono a lungo sono disposti a essi coinvolgius per continuare sta attivs. Lo domandare in voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Giacomo Plotz nella regia, al nostro ospite Cale Maurizio Della Negra, presidente di Hauser Udin, una realtà di coordinamento e associazioni di volontariato che in parte si occupano di servizi per le persone che non possono e in parte proprio per la promozione socioculturale. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a voi altri, buongiorno, grazie.
4: Allora, intanto, una realtà come la vostra e rischia di avere sempre più lavoro per tenere in attività due che avanti in pensione, ma è anche con un'attività lunga. E dunque, di che si occupa ISO?
5: Allora, noi siamo un'organizzazione nazionale, chiamata Rete Hauser Nazionale, che è un ETS, ente del terzo settore, che ha fatto incontro sia che sono l'organizzazione di volontariato, che sono chiamate SODV, e ha fatto incontro di che sono l'associazione di promozione sociale, così chiamate. Dentro, per esempio, noi abbiamo diverse ODV, soprattutto la base furlane, che si occupi dai trasporti, per esempio, di che persone che hanno bisogno di fare la visita all'ospedale, che hanno bisogno di fare magari di fare la spesa, si passa lì, o di compagnia di qualche altra banda, che sono per esempio una parte che dalla grande variegatura che ha vinto al Friuli, dalla UTE, la università della terza età lì, e lui e noi la nostra sono chiamate
4: libertà
5: della libertà. In Friuli abbiamo circa 11.000 iscritti all'Hauser regionale, praticamente territoriale e dalla sua affiliata, e circa un 900 volontari, che sono tutte queste che si vanno a fare partire in moto queste organizzazioni.
4: Ecco, dunque è un osservatorio importante anche per i numeri che non sapete, ma sì. Secondo lui queste prospettive, che allora è una realtà che la società diventa più vecchia, ma queste prospettive di arrivare a avere in attività i vecchi, no? Anzi, per come sono individuati anche in vecchi giovins e vecchi, ma insomma, fins a scontato dal vostri osservatorio, Stiapont, vi ho detto che hai possibilità e per la forse scrivei, ma anche per la volontà che magari un calelato in pensione ha la voglia di essere coinvolto.
5: Il fatto è che vi dite prima che la società diventa longeva, no? Scusate sul vocabolario, parlo di longevo, pa furlan longevo non è.
4: Allora, ma diventerà come insomma l'Arlefa si darà da fa
5: e si darà da fa per fuori un neologismo,
4: sì, sicuro, ecco. Sì, un aggiornamento a lenghe.
5: Sì, brave. E il fatto è non tanto che di essi a servizi per la INT, il fatto è di essi che la INT di essi attive con la INT, bisogna lavorare con la INT, quindi bisogna costruire una serie di tante organizzazioni, che noi abbiamo un'esaminata di associazioni in Dio e Friuli, Furlan è una regione più attiva sul piano della socialità, del volontariato, in termini di proporzione, e contemporaneamente la macchina riesce a impostare per la inquintri a un sistema che non ha ben di metti su in pinso un po' alla volta dai prossimi sai.
4: Vatris con l'Università della Libera Etato, dalla Tiercetati, insomma, sì. I seis proprio una di queste organizzazioni che forse te puoi interprete anche l'argomento che era al centro dal seminario che le sta fa, no? Stanta di che anche l'aspetto culturale, l'increscita della sconosinces, in tanti aspetti che i teorici che anche i manuali, ha son insomma importanza a qualsiasi età. C'è vitalità tanto che queste università in regione?
5: Le università, per esempio, la Nestre, se io ero di Mortean, che sono voli la Nestre di Mortean, piuttosto che dalla vicepresidente di Pasian di Prat, è sempre di più una richiesta di socializzazione, si chiamate, no? Cioè, la Inta ha sempre bisogno di più di stare insieme e di condividi l'esperienza.
4: Ma lo domandi al proprio, tu domandi, a volte si
5: la domanda è sì, la valutazione nasce dal numero di iscrizioni che aumenti. Che aumenti.

0: influino. Per esempio, capire la ginnastica, che comunque la fai un po', giustamente un po' parduto, più chiamare ginnastica dolce. La ginnastica non si impassava, 60 persone tre anni fa, subito dopo il Covid, lì che si impazzisce, a 120, 150. Con che di lavori anche nelle nostre frazioni, e quindi vuol dire che evidentemente anche chi che tra la fisicità, tra l'espressione della fisicità, ma è anche l'espressione dal diodici, dal dibundì, dal catarsi, vento a fare il vento ci a buraco chiotte, facendo il corso di inglese, facendo la meditazione, facendo tutte queste robe, schicca giovin, facendo la gite, e quindi attingendo il bot in che termini sa lì. Il problema è arrivare a fare, no? Arrivare a fare, anche con che sempre l'associazione, che sono tante, stanno i friulchi, anche dalla giornata di Giulia, la squadra però ci chiama in sintesi di fronte al gran problema della burocrazia, no? Non si iscrivono al registro unico del terzo settore, i voli di bilancio, anche noi abbiamo bisogno di consulenze di esterne, di commercialista, di perché che la roba è a volte sei complessa, più di che si trova.
1: Da che punto di vista lui ha qualche speranza sulla rielaborazione della legge che è in corsa, anche per mezzo dall'Università di Udine, no? Che ci ha reso di viodi, se per mezzo dalle nostre specialità, tale possibile, ce fa, in particolare lui che ha le dentri.
0: Allora lì intanto bisogna dire in maniera che faceranno il confronto sul DTL coso, la legge dal 2017 sulla legge praticamente del terzo settore, in maniera che la regione arrivi a integrare il sistema, perché è un sistema nazionale, quindi avrà di fare di là e far confronto. E dopo sono tutti saranno in grado che la roba è migliore, che è derivata attraverso un altro percorso tipo legislativo, burocratico, attira dentro la piccola associazione, scrive di 50, 60 persone, che la squadra non è che a scuola sta lì, noi abbiamo per esempio in sede centrale a Cerdignan, abbiamo dos fiores quasi a tempo pieno, capaci in amministrazione.
1: Sì, non può essere che sia una realtà così.
0: Pensando in anche modi più il numero delle persone che lavoreranno per quelli lì, e quindi se si arriva a tirare dentro anche che noi iscritte, che è la grande sfida che potrebbe svegliare la nostra regione lì,
1: sicuro, perché così si ha poi capillarità sul territorio di associazioni che sono attive e manco burocrazia per loro. Dut clar, ovin di sera, grazie per essere stato con noi, un saluto a lui e a tutti di Antonella Lanfrit con Daniela Posto e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

0: Ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di rotta. Storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Tra le qualità forse maggiormente richieste all'uomo d'oggi, in termini lavorativi, ma non solamente, c'è sicuramente la flessibilità, l'adattabilità, la capacità anche di sviluppare un senso critico che poi sfocia nella capacità di attingere alle proprie forze. Si tratta di qualità non innate, piuttosto di capacità che si è saputo sviluppare attraverso varie esperienze di vita, soprattutto esperienze che ci hanno portati fuori dalla cosiddetta comfort zone, che ci hanno sfidati e messi alla prova proprio per farci scoprire

0: scoprire lati di noi che forse nemmeno conoscevamo. Così è stato anche per il nostro ospite odierno, Fabio Pasiano, un triestino che è indubbiamente uscito dalla propria comfort zone più volte nella sua vita, scoprendo sempre qualcosa di nuovo, non solo di se stesso, ma proprio letteralmente scoprendo e progettando tecnologia. E lo sentiremo. Buongiorno Fabio, benvenuto.
1: Buongiorno. Via.
0: Buongiorno. Allora, prima di sentire la tua storia di vita, una domanda introduttiva per cercare di conoscere un po' la tua personalità, il tuo carattere. Cosa rappresenta per te il cambiamento come fenomeno? Cos'è per te il cambiamento?
1: Beh, il cambiamento per me è una cosa fondamentale per tentare di modificarsi. I cambiamenti esterni implicano un principio di azione e reazione tipico della fisica, implicano anche un cambiamento interno, una modifica di quelle che possono essere le caratteristiche, il carattere stesso, la capacità di adattarsi a situazioni diverse. Per me, per il mio lavoro, è stata una cosa assolutamente fondamentale. Io ho fatto nella mia vita lo scienziato, diciamo, una persona che ha fatto della ricerca tecnologica per l'astrofisica.
0: Per cui, che poi sentiremo infatti poi sentiremo, delle tue esperienze, certo, lavorative. Poi il cambiamento è la base della scienza, no?
1: Il cambiamento è la base, la curiosità, il cambiamento è la base della scienza. Bisogna sapersi adattare a situazioni diverse, a misure diverse, no? Nel caso scientifico, che portano a seguire strade diverse, appunto, a uscire dalla propria comfort zone, come giustamente si diceva, e trovare delle soluzioni. Per cui il cambiamento è fondamentale, se no saremmo delle statue di gesso.
0: Sì. È vero, infatti una statua di gesso tu non lo sei stato già dalla tua adolescenza, perché l'adolescenza è stata contraddistinta da un passo veramente molto grande, lungo anche in senso geografico, perché ai tuoi, se non erro, 16-17 anni hai deciso di studiare un anno all'estero, e non in una città conosciuta, bensì nel Nebraska, negli Stati Uniti. Raccontaci un po' di questa esperienza, come è nata anche l'idea di andare in America a studiare, cosa studiavi e com'è stata questa esperienza, come ti ha forgiata?
1: Beh, io sono, diciamo, di origini triestine, nel senso che sono triestino di per sangue e per formazione. I miei si sono trasferiti nel Brasile nel 48, 1948, la prima ondata di emigrazione post-bellica per quanto riguarda la città di Trieste, e sono tornati nel 59 a Trieste, in quanto troppa nostalgia, diciamo, e si sono portati me, che ero nato nel frattempo. Quindi ho avuto già un primo cambiamento dal Brasile all'Italia, se vogliamo. Poi ho fatto tutti gli studi qua a Trieste, fino anche poi all'università, e poi ho trovato, per fortuna, visto che Trieste è la città della scienza, anche lavoro a Trieste. Si direbbe una vita assolutamente lineare, monolocalizzata, a parte i primi anni, invece appunto
0: no.
1: C'è stato questo cambiamento, un cambiamento che è stato suggerito dalla mia professoressa di inglese di allora, del liceo Petrarca che frequentavo, e che mi ha detto: tu avresti il carattere giusto, sei una persona abbastanza adattabile, vai, no? Vai. E ho partecipato a questo concorso, perché di concorso si trattava, ho avuto una borsa di studio e sono finito in Nebraska. Non l'ho scelto io, in realtà io avrei preferito qualcosa di più fancy come New York o San Francisco, che allora andava molto,
0: sì.
1: No? Sono finito in Nebraska, campi di Gran Turco e mucche, e però è stata veramente un'esperienza che mi ha stravolto la vita.
0: In cosa, Fabio?
1: Beh, diciamo che vivere all'estero porta a doversi confrontare completamente, come si diceva prima, con il cambiamento, con la novità, con culture che non conosciamo, delle abitudini, dei modi di pensare che sono completamente diversi. E uno si deve adattare, deve capire, deve mantenere la propria personalità, le proprie convinzioni, però deve sapersi confrontare,
0: mettersi in discussione,
1: e soprattutto abituarsi ad accettare il punto di vista dell'altro, perché non esiste scontro possibile.
0: Certo, anche se essere differente. Magari quali erano delle differenze di mentalità molto grandi che con cui forse ti sei anche scontrato
1: scontrato sicuro. La cosa che mi ha più colpito negativamente in questo caso è stata la logica del vincente.
0: Mm-hmm.
1: Il vincente prende tutto, dal secondo in poi
0: è
1: il più forte, per cui essere un vincente è una cosa che non avevo mai considerato.

0: pensato nemmeno come possibilità. Io ero timido e uno dei miei motti di quando avevo 16 anni, prima di andare negli Stati Uniti, era: ho rispetto di me stesso perché sono conscio dei miei limiti. Quando sono tornato dicevo: sono fiero di me stesso perché sono conscio dei miei limiti, ma siccome li conosco sarò in grado prima o poi di superarli. Mm-hmm. Che è un salto fondamentale, certo, questo, certo. No? Perché dà una sicurezza, una capacità di autovalutarsi, che è la cosa più importante che abbiamo, secondo me. E quindi la capacità di autovalutarsi, ma contemporaneamente la necessità e anche il piacere di adattarsi a un tipo di vita completamente nuovo. Sai, io in realtà sono andato negli Stati Uniti tra il 1969 e il 1970. Quindi
1: anni anche
0: non esistevano telefonini,
1: no? Sì.
0: Telefonare in Italia costava assolutamente follia, per cui io sono stato veramente immerso per 12 mesi in uno stato assolutamente che non conoscevo e a cui mi sono dovuto e voluto adattare. Ed è stato una cosa molto bella.
1: Ed è stato formativo non solamente per la tua autonomia personale, immagino che comunque poi all'estero a quell'età ci si debba poi rimboccare le maniche e adattarsi e imparare a gestire le cose da sé, senza genitori, senza nessuno. Però è stato formativo anche a livello proprio di scelta professionale, scelta di studio tuo, mi dicevi.
0: Ma assolutamente sì.
1: Perché? Perché?
0: Io sono andato con un'associazione che adesso si chiama Intercultura, per cui tra l'altro faccio ancora il volontario da parecchi anni, e uno dei motti di Intercultura è: incontri che ti cambiano la vita. E io in effetti ho incontrato delle persone che mi hanno veramente cambiato la vita. Facciamo l'esempio, per esempio, lavorativo. Io ho incontrato il professor Lang, che era un mio insegnante di fisica, che mi ha insegnato il modo scientifico e sperimentale, soprattutto, di affrontare le cose. Avevamo un corso di fisica per cui i primi due giorni si faceva l'esperimento, non si sapeva nulla se non le cose che avremmo dovuto fare. Alla fine del secondo giorno bisogna scrivere una relazione con cui si doveva descrivere cosa avevamo imparato e qual era la legge fisica che dovevamo scoprire. Il mercoledì ci mostravano un filmino mostrandoci...
1: Quindi l'opposto di quello che si fa in Italia, no? In Italia si parte dalla teoria...
0: I libri stavano sotto, certo, chiave, e loro ci davano poi il giovedì il fascicolo con la lezione teorica che avremmo dovuto studiare, e l'esperimento giustificava poi quella teoria che poi alla fine era scritta sul libro. Giovedì e venerdì si studiava dal fascicolo... dell'esperimento. E questo veramente l'ho trovato sensazionale. Ho detto: questo voglio fare nella mia vita.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Facevo il liceo classico, allora pensavo di fare lettere, latino, questo tipo di cose qua. Ho detto: no, più voglio scoprire cose, perché questo è il meccanismo che mi piace.
1: Però anche il metodo che usavano, no? Appunto stimolava nella persona la ricerca e il fatto di da soli arrivare a formulare un accenno di teoria.
0: Invece... Era completamente nuovo sperimentare anche lì, tanto che il professor Lang, l'ho saputo poi, è stato premiato dal presidente addirittura per questo tipo di idea che aveva avuto. Lui aveva preso un corso normale di fisica, l'aveva completamente stravolto e mi ha insegnato questo tipo di cose. Non gli sarò mai grato abbastanza, perché chiaramente mi ha aperto una via che poi ho amato profondamente, perché il mio lavoro, visto che lavoro tuttora, lo amo assolutamente in maniera incredibile. C'è qualcuno che dice: se ami il tuo lavoro non lavorerai mai un giorno nella vita.
1: Così è stato.
0: E difatti per me è stato un divertimento assoluto. I primi anni ero addirittura stupito che mi pagassero lo stipendio.
1: Ma quindi questa esperienza nel Nebraska, ecco, ci dica ancora un paio di accenni dello stato del Nebraska e poi passiamo alla sua vita lavorativa dopo gli studi, no? Il Nebraska, di cui si sa veramente poco, ci racconti un po' quali immagini ancora adesso ha di quello stato, di quel tipo di vita, di quella quotidianità, di quelle persone, di ciò che è rimasto in lei, oltre a questo grande amore per la... Sì, sì, ecco, è vero. Raccontaci un po' di cosa porti con te nel cuore.
0: Beh, io sono rimasto molto impressionato dalla gente. Io non stavo in campagna. Nebraska è un posto di, appunto, l'ho detto prima, di campo.

0: Quindi
1: gran turco
0: e
1: sì.
0: allevamenti
1: animali.
0: Di animali, all'aperto tra l'altro, liberi completamente. E io però stavo a Omaha, che era allora una città di 300.000 abitanti, stavo un po' in periferia, però non in campagna assolutamente. Ma quello che mi ha colpito è stata l'apertura delle persone, proprio la capacità loro di essere accoglienti, di farti capire che sei uno di loro. E soprattutto, visto che io venivo dall'estero, con tutti i cliché che avevano sugli europei, sugli italiani, poi non parliamo nemmeno, con tutte quelle convinzioni che l'insegnamento a scuola purtroppo dà agli americani di essere
1: superiori.
0: Sì. Loro erano comunque aperti a discutere, che l'ho trovato assolutamente fantastico. E poi aprivano la loro casa. Il famoso professor Lang, che ho citato prima, mi ha portato un weekend da sua mamma e mi ha mostrato cos'era la vita di campagna. Abbiamo passato il sabato e la domenica a vaccinare i porcellini.
1: Pazzesco,
0: e a dar da mangiare le galline, sì. E questo tipo di cose qua, perché era istruttivo il fatto che...
1: È quello che insegnava Socrate, no? Lei che ha fatto il liceo classico, lui sì. faceva così, no? L'esperienza anche quotidiana con i propri...
0: Esattamente, esperienza anche
1: no?
0: pratica no?
1: Cioè, infatti,
0: anche,
1: non solamente
0: non si fa soltanto la teoria.
1: È vero.
0: E quello l'ho trovato assolutamente strepitoso, e sì, quindi mi ricordo soprattutto le persone più che l'ambiente, diciamo.
1: È tornato nel Nebraska?
0: Nel Nebraska non sono mai più tornato.
1: Perché?
0: Anche perché sono tornato negli Stati Uniti molto più tardi per il mio lavoro. Lavoravo con per Hubble, uno
1: sì,
0: degli esperimenti.
1: Sì. Che ha festeggiato i 25 anni, no? Se non erro.
0: Che ha festeggiato, no? Anche penso
1: più,
0: i 35 a questo punto,
1: anni.
0: Perché appunto è stato lanciato nel 90. Per cui sì. Festeggiato i 35 e ancora per aria.
1: Dici proprio in sintesi cos'è Hubble?
0: Hubble è un telescopio spaziale che ha occhi non solo nel visibile, cioè quello che possiamo vedere anche noi con i nostri occhi, ma anche nell'infrarosso e nell'ultravioletto, quindi luce non visibile che può essere analizzata, studiata con strumentazione di tipo particolare. Io in particolare ho lavorato per questo progetto a Monaco e sono stato responsabile della costruzione dell'archivio europeo dei dati per Hubble.
1: Ecco, perché ricordiamo che è un progetto comune della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea.
0: Sì, io ho lavorato
1: insieme
0: per l'Agenzia Spaziale Europea
1: nel 90.
0: Lanciato nel 90, 90, io ho lavorato diciamo dall'89 al 92. Per Hubble,
1: per il lancio,
0: quindi, e soprattutto per verificare che tutto l'archivio che avevamo costruito, il meccanismo funzionasse perfettamente. Poi io sono uno che tende a stufarsi un po', a me piace molto progettare le cose, partire da zero, costruire qualcosa, verificare funzioni, poi la parte di operazioni che è tipica delle missioni spaziali, per cui ho lavorato anche dopo. Mi interessa molto meno, francamente.
1: E quindi questa esperienza per l'Agenzia Spaziale Europea e poi o prima per la NASA, raccontaci un po' questo capitolo che ha abbracciato tanto della tua vita, no? Tanti anni.
0: Beh sì, perché io sono entrato a lavorare all'Osservatorio Astronomico di Trieste, che adesso fa parte dell'Istituto Nazionale Astrofisica, sono entrato nell'81. Io il primo lavoro per l'ESA, per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ho fatto nell'87 e poi da allora fino a quando ho finito di lavorare, sono andato in pensione, diciamo, ho lavorato per esperimenti spaziali. Quindi prima ho lavorato per IUE, International Ultraviolet Explorer, che era un piccolo satellite che ha avuto un grossissimo successo, poi ho fatto questi anni a Monaco di Baviera per Hubble. E poi, tornando a Trieste, ho pensato che mi sarebbe tanto piaciuto portare a Trieste un'attività spaziale e ho avuto la fortuna di riuscire a farlo. Con il professor danese della SIS abbiamo portato qui la parte di elaborazione dati, il segmento di terra cosiddetto, dello strumento LFI di Planck, che è stata una missione di grandissimo successo. E poi, con questa esperienza, abbiamo portato qui il coordinamento del segmento di terra di Euclid, che è un satellite che è stato lanciato 3 anni fa, ormai a luglio saranno 3 anni, che in funzione adesso, e di cui il mio gruppo, sì, quello che era il gruppo che coordinavo, che ovviamente non coordino più, si sta occupando adesso, stanno in una collaborazione internazionale su 15
1: Quindi una
0: paesi,
1: vita veramente di sfide continue, no?
0: Sì, assolutamente.

0: sì.
1: Bellissimo.
0: E se posso riprendere il discorso dell'utilità di quel mio anno all'estero, è proprio questa possibilità, capacità, che penso di aver imparato, di vedere le cose da più di un punto di vista, mi è stato assolutamente fondamentale. Perché quando si coordina il lavoro di qualche centinaio di persone che sono sparse in 10-15 paesi, e bisogna mediare necessariamente, che è un verbo che è caduto in disuso, ma è fondamentale. Mediare è riuscire a far in modo che tutti siano il meno scontenti possibile. Magari non saranno contentissimi, però si arriva a un accordo per cui a tutti quanti va abbastanza bene. Questo è assolutamente.
1: E qual è la regola fondamentale nella mediazione? Questo dicevi, che tutti siano il meno scontenti possibile. Come si raggiunge questo obiettivo?
0: Stando molto ad ascoltare, parlando meno possibile, ascoltando il più possibile.
1: Poi probabilmente nel settore scientifico i dati sono quelli, non è che non si...
0: Certo, però prima, una volta lanciato i satelliti e acquisiti i dati, sì, i dati sono quelli, però nel momento in cui si fa la programmazione tutti quanti si fanno un sacco di idee. Il termine che si usava per coordinare le persone nella scienza è herding cats, no? Cioè cercare di avere una mandria di gatti. I gatti sono per definizione
1: autonomi, indipendenti.
0: No? Per cui cercare di portare appunto i gatti ad essere una mandria è il lavoro difficile. Lì bisogna stare ad ascoltare e poi essere capaci di fare una sintesi.
1: Delle istanze di ognuno. Qual è stato forse un momento, una difficoltà molto grossa che hai dovuto superare, proprio relativa al far convergere tutte queste istanze e fare una sintesi comune?
0: Se penso l'ultimo progetto di cui mi sono occupato, appunto, è stato Euclid. C'era a un certo punto il gruppo olandese voleva assolutamente avere l'archivio a casa loro. Però la cosa non aveva assolutamente nessun senso, perché il fulcro che ci deve essere per poter accedere ai dati deve essere molto ben accessibile, no? Cioè il centro, diciamo. E il posto migliore era l'Agenzia Spaziale Europea stessa, dove avevano i turni 24 ore su 24, tutto questo, il personale, le strutture adatte. Per cui, e lì c'è stato veramente un problema di frizioni, gli olandesi si volevano tirare fuori, e lì ci sono state lunghe discussioni finché abbiamo stabilito che loro potevano costruire un prototipo che poi sarebbe andato per la fase operativa all'Agenzia Spaziale Europea. Ed è stato un ottimo compromesso, perché loro avevano comunque la loro visibilità, il loro finanziamento, il loro gruppo, e poi la parte operativa, che è la parte appunto noiosa, faticosa e che costa, andava a finire dove c'erano le strutture opportune. Insomma,
1: poi Fabio, tu non ti sei occupato della parte più noiosa anche e difficile, il trovare i finanziamenti, il battersi per i finanziamenti, o sì?
0: Oh, certo che sì.
1: È quella la cosa che non rimpiango.
0: Adesso nel lavoro che faccio dopo essere andato in pensione, collaboro con una ditta di consulenza che ha la sede in Inghilterra, do consulenza sui segmenti di terra delle missioni spaziali scientifiche. Ovviamente il fatto di poter fare le cose che mi piacciono e non avere tutto quel faticoso fardello, certo, di doversi occupare della burocrazia.
1: Com'era quando te ne dovevi occupare, come la vivevi?
0: Per me il problema principale è quello della fuga dei nostri cervelli all'estero,
1: certo.
0: E mi collego subito: per i progetti è necessario che tu abbia più personale che devi trovare, competente, a cui devi insegnare mestiere, e che poi finisce per andarti via.
1: Proprio recentemente abbiamo seguito, certo, le storie di questi neanche tanto giovani astrofisici che purtroppo hanno ancora i contratti da precari e tantissimi progetti.
0: Il portavoce triestino, certo, dell'INAF è uno dei ragazzi cosiddetti, io chiamo ragazzi ma chiaramente adesso
1: sono
0: viaggia
1: più che
0: sulla quarantina.
1: Esattamente. Che poi c'è questa regola che dopo un tot di contratti non puoi più,
0: limite 10-11 anni. E invece è una cosa fondamentale riuscire a tenere queste competenze, ed è una cosa che è scandalosa, per cui io mi assumevo la responsabilità, naturalmente, perché dovevo procurare i finanziamenti in modo da poter dare gli stipendi ai ragazzi, in modo che potessero pagare acqua, luce, gas e cibo. Nessuno dei miei ha mai lavorato un giorno gratis, questo me lo prendo come uno dei miei titoli di merito.
1: Cosa ti ha dato il gruppo? Forse anche questo lavoro in gruppo l'hai

0: preso in quell'anno nel Nebraska.
1: Sì, perché in Nebraska io sono stato trascinato e forza a fare sport. A me piaceva giocare a pallacanestro, però insomma abbastanza. Sono diventato un fanatico lì, perché poi ho giocato molto, non nella squadra della scuola perché erano troppo bravi per me, però ho trovato un piccolo club per cui mi facevo qualche partita. Poi ho fatto atletica, che è uno sport individuale, però in realtà noi ci preparavamo insieme. L'idea di poter lavorare insieme per un obiettivo comune è la cosa che ho imparato lì, perché lo sport lo insegna. Quando sono tornato in Italia, poi ero stato in America, mi hanno fatto capitano della squadra di pallacanestro. E l'idea, io giocavo playmaker, quindi ti immagini, playmaker e capitano secondo me sono la cosa, è la responsabilità e il rapporto con l'istituzione, che è l'arbitro in campo, quindi correttezza massima. Capitano, anche incitare gli altri, playmaker, giocare per gli altri, il più bel ruolo
0: nella pallacanestro del gruppo,
1: sì,
0: no?
1: Ma non forse tanto perché anche la testa, perché ti metti a disposizione, tu dirigi e cerchi di dirigi in senso buono, no?
0: Sì, certo.
1: E cerchi di far rendere i cinque che sono in campo per più degli valori individuali delle persone,
0: per fare squadra.
1: E questo fare squadra è stato il mio motto poi negli anni successivi, insomma, quando mi sono messo a lavorare su serio.
0: La scienza, come l'hai vissuta tu, la ricerca come l'hai vissuta tu, è stata assolutamente un lavoro di squadra?
1: Ma assolutamente sì, perché poi, diciamoci la verità, la scienza adesso
0: deve essere
1: così, perché se no le scoperte che fai sono piccole e insignificanti. Se vuoi far sì che la ricerca faccia veramente un grosso passo avanti, lo fai con un grosso esperimento, e lì si è in tanti. La collaborazione Planck, eravamo 400 persone, la collaborazione Euclid sono 1500.
0: Pazzesco, sì.
1: Verranno fuori, stanno venendo fuori dei risultati strepitosi. Per Planck sono venuti fuori gli articoli scientifici più menzionati di sempre. Le scoperte sono fantastiche. No, io ho messo il mio mattoncino, non sono uno
0: complimenti
1: astronomo.
0: A tutti voi allora, a tutti
1: ecco,
0: i 1500.
1: Complimenti a tutti voi, mi va bene. Sì,
0: sì. E questi cambiamenti che hai fatto nel corso della tua vita professionale, personale, quindi anche il periodo trascorso a Monaco, poi anche adesso, penso anche in pensione, che comunque sia hai per questi lavori di consulenza, comunque ti muovi comunque molto agilmente nel mondo. Cosa rappresenta per te muoverti proprio da un paese all'altro, da una cultura all'altra, da una lingua all'altra, a un modo di lavorare, questa flessibilità è una cosa che per te rappresenta una linfa vitale anche, immagino.
1: Veramente non ci ho mai pensato, perché ho pensato che lavoro sempre nello stesso ambiente. Invece è vero, assolutamente vero, che la gente ha modi diversi di lavorare, ha modi diversi di approcciare le cose, che io in un certo senso attribuisco al singolo, ma in realtà sono spesso cose culturali. E certo, lì ti devi adattare, tutti si adattano, no? Perché si cerca di capirsi. Se vuoi fare qualcosa insieme devi capirti, devi metterti d'accordo e decidere cosa fare. Quindi non c'è posto per un eccessivo individualismo. Certo, ognuno vuole portare avanti il suo punto di vista, ognuno vuole portare avanti la sua specialità, ognuno vuole contribuire alla sua specialità anche in senso positivo, però bisogna vedere come le varie specialità si possono mettere insieme per costruire appunto la squadra che va in campo poi, no? Che deve essere gestita in maniera opportuna.
0: Ben amalgamata,
1: sì. E qui appunto la mia esperienza con Intercultura è stata assolutamente fondamentale.
0: Per Intercultura tu sei ancora, come dicevi, sei ancora volontario.
1: Sì.
0: Ecco, raccontaci il perché e cos'è il tuo ruolo di volontario.
1: Allora, intanto perché io sono estremamente grato a questa associazione che mi ha dato appunto questa opportunità assolutamente incredibile che ho avuto. Secondo me resta la più flessibile, quella che ti offre una migliore integrazione all'interno delle società,
0: ospitando.
1: Esattamente. Dagli scambi solo con gli Stati Uniti si è passato a un scambio con 80 paesi, adesso quindi è possibile veramente andare praticamente ovunque, e questo è assolutamente fondamentale. Ho partecipato a selezionare i candidati, anche e soprattutto quando ero tornato dagli Stati Uniti lo facevo abitualmente. Adesso penso che la selezione sia una cosa che vada fatta più da persone che sono coetanei, cioè quelli che sono tornati da poco. E invece io cerco di essere utile quando si parla con le famiglie.
0: Forse mi sbaglio, ma la tendenza è di spingere il più possibile i giovani a fare questa esperienza di un anno all'estero, però forse con le motivazioni sbagliate.

0: sbagliate, forse.
1: Secondo me sì.
0: Non sono le stesse motivazioni che avevi tu e lo stesso vivere quella società come l'hai vissuta tu.
1: Non sarebbe ripetibile adesso. Perché
0: e neanche i costi sono diversi.
1: E anche i costi sono molto diversi, francamente. Sì. Sì.

0: totale nella cultura locale. Però penso che la grossa validità rimanga, perché il momento in cui trascorri un anno andando a scuola, lì ti devi confrontare con diversi metodi di studio, materie di studio.
1: Tu eri passato dalle lettere classiche alla fisica.
0: Non facevo solo fisica, ovviamente ho fatto storia americana, letteratura americana.
1: Avevi possibilità di scelta poi delle materie,
0: sì,
1: no?
0: Certo, dovevo fare storia e letteratura americana obbligatorie per poter passare l'anno, e poi mi sono scelto un piano di studi che mi permettesse, mi sono preso anche il latino negli Stati Uniti, perché così non,
1: e ce l'avevi, immagino, no?
0: Francamente sì.
1: Se tornassi indietro, cosa cambieresti del totale delle tue esperienze di vita professionali? Ripeteresti tutto come hai fatto? Avevi pensato forse di fermarti?
0: L'ultimo anno, io ho frequentato l'ultimo anno, che era il corrispettivo del sì. Quarto anno qua, e ho fatto gli esami per poter andare all'università negli Stati Uniti, per cui avevo quel tipo di idee. Per come le avevo fatte quegli esami là, forse una borsa di studio anche la prendevo, francamente. Non è stata una questione finanziaria. Mi rendevo conto che non era il posto dove avrei voluto, non era il posto mio. Io mi sono sempre sentito profondamente europeo, dico europeo non italiano, non a caso. Io sono europeo, mi sento europeo, vabbè. Cioè,
1: e vuoi vivere in Europa,
0: e certo. Voglio vivere in Europa.
1: Però quando tornasti sentivi una differenza, certo la sentivi in te, ma magari anche con la società intorno, che magari era rimasta a delle chiusure forse che tu volevi abbattere. Sempre difficile tornare a casa poi dopo.
0: Tornare a casa è stato impegnativo, francamente, perché io ero cambiato molto. E per i miei amici che non mi avevano visto e sentito, a parte poche lettere,
1: si aspettavano il Fabio uguale com'era.
0: Sì, io ero invece profondamente cambiato e non ci siamo presi subito. Poi sono i miei amici di adesso, per cui ha funzionato comunque. Però per un certo periodo di tempo ci siamo veramente persi di vista, perché non ci capivamo.
1: Cosa non capivano? Tanto forse il cambiamento di per sé.
0: Sì, perché loro si erano visti crescere. Per me c'era stato un transitorio molto forte. Pensavano che fosse quello di prima, certo. Ma anche loro non erano più quelli di prima, direzione diversa, ecco.
1: Tu hai scelto consciamente, consapevolmente, di avere come punto fisso della tua vita, di tutta la tua vita, Trieste.
0: Sì.
1: Raccontaci le motivazioni, perché comunque è vero che Trieste è la città della scienza, però comunque immagino che le proposte siano state talmente tante, talmente allettanti, che forse magari un pensiero uno se lo fa.
0: Nel periodo in cui lavoravo a Monaco ho avuto due proposte, io ero già sposato, avevo anche mia figlia, e mi hanno offerto di andare a lavorare a Baltimora, al centro scientifico per lo Space Telescope, per Hubble, e mi hanno proposto di andare a lavorare all'ESA, a Noordwijk, che è in Olanda, e ritenevano che avessi delle
1: capacità,
0: che potesse essere utile.
1: La tua famiglia era con te a Monaco o era a Trieste?
0: Ho fatto un po' il pendolare, diciamo. Loro venivano sull'estate, non me la sono sentita di chiedere a mia moglie di smettere di lavorare.
1: Quindi è stata comunque una scelta coraggiosa.
0: Comunque, sì. Entrambi, tutti e quattro i genitori. Io ho veramente voglia di fare questa esperienza qui, non ero molto soddisfatto per motivi di burocrazia, diciamo, di inquadramento. Ero anche un po' il giovane di bottega del gruppo, insomma è stato un po' un desiderio, non dico di affrancarmi perché non sarebbe giusto, non sarebbe corretto nei confronti dei miei amici, insomma, colleghi ed amici, ma volevo fare un'esperienza in cui volevo vedere quanto volevo io.
1: E l'ha fatta, hai visto che si può fare molto anche appunto facendo in varie modalità il pendolare.
0: In realtà sì, in realtà riuscivo ad essere efficiente nel lavoro, riuscivo a Monaco, riuscivo a tornare a casa ad essere un marito, un padre, certo. Decente, insomma, molto part time. Difatti la cosa che mi manca di più è stata la famiglia in quei 3 anni e mezzo.
1: Ma ti sei mai pentito di non aver accettato questi due incarichi, o uno o l'altro?
0: Devo dire la verità, in qualche momento in cui la burocrazia italiana
1: volevi mandare tutta all'aria, e
0: ho detto
1: basta.
0: Ma se me ne andavo a Noordwijk, in Europa, non
1: in Europa.
0: Magari forse era meglio, però in realtà no, non direi che non cambierei veramente niente nella mia vita. Sono stato molto molto molto fortunato, devo dire la verità. Sono stato fortunato ad essere triestino, per cui sono riuscito a fare un lavoro scientifico di punta, pur stando a casa mia, insomma.
1: Il sogno di chiunque.
0: Insomma, veramente, per cui sono fortunato.
1: Assolutamente, noi siamo fortunati invece aver sentito questa tua storia. C'è questo filo rosso che collega questo ragazzo del Petrarca di Trieste, che poi è andato nel Nebraska dall'altro capo del mondo, e poi da lì, con questo grande amore per la scienza, ha costruito tanto ed ha gioito.

0: scritto molto della propria ricerca.
1: Io ci tenevo a raccontare questa storia perché in realtà la mia svolta, il mio cambio di rotta, no, è stato qualcosa di abbastanza poco traumatico in confronto ad altre trasmissioni che hai gestito, ma è un cambio di rotta che tutti possono ottenere, perché è un'occasione che i ragazzi di appunto sui 16-17 anni possono avere e che dovrebbero fare, perché veramente, perché cambia la vita, e cambia la vita in meglio. È difficile che un'esperienza all'estero vada male.
0: Però bisogna avere, oltre ad una conoscenza linguistica, almeno di base, ci deve essere un'autostima nel ragazzo. Se il ragazzo o la ragazza in quegli anni ha, come succede spesso anche, che magari ha dei periodi turbolenti o non ha autostima di sé, non sente neanche il desiderio in sé di mettersi alla prova altrove.
1: Sì, questo è vero. Cioè, bisogna avere abbastanza autostima, certo, di mettersi alla prova. Io da ragazzino non avevo una grande autostima, dico il vero, appunto. Conoscevo i miei limiti e li consideravo piuttosto bassi, francamente. Per cui l'autostima uno se la costruisce
0: attraverso le prove,
1: attraverso,
0: è vero,
1: una prova di
0: questo,
1: questo
0: è vero,
1: tipo. No?
0: È vero.
1: Per cui non deve avere un'autostima così bassa da essere patologico, insomma.
0: Fabio, qual è il desiderio per questi anni della tua vita a livello di consulenza professionale, ma anche personale? Qual è il desiderio che vorresti realizzare?
1: Ma direi che sono stato molto fortunato, sono molto fortunato adesso. Io vorrei riuscire, è una grande pretesa in realtà, vorrei riuscire a restare giovane mentalmente. Io ho un mio motto che è: bisogna morire giovani il più tardi possibile. Ecco, vorrei morire giovane.
0: Non ricordo quale filosofo disse che l'unico elisir di giovinezza possibile è la curiosità.
1: Ma assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: grazie ancora. Grazie a Fabio Pasian, grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Riascoltate il percorso di vita del nostro ospite odierno, Fabio Pasian, appunto, andando su RaiPlay Sound, digitando programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente cambio di rotta. Ora però rimanete con noi, perché tra pochissimo c'è una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Viola Romanese e Walter Vidonis alla console, da me Vida Valencic, un a risentirci giovedì prossimo, sempre 11:20. Vi aspetto. Ciao.

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Di nuovo buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questo appuntamento con il terzo settore del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Cambio di Rotta per la linea e ringrazio chi mi accompagna per questa diretta. Vida Valencic in regia, Carlo Morello per la parte tecnica. Il nostro primo argomento oggi ci porta ad Opicina, dove la scorsa settimana a Trieste, dove la scorsa settimana alcuni genitori dei ragazzi che frequentano l'associazione SCLAD Mitiaciuk insieme agli educatori hanno convocato un incontro pubblico per raccontare l'esperienza del progetto Socialabili. E per sapere meglio di che cosa si tratta, noi abbiamo in collegamento Daniel Tomizza, che è educatore presso l'associazione Mitiaciuk e coordinatore del progetto Socialabili. Buongiorno Daniel, ben trovato.
2: Sì, pronto, buongiorno Marina.
1: Buongiorno. Allora, ci racconta innanzitutto che cos'è questo progetto Socialabili e a chi è indirizzato?
2: Allora, questo progetto ha avuto inizio 3 anni fa e diciamo è stato creato per aiutare dei ragazzi che hanno lieve disabilità e quindi non sono adatti per i centri che accolgono per lo più casi più gravi, gravissimi sul territorio e non hanno neanche le capacità per essere integrati normalmente nel mondo del lavoro. Sono ragazzi che finiscono la scuola dell'obbligo e tutto, e hanno bisogno, hanno delle problematiche per tutto quello che concerne la comunicazione e anche l'essere integrati, nei gruppi di coetanei e tutto, e quindi si trovano un po', a metà strada tra quello che è l'offerta, maggiore appunto per disabili gravi e la normalità dei ragazzi che finiscono la scuola dell'obbligo. Uh-huh. E quindi abbiamo pensato di fare questo progetto in cui abbiamo preso un gruppo di ragazzi che rispettavano queste caratteristiche e abbiamo creato delle attività, delle uscite settimanali variegate, si parla di cinema, di teatro, di andare a giocare a bowling, mangiare una pizza, dei momenti di ritrovo in cui con degli educatori vicini, in cui c'è la possibilità per loro di comunicare, di creare appunto gruppo, di sentirsi parte di questo gruppo, e quindi il progetto è partito con questi propositi. Mm-hmm. Poi nel tempo si è sviluppato e ci ha dato anche
1: grandi soddisfazioni.
2: Soddisfazioni, sì. Certamente, sì. I ragazzi sono arrivati a trovarsi anche da soli. Mm-hmm.
1: Diciamo che il gruppo, quando è nato, stiamo parlando di circa 3 anni fa, aveva un po' l'obiettivo di favorire le relazioni sociali, perché sembrava che questi ragazzi, al di là della cerchia familiare, una volta finita la scuola, fossero un po' carenti proprio di relazioni sociali con i propri coetanei. Quindi sì, avete favorito, aiutato la formazione di un gruppo, che poi appunto sta camminando anche un pochino con le proprie gambe.
2: Sì. Il progetto appunto includeva ragazzi tra i 14 e i 35 anni. In realtà la maggior parte è tra i 16 e i 25 più o meno come età.
1: Quanti sono i ragazzi?
2: Sono 13 ragazzi, appunto anche all'interno del gruppo ovviamente ci sono alcune diversità, quindi anche lì bisogna un po' gestire magari un gruppetto e l'altro. Sono ragazzi che sono più autonomi, che anche lavorano, uh-huh. e ragazzi che invece hanno bisogno di un po' più di aiuto, hanno, insomma, sono un po' più gravi, ecco, diciamo, degli altri.
1: Certo, e questo è un progetto che è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che alle famiglie in questo momento non ha, diciamo, non, nessun aggravio, se non eventualmente il costo dei biglietti per il cinema oppure delle cene che fanno. È corretto?
2: No, diciamo anche quello,
1: anche quello è coperto.
2: Siamo riusciti a coprire anche quello e abbiamo anche la fortuna di avere l'aiuto da parte anche del comune per avere biglietti, soprattutto per il teatro, e anzi ringrazio il comune di Trieste che ci dà questo aiuto.
1: Certo.
2: E anche per, abbiamo comunque sempre degli sconti, ma comunque riusciamo a coprire
1: anche queste spese.
2: Ah. Sì.
1: Ecco, io vorrei ascoltare insieme a lei, far sentire agli ascoltatori le voci di due mamme, perché dicevo, presentando il progetto, che l'altra settimana è stata proprio i genitori e voi educatori avete voluto raccontare questa esperienza. E io vorrei far sentire la voce di queste due mamme. Si tratta di Helena Sosic, mamma di Emir, e di Barbara Steffè, mamma di Gabriele, che hanno così, ci hanno un po' raccontato la loro esperienza con questo progetto e ovviamente quella dei loro figli. La prima domanda che ho fatto a Helena è stata quella di sapere come la sua famiglia è venuta a conoscenza di questo progetto.
3: Siamo venuti a conoscenza di questo gruppo qua, del progetto più che altro, perché Sclat Mitacciuk lo conoscevo già da anni, da quando esiste, perché comunque sono di Opicina e Sclat anche è di Opicina, diciamo. Però di questo progetto Social Abili sono venuta a conoscenza grazie all'altro figlio grande, perché lui faceva parte quella volta della società culturale Tabor, sempre di Opicina, e chiedevano ai ragazzi giovani se c'è qualcuno che vuole dare una mano come volontario a questo progetto. E quindi, sapendo che il figlio che il suo fratellino, insomma, ha difficoltà nel socializzare con altri, mi ha informato di questa iniziativa, insomma, e mi ha detto: guarda, fai domanda che magari Emir potrebbe entrare a far parte di questo gruppo, cioè aderire a queste attività che fanno loro, insomma, ecco.
1: Barbara, invece Gabriele, come è arrivato?
4: Esperienza completamente diversa, perché noi non siamo di minoranza e quindi fino a 3 anni fa abitavamo dalle parti di Valmaura. Quando ci siamo trasferite qui, una mamma di un altro ragazzino che fa parte con Gabriele della scuola del basket inclusivo Interclub Muggia ci ha detto: ah, ma tu che vai da quelle parti, iscrivi Gabriele, che ho visto la scorsa settimana che c'era la pubblicità. E quindi, molto in ritardo, sono andata a informarmi e ci hanno accolto a braccia aperte, anche se non eravamo di lingua slovena. Questo è stato un piccolo problema all'inizio per Gabriele, perché diceva: sì, ma sono dei bulli perché parlano e io non capisco. Superato facilmente, adesso proprio è molto rilassato, però anche questo ha aiutato a crescere un pochino, no? Se senti qualcuno che non capisci cosa dice, non è detto che parli male di te. Però quello che mi dispiace è che non ha imparato nessuna parola slovena.
1: Vabbè, per adesso. Barbara, quali sono le attività che piacciono maggiormente a Gabriele?
4: Mangiare con gli amici, quello è sempre al centro, ecco. No, gli piace moltissimo giocare a bowling, andare a giocare a biliardo, specialmente le attività serali. Anche il teatro gli piace molto. Il fatto di andare fuori alla sera, quando mamma e papà se ne stanno a casa e io faccio come la sorella grande, che vado con i miei amici, questo ha il suo perché. Ecco, fin da piccolo mi chiedeva: ma quando potrò andare via con i miei amici come fa Nicole? E dicevo: tu fidati, vedrai che faremo. E non avevo idea di come. E invece le cose sono arrivate. E quindi è una gran fortuna. Ecco, noi perché stiamo vicini, ma so anche chi sta in centro città, c'è sempre la disponibilità degli educatori ad aspettare, ad accompagnare a fermate, a centri di punti di raccolta. quindi è una grande disponibilità da parte degli educatori a fare in modo che i nostri figli abbiano la possibilità di fare quello che ragazzi, adolescenti e giovani uomini fanno.
1: Anche Emir è così nottambulo?
3: Abbastanza, sì. A lui piace tantissimo giocare a bowling, no? Ma giocare a bowling, poi anche a biliardo, comunque la cosa principale è stare in compagnia, visto che ha difficoltà a trovare ragazzi con cui uscire, quindi la cosa principale è avere qualcuno e non dover uscire da solo, anche perché purtroppo, come tanti altri suoi coetanei, passa tante ore a casa da solo a giocare a PlayStation, ai vari giochi, e questo secondo me non è tanto positivo, è meglio uscire fuori con i coetanei, anche se sono ragazzi con certi problemi, non fa niente, intanto si sta in compagnia, si discute un po', si scambiano idee, si scambiano opinioni, magari sul calcio che gli piace tanto, o su qualche squadra, o queste cose qua, insomma comunque sempre è meglio uscire fuori e stare in compagnia.
1: Come mamma, come genitori, che cosa significa vedere un figlio che ha qualche difficoltà trovare una strada che lo porta a essere più simile

0: agli altri ragazzi, quindi un salto di autonomia che forse non era così scontato.
1: Oddio, è una bella, è un traguardo, insomma, che si raggiunge comunque, no? Non è una cosa tanto scontata, però comunque è sempre positivo che anche un ragazzo con difficoltà diventi pian piano sempre più autonomo, anche perché sinceramente se la natura farà il suo corso speriamo di mancare prima noi, e quindi se resterà un giorno da solo dovrà comunque in qualche maniera arrangiarsi da solo. E quindi è importante anche che in qualche maniera cominci già adesso, insomma, a stare un po' a camminare sui piedi, no? Quindi sono piccoli passi che si fanno per raggiungere poi alla fine un'autonomia, non dico completa, ma insomma quasi completa, no? Quando dovrà restare da solo, ecco.
0: E lei, Barbara, diceva che avete anche cambiato casa, quindi come vi rapportate a queste nuove forme di autonomia che ha Gabriele?
2: Ma Gabriele, da questo punto di vista, è stato sempre abbastanza autonomo. Lui gira con i bus da solo, insomma, sa andare da qua a Muggia, e per girare gira. Quello che a lui manca è invece l'organizzazione della giornata. Cioè, per lui il tempo non ha significato. Può stare 2 minuti per mangiare una banana o 20, dipende da dove si vanno a perdere i suoi pensieri. Quindi avere degli impegni durante l'arco della giornata è molto importante. Avere l'impegno di uscire con degli amici vuol dire, venerdì sera, vuol dire che il venerdì mi devo organizzare, devo sapere che prima devo fare certe cose, a quell'ora devo andare a lavarmi, vestire. Quindi dà un significato diverso alla giornata. Prima c'era la scuola e quindi il solito tran tran aiutava anche ad avere orari molto precisi, alzarsi, andare a dormire. Finita la scuola questo viene a mancare, quindi bisogna riorganizzare il proprio tempo. Gabriele ha avuto fortuna perché sta facendo un tirocinio adesso proprio qui all'outstanding di Prosecco come aiuto cameriere, e quindi è doppiamente fortunato ad aver vicino a casa le attività che gli portano a creare uno stile di vita che è normale. Mi alzo, mi preparo, l'impegno del lavoro, vado fuori con gli amici, ecco. E quindi manca cosa ancora? Per quello che vedevo io quando era nato, ho detto sì, vedrai, ce ne faremo, faremo tutto questo, riuscirai ad abitare da solo. Adesso che ce la può fare su questo, manca pochino, ma insomma ce la può fare. Adesso l'obiettivo è: non puoi abitare da solo, devi abitare con qualcuno, con qualche amico. Amico, amica, indifferente, ci deve essere qualcuno, perché la vita non è solo faccio le cose, ma la condivido. E quindi il prossimo obiettivo dei prossimi 20 anni sarà questo.
0: Daniel, abbiamo sentito Barbara e Elena, e viene fuori nelle parole di queste due mamme il tema delicatissimo del dopo di noi. È un tema che sicuramente anche voi come educatori, come associazione, sul quale riflettete, immagino.
3: Sì, sì, diciamo che più volte siamo venuti a dover, tra virgolette, un po' preoccuparci, ecco, per i nostri ragazzi, ma sia, diciamo, di questi del progetto sociale Abili, ma anche, diciamo, nel centro dove lavoriamo tutti noi educatori, dove abbiamo appunto utenti più gravi. Arriva un momento che è normale, questi ragazzi non hanno più una famiglia dietro di supporto, e quindi bisogna certamente un po' anche investire nel trovare dei centri che diano una continuità, un riferimento a questi ragazzi che nel normale si trovano appunto senza avere questa la famiglia,
0: senza il supporto. E invece per quelle persone che possono raggiungere i livelli di autonomia

0: invece è importante lavorare in modo che questa autonomia ci sia e si sviluppi. Bene, grazie. Io ringrazio Daniel Tomiz, ricordo Associazione SCLAD Mitja Čuk. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: E rientriamo in studio, Marina De Vescovi al microfono, Vida Valencici in regia, Carlo Morello per la parte tecnica. Il documentario di Denis Traunero dal titolo Ricordi e storie di una valle, testimonianze sulle borgate scomparse della Val Ventonassa, verrà presentato domenica 24 maggio presso il Palazzo Comunale di Venzone alle ore 18 nel contesto di Parkfest. Il documentario è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Amici di Venzone e noi siamo collegati con Pietro Bellina, fondatore e segretario dell'associazione. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno a voi.
0: E ben arrivato. Allora Pietro, Amici di Venzone nasce nel 1971 e lei è proprio fra i fondatori. Qual era l'obiettivo di questa associazione quando avete deciso di fondarla?
1: Allora, nell'atto notarile, che era dell'agosto 1971, viene costituito l'ente autonomo denominato Amici di Venzone, con il compito di raccogliere i locali idonei, ecco, il prezioso e vasto patrimonio storico-artistico di Venzone ancora nascosto agli occhi dei visitatori e spesso nemmeno accessibile agli studiosi. Nel suo discorso al 48esimo congresso della Società Filologica Friulana, il presidente, senatore Guglielmo Pelizzo, richiamò l'attenzione delle autorità responsabili sull'urgente necessità di istituire il Museo di Venzone. Diceva: tale museo non sarà il tradizionale deposito di documenti storico-artistici, ma diventerà una moderna sede culturale di studi, di ricerche, di incontri e di convegni tra i vari studiosi a livello sia regionale che nazionale. Difatti la sede del museo dovrà ospitare, oltre a raccolte riguardanti le arti figurative, anche gli archivi storici e la biblioteca. L'ente inoltre promuoverà studi sul patrimonio storico-artistico locale e provvederà all'acquisto di oggetti e documenti di interesse storico e artistico riguardanti Venzone,

0: e dintorni storici. E tutto sarà schedato, caporalato e esposto al pubblico.
1: Quindi si parte subito con l'idea di salvaguardare, di anche mettere a disposizione il patrimonio artistico-culturale di Venzone, direi però materiale e immateriale, perché poi non solo i documenti, le cose esistenti, ma anche le persone, gli artisti che nel corso dei secoli avevano abitato, erano stati venzonesi.
0: Esatto, esatto. Quello sarà il compito dopo dei bollettini nostri pubblicati, no? Però naturalmente queste premesse non hanno avuto subito una logica,
1: un'immediata realizzazione.
0: L'associazione subito si caratterizzò per la conservazione, catalogazione, studio, valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio di Venzone. E poi il suo impegno però si è polarizzato in seguito dei terremoti in Friuli del 76, cui cruciali temi della difesa dei beni culturali nella catastrofe.
1: Ricordiamo, anche se in queste settimane con l'anniversario del terremoto se ne è parlato parecchio, ma ricordiamo che Venzone, in particolare il Duomo, ma Venzone in generale, ha rappresentato un modello proprio di ricostruzione unico, no? Perché comunque si è voluto ricostruire il borgo medievale così com'era, con un grande anche impegno ad avere pazienza, perché ricostruire così com'era e dov'era rappresentò una difficoltà ulteriore nella ricostruzione.
0: Una scelta molto ponderata. Molto ponderata e soprattutto sofferta anche da parte della popolazione più anziana, perché nel momento in cui si dovevano raccogliere le firme di sottoscrizione della petizione perché questo avvenisse, ci furono parecchi che mi guardavano negli occhi e mi dicevano: ma io vedrò queste cose. E io dicevo: bisogna avere fede. E hanno firmato.
1: Hanno firmato, hanno avuto fede. E io ho aperto il collegamento con lei, Pietro, parlando di questo documentario. Come intervenite voi nella nascita di questo documentario?
0: Allora, è successo che una nostra consigliera nel consiglio direttivo è figlia della maestra che nel 1947 insegnò nel borgo di Maiaron, che è in Val del Bonassa, il secondo borgo, quello di mezzo. Anche era il più popoloso all'epoca. E 10 anni fa circa, adesso la signora ha 100 anni, e 10 anni fa ha scritto una memoria su questo anno di scuola a Maiaron, dove racconta la sua esperienza di giovane maestra. Naturalmente una maestra che io poi ho avuto anch'io, dopo Venzone, quando lei ha lasciato Maiaron e ha cominciato a insegnare a Venzone. Però questo libretto, questo libello, piccolo libello, circa 18 paginette, è stato letto da tante persone, anche non di Venzone, tra cui anche Dennis Traunero, il quale si è messo in contatto con me e dice: non avete pensato di come si può ampliare questa ricerca, farla anche con altri mezzi, proprio, perché mi ha suggerito un DVD. Al momento non ero tanto convinto, perché i personaggi da intervistare in gran parte
1: potevano essere scomparsi, infatti.
0: Poi, confidandomi con... però non chiusi il discorso, gli dissi: ne riparliamo più avanti. E poi mi sono confidato con degli amici e mi hanno fatto riflettere, mi hanno detto: guarda che ci sono delle foto in bianco e nero fatte ancora negli anni 50, dove si vedono molto bene le abitazioni di Mairon. Poi ci sono i nipoti.
1: I figli, i nipoti, ci sono delle testimonianze non dirette, ma magari. E quindi siete arrivati?
0: E allora ho messo vicino un po' di nomi, ho chiesto la collaborazione, ottenuta in pieno, e abbiamo cominciato subito. E in 5-6 puntate è stato raccolto tutto il materiale documentale per questo DVD.
1: Bene, bene, quindi questo filmato che ricordo si chiama Ricordi e storie di una valle, testimonianze sulle borgate scomparse della Val Benzonassa, sarà visibile domenica 24 maggio alle ore 18 nel corso di Parkfest. Io ringrazio Pietro Bellina, ricordo segretario dell'Associazione Amici di Venzone, e buon lavoro perché avete ancora tanto da fare. Grazie.
0: A lei.
1: Grazie. E noi non ci fermiamo e andiamo a salutare il garante regionale per i diritti della persona, Enrico Sbriglia. Buongiorno, buongiorno garante.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi abbiamo chiamato Enrico Sbriglia perché ha promosso un convegno dal titolo Cambiare si può, per un'architettura rispettosa della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario. Il convegno si terrà lunedì prossimo 25 maggio a partire dalle 9 presso l'aula del Consiglio regionale a Trieste. Noi volevamo fare una chiacchierata con il garante, ma purtroppo, come avrete già sentito, abbiamo perso la voce, quindi senza infierire troppo, io le chiedo perché ha promosso questo convegno sull'architettura penitenziaria.
2: Ecco, con il convegno del 25 maggio questa regione potrebbe mostrare in termini concreti come possa e voglia contribuire seriamente alla realizzazione di un sistema penitenziario regionale rispettoso della Costituzione, attraverso la realizzazione di istituti penitenziari che siano già nella loro architettura rispettosi della dignità umana, sia nei confronti dei detenuti, ma anche di quanti lavorino nelle stesse. Oggi, per capirci, le carceri regionali sono luoghi del vivere improponibile e che ci devono far vergognare come cittadinanza responsabile. Sono luoghi inadeguati per tutti, per i detenuti, per gli operatori penitenziari, per i familiari che vanno a trovare i loro congiunti, per il mondo del volontariato, per gli avvocati, per il personale docente della scuola, per quello che si dedichi alla formazione professionale dei detenuti, perfino per i preti e gli altri ministri di culto. Sono luoghi che proprio a motivo della loro inadeguatezza producono solo tensioni, conflitti, violenza.
1: E infatti anche, tra l'altro, è uscito in questi giorni l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone che sottolinea il sovraffollamento di tutte le carceri italiane, e purtroppo anche gli istituti in regione non sono messi meglio. Ce la fa a dirci ancora qualcosa, oppure
2: certo,
1: la sua voce ormai?
2: Guardi, io proverò. Allora, intanto con questo convegno, dove si vogliono proporre soluzioni alternative e si confronteranno sul tema le migliori intelligenze che hanno trattato il tema dell'architettura penitenziaria. Sostanzialmente, ecco, sarò sintetico. Dimmi
1: ah sì, anche perché
2: casa.
1: Dobbiamo chiudere.
2: Ecco, sì, dimmi com'è la tua casa e saprò raccontare la tua storia, saprò immaginare i tuoi progetti. Se ti faccio vivere in un canile, non dovrò meravigliarmi se quando esci ringhi e aggredisci.
1: Esatto. Garante Enrico Sbriglia, noi torneremo su questo argomento magari quando anche lei sarà certo. più un pochino più in grado di raccontarci tutto. La ringrazio molto. Io con questo ho finito anche per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Procedure di rimborso più snelle per i contributi regionali agli organizzatori di eventi ecosostenibili o a ristoranti che investano nella riduzione di rifiuti in plastica sono alcuni degli emendamenti discussi oggi in Consiglio regionale.
2: In regione l'emergenza del sovraffollamento carcerario segue il trend nazionale denunciato dall'ultimo rapporto Antigone presentato in questi giorni. Il quadro che emerge è quello di un sistema penitenziario sempre più lontano dal dettato costituzionale.
1: Il turismo sostenibile è una scelta concreta e urgente, secondo gli studenti dell'OIAL di Pordenone, che oggi si sono confrontati in vista del 2027, quando la città sarà capitale della cultura.
2: Una grande festa dello sport inclusivo a Lignano al Via, i giochi nazionali estivi Special Olympics, che fino a domenica porteranno sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. La norma Omnibus, con cui vengono riorganizzati i finanziamenti, è al centro della discussione di questa mattina in Consiglio regionale. Il disegno di legge, cosiddetto multisettoriale, abbraccia temi diversi. Oggi si sono esaminati gli emendamenti di carattere ambientale.
3: Procedure di rimborso più snelle per i contributi regionali agli organizzatori di eventi ecosostenibili o ristoranti che investono nella riduzione di rifiuti in plastica sono alcuni tra gli emendamenti discussi nella mattinata dedicata in Consiglio regionale ai provvedimenti ambientali del disegno di legge 79, il cosiddetto multisettoriale, norma omnibus che dovrebbe servire a una manutenzione della legislazione vigente rimodulando le risorse già stanziate in finanziaria. Sburocratizzare la linea contributiva Ecoeventi FVG, 2 milioni di euro a beneficio delle associazioni sportive e degli organizzatori di feste e sagre, è tra gli obiettivi dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. Alcuni contenuti del regolamento avevano portato a marzo a frizioni tra Federica e Scoccimarro, poi rientrate. Per ottenere il contributo fino a 20.000 euro per ogni singolo evento, basterà presentare le spese sostenute e se aderenti a criteri del regolamento per limitare l'impatto ambientale, saranno rimborsate. Parallelamente è annunciata la partenza del bando dedicato alle microimprese della ristorazione, che vale 500.000 di euro, fino a 5.000 euro di rimborso per esercente, per investimenti volti alla riduzione

0: di rifiuti in plastica monouso e per la sterilizzazione e riuso dei contenitori in vetro. Anche in questo caso, stessa procedura di rimborso per le spese già affrontate. Previsti infine l'istituzione di ristori per i proprietari di natanti per far fronte a disagi e alle maggiori spese affrontate per i ricoveri alternativi a causa dei lavori di bonifica del porticciolo di Barcola, il sostegno al Comune di Pordenone per la settimana della sostenibilità 2026 e definita infine la forma giuridica per la costituzione della comunità energetica rinnovabile regionale. Nei giorni passati l'Aula ha discusso di provvedimenti per infrastrutture e territorio, autonomie locali, cultura, lavoro e istruzione. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comparto manufatturiero in regione continua a garantire gran parte del lavoro dipendente, a dirlo i dati dell'INPS.
2: Le attività manifatturiere, nonostante le crisi periodiche, nel loro complesso continuano a garantire la gran parte dei posti di lavoro dipendente del Friuli Venezia Giulia. I numeri degli addetti e delle settimane lavorate e retribuite sono anzi cresciuti nel corso del decennio tra il 2014 e il 2024, ultimo dato complessivo disponibile. Lo rivela l'analisi dei numeri dell'osservatorio dedicato dell'INPS, pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Le attività manifatturiere nel loro complesso nel 2014 avevano dato lavoro a quasi 104.000 persone, con un totale di poco più di 5 milioni di settimane retribuite. Nel 2024 si era passati a 113.000 persone, con oltre 5 milioni e mezzo di settimane. A questo dato va aggiunto quello del settore noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, una voce sotto la quale ricadono anche persone impiegate di fatto nel manifatturiero e che garantiva il lavoro nel 2024 a quasi 41.500 persone con oltre 1.600.000 settimane retribuite. E anche questo dato in un decennio è cresciuto in maniera importante, se si pensa che nel 2014 i lavoratori in questo campo erano meno di 31.000 con poco meno di 1.000 e 200.000 settimane retribuite. Importante ovviamente anche il contributo del settore commercio, che nel 2024 ha dato lavoro a oltre 48.000 persone con più di 2.200.000 settimane retribuite. Questo dato però ha registrato una contrazione nel decennio considerato, numeri cui vanno sommati quelli dei servizi di alloggio e ristorazione, 41.000 persone soprattutto stagionali che hanno lavorato per circa 1.500.000 di settimane. Complessivamente nel decennio in Friuli Venezia Giulia i lavoratori dipendenti sono cresciuti da 313.000 a 381.000 e sono state retribuite circa 3 milioni di settimane lavorative in più, da 14 a 17 milioni. Andrea Vardani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Fincantieri e Teijin Automotive Technologies, controllata europea del gruppo giapponese Teijin, leader nelle soluzioni avanzate in materiali compositi, hanno firmato un memorandum per avviare una collaborazione per lo sviluppo ingegneristico di paratie non strutturali in materiali compositi per applicazioni navali. Teijin Automotive Technologies guiderà le attività di ingegneria e industrializzazione con il supporto di Fincantieri. L'iniziativa mira a introdurre nel settore navale soluzioni innovative in materiali compositi, con particolare attenzione alla riduzione dei pesi e all'integrazione funzionale in risposta ai più elevati requisiti operativi di sicurezza richiesti per le unità navali. Le paratie saranno realizzate utilizzando un materiale composito innovativo, brevettato da Aeronautical Service, che ha ottenuto la certificazione di non combustibilità, requisito fondamentale per l'impiego a bordo delle navi. Un accordo che conferma il nostro ruolo di pionieri nel guidare l'evoluzione della cantieristica navale verso le migliori tecnologie disponibili e soluzioni ad alte prestazioni che vanno oltre l'utilizzo dell'acciaio. Questo è il commento di Pierroberto Folgero, AD e direttore generale di Fincantieri.
1: In regione l'emergenza del sovraffollamento carcerario segue il trend nazionale denunciato dall'ultimo rapporto Antigone presentato in questi giorni. Il quadro che emerge, secondo l'Associazione Il Garante Regionale dei Diritti della Persona, è quello di un sistema penitenziario sempre più lontano dal dettato costituzionale.
4: La situazione più critica riguarda il carcere di Udine, dove il numero delle persone detenute sfiora il doppio della capienza disponibile. Al 19 maggio, rileva l'osservatorio Antigone, sulla base dei dati ministeriali erano 169 a fronte di una capienza regolamentare di 89 posti, tre dei quali non disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 197%, dato che colloca il penitenziario friulano al settimo posto in Italia, come sottolinea l'ex garante dei detenuti di Udine, Franco Corleone. Resta molto critica anche la situazione nel carcere carcere di Trieste, dove sono detenute 245 persone, una trentina donne, a fronte di una capienza reale di 135 posti, calcolata al netto dei 15 non disponibili. Qui il sovraffollamento raggiunge il 181%, numeri che sono già oggi ulteriormente aumentati di qualche unità in entrambe le strutture, secondo il sindacato della Polizia Penitenziaria SAP e il garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che riportano di detenuti a Trieste costretti a dormire in corridoio, sotto pressione anche le altre carceri della regione. A Pordenone 51 le persone detenute a fronte di 37 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 138%, a Gorizia 79 i reclusi su 63 posti disponibili, 186 a Tolmezzo, che ne può contenere 148, in entrambi i penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 125%, un sistema al collasso, ribadisce il garante regionale Sbriglia, confermando il quadro allarmante emerso dal rapporto Antigone, carceri non solo sempre più affollate, ma anche più chiuse e lontane dal dettato costituzionale, secondo Sbriglia un trend negativo messo in atto negli ultimi anni che ha visto distanti i vertici dell'alta burocrazia penitenziaria e che occorre assolutamente fermare per riportare le carceri a un sistema di umanità aperto verso l'esterno e che realizza sicurezza nel rispetto dei principi previsti dalle normative nazionali ed europee. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E diamo uno sguardo al tempo. Cielo è sereno su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna. Queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi con mare quasi calmo, con temperatura di 19 gradi e mezzo. A Gorizia 25 gradi e 5 decimi, a Udine 25 gradi, a Pordenone 22 gradi e mezzo. A Tolmezzo 21 gradi, a Treviso 19, 18 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 14 e mezzo a Piancavallo e Sappada. In montagna su Lussari 10 gradi e sullo Zoncolan 9 gradi e mezzo. Sulla costa a Legnano 22 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare di 20 gradi e mezzo, e invece a Grado i gradi sono 21, con la temperatura del mare di 19 gradi.
1: Le previsioni dell'ARPA regionale: al pomeriggio sulla zona montana, in genere sulle zone orientali, sarà probabile qualche variabilità con la possibilità di rovesci o qualche locale temporale. Venti a regime di brezza. Domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone. Al pomeriggio sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile, sarà possibile qualche rovescio o qualche locale temporale. Venti a regime di brezza.
3: E parliamo di turismo sostenibile, quello immaginato dagli studenti dello IAL di Pordenone, che si sono confrontati con le imprese e le istituzioni del territorio. Obiettivo: affrontare al meglio, con questo spirito, l'evento del 2027 che vedrà la città capitale della cultura.
5: La sostenibilità è una scelta concreta e urgente per gli allievi dell'Istituto IAL di Pordenone, promotori dell'appuntamento Turismo 2027. Il nostro cammino sostenibile inizia oggi. L'idea è quella di viaggiare a impatto zero, rendendoci conto di quanto sia fragile la natura, dalle Dolomiti ai mari. Un progetto dal quale nasce una rete di collaborazioni e realizzato con il sostegno del Consorzio Pordenone Turismo. Cinzia Bianchini, coordinatrice del progetto.
6: In virtù di formare dei ragazzi che possono essere poi inseriti nel mondo del lavoro, nelle nostre strutture ricettive e di accoglienza. E quindi da sempre, noi da quando abbiamo iniziato questi progetti, siamo in contatto con tutte le realtà del territorio.
5: Il messaggio dei relatori è chiaro: c'è bisogno di responsabilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Giulio Arbanassi, presidente IAL FVG.
7: Costruire e parlare di una nuova e importante consapevolezza basata sulla sostenibilità.
5: L'associazione Terra E ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza e degli enti pubblici. Flavia Bozzon.
8: Portare la sensibilità verso l'ambiente, anche degli stili di vita sostenibili e l'utilizzo delle risorse in grado di supportare un pianeta che di risorse ne ha sempre meno.
5: Viaggiare in un altro modo si può e si deve, sottolineano i ragazzi. Bisogna scegliere le strutture sostenibili, farsi parte attiva del cambiamento.
9: Turismo sostenibile a Pordenone significa imparare a essere responsabili, a essere effettivamente un vero cittadino.
10: Prendere in mano la situazione e cercare di fare il proprio meglio per imparare dal passato, per imparare dagli errori che ci sono magari negli alberghi o in altri posti.
11: Dove vorresti lavorare in futuro?
10: Io ho tante ambizioni, ok, in un futuro, però io punterei un'agenzia di viaggi.
5: Pordenone, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proseguono in provincia di Udine i controlli straordinari alto impatto della polizia con servizi mirati nelle aree urbane e nei territori segnalati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni si sono svolte nei giorni scorsi, ma sono state rese note soltanto oggi. A Udine e a Lignano, anche in relazione alla forte affluenza di turisti austriaci e tedeschi per il Biker Fest. Ai controlli hanno partecipato personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, Carabinieri, Guardia di Finanza, con unità cinofile e polizie locali. Identificate 256 persone, controllati 23 veicoli e 15 esercizi pubblici. 6 persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti, sequestrati complessivamente 26 grammi di hashish e 9 di eroina. A Lignano, inoltre, 3 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta con ordine di allontanamento di 48 ore previsto dal DASPO urbano.
3: Apriranno oggi le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di Udine per l'anno scolastico 2026-2027. Le famiglie potranno presentare domanda fino al 13 luglio attraverso il portale eCivis del Comune di Udine, accedendo con SPID o CIE. Le iscrizioni riguardano i servizi di preaccoglienza, postaccoglienza, doposcuola e ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado cittadine. Il Comune conferma e amplia anche per il prossimo anno scolastico i servizi dedicati alle famiglie con l'obiettivo di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e garantire un'offerta educativa sempre più accessibile e inclusiva. Per quanto riguarda i servizi pre e post scolastici, al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni sarà possibile usufruire di 30 o 45 minuti di preaccoglienza nelle scuole primarie e nella scuola dell'infanzia Baldasseria Media. Saranno inoltre attivati il doposcuola breve, che offre assistenza educativa ai minori durante il pasto e la ricreazione, e il doposcuola completo, comprensivo anche dello svolgimento dei compiti. Nelle scuole primarie 4 novembre, Negri e Frucca, sarà inoltre disponibile il servizio di doposcuola super, con orario prolungato fino alle 17 o alle 17.30. Tra gli aspetti di maggiore interesse previsti per il prossimo anno figurano la domanda unica per nuclei familiari con più figli, l'aggiornamento automatico delle ISEE per le agevolazioni tariffarie, la possibilità di aderire all'abbonamento annuale e la conferma del sistema automatico di prenotazione pasti tramite app o portale eCivis.
1: I temi della medicina e della ricerca scientifica, alcune mutazioni genetiche e la presenza di cicatrici nel tessuto muscolare cardiaco, rilevabili solo con la risonanza magnetica cardiaca, possono rappresentare cause nascoste di arresti cardiaci improvvisi e finora inspiegati, anche in individui giovani e sportivi, apparentemente sani e con esami di routine come l'ecocardiogramma spesso completamente nella norma. A evidenziarlo sono 3 studi internazionali coordinati da ricercatori della Società Italiana di Cardiologia, che delineano in modo più preciso il profilo di rischio della morte cardiaca improvvisa in questo scenario. Un approccio innovativo che supera il tradizionale paradigma clinico, che ormai potremmo definire superato, basato esclusivamente sulla frazione di eiezione, parametro grossolano, che stima la capacità del cuore di pompare sangue. La stima, peraltro grossolana, della funzione sistolica del ventricolo sinistro ha rappresentato per decenni il principale parametro nella valutazione del rischio di aritmie fatali, ma le nostre ricerche, ha spiegato Gianfranco Sinagra, presidente della Società Italiana di Cardiologia e direttore della Scuola di Specializzazione della Struttura Complessa di Cardiologia dell'Università di Trieste, stanno espandendo i confini della quantificazione del rischio clinico introducendo nuovi parametri. Ci sono pazienti portatori di mutazioni genetiche maligne che, nonostante presentino un cuore apparentemente sano, vanno incontro ad aritmie fatali senza sintomi premonitori, mentre altri, seppur presentando un'importante compromissione della funzione sistolica, sembrano immuni ad eventi aritmici gravi. Questo significa che il solo parametro della capacità del cuore di pompare sangue non è sufficiente a indirizzare le decisioni cliniche per prevenire episodi potenzialmente fatali.
3: Ancora sanità, le malattie rare sono un tema di cui si parla poco e che erroneamente viene associato solamente a malattie mortali. Non è sempre così. Nella nostra trasmissione del mattino, Buongiorno Regione, abbiamo parlato anche con una ricercatrice del Burlo.
12: Nel mondo si conoscono oltre 7.000 malattie rare, un numero in costante crescita grazie alla ricerca genetica. Sebbene ciascuna patologia colpisca meno di una persona su 2.000, nel loro insieme interessano oltre 2 milioni di cittadini italiani. Circa l'80% di queste condizioni ha un'origine genetica e si manifesta spesso fin dall'infanzia, rendendo cruciale il monitoraggio medico. La ricerca, nonostante fondi non sempre adeguati, ha fatto passi da gigante. Irene Bruno, IRCS, Burlo Garofolo.
13: Della mia generazione ci sono novità incredibili. Abbiamo delle malattie mortali, soprattutto anche dal punto di vista neuromuscolare, come l'atrofia muscolare spinale, che adesso hanno una terapia e da malattie mortali a 9 mesi di vita diventano malattie che permettono una vita degna fino in età adulta. E ci sono anche malattie rare, che per il nome spaventano, che in realtà non sono così gravi, ma sono semplicemente rare per la loro incidenza, perché raro non vuol dire grave, vuol dire soltanto che ha un'incidenza rara, cioè uno ogni 2.000 persone nel mondo.

0: avesse due patologie rare. La prima era la distrofia dei cingoli, inquadrata come tale, anche se non è mai stato trovato il gene che la determinava. E quindi penso che lei ha dato proprio un esempio di vita, anche se aveva sempre un po' di sofferenza. Purtroppo la seconda malattia rara l'ha portata alla morte, però lei ha sempre combattuto fino all'ultimo e non ha mai perso la speranza.
1: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Spostiamoci a Lignano per parlare della 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympic, evento sportivo che fino a domenica porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste impegnati in 21 discipline.
3: Si sono allenati duramente, si sono messi in gioco quotidianamente, hanno sfidato ostacoli che sembravano insormontabili e alle loro famiglie per poter partecipare a Lignano ai 41esimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics e sfilare assieme ad altri 3.000 atleti con disabilità intellettive alla cerimonia di apertura dei Giochi dello Sport Inclusivo che ha raccolto 190 delegazioni da tutta Italia. Il campione olimpico Silvio Fauner, salutando i partecipanti a Lignano, ha indicato il valore di questi atleti che trasmettono gioia autentica, ha detto, perché vivono lo sport con entusiasmo prima ancora del risultato. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, dichiarando aperti i giochi, ha sottolineato come gli atleti Special Olympics dimostrino con la loro dignità come è possibile affrontare le sfide della vita e costruire una società più inclusiva. Sport inclusivi che a Lignano fino a domenica si confrontano in 21 discipline, dal nuoto alla danza.
4: Eros Zanotti, sei un veterano delle Special Olympics, già per la terza volta che partecipi. Com'era ieri la cerimonia di apertura?
5: Ah, è stato un momento bellissimo, vedere tutta l'Italia unita a gareggiare in questi eventi bellissimi.
4: Che cosa significa per te allenarti?
5: Allenarmi in piscina per me mi aiuta a scoprire me stesso, il mio potenziale, come migliorarmi e gareggiare con tutti i miei amici del Team All Inclusive.
4: Andrea, che cosa significa per te lo sport?
6: Lo sport significa divertimento, soprattutto anche stare in compagnia tra di noi e dare coraggio a quelli, far vedere la passione che abbiamo al mondo intero.
3: Lignano, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Ancora sport, oggi doppio appuntamento con il basket per i playoff. In A1 Trieste giocherà in casa gara 3 contro Brescia, che vale l'accesso alla semifinale. Inizio alle 20 al Pala Trieste, sarà tutto esaurito e per gli alabardati la ricerca di una semifinale che manca da 32 anni. In A2 è già in semifinale invece la Gesteco Cividale, oggi gara 1 contro la quotata Rimini, con i ducali che possono contare sul fattore campo nella serie e sulla stanchezza degli avversari, impegnati solo 48 ore prima nella bella dei quarti a Pesaro. L'appuntamento è alle 20.45 con la diretta su Rai Sport.
2: E con il basket è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Samuel Montalto. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
10: Va fatto a millesi, va fatto a determinato, quindi va fatto a misura, e quindi bisogna installare questi contatori così come dice quella normativa recepita poi dallo Stato italiano.
11: Allora, chiediamo alla nostra ascoltatrice di iscriverci a economico@rai.it.
10: Esatto.
11: Rispondiamo con tutti i riferimenti a cura del
10: Molto
11: nostro
10: bene.
11: Burrelli.
10: Molto bene.
11: Altra domanda. Un nostro ascoltatore ci dice di avere un appartamento a piano terra in un condominio, un appartamento vuoto, e ha pensato di sfruttarlo aprendo un supermercato, in bocca al lupo, però certo. Voleva sapere se è possibile farlo e insomma che tipo di
10: deve fare due cose. La prima cosa che deve fare deve andare a vedere nel suo comune di competenza, che non so qual è, non lo dice,
11: no.
10: Se è il regolamento di condominio, se è il regolamento

0: prima cosa il regolamento dei condomini, poi se il comune di competenza in quella zona nel piano regolatore è previsto il cambio di destinazione d'uso. Se il cambio di destinazione d'uso è previsto, ne parla con il condominio, a meno che non ci siano dei vincoli nel regolamento che dice che non si possono adibire a supermercato o altre attività eccetera. Se questo limite non c'è, lui lo può fare, ma deve coordinare quello che sono i pareri dell'assemblea, che non sono vincolanti, ma rispetto a quello che è piano regolatore, per vedere quali sono i principi che dice il cambio di destinazione d'uso, ma soprattutto vedere che poi non crei dei problemi, per esempio una canna fumaria esterna, oppure per esempio gli spazi per depositare tutti i materiali da risulta, quindi tutto quello che arriva con i camion o meno. Quindi bisogna verificare tutta questa cosa, ma prima cosa è vedere se è possibile il cambio di destinazione d'uso.
1: Allora, altra domanda appena arrivata. Andrò ad abitare in un condominio con 7 proprietari. È giusto dividere le spese per famiglia e non per millesimi, come ha deciso l'assemblea?
0: No, allora, per 7 proprietari non si divide, bisogna vedere che tipo di spesa è, bisogna vedere se questa spesa gode di ripartizione separata, se questa spesa è una spesa generale. Se è una spesa generale per proprietà, soprattutto per le parti comuni, va divisa per millesimi di proprietà, se c'è il regolamento di condominio, le tabelle millesimali, se no bisogna sedersi e tenere una serie di requisiti, quindi il 1123 per esempio del codice civile, che dice le spese le pago in base al criterio che io li utilizzo, magari io ho un utilizzo diverso da quello che loro mi stanno imputando e magari gli altri lo utilizzano. Quindi bisogna sicuramente utilizzare le tabelle millesimali se ci sono e il regolamento di condominio. Se non ci sono, bisogna sedersi al tavolo e verificare, non sicuramente in parti uguali, perché vuol dire che uno che ha 5 millesimi o un appartamento piccolino deve pagare quanto ne ha 200 millesimi o un utilizzo
1: maggiore. Quindi no, in parti uguali non ci sembra una buona idea. Abbiamo 30 secondi, proviamo. Cosimo da Lecce ci dice che nel corso della ristrutturazione della facciata hanno rovinato gli infissi di un condomino. Chi paga?
0: Nel corso della facciata essendo rovinato gli infissi di un condominio, l'azienda, se è responsabile dell'azienda, avrà un'assicurazione, deve fare la denuncia e l'azienda si caricherà di questo impegno e andrà a dire
1: che
0: ha creato il danno, e quindi si rivolgerà a quello attraverso il condominio, che chiamerà il terzo che è l'impresa.
1: Ah, grazie molte Francesco Burrelli.
0: Grazie, medicina, ci pensiamo la prossima volta.
1: Okay, va bene. Presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, sempre molto disponibile. E noi con Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torniamo domani. Grazie in regia a Filippo Mosticone, coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, Cristina Saccol in redazione. Adesso ci sono i colleghi del giornale radio. Rimanete su Radio 1. Da Paola Nania un saluto e buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

0: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Global Sumud Flotilla, legati e picchiati, molesse sulle donne, il racconto shock degli italiani detenuti in Israele, Tajani, inaccettabile violazione del diritto internazionale. Guerra in Iran, attesa per la risposta di Teheran agli Stati Uniti, la Commissione Europea sull'economia pesa la crisi in Medio Oriente, crescita in calo e inflazione in crescita. La Premier Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana, il governo al lavoro per la proroga dello sconto sui carburanti. L'Istat, in Italia scendono disoccupati ma calano nascite e popolazione, i laureati sono i più soddisfatti, guadagnano di più e vivono più a lungo. La tentata strage di Modena, al GR parla la sorella di El Kudri, chiedo perdono a nome della mia famiglia, siamo vicini al dolore delle vittime. L'etica come strategia d'impresa, il colosso americano dell'intelligenza artificiale Anthropic arriva in Italia. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno di Penelope Cruz, oggi un concorso, La Bola Negra, ispirato alla vita di Federico García Lorca. Ciclismo, Giro d'Italia, 12ª tappa, aspettando Vingegaard, il danese, all'attacco della maglia rosa. Buongiorno da Francesca Giannini. Sono rientrati in Italia i primi attivisti italiani della flottiglia, il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. All'arrivo a Fiumicino il nostro inviato ha raccolto il racconto delle torture che hanno subito dagli israeliani.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
5: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
4: Tutto questo in acque internazionali. Ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
5: Sulle navi israeliane hanno subito quelle che non stentano a definire torture.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte.
5: Anche il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
6: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
5: È Caro Tenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
6: L'ho chiamato per numero, io 147.
5: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
3: Sul trattamento degli attivisti della flottiglia e sul loro rimpatrio, il duro commento del ministro degli esteri Tajani, intervenuto stamani a Radio Anch'io.
7: Inaccettabile prelevare delle persone violando il diritto internazionale da delle navi, c'è sempre libertà di navigazione, e poi non avevano commesso alcun reato. Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia.
3: Lo sentivamo, dunque si lavora per il rientro degli altri 28 attivisti italiani ancora in Israele, che dovrebbe avvenire entro oggi. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
8: Stanno lasciando il carcere di Keziot nel deserto del Negev per andare all'aeroporto di Eilat, gli attivisti della flottiglia, dove ad attenderli ci saranno voli charter messi a disposizione della Turchia per lasciare Israele. Tra loro anche i nostri connazionali, che vengono assistiti da funzionari dell'ambasciata, ha fatto sapere la Farnesina. Questa mattina le visite consolari in carcere, ma il movimento della Sumud Flotilla chiede a tutti di continuare a monitorare le immagini shock divulgate ieri dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti al porto di Ashdod, hanno fatto il giro del mondo e provocato un'ondata di indignazione che ancora non si ferma. Sono stati tantissimi paesi che, come l'Italia, hanno convocato gli ambasciatori israeliani per chiedere spiegazioni e stanno aumentando le pressioni affinché vengano interrotti i rapporti commerciali e militari con Israele dopo quanto accaduto. Proprio la Global Flotilla ora chiede che dalle parole si passi ai fatti con azioni concrete contro Israele, dopo la dura reazione del ministro degli esteri Saar e più sfumata del premier Netanyahu, il ministro Ben-Gvir invece continua a ribadire nessuna pietà verso chi sostiene i terroristi di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda della flottiglia il video diffuso sui canali social dal ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, in cui appunto appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento, oltre naturalmente anche alle audizioni degli attivisti già rientrati in Italia, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. Voltiamo pagina. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La CNN rivela che l'apparato militare di Teheran si sta ricostruendo molto più velocemente del previsto. Intanto proseguono i negoziati.
0: Un ping pong estenuante che non sblocca la partita, con Teheran che per l'ennesima volta esamina la nuova proposta redatta da Washington. Gli Stati Uniti hanno colmato alcune lacune, trapela dalla Repubblica Islamica. Stiamo preparando la nostra risposta. In mezzo il Pakistan, instancabile mediatore, il capo dell'esercito, vero regista delle trattative, è tornato a Teheran per un colloquio con il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Troppo presto per lavorare al testo di un vero e proprio accordo. Si media ancora per arrivare a un'intesa che crei una cornice per iniziare i veri e propri negoziati. Si parla di almeno 30 giorni di trattative, innanzitutto per riaprire lo stretto di Hormuz e poi per discutere della storica questione del nucleare. Siamo al limite. Se l'Iran ci darà una risposta corretta, riprenderemo l'offensiva, torna a minacciare il presidente Trump. Stiamo assistendo all'epopea senza precedenti della resistenza della nazione iraniana contro due eserciti terroristici globali e la risposta della nuova guida suprema Mojtabah Khamenei, che anche oggi non si è fatto vedere in pubblico, consegnando il suo messaggio scritto alla televisione di Stato. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai vertici di Bruxelles, ha proposto di rendere Kiev membro associato dell'Unione Europea. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli ostacoli e le complessità politiche della procedura di ratifica, ha spiegato Merz, secondo cui lo status di membro associato costituirebbe un passo decisivo per la futura adesione dell'Ucraina. Dei conflitti in corso si è parlato anche all'udienza che il Papa ha concesso alla Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Leone XIV ha sottolineato il ruolo di un'Europa chiamata a restare baluardo del dialogo internazionale e protagonista del multilateralismo come progetto di pace. Poco prima, ricevendo i nuovi ambasciatori di diversi paesi, il Papa aveva sottolineato l'urgenza di una diplomazia che promuova il dialogo. In cima all'agenda del governo, come conseguenza del conflitto in Medio Oriente, il caro energia. Questa mattina intanto nuovo sopralluogo di Giorgia Meloni a Niscemi. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
2: Sì, la premier è in municipio per partecipare a un vertice operativo atterrata in Sicilia poco più di un'ora fa, visita a sorpresa nei territori colpiti dalla frana, per cui il governo ha già stanziato 165 milioni per una prima messa in sicurezza. Giorgia Meloni ha viaggiato insieme al capo della protezione civile Fabio Ciciliano, che è anche commissario straordinario per l'area di Niscemi, e dopo questa visita nel pomeriggio sarà a Brescia, dove è attesa all'evento di Coldiretti. Non è stato ancora convocato, ma dovrebbe tenersi domani il Consiglio dei Ministri che si occuperà delle accise sui carburanti. La proroga del taglio scade infatti proprio domani, quando a Palazzo Chigi sono attese le sigle degli autotrasportatori.

0: Si lavora ancora sulle coperture del provvedimento e ieri in una nota ufficiale Meloni ha espresso tutta la sua indignazione per le immagini arrivate da Israele degli attivisti della flottiglia bendati e inginocchiati, un gesto inaccettabile per cui la Presidente del Consiglio ha preteso le scuse dal governo di Israele. È tutto a te.
1: Al centro del confronto tra i partiti il caso flottiglia.
2: Immagini incommentabili, così Raffaele Fitto esprime la sua piena e totale condivisione per le parole del Presidente della Repubblica. Il vicepresidente della Commissione Europea, Fratelli d'Italia, si unisce così ai tanti esponenti di maggioranza che condannano il comportamento di Ben-Gvir. Oltraggioso lo definisce da Forza Italia Deborah Bergamini, non escludendo, dopo la convocazione dell'ambasciatore israeliano, altri provvedimenti.
3: Sono decisioni che sono di pertinenza dell'Unione Europea. L'Italia ha già detto di essere favorevole a delle sanzioni nei confronti in particolare dei coloni.
2: I comunicati sono gratis, ora servono fatti concreti, incalza dal PD e Schlein. Se Meloni vuole davvero prendere le distanze da Netanyahu, sconfessando anni di appiattimento, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla flottiglia. Cosa cambia oggi, chiede il 5 Stelle Giuseppe Conte, rispetto alle precedenti missioni degli attivisti e a decine di migliaia di morti a Gaza?
4: Sanzioni economiche e finanziarie di Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare la accordo di associazione Unione Europea Israele.
2: Anche Carlo Calenda critica la Premier e in confusione dice ha difeso Trump e Israele fino all'ultimo. Lucio Bondi, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:10 la cronaca, parla Carmen, la sorella di Salim El Kudri, il 31enne in carcere dopo che ha travolto con la sua auto nel centro di Modena un gruppo di persone, 8 di loro ricoverate ancora in gravi condizioni. Anche a nome dei genitori esprime dolore e vicinanza alle vittime.
5: È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto all'incubo di sabato. E pensare che l'abbia causato mio fratello, non riesco a trovare delle parole. Non possiamo neanche smettere di volerli bene. Lo andremo a trovare, non sappiamo quando, non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi. Mai, mai avrei immaginato un qualcosa del genere.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi di nuovo in acqua i 3 sommozzatori finlandesi per un ultimo intervento nella Grotta della Morte, mentre si delinea un'ipotesi. Le vittime sarebbero finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
6: Un'ultima immersione per rimuovere il materiale utilizzato nelle operazioni di recupero dei corpi. I 3 super sommozzatori finlandesi, volontari e dunque non pagati, tenteranno anche di mappare la grotta che a 60 metri di profondità ha intrappolato i 5 italiani. Un progressivo smarrimento, ipotesi che si delinea sempre più. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato e rischioso intervento.
7: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il non essere capaci di ritrovare la strada attraverso la quale ci si è introdotti nella grotta. La mancanza o l'utilizzo non corretto di una fagola guida, la mancanza di visibilità, queste sono alcune possibilità che potrebbero spiegare un disorientamento.
6: In particolare un dosso di sabbia sulla via d'uscita avrebbe ingannato i sub che avrebbero poi preso un cunicolo cieco rimanendo senza ossigeno, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate. Ancora il portavoce di Dan Europe.
7: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente perché non succeda più.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli dove si è registrato l'epicentro del sisma, magnitudo 4.4. Scuole chiuse oggi nei 2 centri abitati, la scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea. Tanta paura tra i cittadini. A Milano 2 sorelle travolte sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra è ricoverata. L'investitore prima è scappato, poi si è costituito.
8: Positivo alla droga e ubriaco, nel sangue aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito, eppure era alla guida. 38 anni di Segrate, l'uomo con la sua auto, una city car, ha travolto 2 anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce in zona Piazza Udine a Milano. Un impatto violentissimo. Le 2 donne sono state sbalzate a oltre 10 metri di distanza. Il 38enne è fuggito.

0: senza prestare soccorso. La donna di 75 anni è morta all'ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in codice rosso. Nella stessa struttura resta ricoverata la sorella, 70enne, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono stati i genitori dell'indagato, che avevano saputo del fatto, a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. Dopo circa un'ora dall'incidente l'uomo si è costituito, ora è nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida. L'accusa è omicidio stradale e omissione di soccorso. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Ruini ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. I dazi e la crisi in Iran si fanno sentire sull'economia. La Commissione europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'anno in corso per l'eurozona a più 0,9%. Per l'Italia prevede più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione nel nostro paese sarà al 3,2%, spinta dai prezzi dell'energia. Intanto il commissario agli affari economici Dombrovskis ribadisce la necessità di finanze pubbliche solide. Con il motto "Contiamo l'Italia, contiamo per il futuro", l'Istituto Nazionale di Statistica ha avviato le celebrazioni per il suo centenario. Presentato questa mattina alla Camera, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il rapporto annuale Istat 2026.
2: In 100 anni di vita, l'Istituto Centrale di Statistica ha accompagnato la storia del nostro paese, fornendo dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini, come quelli contenuti nel rapporto annuale 2026. Cala ancora la popolazione, 58,9 milioni di cittadini, il saldo negativo, circa 300.000 persone, compensato dal saldo migratorio positivo. 47 anni l'età media, gli over 65 rappresentano ormai un quarto del totale. Il tasso di fecondità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. In crescita le famiglie di una persona sono il 37%, calano al 28% le coppie con figli. La disoccupazione si è ridotta al 6,1%, ma la partecipazione femminile e quella tra i giovani rimane inferiore alla media europea. La speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4,2 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa. Eleonora Belviso, GR1.
1: E l'Istat evidenzia anche che, anche se in Italia l'occupazione sta migliorando, i salari ancora non crescono al pari dell'inflazione e dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Nel 2025 la crescita ha tenuto. Siamo al meteo, tempo in miglioramento su tutta Italia, resta un po' di vento e qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria. L'attenzione si sposta ora sulle temperature, che saliranno rapidamente. Il punto con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Le condizioni che si fanno sempre più stabili, con temperature che aumentano al nord e al centro in modo particolare, con valori prossimi ai 30 gradi e saliranno ancora nei prossimi giorni, posizionandosi anche al di sopra dei 32-33 gradi, soprattutto al nord, Sardegna, parte del centro, aree tirreniche in modo particolare, tra lunedì e metà settimana almeno.
1: Anthropic sbarca in Italia. Il colosso americano dell'intelligenza artificiale che sviluppa l'assistente Claude apre una sede a Milano.
4: Dietro la società ci sono due fratelli italo-americani, Dario Amodei, 43 anni, e Daniela, 39, figli di padre toscano e di madre americana. Nel 2021 lasciano OpenAI, l'azienda di ChatGPT, convinti che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale stia correndo troppo. Fondano Anthropic e creano Claude, una famiglia di modelli apprezzati soprattutto per la programmazione informatica e gli usi professionali. Ed esattamente tra una settimana, una sede di Anthropic aprirà i battenti a Milano, puntando sulle imprese. Secondo Amodei, come spiega in un'intervista al Corriere della Sera, metà dei lavori d'ufficio sparirà nei prossimi 5 anni e sull'AI chiede regole, a differenza di quanto successo con i social. L'arrivo di Anthropic nel nostro paese, inoltre, si intreccia anche con la capitale. Uno dei fondatori potrebbe essere presente il 25 maggio alla presentazione dell'attesissima enciclica di Papa Leone, dedicata proprio al tema, sempre più esplosivo, dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR1.
1: Al Festival di Cannes è attesa Penelope Cruz. Stasera in concorso infatti c'è La Bola Negra, ispirato alla vita di Federico García Lorca. In concorso anche Coward e Tilda Swinton incontra il pubblico.

0: l'inviata.
1: Jarman, Almodovar, Guadagnino, i Coen, Wes Anderson, i mille volti di Tilda Swinton, che l'attrice britannica dalla carriera multiforme e mai prevedibile racconterà nel pomeriggio al pubblico del Rendezvous. La bionda e la bruna, visto che è la più attesa della giornata, è Penelope Cruz, con un piccolo ruolo nella Bola Negra, ispirato alla vita e alle opere incompiute di García Lorca, e che, come Coward, altro titolo in concorso, ci parla di amore e guerra. Nel fiammeggiante melodramma spagnolo di Javier Ambrosi e Javier Calvo, Penelope canta tra i combattenti della guerra civile spagnola, tra i quali riconosciamo anche Lorenzo Zurzolo. A cantare invece stasera per la serata ANFAR saranno Pink Panthers, Zara Larsson e Robbie Williams. Battitrice dell'asta che raccoglie fondi per la lotta all'AIDS sarà Gina Davis, che campeggia ovunque nel manifesto di Thelma e Louise. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Ancora musica, i BTS festeggeranno l'anniversario del loro debutto il 13 giugno con un evento speciale del tour mondiale. Il concerto della band, simbolo del K-pop, che si terrà il 13 giugno a Busan in Corea del Sud, sarà proiettato in diretta nei cinema di tutto il mondo. È la tappa del ritorno a casa dei BTS con le canzoni di Arirang, il loro ultimo album. Con 85 concerti in 34 città, si tratta della tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani. In regia grazie a Stefano Catini e a Fernando Conti. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4 euro.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: GR1 Sport.
11: Il studio Francesco Albanese in primo piano il Giro d'Italia con la 12ª tappa che da Imperia arriverà a Novi Ligure, linea all'inviato Manuel Codignoni.
12: Tappa che è partita da pochissimi istanti, letteralmente, e come spesso succede in frazioni di questo tipo si susseguono scatti e controscatti in testa al gruppo con il tentativo di andare a prendere la fuga. Si tratta di una frazione di 175 chilometri, ne mancano 172, ve l'abbiamo detto, la tappa è praticamente appena partita. Si parte da Imperia in Liguria e si arriva a Novi Ligure in Piemonte. Ci sono due gran premi della montagna piazzati a tre quarti di tappa, il Colle Giovo e il Bric Berton, gran premi della montagna che non dovrebbero comunque fare selezione. Sulla carta questa potrebbe essere una frazione adatta ad una volata di gruppo e dove i favoriti restano i soliti: Paul Magnier, la francese titolare della maglia ciclamino, Dylan Groenewegen, l'olandese, e soprattutto il nostro Jonathan Milana, che fino a questo momento non ha ancora timbrato il cartellino. Da vedere però come le squadre dei velocisti che tengono meglio in salita cercheranno di affrontare queste salite, magari se per mettere in difficoltà proprio gli sprinter puri, oppure se magari una fuga riuscirà ad avere la meglio. Tanti possibili scenari, non sembra invece in bilico la maglia rosa di Afonso Eulalio, il portoghese che difende ancora 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard, 1,57 su Aresman. Il migliore degli azzurri in classifica generale resta Giulio Pellizzari, nono, ma per gli uomini di classifica, come detto, quest'oggi dovrebbe essere una tappa abbastanza tranquilla. E da Novi Ligure con Danilo Ambra, a te la linea.
11: Tennis alle 14, il sorteggio del tabellone del Roland Garros che vede naturalmente Sinner come testa di serie numero 1. A Parigi Jannik rincorre il primato più prestigioso.
13: Nella storia due soli tennisti sono diventati il signor Slam: l'americano Donald Budge nel 1938 e l'australiano Rod Laver nel 1962 e nel 1969. L'ultimo a sfiorare l'impresa, ovvero vincere nella stessa stagione i quattro tornei dello Slam, fu Novak Djokovic nel 2021 e nel 2024. Jannik Sinner, che oggi sbarcherà a Parigi, si allenerà nel tardo pomeriggio con il monegasco Vacherot a caccia del Roland Garros per vincere almeno una volta tutti i tornei dello Slam. Ma il numero uno del mondo può fare il grande Slam? Alex Correia, uno dei grandi ex tennisti spagnoli su terra battuta, la pensa così.
14: Sì, che lo puoi fare. È molto importante quando gioca di avere la sensazione che puoi giocare in tutta la superficie, e per Jannik ha dimostrato che puoi giocare su terra, erba, rapida, non c'è un problema.
13: Per Gianni Ocleppo, Sinner non solo può fare il grande slam, ma anche il record di vittorie nei major.
15: Il grande slam sicuramente, io dico 26 slam.
13: Emilio Mancuso, GR1.
11: Calcio, domani sera ritorno del playout di Serie B tra Sudtirolo alle Bari per scoprire quale sarà l'ultima squadra a salvarsi nel campionato cadetto. Al San Nicola finì 0-0, gli altoatesini avranno dunque a disposizione due risultati su tre per confermare la categoria. Si giocherà invece domenica alle 20 a Catanzaro la finale di andata dei playoff, sempre di Serie B, tra i giallorossi ed il Monza. Per la Serie A ci sono le designazioni dell'ultima giornata, questi gli arbitri per le partite di domenica alle 20:45, decisive, lo ricordiamo, per i piazzamenti europei e la lotta a salvezza. Cremonese Como affidata a Maresca, Lecce Genoa per doveri, Torino Juventus per Zufferli, Milan Cagliari sarà diretta da Guida, infine Verona Roma affidata alla direzione di Sozza. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
0: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop!

0: Un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
0: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
0: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mongi e Monoprotei. Appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone
1: e da Chiara Andolfi,
0: che vi salutano insieme a Corrado Spunton alla console. Oggi vi porteremo nel meraviglioso mondo della realtà virtuale e di quella aumentata, e per darvi un'idea di che cosa parleremo vi faccio degli esempi. Siete seduti sul divano di casa vostra e vorreste essere altrove? Potete indossare un visore che vi porterà dove volete, in una spiaggia tropicale, dentro un videogioco oppure sul palco di un concerto. Questa è la realtà virtuale, vi isolate dal mondo reale ed andate da qualche altra parte. Facciamo un altro esempio, siete sempre seduti sul divano e vorreste capire come starebbe quel nuovo tavolino che avete visto e vi piace. Con lo smartphone inquadrate il divano e con un'app apposita vedrete comparire davanti al divano il nuovo tavolino. E questa è la realtà aumentata. E se vi sembra che tutto sommato sia qualcosa di ludico o di superfluo, la puntata di oggi ci aiuterà a capire come queste due tecnologie stiano già cambiando il modo di lavorare in molti settori: la medicina, la progettazione, la formazione. Tutto questo ve lo racconteremo oggi con il professor Luca Chittaro, direttore del laboratorio di interazione tra essere umano e computer dell'Università di Udine. Buongiorno professore, ben trovato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Professore, prima di entrare nel merito e di approfondire, volevo chiederle intanto se ho esagerato o se è proprio così, sono due tecnologie che ci portano veramente in un altro mondo, in un modo o in un altro.
2: Sì, ho perso la prima parola. Sì.
0: Voglio dire, ho esagerato nella presentazione oppure sono...
2: Sono era scomparso.
0: Sì, no, ma questa è la nuova... le nuove tecnologie sono queste. Ogni tanto ci abbandonano.
2: No, non ha assolutamente esagerato, anzi gli esempi che ha fatto corrispondono tutti ormai ad applicazioni commerciali, quindi la ricerca è molto più fantascientifica.
0: Addirittura, quindi lei vede cose molto più belle di noi, come dire, no? Da questo punto di vista, però mi era venuta anche una curiosità, poi approfondiremo, ma

0: Per esempio, quando noi lavoriamo con i nostri chatbot e gli chiediamo di modificare delle immagini, perché io questo lavoretto di farmi vedere come sta il nuovo battiscopa l'ho fatto già con un chatbot, quella è comunque realtà aumentata o stiamo parlando di tutt'altro?
1: No, quella è intelligenza artificiale generativa che modifica delle immagini che le si forniscono. Invece nel caso della realtà aumentata, proprio l'idea è quella che attraverso un qualche tipo di visore si crea l'illusione che questi oggetti digitali vivano dentro nella nostra stanza. Proprio ho la sensazione di trovarmi di fronte al mobile o di fronte, ad esempio in uno dei sistemi che abbiamo realizzato, di fronte a un insegnante di yoga che si è materializzato nella mia casa e mi tiene una lezione.
0: Stupendo.
1: Privata.
0: Privata e gratis anche, no? Che questo non è male, però poi le chiederò se si accorge degli errori che faccio, ma ci arriveremo poi.
2: Uno di questi strumenti commerciali sono gli occhiali che Meta ha rilasciato da un paio di anni, giusto?
1: Sì, diciamo l'ultimissima versione, che è quella più sofisticata, è stata rilasciata a settembre del 2025. Si tratta dei cosiddetti occhiali Ray-Ban Meta, perché la parte elettronica l'ha sviluppata Meta, ma la montatura invece è stata sviluppata da Luxottica Ray-Ban. Permettono una forma abbastanza primitiva di realtà aumentata, perché diciamo sono molto piccoli, molto leggeri, quindi il tipo di grafica che riescono a supportare è molto limitato, ristretto proprio a un quadratino, cioè una specie di francobollo che si vede con l'occhio destro, ed è più un'estensione del proprio smartphone, cioè uno tiene in tasca lo smartphone e dentro nell'occhiale vede un pezzetto di quello che c'è sullo schermo dello smartphone. Ad esempio, arriva un messaggio WhatsApp e una persona lo vede materializzarsi davanti a sé nel mondo fisico, senza bisogno di tirar fuori lo smartphone di tasca, oppure si sta muovendo attraverso una città perché è un turista e sta usando un navigatore che gira sul suo cellulare, ma gli mostra dentro l'occhiale le freccette per andare a destra, a sinistra.
0: Professore, mentre descriveva, sì, mi immaginavo persone che vanno a sbattere contro i pali per guardare dentro all'occhiale piuttosto che fuori. No, anche perché non tutti sono in grado di fare due cose contemporaneamente, cioè guardare il mondo esterno e capire cosa esce sullo schermo del cellulare. Non è così, diciamo.
1: Sì. In realtà è molto più facile farsi del male camminando guardando lo smartphone, perché se si guarda lo smartphone si tiene lo sguardo a terra, sì, mentre con questo tipo di occhiali la persona continua a vedere perfettamente il mondo davanti a sé. Come dicevo, la zona dove c'è l'immagine digitale è molto piccola, quindi non intrude particolarmente nel campo visivo.
0: Dunque, professore, lei li ha usati, no? Cioè è andato in giro con questi occhiali?
1: Sì, però appunto l'impressione è quella che dicevo, cioè si ha la sensazione di avere un pezzetto dello schermo dello smartphone appoggiato al centro dell'occhio destro, un po' lateralmente nell'occhio destro, e quindi sì, non si vede tutto il potere, tutta la potenza invece di un visore per la realtà aumentata,
0: che sono molto grossi,
1: invece,
0: no? Sono molto grossi.
1: Sì, sì, sì, certo, sì. Però permettono di sovrapporre immagini digitali e tridimensionali in gran parte del campo visivo, quindi effettivamente si possono creare delle illusioni di avere oggetti interi o persone intere di fronte a sé, cosa che non è ancora possibile con gli occhiali di Meta.
0: Ecco, professore, quindi volevo chiederle questo. È chiaro che i visori li abbiamo visti, sono grossi, sono pesanti, no? Cioè non è che vai in giro con una maschera da palombaro, quasi, un po' meno, ma insomma sono... Gli occhiali appunto sono anche belli, visto che li ha fatti Luxottica, e sono... Ma a che servono così piccoli? È solo

0: Dire, è come l'orologio collegato, cioè lo smart orologio, praticamente niente di più di quello che si fa con lo smartphone.
1: Allora, quello che c'è di più, non riguarda tanto la realtà aumentata, ma quanto la possibilità di riprendere con delle telecamere ciò che è di fronte a sé e farlo analizzare all'intelligenza artificiale. Quindi, alla fine, la funzionalità, probabilmente più utile è quella di interagire, perché si parla a questi occhiali. Quindi si guardano le cose nel mondo fisico e si pongono delle domande all'intelligenza artificiale su quello che si sta guardando. Per cui uno gira per la città, guarda una vetrina, vede un prodotto e dice all'intelligenza artificiale: ah sì, cosa fa questo prodotto? E quella risponde, per
0: Ah,
1: esempio. Oppure
0: certo.
1: sta facendo il turista, vede una piazza famosa e chiede dove siamo e quando è stata costruita, cioè pone domande agli occhiali in pratica e questi recepiscono con le telecamere ciò che la persona sta vedendo, analizzano. Mandando tutto sui server di Meta per riuscire a fare questo lavoro e rispondono.
0: Certo, una cosa ho capito immediatamente mentre mi descriveva a cosa potrebbero servire. Per esempio, in un grande negozio tu inquadri un oggetto e chiedi dove puoi acquistarlo a minor prezzo, per esempio. È questo
1: Sì,
0: che fanno, no?
1: certo, per esempio, ma anche usi, ad esempio nell'ambito scolastico stanno iniziando a comparire i primi casi di studenti che si presentano a un esame con gli occhiali di Meta
0: Accidenti.
1: e guardano il compito e dicono qual è la risposta.
0: Mamma mia. E beh, insomma, bisogna entrare nell'ordine di idee che gli usi sono i più vari. Perché
2: la risposta degli
1: Sì,
2: occhiali non è
1: esatto.
2: udibile dalle altre persone.
1: Ma l'audio è molto basso, sì,
0: Ah,
1: quindi
0: ok.
1: tipicamente sente bene solo la persona che li sta indossando.
0: Ma la domanda l'utente la fa, cioè io pensavo che, no, la domanda, sono persone che vanno in giro parlando da sole in pratica, quello che tu vedi fuori, giusto?
1: Eh sì, beh, chiaro, certo, sì, devono
0: Ok,
1: parlare perché c'è un microfono nell'occhiale, sì.
0: quindi sì, d'accordo. Beh, magari possono far finta di parlare al cellulare, non so, però
1: Esatto,
0: comunque si
1: sì che.
0: vedono.
2: I dati che registrano come video vanno ovviamente, come ci diceva, sui server di Meta, quindi qualcuno
1: Esatto.
2: potenzialmente potrebbe vederli.
1: Non potenzialmente, è già scoppiato il problema perché ci sono state due testate giornalistiche svedesi che hanno fatto del giornalismo investigativo assieme proprio pochissimo tempo fa, a febbraio, e sono riusciti praticamente a mostrare che queste registrazioni effettuate dagli occhiali di Meta, dai server di Meta, venivano spedite in Kenya presso un'azienda che si occupa di fare classificazione e annotazione di video per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale e quindi c'era un migliaio di persone che lavorava a guardare tutti i video registrati dagli utenti e questa inchiesta ha mostrato che si trovavano di fronte anche a scene, insomma, molto private, diciamo, di vita molto privata di queste persone. E questo perché viene fatto? Viene fatto perché vogliono addestrare la loro intelligenza artificiale sempre meglio, in modo tale che sia in grado di riconoscere quasi tutto quello che si trova di fronte.
0: Diciamo che è un po'
1: Questo è l'obiettivo.
0: quello che hanno fatto con l'intelligenza artificiale generativa, cioè hanno messo dentro dati in modo massiccio e adesso stanno facendo la stessa cosa con i dati visivi, con le immagini, giusto?
1: Esatto, sì, con ciò che viene ripreso sia l'audio che il video che vengono ripresi da questi occhiali, perché chiaramente perfezionando questa cosa a un certo punto l'occhiale sarà in grado di riconoscere ovunque siamo, proprio la via di ogni città, il contesto in cui ci troviamo, cioè cosa stiamo facendo, cioè, riusciranno a classificare tutto quello che fa l'utente.
0: Questo non lo vedo più.
1: E non solo, anche quello degli utenti che entrano nel campo visivo, quindi non solo

0: solo del proprietario degli occhiali, ma anche di altre persone che casualmente si trovano a essere riprese perché gli stanno davanti.
1: Ma insomma, questo mi sembra un grande fratello, no? È enorme, non ci sarà più niente di inesplorato da questo punto di vista, ma questo è legale, si può fare.
0: Beh, allora queste persone avevano dato, come al solito, no? Si dà il consenso senza leggere, no? E quando si installa qualche applicazione informatica, e quindi avevano dato il consenso che quando facevano delle domande all'intelligenza artificiale degli occhiali acconsentivano a trasmettere tutte le immagini e ad analizzarle da parte di Meta. E ovviamente sì, si aprono anche scenari distopici, perché a questo punto noi ci preoccupavamo una volta, no? Ah sì, stanno mettendo sempre più telecamere nelle città, siamo spiati. A questo punto ogni persona diventa una telecamera, e addirittura mobile, che non solo gira per la città ma va anche dentro gli uffici, dentro le case, quindi sicuramente un salto in avanti.
1: Lo vedo un po' preoccupante questo scenario.
2: Sì, Maria menzionava il Grande Fratello, a me viene in mente che sembra di essere un episodio di Black Mirror. E è la prima volta che abbiamo la possibilità di usare la realtà aumentata nella nostra vita privata, anche insomma passeggiando per strada, senza il bisogno di guardare lo schermo dello smartphone, o ci sono già state altre tecnologie in commercio?
0: Ma c'era stato Google, che per primo tanti anni fa aveva rilasciato un paio di occhiali, ma erano un prototipo, non erano ancora un vero e proprio prodotto commerciale. Quindi diciamo che adesso la tecnologia è arrivata a un livello di maturazione per cui è diventato un prodotto per consumatori, sì, che non richiede particolari abilità tecniche. Infatti adesso Google, proprio ieri, ha annunciato che ritorna all'attacco e inizierà a vendere un suo modello perfezionato. Sia Google che Samsung inizieranno
1: occhiali.
0: A vendere i loro occhiali.
1: Che sì. Si possono vendere e comprare, magari adesso costano, però diciamo che ci sono tante persone che non sono spaventate dal costo dell'ultimo gadget, voglio dire, no? Per cui forse sarebbe meglio, come dire, attrezzarci rispetto al pericolo di essere sorvegliati continuamente.
2: E per quanto riguarda questo, ovviamente è un uso commerciale che tutti noi adesso possiamo fare acquistando gli occhiali. La realtà aumentata però viene usata anche adesso in molte professioni, per esempio in quali?
0: Viene usata per tante applicazioni, ad esempio in ambito industriale va molto di moda per fare l'assistenza remota, per cui c'è un'azienda che ha clienti in tutto il mondo, magari impianti industriali complessi, e deve fare assistenza, e il cliente con gli occhiali gira per l'impianto dicendo ho un problema qui, ho un problema qua, e in remoto l'azienda madre vede che cosa sta succedendo e gli fa apparire proprio delle indicazioni, tipo se una persona deve col cacciavite svitare una vite, gli fanno vedere comparire una specie di cacciavite che esegue l'azione sì, attraverso il visore, sì.
1: Certo,
0: però
1: ad esempio sì? No, stavo pensando, mi chiedevo mentre parlava qual è la differenza col fare una videochiamata e dire guarda, si è rotto qui, la differenza è nella risposta, non nella domanda, cioè e ti fa vedere come devi intervenire in quel determinato punto, e se hai gli occhiali hai anche le mani libere per intervenire, come dire, non
0: sì, sì.
1: È proprio una...
0: Ma soprattutto compaiono proprio frecce, compaiono animazioni, compaiono schemi.
1: Bellissimo.
0: Cioè, si materializzano elementi visivi nello spazio che aiutano a svolgere, rendono facile da svolgere il compito. Però le applicazioni sono le più diverse. Noi nel nostro laboratorio ci interessiamo soprattutto a quelle riguardanti la salute. Dove prima accennavo all'insegnante di yoga virtuale, ma lavoriamo anche ad applicazioni nell'ambito di terapie psicologiche.
1: Addirittura, in che modo, professore?
0: Ma abbiamo un progetto in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica.

di Milano, dove stiamo utilizzando la realtà aumentata nei disturbi alimentari, nei disturbi del comportamento alimentare. E, perché in questo tipo di disturbi,

0: In inglese si chiama craving, in italiano lo possiamo tradurre desiderio incontrollabile, per cui si vede il cibo, un tipo di cibo, e non si riesce a resistere, lo si deve immediatamente mangiare. E una delle dei mattoncini della terapia è la cosiddetta esposizione progressiva, cioè l'idea è di esporre le persone ai cibi che producono ansia o producono desiderio incontrollabile, per far scemare un po' alla volta questa ansia o questo desiderio. Nel caso, cioè per renderlo più equilibrato, insomma, portarlo in una situazione di norma. E questa cosa veniva fatta fino adesso con il cibo vero, però è molto complicato, no? Perché bisogna per ogni paziente identificare quali sono i tipi di cibo che gli creano ansia o gli creano desiderio incontrollabile, e poi averli, questi tipi di cibo, e esporre la persona. Facciamo l'esercizio di stare davanti a questo tipo di cibo, quindi un povero non terapeuta solo. Nel suo studio dovrebbe avere frigoriferi e frigoriferi e tenere.
1: Sì. Ma in più dovrebbe, se vuole farle, come dire, esercitare nel loro ambiente, cioè in casa dove i pericoli ci sono, è un po' complicato, no? Perché la persona stessa si deve esporre volontariamente al pericolo. E quindi?
0: E quindi con il visore per la realtà aumentata, il cibo è virtuale, non ha alcun costo, non deperisce, quindi si possono far comparire tutti i cibi di questo mondo, e li si possono far comparire nei luoghi dove questa ansia o questo desiderio incontrollabile si manifestano. Se ad esempio succede a casa, sul proprio tavolo di casa compare il piatto virtuale, compare il cibo virtuale, si fa l'esercizio, e nel caso generi ansia lo si può far sparire all'improvviso per riprovare. Nel caso invece generi desiderio incontrollabile, in ogni caso è impossibile mangiarlo, quindi bisogna comunque resistere
1: questo,
0: di fronte.
1: Questo mi sembra più comodo, come dire, no? Esporsi a una tentazione che però non è rischiosa, perché il cibo non è lì davanti. Come stanno andando come sta andando questo progetto? È già utilizzato? State facendo delle prove? Funziona?
0: Sì, abbiamo realizzato il sistema qui a Udine, abbiamo realizzato tutta la parte tecnologica, quindi abbiamo il sistema che funziona col visore di realtà aumentata, e a Milano hanno già testato per quanto riguarda l'usabilità e la credibilità anche delle immagini, e adesso devono passare alla fase dove si testa anche sui pazienti.
1: Quindi è alla fase di sperimentazione umana, si potrebbe dire, giusto?
0: Sì.
1: Ci sono altri progetti di questo tipo su cui state lavorando?
0: Ma nel caso a cui ho accennato dello yoga, anche lì in realtà è partito tutto da ragionamenti su pazienti, perché abbiamo scoperto che ci sono delle categorie di persone che potrebbero beneficiare dal partecipare a lezioni di yoga, sia per motivi di flessibilità fisica, sia anche per motivi di gestione dello stress, di riduzione dello stress, ma sfortunatamente non possono uscire di casa per patologie fisiche, quindi ad esempio patologie di tipo oncologico, immunitario, o anche alcuni tipi di disabilità. Ci sono stati ad esempio degli studi dove hanno fatto vedere che persone che hanno subito la paralisi cerebrale infantile beneficerebbero da certi corsi di yoga adattato, però siccome ci sono grandi problematiche di rigidità muscolare, già uscire di casa e andare al centro yoga sarebbe già una grande fatica, quindi uno arriva lì che... oppure anche in alcune patologie psicologiche tipo l'agorafobia o certi disturbi di ansia sociale, dove la persona sono dei periodi in cui non riesce a uscire di casa. E che cosa fanno queste persone adesso? Guardano le lezioni su YouTube oppure in streaming,
1: televisore, non necessariamente
0: sul cellulare, sullo smartphone,
1: esatto.
0: Sì. Comunque vedono alla fine un video bidimensionale.

0: se lo schermo è piccolo, lo vedono anche piccolo. E non è, ci sono due problematiche. Da un lato non è sempre completamente comprensibile la posizione che sta adottando
1: Certo.
0: l'insegnante, quindi c'è il rischio di errori e non va bene fare errori perché ci si può anche provocare delle lesioni, insomma, se si fanno errori. E poi c'è anche un discorso di coinvolgimento emotivo, cioè che ci si distrae più facilmente perché sto guardando un video. Allora, con la realtà aumentata invece abbiamo creato questa illusione di avere l'insegnante in grandezza reale, in carne ed ossa, che si materializza di fronte a sé, e questo risolve il problema di vedere bene le posizioni, perché lo si vede in grandezza reale e gli si può girare intorno da qualsiasi angolazione, è 3D, quindi si capisce perfettamente cosa sta facendo, e abbiamo fatto appunto la prima sperimentazione su persone sane che l'hanno usato e l'abbiamo confrontato con i video tradizionali, e una cosa che è emersa è proprio quella che le persone si sentono più coinvolte dall'avere questo insegnante virtuale, addirittura dicono anche di sentirsi in un qualche tipo di empatia con questa persona virtuale.
1: Professore, ma è meraviglioso. Devo chiederle però un paio di cose. Uno, per questo comunque non ci vogliono i visori, perché se uno deve fare yoga col visore, ci vogliono comunque i visori per vedere
0: Sì,
1: questo insegnante.
0: per avere una certa qualità grafica ci vogliono i visori, però devo dire che l'ultima generazione di visori, c'è sempre di mezzo Meta perché è uno dei
1: Chiaro,
0: leader del mercato. Però il suo visore di ultima generazione pesa veramente poco, se uno lo fissa bene sulla testa può anche assumere tutte le posizioni dello yoga
1: senza
0: senza
1: che venga
0: nessun
1: la
0: problema,
1: cervicale.
0: quindi
1: E l'altra domanda che
0: sì.
1: volevo, sì, perché insomma comunque si tratta di esercizio fisico, e ovviamente immagino che il passo successivo sarà quello poi di un feedback, nel senso stai facendo bene, stai facendo male, o già c'è.
0: Ecco, no, questo è un progetto di ricerca che stiamo portando avanti proprio adesso. Siamo partiti con qualcosa di semplice, non con le posture, ma con l'esercizio di respirazione, che è comunque parte del
1: Sì.
0: discorso. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo collegato un sensore di respirazione fisiologico, che quindi misura quello che sta facendo l'utente, l'abbiamo collegato con ChatGPT, quindi abbiamo dato la possibilità a ChatGPT di leggere come sta respirando l'utente. E poi abbiamo creato una versione personalizzata di ChatGPT focalizzata sui temi della respirazione, dell'insegnamento della respirazione lenta e profonda, e abbiamo fatto degli esperimenti. Quindi diciamo, fatti insegnare a fare la respirazione lenta e profonda. E abbiamo dato anche un corpo virtuale a
1: Funziona?
0: ChatGPT, quindi. E
1: Funziona.
0: allora, nella maggior parte dei. Perché insegnare la respirazione lenta e profonda non è difficilissimo, e quindi nella maggior parte dei casi funziona, però come al solito può succedere che ogni tanto accadano cose strane, alcune divertenti. Ad esempio, ci è capitato di riscontrare dei casi in cui, nonostante la persona facesse l'esercizio, tipo iperventilava, quindi completamente sbagliato,
1: Sì.
0: ChatGPT
1: Lui non se ne è
0: gli
1: accorto.
0: diceva. No, gli diceva
1: Ah,
0: bravissimo, bravissima. Allora
1: bene. Vabbè.
0: abbiamo esplorato perché lo faceva, quindi siamo entrati proprio nel codice, e pur sapendo che la respirazione era sbagliata, aveva trovato del materiale sul fatto che non bisogna demotivare gli esseri umani,
1: Questo è
0: e quindi
1: questo.
0: diceva
1: Senta,
0: bravissimo lo
1: professore,
0: stesso.
1: questo è tipico, diciamo, dell'intelligenza artificiale, ma devo dire la verità, non è che a me non è mai capitato che il mio insegnante di qualsiasi cosa stesse con un occhio al cellulare e mi dicesse bravissima mentre mi stavo slogando un'anca, come dire, per cui non direi che niente di nuovo sotto il sole. Cose bellissime, io penso che tra 6 mesi ci risentiremo, ma anche meno, e sarete andati ancora avanti, e forse queste cose, oltre a essere nel vostro laboratorio, saranno a disposizione delle persone, mi auguro, perché a tutti piacerebbe
0: Sì.
1: avere un insegnante di yoga aumentato, virtuale, nel proprio salone. Nel frattempo devo ringraziarla per essere stato qui con noi, e devo salutarla perché il tempo è finito. Quindi grazie a Luca Chittaro, direttore del laboratorio di interazione tra essere umano e computer dell'Università di Udine. Alla prossima, professore.
0: Arrivederci.
1: E allora, grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Se vorrete continuare a viaggiare con noi nel meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale, l'appuntamento è per giovedì prossimo alle 13.30. Da Maria Pedone
2: e Chiara Andolfi,
1: buon pomeriggio.
3: Avete ascoltato What a Wonderful World, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia.

0: istanti di storia, aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità, di e con Martina Calegarin, a cura di Stefania De Maria.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Istanti di Storia. Come promesso, siamo in compagnia di Peppe Dall'Acqua, psichiatra, scrittore, che abbiamo incontrato nella puntata precedente, e parlando proprio della legge 13 maggio 1978, numero 180, che ricordiamo ha sancito di fatto la chiusura dei manicomi, ha regolamentato in qualche modo il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo servizi di igiene mentale pubblici, e insomma, e ha fatto dell'Italia il primo paese al mondo ad abolire, si può dire, professore, gli ospedali psichiatrici?
2: Sì, che decide di farlo, ma come dicevamo l'altra volta che ci siamo incontrati, restituendo il pieno diritto costituzionale alle persone.
1: Ecco.
2: L'altra volta mi sono perso, ma perché ho citato Tina Anselmi, che alla fine di questa commissione, che votava con un solo astenuto questa legge, fa riflettere tutti quanti, sono tutti... Lei dice, ma voi vi rendete conto di quello che avete votato, dice ai commissari. Lo dice perché lei se ne sta rendendo conto e sente la forza di quello che si è fatto. Dice, da questo momento i matti stanno a pieno diritto nella Costituzione. E proprio perché matti più di ogni altro. Dunque è qua che dobbiamo capire che cosa è successo, insomma.
1: Ecco, infatti io vorrei approfittare della sua presenza, di questo tempo a disposizione, per dare significato a questa legge che è stata tanto discussa e anche criticata, ma che ha permesso, come lei dice, di dare dignità
2: e diritto
1: a queste persone che storicamente abbiamo visto sono state recluse, addirittura associate a criminali piuttosto che insomma, quindi
2: private comunque del diritto.
1: Esatto, assolutamente. Per capire la valenza anche rivoluzionaria, io vorrei che lei ci raccontasse che cosa ha significato per lei incontrare Franco Basaglia, che è, diciamo, il deus ex machina di questa rivoluzione, e qual è stato l'approccio che fondamentale ha determinato questa urgenza del cambiamento all'interno dei manicomi?
2: E beh, una domanda che, come vede, io non è che risparmio le parole, quindi lei mi prende proprio su un punto di estrema delicatezza, sia
1: partiamo
2: personale,
1: dal personale, come vi siete
2: sia
1: incontrati?
2: Sia personale che... Beh, vabbè, come ci siamo incontrati? Io ero studente all'Università di Napoli a medicina e ho sentito parlare nelle assemblee, ho partecipato molto a quel momento, pur avendo il compito e il dovere di laurearmi presto, perché sono il quinto di cinque
1: siamo
2: figli.
1: Siamo nel 1968,
2: siamo negli anni 60.
1: Sì.
2: A Napoli tutto comincia nel 67 e così via. Ebbene, insomma, in quelle assemblee io ho sentito parlare per la prima volta, ero entusiasta di fare medicina, i miei compagni più adulti, più anziani, che parlano della medicina come modo del potere. E che cosa vuol dire? Io pensavo che la medicina fosse evidentemente la possibilità di esprimere il massimo della solidarietà, cosa che è per la verità, però modo del potere, e quindi ne abbiamo parlato e ci hanno detto, ma se proprio volete vederlo bene tutto questo, sappiate che nei manicomi questo potere si esercita al massimo, annientando l'altro. E lì con i miei compagni di allora decidiamo di andare nella clinica delle malattie nervose e mentali, dove ci sta un direttore che ci accoglie naturalmente, ma noi siamo col camice bianco, quella miseria di relazioni, e questo professore sa che c'è Basaglia a Gorizia e sa che noi, un po' guidati da alcuni assistenti, facciamo delle riunioni, quando lui non c'è portiamo fuori qualche ricoverato dalla clinica, e lui tutte le volte che viene in clinica col dito puntato. Lui è siciliano di origine, è un barone, veramente un barone, uno che sa tutto, ha un grande potere. Guarda noi studenti e dice: ricordatevi bene che dentro alla mia clinica non si deve basagliare. Io, molti di noi, che cacchio vuole dire so basagliare? Però stimola la nostra curiosità, tant'è che io poi giocavo a rugby, bla bla, ma sono tutte cose. Vado a giocare col CUS Napoli, al CUS Parma. A Parma c'era Basaglia, che era andato via da Gorizia. Riesco ad avere un appuntamento, ma non era difficile, lui era sempre con le porte aperte, da un amico napoletano. Lui mi accoglie mentre c'è una riunione e io lì scopro un altro mondo. Stanno tutti seduti intorno a un tavolo, nessuno ha il camice bianco. Il professore, che è il professore, si alza in piedi lui, perché gli hanno detto che arriverà uno studente, mi viene incontro. Insomma, un mondo che non potevo neanche lontanamente immaginare, proveniente dalla clinica, ma non solo dalla clinica di Napoli, di Padova, come di Roma, insomma. E mi dice: ma allora tu vieni a Trieste con noi. E io neanche di Trieste sapevo niente, ma lui stava già cominciando questo reclutamento di giovani psichiatri, perché aveva deciso di lasciare Padova e venire a Trieste, e si era ben convinto che non gli sarebbe bastata tutta la sua vita per cambiare la testa ai vecchi psichiatri. Dunque, con una alleanza molto bella, formidabile, col presidente della provincia di Trieste, Michele Zanetti, decidono di reclutare dei giovani con delle borse di studio, con degli arrangiamenti. E qui siamo arrivati da Agrigento, a Milano, a Bologna, a Napoli come me, a Salerno, tanti ragazzi e ragazze che si erano appena laureati. L'aneddoto ancora che racconto è che era il 5 di novembre del 1971, i 5-6 che stavamo qui già, andiamo da Basaglia a San Giovanni nel suo ufficio, e Basaglia ci dice in poche parole quello che faremo, quello che farà, e poi a ognuno di noi viene assegnato a un reparto. E noi sbianchiamo, non sappiamo assolutamente nulla, e uno dice: ma veramente, professore, io non so niente di psicofarmaci, un altro, io non devo fare ancora l'esame di Stato. E lui così ci ascolta quasi, quasi ridendo, poi si alza, ci accompagna alla porta, dice: ma andate tranquilli, qui più danni di quelli che sono stati fatti non ne potete fare.
1: E danni non ne avete fatti, anzi. Qual era l'obiettivo di questo gruppo di lavoro?
2: Beh, l'obiettivo di questo gruppo di lavoro in quel momento era sviluppare quello che già era cominciato a Gorizia nel 1961 e che in qualche maniera aveva già radicato, fondato tutto il lavoro di ricerca e di pensiero di Franco Basaglia. La domanda alla quale dovevamo rispondere è: che cos'è la psichiatria? È una domanda angosciosa che si pone Franco Basaglia, nel senso che nel momento in cui comincia a fare lo psichiatra nei manicomi provenienti dalla clinica psichiatrica dell'Università di Padova, si rende conto che non c'è una risposta. Che cos'è? Il modello medico non risponde, e si cerca di incastrare la psichiatria nel modello medico, cioè diagnosi, eziologia, patogenesi, eccetera, eccetera. E dunque Basaglia scopre e paga di persona, cioè sta dentro le cose. Basaglia non è un pensatore e basta, come nell'ultimo centenario sembra che sia diventato un filosofo. Basaglia è uno che sta sul campo dalle 6 di mattina alle 8 di sera. E che cos'è la psichiatria? E scopre che, e cominciamo a capire con lui, che le radici di questa disciplina medica scientifica sono così rarefatte, così incerte, per cui dalla certezza tetragona della psichiatria che avevo appreso a Napoli, i nomi della psichiatria, le classificazioni, eccetera, eccetera, dobbiamo imparare tutti a vivere nella incertezza. Incertezza non significa pressappoco, significa essere consapevoli che quando avrò davanti una persona non mi dovrà servire più la definizione, la profilazione di schizofrenico o psicopatico, sociale o quello del genere, ma devo incontrare. Ecco, allora con Basaglia noi impariamo, e impara anche lui con noi, quello che è il punto poi di partenza di tutto, potrei dire, che è l'incontro con l'altro. La psichiatria, col suo nascere, col suo svilupparsi, come dicevo, credo l'altra volta, ci siamo sentiti, cancella l'altro, non c'è più. Quando io ce l'ho vicino, c'è soltanto una grande distanza che me lo fa definire con la nomenclatura psichiatrica. Ecco, nell'università noi, come ancora adesso purtroppo, siamo educati alla distanza. Con Basaglia dobbiamo trovare l'avvicinamento. E avvicinamento significa riconoscere l'altro, i bisogni, la storia, il nome, il cognome, la famiglia dove viene. Per me è stato formidabile, perché io stavo in un manicomio di confine dove, come tutti i manicomi del mondo, raccoglie anche tutte le contraddizioni che ci sono in quel territorio. E in questo territorio le contraddizioni e i dolori e le sofferenze erano notevolissime. Per cui non era trovare lo schizofrenico istriano, no? Come poi pure hanno scritto, perché poi gli istriani, andando emigrando, diventavano anche matti altrove, però erano istriani. E gli psichiatri americani o canadesi, schizofrenico della tipologia istriana, chissà che cosa era. Era uno, no? Era uno che si chiamava Elio, un altro Michele, e io ero Peppe, quindi...
1: Ecco, questo approccio, questo nuovo modo di vedere la psichiatria basata sull'incontro con l'altro, è ciò che determina poi anche l'atto rivoluzionario che si concretizza nella legge 180.
2: Sì, sicuramente. Da una parte si concretizza nella legge 180, perché finalmente si stabilisce quello che ho detto prima. Quando incontri l'altro, che c'ha un nome, un cognome, una nascita, una storia, un figlio, una moglie, è un cittadino. E dunque non possiamo più coprirlo.
1: Non solo, si aprono le finestre, gli si restituisce un comodino, si dà dignità,
2: sì, certo,
1: all'individuo e anche,
2: certo,
1: all'ambiente,
2: certo,
1: stesso.
2: Certo. E sì, stavo per dire ancora questo sicuramente, ma quello che poi sarà la forza della legge 180 è quella pratica, quella concretezza alla quale si obbliga Basaglia e obbliga tutti noi. Cioè, Basaglia non dice una sola parola se non è qualcosa che ha fatto. Lui non ha mai teorizzato, non ha mai fatto ideologie. Dice, qui, ecco, venite a vedere quello che facciamo. E questo per me è stato il grande insegnamento che ancora mi porto dietro, insomma, ecco, io...
1: E noi con lei, che oggi ci ha dato questa testimonianza. Professor Peppe Dall'Acqua, grazie di essere...
2: Mi ha chiamato di nuovo professore.
1: Ci tenevo.
2: Sono un vecchio signore di 80 anni.
1: Ma rimane sempre un grande maestro. Grazie di essere stato istante di storia. Che dire? Grazie al nostro pubblico a casa, da Martina Calegarin, Stefania De Maria alla regia e Pasquale Nocera alla console. E vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
2: E grazie.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Tommaso Binoni, dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo il concerto dei Satantango a Trieste sabato 23 maggio. Il duo lombardo ha esordito lo scorso novembre con l'omonimo album uscito per Dischi Sotterranei, 8 brani che tracciano il ritratto lucido e inquieto di una periferia immobile e sospesa, romantica e decadente, come quella ai confini di Cremona tra la nebbia e i prefabbricati, dove Nate ha scelto di restare la band, il cui nome è un omaggio all'omonimo film ungherese di Béláthar, tratto chiaramente dal libro del premio Nobel per la letteratura László Krasznahorkai. E in Satantango le atmosfere struggenti e oniriche si alternano a muri di suono travolgenti su cui galleggiare e viaggiare lontano. Un'ipnotica bolla sonora da cui lasciarsi catturare, stordire e cullare. Un sound avvolgente e velato di inquietudine che si muove tra shoegaze e dream pop, che si fonde una scrittura ricercata e immaginifica, venata di amara ironia. Stiamo per raggiungere telefonicamente proprio il duo, ma prima ascoltiamo il Satantango con 911.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno, qui non ci sente nessuno. Sanno tutti i sorrisi.

0: non ci sono le stelle.
1: E questa era 9-11 dei Satantango, direttamente dall'album omonimo uscito lo scorso novembre per Dischi Sotterranei. E la band sarà in concerto in regione a Trieste questo sabato insieme ai Katana Koala Kiwi e Kalpa. Direi di presentare disco e progetto con i due protagonisti. Direttamente da Milano, dove si esibiranno stasera sul palco del Miami Festival, abbiamo in collegamento telefonico proprio Gianmarco Soldi. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buonasera.
1: E anche Valentina Ottoboni, chiaramente, buon pomeriggio anche a te.
3: Buon pomeriggio.
1: E allora, benvenuti a Riverberi. Io partirei intanto dalle domande che vi hanno fatto davvero tutti. Quindi partirei da Belatar, da Laszlo Krasznahorkai, dal loro film Satantango, che è una visione che di certo non lascia indifferenti. Ricordo quando l'ho intercettato per la prima volta su Rai 3, grazie a Ghezzi, a Fuori Orario. È stata un'introduzione al cinema di Tar, ma un'introduzione forse anche alla vita. Voi perché lo avete scelto esattamente?
3: Ma allora, noi quando abbiamo visto per la prima volta la prima scena del film, abbiamo rivisto la stessa cascina, una cascina molto simile a quella che c'è vicino a casa nostra, e quindi è stato un po' un momento catartico. E abbiamo rivisto proprio il paesaggio,
2: le atmosfere, sì, semplicemente anche il bianco nero del film, che sembra un po' la luce, il bianco nero che si trova in una qualsiasi giornata di novembre o di dicembre dalle nostre parti, quindi è stato proprio un riconoscimento.
1: Ed è anche quello che avete scelto per l'immagine proprio del gruppo, del duo. Voi venite da Casalbuttano e Uniti, questo credo sia il nome,
2: esatto, sì.
1: Provincia di Cremona. E il primo singolo, quello che avete lanciato, con cui vi abbiamo scoperti, almeno qui in sede, è proprio 9-11, che ci riporta a uno dei grandi spartiacque della storia, almeno per quanto riguarda gli ultimi decenni. Probabilmente la nostra generazione, mi metto anch'io, sono in classe 92, ci è arrivata dopo al significato di quelle immagini in TV. Abbiamo rielaborato tutto questo scoprendolo trauma collettivo anche per noi piccoli, partendo dai riferimenti che facciamo all'interruzione della melevisione, per esempio. E allora, qual è la sintesi invece a cui siete arrivati voi alla fine? Per Valentina e Gianmarco, cosa ha rappresentato quell'11 settembre?
2: È stato appunto, come dicevi, un po' uno spartiacque, è stato un trauma collettivo, è stato per molti anche la fine dell'infanzia, quindi è stato come entrare nel nuovo millennio spazzando via tutte le illusioni che si erano fatte sul futuro, sul benessere che ci aspettava.
3: Esatto, noi l'abbiamo preso un po' come metafora di questa situazione che poi nel disco trattiamo in vari modi.
2: Esatto, quindi è stato un po' l'inizio, è stato anche il primo pezzo che abbiamo scritto, quindi ci sembrava giusto, doveroso iniziare a raccontare quella che è la vita oggi che viviamo in queste zone, ma penso in tutta la pianura, in tutte le province, partendo da un fatto accaduto tempo fa e in un posto molto lontano, ma che ha avuto delle ripercussioni enormi anche su di noi che viviamo un po' ai margini della grande storia, ecco.
1: E sicuramente il vostro è un disco molto cinematografico, anche visivo per quanto riguarda le atmosfere, ma anche chiaramente per i rimandi, le citazioni più o meno velate, a partire dal titolo e dal nome stesso del progetto. Ma Gianmarco, tu hai anche scritto un libro edito da Rizzoli, Cosa resta di male, premio Flaiano 2019 tra l'altro per la narrativa, sezione giovani. Ecco, della musica ne stiamo parlando, e del cinema? È una scrittura, o magari anche il salto dietro la macchina da presa, chissà, che ti ispira?
2: Allora, io sono molto affezionato ovviamente alla letteratura, alla scrittura. Molti dei testi del disco vengono più che da ispirazioni musicali, ispirazione appunto di scrittori, di libri che entrambi leggiamo. L'aspetto più cinematografico è una cosa che condividiamo entrambi, ma viene, direi, quasi, anzi senza quasi, di più da Valentina, quindi diciamo che abbiamo messo assieme la passione per la musica, per la scrittura, per la letteratura con il cinema.
1: E rimanendo giusto un attimo sul libro, che si apre con la dedica alla poetessa cremonese Mara Maretti Soldi. Non so se sia un cognome diffuso dalle tue parti o se effettivamente la scrittura sia una questione di famiglia.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Era mia nonna, che comunque non ho conosciuto. però è una cosa di famiglia.
1: E allora io vi chiedo, prima di giungere ai Satan Tango avete fatto almeno un paio di step differenti nel mondo musicale, come le valutate queste esperienze?
2: Ma siamo passati tutte e due ovviamente dai soliti passaggi della band, del liceo, della musica nella città, nella provincia, quindi poi dopo un po' abbiamo amalgamato i gusti, ci siamo un po' incontrati a livello musicale, abbiamo deciso di parlare di quella che era la nostra vita qui dove viviamo.
1: E quando il progetto era ancora in nuce, quali suggestioni sonore vi hanno un po' guidato?
3: Ma sicuramente My Bloody Valentine, gli Slow Dive, ma anche tutta quella parte dream pop, quindi i Cocteau Twins, i Beach House, qualcosa anche dei Deftones. Poi i nostri ascolti sono molto vari e ampi, quindi abbiamo unito, non so, anche qualcosa di progressive.
2: Oltre ovviamente a tutto il filone del cantautorato italiano che nei testi comunque ha influito.
1: E allora, visto che il cinema è un po' il territorio di Valentina, ti chiedo, Gioventù, Amore e Rabbia ci riporta chiaramente all'omonimo film di Tony Richardson del 62, anche quello figlio tra l'altro di un adattamento letterario. E visto il plauso pressoché unanime di critica e di pubblico, almeno per quanto riguarda questo esordio, quanto rischia questo brano e anche il film di diventare emblematico di questo momento? Mi spiego. Adesso sentite un po' la pressione sociale? E se sì, che forma prenderà la vostra ribellione? Smetterete di correre?
3: Ma il testo della canzone rappresenta proprio un po' la critica alla società che schiaccia un po' tutte le nostre generazioni, quindi ci chiede di correre, no? Di arrivare, di performare, quindi noi ci sentiamo obbligati a farlo, ma poi in realtà la società non ci dà davvero le possibilità di arrivare e quindi ci sentiamo particolarmente frustrati, no? in questa situazione. Ovvio che è un po' una critica a questo, quindi no, non bisogna smettere di correre, perché altrimenti, come nel film, il ragazzo alla fine fa un danno anche a se stesso, ecco.
2: Sicuramente abbiamo un po' messo in musica questo sentimento generale, penso. Poi non so se possiamo ergerci a una bandiera di questo movimento, di questa critica, sicuramente è una cosa che volevamo evidenziare. Poi credo che ognuno nel suo privato, con le sue esperienze, sappia fare questa canzone sua e interpretarla secondo del suo vissuto.
1: E voi avete comunque scelto di rimanere nella provincia cremonese senza seguire le sirene delle grandi città, dove magari è più facile, passatemi il termine, fare musica o comunque fare networking. E oltre agli affetti, a cosa quindi non potevate rinunciare? Qual è il fascino nascosto, forse, di Casalbuttano?
3: Ma qua sicuramente la vita è un po' più lenta rispetto alla città, che è molto caotica e anche un po' spersonalizzante. Qui abbiamo il tempo un pochino di pensare, di trovare anche dal punto di vista artistico qualcosa di un pochino più autentico, perché si è lontani dalla massa, ecco.
2: Esatto, c'è magari anche un pochino più la possibilità di vedere le cose passare, come dicevamo prima, la storia che passa e la si guarda un pochino più in disparte, quindi riuscire anche magari a razionalizzare alcune cose, a guardarle passare su uno schermo e descriverle da fuori. Poi ovviamente siamo cresciuti in questa terra, siamo affezionati a questa terra, anche al suo fascino un po' triste a volte, un po' decadente. Quindi ormai è diventata parte di noi, anche del nostro immaginario artistico.
1: E mentre lo dicevate mi viene in mente un po' il Guccini d'incontro, che ribaltate quel verso,
2: esatto.
1: La mia America e la sua diventate nella via la nostra città tanto triste. Quindi siete,
2: esatto,
1: anche contro questa esterofilia che ha sempre contraddistinto tutti i giovani italiani dal 68 in poi, no? Adesso le cose stanno cambiando.
2: Assolutamente sì, anche perché soprattutto oggi viaggiando un pochino penso che si riesca ad apprezzare
3: come si vive qui.
2: Esatto, assolutamente. Tra l'altro Radici di Guccini è uno di quei dischi che abbiamo ascoltato, riascoltato mille volte, che come immaginario sicuramente ha influito anche sul nostro modo di scrivere.
1: Quindi virerete dal bianco e nero al seppia della copertina.
2: Potrebbe essere un prossimo step.
1: Comunque vi inserite assolutamente in maniera consapevole all'interno di un movimento che quindi rivendica l'importanza della periferia anche come stato dell'anima e l'importanza anche di difenderla contro nuovi nemici. Recentemente a Trieste ce lo hanno raccontato proprio qui in studio i Katana Koala Kiwi. E in voi quindi come si declina questa resistenza? Che forma prenderà anche nel futuro? Sempre dischi che trattano di provincia?
3: Non lo so, per i prossimi non abbiamo ancora pensato a come si evolverà, però io penso che una parte rimarrà sicuramente, perché è molto radicata nella nostra arte. Quindi
2: la scelta di rimanere qui, di parlare di quello che accade qui, penso che sia una cosa non solo campanilistica per quanto riguarda la provincia di Cremona, le province qui attorno, ma una cosa anche condivisa da larga parte della scena musicale che sta nascendo e si sta sviluppando oggi, che viene proprio appunto dalla provincia, non solo la provincia del nord, la pianura padana, penso anche a tanti artisti che vengono dal sud, artisti che vengono dalle zone appunto periferiche d'Italia, quindi lontane da quelle che sono la scena milanese, la scena romana, che fino a qualche anno fa la facevano assolutamente da padroni.
1: E di certo non vi mancheranno scorci più o meno incantevoli da raccontare, come per esempio quella Villa Alluvioni che appunto cantate, cristallizzate all'interno del vostro esordio. Cos'è Villa Alluvioni e cosa vorreste che diventasse?
3: Ma Villa Alluvioni è una cascina ormai cadente, abbandonata, che esiste davvero qui in provincia di Cremona, e un po' l'abbiamo presa non solo come luogo reale ma anche come rappresentazione anche qui della decadenza della cultura, che rispetto a qualche anno fa sta un po' cadendo. E ci siamo affezionati, noi in tutto il disco parliamo di luoghi come anche il cinema Tognazzi, la strada provinciale 6, luoghi reali.
2: Esatto.
3: dove viviamo.
2: Esatto, luoghi che hanno chiuso, che comunque ricordano di un passato florido, chiamiamolo così, di un passato florido. Oggi ne restano un po' gli ultimi resti, a cui comunque siamo tutti affezionati.
1: E noi abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda, perché ci lasceremo appunto ascoltando Cinema Tognazzi, che si chiude proprio con delle battute del film d'animazione Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet, e la voce è di quelle che accarezzano l'anima, ovvero quella di Alina Moradei, la doppiatrice storica di Angela Lansbury. E potete allora raccontarmi cos'era per voi questo cinema, cosa ha rappresentato per voi e perché avete deciso anche di chiudere con Chomet?
3: Ma allora, Chomet è uno dei miei registi preferiti, e in particolare quel film, quindi ci sembrava d'obbligo chiudere così. Ma il cinema Tognazzi rappresenta anche qui il cinema dove noi di Cremona andavamo da bambini, e quindi il fatto che abbia chiuso nel 2011, mi pare.
2: Anche in questo caso, come per 9/11, è stato un po' la fine,
3: esatto.
2: Un po' dell'adolescenza, un po' dell'infanzia di più generazioni di Cremona e della provincia. È la canzone che abbiamo scritto praticamente contemporaneamente con 9/11, quindi già quando abbiamo scritto queste due canzoni sapevamo
3: come sarebbe iniziato e come è finito l'album.
2: Esatto, quindi è stato un po' un ultimo omaggio a questa parte dell'infanzia, a un luogo sicuro in cui molte persone hanno sognato, si sono ritrovate a chiudere fuori il mondo.
3: Esatto, noi iniziamo con 9/11 che rappresenta l'inizio della caduta e finiamo con Cinema Tognazzi che rappresenta la fine del film.
2: Esatto. Una fine comunque non solo triste, diciamo dolce e amara.
1: E allora io ricordo l'appuntamento dopodomani, sabato 23 maggio, presso il Teatro Basaglia a Trieste, con i Satan Tango, e ringrazio appunto Valentino Toboni per essere stato con noi.
3: Grazie mille.
1: E Gianmarco Soldi, grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E come promesso, questa è Cinema Tognazzi dei Satan Tango.

0: Scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?
2: Cinema Tognazzi dei Satan Tango e noi torniamo in studio per presentare il programma della nuova edizione di Jazz Insieme, il festival organizzato dall'associazione culturale Blues in Villa che porta la musica nel centro di Pordenone, con concerti, incontri, passeggiate musicali, mostre e tanto altro. Scopriremo tutto tra qualche minuto, ma prima ascoltiamo alcuni dei protagonisti di quest'anno. Enrico Rava, Fearless Five con The Trial.

0: E questo è The Trial dei Fearless Five, il quintetto verde, mi verrebbe da dire, di Enrico Rava, leggenda che più non si può, insieme a quattro giovani talenti cristallini. E il gruppo è tra i fiori all'occhiello del programma dell'ottava edizione di Jazz Insieme, e allora direi di fare un salto a Pordenone e farci raccontare tutto dal presidente dell'associazione culturale Blues in Villa, Giorgio Ivan. Buon pomeriggio e bentornato ai Riverberi.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora dell'invito per oggi.
0: Era doveroso perché avete scritto bene, anche quest'anno Pordenone brilla di jazz. Sarà una settimana di musica con concerti, jam, DJ set, eventi nei locali cittadini, visite guidate, mostre ovviamente. Vi racconteremo tutto o ci proveremo nei prossimi minuti perché c'è davvero tanta carne al fuoco. Si comincia tra una settimana esatta, il 28 maggio, con la band Epigalle in scena, le coreografie di My Charleston Pordenone. La storia del jazz rivive in musica e movimento, ma di cosa si tratta esattamente?
1: Sì, questo è un concerto con ballo che, diciamo, la collaborazione è nata l'anno scorso con questa associazione che appunto tratta di ballo, che si chiama My Charleston di Pordenone. E quest'anno hanno organizzato una cosa veramente in grande, quindi con la musica dal vivo, e ci sarà in Piazza della Motta, o come meglio si dirà da oggi in poi, nel Teatro Urbano 27, questa performance che coinvolgerà anche il pubblico, che potrà ovviamente unirsi al ballo insieme ai ballerini che ci saranno nel palco. Quindi questa è una serata veramente interessante e ci serve per cominciare a mettere in moto la macchina, per poi arrivare al giorno successivo sempre nel Teatro Urbano con questo evento molto interessante e di grande spessore, che è Funky Football, con la partecipazione straordinaria di Steven Bernstein alla tromba. E qui ci sarà un omaggio a Miles Davis, perché quest'anno evidentemente per noi Miles Davis è un po' il punto focale di tutte le nostre attività, e ci sarà appunto la produzione di questo album, che in realtà non è mai uscito, di Miles Davis, e quindi era riarrangiato da questo gruppo molto forte, molto bravo, e sarà un evento gratuito, quindi partiamo con un evento gratuito in Teatro Urbano. A seguire, come sarà poi per tutte le altre serate, ci sarà un after show con una jam session che partirà intorno alle 22:30 nel locale Monologue, che è praticamente sulla piazza, che in quest'anno sarà nostro partner per tutte le jam session appunto finali di fine serata.
0: E Funky Football ci permette di parlare proprio del grandissimo Miles. Il 29 maggio potremmo ascoltare Enrico Merlin e questo disco Fantasma, ma dall'8 maggio è aperta la mostra Miles Davis 100, Listen to This, presso Villa Cattaneo, mostra appunto curata da Enrico Merlin, che rappresenta davvero un omaggio lodevole e incredibile, quasi come la musica di Miles. Cosa ci troviamo dentro, infatti?
1: Ma allora, la mostra è stato un grande lavoro, un lavoro che è iniziato 2 anni fa più o meno, e grazie a chiaramente alla curatela di Enrico Merlin, che è probabilmente il maggior conoscitore di Miles Davis e di tutto quello che riguarda la sua vita, sia per quanto riguarda la parte, diciamo, musicale, ma in generale, e grazie a lui siamo riusciti ad avere delle collaborazioni internazionali importantissime. Il Museo del Jazz di Kansas City, ad esempio, e la famiglia di Miles direttamente, la casa di Miles ancora, e con 2 collezionisti americani molto importanti, che ci hanno permesso di avere all'interno della mostra dei pezzi davvero rari, particolari, non ultima una delle ultime trombe commissionate da Miles Davis, che è in mostra grazie appunto a questo prestito. La mostra prevede un percorso che non è didascalico, ma che riguarda un po'

0: e poi tutta una serie di sezioni documentali che riguardano documenti particolari, contratti, una sezione dedicata a tutte le attività e i concerti che ha realizzato in Italia. C'è poi una sala database, che è una delle parti importanti della mostra, dove ci sono tre computer con delle cuffie collegate, dove si può ascoltare tutta la discografia di Miles Davis con pezzi realizzati in varie versioni. Ci sono circa 3.000 pezzi musicali per circa 8 giorni consecutivi di musica, se uno volesse ascoltarsela. Quindi questo è uno dei nostri punti importanti. C'è la sala video con dei video esclusivi, evidentemente c'è la sala eventi, dove c'è un grande LED wall che parla della Galaxy, quindi tutto quello che Miles Davis ha prodotto in collaborazione con tutta una serie di artisti, e la sala eventi vera e propria con un impianto di alta fedeltà, di altissima qualità, dove vengono realizzati quasi tutti i fine settimana incontri, appuntamenti musicali, concerti, eccetera. Quindi la mostra è davvero interessante. Il biglietto dà diritto a entrate limitate, perché proprio perché la mostra ha necessità di approfondimenti di vario livello, e quindi una volta acquistato il biglietto si può accedere fino alla fine tutte le volte che uno desidera.
1: E la figura di Miles Davis rappresenta proprio il filo rosso, o blu in questo caso, di tutta la rassegna Jazz Insieme, ma non soltanto, perché tornano infatti le guide sonore della città, Jazz Icons, le visite guidate con Enrico Merlin, anche queste chiaramente nel nome di Miles, e anche i laboratori creativi per famiglie. Vedo l'evento più vicino è quello del 24 maggio, fra 3 giorni, un laboratorio dal titolo La grafica, il racconto di una storia musicale, ed è un laboratorio che trasforma il suono in segno, dove i partecipanti devono creare la propria copertina per esprimere le emozioni della musica di Miles Davis. Ho detto bene?
0: Sì, è un esperimento che insomma vorremmo porre e proporre ai giovani, ai ragazzi, insomma, ma che sicuramente è seguito da Euopolis, che chiaramente ci affianca in questo tipo di attività, e quindi sì, sviluppare in qualche maniera la creatività dei bambini e dei ragazzi con un tema che è ovviamente il tema di Miles Davis anche in questo caso.
1: E noi abbiamo messo un attimo in stand-by i concerti, ma ci torniamo, perché adesso ci sono i nomi che sono quasi forse le punte di diamante di questo programma. Il 30 maggio, e lo sentiremo anche in chiusura, arriva un grandissimo nome internazionale come Simon Phillips, il session drummer dei grandissimi, e anche in pianta stabile tra l'altro con i Toto, che è giunto da leader al 6° capitolo di quella serie Protocol cominciata nell'88. E poi successivamente il 31, evento clou, Enrico Rava, l'abbiamo ascoltato in apertura con i Fearless Five. Ricordo tra le altre cose, per quanto riguarda questa formazione, Top Jazz del 2024 con disco dell'anno, formazione dell'anno, senza parlare degli innumerevoli riconoscimenti raccolti singolarmente dai vari membri. Cosa aggiungere quindi?
0: Sì, ecco, la giornata di Enrico Rava è sicuramente una giornata significativa, e aggiungo che Enrico Rava sarà qui anche il 30 maggio, perché il 30 maggio, con una collaborazione che abbiamo messo in piedi con Cinema Zero, verrà proiettato alle ore 18 il film Tutta Vita, che è questo docufilm che racconta, diciamo così, tutto il meglio del jazz italiano, e tra i vari interpreti, Paolo Fresu, voglio dire, Frida Bollani, Magoni, Antonello Salis, eccetera, c'è evidentemente anche Enrico Rava, e che sarà presente alla proiezione, quindi ulteriore presenza di Rava insomma nel nostro festival.
1: 1° giugno, In and Out Quartet, 4 musicisti scafati insieme a un ospite d'eccezione, ovvero Flavio Boltro, e anche qui c'è un omaggio a Miles Davis attraverso alcune delle sue composizioni più celebri, ma anche quello a John Coltrane.
0: Sì, John Coltrane, che molti ahimè si dimenticano, ma ricordo il centenario anche di Coltrane, e devo dire che insomma ci è piaciuto ricordarlo in questa serata, perché evidentemente è stato uno dei fari, direi, della musica jazz, e va bene insomma che ci sia un omaggio anche a questo grandissimo musicista.
1: Tanti eventi, però senza dimenticare, mi verrebbe da dire, le altre cose importanti, anche perché l'attenzione al sociale rimane un valore centrale del vostro festival. E con chi collaborate quest'anno? E tra l'altro vedo anche un concerto solidale proprio il 4 giugno.
0: Sì, il 4 giugno. Allora, nel nostro calendario, nel nostro programma, c'è sempre un momento di attenzione nei confronti

0: di affiancarsi a questa associazione che si chiama Working Rosa, che organizza delle marce, delle camminate per raccogliere fondi, in questo caso per le associazioni Le Petite Porte, Via di Natale, per l'oncologia pediatrica, quindi un tema molto sensibile. In occasione del concerto che realizzeremo al Palazzo del Fumetto, un altro nostro partner nella nostra attività, i responsabili dell'associazione raccoglieranno dei fondi che potranno essere devoluti o in maniera libera o acquistando il pettorale della marcia che stanno organizzando per ottobre, e quindi ecco, c'è questa possibilità di aiutarli e di dare un contributo a questa importantissima attività.
1: E poi spazio anche ai giovani, perché per la prima volta realizzate anche una residenza d'artista dal 29 maggio presso l'ex convento San Francesco, che abbiamo imparato a conoscere anche per gli eventi di Scena Sonica, con concerto finale il 2 giugno. Cosa succederà esattamente? Come vi è venuta questa idea?
0: Sì, allora l'idea ci è venuta anche grazie alla collaborazione che da anni abbiamo con un altro festival qui vicino nel Veneto che si chiama Valdobbiadene Jazz, con il quale siamo in ottimi rapporti e in collaborazione da tantissimo. Abbiamo pensato di organizzare questa residenza d'artista in cui per questa prima edizione 8 giovani musicisti che non si conoscono si incontreranno e saranno ospiti anche al vero senso della parola per 3 giorni in quel di Pordenone, e avranno come casa creativa l'ex convento di San Francesco. Si incontreranno, realizzeranno nella città alcuni concerti in occasione dei club live, che sono questi concerti aperitivo che realizziamo nei locali del centro città ma anche fuori città, per poi finire con un concerto dove tutti insieme si metteranno in gioco il 2 giugno all'interno della mostra Miles Davis nell'area 20.
1: E allora tutte le informazioni, Giorgio Ivan, le possiamo ritrovare anche ovviamente sui vostri social, ma anche sul sito jazzinsieme.com. Per i concerti l'appuntamento è dal 28 maggio in poi. E allora grazie mille, Giorgio Ivan, per aver presentato insieme a noi la nuova edizione del festival. Grazie.
0: Vi aspetto alla mostra e ovviamente al festival. Grazie.
1: E noi ci lasciamo ascoltando proprio Simon Phillips and Protocol 6 con Andromeda. Anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre è giovedì prossimo. Io ringrazio Tommaso Vinoni alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Procedure di rimborso più snelle per i contributi regionali agli organizzatori di eventi ecosostenibili o a ristoranti che investano nella riduzione di rifiuti in plastica sono alcuni degli emendamenti discussi oggi in Consiglio regionale. In regione l'emergenza del sovraffollamento carcerario segue il trend nazionale denunciato dall'ultimo rapporto Antigone 2026 presentato proprio in questi giorni. Il quadro che emerge è quello di un sistema penitenziario sempre più lontano dal dettato costituzionale. Il turismo sostenibile è una scelta concreta e urgente secondo gli studenti dello IAL di Pordenone che si sono confrontati in vista del 2027 quando la città sarà capitale della cultura. Una grande festa dello sport inclusivo a Lignano al via i giochi nazionali estivi Special Olympics che fino a domenica porteranno sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno in squadre miste. Le 15 un minuto, buon pomeriggio da Giorgio Bearz per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Che comincia con i lavori del Consiglio regionale. Il disegno di legge 79, la norma Omnibus, con cui vengono riorganizzati i finanziamenti, è al centro della discussione di oggi in Consiglio regionale. Il disegno di legge cosiddetto multisettoriale abbraccia infatti temi diversi e si sono esaminati soprattutto questa mattina gli emendamenti di carattere ambientale.
2: Procedure di rimborso più snelle per i contributi agli organizzatori di eventi ecosostenibili o ristoranti che investano nella riduzione di rifiuti in plastica. Sono alcuni tra gli emendamenti discussi nella mattinata dedicata in Consiglio regionale ai provvedimenti ambientali del disegno di legge 79, il cosiddetto multisettoriale. Sburocratizzare la linea contributiva Ecoeventi FVG, 2 milioni di euro per associazioni sportive, organizzatori di feste e sagre, tra gli obiettivi dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Alcuni contenuti del regolamento avevano portato a marzo a frizioni con il presidente Federica, poi rientrate. Fino a 20.000 euro per ogni singolo evento per iniziative volte a limitare l'impatto ambientale. Marcus Maurmeier di Fratelli d'Italia.
3: Tranquillizziamo chi ha già realizzato delle manifestazioni che potranno fare la richiesta di contributo a rendiconto e diamo seguito a questa iniziativa che nasce ormai da due legislature che vuole stimolare anche in occasione di sagre e grandi eventi l'utilizzo di materiale ecocompatibile così da dare soddisfazione a chi vuole divertirsi e allo stesso tempo anche strizzare l'occhio all'ambiente.
2: Nella ristorazione, bando dedicato alla riduzione dei rifiuti in plastica e agli investimenti per la sterilizzazione e il riuso dei contenitori in vetro, fino a 5.000 euro di rimborso. Previsti infine ristori per i proprietari di natanti per i disagi collegati ai lavori di bonifica del porticciolo di Barcola e sostegno al comune di Pordenone per la settimana della sostenibilità 2026, fuori Onsel di Open Sinistra FVG.
4: Una cozzaglia di deroghe, proroghe e soprattutto di contributi e di concessioni finanziarie tutte puntuali per coloro per i quali si voleva creare del consenso. Dunque è un'operazione a mio avviso assolutamente non strategica, senza visione, ma soltanto appunto trasformare la regione in un contributificio.
2: In apertura, ferma condanna del Consiglio regionale per gli insulti antisemiti ricevuti dall'avvocato Alberto Costoris. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca, una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio di Trieste, alcuni dei quali avevano ricevuto un biglietto di invito dalla questura e da altre, quelle di Trieste e da altre questure. Oltre 60 di questi migranti entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla Prefettura di Trieste e saranno assegnati in strutture della provincia. Lo rende noto la questura precisando che i migranti sono stati individuati nel corso di controlli iniziati questa mattina, decisi dopo numerose segnalazioni ed esposti. I controlli hanno riguardato sia il magazzino 19 che gli immobili attigui, finalizzati appunto a verificare la presenza di immigrati e la loro posizione sul territorio nazionale. L'operazione è stata condotta da personale della Polizia di Stato, della Questura e dal Reparto Mobile, dai Carabinieri e da unità cinofile della Polizia Locale. Proseguono in provincia di Udine i controlli straordinari dal nome Alto Impatto della Polizia con servizi mirati nelle aree urbane e nei territori segnalati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni si sono svolte nei giorni scorsi, ma sono state rese note soltanto oggi. A Udine e Lignano Sabbiadoro, anche in relazione alla forte affluenza di turisti australiani,

0: tedeschi per il Biker Fest. Ai controlli hanno partecipato personale della questura, del reparto prevenzione crimine, carabinieri, guardie di finanza, comunità cinofile e polizie locali. Identificate 256 persone, controllati 23 veicoli e 15 esercizi pubblici. 6 persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti, sequestrati complessivamente 26 grammi di hashish, 9 di eroina. A Lignano inoltre 3 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta con ordine di allontanamento di 48 ore previsto dal DASP urbano. Il mondo del lavoro, il comparto manifatturiero in regione continua a garantire gran parte del lavoro dipendente, a dirlo sono i dati dell'INPS.
1: Le attività manifatturiere, nonostante le crisi periodiche, nel loro complesso continuano a garantire la gran parte dei posti di lavoro dipendente del Friuli Venezia Giulia. I numeri degli addetti e delle settimane lavorate e retribuite sono anzi cresciuti nel corso del decennio tra il 2014 e il 2024, ultimo dato complessivo disponibile. Lo rivela l'analisi dei numeri dell'osservatorio dedicato dell'INPS, pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Le attività manifatturiere nel loro complesso nel 2014 avevano dato lavoro a quasi 104.000 persone, con un totale di poco più di 5 milioni di settimane retribuite. Nel 2024 si era passati a 113.000 persone, con oltre 5 milioni e mezzo di settimane. A questo dato va aggiunto quello del settore noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto alle imprese, una voce sotto la quale ricadono anche persone impiegate di fatto nel manifatturiero e che garantiva il lavoro nel 2024 a quasi 41.500 persone con oltre 1.600.000 settimane retribuite. E anche questo dato in un decennio è cresciuto in maniera importante, se si pensa che nel 2014 i lavoratori in questo campo erano meno di 31.000 con poco meno di 1.000 e 200.000 settimane retribuite. Importante ovviamente anche il contributo del settore commercio, che nel 2024 ha dato lavoro a oltre 48.000 persone con più di 2.200.000 settimane retribuite. Questo dato però ha registrato una contrazione nel decennio considerato, numeri cui vanno sommati quelli dei servizi di alloggio e ristorazione, 41.000 persone soprattutto stagionali che hanno lavorato per circa 1.500.000 di settimane. Complessivamente nel decennio in Friuli Venezia Giulia i lavoratori dipendenti sono cresciuti da 313.000 a 381.000 e sono state retribuite circa 3 milioni di settimane lavorative in più, da 14 a 17 milioni. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Fincantieri e Teijin Automotive Technologies, controllata europea del gruppo giapponese Teijin Ltd, leader delle soluzioni avanzate in materiali compositi, hanno firmato un memorandum per avviare una collaborazione per lo sviluppo ingegneristico di paratie non strutturali in materiali compositi per applicazioni navali. Teijin Automotive Technologies guiderà le attività di ingegneria e industrializzazione con il supporto di Fincantieri. L'iniziativa mira a introdurre nel settore navale soluzioni innovative in materiali compositi, con particolare attenzione alla riduzione dei pesi e all'integrazione funzionale in risposta ai più elevati requisiti operativi e di sicurezza richiesti per le unità navali. In Friuli Venezia Giulia l'emergenza del sovraffollamento carcerario segue il trend nazionale denunciato dall'ultimo rapporto Antigone 2026 presentato proprio in questi giorni. Il quadro che ne emerge, secondo l'associazione e il garante regionale dei diritti della persona, è quello di un sistema penitenziario sempre più lontano dal dettato costituzionale.
2: La situazione più critica riguarda il carcere di Udine, dove il numero delle persone detenute sfiora il doppio della capienza disponibile. Al 19 maggio, rileva l'osservatorio Antigone, sulla base dei dati ministeriali erano 169 a fronte di una capienza regolamentare di 89 posti, tre dei quali non disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 197%, dato che colloca il penitenziario friulano al settimo posto in Italia, come sottolinea l'ex garante dei detenuti di Udine, Franco Corleone. Resta molto critica anche la situazione nel carcere di Trieste, dove sono detenute 245 persone, una tina donne, a fronte di una capienza reale di 135 posti, calcolata al netto dei 15 non disponibili. Qui il sovraffollamento raggiunge il 181%, numeri che sono già oggi ulteriormente aumentati di qualche unità in entrambe le strutture, secondo il sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe e il garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che riportano di detenuti a Trieste costretti a dormire in corridoio, sotto pressione anche le altre carceri della regione. A Pordenone 51 le persone detenute a fronte di 37 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 138%, a Gorizia 79 i reclusi su 63 posti disponibili, 186 a Tolmezzo che ne può contenere 148, in entrambi i penitenziari.

0: Il tasso di sovraffollamento è del 125%, un sistema al collasso, ribadisce il garante regionale Sbriglia, confermando il quadro allarmante emerso dal rapporto Antigone, carceri non solo sempre più affollate, ma anche più chiuse e lontane dal dettato costituzionale, secondo Sbriglia, un trend negativo messo in atto negli ultimi anni che ha visto distanti i vertici dell'alta burocrazia penitenziaria e che occorre assolutamente fermare per riportare le carceri a un sistema di umanità aperto verso l'esterno e che realizza sicurezza nel rispetto dei principi previsti dalle normative nazionali ed europee. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo al tempo, il cielo da sereno a variabile su pianure e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 22 gradi, il mare calmo, con temperatura di 19 gradi e mezzo. A Gorizia 27 gradi, a Udine Pordenone 26, a Tolmezzo 23 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 20 gradi e mezzo, a Foni di Sopra 20 gradi, 17 gradi e mezzo a Sappada, 16 a Piancavallo. Sul Monte Zoncolan 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 10 gradi e 5 decimi. Sulla costa a Lignano 25 gradi e mezzo, a Grado 21 e mezzo. Le temperature del mare in entrambe le località è di 20 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Al pomeriggio sulla zona montana, in genere sulle zone orientali, sarà probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza. Domani cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Al pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvoloso variabile con possibilità di qualche rovescio o qualche locale temporale. Parliamo ora di turismo sostenibile immaginato dagli studenti dello IAL di Pordenone che si sono confrontati con le imprese e le istituzioni del territorio. Obiettivo: affrontare al meglio, con giusto spirito, l'evento del 2027 che vedrà Pordenone capitale della cultura.
2: La sostenibilità è una scelta concreta e urgente per gli allievi dell'Istituto IAL di Pordenone, promotori dell'appuntamento Turismo 2027. Il nostro cammino sostenibile inizia oggi. L'idea è quella di viaggiare a impatto zero, rendendoci conto di quanto sia fragile la natura, dalle Dolomiti ai mari. Un progetto dal quale nasce una rete di collaborazioni e realizzato con il sostegno del Consorzio Pordenone Turismo. Cinzia Bianchini, coordinatrice del progetto.
3: In virtù di formare dei ragazzi che possano essere poi inseriti nel mondo del lavoro, nelle nostre strutture ricettive e di accoglienza. E quindi da sempre, noi da quando abbiamo iniziato questi progetti, siamo in contatto con tutte le realtà del territorio.
2: Il messaggio dei relatori è chiaro, c'è bisogno di responsabilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Giulio Arbanassi, presidente IAL FVG.
4: Costruire e parlare di una nuova e importante consapevolezza basata sulla sostenibilità.
2: L'associazione Terra E ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza e degli enti pubblici. Flavia Bozzon.
5: Portare la sensibilità verso l'ambiente, anche degli stili di vita sostenibili e l'utilizzo delle risorse in grado di supportare un pianeta che di risorse ne ha sempre meno.
2: Viaggiare in un altro modo si può e si deve, sottolineano i ragazzi. Bisogna scegliere le strutture sostenibili, farsi parte attiva del cambiamento.
6: Turismo sostenibile a Pordenone significa imparare a essere responsabili, a essere effettivamente un vero cittadino.
7: Prendere in mano la situazione e cercare di fare il proprio meglio per imparare dal passato, per imparare dagli errori che ci sono magari negli alberghi o in altri posti.
8: Dove vorresti lavorare in futuro?
7: Io ho tante ambizioni, ok, in un futuro, però io punterei un'agenzia di viaggi.
2: Pordenone, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Aprono oggi le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l'anno scolastico 2026-2027. Le famiglie potranno presentare domanda fino al 13 luglio attraverso il portale eCivis del comune di Udine, accedendo con Sfido CIE. Le iscrizioni riguardano i servizi di preaccoglienza, postaccoglienza, dopo scuola e ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado cittadine. Il comune di Udine conferma e amplia anche per il prossimo anno scolastico i servizi dedicati alle famiglie, con l'obiettivo di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, garantendone un'offerta educativa sempre più accessibile e inclusiva. Per lo sport, oggi doppio appuntamento con il basket per i play-off. In A1 Trieste giocherà in casa, gara 3 contro Brescia, gara che vale l'accesso alla semifinale. Inizio alle 20 al Palatrieste, sarà tutto esaurito per i labradati la ricerca di una semifinale che manca ormai da 32 anni. In A2 già in semifinale invece la Gesteco Cividale, oggi gara 1 contro la quotata Rimini, con i ducali che possono contare sul fattore campo nella serie e sulla stanchezza degli avversari impegnati solo 48 ore prima nella bella dei quarti a Pesaro. Appuntamento alle 20.45 con diretta su Rai Sport. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Giorgio Bearz, e con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: La poesia si fa azioni concrete pe pas, mettendo ad un lenghi, sculturi, settieri, sint un dialic universal. Domenica 24 di mai, il Chistiel Cecconi a Pielunca di Vita darà accetta al Festival Internazionale Palabra e nel Mondo. Le iniziative nasce dall'impende Somsi di Vita in collaborazione con i poeti da Tianal Dalarzin. Buon pomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Damita e studi Sarai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fevelindì, che potete ascoltare come sempre anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti la nostra ospite, o vin in collegamento telefonico, Luigina Lorenzini, coordinatore dai Poetis dal Tianal Dalarzin. Mandi Luigina.
2: Mandi, buon dopo di misdì e sono proprio contenta di essere qui con voi.
1: Il festival è arrivato alla 20ª edizione, no? Ma la Tiarce in Friul, qual è la storia di queste iniziative?
2: Dunque, il festival ha le al di tanti grandi nos dal Tianal Dalarzin, perché è nato a Lavana dal Festival Internazionale di Poesia, promuovuto dal progetto culturale Sur Internazionale dalla rivista spagnola Isla Negra. E proprio quest'anno, tra l'altro, all'estate in collegamento in turno dalla stanza sedizione su un dai fondador Tito Alvarado. Noi si viene conosciuto tramite Enzo Santese, che è una persona, un coordinatore culturale, un che organizza tante srubas, e dopo ci sta ospite, hanno sabutato l'idea da portarli anche a tal Tianal Dalarzin.
1: E questa è il Tiarcian, no? Che o dai sacet a quest festival.
2: Sì. Sì, sono veramente contenta perché ogni anno le un scometti e una grande contentezza. È la terza volta, dopo anche di cinque se arrivare in l'anno prossimo, e invece si arriva, il primo anno mi scometti tutto e giù da ben, e dopo li vin tornata fa, e ogni volta ci rinda portata ai poetas, oltre a chiacchierà dalla pace, dalla natura, di ruba tanto importanza che magari digerin dopo, e anche da portare la slenga, che è la leontai che vi involuta, dunque a lengas, ma anche a varianz dal furlan, i dialetti, le minoranças, e ci rinda da chiata un poeta di, da poes differenz, da gruppi culturali differenz, da invida e da portare a su per un inquintri, perché c'è il mio desiderio, il nuesti che li vin fat partia, che fosse un biel momento di condivisione. No, un po' non la metti in mostra, la lei, qualche volta ci lei e non si ascolta, ma che fosse proprio tu stai insieme, anche dopo un momentino, magari mandiarti insieme, per conoscerci miei.
1: Un momento di condivisione, tu diseves, no? E di fatto l'inquintri, la conoscenza di lingues, come che tu non diseves come denandi, culture, zitieri, se proprio a rappresenti anche i Prince Pass, no? Bande la pass, perché che chi o fevelendi poesie pe pass. Allora, in che maniere le poesie iudie le pass e conte le pass?
2: La poesia è difficile, Chiala. Io mi indacquarci che dal primo anche si impartì, salere importanti e cara di pass, ma la guerra era in Chimona ruba un'inin lontana. In questo momento la vindogna si sta sladiando sempre di più e ogni anno diventa più importante contrastarla. Dunque sicuramente che caranta noi si piccio non può fa tanto, però è manco importante la nostra testimonianza di un vivi differente, di un che ha là il monte, che ha cirinto un'altra profondità da vedia pin là, dice Cassemea, dalla srubas magari superficiali, dice che al fonda la vita al monte, che adatticcherà dalla natura, dalla persona, dal conoscersi. E dunque ci rinda fa il nostro piccio, perché che dalla poesia le un monte, un inin in banda di rispieta che il calcorre, il va in denance, cioè magari fermarsi e ti alla ascoltà.
1: L'appuntamento allora è per queste domenica il 24 di mai al Chistiel Cecconi a Pielunc di Vit, a 11 mancul 20, e ci muzzi da voi Giaraiel. Queste iniziative, questi festival, queste giornate.
2: Dunque, vi il piacere da poter dopo che spues bielissimo, che è il Chistiel, dal Conce Con, che è un uomo che è nascuto dal Nuia, che era pura, veniva da una famiglia pura, ha studiato a Trieste, con Fadia, la sera, e al punto da diventare un grande imprenditore da essere nominato conte. E alla fazzù che ci stiel, come che potresti fare un canai, no? Ci stiel dalla sconta, scalven fuori dal bosco, tu arriva se tu ti altiata sdenante, no? Assieme a che non sei vero. E in che poeta particolare, porterin appunto che poeta da fuori, al sarà Enzo Santese, che cucal porta in denante a livello italiano e anche in Europa l'iniziativa di Palabra, che è il discorso sulla pace, e ai saran in ordine via via dai poeti che vengono invitati. Al sarà il Furlan di Cadalaga, di là da Laga, ma verin anche altre slengas, di in, che sta fuori, che sta chi, o che di chi, ma vivuto via. Per esempio, sarà il svedese, il russo, il norvegese, il rumen, il spagnolo e il bisiac, che è un'altra ruba particolare, oltre all'italiano, al italiano e al furlan, chiaramente. In P verin una mia, perché è una persona che ha eleada a più lung e non seguisce fin dal primo anno, quindi ha nasciuto un'incumia, Palabra, che è Loretta Battistella, che è mezzo soprano, però in che scarsa a fasarà dalla improvvisazioni, insieme ai suoi amici Michele, Paolo, con la chitarra, una giovina, Giulia, col flaut e percussione, se poi coro sarà Filippo. Dunque loro porteranno la musica dal monte in qualche maniera o dai sons di poesia differenze o di ains differenze e saranno così dei moments che si leano alla poesia. E sarà Enzo che butterà dalla sidea così per gli fretti e dopo si fermerin un momentino insieme a che poi sbielisci sperando che la Inca venga a sentire, perché è importante condividere sia con la Inda la Val d'Argin che con la Inda For, che venga a conoscere con rispetto questi spuesti e con amor per la natura e che vadano via con qualche alc di biel da portarci a casa.
1: Fevelinda i poeti furlans di region che è, no, a partecipino a queste palabra domenica 24. Vuoi tu presentarmi, sai?
2: Sì, allora, poi schiacarati, vicino in ordine alfabetico, sì. Alvignerà Aldo Rossi, che è un amico, tante volte che i poeti sono amici in realtà, di noi che organizzin e li conosciamo da tanti anni fa, vista tarta, fa una ruba di poesia la consisteva insieme a tutto il dì, dunque si ascoltava, si leva e si passava la giornata insieme. E lui è un poeta che ha vinto tantissimi premi, sa scrivere le poesie di solit curta se fuar, cirint proprio la musicalità dal furlan anche a lui. E alla da poco presentato un libro in Ponte di Lapis con un piccolo spettacolo che alleava le buas, i culuas, invece da cercare proprio da portare la musicalità dalla poesia e al cercare tanto d'amore in quel suo momento, per cui al nostro quarto alcal si lea veramente tanta la pace. E dopo di Furlan sarà Maurizio Benedetti, che è un personaggio, è di Tresesim, è il presidente del concorso di poesia, che al ben portato in denanta sarà la premiazione proprio sabato 23, una ruba particolare che lui ha voluto esci presidente di una giuria noma di femmina, che è la sua scelta. È una persona che ha scritto poesie quasi alla Dalì, di Zin, surreale, però che ci arriva in una maniera da presentarsi particolare e alle tan simpatiche al plus sicuramente alla Id e vingus da Vili con noi. Al sarà dopo dalla bisiaccaria Ivan Crico, sono tan contenta da vili anche a lui, e perché lui tra l'altro è all'estate insieme con Pierluigi Cappello, che tu conosci, e altri stai fondatori dal circolo culturale di Medun, la barca di Babele, e che tanti anni fa ha attaccato a Chiapassù e ha pubblicato i primi libri di poesia, era anche a Ida Vallerugo con lui in che volta. E alla scritta tantissima sruba sale un pittore e un insegnante di arte oltre a essere un poeta, e alla scritta anche insieme a studianti insieme con Giampaolo Gri e Carlo Ginsburg al sui benandans dalla sua zona, sta al Gorizian, è una ruba particolare pensata lui anche a Parchel, e alla scritta De Argento su tal vecchio lengaccio te gestinca le sparite vincente anche a lui sicuramente tanti premi,
1: sì.
2: E dopo vin Silvio Ornella che fa parte dei Majakovskij, dal gruppo culturale Majakovskij da tanti anni, e vin sempre plagia da via un rappresentante già di questo gruppo e sono anche a lui amici, vin vut Indrigo, e che stanno a ben lui a portare la superavola con dalla poesia su una trilogia dedicata proprio all'ultima guerra che è scoppiata al popolo palestinese.
1: Si fermino, per un'epulse musicale, dopo torniamo a fevelà con Luigina Lorenzini.

0: O stais ascoltant a voi o fevelin dita e studis rai di Udin, Erika Dami, che us fevele, e in collegamento telefonic Luigina Lorenzini, poete coordinatore dai poetis dalla Tianal dell'Arzen, collettif artistic caletra gli organizzadors dal Festival Internazionale Palabra e nel Mondo, che si tignarà domenie al 24 di mai dal Tistiel Cecconi a Pielunc di Vit. Luigina, o ven ricordati quattro disegni esponens, no? De poesie furlane regional che parteciperanno proprio a queste domenie. In generale, ci vengono selezionati i partecipanti a queste iniziative. Tu non sai svelare anche di lingue differenti, no? E di persone se carivin poeti, carivin veramente di tutti i bandes al monte.
1: Sicuramente tai poetas che conoscin che carante è Giacunenzo Santese, che è il coordinatore, e dopo tal noi piccol gruppo di poeta si piattis, e ci rinda a pensare appunto, come che ti dicevi, a persona senti che sparti in realtà differenti, gruppi come dal Majakowski a magari a Francesca Piovens, a dei amici poeta che vende a Padova, che hai lavorato tantissimo anche a loro e parte in denant, dalle riviste come l'Icheio, se Padova sorprende, sempre per portare la poesia a tale realtà di tutti i dischi, che non sempre è facile. E dunque ci confronti tra di noi, tra i poeti che conosci, qualche volta non splageres via anche atis poeti, ma hanno sempre l'età e la distanza gli permette. E per dirti una roba, sono stata invitata a mia volta, sono tutte queste date di Palabra anche a Chiatora, a Pordenone, a Udin, e è stata a Padova invitata da Luar e ha voluto portare una piccola poesia in furlan di Nelvia di Monte, che in quel momento insomma io vivo lontano, non poteva essere qui, ma ha voluto portare io il furlan fuori dalla nostra regione, come che non splash fa anche.
0: C'è valore proprio, no? Per te e anche per i poeti che tu non sai presentare prima, la lingua mari, no? Qui calfevele furlan, qui bisiac te so variante, no? Mettuto in evidenza la sioretà des lingue. Ecco, c'è rappresenti e per c'è scrivi, fa poesie, te lingue appunto mari.
1: Beh, alle alche cal nascun nozze, alle io mi retignudo un piccolo tucù di Silvio Ornella che rispuinta che sta ruba qui con un tucù di poesia. Il paese non lo sa, ma mi ha lasciato il sal per solsa un ciamp che si slaggia pinà dagli spicchi di un fassolet celeste. E come cal diceva un altro poeta di Montereal, tal nostri casi il furlan, alè come una rueda che gira, se il italiano è la par di fuori dalla rueda, il furlan è che strenta e che denta, che con un picciul tucù di gira il fa girare il monte. Questa è alle per me, ma per due che è scritta la loro lingua mari, è la lingua che tu tunas, è normale che se ti pitò, perché tante volte è la prima che tu ti carassi in famea. E dunque alle aldi pi di reddi, pi fuarte, certi testi ai nasci in una lingua, ai nasci in una parabola, dopo si può tradurre per farci capire al va bene, però è solo nasciuto così e noi saranno mai così in una lingua, noi verranno la stessa forza e saranno miei, ma noi verranno che forza io. E credo che sei un imparduto che è veramente il mio per esprimersi che non le compagni di che attis, comunque tutto pensa a questa roba strada, se manco il par me io sono cresciuta anche in italiano a scuola, la sruba sastrata se mi va bene l'italiano, per dilas, però quando ci viene fuori magari la ruba da stomi o la chiera o i riquarts che ti hanno contato, che gli addenta la lingua furlana.
0: E dunque qui calvinerà domenica si renderà conto proprio di che tu non stai disente come tu sei, lo hai detto prima, la coordinatore dai poeti della Val d'Arzino, no? I poeti da Tianal dall'Arzen, quanti sono nasciuti che group e di cui sono formata?
1: Allora, Chiala, l'anno passato ci sentì a passa parola un piccolo spazio, 10 minuti, per ricordare che era 20 anni che già venne in denan come poeta dalla Val d'Arzin, di Pi, di Manco, con Pifuarcia, chiapansi dei spazi più lunghi, però era veramente tantissimo, e si nasciuto quasi per scherzo, così, provante. ha scritto un dei poeti, Sergio Zanier, che è nasciuto, ha vinto una taccia di aga sotto il chiestenar madde nando al municipio e in una sera d'estate. E dopo, sempre che è stata la prima lettura, con la diamas che sticlopava, l'emozione che arrivavano ci stando là, in quattro di noi pensavano a cui vostro che andui in Val d'Argina venia a sentire poesia. E invece la piazza era plena. E così si giunse in denanta lei a Torpar che è stata borgata, frazioni, e dopo vinta a Catasi fuori. E dopo vindezia alle BLA, ma bisogna che caresti al su chiarta, soprattutto in questi furlan, che come adulti insomma arrivati a carà sempre di manco, non sono in chimo dizionari di furlan a ginga, le pua di scritt, e così vintacat, con la proloco che hanno appoggiato col presidente Eugenio Gerometta, di facin un libro, senza sabia dice banda come già magari in chiacchiera. E si è arrivato a fare tre libri, Clapadoria per Avoladoria, Fluors di War, Aspandi Flux, con le poesie di Duque Caiera, perché si impartisce così in quattro, ma si arrivasse dal tempo e scende in cutuardi, dopo qualche dunga lei shoot, in tangente, cioè perché cioè, fa conto che il comune di Vit, al Verabut, che volta 750 abitanti, insomma noi che comuni in vivita in DP, è un gran territorio, ma in 80.
0: Grazie. Il tempo è purtroppo a nostra disposizione alle finite. Grazie a Luigina Lorenzini per essere stata con noi per venus contati il Festival Internazionale Palabre nel Mondo che si tignerà domenica 24 di mai tal che sia il Cecconi a Pielunc di Vita e Sundis Mancul 20. Queste puntate di Vueo Fevelindile potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Dario Nardini ai part tecniche. Mandi a tutti e ad occhio.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Per il mio territorio sicuramente vorrei più cura, più attenzione. Sicuramente nel mio territorio mancano i punti incontro, i punti di aggregazione, come è stato detto qua, l'evento impossibile, comunque pure una biblioteca, uno spazio per studiare, perché magari molti ragazzi non hanno un posto loro e non hanno il classico diritto più basilare allo studio.
2: Sento che nel nostro territorio mancano spazi per i giovani dove potersi incontrare e esprimersi liberamente, e secondo me l'obiettivo principale di questi luoghi dovrebbe essere allontanare i giovani dalla criminalità o da, per esempio, lasciare la scuola, quindi avvicinarli sempre di più alla cultura e al sapere.
3: Mi chiamo Vera e ho 25 anni. In questo momento mi auguro che tutto quanto quello che ci era stato promesso, quindi questo futuro di pace e di globalizzazione in senso positivo, diventi effettivamente realtà, e poi vorrei una maggiore consapevolezza nei confronti di tutti quanti quelli che sono i progetti Erasmus, che offrono a ragazzi da tutte quante le diverse classi sociali, senza alcuna distinzione di centro o periferia, di fare esperienze tutelate in giro per il mondo gratuitamente. Parla tanto del fatto che siamo il futuro, adesso stiamo finalmente, per quanto piano, superando questa narrazione, perché noi siamo effettivamente il presente, ci si promette il futuro ormai da anni e anni, direi che questo futuro a un certo punto deve arrivare.
4: Sono le 15:38 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. Oggi lo facciamo dalla Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Impossibile 2026, organizzata da Save the Children, di cui la RAI è media partner, in corso a Roma negli spazi dell'Acquario Romano, un gioiello architettonico. Le voci che avete ascoltato nella copertina montata dal nostro regista Ludovico Suppa arrivano dalle periferie delle nostre città, perché questo è il tema della Biennale. Nelle aree di disagio socio-economico delle 14 città metropolitane italiane vivono 142.000 bambini, bambine e adolescenti, il 10%, che hanno meno opportunità e possibilità per il futuro. Noi in questo programma parliamo di futuro dei giovani, ma per troppi questo dipende dal luogo dove nascono e crescono. Qui si prova a cambiare le cose, a rendere possibile ciò che è impossibile, a dare risposte a questi ragazzi che reclamano un futuro adesso, come diceva Vera nella copertina. 335-699-2949 è il nostro numero per i vostri messaggi. Io saluto Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia. Buon pomeriggio. E con noi anche Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano, un saluto anche a lei.
5: Buon pomeriggio, buongiorno a voi.
4: Fabrizio Arena, presidente dell'associazione Zen Insieme di Palermo.
6: Buon pomeriggio.
4: E due ragazzi che ci racconteranno dalla loro voce i loro desideri, Lorenzo Rossi.
7: Buon pomeriggio.
4: E Sara Sarracino.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, Daniela Fatarella, avete presentato in questi giorni un'indagine, i luoghi che contano, che dà i numeri e il senso di quanto incida il luogo in cui si cresce e sul futuro. Nelle zone disagiate raddoppiano le percentuali di dispersione scolastica, di NEET, di amici, di stigma sociale. Oggi siete partiti da qui.
9: Siamo partiti proprio da questa ricerca che fotografa le 14 città metropolitane, e da qui emerge che i ragazzi che vivono in queste città, uno su 10 si trova in una periferia che, più che essere una periferia geografica, diventa prevalentemente una periferia educativa. Quindi, come è stato appena detto, si hanno tassi doppi di abbandono scolastico, c'è una povertà molto diffusa tra le famiglie, una su due, e c'è soprattutto anche un grande stigma sociale, cioè i ragazzi che vivono in periferia, uno su due ritiene di essere in qualche modo stigmatizzato proprio per il luogo dal quale proviene. Quindi abbiamo ascoltato anche oggi, proprio durante la biennale, Emmanuel da Palermo, dallo Zen, che dice: nel momento in cui io cito il quartiere dal quale provengo, le persone mi guardano come se non ci potesse essere una persona educata, che studia, gentile, che viene da una di queste zone.
4: È difficile essere solo essere dello Zen.
9: Esatto, e questa difficoltà diventa anche da una parte nella narrativa, che non è mai neutra, perché per l'appunto le parole hanno un peso, quindi se una periferia si descrive sempre con le parole degrado ed emergenza, si ha sempre l'impressione che chi ci viva in qualche modo conti di meno. E invece chiaramente quello che emerge dalle parole dei ragazzi e delle ragazze è che c'è anche un grosso orgoglio, chiaramente attaccamento ai luoghi in cui sono nati e cresciuti, e poi ci sono delle richieste anche molto chiare di quello che vogliono, e prevalentemente esce fuori la richiesta principale principale è quella di avere un decoro urbano, quindi di avere un quartiere che sia pulito, nel quale stare bene e non doversene in qualche modo vergognare, e dall'altro lato invece proprio la richiesta di spazi aggregativi extrascolastici che siano pieni di contenuti, musica, sport, cultura e poi anche campi sportivi. E quello che mi colpisce nelle loro richieste è che sono normali. Quindi non stanno facendo una lista dei desideri incredibili, stanno chiedendo delle cose normali, perché poi che cosa importante non è l'approccio taumaturgico verso le periferie, ma un approccio empatico, cioè il fatto alla fine di ricreare quella normalità che permette ai ragazzi di trovare la loro potenzialità.
4: Infatti lei ha concluso questa mattinata di interventi proprio con questa parola, la normalità che chiedono i ragazzi di queste periferie, essere normali. Poi li abbiamo sentiti anche nella nostra copertina, le loro richieste sono molto semplici e molto lucide, però, e come diceva, è bello sottolineare questo attaccamento al territorio, anche un territorio disagiato, però con la voglia di cambiare. Manuel lo diceva, io lasciare un quartiere migliore, magari lo lascerò io, però voglio lasciare a chi verrà un quartiere migliore. Vado subito dalla vice sindaca di Milano, che tra l'altro sta per intervenire in uno dei tavoli, perché la Biennale continua anche oggi pomeriggio con dei tavoli, dialoghi possibili. Vice sindaca di Milano e assessora alla rigenerazione urbana ed educazione. Intanto le criticità del territorio, perché Milano e le sue periferie è una di quelle realtà dove c'è questo forte contrasto, una delle voci che è intervenuta questa mattina lo ha detto, scintillante ma non raggiungibile da tutti.
6: Sì, è questa una delle frontiere su cui stiamo lavorando, anche perché c'è bisogno di far sì che la città torni a essere accessibile per tutti e per tutte, e questa attenzione che i giovani chiedono è un po' un'attenzione generalizzata per tutti, penso ai bambini, alle famiglie, alle persone più anziane, quindi un riportare al centro quelle che sono le esperienze e i bisogni di ciascuno. E credo che in questo le relazioni fra le persone, quindi degli spazi pubblici che permettano di tornare a incontrarsi senza aver bisogno per forza di spendere dei soldi, e quindi poter avere un accesso a dei luoghi che siano di stimolo, di suggerimento anche, di percorsi che poi ciascuno può fare proprio attraverso la cultura, attraverso l'educazione, lo sport, ma che permettano appunto di essere accessibili senza che ci sia una spesa allegata. Devo dire che alcune risposte sono particolarmente interessanti. Penso per esempio al lavoro che abbiamo fatto in uno dei quartieri che un po' di tempo fa era conosciuto per essere faticoso, proprio perché è denso anche di presenze di varie comunità, e che quindi un po' spaventava, il quartiere di Via Padova, che oggi ha uno dei luoghi per eccellenza più significativi, per esempio che è il Lab 06, dove famiglie possono portare i bambini più piccoli in totale gratuità.
7: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
8: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la discussione in consiglio regionale di questa mattina per gli emendamenti del disegno di legge 79 multisettoriale, oggi concentrati in tema ambiente. Per infrastrutture, l'ultimo rapporto Antigone sulla situazione delle carceri, da cui emerge anche per la regione un sistema penitenziario sempre più lontano dal dettato costituzionale. Il disegno di legge 79, norma omnibus con cui vengono riorganizzati i finanziamenti, è stato al centro della discussione di questa mattina in consiglio regionale. Oggi sono stati esaminati gli emendamenti di carattere ambientale.
10: Procedure di rimborso più snelle per i contributi regionali agli organizzatori di eventi ecosostenibili o ristoranti che investano nella riduzione dei rifiuti in plastica sono alcuni tra gli emendamenti discussi nella mattinata dedicata in Consiglio regionale ai provvedimenti ambientali del disegno di legge 79, il cosiddetto multisettoriale, norma omnibus che dovrebbe servire a una manutenzione della legislazione vigente rimodulando le risorse già stanziate in finanziaria. Sburocratizzare la linea contributiva Ecoeventi FVG, 2 milioni di euro a beneficio delle associazioni sportive e degli organizzatori di feste e sagre, è tra gli obiettivi dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. Alcuni contenuti del regolamento avevano portato a marzo a frizioni tra Federica e Scoccimarro, poi rientrate. Per ottenere il contributo fino a 20.000 euro per ogni singolo evento, basterà presentare le spese sostenute e se aderenti a criteri del regolamento per limitare l'impatto ambientale, locale saranno rimborsate. Parallelamente è annunciata la partenza del bando dedicato alle microimprese della ristorazione, che vale 500.000 di euro, fino a 5.000 euro di rimborso per esercente, per investimenti volti alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso e per la sterilizzazione e riuso dei contenitori in vetro. Anche in questo caso, stessa procedura di rimborso per le spese già affrontate. Previsti infine l'istituzione di ristori per i proprietari di natanti per far fronte a disagi e alle maggiori spese affrontate per i ricoveri alternativi a causa dei lavori di bonifica del porticciolo di Barcola, il sostegno al comune di Pordenone per la settimana della sostenibilità 2026 e definita infine la forma giuridica per la costituzione della comunità energetica rinnovabile regionale. Nei giorni passati l'Aula ha discusso di provvedimenti per infrastrutture e territorio, autonomie locali, cultura, lavoro e istruzione. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Il comparto manifatturiero in regione continua a garantire gran parte del lavoro dipendente, a dirlo sono i dati dell'INPS.
11: Le attività manifatturiere, nonostante le crisi periodiche, nel loro complesso continuano a garantire la gran parte dei posti di lavoro dipendente del Friuli Venezia Giulia. I numeri degli addetti e delle settimane lavorate e retribuite sono anzi cresciuti nel corso del decennio tra il 2014 e il 2024, ultimo dato complessivo disponibile. Lo rivela l'analisi dei numeri dell'osservatorio dedicato dell'INPS, pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Le attività manifatturiere nel loro complesso nel 2014 avevano dato lavoro a quasi 104.000 persone, con un totale di poco più di 5 milioni di settimane retribuite. Nel 2024 si era passati a 113.000 persone, con oltre 5 milioni e mezzo di settimane. A questo dato va aggiunto quello del settore noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, una voce sotto la quale ricadono anche persone impiegate di fatto nel manifatturiero e che garantiva il lavoro nel 2024 a quasi 41.500 persone con oltre 1.600.000 settimane retribuite. E anche questo dato in un decennio è cresciuto in maniera importante, se si pensa che nel 2014 i lavoratori in questo campo erano meno di 31.000 con poco meno di 1.000 e 200.000 settimane retribuite. Importante ovviamente anche il contributo del settore commercio, che nel 2024 ha dato lavoro a oltre 48.000 persone con più di 2.200.000 settimane retribuite. Questo dato però ha registrato una contrazione nel decennio considerato, numeri cui vanno sommati quelli dei servizi di alloggio e ristorazione, 41.000 persone soprattutto stagionali che hanno lavorato per circa 1.500.000 di settimane. Complessivamente nel decennio in Friuli Venezia Giulia i lavoratori dipendenti sono cresciuti da 313.000 a 381.000 e sono state retribuite circa 3 milioni di settimane lavorative in più, da 14 a 17 milioni. Andrea Bardani, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: In Friuli Venezia Giulia l'emergenza del sovraffollamento carcerario segue il

0: dato che colloca il penitenziario friulano al settimo posto in Italia, come sottolinea l'ex garante dei detenuti di Udine Franco Corleone. Resta molto critica anche la situazione nel carcere di Trieste, dove sono detenute 245 persone, una trentina donne, a fronte di una capienza reale di 135 posti, calcolata al netto dei 15 non disponibili. Qui il sovraffollamento raggiunge il 181%, numeri che sono già oggi ulteriormente aumentati di qualche unità in entrambe le strutture, secondo il sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe e il garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che riportano di detenuti a Trieste costretti a dormire in corridoio, sotto pressione anche le altre carceri della regione. A Pordenone 51 le persone detenute a fronte di 37 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 138%, a Gorizia 79 i reclusi su 63 posti disponibili, 186 a Tolmezzo che ne può contenere 148, in entrambi i penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 125%, un sistema al collasso, ribadisce il garante regionale Sbriglia, confermando il quadro allarmante emerso dal rapporto Antigone, carceri non solo sempre più affollate, ma anche più chiuse e lontane dal dettato costituzionale, secondo Sbriglia un trend negativo messo in atto negli ultimi anni che ha visto distanti i vertici dell'alta burocrazia penitenziaria e che occorre assolutamente fermare per riportare le carceri a un sistema di umanità aperto verso l'esterno e che realizza sicurezza nel rispetto dei principi previsti dalle normative nazionali ed europee. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Parliamo ora di malattie rare, tema di cui si parla poco e che erroneamente viene associato solo a malattie mortali. Nella nostra trasmissione televisiva del mattino Buongiorno Regione ne abbiamo parlato con una ricercatrice dell'Istituto Infantile Triestino, Burlo Garofolo.
2: Nel mondo si conoscono oltre 7.000 malattie rare, un numero in costante crescita grazie alla ricerca genetica. Sebbene ciascuna patologia colpisca meno di una persona su 2.000, nel loro insieme interessano oltre 2 milioni di cittadini italiani. Circa l'80% di queste condizioni ha un'origine genetica e si manifesta spesso fin dall'infanzia, rendendo cruciale il monitoraggio medico. La ricerca, nonostante fondi non sempre adeguati, ha fatto passi da gigante. Irene Bruno, IRCS, Burlo Garofolo.
3: Della mia generazione ci sono novità incredibili. Abbiamo delle malattie mortali, soprattutto anche dal punto di vista neuromuscolare, come l'atrofia muscolare spinale, che adesso hanno una terapia e da malattie mortali a 9 mesi di vita diventano malattie che permettono una vita degna fino in età adulta. E ci sono anche malattie rare, che per il nome spaventano, che in realtà non sono così gravi, ma sono semplicemente rare per la loro incidenza, perché raro non vuol dire grave, vuol dire soltanto che ha un'incidenza rara, cioè uno ogni 2.000 persone nel mondo.
2: Shambly, friulana, è morta a febbraio. La mamma Anna Uliana ha scritto un libro per ricordarla, i cui proventi saranno donati alla ricerca.
4: Shambly è sempre stata una ragazza molto positiva e piena di vita, nonostante avesse due patologie rare. La prima era la distrofia dei cingoli, inquadrata come tale, anche se non è mai stato trovato il gene che la determinava. E quindi penso che lei ha dato proprio un esempio di vita, anche se aveva sempre un po' di sofferenza. Purtroppo la seconda malattia rara l'ha portata alla morte, però lei ha sempre combattuto fino all'ultimo e non ha mai perso la speranza.
2: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo la decisione della Consulta, che ha di fatto sospeso le graduatorie per l'accesso alle residenze di agenzia territoriale per l'edilizia residenziale perché i bandi presentavano requisiti ritenuti illegittimi, la Regione sta varando una nuova normativa per dare risposta agli 8.000 cittadini senza casa per mancanza di posti.
5: Rinviata, data da destinarsi, la pubblicazione delle nuove graduatorie ATER in Friuli Venezia Giulia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il requisito di residenza anagrafica di almeno 2 anni continuativi per poter partecipare ai bandi per l'edilizia sovvenzionata. Il 10 giugno in aula verrà presentato un nuovo disegno di legge. Cosa prevederà?
6: Prevede l'obbligo della residenza in Friuli Venezia Giulia alla data della domanda di partecipazione ai bandi ATER per l'edilizia sovvenzionata. Non più un tempo di residenza, ma la residenza sì.
5: Sono circa 70-80, fa sapere la Regione, le persone in Friuli Venezia Giulia rimaste escluse dalle attuali graduatorie, ma che ora verranno riammesse. Tra queste, spiega Renato Kneip, segretario del sindacato Inquilini Sunia, una signora triestinissima che però non aveva il requisito della residenza di 2 anni.
7: Il tutto è capitato perché lei, pur essendo una settantenne triestina doc che vive da sempre a Trieste, per un periodo è stata cancellata dall'anagrafe e quando ha presentato la domanda non aveva questo requisito. Ora, grazie alla sentenza, la sua domanda verrà reintegrata.
5: Cosa succede a tutti coloro che preventivamente non hanno presentato domanda, ma

0: che avrebbero avuto diritto a farlo? Pioggia di ricorsi?
1: Siccome dovremmo uscire con altri bandi, il consiglio è quello di partecipare ai nuovi bandi in modo tale da dare la possibilità a tutti di poter entrare.
0: Il Friuli Venezia Giulia conta 29.000 alloggi ATER, 4.000 dei quali restano vuoti poiché da ristrutturare. Eppure sono 8.000 le persone che restano senza casa per mancanza di posti.
2: Per tanti anni, indipendentemente anche dalla giunta, il colore della giunta che si è seguita nella nostra regione, pochi sono stati i soldi designati per il recupero, ma soprattutto anche la manutenzione ordinaria di un patrimonio enorme come quello dell'ATER.
3: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: No alla riforma degli istituti tecnici, una posizione che unisce molti docenti e studenti, mentre la CGIL e i COBAS hanno indetto un mese di mobilitazione a partire da domani.
5: Solo lezioni e scrutini. Unicobas e i CGIL lavoratori della conoscenza indicano lo sciopero delle prestazioni aggiuntive come protesta contro la riforma valditara degli istituti tecnici. L'azione sindacale inizia giovedì 22 maggio e dura un mese fino al 21 giugno. Uno dei punti più contestati è il taglio alle ore di insegnamento frontale. Il ministro Valditara rassicura sulla tenuta dell'occupazione, ma la CGIL non si fida. Massimo Gargiulo, segretario regionale FLC-CGIL.
6: In questa regione, tra quest'anno e l'anno trascorso, si sono tagliati, o stiamo per tagliare, 120 posti di lavoro di docenti, e questo stesso governo taglia 1.400 posti di docenti di potenziamento quest'anno e 2.200 di collaboratori scolastici.
5: Critici anche gli studenti dell'Istituto Tecnico Volta di Trieste. Ivan Maier, rappresentante degli studenti.
7: Per un ragazzo di terza media è difficile scegliere direttamente l'indirizzo, appunto perché questa riforma punta a scegliere dall'inizio il proprio indirizzo. Questo non ci piace perché vogliamo una libertà nel nostro futuro.
5: L'ingegnere Paolo Bruno, docente di elettrotecnica.
8: Troppe riforme, 4+2 del percorso tecnico professionale, la riforma quinquennale, la riforma dell'esame di maturità che sta per attivarsi. Queste sono riforme che sono, diciamo, discutibili nel metodo e nel merito. Il metodo perché arrivano sempre all'ultimo momento, senza una preparazione adeguata.
5: La dirigente scolastica Igea Cuccia.
9: Non sono favorevole alla riforma perché vedo una drastica diminuzione delle discipline STEM e quindi una riduzione di quella che è la preparazione di base dei nostri ragazzi.
5: La riforma è arrivata a marzo, a iscrizioni concluse. Ancora la dirigente.
9: Convocheremo i genitori degli studenti delle future classi prime per spiegare meglio questa riforma.
5: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: È iniziata la Fincantieri di Monfalcone, un corso di formazione civica per lavoratori stranieri dell'indotto promosso dalla Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi presenterà il libro Storia di un Pomigador di Renzo Rocconi. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Mauro Colonia e Samuel Montalto. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
10: Un corso di 50 ore per studiare temi come la Costituzione italiana, i diritti e doveri, il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro. È la proposta formativa offerta dalla Fondazione Fincantieri a 28 lavoratori dell'indotto dell'azienda che hanno già frequentato nei mesi scorsi uno dei corsi di lingua italiana per stranieri promossi dalla Fondazione. Le lezioni si svolgono nelle aule di formazione del cantiere di Monfalcone e sono pensate per favorire l'integrazione e l'inclusione per i lavoratori del gruppo. La conoscenza della lingua italiana, dei principi civici e dei diritti e doveri che regolano la convivenza è un elemento essenziale per rafforzare sicurezza, partecipazione e coesione sociale, ha affermato Pier Roberto Folgero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. I corsi di lingua, rivolti ai lavoratori dell'indotto, sono stati attivati dalla Fondazione Fincantieri alla fine del 2024 in diversi stabilimenti, tra cui quello monfalconese. I futuri programmi linguistici includeranno ora anche moduli dedicati alla formazione civica. Il percorso pensato dalla società Dante Alighieri per Fincantieri prevede lo studio su un manuale d'italiano, un volume sulle conoscenze istituzionali, culturali e sociali di base dell'educazione civica e approfondimenti modulari pensati per il territorio di Monfalcone.
11: Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Questo pomeriggio parliamo di una storia che attraversa la Grande Guerra, la prigionia in Russia, la dissoluzione di un impero e il ritorno a casa di un mondo completamente cambiato. Una storia rimasta chiusa per decenni dentro un vecchio baule e riemersa quasi per caso grazie a un incredibile ritrovamento familiare. Il protagonista è Giovanni Gerolimich, nato a Lussimpiccolo, Pella del Quarnero, nel 1892. Cittadino austro-ungarico di lingua italiana, soldato sul fronte orientale, prigioniero in Russia, è autore di un diario dettagliatissimo che racconta 4 anni e mezzo di guerra e di vita. A riportare alla luce questa vicenda è stato, al di là dei familiari, come vedremo, dei discendenti di Giovanni Gerolimich, è stato Renzo Rocconi, appassionato storico, originario di una famiglia di Kerso e Lussino, che da oltre 25 anni raccoglie testimonianze e documenti sui soldati delle nostre terre arruolati nell'esercito austro-ungarico. E diamo benvenuto a Dario Rocconi, che è qui con noi in studio.
1: A Renzo Rocconi, grazie mille. Non c'è problema. Grazie mille e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Per me è un piacere ritornare qui, perché ci sono già stato, ricordavo, appunto nel 2018, sempre per parlare delle mie ricerche. Ecco, mi presento comunque un attimino nuovamente, perché
0: è un grande appassionato storico,
1: è passato,
0: no?
1: Del tempo. Esatto. Allora, sì, io ho sempre avuto la passione per la storia già quando studiavo al liceo, diciamo, anche se poi all'università ho scelto tutto un altro percorso di professionale, però questa passione mi è sempre rimasta attaccata addosso. Ecco, tutto è nato, riguardo diciamo le mie ricerche, è nato in maniera anche questa un po' casuale, alla fine degli anni 90, quando ho comprato un libro che parlava appunto della storia della Prima Guerra Mondiale. E lì mi sono ricordato che anche nella mia famiglia i primi 4 fratelli, quelli più vecchi, diciamo, di mio nonno paterno, erano tutti stati chiamati nella Grande Guerra e 3 di loro non sono mai tornati. Allora da qui è nato, diciamo, il mio desiderio di saperne di più sul loro conto, ecco, di scoprire un po' le loro vicende, dove erano caduti, cosa gli era successo e così via. Poi da lì, come si dice, l'appetito viene mangiando, ho detto: ma allarghiamo un po' l'orizzonte, proviamo a fare una ricerca sui soldati del distretto, che originariamente pensavo di limitarmi ai paesini di Ossero, Neresine, San Giacomo e Punta Croce, che facevano distretto. Ma poi di nuovo l'appetito viene mangiando, ho detto: ma no, facciamo una cosa più bella, più grande, anche più impegnativa, e occupiamoci di tutte e 2 le isole di Kerso e Lussino. Ecco, i miei genitori sono appunto originari, mio papà di Ossero e mia mamma di Neresine, però io sono abituato ad andare fin da quando sono nato a passare le mie estati lì, quindi sono innamorato di quei posti e quindi sono innamorato anche della storia di quelle terre, che è sempre stata una storia molto, come dire, molto vissuta, e anche con tanti eventi che si sono sovrapposti, con cambiamenti di stati, nazioni. Ecco, la dissoluzione ad esempio dell'Austria-Ungheria non è nemmeno stata l'unica dissoluzione, molti anni dopo è arrivata la dissoluzione della Jugoslavia ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo, andando avanti con questo percorso di ricerca, che non finirà mai, ecco, perché, come dire, nuovi ritrovamenti o nuove fotografie continuano a saltare fuori, quindi non sarà mai messa una parola fine. Ecco, qualche anno fa è capitato che una mia carissima amica, la signora Rita Kramer Giovannini, che era stata da me aizzata ad aiutarmi a fare ricerche, ad esempio sui soldati di Lussino, Lussimpiccolo e di quei dintorni là, è stata contattata dalla pronipote di questo Giovanni Gerolimich, la signora Susanna Gerolami, che aveva trovato un baule pieno di faldoni con tantissimi documenti dentro che appartenevano appunto al suo prozio. Questo era, diciamo, zio di suo nonno.
0: Quindi il cognome era stato italianizzato?
1: I cognomi sono stati chiaramente italianizzati negli anni 20dal fascismo. Anche il mio, ad esempio, che è Rocconi, ma mio nonno nasce Rukonic. Ecco, quindi. Poi mio nonno ha dovuto anche cambiarlo nella versione slava, cioè non è bastato averlo austriaco e italiano, esatto. L'ha avuto anche con versione slava, con la C slava, come non era, diciamo. Ecco, questa, la signora Susanna appunto ha trovato tutto questo materiale, e io dico sempre, non potrò mai ringraziarla abbastanza per non aver fatto quello che forse altre persone hanno fatto in buona fede, per carità: prendere tutte queste cartacce e liberarsene e buttarle via. Invece ha contattato appunto la signora Rita, la quale ha visto che in un faldone c'era tutta una serie di documenti e il diario dell'esperienza davvero unica di Giovanni nel corso della Grande Guerra. Ecco, questo è stato, devo dire, io in tanti anni, in oltre 25 anni di ricerche, finora sono riuscito a mettere le mani su 3 diari, quindi parliamo di ritrovamenti estremamente rari, proprio perché oramai è passato oltre un secolo da questi avvenimenti.
2: Sì, poi parliamo anche di persone che appunto hanno avuto storie, non si parla neanche di in giro per l'Europa, ma in giro per il mondo, ho visto...
1: Esatto, esatto. Poi c'è anche da dire una cosa, loro come soldati austro-ungarici, poi quando è arrivata l'Italia, e con l'Italia purtroppo anche il periodo, diciamo, il ventennio fascista, non era una cosa che si poteva pubblicizzare più di tanto, ecco, aver combattuto con l'esercito austro-ungarico. Ecco, questa è una cosa che probabilmente si tendeva a non evidenziare, cioè si aveva un certo timore, ecco, ed è comprensibile. Ecco. Infatti tanto materiale ha cominciato a venire fuori dagli anni 70 in poi. Ad esempio qui a Trieste abbiamo avuto i lavori che hanno fatto Marina Rossi, Rumiz, Roberto Todero, insomma, in Trentino ci sono stati altri ricercatori trentini come Quinto Antonelli o Gianni Terranova, insomma, che stanno facendo lo stesso lavoro di ricerca che facciamo noi appassionati qui, ecco. Quindi, diciamo, questo è stato un po' la genesi. E questo io veramente l'ho trovata un po' la ciliegina sulla torta, perché avendo io masticato questa storia per tanti anni e conoscendo appunto anche l'evoluzione degli avvenimenti che riguardano soprattutto i soldati appunto del litorale, quindi di Trieste, del Basso Friuli, dell'Istria, ecco, aver trovato questa storia qui, che è davvero unica per tanti aspetti, adesso anche lo spiegherò, è stato per me, ecco, un po' come per l'archeologo che ha trovato, certo, la tomba di Tutankhamon.
2: Insomma, sì, ecco. Visto la ricerca che stava già portando avanti.
1: Esatto, no, ma perché poi assieme al diario c'erano i documenti originali, cioè ci sono anche i biglietti di viaggio dell'epoca, c'è il telegramma, lui ha conservato perfino il telegramma che hanno ricevuto mentre erano in prigionia, che arrivava per via telegrafica dalla Svezia, che annunciava la morte dell'imperatore Francesco Giuseppe, scritto in cirillico, perché ovviamente in Russia. No? Sì. Ecco, quindi più tutta una serie anche di fotografie incredibili. Ad esempio c'è una foto dove sono tutti ritratti in gruppo a Kirsanov, che io avevo già visto, è una foto che esiste, anche già stata pubblicata, sì, però non avevo mai visto con l'elenco di tutti i nomi. Cioè lui mi ha lasciato la foto con i nomi di tutti. Ecco, quindi è un di più,
2: un cronista della sua stessa.
1: Ecco, lui era una persona, io mi sono fatto così un'idea, anche se poi mi sono confrontato con la signora Susanna, perché ero curioso, appunto, lei lo ha conosciuto anche da vivo e quindi mi ha potuto dare qualche informazione in più. Insomma, mi ha detto che era una persona molto, molto sicura di sé e che, diciamo, soprattutto l'ha conosciuto quando era, diciamo, anziano negli ultimi anni. Una persona che poteva apparire un pochino burbera, molto serio, ecco. Però io invece da questo diario ho un'immagine di lui, di una persona molto curiosa, un acuto osservatore, ecco, era una persona che osservava e che comunque sapeva adattarsi a tutte le situazioni che si trovava a vivere, belle o brutte che fossero. Legava anche, faceva gruppo, insomma, sì, quindi aveva sempre un buon giro di amicizie intorno e questo, insomma, ecco. E poi, certo, per lo standard dell'epoca, lui veniva da una famiglia, diciamo, relativamente benestante, quindi aveva potuto studiare, aveva fatto la scuola di commercio.
2: Sempre Lussino? Oppure
1: No, lui si è trasferito, lui è nato a Lussino nel 92, ma la sua famiglia già nel 95 si era trasferita a Trieste.
2: Ah, a Trieste, quindi
1: infatti,
2: proprio...
1: Il secondo fratello, il nonno della Susanna Gerolami, anche lui è nato a Lussino, ma il terzo, quello più giovane, che è morto anche giovane purtroppo, era nato a Trieste. Ecco, però lui è rimasto comunque sempre molto legato a Lussin Piccolo, tant'è vero che ha scritto anche un libro poi negli anni 50, L'Isola Marinara, e naturalmente avevano sempre dei parenti che erano rimasti a vivere là. Però lui, diciamo, lo si può considerare lussignano di nascita, ma triestino d'adozione, ecco.
2: Ho capito.
1: Perché sì, la vita l'ha passata qui a Trieste.
2: Non si parla del solito esodato post seconda guerra mondiale?
1: Lui viveva già a Trieste, okay, quando c'era l'Austria-Ungheria, la sua famiglia viveva qua. Ecco, quindi lui aveva tra l'altro una promettente carriera nel 14, perché era diventato il segretario personale del dirigente Oskar Kosulic, che all'epoca la compagnia di navigazione si chiamava Austro-Americana, ma poi è diventata appunto società Kosulic di navigazione, poi successivamente Lloyd Triestino, eccetera, eccetera. Ecco, quindi lui aveva già appena iniziato, insomma, questa promettente carriera in questa società quando l'attentato di Sarajevo,
2: come tutti,
1: ha cambiato la storia dell'Europa e un po' anche del mondo, insomma. E quindi lui il 28 luglio, un mese dopo, si è dovuto presentare qui alla caserma, perché naturalmente, essendo residente a Trieste, affluiva nel reggimento 97, che era il famoso reggimento di Trieste.
2: Kaiser
1: und Konigle, Infanterie Regiment 97, esatto. E da lì inizia un periodo. Allora, lui, perché, ecco, qui possiamo...
2: Facciamo così, le interromperei un attimo, farei una prima pausa musicale di un paio di minuti e poi riprendiamo
1: con la cronaca
2: del post scoppio della guerra.
1: Perfetto.

0: Seconda parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alla storia di Giovanni Gerolimich da Lussin Piccolo, e con noi quest'oggi Renzo Rocconi, che ha scritto questo libro per i tipi di Luglio Editore, Storia de un Pomigador. Siamo rimasti allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Giovanni Gerolimich, Gianni, no, penso che veniva chiamato
1: da tutti. Sì, viene chiaramente,
0: era già a Trieste.
1: Esatto, ecco. viene chiaramente richiamato e mobilitato. Ecco, e da qui inizia una prima parte, diciamo, della sua esperienza, che riguarda una, diciamo, tutta la fase di addestramento. Ecco.
0: Non parte subito.
1: Lui sceglie, tra l'altro, di raffermarsi e di essere volontario di un anno in Jahrig Freiwilliger, perché questo dava la possibilità di avere un addestramento più lungo e rimandare la partenza al fronte, che naturalmente era quella più temuta da tutti i soldati.
0: Insomma, quindi fa questa mossa d'astuzia, diciamo.
1: Sì, esatto. Poi ne fa anche qualcun'altra, perché ad esempio durante questo periodo, diciamo, fa il classico marcare visita un paio di volte, riesce a darsi malato, riesce anche a tornare a Trieste per convalescenza. Ecco, fa quello che, insomma, tutti i soldati del mondo che non hanno voglia di andare a morire cercano e cercherebbero sempre di fare, insomma. Passato, diciamo, questo periodo che dura all'incirca un anno e mezzo, comunque ai primissimi di gennaio del 16 arriva il suo momento di partire, di imbarcarsi sul treno che via Budapest lo porterà al fronte galiziano.
0: Quindi passa già, è riuscito a guadagnare, tra virgolette, un anno
1: tra,
0: e mezzo.
1: Diciamo, tra addestramenti e periodi di convalescenza deve fare anche degli esami, quindi studiare, perché lui studiava comunque da allievo ufficiale, infatti appunto allievo ufficiale lussignano si chiama proprio per questo motivo, insomma. Ecco, quindi aveva bisogno di un addestramento che richiedeva un tempo maggiore. Poi lui lo inframezza anche con qualche due volte, diciamo, con dei periodi di malattia e convalescenza, insomma. Comunque sia, arriva per lui inevitabilmente il momento di partire e di arrivare al fronte galiziano, che aveva visto quel reggimento pesantemente decimato, perché il 97esimo, già nelle prime battaglie di agosto del 14, viene pesantemente decimato nella zona intorno a Leopoli.
0: Certo. Ecco, i russi picchiavano duro fin da subito.
1: Sì, diciamo che allora la prima battaglia, secondo anche, diciamo, la maggior parte degli storici, è stato un po' un errore del generale Brudermann, a cui era stato dato l'ordine di trincerarsi e di restare sulla difensiva in quella zona della Galizia. Lui invece decide di attaccare e manda i reggimenti all'assalto contro ben due armate russe.
0: Un po' quello che stava succedendo sull'Isonzo, ecco, da parte italiana.
1: Esatto, quindi si trova mal partito, perché i russi sono numericamente molto molto superiori, e quindi nelle prime battaglie gli austriaci subiscono dei rovesci pesantissimi. Ecco, poi il reggimento comunque viene riorganizzato, vengono mandati i battaglioni di marcia a rimpolparlo. Infatti Giovanni fa parte di uno dei battaglioni di marcia che arriverà nel gennaio del 16.
0: Nel gennaio.
1: Ecco, da quel momento là lui cominciano una serie di spostamenti continui. Ecco, diciamo, lui e i suoi commilitoni vengono continuamente spostati, sempre però lungo, diciamo, il fiume Dniester, che era in quel momento un po' separava, diciamo, le linee austro-ungariche da quelle russe.
0: Attuale Ucraina, no?
1: Sì, esatto, parliamo proprio dell'Ucraina. Diciamo che parliamo della zona intorno alla città di Chernovitz, che adesso si chiama Chernovtsi, spero di pronunciarla decentemente.
0: Che non è Chernobyl.
1: Esatto, che non è Chernobyl, e che è, diciamo, nella parte occidentale sud dell'Ucraina attuale, quindi non distante, ad esempio, dal confine moldavo e romeno. Quindi, infatti, si combatte lungo il Dniester, lungo il Prut, che è un altro fiume di quella zona. Ecco, lui da lì naturalmente descrive i bombardamenti, in particolare la cosa che trova più paurosa sono i pernottamenti all'interno dei boschi ucraini, perché gli sembrano molto lugubri e freddi, tra l'altro umidi, freddi e lugubri, perché tante volte dove arrivavano c'erano altre truppe già quartierate e la disponibilità di caseggiati o di ripari non era illimitata, quindi loro dovevano andare in tenda e piazzarsi all'interno dei boschi.
0: Con sotto zero.
1: E naturalmente con freddo, a volontà, a rischio anche di congelamenti. Esatto. Comunque, diciamo che...
0: Lui riesce comunque a non essere ferito?
1: Lui riesce a non essere ferito. Diciamo che lui, da quanto scrive, credo che fosse sempre dislocato più o meno sulla seconda o terza linea. Rarissimamente vengono schierati proprio in prima linea. Quindi sono, come dire, tipo usati come una specie di battaglione mobile che nella necessità, nell'emergenza, possono andare a tappare una falla o a, o a contrattaccare.
0: E lui riporta tutto nel frattempo?
1: Lui descrive tutto, naturalmente incontra tante altre persone, tanti altri soldati originari, naturalmente sia da Trieste, sia dalle isole. Ecco, qui è stato dove io ho fatto il mio intervento, avendo il database con i nominativi di tutti i soldati combattenti.
0: E lei ha un bel database, delle... no?
1: Sono quasi 5.000 nomi. Sono quasi 5.000 nomi. Ecco, e quindi io potevo, come dire, al 90% sono riuscito a identificare quei soldati e a dare anche delle notizie su di loro, così che diciamo qui c'è sia la sua storia, sia anche la storia di qualcun altro che si interseca con la sua, insomma, ecco.
0: E quanti sono, lei ha un database di appunto 4.700 nomi. Ma quanti erano? Quanti sono stati gli italiani? Italiani parliamo di appunto triestini, istriani,
1: allora, qui,
0: goriziani.
1: Allora, diciamo che sulle isole di Cherso e Lussino la parlata prevalente era il dialetto istro-veneto, quindi comunque del, facente parte, diciamo, del bacino linguistico italiano, insomma. Però era presente anche la lingua croata, e in misura credo minore quella, quella eventualmente slovena, insomma. I cognomi sono misti, cioè troviamo sia cognomi con origine italiana, in particolare ad esempio a Cherso e a Lussingrande c'era una discreta comunità di pescatori chioggiotti che si erano trasferiti da Chioggia verso le acque probabilmente più pescose del, del Quarnerolo, esatto, sì, infatti si trovano cognomi come Pagan, Voltolina e altri, insomma, ecco. Poi però naturalmente si mescolavano, insomma. Ci sono cognomi, ad esempio, di origine friulana come Bracco, ci sono altri cognomi che invece sono chiaramente venuti dalla parte, diciamo, orientale, quindi dalla, dalla ex Jugoslavia. Io stesso, per parte di madre, sono Sucic, che è un cognome che probabilmente è originario della Bosnia-Herzegovina. Certo, parliamo di centinaia, insomma, di anni fa. Ecco. Quindi, però, diciamo, il legame sicuramente prevalente era quello con la costa occidentale dell'Adriatico, quindi con la Repubblica Veneta prima e in parte con l'Italia. Andare a cercare, secondo me, di dividere quanti erano puramente italiani da quanti puramente non lo erano...
0: No, la mia domanda era...
1: No, ma è una cosa che, ripeto... Alla fine è difficilissimo.
0: Mi riferivo più che altro a quanti venivano da queste parti qua che non avevano chiaramente niente a che fare da un punto di vista geografico,
1: ecco,
0: con la Galizia famosa.
1: Ecco, c'è da, no, no, beh, nessuno di loro aveva niente a che fare con la Galizia. Infatti, no, beh, io durante appunto in quel database di 4.700 nomi ci sono alcune storie che mi sono veramente rimaste impresse, che mi hanno veramente colpito. Ce n'è una, ad esempio, in particolare. Allora, una delle isole satelliti è l'isola di Sansego. Allora, a Sansego gli abitanti sono considerati dagli altri abitanti dell'isola di Cherso e Lussino un po' strani, forse perché si diceva, si diceva, perché in effetti lì se prendi i primi 5-6 cognomi fai l'80% della popolazione, quindi forse li consideravano strani perché dicevano che non si erano molto mescolati con gli altri, erano tutti tra loro, no? E hanno un dialetto molto particolare, però sono tutti pescatori. Bene, io ne ho trovato uno di questi
0: Sansegoti
1: che è andato a morire vicino ad Arabba sotto una valanga nel 16, cioè è finito ucciso da una valanga mentre era in prima linea nella zona di Arabba. Cioè, veramente mi domando, questo povero Sansegoto a stare lì a battere i denti a 20 gradi sotto zero con rischio appunto di finire sotto le valanghe. Ero talmente curioso che sono perfino andato a cercarlo in cimitero ad Arabba, perché risulta seppellito in loco, ma non ho trovato, non ho trovato più nulla.
0: Sì, chissà, nel frattempo magari anche il cimitero.
1: Passati oltre 100 anni. Ecco, comunque abbiamo divagato.
0: No, no, esatto.
1: Ritorniamo sul buon Giovanni Gerolimi.
0: Che lo troviamo in questo momento, siamo nel...
1: In prima linea, esatto, nel 16.
0: 17 scoppia la rivoluzione.
1: Arriviamo a giugno, volevo dire brevemente, allora arriviamo a giugno quando si svolge, famosa diciamo per chi studia questa

0: Questa storia è famosa, l'offensiva Brusilov. Il 4 giugno del 16 il generale russo Brusilov scatena una potentissima offensiva, soprattutto con una tattica innovativa, perché mentre prima si cercava un punto dove sfondare, si canalizzavano le forze in quel punto, lui attacca lungo tutto il fronte. Questo disorienta gli austro-ungarici perché non capiscono dove può avvenire, diciamo, lo sfondamento, e quindi, come dire, la linea crolla. Ecco, lui si trova in seconda linea proprio nei primissimi giorni di questa offensiva e insieme ai suoi compagni, commilitoni, fanno subito la scelta perché vedono che la situazione è molto grave, no? Vedono che il bombardamento è a tamburo, come lo chiamano loro, e vedono già molti soldati caduti anche a pezzi nella trincea. Evidentemente spaventati, si rendono conto di non poter resistere e quindi fanno la scelta di arrendersi. Sono aiutati perché in trincea con loro hanno un soldato russo ferito che riesce ad avvisare quando i russi arrivano, riesce ad avvisarli che loro si vogliono arrendere, infatti hanno accatastato i fucili su un angolo e si fanno trovare pronti, diciamo, con le mani alzate per non farsi uccidere. E quindi da questo momento inizia la sua esperienza di prigionia.
1: Ho capito, quindi non si tratta di una dei classici situazioni post-rivoluzione.
0: La rivoluzione la vivrà mentre è in prigionia, mentre è in prigionia. Ecco, diciamo che lui, ecco qui di nuovo torna il pomigador.
1: Ecco, molto, spieghiamo.
0: Esatto, e adesso spieghiamo, racconto l'aneddoto e poi spieghiamo il perché e il per come. Allora, lui approfitta di quel momento di pausa che c'è tra quando hanno deciso di arrendersi finché devono arrivare i russi a catturarli per promuoversi sul campo aspirante cadetto, quindi il livello più basso da ufficiale. Questa procedura era assolutamente irregolare perché, diciamo, tutte le promozioni dovevano essere ratificate dallo Stato Maggiore a Vienna, però lui furbamente, diciamo, approfitta di quel momento di crisi per mettersi, come dire, le mostrine da allievo ufficiale, sapendo che in prigionia avrà un trattamento migliore, perché chiaramente gli ufficiali avevano un trattamento migliore da parte dei russi durante la prigionia, certo, come anche gli altri eserciti. Ecco, da qui, diciamo, gli si può, tra virgolette, appioppare il soprannome di Pomigador. Che cosa vorrebbe dire Pomigador letteralmente? Vorrebbe dire lavare i piatti sulla pietra pomice. Ed era dato, è un soprannome, tra l'altro il reggimento ne aveva anche un'altra che era Demoghela, cioè sì, battiamocela, quello, sì, esatto. Ed era stato dato in modo anche abbastanza dispregiativo, in particolare dai soldati di lingua tedesca dell'Austria-Ungheria, che vedevano gli italiani come fannulloni, sempre pronti a scappare, a disertare, inaffidabile. Certo. Esatto. E posso confermare che con le mie ricerche questo è assolutamente uno stereotipo, perché il 97esimo reggimento è stato decimato e ha subito le stesse perdite, lo stesso numero di feriti proporzionalmente a tutti gli altri, lo stesso numero di prigionieri, e non ci sono stati casi eclatanti di diserzioni di massa. L'unico che è, diciamo, documentato riguarda però un reggimento boemo, quindi fatto da soldati della Repubblica Ceca.
1: Di certo non italiano.
0: Ecco, quindi poi una cosa che ho imparato facendo queste ricerche: mai giudicare gli altri, perché prima di giudicare dovresti essere là al posto suo. Chiaro, e vivere cosa ha vissuto lui, la paura, le bombe, le esplosioni, prima di dire no, adesso vado là e faccio l'eroe, mi sacrifico. Chiaro. Ecco, insomma, non sono decisioni facili, insomma.
1: Io direi di fare la seconda pausa e poi ritorniamo e riprendiamo con la storia di Giovanni Gerolimi
0: della prigionia. Esatto. Perfetto.

0: Terza parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi alla storia di Giovanni Gerolimic e il libro scritto da Renzo Rocconi, Storia di un Pomigador. Su questo Giovanni è una storia veramente cinematografica, mi verrebbe da dire. Siamo nel 1916, quindi viene fatto prigioniero, si diceva.
1: È vero, è proprio una storia cinematografica, perché tante cose che gli capitano e che adesso diremo anche che gli capiteranno in prigionia sono proprio da film. Potrebbe essere un soggetto per una bella sceneggiatura. Comunque, ecco, qui inizia il suo periodo di prigionia. Inizialmente viene inviato in una località, allora lui resta sempre, diciamo, nella zona Russia europea, quindi non viene mandato in Siberia o nel Turkestan, insomma in destinazioni lontane, e in particolare a sud, diciamo nella zona sud-orientale di Mosca. Ecco. Inizialmente sarà prigioniero per un periodo di tempo nella località di Temnikov, insieme anche ad altri che erano stati catturati con lui, insomma, con cui dopo stringe anche rapporti di amicizia. Quindi diciamo dal luglio del 16 per circa un annetto scarso, lui rimane in questa località di Temnikov, è sistemato abbastanza bene, sono in una casa, proprio perché hanno trattamento da ufficiali, e tutto sommato non se la passano male, hanno anche una certa libertà di movimento. Hanno due guardie che, diciamo, li seguono, ma queste guardie fin da subito gli fanno capire che se gli davano qualche rublo poi
0: andare
1: dove volevano.
0: Questi sì che sono stereotipi,
1: esatto,
0: invece, confermati.
1: Esatto, tant'è vero che già qui cominciano anche le avventure femminili, sia di Giovanni che dei suoi commilitoni, cominciano ad avere dei contatti con la popolazione, in particolare con quella di sesso femminile. Bisogna tenere presente che appunto tutti gli uomini russi erano anche loro al fronte a combattere, no? E quindi cominciano a intrecciare queste amicizie, e poi ci sono naturalmente, c'è l'episodio del suo compagno di stanza che deve rientrare precipitosamente di notte perché una guardia lo ha scoperto, allora si mette sotto le coperte vestito e intima gli altri: state tutti zitti, voi non mi avete visto, io dormivo, e insomma, e loro gli reggono il gioco, insomma, ecco, per dire, insomma. Quindi diciamo che passa tutto sommato una prigionia, anche dal punto di vista alimentare non hanno grosse difficoltà, non patiscono la fame. Naturalmente c'è il periodo invernale molto freddo, in cui per lo più devono stare chiusi in casa, perché fuori a meno 20 gradi, 25, è difficile, insomma, stare, poi cade molta neve. Quindi diciamo che comunque se la passa discretamente. Poi adesso non ricordo se prima dello spostamento a Kirsanov o dopo arriva il contatto con la missione militare italiana.
0: Okay.
1: Allora, l'Italia è entrata in guerra il 23 maggio del 1915. Fin da subito lo zar e le autorità russe, il governo russo, si offrono di rimpatriare tutti i soldati austro-ungarici di etnia italiana, quindi sia adriatici sia trentini, no? Che lo desiderassero, per andare eventualmente a combattere con l'Italia. Quindi l'Italia comincia a organizzare questa missione, naturalmente ci vuole il suo tempo tecnico. La missione avrà inizio ufficialmente ad agosto del 16, con l'arrivo dei primi incaricati a San Pietroburgo, che allora si chiamava Pietrogrado, ecco. E da lì loro cominciano via via a visitare i principali campi di prigionia, no? Per vedere quanti soldati austro-ungarici di lingua italiana ci sono e quanti di loro eventualmente desideravano mettersi sotto la protezione della missione italiana. Ecco, Giovanni è uno che, diciamo, alla fine, anche abbastanza presto, decide in tal senso, decide di mettersi sotto la protezione. Lui anche, diciamo, dice di sentirsi sotto sotto nel fondo italiano, anche se non parla mai male dell'Austria-Ungheria e non parla mai male, ad esempio, dei compagni che fanno una scelta
0: diversa. C'era quella classica ambivalenza di questi territori.
1: Esatto.
0: Visto che siamo in chiusura, e poi arrivi in Italia, ce la fa.
1: Allora, qual è la parte veramente interessante di questo diario? È che lui, insieme ad altri 19 compagni, fa un viaggio veramente unico. Nessun altro dei rimpatriati ha fatto il viaggio che hanno fatto loro. Loro hanno fatto il viaggio via treno, passando per la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, poi in piroscafo fino in Scozia, di nuovo treno per attraversare l'Inghilterra, di nuovo battello nella Manica, Francia e arrivo a Torino. Il viaggio dura all'incirca un mese e anche questo è un'avventura e vale la pena di leggere il libro anche per conoscerlo. Poi a Torino c'è un arrivo che lui definisce un po' strano, perché l'impatto con l'Italia forse non era come se lo immaginava, e anche qua ci sono degli aneddoti, degli episodi da leggere interessanti. Concludo dicendo che lui rientrerà a Trieste la prima volta per visitare la famiglia appena nel gennaio del 19. Esatto. E solo dopo aver ottenuto una serie di permessi speciali. Ecco, questa è una cosa che io non sapevo e che mi ha sorpreso, per me è una novità, che anche loro, che pure avevano fatto la scelta irredentista, che si erano messi sotto la protezione dell'Italia, non potevano, nonostante fosse finita la guerra, non potevano muoversi liberamente nelle nuove province. Quindi per venire a Trieste avevano bisogno di tutta una serie di permessi e di controlli, che lui naturalmente ottiene e alla fine riabbraccia la famiglia, ripeto. Dopo 4 anni e mezzo di...
0: Non era uno che si perdeva d'animo, abbiamo capito.
1: No, lui era uno che ha affrontato con pragmatismo tutte le avventure, e ci si è adattato. Ecco.
0: Siamo giunti in conclusione di questa storia bellissima con Renzo Rocconi, storico che ha scritto e redatto questo libro, Storia di un Pomigador per Luglio Editore. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori. Se posso solo dire, ecco, approfitto della presenza in questa trasmissione, quest'estate, dato che io passo sempre l'estate appunto sull'isola di Carso e Lucino, ci saranno 2 presentazioni del libro per chi volesse partecipare. La prima è il 4 luglio alla comunità degli italiani di Lucin Piccolo, e un'altra sempre a luglio, in data ancora da definire, presso la stessa comunità di Carso. E lì sarò a disposizione di chiunque vuole anche interrogarmi o conoscermi o saperne di più su questa storia.
0: Benissimo.
1: Grazie ancora a tutti voi.
0: Grazie a lei. In chiusura, in finale, il sommario del, come di consueto siamo soliti fare, del bisettimanale Panorama, edito dalla Edit di Fiume, che potete trovare nelle edicole di Istria, Trieste e Gorizia. Un numero che inizia questa settimana con un primo piano legato a identità, trasparenza e dialogo, così immagino l'Unione di domani. Il bilancio di 8 anni e la guida della giunta esecutiva, Marin Corva, si prepara a un nuovo capitolo da presidente. Per il tema progetti, Centro Gravisi, Italianità, Innovazione, Dialogo tra Popoli, un percorso didattico, interattivo, multimediale, allestito nel Centro Storico di Capodistria, che sarà ufficialmente inaugurato domani, 22 maggio. Attualità, memoria, responsabilità e impegno per il futuro. A 50 anni dall'Orcolat, il Friuli, che ringrazia e non dimentica, dalle macerie del terremoto prese forma una straordinaria prova di riscatto civile, un modello e paradigma da emulare. Ne parliamo con il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Reveliant. Per la rubrica Opinioni, non l'avrei scritto così. Vivere al confine e poter pensare in più lingue è un privilegio. Venir tradotto e non riconoscersi del tutto nella propria traduzione, né la conferma più divertente, un po' inquietante. Per le interviste,

Rakovac, l'istriano verace, personaggio irrequieto e pronto ad accogliere qualsiasi sfida, guarda da sempre con passione a quell'enigma chiamato frontiera che numerosi intellettuali hanno cercato di interpretare. Dossier, il salto del mattone, nonostante le difficoltà macroeconomiche, l'edilizia mantiene una posizione centrale nelle strategie di molti investitori. Il disagio abitativo è uno dei temi più caldi, mancano milioni di alloggi, i prezzi continuano a crescere, colpendo soprattutto giovani e famiglie. L'Europa si sveglia riconoscendo il carattere strutturale del problema. Per il capitolo Storia e Memoria, l'eredità umana e scientifica di Luciano Lago, studioso dotato di profonda competenza e cultura, più di tutti ha contribuito ad ampliare le conoscenze cartografiche dell'Istria negli ultimi 50 anni. Per gli eventi Viaggio nella Fede, la 22esima edizione del Festival Estoria di Gorizia, sarà l'occasione per riflettere sul ruolo delle religioni. Circa 300 appuntamenti si snoderanno in varie location dal 28 al 31 maggio. Autori Daniela Marchetti, anello di congiunzione tra Romania e Italia. San Daniele del Friuli è il luogo che alimenta e ispira la sua tendenza al bello dell'arte e della poesia. Ritratti, cinema al sapore di sale, melodramma d'altri tempi, uno degli aspetti più apprezzati del film La ragazza della Salina del 1957, sono le location in cui fu girato tra Pirano e Portorose. Tra passato e presente, la lezione di un cantautore colto, Franco Battiato, ha costruito una carriera fuori dagli schemi, osando con brani di musica sperimentale e testi colti. A 5 anni della sua scomparsa, la sua è una presenza culturale ancora viva. E poi reportage da Venzone, paese simbolo di rinascita, straordinario mix di tenacia, storia, architettura, cultura, immerso in un paesaggio suggestivo. Il borgo è famoso per la ricostruzione del post-terremoto, dov'era e com'era. Società, i tuoi avi erano nazisti? E quanto consente di verificare il motore di ricerca sviluppato dal quotidiano tedesco Die Zeit. Ricerche scarlattina in Sud America, europei assolti, circolava tra le popolazioni indigene prima di Colombo. Lo prova il materiale genetico dell'agente patogeno ritrovato in un dente di 700 anni fa. Per l'alimentazione, mercurio nel pesce, i rischi nel rapporto EFSA, un'indagine che ha esaminato abitudini e consapevolezza sulle raccomandazioni per limitare l'esposizione al metallo, rivela che una persona su 3 in Europa consuma quantità potenzialmente pericolose. E infine l'enoguida, eleganza ricercata dal Canada alla Dalmazia, la famiglia Young gestisce oggi la cantina Marcus, luogo in cui niente è normale, convenzionale o banale, tutto risulta insolito, esclusivo ed eccellente. E con l'indice dell'ultimo numero di Panorama chiudiamo il nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti, i cui microfoni si chiudono qui. Ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata, come di consueto, sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Pubblicità.
2: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Sulle strade del Giro.
1: 16:46 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre un saluto a e da Francesco Pio Naglieri, che ha dato il cambio a Fabio Cardinali alla console, quindi alla parte tecnica. Yannick Sinner aspettava di conoscere il nome del primo sfidante agli internazionali di Francia. Ebbene, è una Wildcard transalpina, si tratta di Clément Bur, numero 165 delle classifiche mondiali, 26 anni. Della zona della Loira, Saint-Lambert de la Poutrerie, suo paese di origine. Quello che conta è evitato Djokovic come possibile incrocio, non diciamo subitaneo, ma nel corso del torneo. Potrebbe incontrare Sinner, lo spagnolo Martin Landaluce e anche Luciano Darderi negli ottavi. Luciano Darderi, che è dalla stessa parte del tabellone, che invece esordirà contro l'austriaco Sebastian Hofner, ma è il momento di ritornare al ciclismo.
6: Meno di 20 km al traguardo per il gruppetto lì davanti, con la lotta a tre, o perlomeno l'accordo, forse per meglio dire a tre, tra NSN, Movistar, Education First, per fare l'andatura. Poi un po' più indietro la Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
7: In questo momento si sta giovando del lavoro delle altre squadre, così come anche di fatto le squadre dei big. Penso alla Visma Lisa Bike, penso alla Bahrain Victorious, penso alla Bora Red Bull. Tra l'altro è un ragionamento da fare anche il fatto che parlava Giovanni Visconti di come i velocisti che sono rimasti indietro non hanno molti compagni di squadra a disposizione. Ci sono squadre come la Lidl Trek, che sono di Jonathan Milan, che sono al giro in una duplice veste, sì per le volate ma anche e forse soprattutto per la classifica generale, in questo caso con Derek G, e dunque non puoi fermare più di tanti uomini perché sei costretta ad stare assieme al tuo leader Derek G, che al momento è in ottavo in classifica generale. Questo spiega anche la presenza di Giulio Ciccone in questo gruppetto, che paradossalmente rischia di arrivare in questa tappa davanti al velocista Jonathan Milan. Cristiano?
6: Sì, diciamo che fino a questo momento le tattiche, le strategie, i movimenti, le decisioni della Lidl Trek non ci hanno convinto molto, Giovanni, non so se sei d'accordo.
8: Beh, dice bene Manuel, c'è anche un uomo di classifica che però per il momento non ha dimostrato davvero di poter attaccare il podio fino ad adesso, e dietro un Milan staccato con un solo corridore, con solo Sobrero. Ecco, credo che almeno un altro corridore ci poteva stare con lui, un po' come ha fatto la Sudal, che aveva due uomini. Non si capisce davvero bene in questo il momento della squadra in generale, perché le cose non stanno andando bene e continuano purtroppo a non andare bene. Oggi ormai possiamo confermare che non rientreranno più, perché hanno già quasi un minuto e 30, mancano 18 chilometri poco più, e per loro ormai chance di tappa finite.
6: Dialogo intanto però tra la maglia ciclamino Paul Magnier e Jonathan Milan. Manuel?
7: E adesso si sono parlati un po' tra di loro, e secondo me non vorrei che fosse stato un segnale di resa quello di Jonathan Milan, perché poi si è lasciato sfilare, ha fatto passare un paio di colleghi e gli ha dato della pacca sulla spalla, come dire grazie e buon lavoro. Non vorrei che fosse il segno della resa questo per Jonathan Milan, che adesso sta andando a parlare con l'ammiraglia, ha preso una borraccia, posizioni, ma a occhio l'andatura sembra un po' rallentata da parte di questo gruppo. Non vorrei che si fossero appartati per l'ultima consultazione, diciamo così, Jonathan Milan e Paul Magnier, e quelle pacche sulle spalle che Jonathan Milan ha riservato a un paio di compagni di gruppetto fossero un segnale di resa. Cristiano?
6: Ma a giudicare anche dall'andatura mi sembra Ghiro che abbiano rinunciato.
9: Sì,
6: no?
9: Sì, hanno rinunciato, si hanno provato, ma non c'è niente da fare, insomma manca ormai pochi chilometri, 17 chilometri all'arrivo.

quindi non c'è nessuna speranza, però volevo anche così porre l'attenzione qua davanti, no? Adesso queste squadre qua, le abbiamo detto, la Movistar piuttosto che la NSN, la Education First, hanno messo davanti i propri gregari a lavorare e non ne hanno proprio

0: ripresa diretta arrivando sul traguardo, l'ultimo, il rettilineo finale è molto molto largo, quindi strada ampia, però come diceva giustamente il Ghiro, Giovanni, c'è questo rischio.
1: Sì, ha detto bene Massimo Ghirotto, mi viene in mente un nome, Milesi, dalla salita in poi si è messo a ruota, non ha più collaborato, hanno fatto lavorare di più Rubio che è un uomo da salita, proprio per questo motivo, è un finale tutto dritto ma proprio per questo più difficile, poi sale leggermente, c'è tanto caldo, ci vuole uno che sa spingere sui pedali e Milesi potrebbe essere uno di questi per Aular.
0: Prova a rientrare intanto Ben Turner, Manuel.
2: Accompagnato da un compagno di squadra cerca di riprendere la coda del gruppo, sta facendo tanta fatica in questo momento il corridore del team Ineos, ma vede là davanti il gruppo e dunque probabilmente riuscirà a rientrare, da capire quanto avrà speso, diciamo, per portare a termine questo inseguimento, visto e considerato che in questo momento si va molto forte, c'è Jack Haig, gregario storico del team Ineos, che sta accompagnando Ben Turner a bocca aperta, lingua di fuori per entrambi, per uno sforzo che rischia di essere veramente molto molto molto importante e che potrebbe poi pregiudicare anche la brillantezza in quei chilometri dove è importante il posizionamento, ma per il posizionamento servono, come ricordavano Ghirotto e Visconti, anche le gambe. Cristiano,
0: 15 km 2 al traguardo, il gruppone davanti con i big e alcuni dei velocisti intravedono la tratto finale, ma per Magny, per Van Uden, per Groenewegen, per Milan non ci sarà nulla da fare. Sarà comunque volata, Giovanni Visconti, sì.
1: Sarà volata ristretta, neanche tanto ristretta, perché sono circa 80 corridori quelli che compongono il gruppo principale. Oggi mi viene da dire che Magné ha passato una giornata storta, non rispecchia il suo andamento in questo giro, staccarsi così da così tanti corridori secondo me ha passato una giornata storta. Per quanto riguarda Milan invece conferma che questo non è un buon periodo per lui.
0: Assolutamente, anche perché con la vittoria di ieri di Narvaez, la terza in questo Giro d'Italia, è scivolato in terza posizione nella classifica punti, che Ghiro era un altro degli obiettivi di Giornata Milan, che l'anno scorso a Giro non c'era, tornava quest'anno, ma le cose finora non sono andate bene.
3: No, non sono andate bene e credo che lui sia cosciente di questo, perché oggi comunque ci ha provato, perché bisogna riconoscere che nonostante la tattica un po' discutibile, ma loro conoscono le proprie forze, a questo punto c'erano le, come dire, le condizioni per poter rientrare, perché si erano raggruppate tre squadre che potevano cercare di rientrare. Certamente non è sicuramente positivo il bilancio della Lidl Trek, salvo la maglia rosa per un giorno portata a Ciccone.
0: Insomma, Manuel, siamo nella zona del cioccolato anche tra i prodotti locali, ma oggi mi sembra una giornata amara per Milan, che ne dici?
2: Cioccolato amaro, mandorle amare quasi, per voler citare, diciamo, l'odore e l'aroma di un veleno caro, molto caro, diciamo, ai romanzi gialli. Al di là, diciamo, di quanto possa essere benefica più o meno questa tappa, poco fa abbiamo attraversato un centro abitato che si chiamava Molare, credo che qualcuno oggi uscirà con i denti rotti da questa frazione, perché ripetiamo, sulla carta poteva essere una volata, sulla carta potevano esserci le condizioni per rientrare, come dicevano Ghirotto e Visconti. Conti, di fatto questo ricongiungimento non c'è stato e l'appuntamento di domenica con l'arrivo a Milano diventa ancora più fondamentale, se così possiamo dire, per le ruote veloci che quest'oggi non parteciperanno alla volata. 1.38 il vantaggio del gruppo, davanti sempre l'Education First che sta facendo un lavoro importante nelle prime posizioni del gruppo, oltre a Vingegaard e alla maglia rosa intravediamo anche la maglia di campione nazionale colombiano Egan Bernal, con addirittura il tentativo di allungo da parte della maglia rosa che cerca di andare a guadagnare qualcosa, perché siamo in prossimità del traguardo volante e si sprinta, Cristiano, anche per gli abbuoni.
0: Sì, con O'Connor che insegue Eulalio, 6-4-2 primo, secondo e terzo in questo traguardo volante, e 6 se li prende Eulalio. L'abbiamo detto, questo ragazzo ha personalità, Giovanni.
1: Che carattere, non vuole mollare così facilmente questa maglia e a questo punto pensa che tutto fa, anche 6 secondi in più potrebbero consentirgli di mantenere questa maglia. C'è un arrivo molto duro che lo aspetta a Pila, però sicuramente si venderà cara la pelle, non è così facile togliergli questa maglia.
0: 6 secondi guadagnati in classifica per Alfonso Eulalio, 4 ne guadagna Ben O'Connor, l'australiano del team Jayco Alula. La stilettata di Eulalio, Vingegaard non ci ha nemmeno pensato di
3: bravo, non ci ha nemmeno pensato, è la stessa cosa che ho pensato io. Si vanno così a rosicchiare questi pochi secondi da Vingegaard, francamente uso così, scusate se dico se ne frega,

0: perché lui pensa più che altro a Pila, che è una salita terribile e lunghissima, e là altro che 6 secondi, 8 secondi.
1: E non sarà l'unica salita, insomma, non è una tappa monosalita come quella dell'altro giorno, no Ghiro?
0: No, assolutamente.
1: Ci saranno tante salite, ma non quest'oggi, 12,6 km alla traguardo, Eulalia un po' di margine, Manuel.
2: Non si è ancora rialzato completamente, probabilmente rallenterà, io credo gradualmente si farà raggiungere, perché al di là della personalità, al di là della voglia di andare a sprintare, anche il suo connazionale, peraltro João Almeida, quando abbiamo imparato a conoscerlo al giro di qualche anno fa, sprintava per gli abbuoni, ma io credo che il sale in zucca che gli verrà trasmesso anche dall'ammiraglia, da Franco Pellizzotti, lo indurrà a più miti consigli, e infatti proprio in questo momento si fa sfilare e rientra all'interno del gruppo dove sono tutti quanti i superstiti del forcing della Movistar, pronto ad andarsi a posizionare nella pancia del gruppo, nelle prime posizioni tutti i big, tranne Giulio Pellizzari, che ieri ci aveva confidato di non aver ancora superato del tutto quel fastidioso virus intestinale che lo aveva debilitato anche nella tappa con l'arrivo a Corno alle Scale. Si augurava un paio di giorni tranquilli per cercare di recuperare, ci auguriamo che quest'oggi sia riuscito in qualche maniera a salvare la gamba il più possibile, perché altrimenti se non recupera per lui sarà dura nella tappa di Pila di cui parlavate voi.
1: 12 chilometri alla conclusione con Milan e Magnello, lontani ormai 2 minuti, saranno gli altri velocisti a giocarsi il traguardo di Novi Ligure, dove arriveranno tra poco i corridori della 12ª tappa del Giro d'Italia. Studio.
3: Grazie, io do il benvenuto a Alice Andreoli, appuntamento con un paio di minuti d'anticipo per le notizie flash delle ore 17. Licia, la tua scaletta prevede la partenza da che cosa?
4: Allora Giovanni, partiamo dal conflitto tra Russia e Ucraina, perché ci sono 2 vittime a Bryansk, dove i droni di Kiev hanno colpito una infrastruttura dei trasporti, e a renderlo noto è il governatore russo della regione, mentre Zelensky riferisce di un attacco al quartier generale degli 007 di Mosca nella regione di Kherson, e lì ci sarebbero un centinaio fra vittime e feriti. Il Cremlino deve sentire la necessità di mettere fine a questa guerra, scrive su X il presidente ucraino. Poi la flottiglia con i racconti dei primi italiani rientrati a Fiumicino, umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, è quello che dicono, che hanno detto appunto i primi italiani della flottiglia rientrati in Italia. E la Farnesina fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, hanno lasciato Israele, mentre il ministro Tajani chiede sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben Gvir. Poi il patto di stabilità, la risposta della presidente von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni sulla deroga dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo si apprende da Bruxelles, dalla premier la richiesta di scorporare le spese per le misure contro il caro energia, così come è avvenuto per quelle relative alla difesa. Dazi e crisi in Medio Oriente pesano sull'economia, la Commissione di Bruxelles rivede al ribasso le stime di crescita di quest'anno nell'Eurozona a più 0,9%, per l'Italia indica più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione sarà al 3,2%, spinta dai prezzi dell'energia, e il commissario per gli affari economici Dombrovskis ribadisce la necessità di finanze pubbliche solide. Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione di 6 miliardi dei costi annuali. In Europa ha previsto un taglio produttivo di circa 800.000 veicoli. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann. Titolo Stellantis in deciso calo a Piazza Affari. Infine il meteo, perché il tempo è in miglioramento su tutta Italia, con qualche precipitazione residua tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma le temperature sono in rapida risalita.
3: E lo sentivamo proprio dai nostri inviati alla Corsa Rosa, Alice Andreoli con noi, grazie Alice per l'appuntamento con l'informazione, e ritorniamo appunto fino alla conclusione della tappa sul traguardo di Novi Ligure.
1: Mancano 9,5 km al traguardo di questa 12ª frazione partita da Imperia. Davanti Education First, NSN, poi addirittura la maglia rosa che è andata a sprintare sul traguardo con buoni in secondi. Tra 4 km circa ci sarà la neutralizzazione, resta davanti anche la Decathlon di Andresen. Giovanni Visconti.
5: Eh sì, dovrebbe esserci anche Andresen davanti, che diventa uno dei favoriti, non essendoci Magnier, che pensandoci bene secondo me può avere sbagliato qualche mossa ieri. Ieri è stato uno degli ultimi velocisti a staccarsi nella fase finale di gara e secondo me ha pagato dazio oggi, perché quando sei un velocista e l'indomani sai che c'è una tappa dove puoi puntare, bisogna risparmiare il più possibile. Ha fatto vedere che sta bene, che va forte anche in salita, ma oggi con il grande caldo e con gli sforzi di ieri probabilmente ha pagato.
1: È rientrato intanto Ben Turner dopo la frattura. Manuel.
2: Due compagni di squadra lo hanno aiutato, Jack Haig, poi la Ineos ha fermato anche Svestad Barsted, che peraltro era anche uno degli animatori della fuga di giornata, che ha movimentato la primissima parte della frazione. È rientrato, è in coda al gruppo, dovrà cercare di risalire, ma soprattutto dovrà cercare di recuperare almeno in questi 3-4 chilometri che precedono poi la accelerazione che determinerà il posizionamento per arrivare poi appunto nelle condizioni migliori qui sul traguardo di Novi Ligure. Gruppo che adesso sembra aver leggermente rallentato, o per meglio dire è un po' meno allungato a serpentone. Cominciano già a formarsi i treni, quella formazione diciamo verticale che si vede da un lato all'altro della strada, dove le squadre si vanno a piazzare per cercare di tenere al coperto i propri capitani e trovare il posizionamento. E manco a dirlo, a 3 chilometri dalla neutralizzazione, chi si mette davanti? La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard,
1: che evidentemente vuole mettere in chiaro le cose. Ghino,
6: naturale, tutto logico, bisogna tenerlo là davanti, bisogna non metterlo insomma a rischio, perché adesso ci sarà la lotta delle squadre, dei velocisti, attenzione quelle rimaste, perché grosso modo sono rimasti una cinquantina i corridori lì davanti, quindi pensate che selezione c'è stata e quindi quanto ritmo hanno fatto, chi voleva eliminare il Jonathan Mila della situazione. Chiaramente adesso la Visma Lease Bike si mette davanti, vuole fare l'andatura, c'è un tratto adesso di curve e controcurve, quindi bisogna viaggiare in sicurezza e lo fa anche la maglia rosa, perché è appena appena dietro.
1: Valgren, Education First lì davanti per la formazione di Michels, il campione estone. È un po' più indietro adesso in questa fase la Movistar, che ha animato a lungo il tentativo di selezionare il gruppo. Giovanni Visconti.
5: Sì, alla fine la Movistar ha fatto il proprio lavoro, ha lanciato un po', ha riaperto questa gara, ha fatto la più grande selezione e poi ha lasciato fare, visto che altre squadre hanno preso il comando della situazione, si è messa dietro e sta cercando di risparmiare energie importanti, perché in finale ci vogliono uomini importanti che sappiano portare il proprio velocista Oulard in volata.
1: Intanto il tentativo di allungo di Giulio Ciccone, vai Manuel!
2: La sparata di Giulio Ciccone, evidentemente il gruppo non lo voleva in fuga nelle sue tappe, allora ha cercato l'allungo in una tappa che sulla carta non si sposa alle sue caratteristiche, ma che in questo momento può evidentemente rappresentare un traguardo. Prova ad andargli dietro un uomo della UAE, ha una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa e una decina nei confronti è l'uomo della UAE. Lui questa sparata ce l'ha, gli va dietro a Rieta, dorsale numero 192, che ha già vinto una tappa a questo Giro d'Italia, tappa incredibile, lo ricorderete, è caduto, ha sbagliato strada ma è riuscito a rientrare. Il colpo che non ti aspetti, ma mi viene da dire Cristiano Piccinelli, fino a un certo punto da parte di Giulio Ciccone.
1: Eh sì, vuole essere comunque protagonista della corsa rosa. Ghino.
6: Sì, abbiamo capito per quale motivo non ha aspettato Jonathan Mila, evidentemente aveva studiato questa parte finale, questo Zampellotti si è provato e scattato, si sta portando dietro Arrieta, ma il gruppo non lo lascia andare, una cinquantina di metri di vantaggio, non di più.
1: E prova a chiedere collaborazione allo spagnolo della UAE, Manuel.
2: E sì, che in un primo momento ha fatto un po' l'indiano, si è girato dall'altra parte, poi ha capito che senza collaborazione non sarebbero arrivati lontani, ha provato a dargli un mezzo cambio ma non c'è accordo tra i due, tanto che Giulio Ciccone si rimette davanti, ma il gruppo sta rinvenendo, adesso il gruppo sta per arrivare grazie anche al grande lavoro da parte di Belocchi, che ha messo il gruppo in fila indiana e sta rinvenendo su Giulio Ciccone e Igor Arrieta. Alza il gomito a chiedere un cambio Ciccone al suo compagno della scoperta, che però nicchia, si sposta dall'altra parte, tentativo esaurito, peccato.
1: 6 chilometri alla fine fine, tra poco ci sarà la neutralizzazione Belocchi, corridore molto interessante, figlio di Giuseppe Belocchi, quindi figlio d'arte nella formazione americana della Education First, gruppo che torna compatto. Giovanni.
5: Sì, figlio d'arte, gran lavoro il suo, in quanto quando adoperi tutta la squadra per arrivare allo sprint non puoi sbagliare, non puoi farti anticipare, anche se chi scatta è un certo ciccone che sicuramente fa paura e che ha la forza per poter portare a termine un attacco del genere, però il lavoro fatto finora è stato giustissimo, fatto bene, non si può lasciare andare via un corridore così, e quindi è andato a chiudere lui stesso, anche se in classifica

0: si è messa a disposizione della squadra.
1: Gruppo molto selezionato, l'abbiamo detto, tra poco si selezionerà ancora con il tentativo ovviamente di comporre i vari treni. Manuel!
2: Ma davanti adesso il treno non va per la tappa ma va per la classifica generale, a quello giallo con un vagone azzurro della Visma Lisa Bike, con in terza ruota Jonas Vingegaard a controllare. Alle spalle del trenino della Visma Lisa Bike troviamo Egan Bernal del team Ineos, alle spalle di Egan Bernal c'è uno dei due capitani del team Bora Red Bull, ovvero sia Jai Hindley, tutti gli altri alle loro spalle. Si arriva adesso sotto i 5 chilometri, dunque siamo all'interno della neutralizzazione, che vale però solamente in caso di cadute o incidenti meccanici, e davanti restano ancora i calabroni gialli, Cristiano.
1: Con tentativo di salita anche di nuovo dell'Astana, dovrebbe essere Malucelli che è il velocista della formazione kazaka. Ghiro?
3: Sì, Campenart che fa l'andatura in mezzo alla strada e cerca di tenere là davanti il suo capitano Vingegaard, che non vuole rischiare nulla, anche se abbiamo superato i 5 chilometri all'arrivo dove c'è stata la neutralizzazione. Evidentemente c'è un percorso un po' tortuoso, quindi curve contro curve, pertanto bisogna tenere una fila lunga, una fila dove non si rischia.
1: In fondo al gruppo Ben Turner, Manuel.
2: Si è staccato Ben Turner, adesso sta in realtà riuscendo a rientrare, era rimasto attardato, aveva perso una decina di metri. È chiaro che lo sforzo fatto per rientrare dopo quel problema meccanico potrebbe chiedere il pegno, ma con grande pertinacia è riuscito a riprendere la coda del gruppo, sfruttando anche ai 4 km dal traguardo il fatto che il tracciato diventa molto più tortuoso e dunque si rallenta, per modo di dire, perché siamo sempre comunque intorno ai 60 all'ora. Ma un conto è prendere la coda del gruppo, un conto è risalirlo, Cristiano.
1: 3,7 km, sempre davanti la Visma Lisa Bike, Giovanni.
0: Fa bene la Visma a stare davanti, è stata avvisata delle strade tortuose, tante curve, è la squadra più numerosa, tra l'altro le squadre dei velocisti ormai sono composte da 2-3 uomini, quindi è più facile star davanti, ed è giusto così, è giusto che stiano davanti e tengano il loro leader Vingegaard nelle prime posizioni.
1: In chiusura di gruppo c'è Eric Mas, che ha lavorato molto in questa giornata, tentativo di nuovo della Bahrain lì davanti,
0: Segert,
1: Kronumen, prova ad andare via il bag, ad anticipare il gruppo, 3,2 km al traguardo. Manuel
2: cerca la sparata alla Ballan, per capirci, quella che ci regalò un meraviglioso campionato del mondo tanti anni fa. Segert ha preso un bel vantaggio, perché adesso ha già una settantina di metri nei confronti del gruppo, dove davanti la Visma ha interesse a tenere davanti il proprio capitano, ma non ad andare a chiudere. Io credo che dovrà essere un'altra squadra ad andarsi a prendere l'onere di andare a chiudere su Segert. Potrebbe aver azzeccato il momento giusto il corridore della Bahrain Victorious. A voi.
1: Manteniamo l'interrogativo, potrebbe, Ghiro?
3: Potrebbe, mancano ancora 2800 metri all'arrivo. Certamente un cronome ha nelle sue gambe la capacità di andare oltre a quelle che sono le lunghezze così brevi, il classico finisher, no? Potremmo anche dire un Ganna che riesce a fare velocità elevatissime, ma il vuoto si è creato un bel buco, attenzione, perché in questo momento deve intervenire una squadra che vuole portare il suo velocista, la Movistar, che ha lavorato tutto il giorno e adesso ancora in questo momento non ha preso le redini della corsa.
1: Nemmeno la Decathlon, che è dietro alla Visma Lisa Bike come squadra, Giovanni.
0: Attenzione, perché ripetiamolo, le squadre dei velocisti non sono al completo in questo finale, anzi sono in 2-3 e quei 2-3 devono essere bravi a aggiustarsi la volata all'ultimo chilometro, quindi attenzione perché Segert ci ha già abituato a questo tipo di numeri.
1: Con anche la Sodal Quickstep di Stuyven a cercare di ricucire lo strappo, Manuel.
2: Sì, ma non sarà facile perché l'azione di Segert ai 2 chilometri è ancora buona, mani alte sul manubrio, cerca di fare la massima velocità il corridore del team Bahrain Victorious. Altri vagoncini si staccano intanto nel tentativo di andarlo a riprendere. Dorsale numero 136 è Van den Bosch del team Sudal, che prova a sua volta a raggiungere Segert. Sarà un finale tutto da vivere. A voi.
1: 1600 metri con Segert davanti a tutti, lo insegue Van den Bosch, si staccano però dal gruppo di testa tanti corridori, ci sta provando anche la Movistar con Lorenzo Milesi. Giovanni?
0: Sì, Milesi adesso all'inseguimento, però non c'è accordo, si sposta in questo momento, la Tudor va davanti, diventa difficile andare a riprendere Segert.
1: 1300 metri per il belga della Bahrain, Ghiro.
3: Diventa difficile, ma la posizione di Segert è un po' non quella idonea, ha le mani alte, deve mettere le mani basse, si gira indietro in questo momento, non lo deve fare, non deve pensare a nulla, deve guardare là davanti c'è la Flamme Rouge dell'ultimo chilometro.
1: Gli ultimi 1000 metri, anche 1X davanti NSN, poi prova a risalire proprio la Sodal Quickstep, prime posizioni anche per Jan Christen con il corridore della UAE che cerca di tornare sui migliori. Attenzione perché l'azione di Segert è molto promettente, manca ancora molto per la

0: traguardo, ma il belga ha ancora margine ai 700 metri. Giovanni,
1: con un'azione simile quest'anno ha vinto il Gran Prix de Denain in Francia con 20 secondi per 20 km, è stato difficilissimo inseguirlo, non è stato ripreso e oggi potrebbe andare allo stesso modo.
0: 600 metri per Segaert Bahrain, che sta conducendo davvero un grande giro, non soltanto per avere indosso la maglia rosa con Eulalio davanti a tutti. Segaert, la 1X prova a ricucire con la Sodal, poi la NSN, c'è la stana di Marcellusi, resiste o prova a farlo almeno in questo momento Segaert, il corridore belga ai 400 metri, ma c'è un gruppo a fila indiana che segue. Ghiro,
2: credo che Segaert si porti a casa questa tappa perché non riusciranno a riprenderlo. Cristiano,
0: 200 metri per Segaert Bahrain victorious, pronto ad alzare le braccia al cielo, ma dietro intanto inizia lo sprint con NSN, con anche l'avanzata della Lotto, ma Segaert è ormai davanti a tutti e pulsare le braccia al cielo, vince lui, vince Segaert Bahrain victorious, e poi c'è lo sprint per le posizioni di rincalzo. Giovanni,
1: con un uomo della Lotto al secondo posto, vedremo tra poco chi è, grandissima vittoria, il team Bahrain victorious sta correndo bene, ha il morale alto, gli mancava la vittoria di tappa, hanno una maglia rosa stupenda che stanno onorando e onorano anche l'intero Giro d'Italia con una bellissima vittoria di tappa di un gran corridore.
0: Una vittoria beffa per gli altri ovviamente, Ghiro.
2: Sì, direi che è proprio beffa perché tutte quelle squadre che hanno lavorato hanno cercato di portare i propri velocisti che avevano resistito nelle salite più difficili e in qualche modo Segaert li ha un po' beffati tutti quanti, ma c'è da dire che è partito a oltre 3 km d'arrivo, quindi ha fatto un'azione veramente da autentico finisher e credo che la Bahrain, dopo avere la maglia rosa portata da diversi giorni, adesso vincere insomma una tappa di questo genere possa dire adesso guardiamo avanti.
0: E va proprio Afonso Eulalio, la maglia rosa, a stringere le mani a Alex Segaert che vince davanti ad Aerts e a Guillermo Silva, l'ex maglia rosa, quarto Vernon, quinto Stuyven, questo quanto ci ha detto questa dodicesima frazione, con la solo di Segaert per vincere la tappa. Studio,
3: pubblicità.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Sulle strade del Giro.
7: Ore 17.13, la regia di Ombretta Conti, mentre alla console c'è Francesco Pionaglieri e c'è soprattutto il colpo doppio della Bahrain Victorious, successo di tappa e conferma della maglia rosa. C'è chi ci scrive come Roberto, nostalgico ma non direi troppo, soprattutto lo definirei realista, al 335-699-2949. Sono finiti i tempi del supertreno, quello caro a Mario Cipollini, e probabilmente sì, è cambiato proprio il ciclismo, forse il numero dei corridori per squadra incide, ce lo diranno i nostri esperti, anche la necessità forse di accumulare punti per nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale adesso è proprio difficile.
8: Scusa,
7: prego.
8: Siamo con un compagno di squadra del vincitore di Alex Segaert, Edoardo Zambanini, ma che numero ha fatto sto ragazzo?
9: Sì, davvero ha un motore veramente grande e la motivazione in squadra gli ha dato qualcosa in più.
8: L'avevate immaginata così oppure è stata un'azione istintiva?
9: No, era comunque un po' sotto i piani e dovevamo solo controllare la gara come andava e dopo nel finale eravamo liberi, sempre stando vicino alla maglia rosa, però potevamo giocare le nostre carte.
8: Grazie mille.
9: Grazie.
8: A voi.
0: Edoardo.
7: E naturalmente la voce era di Manuel Codignoni. Abbiamo 45 minuti anche per proporvi le interviste direttamente da Novi Ligure. Appunto al 335-699-2949 sono arrivati diversi messaggi. Quello di Roberto ve l'avevamo sintetizzato prima. Ormai in pratica ho tentato di rispondere io, ma adesso arriveranno Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto ad aggiungere. Vi volevo chiedere invece, partendo magari proprio da Giovanni Visconti, Alex Segaert, oggi l'azione tipica del finisher, no? Quello che una volta veniva definito così e che pare ritornato di moda. Allora, ti chiedo Giovanni, ha sbagliato o no oggi la scelta del momento di attaccare Giulio Ciccone?
1: Direi di sì, purtroppo, perché una tappa del genere ormai si era messa in un certo modo ed era praticamente scontato l'arrivo in volata, a meno che non sei un corridore come Segaert, perché ripeto, quest'anno io ho visto vincere una gara al Grand Prix Denain.

0: in Francia con un'azione molto simile ma con un assolo ben più lungo di circa 20 km nei quali il gruppo ha inseguito sempre a 20 secondi,
1: siamo con,
0: non di più.
1: Con Damiano Caruso, un altro dei compagni di squadra di Alex Segert. L'avevate immaginata così questa tappa? È stata una sua idea? Che numero ha fatto sto ragazzo?
2: No, sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zammanini o magari provare a anticipare con appunto con Segert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio e insomma ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
1: State facendo un giro meraviglioso come squadra.
2: Sì, sono d'accordo, ci stiamo facendo bene il nostro lavoro e allo stesso tempo ci stiamo divertendo e questo non c'è più bello di questo.
1: L'ultima cosa, Afonso è andato a sprintare per un traguardo volante, sta bene sto ragazzo ma soprattutto tanta personalità.
2: Sì, ha tanta personalità, eravamo messi bene in posizione, dalla radio ci hanno detto che appunto c'era questo sprint in cima allo strappetto, ho detto Alfonso se ne hai perché no, e lui non se l'è fatto ripetere due volte, è partito veramente forte, magari non serve però è l'atteggiamento quello che conta, lui non ha paura, sta bene, sappiamo che non abbiamo niente da perdere, vogliamo mantenere la maglia rosa fin quando sia possibile, fin quando sarà possibile e basta.
1: E ci fate divertire, grazie mille, a voi la linea.
3: Giovanni, a completare il ragionamento che stavamo facendo in precedenza prima di ascoltare le parole di Damiano Caruso.
0: Sì, per dire che comunque un attacco del genere necessita di un terreno adatto. Il terreno adatto è durato 500 metri, dopodiché il gruppo ha chiuso e Ciccone non poteva essere in grado di portare a termine questa azione.
3: E con la Movistar che rimane ancora una volta beffata nonostante il grande lavoro, ricordiamo ancora una volta le prime tre posizioni con Segert che è andato a vincere per distacco davanti a Hertz e a Guillermo Thomas Silva, l'uruguaggio che ha vestito anche la maglia rosa per un paio di giorni, nona piazza, migliore degli italiani per Edoardo Zambanini, ovviamente cambierà poco in classifica generale se non i secondi guadagnati da Eulalio con lo sprint, adesso sono 33 di margine su Jonas Vingegaard, questo insomma il resoconto della giornata di oggi, guadagna ovviamente anche su Aresman e su tutti gli altri che non hanno fatto lo sprint, tranne su O'Connor, guadagna anche su di lui ma soltanto due secondi perché O'Connor lo ha seguito ed è arrivato dietro al portoghese della Bahrain Victorious che a differenza di un'altra squadra, Little Trek, sta lavorando molto bene in questo Giro d'Italia. Ghiro, che ne pensi?
4: Stava lavorando molto bene ma direi che non sta lavorando se posso così fare un sinonimo all'incontrario, perché oggi è andato tutto il giorno a rimorchio e quindi, ma fa bene, ne approfitta, abbiamo sentito Caruso che forse è il regista in squadra, perché Caruso ha un'esperienza tale da poter dare consigli anche senza sentire la Milaglia, seppure hanno dei direttori sportivi molto bravi, abbiamo sentito Pellizzotti qualche giorno fa, ma certamente poi sai Cristiano, poi ci sono dei momenti che le cose ti arrivano tutte facili, no? Non le cerchi ma ti arrivano facili. Oggi la Movistar ha cercato in tutti i modi di portare a casa la tappa, ha portato a casa un sesto posto con Eulara. Zambanini è arrivato nono, quindi non ha neanche poi così fatto una volata senza interessarsene, perché probabilmente guardava il suo compagno di squadra che stava vincendo e si è curato un po' di meno della sua posizione. Però una Bahrain che insomma con questa maglia rosa e con questo leader sta veramente facendo delle cose veramente meravigliose.
5: Studio.
6: E io saluto, erano attesi i velocisti, uno ce l'abbiamo qui, è Giacomo Nizzolo, buon pomeriggio Giacomo.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, cominciamo a andare col pallottoliere, due volte campione d'Italia, tre ne ha vinti Giovanni Visconti di titoli italiani che si trova sulla linea d'arrivo. Io ti chiedo invece della moto, perché insomma tra motocross e enduro ormai vai più forte adesso di quando correvi a pedali, però questo si può dire sicuramente.
7: Sì, sicuramente, anche perché quando la strada saliva facevo veramente fatica, invece adesso con il motore insomma è molto meglio, è una passione che ho sempre avuto e adesso che ho modo mi sto un po' sfogando, diciamo così.
6: E chi corre con te dice che sei davvero bravo, ma è bravo anche a commentare quello che accade nel mondo del ciclismo. Giacomo, ti lascio subito ai colleghi che si trovano sulla linea d'arrivo oggi a Novi Ligure nelle strade dei grandissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. Cristiano.
3: Saluto ovviamente il nostro ospite, ribadiamo soltanto il risultato finale di questa 12esima frazione con il successo di Alex Segert, belga della Bahrain Victorious, che ha vinto per distacco davanti a Aers e a Silva con i velocisti beffati, si può dire così, o è stato semplicemente più bravo il corridore della Bahrain?
7: Ma ha colto il momento giusto e ha fatto, a mio avviso, veramente una grandissima prestazione nel finale, perché rimanere allo scoperto con un gruppo che rimonta organizzato, perché comunque abbiamo visto anche la 1X ci ha provato in tutti i modi a chiudere il buco, nonostante questo lui è riuscito a raggiungere il traguardo anche con un discreto vantaggio, quindi a mio avviso oggi è stato veramente bravo lui.
3: E con Jonathan Milan e Paul Magnier, due grandi duellanti fino a questo momento per quanto riguarda gli sprint veri e propri che si sono staccati, però le occasioni non erano tante, no, in questo giro non saranno ancora date, perché io credo che, non so se hai avuto modo di vedere il tracciato, anche quella che viene segnalata come una possibile tappa, diciamo, per velocisti, quella di Milano senz'altro, ma quella di Pieve di Soligo credo sia un pochino tipo quella di oggi, e poi c'è Roma, ecco, finisce lì. Evidentemente allora a Milano ci sarà gran bagarre a questo punto per cercare di ottenere un'altra vittoria di tappa, Giacomo.
7: Certamente sì, a Milano sarà un'occasione da non perdere, credo che le squadre non possano farsi scappare un'occasione del genere. Oggi onestamente, pedalando sulle strade del finale, mi ero reso conto che per i velocisti sarebbe stato veramente complicato sopravvivere al ritmo del gruppo. Così a mio avviso sarà anche a Pieve di Soligo, perché comunque il muro del Cade del Poggio è a ridosso dell'arrivo, non vicinissimo però abbastanza vicino, e creeranno un po' che difficoltà ai velocisti se affrontato ad alta velocità. Milano e Roma sono chiare e non possono di certo farsene scappare.
3: Bisogna arrivarci poi a Roma comunque per i velocisti.
7: Anche questo è vero, anche questo
3: tante,
7: è vero.
3: Tante salite ancora. Giovanni Visconti, non ti vantare troppo di aver vinto un titolo più di Giacomo, ma ti cedo la parola.
0: Ciao Giacomo, sì, è vero, ho vinto 3 titoli, Giacomo ne ha vinti 2, ma lui ha vinto un bellissimo europeo e c'ero anch'io in quella squadra, l'ho aiutato per quella vittoria, lui ci ha ripagato alla grande, quindi è stato un bel momento. Giacomo, io ti voglio chiedere una domanda, ti voglio fare una domanda secca. Ormai abbiamo visto un po' tutti l'andamento di questo giro per quanto riguarda Lidl Trek e il nostro Jonathan Milan. Cosa c'è che non va? Pensi che sia un problema di condizione di Jonathan, o pensi che forse anche il suo contorno, il suo treno, la sua squadra in questo momento non sta facendo le cose al meglio per lui?
7: Tanto ciao Giovanni, un piacere sentirti. Per rispondere invece alla tua domanda, la mia idea è molto chiara. A mio avviso Milan è arrivato a questo giro con un'ottima condizione. Le possibilità per lui sono state poche finora. Le prime due volate nelle quali è stato, diciamo, non ha trovato i tempi giusti, perché nella prima volata ha aspettato forse un po' troppo, complice di molti sforzi che ha dovuto fare nel finale per rimontare. Nella seconda volata era per me evidentemente più forte, ma ha anticipato troppo e Manier ne ha approfittato, e a Napoli non ha avuto neanche modo di sprintare, quindi sono abbastanza fiducioso che sia a Milano che a Roma avrà modo di far vedere il suo potenziale. La squadra ha avuto modo comunque in queste tappe di capire se ci sono stati degli errori, quindi sono fiducioso, ripeto, che nei prossimi arrivi in volata potrà essere assoluto protagonista.
3: Arriva adesso il gruppetto con Jonathan Milan e Paul Magnier. Ghirotto.
5: Sì, ciao Giacomo, e ben ritrovato. La domanda è questa: prima hai usato un aggettivo che mi è piaciuto molto, bisognava sopravvivere oggi per i velocisti, va bene, e allora secondo te la tappa, non quella di domani che arriva a Verbania, ma quella che arriva a Pila, Eulalio sopravviverà, terrà la maglia rosa che in questo momento ha circa 32-33 secondi?
7: Allora, secondo me sarà dura, perché comunque manca una settimana, la Jumbo è più che attrezzata per tenere la corsa nell'ultima settimana, quindi non c'è più, diciamo così, la strategia di lasciare la maglia a qualcun altro. Vinegar vuole cercare di accumulare più tempo possibile, quindi per quanto mi riguarda farà il massimo della sua prestazione cercando di prendere la maglia rosa a Pila.
3: Manuel, a te.
1: Saluto Giacomo Nizzolo anch'io, volevo dirvi che siamo riusciti anche ad intercettare Jonathan Milan, a breve saremo in grado di proporvi le sue scarne parole. Volevo chiedere a Giacomo Nizzolo se questa tappa nel suo svolgimento non gli ricorda una tappa del Giro 2021, quando la squadra di Peter Sagan fece sulla salita che portava in cima al valico della Somma, poi si arrivava a Foligno, un ritmo tale da staccarlo, aveva cercato in tutte le maniere di rientrare e non c'era riuscito. L'andamento sostanzialmente è stato proprio lo stesso, Giacomo, no? Ti hai ricordato un po' quella tappa?

0: Assolutamente sì, assolutamente. Mi hai sbloccato un ricordo molto vivo, perché è stato un grosso rammarico non riuscire a rientrare in gruppo, e la dinamica che hai spiegato è andata esattamente così. Io mi sono staccato a poco dallo spugnamento, poi però purtroppo il gruppo andava veramente a velocità sostenuta e non sono riuscito a chiudere il buco per potermi giocare una volata che poteva essere, insomma, interessante. E oggi ripeto, pedalando sugli ultimi chilometri mi ero reso conto che sarebbe stato complicato per i velocisti, perché le salite, insomma, non erano banali.
1: Giacomo, ti vorrei invece portare un po' sul discorso che, insomma, gira un po' tra gli addetti ai lavori, e non soltanto la differenza, diciamo, di interpretazione del Giro d'Italia di due campioni straordinari, perché questo bisogna dirlo: Pogacar e Vingegaard. Pogacar, quando è venuto, praticamente ha lottato da subito per la maglia rosa, l'ha persa peraltro la prima tappa perché ha vinto Narváez e si è arrabbiato anche. Poi è stato un crescendo, spettacolo, entusiasmo da parte del pubblico. L'entusiasmo, perlomeno l'apprezzamento per il danese della Visma, sembra un po' più freddo. Sono ovviamente caratteri diversi, corridori anche diversi, ma a te piace come sta interpretando questo giro Vingegaard?
0: Ma allora, la percezione che avete avuto è una percezione che sto avendo anch'io percorrendo le strade tutti i giorni del giro. Detto questo, non scopriamo oggi il fatto che Vingegaard sia un pochettino più ragioniere, diciamo così, rispetto a Pogacar, che invece non appena occasione prova a esprimere quelle che sono le sue caratteristiche, cerca di vincere qualsiasi cosa sia a disposizione. Vingegaard è molto più ragionato, cerca di, insomma, gestire l'energia al meglio con l'unico obiettivo di vestire la maglia rosa a Roma. Sono due scuole diverse, e non nego che chiaramente l'interpretazione di Pogacar è più entusiasmante.
1: Assolutamente, io concordo anche con te, insomma, ma queste ovviamente sono assolutamente opinioni personali. Intanto di personale non c'è nulla su Milan, Manuel Codignoni, che l'hai sentito poco fa, no?
2: Sì, siamo riusciti a strappargli qualche parola in mezzo al caos, alla selva di microfoni che gli si è piantata contro nei momenti in cui è arrivato, e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo riusciti anche ad isolarle, ve le facciamo ascoltare.
3: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo, e quindi abbiamo provato a fare il massimo, ecco. Le scorse volate sono state un po' così, diciamo, si è visto. Oggi si sapeva che sarebbe stata difficile quest'ultima salita, si è cercato di fare il massimo, di passarla, di rientrare, e cosa si può dire di più? Abbiamo fatto il massimo anche oggi.
1: Ecco, Giacomo Nizzolo, il sottotesto di queste parole di Milan qual è secondo te? Cosa hai colto? Non tanto nel significato, in quello che ha detto, ma in come l'ha detto, insomma, aver fatto il massimo sì, però insomma un'altra giornata non sicuramente favorevole per il friulano.
0: Ma devo essere sincero, non l'ho sentito con un tono particolarmente indispettito, magari sono un po' una voce fuori dal coro, però mi è sembrato abbastanza tranquillo. Penso che anche lui sia consapevole che, insomma, aveva poche occasioni finora e sono andate male, magari non per la sua condizione, ma per le circostanze. Capisco anche da parte sua però se ci sia un po' di nervosismo, perché chiaramente la squadra è stata un po' costruita intorno a lui per venire a questo giro, cercare di vincere le tappe allo sprint, per un motivo o per l'altro non ci sono ancora riusciti, quindi è chiaro che la pressione crea anche un minimo di nervosismo. Però devo essere sincero, da come l'ho sentito non mi è sembrato così indispettito, magari voi avete un'altra opinione.
1: No, ma è bene che sia così, perché ovviamente ce lo aspettiamo protagonista nella volata di domenica, nella tappa da Voghera a Milano, che insomma difficilmente avrà esito diverso della volata, l'avevamo detto anche oggi, però poi alla fine Segart ha sorpreso noi, ha sorpreso tutti ed è andato a conquistare il successo di tappa davanti a Aerts e a Thomas Silva, con Eulalio che mantiene la maglia rosa con adesso però 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, 2 minuti e 0-3 su Aresman, quarta piazza per Gall, poi O'Connor, Hindley, Storer, Derek G e Giulio Pellizzari, che nono a 3 minuti e 42, chiude la top 10 Chris Harper a 4 minuti e 15. Domani ci attende un'altra tappa, diciamo così, da finisseur, la possiamo definire così forse, ma insomma adatta a più interpretazioni. Si arriva a Verbania, Giacomo Nizzolo, la terra di Ganna, credi che possa sorprenderci? Non ci ha sorpreso a cronometro, nel senso che ha fatto una grandissima cronometro, ma lì è il, diciamo così, il suo luogo ideale di ovviamente riuscita. La tappa di Verbania, se arriva a casa sua secondo me ci prova, no?

0: Ma assolutamente, soprattutto dopo che oggi Segat ha fatto vedere quello che si può fare nel finale, insomma un colpo come quello che ha fatto oggi il corridore belga, Pippo certamente ce l'ha nelle gambe, domani si arriva a casa sua, quindi potrebbe provare a fare lo stesso se non di meglio.
1: E allora torniamo allo studio da Giovanni Scaramozzino.
2: Grazie Cristiano, io approfitto della circostanza per salutare, dopo averlo ringraziato, Giacomo Nizzolo. Buon pomeriggio e grazie ancora Giacomo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Pubblicità.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto!
5: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Fuori giro, il dopo tappa.
2: Ed eccoci ai commenti che in realtà abbiamo già iniziato. Ombretta Conti è in regia, Francesco Pio Naglieri alla console provvede alla parte tecnica. Una zona del Piemonte che ha ospitato spesso questa la conclusione di tappe del Giro d'Italia. Riascoltiamo allora le fasi finali dell'arrivo nella vicina Tortona. L'anno è il 2017.
11: C'è Pozzato che cerca l'allungo, il corridore della Villiers Tiestina cerca l'allungo, ormai a 20 metri, 30 metri di vantaggio, curva a destra, il vento in questo momento è a favore, quindi vediamo se l'azione di Pozzato, no, in questo momento gruppo compatto ancora un'altra volta, passo definitivamente la linea.
12: Benissimo, do scatto di Pozzato, voglio ma non posso, vorrei ma non posso. Giovanni Scaramuzzino a 1,5 km dalla conclusione di questa 13ª tappa, partita da Reggio Emilia, la città del tricolore, con arrivo a Tortona, la città di Fausto Coppi.
2: E Bennett che prova a cercare di anticipare, c'è anche Iwan ed è un testa a testa, ma Gaviria spunta davanti a tutti e al secondo posto dovrebbe essersi piazzato proprio Bennett, e se non abbiamo visto male al terzo dovrebbe essere arrivato Stuyven, quindi vediamo questo ordine d'arrivo a sensazione: primo Gaviria, che poi ha preceduto Bennett, e terzo Stuyven. E nella nostra teca c'è di tutto, si parlava di finissera, allora dalla moto Massimo Ghirotto ha raccontato del tentativo proprio nei chilometri finali di Filippo Pozzato, andato male quella volta nella vicina Tortona, appunto hanno avuto la meglio gli sprint, ecco un corridore alla Pozzato, Massimo Ghirotto. Io credo che anche in questo caso si può dire che siano cambiate le caratteristiche, no, del nuovo ciclismo. Faticherebbe un po' di più a trovare le gare adatte, quelle all'interno di una corsa a tappe come il Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta. Oggi poteva essere una tappa adatta anche a lui, perché no?
13: No, perché no? Ce l'ha dimostrato Segarte che con questa brillante azione, abbiamo detto bene, no? Da finisher. A me, così, se Ganna fosse rimasto davanti, che non è successo perché si è staccato, quindi probabilmente penserà anche domani, poteva essere anche a lui favorevole. Lui vuole vincere ancora un'altra tappa, però Pozzato era un signor corridore e ha un palmarès veramente notevole, quindi sono sempre più rari però, Giovanni, i finisher, attenzione, perché le squadre

0: madre o hanno i velocisti oppure hanno dei corridori che lavorano per il capitano, per l'uomo di classifica, si tende sempre meno a inserire quegli uomini così un po' che hanno queste caratteristiche anche a volte un po' pazze tra virgolette, no? Bisogna sempre provare.
1: Giovanni.
2: Sì, dici bene, oggi sta cambiando un po' il ciclismo, anche questi finali ci regalano cose che non ci aspettavamo. Io se vado a scorrere l'ordine arrivo vedo di nuovo un Narváez nei primi 10, faccio per dire, no? E scorrendo poi le classifiche, e adesso è a soli 11 punti da Magnè per la lotta alla maglia Ciclamino, quindi è vero che sta cambiando, però come diceva Massimo, come dicevi te Giovanni, stiamo parlando di Pozzato, in quei tempi era un corridore sicuramente capace di un'azione alla Segert oggi.
3: Ecco Giovanni, no, scusa Cristiano, no, perché stanno scrivendo in molti e io credo che appunto i nostri radioascoltatori vadano ringraziati perché ci danno anche spunti interessanti sui quali riflettere in attesa ovviamente delle voci dei protagonisti affidate a Manuel, no? Ecco, in questo senso si può parlare allora di riduzione del numero dei corridori presenti in una grande corsa a tappe. Nel corso degli anni siamo scesi da 9 a 8, quindi l'impossibilità di puntare come una volta si faceva tutto o quasi come facevano appunto le formazioni che avevano uno sprint, un fuoriclasse come Mario Cipollini o lo stesso Petacchi al Tour de France che ne mise in fila un bel po'. Ebbene, si deve puntare sulla varietà naturalmente mi viene da dire proprio delle caratteristiche, no? Perché ci deve essere soprattutto poi un punteggio relativo all'Unione Ciclistica Internazionale per far sì che il peso specifico di quella squadra conti. Il resto, se c'è bene, se non c'è se ne fa meno. È una sensazione completamente sbagliata questa, ragazzi.
2: No, assolutamente, non è completamente sbagliata, anzi è molto vicina alla verità. Oggi la questione punteggio è molto molto importante per le squadre ed è vero che si cerca di costruire squadre sì per il proprio capitano ma che siano anche in grado di riciclarsi. Guardiamo un po' la UAE, quello che ha fatto, ha perso l'uomo di classifica e ha vinto 3 tappe.
4: Ti chiedo scusami Giovanni, siamo con il vincitore, the hero of the day, Alex Segert. Did you plan the action? It was instinct. Tell us something about the last skis.
5: It was mostly planned, but of course you need to be ready for 1,000 scenarios on a day like this. And I was also ready to adapt if things would change, but it was almost how I imagined it to be, a hard pace on the climb. Some sprinters dropped and then the sprinters who were left had to use all their teammates. And then this was what I was hoping for. Everybody would be on their limit in the end, and then I could go my shot and went all in.
4: When you did your gun shot, you never look back. You go just straight forward to the line.
5: Yes, I just try to focus on being aero and go full gas. And of course, I was hoping they would not catch me, but I was hearing in my radio they were supporting me and they believed in it from the moment I went off. And then the moment I finished, I crossed the finish line. This is just pure madness.
4: And the emotion about this victory.
5: It's super special to win a stage in my second Grand Tour, my first Giro d'Italia. Even when we have the pink jersey already for a few days with Alfonso, the team is living on a pink cloud, but still I get my chances from the team, so I'm also really grateful for that and super happy to finish it off today.
4: Thank you and congratulations. Traduco rapidamente, ha usato un'immagine molto bella, ha detto: da quando la nostra squadra ha la maglia rosa viviamo tutti quanti in una nuvola rosa, in una pink cloud, per determinare diciamo lo stato di entusiasmo che lo ha portato a questa tappa. Riguardo all'azione ha detto era in un certo senso pianificata perché si immaginava che ci fossero delle squadre che cercassero di fare il ritmo duro sulle salite per staccare i velocisti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'avere le gambe, ha dovuto trovarsi nella posizione giusta e poi nel momento in cui ha fatto il suo gunshot, la sua fucilata, l'ha definita così, è stato tutto quanto un andare dritto fino alla linea senza voltarsi alle sue spalle per non perdere neanche quel briciolo di concentrazione. Dall'ammiraglia gli dicevano vai avanti, ce la può fare. Nel momento in cui ha tagliato il traguardo è stato pure madness, assoluta pazzia, e poi insomma anche l'emozione di vincere questa tappa al suo secondo grande giro, la prima al Giro d'Italia, ha detto qualcosa che non dimenticherò. A voi.
1: In effetti insomma credo che sia qualcosa che ti rimane, no, nel nel bagaglio personale, nelle emozioni, soprattutto perché è un ragazzo ancora abbastanza giovane, praticamente le prime vere esperienze, si va a conquistare un successo di tappa e sta vivendo ormai diversi

0: giorni in una squadra che prima in classifica con Afonso e Eulalio. Dicevamo poi della questione punti, insomma, di come vengono interpretate in maniera diversa, diciamo, rispetto a qualche tempo fa, le tappe, tutte le tappe, anche quelle che teoricamente sarebbero appannaggio dei velocisti.
1: Sì, giusto per concludere il discorso, oggi si vede sempre più spesso, anche negli arrivi in salita, per esempio, guardiamo la Visma, Vingegaard che vince, Piganzoli che resta.
2: Ti chiedo scusa
1: vicino,
2: perché siamo con un altro dei protagonisti. We are live with Paul Magnier. Today it was impossible to follow the bunch on the climb.
3: It was impossible for me, but yeah, I think they went super fast. I did a good climb. I think I paced it very well, but yeah, it was not enough.
2: When you understand that it was impossible to catch the bunch on the final part?
3: Yeah, I tried on the downhill to put a fast pace to try to come back, but when we arrive at the bottom of the downhill, I saw we're too far. I tried with Milan to keep pushing, but yeah, it was too late.
2: Now, next stage, Milano.
3: Yeah, exactly. Now I will focus on Milano. I think tomorrow will be too hard, and then I will try to save as much energy as possible in Aosta, but I hope Milano will be a sprint.
2: Thank you and good luck. Traduciamo rapidamente le parole di Paul Magnier, che in buona sostanza ha detto: non credo neanche di aver fatto una brutta salita, ma davanti sono semplicemente andati troppo forti, non è che era impossibile tenere il ritmo di quelli davanti, è stato impossibile per me. Da lì in poi abbiamo cercato questo inseguimento, ho anche parlato con Milan, con Johnny Milan, per cercare appunto di organizzarlo, ma poi non ci siamo resi conto che non ce l'avremmo mai fatta, e poi in ogni caso anche se fossimo arrivati non saremmo stati in grado poi di disputare lo sprint. Il prossimo appuntamento per lui, ce lo ha detto, la tappa di Milano, domani un po' troppo dura per quelle che sono le caratteristiche degli sprint puri, e sia domani che soprattutto dopodomani l'obiettivo sarà cercare di salvare le gambe in vista appunto della volata nella città meneghina. Voi?
0: Manuel, attendiamo altre interviste, possiamo considerare chiusa qua la parentesi del Mix Zone.
2: Fra poco dovrebbe arrivare anche Afonso Eulalio, mi piacerebbe farvi sentire anche la voce della maglia rosa.
0: Assolutamente, ci manca ovviamente anche sapere da lui perché ha sprintato, cosa gli è venuto in mente, però è stato un gesto forse poco utile, ma che ispira ovviamente fiducia, credo, da parte della maglia rosa. Per concludere, dicevi insomma che
1: La questione punteggio, in poche parole, sta condizionando questo ciclismo, questo è verissimo.
0: E allora tornerei a questo punto a parlare di quanto è successo quest'oggi con la vittoria di Alex Segaert davanti a Hertz e davanti a Thomas Silva, con Eulalio che resta in rosa a 33 secondi dopo aver guadagnato 6 di abbuono al traguardo volante. C'è Jonas Vingegaard a 2.03, Timen Aresman, il migliore degli italiani, sempre Giulio Pellizzari, nono a 3.42, Scaroni è tredicesimo a 4.54, Piganzoli è quattordicesimo a 5.33, sedicesimo Damiano Caruso a 6 minuti e 17. Abbiamo sentito di Magnier che insomma punta dritto verso la tappa di Milano, preoccupandosi soprattutto per quelle che precederanno però la frazione che di domenica, perché ci saranno sì la tappa di domani con Vermania, ma poi anche le salite che riguardano soprattutto la tappa Aosta a Pila. Non una giornata banale quella, sarà una giornata di sfida evidente tra coloro che ambiscono al podio di questo Giro d'Italia. Lì vedremo Jonas Vingegaard andare a cercare il terzo successo?
4: Se non lo vediamo lì, dove possiamo vederlo? Sicuramente non a Milano. Certamente è una tappa impegnativissima, perché si parte subito, pronti via, c'è una salita lunghissima da fare, 15 km, 800 metri, e lì ne vedremo di tutti i colori, perché c'è creano di andare in fuga, perché chissà, magari la lasciano andare. Io non credo, perché sono quelle tappe che poi il corridore di classifica, un Vingegaard, un Felix Gall, che deve guadagnare dei secondi, perché a cronometro ne ha pagati tantissimi, ma poi l'ultima, quella di Pila, 16 km 500 metri, 7,1% di media con punte all'11%. Vingegaard ha il terreno adatto per guadagnarsi la maglia rosa.
0: Ma è il terreno adatto anche per Giulio Pellizzari, secondo te, Giovanni Visconti?
1: È il terreno adatto sicuramente per tornare alla ribalta, per far vedere quello che è, quello un po' tutti ci si aspettava da lui, e quindi speriamo, perché cominciano a essere salite vere queste. Lì non si scherza più, non ti puoi nascondere, se arrivano le crisi grosse, e se si recupera tanto.
0: E ovviamente ci auguriamo che Giulio Pellizzari possa anche aver recuperato da quei problemi che lo hanno infastidito, gli hanno anche fatto perdere qualcosa dal punto di vista della classifica negli ultimi giorni, anche se ieri insomma il nostro Monaco Dignoni lo ha incrociato, sembrava tutto sommato tranquillo, insomma ha anche fatto una battuta.

0: sui suoi malanni. Siamo in attesa ovviamente anche di ascoltare la maglia rosa Afonso Elalio, che è scattato per guadagnare secondi. Bahrain che in questo momento vede sicuramente delle giornate di gloria, non solo per avere con sé il corridore che è il leader della generale, ma perché oggi è arrivata anche la vittoria di tappa, sesta formazione ad aver conquistato un successo in queste 12 etappe, ovviamente con la UAE Jonathan Narváez, che la fa da padrone con 4 successi, poi 2 della Astana e 2 della formazione della Sodal Quickstep targati Paul Magnier, che oggi invece ha marcato visita. Abbiamo parlato della tappa di sabato, di quella di venerdì, poi ci sarà un'ultima settimana ovviamente decisiva, non potrebbe essere altrimenti, con ancora tante salite, anche con la cima Coppi di questo Giro d'Italia, il Giau. Non l'abbiamo mai, ne abbiamo parlato poco perché ci sembrava lontano tanto tempo fa, ma ci stiamo piano piano avvicinando ovviamente anche alla cima Coppi del Giro d'Italia, ovvero alla vetta più alta
1: Scusa, perché come preannunciato ci ha raggiunto la maglia rosa Afonso Eulalio. Un'altra giornata in rosa, quest'oggi hai addirittura sprintato per l'abbono, per la bonificazione.
2: Sì, che al final ha sido un poco de grasa, si ha dato la opportunità e perché no ir por los tres segundos, no?
1: Segno che la piernas, le gambe stanno bene.
2: Sì, no, mal non stavo, no, però sì, a ver, dia dia.
1: State facendo un giro clamoroso come squadra, no? Anche oggi un'altra vittoria, ma che cos'è? Il tuo compagno di squadra che ha vinto, Segert, ha detto che siete in una nuvola rosa in questo momento.
2: Sì, è vero che non abbiamo empezado tan bien ahí perdendo il nostro leader, ahí Santiago Buitrago, no? Però y ahora seguro abbiamo dato la vuelta y estamos muy bien, no? Mantener la maglia rosa, hoy vencer la etapa è perfecto.
1: Un'ultima cosa, ti sei accorto che stai guadagnando tanti tifosi in Italia, tanta gente che tifa per te?
2: Sì, è vero, che mi gusta moltissimo, tutte le persone in Italia gritando mi nome, parlando mi nome, è incredibile. Io ho parlato con i miei direttori durante la carriera che tenia che comprare una casa in Italia, che è molto buono.
1: Consigli per gli acquisti, grazie, da parte di Afonso Eulalio, che ha detto che si è reso conto di aver aumentato i propri tifosi in Italia, ha detto che il suo direttore sportivo gli ha anche detto che deve comprare una casa in Italia, che insomma vorrà comprare una casa in Italia. Al di là delle battute, ha detto che si sentiva bene e ha detto perché no, proviamo ad attaccare questo traguardo volante per guadagnare qualche secondo. Anzi, più che stare bene, ha detto male non stavo, se evidentemente ho attaccato. Poi l'obiettivo è quello di cercare di tenere la maglia quanto più possibile in queste giornate, perché dà un boost importante a tutta quanta la squadra, che è stata molto brava a riorganizzarsi dopo il KO del proprio leader designato Santiago Buitrago, e direi che la stanno facendo assolutamente alla grande. È tutto dalla Mix Zone. A voi.
0: Studio.
3: Grazie Cristiano, io do il benvenuto all'unico team manager italiano del World Tour, è Luca Guercilena, il dirigente della Lidl Trek. Buonasera Luca.
4: Buonasera a tutti.
3: Allora, la tappa di Cosenza poteva essere quella dello spartiacque in positivo, no? Per la vostra formazione, Giulio Ciccone che indossa la maglia rosa, poi da Potenza fino ad adesso, e mettiamoci anche oggi, le cose stanno andando diversamente. È mancato l'acuto di Milan, oggi ci ha provato nel finale nuovamente Giulio Ciccone, però l'attimo giusto l'ha trovato Alec Segaert. Non ti chiedo bilanci, ti chiedo però che cos'è soprattutto che non sta andando come nelle vostre speranze, no? Giorno per giorno.
4: Ma diciamo che se dal punto di vista strettamente di Giulio e Derek G indicativamente siamo in linea con quelle che erano le aspettative, a discapito chiaramente di non essere riusciti a vincere una tappa, è chiaro che con il treno a supporto di Johnny abbiamo commesso probabilmente gli errori, l'abbiamo supportato nel modo corretto sia nelle volate in Bulgaria, anche oggi non abbiamo avuto il supporto giusto per provare a rientrare, sebbene sapessimo che la tappa fosse dura, quindi sicuramente è responsabilità nostra cercare di ricostruire un po' i piani e nelle prossime tappe, ovviamente Milano e Roma su tutte, cercare di portare a casa un risultato, perché siamo qui per vincere e quindi dobbiamo portare a compimento il nostro lavoro.
3: Sulle strade, sulla linea del traguardo, per meglio dire, di Novi Ligure ci sono Cristiano Piccinelli, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Luca Guercilena è collegato direttamente con voi.

Veramente un saluto a Luca. E allora ricordiamo soltanto, perché è passato un po' di tempo, la vittoria di Alec Segaert qui a Novi Ligure, che ha vinto per distacco con Afonso Lallo, che resta maglia rosa con 33 secondi su Vingegaard, 2:03 su Aresman. Andiamo a vedere però la classifica di Derek G della Lidl Trek, per l'appunto 3:40. Ecco, diciamo che dal terzo al decimo i distacchi sono minimi.

0: volta secondo te per quanto riguarda il podio, detto che ovviamente Vingegaard è il grande favorito?
1: Ma senza dubbio, noi abbiamo pagato un po' quel minuto perso nella seconda tappa per la caduta, però appunto la classifica è ancora abbastanza stretta, sicuramente la tappa di Aosta farà un po' da spartiacque per capire chi ha la gamba per rimanere davanti e chi magari ne ha un po' meno. Noi cercheremo di entrare nella battaglia per sicuramente una top 5 e possibilmente il podio.
0: Anche perché Derek, insomma, se l'è cavata nella crono, l'abbiamo detto l'altro giorno, insomma, è stato uno dei più positivi per quanto riguarda gli uomini di classifica. Ghiro.
2: Sì, ciao Luca, ben ritrovato, un piacere sentirti. L'unico manager italiano e la stima da parte mia è totale come da parte di tutti. Ma è detto bene, cioè quel minuto pagato là nella caduta adesso pesa parecchio, però insomma ha fatto una grandissima cronometro. Ma ritorno su Milan, perché guarda, gli addetti ai lavori qua hanno tutti l'attenzione su Milan, no? C'è un po' di critica costruttiva, diciamola così, cioè Milan nelle volate non ha una posizione, quella che deve esprimere, come dire, un velocista che deve dare della potenza totale, cioè si muove un po', rapporti un po' agili. Ora, io immagino che voi stiate lavorando anche per correggere questi minimi errori.
1: Sì, sì, abbiamo passato già buona parte dell'inverno a correggere la parte superiore e cercare di farlo stare più stabile con le spalle. Poi, come dico sempre, cerchiamo di migliorare le debolezze, ma dobbiamo poi rinforzare sempre le qualità. E non è cosa semplice, però credo che Johnny sia già migliorato, diciamo, nella sua impostazione della volata. Chiaro che in questo giro forse sono più mancate le opportunità per gestire bene la volata dal punto di vista strategico col treno, ma per quello che riguarda appunto la performance di per sé di Johnny, i numeri ci danno conforto, quindi cercheremo di sviluppare tutta la sua potenza però per vincere la tappa.
0: Giovanni Visconti per Luca Percilena.
3: Ciao Luca, un piacere sentirti. Ma la mia più che una domanda è più una sensazione, quello che vedo da fuori, quello che si vede da fuori, questo nervosismo che è innegabile, si denota un po' anche magari dalla dichiarazione post-tappa per esempio di Napoli, si capisce. Io ho detto in Radio Cronaca che sembra un attaccante quando non riesce a far gol in questo momento Milan, e c'è un po' quella paura di sbagliare, quindi qualche mossa sbagliata sicuramente può esserci stata. Però più che altro volevo fare un complimento a te, perché essere un team manager di una squadra così grande che è sempre ai massimi livelli, anche nei momenti più difficili, non deve essere semplice affrontarli, ma sono sicuro che riporterai la squadra dove merita di stare.
1: Ma tanto ti ringrazio, è chiaro che non è semplice gestire gli atleti, soprattutto quando la pressione aumenta, ed è ovvio che la squadra ha gli obiettivi di alto livello, quando questi non arrivano è sempre più complesso, ma lo star siamo tutti coordinati per cercare appunto di mantenere calma coi corridori e cercare di farli concentrare solamente sul risultato senza ulteriori stress esterni. Ma siamo abituati e questo è il lavoro da fare.
0: Allora, a questo punto torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
4: Sì, io concedo naturalmente Luca Guercilena. Ti faccio una domanda al volo, no? Relativamente a uno sguardo, Luca, che ovviamente concerne anche la lotta per il podio e magari per lo stesso successo finale, considerando comunque Vingegaard il grande favorito. Fino al momento, secondo te, chi è che ha corso meglio? Oppure, te la giro al contrario, chi è che ha risparmiato più energie potendoli sfruttare in quelli che saranno, e tra poco arriveranno, i giorni cruciali del Giro d'Italia?
1: Ma io penso che abbiano fatto una corsa abbastanza all'arrembaggio gli uomini della Decathlon, quindi avendo molta fiducia sulle salite, per cui credo che passata la cronometro siano ancora in grado di fare bene. Però alla fine penso che quelli che ha risparmiato più di tutti sono i corridori della Visma, perché ad oggi in realtà non hanno mai dovuto preoccuparsi di tirare, e altre squadre hanno aiutato molto. Tra gli uomini che possono fare classifica, comunque penso che Pellizzari sia uno degli atleti che possa ancora fare molto.
4: Così ha parlato Luca Guercilena, l'unico team manager italiano del World Tour. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della Corsa Rosa, Luca.
1: Grazie, grazie mille a tutti.
4: Ci avviciniamo alle conclusioni, ritorniamo sul traguardo di Novi Ligure. Ricordiamo

0: Siamo la vittoria di Alex Gaert, che ha vinto per distacco la 12ª frazione del Giro d'Italia con il belga della Bahrain Victorious, che dunque va a timbrare il cartellino. Eulalio, suo compagno di squadra, resta in maglia rosa con 33 secondi su Vingegaard, ha guadagnato 6 secondi di abbuono sul danese. Il portoghese leader della generale a 2.03, l'italiano è Giulio Pellizzari nono a 3.42 dalla vetta della classifica. Domani la tappa che ci porterà da Alessandria a Verbania con la salita finale e con, ovviamente, ci aspettiamo il corazziere di Verbania Filippo Ganna, protagonista come alla crono. Ma è arrivato anche, ovviamente, il momento dei saluti. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola e affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Pagelle alle 18.40, 18.45 sulla pagina di Facebook di Radio 1 Rai. A domani, ciao!
1: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti. E per il tennis io ricordo che Andrea Pellegrino, 29 anni, pugliese di Bisceglie, è entrato nel tabellone principale degli internazionali di Francia superando un altro tennista italiano, Marco Cecchinato, nell'incontro decisivo delle qualificazioni. Lo ha fatto in due set, 7-6, 6-2 a favore di Pellegrino, che ha così confermato il buon momento di forma che già aveva mostrato al Foro Italico. La sua avventura si è conclusa a Roma negli ottavi di finale contro il futuro vincitore del torneo, cioè Jannik Sinner, ma festeggia oggi anche Federico Cina, che ha battuto il canadese Galarno. Qui è stato abbastanza più complesso, in tre partite, 5-7, 6-2, 7-5. Anche Federico Cina accede quindi al tabellone, quello degli specialisti che si contenderanno il trofeo. Ebbene, giornata dedicata al sorteggio. Jannik Sinner affronterà nel primo turno il transalpino tennista di casa Clément Tabour, 26 anni, numero 165 del torneo. Per Luciano Darderi invece ci sarà l'austriaco Sebastian Hofner. Griekspoor, l'olandese, sarà invece l'avversario di Matteo Arnaldi. Noi ci fermiamo qui, grazie a Ombretta Conti in regia. Grazie a Francesco Pionaglieri, che ha curato la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino l'invito a Zona Cesarini stasera, ore 21:05. Adesso però GR1.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini. Apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Nel terzo giorno di esercitazioni nucleari Russia, Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti nemici nella regione occupata di Kherson. In studio per gli aggiornamenti Cecilia Rinaldini.
3: Il video muto postato sui social dal presidente Zelensky parte da una cartina della regione di Kherson nella zona meridionale a ridosso della penisola di Crimea, poi uno zoom sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dei servizi federali russi, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Parla di buoni risultati delle forze speciali, il leader ucraino annuncia che il quartier generale dell'FSB è stato colpito ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria nei territori temporaneamente occupati dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato da un'invasione di droni non identificati, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO in

0: impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona.
1: La vicenda flottiglia. Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati con tre aerei a Istanbul. Gli italiani attesi in patria entro domani mattina, tranne il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, già atterrati in mattinata a Fiumicino. Noi trattati come criminali, hanno detto. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Netanyahu, per ora non lo caccia. È rientrata in patria la donna tedesca di 69 anni che ha perso le gambe nell'investimento di sabato scorso nel centro di Modena. La sorella di Salim El Khoudry ha mandato un messaggio per esprimere il dolore della famiglia.
2: È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace.
3: Carmen El Khoudry fa fatica a trovare le parole adatte per descrivere lo stato d'animo della famiglia dopo quello che ha fatto il fratello Salim.
2: Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie, e pensare che l'abbia causato mio fratello non.
3: La donna parla a nome anche dei genitori accusati di essere scappati, ma che erano semplicemente andati per due notti a casa sua e che sono già rientrati nella loro abitazione.
2: Non possiamo neanche smettere di volerli bene. Lo andremo a trovare, sì, ma non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi, non lo so.
3: Salim in carcere, in isolamento, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non con quelle di premeditazione e terrorismo. Il suo avvocato, Fausto Gianelli.
4: Le visite psichiatriche, psicologiche inizieranno a breve, saranno un periodo di osservazione che durerà, credo, qualche settimana, anche due o tre mesi, inizieranno a breve.
3: Claudio Vigolo, GR1.
1: Auto Stellantis ha presentato Fastlane 2030, nuovo piano strategico che punta ad accelerare competitività e crescita.
5: Vale 60 miliardi di euro il piano Stellantis da qui al 2030, una strategia che prevede il lancio di 60 modelli e che ha tra gli obiettivi quello di aumentare il fatturato in Nord America ed Europa rispettivamente del 25% e 15%. Il gruppo punta a uno sviluppo di prodotto rapido per rispondere alle esigenze dei mercati e della clientela, a un miglioramento della qualità e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi entro il 2028. I quattro marchi di punta saranno Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi sarà destinato il 70% degli investimenti previsti. Gli altri marchi si caratterizzeranno per un posizionamento regionale. Per Maserati previsto il lancio di due modelli elettrici. L'elettrico sarà protagonista anche della valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano con la produzione di una nuova city car economicamente accessibile. Il piano conferma le collaborazioni con i costruttori cinesi Dongfeng in Francia, Leapmotor in Spagna e una partnership negli USA con Jaguar Land Rover. Alleanze che insieme alla riconversione di alcuni impianti potranno compensare la riduzione della produzione europea di circa 800.000 unità e preservare i livelli occupazionali. Francesca Capannolo, GR1.
1: Tennis al via domenica il Roland Garros. A Parigi Yannick Sinner debutterà contro il francese Tabur. Al torneo non parteciperà Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini affronterà l'Ucraina Yastremska. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Il rosso e il nero.
7: Ha vinto Mussolini, non la guerra, ma il grande fratello VIP.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam, pam, pam, pam, rosso, rosso, nero, nero, rosso, rosso, nero, nero.
7: Mi riferivo ad Alessandro.
9: E poi l'ha detto
7: .
9: Vladimir, il rosso, non il nero, quindi insomma... E poi, a proposito,
7: che
9: oggi
7: succede?
9: Ho fatto una scoperta scientifica.
7: Addirittura.
9: Lo sai tu perché il computer va dal dottore?
7: Il computer va dal... Ma cominciamo
9: perché
7: subito con la...
9: Perché il virus.
7: Perché è il virus, no, vabbè.
9: Allora!
7: Cominciamo
9: allora.
7: Subito così, con rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19. C'è anche un numero per scriverci.
9: Come no, è cambiato. Scrivetevelo adesso perché il 335-699-2949 è novità assoluta per la radio.
7: Oggi siamo anche in diretta perché ci stanno riprendendo i social.
9: Guarda lì la telecamera, ammi gli occhi, please! Ammi gli occhi!
7: Che bella che sono, anche in video.
9: No,
7: tu?
9: No, lasciate, che chiudete la telecamera.
7: Tu sei poco teleigienico, come diceva una mia amica. Di cosa parliamo oggi? Scopriamolo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
9: Leggete con me e diffondete ovunque. c'è un punto ancora oscuro nelle indagini sull'attentato di Modena. Cara Vladi, c'è l'imputazione di strage, ma non quella di terrorismo. Poi c'è un'altra perla. A sinistra voi parlavate dell'attentatore come di un pazzo, ma il giudice dice che non lo è. Chi è che vuole minimizzare?
7: C'era una diagnosi come schizzoide, cioè
9: non schizzoidare. In casa del ragazzotto che voleva una strage hanno trovato un bel po' di materiale, una specie di arsenale e anche pubblicazioni tipico dei radicalizzati islamici. Forse vorranno esaminarlo per capire se è terrorismo o no, e i giudici ovviamente vanno coi piedi di piombo, ma politicamente è già così evidente e mi chiedo proprio perché la sinistra non ne voglia più parlare. Improvvisamente silenti, ma sbagliano, perché sono gesti che abbiamo già visto in Germania e in altri paesi europei. Le auto lanciate sulla folla sembrano un comandamento per le bande di estremisti musulmani. Non si può tacere, e vale sia per gruppi organizzati che per gruppi solitari. Tiè, editoriale Rosso di Vladimir Luxuria.
7: Vabbè, ha fatto il processo mediatico. Io sono sempre stata contraria ai processi mediatici, di cui ne abbiamo in abbondanza in Italia, e non sarò certo io a trarre conclusioni affrettate o a sostituirmi a chi sta conducendo le indagini. Io mi fido dell'intelligenza
9: quando
7: italiana.
9: Quando ti conviene.
7: Un orrendo criminale ha terrorizzato Modena.
9: Terrorizzato, quindi è terrorizzato.
7: Terrorizzato. Vabbè, non, nel senso che dici tu, almeno aspetto cosa dice l'intelligence.
9: Ma io chiamo il notaio.
7: Ha privato delle gambe una turista tedesca di 69 anni, ha ferito gravemente persone che avevano la sola colpa di passeggiare. Abbiamo sentito durante il GR1 anche la confessione della sorella, che non sapeva come esprimere il dolore. Uno che andava a torso nudo in un bar e molestava i clienti. Uno che ha incolpato i cristiani per essere disoccupato. Uno che ha contattato la base NATO di Camp Derby per chiedere un lavoro e sapere come si mangiava la mensa. Uno contro Chiara Ferragni, ricca e meritatamente. Diciamo, tanto bene non stava. Infatti era già stato diagnosticato
9: che per
7: schizzoide.
9: Me quelli che fanno attentati non tutti non stanno bene, però vanno condannati.
7: Confido nella giustizia, che deve essere uguale per tutti, senza strumentalizzazioni sulle origini etniche di chi è nato, di chi ha vissuto, di chi ha studiato ed è cresciuto, anche se male, in Italia.
9: Insopportabile, insopportabile. Speriamo negli ospiti.
7: Abbiamo il direttorissimo Il Giornale, Tommaso Cerno, grazie di essere ritornato da noi.
9: Salvaci tu!
10: Eccomi.
7: Ecco, salvaci, allora, se mi alzate Tommaso anche il volume, io sarei anche più contenta. Vai con la domanda.
9: Ho una curiosità, Tommaso.
10: Sì.
9: Oggi il giornale parla di una testimone che avrebbe ascoltato la sera prima frasi ambigue dell'attentatore. Cos'è questa storia?
7: Sì, abbiamo letto.
10: Beh, è una denuncia che è presentata alla questura di Modena da una persona che ha riferito di avere visto, riconosciuto, o crede di aver riconosciuto nella persona in fotografia, in quella che poi è risultata essere l'attentatore, perché abbiamo visto girare anche diverse fotografie, casi di omonimia in questo momento.
9: Beh, Repubblica le ha anche mischiate le foto.
10: Esattamente, quindi c'è stato anche da parte dei giornalisti la fretta di avere degli scoop, ma adesso sappiamo che volto ha, e una donna si è presentata in questura riferendo di avere, presuppone di avere visto la stessa persona parlare con una persona più anziana poche ore prima dell'attentato, raccontando a questa persona che a Modena sarebbe successa una cosa di cui tutti avrebbero parlato, e aggiungendo altri dettagli che lascerebbero intendere non solo la sua intenzione, ma anche un'organizzazione intorno a questo fatto. Su questo la questura di Modena ha confermato la presenza della denuncia, quindi il fatto che questa persona è andata a riferire, ma ancora non ha riscontri.
7: Esatto.
10: O non esistono riscontri di cui noi siamo a conoscenza, cioè non è stato identificato l'eventuale interlocutore. Esatto. E quindi non ci sono verifiche che possano dire che questa pista è reale.
7: Andiamo, esatto, tra l'altro è un articolo che ha scritto Fausto Biloslavo, se sì, leggo bene sul giornale. Ma aspettiamo giornale, ovviamente, le indagini. Certo. Senta, direttore, ci dobbiamo fidare della procura di Modena e del ministro dell'interno Piantedosi, che finora hanno negato la matrice terroristica e l'estremismo islamico?
10: Beh, ci dobbiamo fidare, ma dobbiamo anche domandarci il motivo. In questo momento chiedere il terrorismo islamico significa rischiare di liberarlo, nel senso che se poi il giudice per le indagini preliminari ritenesse che anche se il presupposto esiste, non esiste la prova materiale, per avere chiesto una cosa in più ci troveremo un terrorista libero. Quindi precauzionalmente, giustamente, la procura viaggia per gradi, cioè incrimina per quello che può già dimostrare, e abbiamo visto quell'immagine aberrante di quest'auto che travolge le persone, che basta per la strage. Stanno indagando se aggiungerci l'aggravante del terrorismo materiale, cioè terrorismo è perché paura ha fatto, ma certo, per la legge terrorismo significa anche matrice, rivendicazione, riferimento a un'organizzazione.
9: Comunque
10: questo
9: ci sono
10: ancora
9: cittadini...
10: la procura ritiene di non avere le prove per dimostrarlo.
9: Comunque ci sono cittadini che ci scrivono, e mi raccomando, nome e città, cose anche abbastanza dure, no? Perché non sempre è così, i più immigrati, i più delinquenti, grazie comunista, insomma, non tutti lo sono. Un altro mi dice: grande storace arrosticini pagati a Villa Celiera, porto Vladi e Tommaso Cerno a mangiarli. Allora, la sinistra non vuole sentire parlare di terrorismo, ma perché islamico è il protagonista?
10: Ma guarda, mi incuriosisce molto, perché dicevo l'altro giorno, nella canzone simbolo del terrorismo anarchico che la sinistra canta da decenni, cioè La locomotiva di Guccini, è lo stesso Guccini a chiamare pazzo l'anarchico che si lancia contro il treno, nella più famosa strofa di quella canzone: un pazzo si è lanciato contro il treno. Quindi questo chiamare pazzo il presidente degli Stati Uniti, l'attentatore di Modena, significa che noi non abbiamo più un dizionario di comunità nazionale, abbiamo dizionari di partito, chiamiamo le persone come ci comoda politicamente. Fortunatamente la procura, gli investigatori, il ministro, i giudici fanno altro, non sempre, ma ci auguriamo in questo caso. E devo dire che nella cultura dell'antiterrorismo l'Italia è avanzatissima, quindi io mi fido ciecamente delle indagini dell'antiterrorismo.
9: Sentiamo Vladi,
10: devo dire
9: una cosa.
10: Oggi noi abbiamo pubblicato anche un altro documento che va letto molto bene, e cioè la relazione dei servizi presentata e votata in Parlamento durante il governo Conte, dove il centrosinistra assevera e vota una relazione che dice che questo concetto di follia legato all'islamismo radicale in Italia è un fenomeno presente, e che ci sono nuclei che eterodirigono persone che vengono spacciate per pazze per finalità di terrorismo jihadista. Quindi lo sapeva 5 anni fa, oggi fa finta di non averlo mai saputo. Allora, questo mi preoccupa.
7: Allora, intanto leggiamo anche, tra l'altro, è stato arrestato un 15enne che appunto era affiliato, diciamo,
9: all'ISIS,
7: quindi vuol dire che la procura lavora e le indagini ci sono.
10: Certo, cioè lo jihadismo in Italia esiste.
7: E Guccini, diciamo così, non è proprio un filo terrorista, mettiamolo così. Comunque.
10: Intendo dire che lui usava quella parola proprio per provocare l'idea dell'inconsistenza di chi la usa.
7: Esatto.
10: No? Invece, quindi è curioso che oggi proprio la sinistra invece la usi.
7: Una domanda, un minuto per rispondere. L'arcivescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci, ha dichiarato che il fatto che Salim El Kudri sia di seconda generazione non c'entra nulla. È d'accordo?
9: Mamma mia.
10: Assolutamente no.
7: Cito un arcivescovo, sai?
10: Scusami, c'è stato un arcivescovo che gli ha risposto il giorno dopo dicendogli che si occupi di Dio e che legga meglio le scritture. Ma detto questo, il tema delle seconde generazioni è un tema che
7: però
10: esiste,
7: anche l'arcivescovo,
10: ma sai perché? Con rispetto, ma figuriamoci qua.
9: No, siamo sempre me, direttore, io voglio lavorare. Io voglio lavorare con te, non con Luxuria.
7: No, tu sei all'altra parte, al tempo.
10: No, ma voi siete straordinari insieme.
9: Ecco, non mi vuole, non mi vuole.
10: L'arcivescovo può dire quello che vuole.
9: Non mi
10: vuole. Ma come? No, susciteremo un pandemonio. L'arcivescovo può dire quello che vuole, non significa che quello che dice è il Vangelo, è pur sempre un arcivescovo, non è Gesù Cristo. Quindi quello che dico io è: la sua frase è in contraddizione con dei fenomeni che sono noti sia alla politica sia alle forze dell'ordine, cioè che esistono associazioni terroristiche internazionali che usano le seconde generazioni dell'USA per costruire nuclei jihadisti. Quindi se lui questo non lo sa, legga i giornali, legga i libri, legga le indagini, perché ce ne sono decine e decine di casi provati. Quindi il tema della seconda generazione è un campanello d'allarme, non vuol dire che è l'unica spiegazione, ma certo, può essere una spiegazione.
7: Grazie al direttore del giornale Tommaso Cerno, buon lavoro, in pagini pure, in pagini
10: ne riparliamo Francesco, ne riparliamo.
7: Bene. Ah, vedi, c'è cioè, qui proprio le proposte di lavoro in diretta.
9: Non c'è dubbio,
7: no,
9: non c'è dubbio.
7: Ah,
9: due messaggi ci sono,
7: Le vuoi
9: messaggi
7: leggere subito?
9: Uno dice: io sono però radicale e sono schieramento di centrosinistra, ma è stato comunista. Perché mi devo sentire dire che sono comunista da Cerno? Poi Peppino da Macerata, questo è Federico da Cortona.
7: Sì.
9: Poi Peppino da Macerata: non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani.
7: Vabbè, sono le cose. Sombor Potential, io voglio salutare il mio pizzaiolo egiziano che mi fa la pizza.
9: Buona pizza.
7: Se devo considerarlo filo terrorista, no, pure no, lui, non mangio
9: viva
7: più la pizza.
9: La pizza egiziana.
7: Sombor Potential.

0: Potential Tombola, rosso e nero, attenzione, perché non ho capito. Cosa non hai capito? Tante cose
1: quello
0: tu non capisci.
1: No, lo dici.
0: Stavo dicendo che non c'è solo il rosso e nero, eh? C'è anche Rosso Bruni. Rosso Bruni è un libro che ha scritto il nostro ospite, sottotitolo "Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia".
2: Esagerato!
0: Non voglio non
2: la vogliamo su Repubblica per caso?
0: E lo ha scritto il vice direttore della Repubblica Stefano Cappellini. Eccolo qui. Salve.
3: Buonasera.
2: Ma sempre il
3: buonasera.
2: Solito.
0: Rosso
2: sempre
0: Bruni. Buonasera. Noi siamo il rosso e nero, questo invece è Rosso Bruni.
2: Quindi è contro di noi.
0: No, non credo.
3: No, anzi
2: a nessuno. Vai Vladi.
3: Non c'è posto migliore per parlare di questo libro per ragioni cromatiche e per la presenza di Storace, che è un cultore della materia.
2: Prima botta.
0: Arriviamo all'argomento di oggi. Salim El Khoudry non era mai stato sottoposto a TSO, nonostante, diciamo, il suo comportamento. C'è già chi critica la legge Basaglia. Pura strumentalizzazione, sì, ho già sentito un po' di critiche.
3: La legge Basaglia è un caposaldo dell'Italia civile, democratica.
2: Siamo fuori strada.
0: Vuoi far parlare il nostro ospite, prego?
3: E la legge Basaglia, bisogna veramente avere un forte istinto regressivo per metterla in discussione, perché è stato uno dei momenti in cui il progresso civile del paese si è manifestato nella sua forma più alta. E Basaglia è stato un grande scienziato che nel suo campo ha veramente cambiato il corso della vita civile.
2: Tu hai dimenticato la lezione di Mario Pastore quando in TG diceva dicono che non è vero.
0: Tu hai dimenticato i tante persone che erano in condizioni davvero disumane,
2: ne parleremo se Cappellini vuole, facciamo una puntata.
3: No, ma non c'è dubbio, ma poi voglio dire, siccome non si tratta di costruire dei totem e di adorare dei totem così intoccabili, ovviamente si possono discutere tanti aspetti poi marginali o anche meno marginali, ma la legge Basaglia è appunto un punto fermo della storia civile di questo paese.
2: Senti, però mi spieghi perché, come si fa a non parlare di terrorismo nel caso di Modena?
3: Ma secondo me è molto facile, ma io questo è un dibattito che ho trovato un po' surreale a tratti, no? Questa voglia di mettere delle etichette a prescindere dai fatti, no? Io non parlo di terrorismo se intendiamo, diciamo, il terrorismo per quello che l'abbiamo conosciuto nella sua forma di terrorismo islamista. Secondo me l'unico punto di contatto del tutto superficiale è il fatto che la dinamica dell'attentato ricorda invece situazioni che si sono verificate, penso a Nizza, penso ad altri casi in Europa analoghi, ma è appunto un'analogia del tutto superficiale, nel senso che poi manca un elemento fondamentale, cioè il fatto che l'attentato sia compiuto per, diciamo, su mandato, dopo l'adesione, diciamo, al programma, agli intenti dell'ISIS o di altre organizzazioni del terrorismo islamista. Qui manca questa fondamentale
2: condizione. Perché i lupi solitari non esistono
3: condizione.
2: Più. Non esistono
3: no,
2: più.
3: No, ma infatti, ma la condizione non è essere lupo solitario. Certo, molti lupi solitari hanno agito, diciamo, invocando l'azione, rivendicando l'azione a nome dell'ISIS o di altre organizzazioni del terrorismo islamista. Qui non c'è nulla di tutto questo. Qui abbiamo una persona molto confusa che ha sicuramente pronunciato delle frasi di odio verso la religione cristiana, verso l'Occidente, l'Italia. Poi si è scusato, una persona sicuramente con dei problemi, questo lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, una persona che poi dopo la cattura ha chiesto una Bibbia, lo ha fatto per
2: ragioni... Lo dice l'avvocato, lo dice, su.
3: Io non ho mai sentito un terrorista islamista che poi chiede una Bibbia, insomma, noi sappiamo che nella storia del terrorismo, anche quello che abbiamo avuto noi in anni lontani, i terroristi che agiscono proprio con quell'intento specifico,
0: frasi come alla
3: ma
0: mi lasci fare una domanda,
3: soprattutto,
0: prego.
3: Scusami, soprattutto lo rivendicano, non è che dissimulano.
0: Mentre Salvini, senza aspettare l'esito delle indagini, subito ha incolpato chi è di seconda generazione. Tajani, no, ci metto anche Tajani che invece dice che il criminale era un italiano, non c'entra nulla, ma ci metto anche Piantedosi che esclude la pista del fondamentalismo islamico. Un centrodestra polifonico?
3: Sì, cioè questo invece periodo è particolarmente, particolarmente polifonico, quasi dodecafonico potrei dire, perché nelle ultime settimane dopo la sconfitta al referendum si sono acuite un po' tutte le divisioni all'interno della maggioranza, quindi ormai è abbastanza frequente che parlino in tre e dicano tre cose diverse.
2: È pluralismo, qui è pluralismo.
3: No, per carità, è un modo di dirlo, diciamo, o anche diciamo un po' di entropia.
0: Un po' di entropia. Ricordiamo il libro.
3: In questo caso è facilitata anche dal fatto che appunto è una vicenda di cui ancora dobbiamo capire alcuni contorni.
0: Esatto, noi aspettiamo intanto Rosso Bruni, si chiama Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, autore Stefano Cappellini, che è stato nostro ospite. Buona serata.
2: Ciao Stefano.
0: È arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa che sarà con noi nella seconda parte.
2: E chi è?
0: Indovinate, sentite la voce.
1: Ciao Francesco. Ciao Vladimir.
2: Che voce.
1: So che nella seconda parte del vostro programma avete un ospite misterioso.
2: È pure precisa.
1: Oggi sarò io. Avete capito chi sono?
0: A me quanto piace quel fiore di maggio, quella è la rosa. Quanto
2: perché
0: mi piace
2: i marinai ti piacciono?
0: Ah! Mamma mia, sto facendo la gatta morta in questo momento.
2: Oddio, il notaio.
0: Si sta arrabbiando, il numero.
2: 3569-2949.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Verde, viaggiare informati.
5: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla situazione più critica. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo verso Roma ci sono 10 km di coda per un incidente al chilometro 352. Questo incidente ha visto coinvolti due camion e un camper. Il traffico transita su una sola corsia. Le altre notizie ci portano sulla A1 Milano-Napoli tra San Giuliano e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna, coda per traffico intenso. Sulla A4 Torino-Trieste tra Pero e Agrate verso Brescia, le code a tratti per traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese tra Bivio, A8, A9 Lainate Chiasso e Busto Arsizio in direzione di Varese ci sono 5 km di coda in aumento a causa di un incidente. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e il Bivio a 10 fine Complanare Savona verso Genova, 4 km di coda a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e il Bivio A1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, coda a tratti a causa di un incidente. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
19: In corso a Porcia un'assemblea straordinaria dei sindaci della provincia di Pordenone per parlare della crisi di Electrolux e in generale di quella manifatturiera del territorio.
20: Il carcere di Udine è il doppio dei detenuti rispetto alla capienza e un'associazione simile anche a Trieste. L'analisi nel rapporto Antigone.
19: Alle battute conclusive in consiglio regionale l'esame della legge Omnibus, in mattinata gli emendamenti sull'ambiente.
20: Lo sport, tempo di playoff nel basket, stasera a Trieste Cividale giocano inaugurati i giochi Special Olympics per atleti con disabilità intellettive.
19: Le 18:31 minuti, questi titoli. Buonasera da Giorgio Beers e da Maria Spezia a condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 21 maggio. Mentre andiamo in onda, si sta tenendo, è cominciata proprio poco fa, a Porcia un'assemblea straordinaria dei sindaci della provincia di Pordenone con le autorità istituzionali per parlare della crisi di Electrolux. Il giorno dopo, l'assemblea pubblica promossa da Finfiom e Wilm insieme alle RSU aziendali, cui hanno preso parte centinaia di dipendenti e una folta rappresentanza delle istituzioni. Confermato per il 25 maggio lo sciopero dei lavoratori in vista del tavolo al Ministero.
21: Fa quadrato il territorio pordenonese attorno alla fabbrica di Porcia di Electrolux. Sta iniziando in questi minuti un incontro con i sindaci dell'intera provincia convocato dal primo cittadino di Porcia, Marco Sartini. 15 gli interventi in programma nel corso dell'iniziativa, a cui sono attesi il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l'assessore regionale del lavoro Lessa Rosalenne. Parteciperanno inoltre le rappresentanze sindacali. L'incontro dovrebbe produrre al termine un documento finale da sottoporre alle istituzioni. Electrolux è stata convocata per lunedì prossimo al Ministero per le imprese Made in Italy, un tavolo nel quale sarà chiesto all'azienda di ritirare il piano da 1700 esuberi, oltre un terzo della forza lavoro del gruppo in Italia. I tagli riguarderebbero anche Porcia e potrebbero rappresentare un ulteriore impoverimento industriale dopo anni di riduzioni del personale e di ammortizzatori sociali, a rischio anche l'indotto, il tessuto di fornitori e subfornitori del territorio. Il timore è che questo possa essere solo il preludio all'arrivo dei cinesi di Midea interessati ad acquisire Electrolux secondo indiscrezioni di mercato. La mobilitazione dei sindacati intanto prosegue, la prossima settimana è atteso almeno un nuovo giorno di sciopero. Porcia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
20: L'industria manifatturiera impiega quasi un lavoratore dipendente su 3 in Friuli Venezia Giulia. I numeri degli addetti e delle settimane lavorate sono cresciuti nel decennio 2014-2024, lo rivela l'analisi dei numeri dell'osservatorio di settore dell'INPS.
22: Sui 381.000 lavoratori dipendenti registrati in Friuli Venezia Giulia nel 2024, ultimo dato disponibile, 113.000 circa erano impiegati nel settore manifatturiero, con un totale di oltre 5 milioni e mezzo di settimane retribuite. Un dato in crescita di circa il 10% rispetto al 2014, quando la manifattura aveva dato lavoro a quasi 104.000 persone, con un totale di poco più di 5 milioni di settimane retribuite. I numeri dell'INPS, pubblicati sul sito dell'Istituto per la Previdenza Sociale, confermano la tenuta di questo segmento chiave della nostra economia. Sono cresciuti nel periodo considerato anche i dipendenti del settore commercio, che nel 2024 ha dato lavoro a oltre 48.000 persone con oltre 2 milioni e 200.000 settimane retribuite. Numeri cui vanno sommati quelli dei servizi di alloggio e ristorazione, 41.000 persone, soprattutto stagionali, che hanno lavorato per quasi 1,5 milioni di settimane, con un balzo in avanti nel decennio di oltre il 60%. Il terzo settore che fornisce più posti di lavoro dipendente in regione è quello che l'INPS definisce noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto alle imprese, una voce sotto la quale ricadono anche persone impiegate nel manifatturiero e che garantiva lavoro nel 2024 a quasi 41.500 persone con oltre 1.600.000 settimane retribuite. Complessivamente nel decennio i lavoratori dipendenti sono cresciuti da 313.000, come detto, a 381.000 e sono state retribuite circa 3 milioni di settimane lavorative in più, da 14 a 17 milioni. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
19: Nuovo amministratore unico per SDAG, la società che gestisce l'area degli scambi logistici di Gorizia, dopo tre mandati di Giuliano Grendene per un totale di 9 anni di gestione. Il sindaco Ziberna ha nominato alla guida della società Fabrizio Renato Russo, dottore commercialista e revisore di importanti realtà imprenditoriali. Goriziano è stato recentemente riconfermato presidente del Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, il COSEVEG.
20: La nomina è stata formalizzata nel corso dell'assemblea che ha approvato anche il bilancio, chiuso con un utile di 63.000 euro. Il comune di Gorizia è socio unico di SDAG e conta oltre 80 imprese insediate, un indotto stimato attorno ai 50 milioni di euro. Il compito ora è quello di rafforzare la compagine sociale della società anche attraverso l'ingresso di altri partner della logistica regionale.
19: E alle battute conclusive in Consiglio regionale l'esame della legge Omnibus, in mattinata gli emendamenti sull'ambiente tra polemiche politiche e nuovi aiuti economici.
0: Procedure di rimborso più snelle per i contributi agli organizzatori di eventi ecosostenibili o ristoranti che investano nella riduzione di rifiuti in plastica sono alcuni tra gli emendamenti discussi nella mattinata dedicata in Consiglio regionale ai provvedimenti ambientali del disegno di legge 79, il cosiddetto multisettoriale. Sburocratizzare la linea contributiva Ecoeventi FVG, 2 milioni di euro per associazioni sportive, organizzatori di feste e sagre, tra gli obiettivi dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Alcuni contenuti del regolamento avevano portato a marzo a frizioni con il presidente Federica, poi rientrate. Fino a 20.000 euro per ogni singolo evento per iniziative volte a limitare l'impatto ambientale. Nella ristorazione, bando dedicato alla riduzione dei rifiuti in plastica e agli investimenti per la sterilizzazione e il riuso dei contenitori in vetro, fino a 5.000 euro di rimborso. Previsti infine ristori per i proprietari di natanti per i disagi collegati ai lavori di bonifica del porticciolo di Barcola e sostegno al comune di Pordenone per la settimana della sostenibilità 2026. In apertura, ferma condanna del Consiglio regionale per gli insulti antisemiti ricevuti dall'avvocato Alberto Costoris. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
20: Una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio di Trieste da personale della Polizia di Stato e dal reparto mobile, da carabinieri e unità cinofile della Polizia Locale. Oltre 60 di loro entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla Prefettura di Trieste e saranno assegnati in strutture dell'area giuliana.
1: Questa volta non si è trattato di uno dei controlli previsti nell'ambito della regolare attività delle forze dell'ordine. Diverse segnalazioni sono arrivate da parte dei cittadini che frequentano l'area del Porto Vecchio di Trieste. Si tratta di più esposti che indicavano la presenza di persone all'interno del magazzino 19. Le forze dell'ordine sono quindi intervenute per verificarne l'effettiva presenza. Nel magazzino si trovavano circa 70 migranti di nazionalità afghana, pakistana, bengalese e nepalese. 60 di loro sono stati trasferiti nei due centri ad alta rotazione, la Casa Malala e la struttura di Camposacro, predisposti per l'accoglienza di breve periodo. Entreranno così nel programma di accoglienza gestito dalla prefettura. Le persone vengono poi trasferite nell'arco di 2 settimane nelle diverse strutture sul territorio. Alcuni migranti avevano il biglietto di invito della questura di Trieste o di altre questure, erano quindi già stati rintracciati sul territorio italiano, ovvero si erano già presentati in questura, ma ad oggi la loro posizione non è stata ancora regolarizzata dall'ufficio immigrazione, per il quale devono attendere il proprio turno. Quello di oggi non è un evento straordinario. In questo periodo settimanalmente vengono trasferite circa 60 persone alle quali viene data ospitalità nelle strutture di accoglienza. Al magazzino 19 sono intervenuti stamattina Polizia di Stato della Questura e del Reparto Mobile, Carabinieri e Polizia Locale. Il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS Schiavone, dichiara che le associazioni di volontariato che operano a supporto dei migranti e dei richiedenti asilo non erano presenti in quanto non avvisate. Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
19: Sono ritornati alla biblioteca Ioppi di Udine i tre libri antichi che erano stati rubati più di 2 anni fa, anni di indagini per i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine. Uno dei tre libri è particolarmente prezioso poiché è stampato nel 1788 ed è composto da 2 tomi. Si tratta del dizionario storico delle vite di tutti i monarchi ottomani.
20: I carabinieri hanno rintracciato il tentativo di vendita sia online sia sul mercato antiquario udinese. L'altro libro emerso è del 1819 ed è intitolato Parnaso Italiano. Era appartenuto al friulano Giovan Battista della Porta, soprintendente della Biblioteca Civica, a cui donò diversi libri ereditati dalla sua famiglia. Il terzo volume è intitolato Corso completo di francese ed è datato 1829.
19: E ora occupiamoci della grave situazione di sovraffollamento nelle carceri anche nella nostra regione, così come nel resto d'Italia. Dall'ultimo rapporto dell'associazione Antigone emerge un quadro che, come afferma anche il garante regionale dei diritti della persona, è quello di un sistema penitenziario sempre più lontano dai principi costituzionali.
2: La situazione più critica riguarda il carcere di Udine, dove il numero delle persone detenute sfiora il doppio della capienza disponibile. Al 19 maggio, rileva l'osservatorio Antigone, sulla base dei dati ministeriali erano 169 a fronte di una capienza regolamentare di 89 posti, 3 dei quali non disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 197%, dato che colloca il penitenziario friulano al 7° posto in Italia, come sottolinea l'ex garante dei detenuti di Udine, Franco Corleone. Resta molto critica anche la situazione nel carcere di Trieste, dove sono detenute 245 persone, una trentina donne, a fronte di una capienza reale di 135 posti, calcolata al netto dei 15 non disponibili. Qui il sovraffollamento raggiunge il 181%, numeri che sono già oggi ulteriormente aumentati di qualche unità in entrambe le strutture, secondo il sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe e il garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che riportano di detenuti a Trieste costretti a dormire in corridoio, sotto pressione anche le altre carceri della regione. A Pordenone 51 le persone detenute a fronte di 37 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 138%, a Gorizia 79 i reclusi su 63 posti disponibili, 186 a Tolmezzo che ne può contenere 148, in entrambi i penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 125%, un sistema al collasso, ribadisce il garante regionale Sbriglia, confermando il quadro allarmante emerso dal rapporto Antigone. Carceri non solo sempre più affollate, ma anche più chiuse e lontane dal dettato costituzionale, secondo Sbriglia, un trend negativo messo in atto negli ultimi anni che ha visto distanti i vertici dell'alta burocrazia penitenziaria e che occorre assolutamente fermare per riportare le carceri a un sistema di umanità aperto verso l'esterno e che realizza sicurezza nel rispetto dei principi previsti dalle normative nazionali ed europee. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
20: Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari, è intervenuto a Roma alla conferenza dei rettori delle università italiane per presentare il progetto nazionale per l'umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo promosso dall'Ateneo Friulano. Si tratta di un formativo organizzativo per la sanità del futuro che ha portato alla nascita all'Università di Udine del primo master italiano di secondo livello dedicato a questi temi.
19: Il garante regionale del contribuente del Friuli Venezia Giulia è stato abolito e il difensore civico offre la propria immediata disponibilità a sostituirlo in base alla normativa vigente. Da un paio d'anni, evidenzia in una nota il difensore civico del Friuli Venezia Giulia, Rigo De Paoli, non è più operativo nella nostra regione il garante del contribuente, una figura soppressa per legge, con individuazione di un unico garante nazionale che a tutt'oggi nemmeno è stato nominato.
20: È venuta una parziale riconciliazione fra gli educatori dei ricreatori comunali di Trieste a seguito dell'incontro in prefettura tra comune e sindacati funzione pubblica della CGIL e della UGL. È stato risolto il nodo del calendario scolastico, verrà infatti adottato quello regionale. Sugli altri punti invece tuttora sono in trattativa proposte per il prossimo anno, tra cui la modifica del regolamento supplenze con punteggio aggiuntivo, il ripristino della dotazione organica di fatto con contratti annuali, la revisione dei rapporti numerici nelle sezioni miste e il piano formazione e sicurezza entro settembre. Sono tuttora in discussione anche il piano ferie e le ore sociali.
19: Gli studenti dello IAL di Pordenone si sono confrontati con le imprese e le istituzioni del territorio per parlare di turismo sostenibile e affrontare al meglio, con questo spirito, l'evento del 2027 che vedrà la città capitale della cultura.
1: La sostenibilità è una scelta concreta e urgente per gli allievi dell'Istituto IAL di Pordenone, promotori dell'appuntamento Turismo 2027. Il nostro cammino sostenibile inizia oggi. L'idea è quella di viaggiare a impatto zero, rendendoci conto di quanto sia fragile la natura, dalle Dolomiti ai mari. Un progetto dal quale nasce una rete di collaborazioni e realizzato con il sostegno del Consorzio Pordenone Turismo. Cinzia Bianchini, coordinatrice del progetto.
3: In virtù di formare dei ragazzi che possano essere poi inseriti nel mondo del lavoro, nelle nostre strutture ricettive e di accoglienza. E quindi da sempre, noi da quando abbiamo iniziato questi progetti, siamo in contatto con tutte le realtà del territorio.
1: Il messaggio dei relatori è chiaro, c'è bisogno di responsabilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Giulio Arbanassi, presidente IAL FVG.
4: Costruire e parlare di una nuova e importante consapevolezza basata sulla sostenibilità.
1: L'associazione Terra E ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza e degli enti pubblici. Flavia Bozzon.
5: Portare la sensibilità verso l'ambiente, anche degli stili di vita sostenibili e l'utilizzo delle risorse in grado di supportare un pianeta che di risorse ne ha sempre meno.
1: Viaggiare in un altro modo si può e si deve, sottolineano i ragazzi. Bisogna scegliere le strutture sostenibili, farsi parte attiva del cambiamento.
23: Turismo sostenibile a Pordenone significa imparare a essere responsabili, a essere effettivamente un vero cittadino.
24: Prendere in mano la situazione e cercare di fare il proprio meglio per imparare dal passato, per imparare dagli errori che ci sono magari negli alberghi o in altri posti.
25: Dove vorresti lavorare in futuro?
24: Io ho tante ambizioni, ok, in un futuro, però io punterei un'agenzia di viaggi.
1: Pordenone, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
20: Sono le 18.45, passiamo al meteo, il cielo è in prevalenza sereno in regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 23 gradi, il mare è calmo con temperatura 19 gradi e mezzo, a Udine 27 gradi e mezzo, Pordenone 26 e mezzo, a Gorizia 25 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 25, Forni di Sopra 21, Tarvisio 19 gradi, Sappada 18, Piancavallo 17, in quota sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Monte Lussare 11 gradi e mezzo, sulla costa Legnano 25 gradi e mezzo, a Grado 22 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 20 gradi.
19: E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Domani cielo sereno, poco nuvoloso con venti a regime di brezza, al pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvoloso variabile con possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale.
20: Passiamo allo sport, oggi doppio appuntamento per il basket e per i playoff. In Serie A1 Trieste giocherà in casa gara 3 contro Brescia in un palazzetto sold out. In Serie A2 già in semifinale invece la Gestecco Cividale contro Rimini, appuntamento alle 20.45 in diretta TV su Rai Sport.
26: La prima delle due sfide più importanti della stagione. Trieste ritrova il parquet di casa nella gara 3 dei quarti contro Brescia. L'equilibrio stasera sarà spezzato in un Palarubini con un pubblico che risponde presente all'appello della squadra. La curva nord è pronta a sostenere i biancorossi di coach Taccetti, che potrebbe avere di nuovo a disposizione Sissoko. Brescia, invece, è alle prese con i problemi fisici di Della Valle e Ndur. Cotelli sa che la sua squadra è piuttosto stanca. Dall'altra parte, Trieste deve cercare di alzare sempre il ritmo, correre ogni volta che si presenta la possibilità. E tra i dubbi su presenti e assenti, anche quello del presidente Matiasic, che dovrebbe assistere alla sfida, ma quello che sta succedendo a livello societario allontana la normalità. In A2 invece inizia la serie di semifinali di Cividale, l'avversario è Rimini, reduce dalla serie chiusa in 5 partite contro Pesaro. Soltanto 48 ore di riposo per i romagnoli con il roster di italiani forse più forte del campionato, tra questi De Negri e il giovane Sancarè. Friulani che invece sono reduci da 6 giorni di riposo dopo aver ritrovato nei play-off il redivo dei tempi migliori. In stagione regolare una vittoria per parte con il successo della squadra di Pillastrini nella Supercoppa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
20: A Lignano, dopo la cerimonia di apertura, sono iniziate le gare dei 41esimi giochi estivi Special Olympics con 3.000 atleti con disabilità intellettive.
6: Si sono allenati duramente, si sono messi in gioco quotidianamente, hanno sfidato ostacoli che sembravano insormontabili e alle loro famiglie per poter partecipare a Lignano ai 41esimi giochi nazionali estivi Special Olympics e sfilare assieme ad altri 3.000 atleti con disabilità intellettive alla cerimonia di apertura dei giochi dello sport inclusivo che ha raccolto 190 delegazioni da tutta Italia. Il campione olimpico Silvio Fauner, salutando i partecipanti a Lignano, ha indicato il valore di questi atleti che trasmettono gioia autentica, ha detto, perché vivono lo sport con entusiasmo prima ancora del risultato. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, dichiarando aperti i giochi, ha sottolineato come gli atleti Special Olympics dimostrino con la loro dignità come è possibile affrontare le sfide della vita e costruire una società più inclusiva. Sport inclusivi che a Lignano fino a domenica si confrontano in 21 discipline, dal nuoto alla danza. Eros Zanotti, sei un veterano delle Special Olympics già per la terza volta che partecipi. Com'era ieri la cerimonia di apertura?
7: Ah, è stato un momento bellissimo. Vedere tutta l'Italia unita a gareggiare in questi eventi bellissimi.
6: Che cosa significa per te allenarti?
7: Allenarmi in piscina per me mi aiuta a scoprire me stesso, il mio potenziale, come migliorarmi e gareggiare con tutti i miei amici del Team All Inclusive.
6: Andrea, che cosa significa per te lo sport?
8: Lo sport significa divertimento, soprattutto anche stare in compagnia tra di noi e dare coraggio a quelli, far vedere la passione che abbiamo al mondo intero.
6: Lignano, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
19: È tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Buonasera a tutte e tutti e un caloroso benvenuto dalla rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia. Domenica prossima, 27 maggio, tutte le chiese cristiane celebreranno la Pentecoste. Ed è per questo che Maria Paola Gonano commenterà il brano degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, i versetti da 1 a 21, che descrivono l'attesa e la discesa dello Spirito Santo. Leggiamo.
2: Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei,

vivano e si meravigliavano dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: «Che significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Son pieni di vin dolce». Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato».

Cari amici e cari amiche all'ascolto, abbiamo ascoltato il brano, il racconto della Pentecoste. Fino a quel momento i discepoli erano uomini e donne cambiati dall'incontro con Cristo, sì, ma ancora chiusi, ancora impauriti, ancora in attesa. Gesù aveva promesso: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E loro aspettavano. Ci sono stagioni della vita in cui il credente deve imparare ad aspettare Dio. Noi viviamo invece un tempo che vuole tutto subito, risposte immediate, soluzioni veloci, benedizioni istantanee, ma il regno di Dio ha anche il ritmo dell'attesa. E la scrittura ci dice: venne all'improvviso dal cielo un suono come di vento impetuoso. All'improvviso, perché Dio ha questa caratteristica: quando sembra silenzioso, sta preparando il momento della sua irruzione. Quando sembra che nulla cambi, in realtà il cielo si sta muovendo. Forse qualcuno, qualcuna di noi oggi vive una lunga attesa, l'attesa di una risposta, di una guarigione, l'attesa di una direzione, della pace interiore, l'attesa della pace non interiore. Ecco, questo testo ci dice che l'attesa con Dio non è mai tempo perso, è il grembo del miracolo, è il luogo dove il miracolo si forma. Luca ci parla di tre segni: il vento, il fuoco, le lingue. Nella Bibbia il vento è il soffio di Dio, è il respiro dello Spirito. Non si vede, ma si sente. Non si può imprigionare, ma tutto smuove. Così è lo Spirito, invisibile agli occhi, ma capace di spostare ciò che era fermo da anni dentro di noi. Ci sono cuori immobili, preghiere spente, fede diventata abitudine. Ma quando il vento dello Spirito passa, ciò che era statico riprende vita. Poi appare il fuoco, non un fuoco che distrugge, ma un fuoco che purifica e accende. Il fuoco nella scrittura è presenza divina. Mosè vide Dio nel roveto ardente. Israele fu guidato da una colonna di fuoco. E ora quel fuoco non scende su una montagna, ma si posa su persone. Non più un tempio di pietra, ma un tempio vivente. Infine le lingue. Prima di Pentecoste,

ma mancava loro la potenza. Dopo Pentecoste hanno ancora lo stesso messaggio, Cristo, e ora quel messaggio attraversa le barriere, raggiunge le persone, tocca le nazioni. Lo Spirito traduce il Vangelo nel linguaggio delle ferite umane. Solo Lui può far sì che una predicazione diventi consolazione, che una preghiera diventi liberazione, che una testimonianza diventi conversione. «Sono pieni di vino dolce», dice qualcuno. Ma Pietro si alza. Il discepolo che aveva avuto paura di una serva ora predica davanti a una folla. L'uomo timido diventa coraggioso. L'uomo instabile diventa colonna. L'uomo che aveva rinnegato ora annuncia. La Pentecoste non cambia solo l'atmosfera, cambia le persone. E Pietro, nella sua predicazione, cita il profeta Gioele. «Negli ultimi giorni io spanderò del mio spirito sopra ogni persona». Ogni persona, non solo sui forti, non solo sui perfetti, ma su figli e figlie, giovani e anziani, servi e serve. Il dono dello Spirito è per tutti e tutte. La grazia di Dio è per tutti e tutte, per chiunque sia disponibile ad accoglierla.

La riflessione biblica che avete ascoltato è stata di Maria Paola Gonano della Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia. Sarà con noi ancora la prossima settimana. E ora, grazie a tutte e tutti voi per il cortese ascolto, insieme all'augurio di un ottimo proseguimento di serata. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. A risentirci.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: GR1.
2: Flotilla, tutti gli attivisti hanno lasciato Israele. Il deputato Carotenuto denuncia violenze e torture. L'Italia chiede a Bruxelles sanzioni contro Ben-Gvir. Droni ucraini su un sito degli 007 russi a Kherson. Zelensky, un centinaio tra morti e feriti. Mosca testa un nuovo missile nucleare. La portaerei statunitense Nimitz nei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio: con Cuba meglio un accordo, ma reagiremo alle minacce. E sull'Iran, nessuna intesa coi pedaggi a Hormuz. Giorgia Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana. La premier annuncia nuove misure nel Consiglio dei Ministri di domani, poi vola a Brescia da Coldiretti. Garlasco, il padre di Sempio, rompe il silenzio. Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, dice al TG1, quel giorno era con me. Il capitale umano, poche nascite e popolazione sempre più vecchia, lo conferma il rapporto annuale Istat. Dal rituale giapponese a nuova moda verde, il Tematcha è la bevanda più amata dai social. Giro d'Italia, tappa dedicata ai campionissimi, quella di Novi Ligure, vince Segaert, resta in rosa il portoghese Eulalio. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della Global su Mood Flotilla. I 430 attivisti, tra cui il gruppo di italiani, sono stati trasferiti in Turchia con tre diversi voli partiti da un aeroporto del sud di Israele, vicino a Eilat. Il ministro degli esteri italiani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir, dopo il video in cui umiliava i fermati. Sulle vicende di ieri c'è un responsabile ed è lui, dice il vicepresidente. Premier. Da Gerusalemme la corrispondente.
3: Tutti sono stati espulsi dal paese, ha fatto sapere il ministro degli esteri Gideon.

0: Qatar. Solo una di loro è stata arrestata perché è anche cittadina israeliana, portata questa mattina in tribunale per la conferma dell'arresto. Ma l'eco di quanto scatenato dalle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir ancora risuona. Lo stesso Ben-Gvir, dopo le parole durissime rivoltegli da Gideon Sar, ha rilanciato e dichiarato: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e i nostri militari hanno preso in controllo i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. È una vergogna che abbassi la testa davanti a questi personaggi. Una polemica che sta fortemente dividendo il governo, ma che rientra in un dibattito politico di campagna elettorale ormai cominciata. Ben-Gvir però ora è nel mirino della comunità internazionale. Non solo l'Italia chiede sanzioni contro di lui, anche altri paesi. Le immagini degli attivisti trattati come criminali, tenuti in ginocchio, bendati, le mani legate dietro la schiena per ore, hanno provocato un'ondata di indignazione mondiale. Ora si tratterà di vedere se questa porterà ad azioni concrete contro lo Stato di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Dopo lo scalo di Istanbul, la trentina di attivisti italiani è attesa nelle prossime ore nel nostro paese. Fanno eccezione il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, rientrati a Fiumicino già questa mattina.
2: Con i mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita.
3: Sono stati attimi drammatici quelli seguiti all'abbordaggio della flottiglia da parte dei militari israeliani. A raccontarli è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. A lui e al giornalista Alessandro Mantovani è andata meglio rispetto ad altri attivisti.
2: Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo "Welcome to Israel", ci picchiavano selvaggiamente.
3: Anche Mantovani mostra i segni delle botte.
4: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, sono un po' gonfio qua, c'ho dei segni su una coscia, qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, quei palestinesi fanno.
3: Video che mostra il ministro israeliano Ben-Gvir mentre offende i fermati, inginocchiati a terra e con le mani legate dietro la schiena, sarà acquisito dalla procura di Roma. Ma oltre alle umiliazioni, questa volta il trattamento subito è stato ancor più duro, spiega il giornalista del Fatto Quotidiano, alla seconda missione a bordo della flottiglia.
4: Fin dagli abbordaggi a noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
3: Simone Zazzera, GR1.
1: La guerra in Ucraina, Putin e il presidente bielorusso Lukashenko presiedono esercitazioni nucleari congiunte. Il capo del Cremlino definisce l'uso delle armi atomiche una misura estrema per garantire la sicurezza nazionale. Intanto Kiev assesta un duro colpo d'immagine alle forze russe.
5: Sui social il presidente ucraino Zelensky plaude al risultato delle forze speciali che hanno colpito in pieno il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti interni russi, nei territori occupati della regione di Kherson. Il video muto postato da Zelensky parte da una cartina dell'oblast, zoomma sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dell'FSB, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Il leader ucraino annuncia anche la distruzione di un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche e parla di un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto per il terzo giorno consecutivo lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato dall'invasione di un altro drone non identificato, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Cuba sempre più nel mirino degli Stati Uniti. Ieri, oltre all'incriminazione di Raul Castro, c'è stato un invio della portaerei Nimitz nelle acque dei Caraibi. Poco fa, infine, la notizia che la Corte Suprema ha autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. La corrispondente da New York.
6: La portaerei statunitense Nimitz con il suo gruppo d'attacco è schierata nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e dimostrazione di forza e non come piattaforma per azioni militari come la portaerei Gerald Ford durante il blitz per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo dice una fonte al New York Times, ma non sembra una coincidenza l'arrivo nei Caraibi proprio mentre il Dipartimento di Giustizia annunciava le accuse contro Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento di due aerei civili nel 96. Trump ha detto ieri che non ci sarà un'escalation e poco fa il segretario di Stato Rubio ha annunciato che Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e ha aggiunto: il futuro dell'isola appartiene al suo popolo, ma la minaccia alla sicurezza nazionale riguarda gli Stati

0: Stati Uniti. Sul fronte della guerra in Iran, Rubio ha parlato di segnali positivi, ma ha anche detto che un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz renderebbe impossibile un accordo diplomatico. Trump ha avvertito: la risposta di Teheran dovrà essere quella giusta al 100%, in caso contrario agiremo rapidamente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni nei territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi, con lei il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Poi la premier nel pomeriggio ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta ci aggiorna Carla Macrellino.
2: Sì, è atteso l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea della Coldiretti a Brescia, con il Vice Premier Antonio Tajani e anche altri ministri del Governo, sui temi di salute e sicurezza sostanzialmente, in uno scenario internazionale che è segnato da guerre, da tensioni geopolitiche, da instabilità energetica che incidono su famiglie e imprese. Si riflette su questo all'Assemblea della Coldiretti. Ma questa mattina la Premier è andata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove ha annunciato la messa a terra delle risorse previste, con due provvedimenti diversi che saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Sentiamo.
3: Vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro, per un totale quindi di 150. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizzi ai proprietari di case.
2: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti, che scade proprio domani. Prima la Presidente del Consiglio però incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori, che hanno annunciato uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier Meloni a Bruxelles di una maggiore flessibilità sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprenda le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha aggiunto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento. Sentiamo.
4: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
1: E proprio per il nostro paese, insieme all'Eurozona, la Commissione europea taglia le stime di crescita.
5: Previsioni riviste in calo per l'Eurozona, l'Unione europea e per l'Italia. Secondo Bruxelles, il nostro paese dovrebbe crescere quest'anno dello 0,5% contro lo 0,8% previsto in autunno, l'Eurozona dello 0,9% contro l'1,2%, l'intera Unione europea dell'1,1% contro l'1,4%. I rischi sono orientati al ribasso, afferma il commissario economico Dombrovskis, perché non esiste una soluzione evidente al conflitto in Medio Oriente e per la normalizzazione delle forniture di energia. Inoltre, abbiamo spazi fiscali più limitati rispetto alla precedente crisi, afferma Dombrovskis. Viene poi rivista al rialzo l'inflazione per quest'anno con il caro energia, al 3,1% nell'Unione Europea e al 3,2% per l'Italia. Confermata per il nostro paese la discesa del deficit sotto il 3%, sia per quest'anno che per il prossimo, inferiore a quello dell'Eurozona, mentre continua a crescere il debito pubblico, che l'anno prossimo supererà quello della Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: I dati economici, insieme al caso Flotiglia di cui vi abbiamo dato conto all'inizio del giornale, restano al centro del confronto tra i partiti.
6: Fratelli d'Italia rivendica il lavoro del governo su famiglie e imprese. Salvo Sallemi.
7: Dopo la crescita dell'export italiano certificata dall'Istat, l'obiettivo di 20 miliardi di euro in interscambio con l'India conferma l'impegno del governo Meloni nel tracciare nuove rotte per la crescita delle imprese italiane.
6: Forza Italia torna ad attaccare il superbonus, continua a pesare come un macigno sul nostro debito pubblico. Matteo Salvini ribadisce la necessità del ponte sullo stretto, e il centrosinistra con il PD denuncia servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux Elish Line.
8: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai che lavorano in Italia per loro.
6: L'Italia torna a fanalino di coda, mandiamo Meloni a casa, commenta Giuseppe Conte. L'Istat dice conferma che gli italiani rinunciano a fare figli, mentre il governo non arretra sulle spese militari. Dall'esecutivo propaganda rincarano Verdi Sinistra. Sul caso Flotilla il ministro Nordio denuncia quanto fatto dagli israeliani. È un crimine, ancora peggio un errore. Per la Lega, da Israele brutte immagini e un atteggiamento improprio, e le opposizioni insistono, basta ambiguità, ora sanzioni e stop all'accordo. Da Tel Aviv, violazioni indegne di un paese civile. Alessandro Allegra, GR1.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in quanto presidente

0: Del CSM ha indetto per il 25 e 26 ottobre 2026 l'elezione dei 20 componenti togati dell'organo di autogoverno della magistratura. Contestualmente il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha invitato i presidenti delle Camere a convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei 10 componenti di designazione parlamentare dello stesso CSM. Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca con il delitto di Garlasco. Rompe il silenzio al TG1 il padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
2: È un fiume in piena Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Ai microfoni del TG1 parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili mentre i loro legali lavorano per smontare le accuse nei confronti del figlio. Tra poco gli avvocati depositeranno in tribunale le loro memorie difensive, le loro consulenze. Nel frattempo i Sempio si fanno forza.
1: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
2: Giuseppe Sempio è a sua volta indagato dai pubblici ministeri di Brescia con l'accusa di aver corrotto nel 2017 l'allora procuratore pavese Mario Venditti, ma ora questo per lui non ha importanza. Si dice certo dell'innocenza di Andrea e conferma, senza indugiare, l'alibi del figlio.
1: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me, poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: La tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I sub finlandesi specializzati hanno ultimato il loro lavoro ed è più chiaro il quadro di quello che potrebbe essere accaduto.
3: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
4: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
3: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
4: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'Istat festeggia i suoi 100 anni con la presentazione del rapporto annuale 2026 davanti al capo dello Stato Mattarella. Si registra un calo ulteriore della popolazione, scesa a 58,9 milioni di italiani. Il saldo negativo, circa 300.000 persone, è compensato da quello positivo dei migranti.
5: Dal 1926 l'Istat accompagna la nostra storia raccontando attraverso i numeri le trasformazioni economiche, sociali e demografiche del paese.
6: In un secolo di attività l'Istat, spiega il presidente Francesco Maria Kelly, ha fornito al paese dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini. Il rapporto annuale 2026 dedica particolare attenzione al capitale umano e sociale e ai cambiamenti demografici con la progressiva riduzione del tasso di natalità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi d'Europa, e l'invecchiamento della popolazione, con un quarto del totale rappresentato da over 65.
5: La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire in modo tempestivo, con misure che favoriscano la genitorialità e sostengano le famiglie.
6: Per quel che riguarda salute e disuguaglianze sociali, la speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa.
7: La scuola e l'università concorrono allo sviluppo del capitale umano e rappresentano luoghi fondamentali di inclusione.
6: Eleonora Belviso, GR1.
0: Approvato il bilancio Rai 2025, primo risultato netto positivo dal 2017.
6: Il Consiglio di amministrazione ha approvato poco fa il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità 2025, illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
8: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della RAI segna un cambiamento proprio.

0: di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni.
1: Dati frutto di un positivo andamento della gestione che ha consentito di rafforzare e accelerare il percorso di rinnovamento e ringiovanimento degli organici, affiancato da un esteso sviluppo delle competenze digitali. La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Sul piano immobiliare l'AD Giampaolo Rossi ha spiegato.
0: Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo due nuovi studi di produzione a Saxa Rubra per trasformare questa azienda in un broadcaster europeo all'avanguardia.
1: Paola Bonanni, GR1.
2: E a proposito di Rai, il ministro della Cultura Giuli, dopo la visita al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, si è recato a Palazzo Lavia tra gli immobili che l'azienda intende dismettere. E ha parlato anche del Teatro delle Vittorie. Lo ascoltiamo.
3: Confermo molta forza la nostra ferma intenzione di valorizzare, per quanto sarà nelle nostre possibilità, Palazzo Lavia, così come il Teatro delle Vittorie. È una testimonianza di vicinanza del Ministero della Cultura.
2: Da rituale giapponese a nuova moda, il tema ciò salutare ed energetico.
4: È verde e brillante, non è uno smeraldo, ma il nuovo ingrediente gioiello della cucina, il tè matcha, che spopola in gelato, biscotti e tiramisù, emblema contemporaneo di gusto e di relax, in realtà ha origini antichissime. È un rituale buddista del IX secolo, prevede che questo sia in polvere e venga bevuto nella cha wan, una grande tazza in ceramica tradizionale. Stefania Viti, scrittrice ed esperta di Giappone.
5: La polvere del tè matcha porta con sé tutta una storia antichissima, venne scoperto secoli fa, portato in Giappone dalla Cina, ha a che vedere con il buddismo, con la filosofia zen, è uno di quegli ingredienti fondamentali della cultura e della cucina giapponese.
4: Oggi nelle strade di New York o Londra capita di trovare lunghe file davanti ai negozi che vendono il tè matcha e sempre più prodotti lo contengono.
5: Essendo una polvere purissima di foglie di tè molto verdi, è ricca oltretutto di antiossidanti, si è un po' mutuato questo aspetto salutare anche nella cucina, nella cultura culinaria.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ora a Cannes, dove il Festival del Cinema si avvia verso il fine settimana di conclusione, l'inviata.
6: Frammenti dall'ultimo rendezvous del Festival di Cannes, che accoglie così Tilda Swinton, abito coloratissimo, ciuffo biondo e una carriera unica da raccontare. La verità è che il cinema è un esperimento continuo, dice l'attrice scozzese, come sottolinea. Stasera anche sulla Monte de Marche della Bola Negra, il sorprendente film dei Los Javis, i due Javier, Ambrosi e Calvo, ispirato a García Lorca, melodramma che attraversa la storia spagnola e cosa abbia significato esprimere la propria sessualità. Penelope Cruz, quasi irriconoscibile, è sciantosa durante la guerra civile. Guerre di ieri, guerre di oggi. L'annuncio del CIAC per Linea di difesa a Gaza, il nuovo film di Alessandro Tonda, Paolo Del Brocco e la D di Rai Cinema.
7: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi da Farnesina, tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accaduti, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
6: Nel cast Vinicio Marchioni, Stefano Accorsi, Sara Serraiocco, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovanioli, in regia Stefano Catini ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
8: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass

0: a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia!
3: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: GR1 Sport.
11: In studio Giuseppe Bisanti, su una tappa sempre dalle grandi emozioni, quella che arriva a Novi Ligure, il percorso, seppur a ritroso, è in parte quello della Milano-Sanremo, ma poi la cittadina piemontese è quella dei campionissimi, di coloro che hanno fatto la storia del Giro d'Italia e del ciclismo in generale. Oggi a Novi è arrivata la 12ª tappa, ce la racconta uno dei nostri inviati.
12: Viva il Giro!
13: Novi Ligure, patria di campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, finale d'altri tempi per una tappa vissuta tutta sul filo. La spunta il Berga Segert, più classico dei colpi da finisher, una specialità in via d'estinzione. Il gruppo è ridotto, il ritmo della Movistar sulla salita aveva fatto saltare i velocisti classici. Il belga della Bahrain Victorious prende tutti in controtempo e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra e mentore Damiano Caruso, concertata solo in parte.
14: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zammanini o magari provare a anticipare con Segert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio. Ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
13: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia Ciclamino Magnè e il nostro Milan.
15: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo. Ecco.
13: Nella generale nulla muta se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
11: Giorno di pausa per il calcio italiano che da domani manderà in scena l'ultima giornata del campionato di Serie A. Venerdì e sabato le partite senza interessi di classifica, domenica sera si assegnano gli ultimi posti europei e si decide l'ultima retrocessa. Domani alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, sfida sempre interessante. Intanto si avvicinano i mondiali di calcio, mentre la delegazione iraniana sta chiedendo i visti per gli Stati Uniti, la Germania ha diramato l'elenco dei 26 convocati e non ci sono l'interista Bissek ed il milanista Füllkrug, ma torna il quarantenne Manuel Neuer, che manca dalla nazionale da 2 anni. Siamo al tennis, con ancora negli occhi il trionfo di Sinner all'Aforo Italico, è già tutto pronto per il Roland Garros. Oggi è stato sorteggiato il tabellone e sentiamo com'è andata con il prossimo servizio.
16: Si riparte da quei 3 match point falliti nella finale 2025 contro Alcaraz. Una ferita sportiva, quella del Philippe Chatrier, ancora viva nella memoria di Yannick Sinner, pronto per prendersi finalmente anche il trono di Parigi, l'unico slam ancora assente nel carniere del numero 1 al mondo. L'esordio lunedì o martedì per Sinner sarà contro il francese Tabur, 26enne inserito nel tabellone grazie a una wild card. Il cammino per Yannick prevede poi la sfida al vincente tra Cerundolo e Finlay, quindi l'ipotesi Mouté, e negli ottavi un possibile incrocio con Dardery prima dell'eventuale quarto con Shelton e di una semifinale dove potrebbe trovare Ogier Aliassime oppure Medvedev. Djokovic, Hodar e Ruud potrebbero affrontare Sinner soltanto in finale. Berrettini Fuxovics, Arnaldi Grigspor e Dardery Hofner, alcuni degli abbinamenti sorteggiati per gli italiani. italiani. Nel lotto si inserisce anche Pellegrino, che ha sconfitto Cecchinato nelle qualificazioni. Nel femminile esordio contro l'Ucraina

0: Stremska per Jasmine Paolini, poi per la Toscana il match con una tra Raducanu e Sierra. Debutterà invece contro una qualificata Elisabetta Cocciaretto. Francesco Albanese, GR1.
1: Chiudiamo con la pallacanestro, gara 3 dei quarti di finale dei playoff Scudetto alle 20, Trieste-Brescia, situazione di parità 1-1, alle 20.45 Reggio Emilia-Olimpia-Milano, Milano avanti per 2-0. Collegamenti e aggiornamenti su questa rete Radio 1 Rai dopo il giornale radio delle 21 all'interno di Zona Cesarini. Sono adesso le 19:27 minuti e 43 secondi, è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Verde, viaggiare informati.
10: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, le code a tratti per il traffico intenso. Sempre sull'A4 c'è un veicolo in fiamme tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, il traffico scorre su due corsie. Verso Brescia c'è la coda per questa ragione tra allacciamento A4 a 58 e Trezzo. Verso Milano la coda invece per Curiosi tra Trezzo e Cavenago, sempre per via del veicolo in fiamme. A1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda a tratti tra svincolo di Lainate Arese e Castellanza verso Varese. Sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Bivio per la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna ci sono 9 km di coda per un incidente al chilometro 94, coinvolti un camion e 5 auto, il traffico scorre su due corsie. A14 Bologna-Taranto c'è un incidente tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro, verso Ancona ci sono 4 km di coda in aumento. E poi ci sono 6 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello e Arezzo verso Roma per un incidente e un traffico bloccato sulla 14 Bologna-Taranto. Incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, traffico bloccato verso Bari, coda per lo stesso incidente verso Bari tra Bivio 14 a 25 Pescara Sud. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
12: 112, mi dica.
11: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026.

0: 19 luglio sui canali Rai.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: The president did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping.
8: 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 21 maggio 2026. In apertura vi racconto i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. A cominciare da Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Come forse sapete, nei prossimi giorni alla Camera dei Deputati arriverà una molto attesa legge delega destinata a riaprire il capitolo dell'energia nucleare in Italia, che era stato chiuso con ben due diversi referendum. Il governo lo dice da molto tempo, anzi lo ha detto addirittura in campagna elettorale, ci sono venuti più di 3 anni e alla fine la legge sta probabilmente vedendo la luce. Il governo poi avrà appunto la delega per stabilire le risorse, le tecnologie necessarie, i siti in cui costruire questi nuovi centrali nucleari, insomma una serie di questioni aperte sul tavolo e di cui parleremo con Gilberto Pichetto Fratin. Sempre di energia e del modo in cui appunto la maggioranza e il governo stanno gestendo anche la crisi energetica successiva, conseguente alla chiusura dello stretto di Hormuz, alla guerra in Iran, cose che sapete molto bene, di questo anche parleremo invece con Annalisa Corrado del Partito Democratico, è un europarlamentare del PD e responsabile ambiente della segreteria nazionale del suo partito. Poi torneremo un po' alla tragica vicenda dell'attentato a Modena. Sapete che il colpevole, insomma che la persona che è stata arrestata, Salim El-Khoudry, adesso in carcere, la procura ha contestato il reato di strage ma non il reato di terrorismo. Le perquisizioni, le analisi di quanto è stato trovato in termini di telefoni, di chiavette USB, di computer, almeno a quanto si sa non hanno consentito alla procura di individuare una caratteristica di terrorismo nelle motivazioni dell'attentatore. Noi ne parleremo con Alberto Pagani, che insegna a Bologna, insegna terrorismo, sicurezza a Bologna, ed è anche un advisor nel settore della sicurezza nei confronti dell'intelligence italiana. È stato anche un parlamentare dal 2013 al 2022. Poi parleremo di NATO, soprattutto di come la NATO si sta trasformando, di come Trump la stia minando. Trump continua a parlare di una NATO come di una tigre di carta e poi compie delle scelte che portano a questa, che confermano questa sua definizione. Cancella le truppe in Germania, cancella le truppe adesso probabilmente anche in Polonia. I polacchi hanno protestato, il governo polacco ha protestato, 4.000 soldati in meno in Polonia, e proprio nel momento in cui da Mosca, dal Cremlino, arrivano delle minacce molto serie, molto preoccupanti nei confronti dei paesi baltici, verso i quali vengono evocate quelle che si chiamano false flag. Il Cremlino sostiene che dal territorio della Lettonia, per esempio, partano missili contro la Russia. I lettoni hanno smentito, non c'è nessuna prova di questo, però ovviamente è una di quelle accuse che un po' servono a destabilizzare, un po' servono a minacciare, a dire ecco, se dalla Lettonia parte un missile verso la Russia, Putin ha detto noi non avremo nessun ritegno a colpire la Lettonia anche se fa parte della NATO. Questa è la situazione. Ne parleremo con Stefano Marcuzzi, che che insegna storia delle relazioni internazionali al Centro Alti Studi della Difesa e ha appena scritto un libro, L'Europa e la NATO alla fine della guerra fredda. Di questo parleremo con Marcuzzi. Poi sarà con noi Gennaro Carotenuto, un professore di storia contemporanea all'Università della Campania, un grande esperto di America Latina e soprattutto di Cuba, perché a Cuba sta succedendo qualcosa di interessante, di drammatico e interessante. Innanzitutto sapete che da mesi a Cuba non arriva una goccia di petrolio, perché da quando poi Trump ha, come dire, preso il controllo del Venezuela, sostanzialmente governando da remoto il Venezuela, il petrolio che quel paese forniva a Cuba, il flusso si è completamente interrotto. La situazione civile dei cittadini cubani è drammatica, con blackout continui, senza poter lavorare, insomma è una situazione veramente molto difficile. Però in questo momento dall'America arrivano delle accuse, anche qui un po' come le false flag di cui parlavamo prima che arrivavamo dal Cremlino. L'America accusa il governo cubano di aver accumulato 300 droni di costruzione iraniana per attaccare Guantanamo e per sostanzialmente minacciare gli Stati Uniti. Questa è l'accusa. Questa accusa fa pensare che, insomma, possa essere imminente un intervento di qualche tipo, magari anche militare, tant'è che la Nimitz, la portaerea Nimitz e tutto il suo gruppo di combattimento è stato portato nei Caraibi con, diciamo, un atteggiamento piuttosto minaccioso. Ne parleremo con Gennaro Carotenuto, che studia questi temi da molti anni. Poi parleremo con Maurizio Pulvirenti. Maurizio Pulvirenti è attualmente il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale di Gela, ma è stato uno, credo, l'unico italiano, il primo sicuramente, a contrarre il virus Ebola nel 2014 in Sierra Leone. Sapete che si parla molto del virus Ebola perché c'è stato un outbreak, c'è stata una diffusione di questo virus terribile in molte zone dell'Africa, in Uganda, in Zaire, in Congo. Il virus ha superato le frontiere, si sta allargando, i paesi fanno fatica a metterlo sotto controllo, a isolare il resto della popolazione e quindi di questo si parla. L'OMS, pur non accendendo allarmi troppo preoccupanti, perché comunque la situazione è ancora circoscritta, chiede a tutti di aumentare il livello di vigilanza. Noi parleremo con Pulvirenti per sapere, farci raccontare come avvenne il suo contagio. Faceva il volontario all'epoca di Medici Senza Frontiere, come riuscì a salvarsi la vita che rischiò seriamente, che cosa si può fare oggi rispetto a questo virus. Bene, questa è la nostra puntata di oggi. I titoli del TG3 e poi cominciamo.
7: Flottiglia, rientrano gli attivisti, alcuni feriti e trasportati in barella. Il racconto shock di pestaggi e manette, torturati anche con l'elettricità, abusi sulle donne e sugli anziani. Il governo chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir, dal ministro israeliano inaccettabili vessazioni, il video agli atti della procura, le opposizioni, stop ad accordi commerciali. Zelensky, attacco con droni al quartier generale dei servizi russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti, esercitazioni nucleari con Putin, testato missile ipersonico. Cuba, gli Stati Uniti spostano la porta aerea in Nimitz nei Caraibi, se c'è una minaccia agiremo, l'annuncio dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. Il caso dell'ex ministro polacco ricercato per diversi reati, dall'asilo nell'Ungheria di Orban alla fuga negli USA, l'ira del premier Tusk, polemiche per il volo partito da Malpensa. Terremoto ai Campi Flegrei, paura ma solo danni lievi, la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli, scuole chiuse in molti comuni, verifiche sulla stabilità degli edifici.
8: 19:41 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zappi. Incominciamo la nostra puntata, la cominciamo come detto con Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministro, buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
9: Buonasera a voi.
8: Allora, tra qualche giorno, il 26 maggio se non sbaglio, arriverà in aula la legge delega sul nucleare voluta dal governo, le commissioni congiunte ambiente e attività produttive l'hanno vista e approvata, se ne dovrà discutere in aula. Quando la legge delega sarà legge dello Stato, che cosa succederà? Quali saranno i passi successivi per arrivare a portare l'Italia a rientrare nell'ambito dell'utilizzo dell'energia nucleare?
9: Allora, ecco, giustamente andrà in aula a partire dal giorno 26, poi naturalmente si tratta di vedere quanti giorni impegna, come funziona il calendario, poi dovrà passare al Senato e quindi io naturalmente l'augurio è quello che si chiuda questo processo entro la pausa estiva. Passata l'approvazione definitiva, devono esserci i cosiddetti decreti attuativi, che certo, sono le norme specifiche sulle procedure, il controllo, sulle tecnologie, sulla formazione e naturalmente l'impegno che abbiamo come governo in questo momento inserito il disegno di legge ed è entro 12 mesi, ma l'impegno che abbiamo è comunque un impegno politico di chiudere entro fine anno tutto il processo. Da quel momento in avanti ci sono le condizioni.
8: Ho visto che le opposizioni hanno polemizzato su un punto, che la legge delega lascia completamente mano libera al governo sul tipo di tecnologie, sulla quantità di risorse da mettere in campo, sulla localizzazione degli eventuali reattori. Quindi diciamo il governo incassa un via libera e poi però può fare un po' come vuole sul percorso verso il nucleare, è così?
9: Ma guardi, diciamo che per forza deve essere così, perché quale sarà la tecnologia bene fra 4-5 anni con la velocità del cambiamento che stiamo vivendo, sarebbe stato assurdo, sarebbe stata sabbia buttata negli occhi il mettere vincoli tecnologici da parte di quello che è il Parlamento nella legge delega, ma anche i decreti attuativi saranno impegnativi, dovranno dare i criteri. Poi ecco, quello che mi permetto anche di dire, questo è un percorso che non è immediato, è immediata la fase di regole, ma quando parliamo dei reattori sostenibili, i cosiddetti small reactor, parliamo di qualcosa che arriva verso fine di questo decennio, quindi 2029-2030, e quindi sarà anche la prossima legislatura. Pertanto le cose vanno fatte naturalmente bene e adattate alle condizioni di quelle che sono poi le tecnologie in quel momento, mentre sul permitting cercheremo le procedure che saranno definite dai decreti delegati e vanno comunque in Parlamento, perché comunque un'espressione della Commissione parlamentare ci sarà sempre.
8: C'è un'altra polemica, un'altra questione aperta, che è proprio quella della tempistica. Si dice, ma insomma, questi small modular reactors, questi SMR, sono ancora di là da venire, il testo parla anche di fusione, che è ancora più lontana in termini di prospettive. Insomma, si può fare qualche data per capire quando questi reattori entreranno in funzione?
9: Ma guardi, io azzardo a fare questa valutazione dagli elementi che ho, dai tecnici che mi sorreggono tecnicamente e naturalmente anche da tutte le considerazioni che possiamo trarre dai viaggi, dalle conoscenze di come si sta evolvendo la fase di sperimentazione nelle varie parti del mondo. Possiamo ritenere che verso fine di questo decennio ci siano i cosiddetti small reactor e verso, possiamo tardare, 33-34, pensare ad un inizio di produzione di energia da fonte nucleare.
8: Ecco, è anche interessante quello che si dice sui costi. Si dice che la produzione di energia nucleare avrà costi molto più bassi e in prospettiva aiuterà, insomma, le famiglie, le imprese a pagare l'elettricità meno cara. Però si dice anche che i costi per la costruzione di questo tipo di reattori sono così alti che ci sarà una lunga fase di ammortamento che graverà ovviamente sul prezzo dell'energia prodotta. Si mette in conto questo?
9: Sì, bisogna fare i conti, bisogna farli bene. Chiaramente un reattore dura 50-60 anni, bisogna sempre andare a valutare qual è il termine di paragone. Naturalmente al momento la valutazione è che i costi del nucleare e tutte le previsioni anche sugli small reactor sono che i costi siano molto più bassi che altre forme di produzione di energia. E peraltro, io mi permetto anche di dire, noi dobbiamo avere tutte le modalità, in tutti i modi di produzione, e di conseguenza dobbiamo continuare con geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, e l'energia nucleare si va ad aggiungere, non va a sostituire.
8: Perché molti degli oppositori invece sostengono che questi disegni futuri di impiego di energia nucleare servano in realtà a bloccare, a togliere risorse, a rallentare lo sviluppo delle rinnovabili, che sarebbero invece la vera soluzione.
9: Allora, guardi, io mi permetto di dire questo.

0: tutte le previsioni di tutti gli analisti, ma basta vedere cosa sta succedendo nel mondo dei cosiddetti data center nell'immediato, nel giro degli ultimi 2 anni ci sono istanze per data center che si sono moltiplicate. La domanda di energia, che oggi in Italia è di 315 miliardi di kilowattora e ne produciamo già solo 260 miliardi di kilowattora, è destinata ad andare oltre i 400. Questo significa che noi dobbiamo riuscire a rispondere a questa domanda, e con solo fotovoltaico ed eolico e quello che può, quel poco che può aumentare di idroelettrico, non ci arriviamo. Secondo, se come nel 2030, 32, 33, 34 ci saranno altre modalità di produzione più conveniente, io sarò il primo a dire scegliamo le altre modalità, ma noi abbiamo un dovere, dobbiamo mettere questo paese nelle condizioni, il nostro paese e le future generazioni nella condizione di avere l'opportunità di avere l'energia, che è la grande discriminante. E i governi futuri, che io mi auguro siano la continuazione dell'attuale governo, comunque sia nella condizione di scegliere nell'interesse proprio del paese.
1: Senta, secondo lei gli italiani politicamente, culturalmente sono pronti a tornare al nucleare, o si porrà invece un tema molto complesso di accettazione dei cittadini lì nei siti dove si deciderà di costruire nuovi reattori, di farli accettare? Perché questo è un tema molto importante. Qualcuno scriveva l'altro giorno che davanti a questa legge sul nucleare si potrebbe produrre un fenomeno come quello sul referendum sulla giustizia. Se venisse chiesto un referendum sul nucleare, magari i cittadini sono anche favorevoli, ma potendo votare anche in questo caso contro il governo lo boccerebbero.
0: Siamo una democrazia, credo anche secondo una democrazia matura, credo che sia una questione, chiamiamola, di trasparenza. Noi dobbiamo essere il più possibile trasparenti, il più possibile chiari, dare tutte le informazioni, e poi naturalmente, essendo una democrazia, saranno i cittadini, qualora si dovesse andare a un referendum, a scegliere. Vorrei dire che il grande rischio è quello di fare dei passi indietro, e quindi passi indietro o comunque di non crescere più, e non sarebbe un grande servizio alle future generazioni.
1: Ministro, lei che previsioni fa rispetto alla risposta che la Commissione europea e il Consiglio europeo potrebbero dare alla proposta italiana di utilizzare la clausola di salvaguardia che è già in vigore per le spese sulla difesa, anche per le spese per l'energia, per ridurre i costi per famiglie e imprese? Pensa che sia una cosa su cui l'Europa possa alla fine accedere?
0: Ma io mi auguro che sia possibile, quindi più che previsione il mio è un augurio e una speranza, anche perché è una situazione, chiamiamola, di emergenza che abbiamo a livello di alcuni paesi, non tutti, perché parlavamo di nucleare prima, la Francia non ha questo tipo di preoccupazione, la Spagna nemmeno, quindi la Commissione europea deve naturalmente fare questo tipo di valutazione anche su quelle che sono le emergenze di un grande paese come l'Italia, ma unita all'Italia sono anche altri paesi che chiedono questo, che pongono questa condizione.
1: Perché altrimenti mi sembra che il governo è costretto di mese in mese, se non addirittura di settimana in settimana, a svenarsi, a svuotare le casse pubbliche per continuare a ridurre le accise sui carburanti.
0: Diciamo che chiaramente il bilancio dello Stato è quello che è, il nostro bilancio, quindi il continuare a caricare sul bilancio dello Stato significa poi ribaltare sulle tasse, ma ribaltare sulle tasse vuol dire impoverire le famiglie, quindi e poi è una questione di vero governo dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea, che è la continuazione della CE, vorrei ricordare la comunità europea, che ha lo scopo di facilitare i commerci e di unificare l'Europa. Se dobbiamo unificare l'Europa, dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le condizioni di flessibilità per accompagnare i vari paesi verso questa unificazione.
1: Ministro, le ringrazio molto, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a lei.
1: 19:51 minuti, era Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Forza Italia. Noi restiamo in gran parte nello stesso ambito tematico con Annalisa Corrado del Partito Democratico, europarlamentare appunto del PD.

0: ed è anche responsabile ambiente della segreteria del suo partito. Buonasera, onorevole Corrado, bentornata a Zapping.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, partiamo dalla parte conclusiva della nostra conversazione con il ministro Pichetto Fratin, quando parlavamo della posizione del governo che da molte settimane chiede di poter utilizzare i vantaggi delle clausole di salvaguardia applicate al programma SAFE, quindi

0: governo ha spesso, diciamo, difeso questa posizione a livello europeo. La Premier ha anche scritto una lettera a Ursula von der Leyen per sollecitare una risposta su questo fronte. Voi, il Partito Democratico, in generale, diciamo, l'opposizione, cosa pensa di questa proposta?
1: Ma allora, io penso che sia una mossa sufficientemente disperata che certifica che siamo in una situazione veramente drammatica di crisi, che me lo faccia dire, la crisi di Hormuz non ha fatto altro che aumentare, a crescere.
0: Ma disperata è giusta, comunque, o disperata è sbagliata?
1: La richiesta?
0: Sì.
1: Beh, no, me lo faccia contestualizzare, sì, un secondo però, perché prego, appunto il tema è sempre questo, cioè allargare il debito per fare cosa? Perché finora, in tutto questo tempo, quasi 4 anni ormai, non abbiamo assistito a nessuna misura strutturale. Cioè, prima il ministro diceva la Spagna al nucleare, ma non è soltanto questa la ragione del cambio che c'è stato in Spagna negli ultimi 4 anni, proprio a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi dell'ultima crisi energetica che c'è stata. La Spagna aveva una forte dipendenza anche dal gas e ha utilizzato questi 4 anni per uscire da quella dipendenza grazie a un investimento massiccio sulle fonti di energia rinnovabili, che sono quelle che in questo momento storico costano in assoluto di meno. Quindi lì sì che soldi sono stati investiti e non solo spesi. Questa, sì, è la grande differenza. Se noi chiediamo dei soldi, chiediamo di indebitarci ancora di più, e ricordiamoci che noi siamo ancora in procedura di verifica e controllo perché non abbiamo abbassato il rapporto deficit-PIL come era stato promesso dal governo sotto il 3%, no? Quindi noi siamo ancora
0: però oggi ho visto che la commissione ci dà il 2,9, non so se hanno fatto dei calcoli diversi e se qualcosa
1: l'ultimo calcolo era 3,1, sì, non lo so, ma comunque il discorso è questo. Noi stiamo in una situazione con più di 36 mesi consecutivi della produttività italiana che arretra. E noi l'abbiamo detto in tutti i modi, ci sono delle oltretutto anche dei fenomeni speculativi fuori controllo nel nostro paese a causa della dipendenza da gas. Noi siamo il paese europeo che paga l'elettricità più cara d'Europa, ma più cara nel senso che dopo la crisi di Hormuz pagavamo il prezzo unico nazionale, che è l'ingrosso dell'energia elettrica, 5, 6, 7, 8 volte, 10 volte di più della Spagna. Stiamo parlando di questi valori, non di briciole o di bruscolini, no? Quindi il punto è, loro hanno in 4 anni cosa hanno fatto di strutturale per migliorare questa situazione che già era fortemente critica? Assolutamente niente. Allora a me tremano un po' i polsi adesso quando sento una premier che non ha fatto assolutamente niente di strutturale e che ancora insiste col nucleare. Me lo faccia dire, il nucleare, io sono un'ingegnera, no? Non è che ce l'ho con le tecnologie. Il nucleare, se noi volessimo farlo oggi, quello che esiste già, non quelli che ancora non esistono, ci metteremmo almeno 15-18 anni. 15-18 anni.
0: Se non cominciamo, se non partiamo, non arriviamo mai, si può anche dire questo, no? Perché a forza di dire ci vogliono vent'anni.
1: Sì, però per fare le rinnovabili per bene, già in un anno si potrebbero fare 11-20 gigawatt, questo dice la nostra.
0: Va bene,
1: industria.
0: Possiamo anche dire che l'una cosa non esclude l'altra, non mi pare che ci sia questa out-out.
1: Ma noi abbiamo bisogno di risolvere un problema grave, urgente. Noi non abbiamo 15 o 18 anni e visto che ci vogliono moltissimi soldi per fare il nucleare, perché non c'è un pazzo di privato che ci investe, sono tutti soldi pubblici. Invece nelle rinnovabili ci investono moltissimo i privati perché sono una degli investimenti più importanti in questo periodo, e testimonianza ne è quello che sta avvenendo in Cina. Non è che sono diventati improvvisamente tutti ecologisti, è che le rinnovabili, eolico e fotovoltaico in primis, ma anche idroelettrico, geotermico, tutte le altre, sono diventate, grazie all'apprendimento tecnologico, all'abbassamento dei prezzi, un investimento
0: il contesto è chiaro. Poniamo che l'Italia dica all'Europa: noi vogliamo indebitarci un po' di più perché da domani vogliamo dare una spinta incredibile alle energie rinnovabili in Italia, vogliamo accelerare le autorizzazioni, vogliamo aprire X milioni di megawatt. Ecco, se fosse questo, la richiesta sarebbe giusta?
1: Ma se fosse questo parliamone, ci dovrebbe essere sottostante una strategia che ancora assolutamente non c'è. Faccio anche un altro esempio. Per esempio, no? Noi avevamo proposto le accise mobili, no? Il sistema che quando sale il prezzo dei carburanti automaticamente c'è una restituzione del

0: del prezzo, no?
1: Sì.
0: E questo è un sistema automatico, no? Che non morde la carne viva dei fondi pubblici. Invece il governo Meloni ha preferito tappare, no? Con in un altro modo. Questo significa appunto che ogni volta che noi tappiamo non c'è nessun investimento strutturale e stiamo bruciando dei soldi. Noi a seguito della crisi di Hormuz l'Europa ha già spende ogni giorno in più 500 milioni di euro ogni giorno semplicemente per l'aumento dei costi, no, dell'indebitamento. Allora a me la
1: invece
0: cosa
1: con
0: che
1: le accise mobili questo non succederebbe, perché l'IVA tra l'altro è materia europea, non so se si può tanto muoversi in autonomia sull'IVA.
0: No, sull'IVA a me risulta di sì, quindi questo è un sistema già previsto, tra l'altro che bisognerebbe solo attivare, è già strutturato. È stata fatta una scelta diversa, ma l'abbiamo visto anche nel DL Bollette, cioè alla fine ci sono dei bonus anche abbastanza risibili rispetto agli aumenti. Ci sono delle misure non strutturali che non cambiano il sistema, questo è il punto. Cioè se noi siamo, come dire, c'è una specie di Robin Hood impazzito che ruba i poveri e alle piccole e medie imprese e alle famiglie nel nostro paese per dare alle grandi imprese che lavorano sull'energia, perché questo sta succedendo, no? Mentre siamo in arretramento sulla produttività industriale, mentre le famiglie non arrivano a fine mese, mentre paghiamo la bolletta più alta d'Europa, ci sono i grandi gruppi che si occupano di energia che hanno trimestrali e semestrali.
1: Quindi lei dice viva gli extra, la tassa sugli extra profitti a questo punto.
0: Ma guardi, allora questa è anche qui è una misura emergenziale. A me non piacciono le misure emergenziali. Perché vengono fatti questi extra profitti? Qual è il meccanismo che consente di fare questi extra profitti? Noi stiamo chiedendo trasparenza, ma veramente da 3 anni abbiamo chiesto al governo di far fare una relazione ad ARERA per dire perché ci sono questi extra profitti, perché c'è questo valore fuori scala del prezzo unico nazionale dell'energia. E abbiamo ricevuto soltanto pochi mesi fa un primo riscontro in cui addirittura ARERA dice potrebbero esserci stati dei comportamenti che non vanno bene secondo la norma, dopodiché dice però questa cosa necessita approfondimenti e non si è più saputo niente. Allora io dico, qualsiasi medico prima di mettere le mani su un paziente la dovrà fare una diagnosi, no? Quindi se noi non sappiamo perché c'è questo meccanismo che consente di fare gli extra profitti, cioè io qualche idea ce l'avrei, però dico, se non lo sappiamo nel dettaglio come facciamo a intervenire? Allora, faccio un esempio numerico che si capisce bene. Anche nei paesi in cui il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica lo fa il gas, perché nei momenti in cui si dipende dal gas per vari motivi, il prezzo del prezzo unico nazionale dell'energia è 2,5 volte quello del gas. Ok, se il gas costa 50, l'energia elettrica costa, non so, 125, una cosa così, ok?
1: Sì.
0: In Italia invece di essere 2,5 volte è 3 volte, alle volte 4 volte. Allora io mi domando.
1: Beh, perché siamo più dipendenti del gas da qualsiasi altro paese europeo.
0: No, a parità di prezzo del gas.
1: No, però ne usiamo di più.
0: No, sto dicendo un'altra cosa, cioè a parità di prezzo del gas il nostro fattore moltiplicativo per arrivare al prezzo dell'energia elettrica è per 3 per 4, mentre in un momento in un paese sano è 2,5, ma in quel momento in cui il prezzo lo fa il gas, non in media. Quindi non c'entra quanto gas e per quante ore viene usato in questo senso. Vuol dire che nei nostri meccanismi c'è qualcosa che non va. E quindi questo era innanzitutto un tema da affrontare subito, come anche per aiutare un disaccoppiamento di fatto tra energia e gas, energia elettrica e gas. La nostra proposta era sempre stata quella di facilitare i contratti diretti fra produttore di energia rinnovabile e imprese. Come dire, tiriamoci fuori dalle logiche di mercato, facciamo contratti diretti per molti anni, le PPA, Power Purchase Agreement, no? Questi qui sono un sistema molto rapido di abbassare.
1: Però di questo ha parlato anche Giorgia Meloni quando è stato approvato il decreto Bolletti, no? ha detto abbiamo costruito un meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Febbraio
0: molto
1: del 2026.
0: Noi l'avevamo chiesto il 2023.
1: Ha fatto una cosa buona, quindi magari tardi, ma ha fatto una cosa giusta, diciamo.
0: molto tardi, insomma. Quindi anche un pezzettino di riforma dell'acquirente unico che avevamo chiesto noi l'ha fatto molto tardi, non tutto, però un pezzettino. Però qui stiamo parlando della carne viva del paese, è per questo che io non mi fido, cioè io questo scostamento appunto per fare cosa? Per ora le misure emergenziali sono tutte bruciare soldi che non servono a niente se non a tamponare lì per lì. Allora è come dire, vogliamo suturare una ferita lasciando il coltello dentro? Visto che nel frattempo Meloni cerca di distruggere in tutti i modi la prospettiva del Green Deal, che è quella che ci porta fuori dall'utilizzo
1: adesso,
0: dei
1: adesso non
0: costi,
1: apriamo,
0: no?
1: Tutta la questione degli ETS, no, che sarebbe un discorso. Mi faccio fare, la devo salutare, mi faccio fare una domanda un po' maliziosa in chiusura. Ma se la legge delega sul nucleare venisse approvata, per caso vi passa per la testa di farci un referendum abrogativo?
0: Ma non ce n'è bisogno, perché costa troppo, non si farà mai. Il nucleare sostenibile piccolo ancora non esiste, ci vorranno 5-6 anni, forse per avere i primi impianti disponibili, forse. Invece quello lì che esiste già, bisogna tirare fuori un sacco di soldi pubblici, non ce l'abbiamo, quindi io...
1: Lei tranquilla, cioè, il nucleare non ce l'avremo mai. Va bene.
0: No.
1: Grazie onorevole Corrado, la devo salutare, grazie ancora,
0: grazie,
1: buonasera, buon lavoro. Sì. Annalisa Corrado, grazie. Europarlamentare del Partito Democratico e responsabile ambiente della segreteria del PD. Sono le 24 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Zapping.
1: Le 28 minuti, bentornati. Zapping, prima di andare avanti parleremo con il professor Alberto Pagani a partire dall'attentato a Modena, quello che ha ferito 8 persone in un sabato pomeriggio appunto in quella città, e parleremo dello sviluppo delle indagini, di come meglio capire quello che è accaduto. Ne parleremo con Alberto Pagani. Prima però i titoli del TG1 su tutte le altre notizie.
11: La denuncia degli attivisti della flottiglia rientrati da Israele: noi picchiati, torturati e umiliati. Tajani all'Unione Europea, sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Meloni, serve equilibrio tra spese difesa ed energia, in CDM indennizi per Niscemi e verso proroga taglio accise, opposizioni, numeri certificano fallimento esecutivo dopo la condanna di Raul Castro da parte del governo americano, cresce la pressione su Cuba, gli Stati Uniti inviano una portaerei. L'Ucraina colpisce base dei servizi segreti russi a Kherson, un centinaio di morti e feriti, esercitazioni nucleari in Bielorussia. Garlasco, il padre di Andrea Sempio al TG1: mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara, questa è una vigliaccata, quel giorno lui era con me. Parla la biologa ferita nell'Odigiano: ho pensato di morire, ma aiuterei di nuovo quel cane, l'aggressore è ancora in fuga, indagini per rapina aggravata. Vela, America scappa, Cagliari si accende la sfida verso Napoli 2027, show delle imbarcazioni, domani prime regate, luna rossa tra le favorite. Il buon vento di Jovanotti e Alfa al TG1, e il video del loro duetto in uscita domani, un omaggio alla natura, al mare e alla passione per la musica. Per noi questa canzone è come una nave, dice Lorenzo, e Alfa non nasconde l'emozione. Sono fan di Giova sin da bambino.
1: Le 29 minuti, questi erano i titoli del TG1. Di nuovo bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al professor Alberto Pagani, insegna all'Università di Bologna geopolitica e strategia, anche advisor nel settore della sicurezza, esperto di terrorismo e di intelligence. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
12: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, torniamo sui fatti di Modena di sabato scorso. La persona che è stata arrestata è colpevole, quello che ha guidato la sua auto contro la folla delle persone che si trovavano appunto in una via centrale di Modena, ferendone gravemente 8, è in carcere. Salim Al-Kudri è nato a Bergamo, da famiglia marocchina, sappiamo ormai alcune cose su di lui. La procura di Modena non ha contestato il reato di terrorismo, bensì quello di strage, probabilmente perché non ha ancora, nonostante le perquisizioni, l'acquisizione di materiale informatico, non ha ancora verificato che ci siano elementi che facciano pensare a qualche forma di radicalizzazione, di contatto con centrali terroristiche. Quindi non contestato il reato di terrorismo. Lei che ne pensa?
12: Dipende dall'approccio, cioè da se si affronta in termini giuridici. La procura sta facendo ovviamente il suo lavoro per poter dimostrare che c'è terrorismo, secondo l'ordinamento italiano, che ci siano prove che evidenziano che c'è un legame con un'organizzazione politico, religiosa, ideologica, che ha intenzione attraverso questi atti di destabilizzare lo Stato, eccetera eccetera.
1: Ma anche in caso si tratti di un cosiddetto lupo solitario che potrebbe avere intenti terroristici ma non essere collegato ad alcuna organizzazione.
12: Bravissimo, è proprio questo il tema. Non c'è un dubbio al mondo che il modus operandi rientri nello schema propagandato da Daesh, dallo Stato Islamico, che ha utilizzato, a differenza di Al-Qaeda, che era un'organizzazione che tende a selezionare, a reclutare terroristi indottrinati, a inquadrarli con una cerimonia, un giuramento e tutto il resto. La strategia di Daesh è il contrario, cioè diffonde attraverso vari canali propaganda che spinge alla radicalizzazione del terrorismo, cercando possibilmente appunto persone con fragilità psichiatriche che hanno magari, anche se non sono credenti, non è fondamentale che siano dei bravi musulmani, anzi è piuttosto irrilevante. L'importante è che siano persone che hanno ragioni personali di rancore verso la società che possono portarli a

0: compiere degli atti di tipo terroristico. Quindi il consiglio che viene loro dato è questo modus operandi, cioè prendi quello che puoi, una macchina, un camion, un furgone, vai contro la folla, scelta caso, ad alta velocità, uccidine più che puoi, prendi un coltello, uccidine più che puoi. Quindi non si tratta di uno schema che prevede quegli elementi di prova che dimostrano che c'è appunto un legame con un'organizzazione, è semplicemente un modello, un format di cui chiunque diventa consapevole dopo che si è ripetuto più volte. Allora, a Nizza, sulla Promenade des Anglais, l'attentatore era disturbato mentale, violento, non era una persona credente o legata, diciamo,
1: però in quel caso, se ricordo bene, si trovò la traccia, l'evidenza, sì, di una radicalizzazione in rete anche
0: nei
1: solitaria,
0: dispositivi,
1: no?
0: Informatici, sì, bisogna, a quel punto, per dimostrare che c'è un legame col terrorismo, occorre nell'analisi forense delle tracce informatiche vedere che ha guardato video, eccetera. Non è detto che questo non è neanche molto rilevante dal punto di vista criminologico, dal punto di vista sociologico e criminologico è identico. Non cambia nulla, cioè che uno si sia radicalizzato perché ha guardato un video sui social network, o che si sia radicalizzato perché ha parlato con una persona e di cui non resta nessuna traccia, o che si sia semplicemente radicalizzato perché ha trasformato il suo odio personale, il suo rancore personale in un odio verso il paese nel quale vive, quindi verso tutti, non cambia molto nella sostanza. Il tema è: si tratta di un modus operandi che rientra in uno schema precostituito o no?
1: Però potrebbe anche, diciamo, El Kudri potrebbe anche non essere del tutto consapevole di che ci sia un modus operandi, come lei lo chiama, anche una piattaforma narrativa ormai, no? In cui uno si innesta. Potrebbe aver detto soltanto: io odio questo paese, odio Modena, non mi assumono, sono senza lavoro, che faccio?
0: Copio per emulazione quello che hanno fatto altri.
1: Visto che funziona, che ha un effetto, che ammazza un sacco di gente, se sono bravo lo faccio, al di là di qualsiasi anche, diciamo, affiliazione appunto religiosa o terroristica.
0: Esattamente.
1: È uno sfogo di una frustrazione. Mi chiedo se possa anche essere solo questo, poi ovviamente solo questo.
0: Ma
1: è già
0: credo
1: tanto.
0: Io credo che sia questo, francamente non lo so se c'è anche una traccia o meno di una radicalizzazione dovuta ad un indottrinamento, potrebbe essere solo questo, però francamente io non vedo questa gran differenza, cioè la capisco.
1: No, perché lei lo sa, professore, che in queste ultime due settimane si è parlato soltanto di questo, c'era una specie di come dire di distinzione ontologica, no? O è pazzo o è terrorista. Abbiamo parlato solo di questo.
0: È un dibattito tra dementi, mi scusi. Cioè, non si può mettere in contrapposizione o è pazzo o è terrorista, perché tutti i terroristi, che i cosiddetti cavalieri solitari o lupi solitari, come li chiamiamo noi, sono tutti pazzi. Cioè, non ce n'è uno che non avesse una problematica.
1: Beh, io immagino che chi diceva, chi si appellava di più sul versante malattia mentale avesse la preoccupazione di dire: cerchiamo di evitare la sovrapposizione automatica tra immigrato, dall'Islam,
0: certo,
1: e il terrorismo.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Io la penso allo stesso modo, sono assolutamente d'accordo. Ci sono 1,5 miliardi di musulmani, per fortuna. Non c'è 1,5 miliardi di terroristi, se no ci converrebbe arrenderci. Cioè, è chiaro che si tratta di una
1: invece chi insiste sul ruolo, cioè sulla configurazione terroristica, è probabilmente chi ha più a cuore, invece di dire: avete visto, dobbiamo chiudere ancora più strettamente i confini, dobbiamo deportare ed espellere ancora di più gli immigrati, dobbiamo fare i blocchi navali. Cioè, è diventato molto politica il dualismo, no?
0: Sì, ma è una politica un po' misera, mi perdoni, è una strumentalizzazione misera o miserabile di una vicenda drammatica per avvalorare la propria tesi, e la contrapposizione tra le due parti è una contrapposizione tra due errori, non tra due ragioni, perché è errato assimilare immigrazione uguale Islam uguale terrorismo, perché chiunque utilizzi il buon senso capisce che non ci può essere una sovrapposizione. ed è altrettanto sbagliato negare l'evidente, cioè negare il fatto che questo schema, diciamo, questa modalità di esprimere la propria rabbia e la propria vendetta verso la società risponde in maniera pedissoca esattamente ad un format precostituito. Cioè, non riconoscere che veicolo ad alta velocità e coltello è un format è da ciechi. Questo non vuol dire che sia una radicalizzazione, diciamo, islamista legata ad un'organizzazione.
1: No, anche perché, professore, se ci fosse questo, forse sarebbe anche più facile un'operazione di prevenzione, di sorveglianza.
0: Ma certo.
1: Invece fenomeni come quello che stiamo descrivendo, completamente solitari, isolati, un misto di malattia mentale, di frustrazione e di copycat, no, di emulazione, è difficile farlo cadere in qualche rete preventiva.
0: È esattamente questo, cioè la nostra intelligenza che e le nostre forze di polizia lavorano con molta efficacia nella prevenzione, che però prevede individuare comunicazioni tra i partecipanti di un'organizzazione o un'attività che è l'attività di preparazione del classico attentato terroristico, in cui ci sono più persone che pianificano un attacco, lo studiano, decidono come intervenire, quali armi usare, e questo è possibile prevenirlo perché si cerca appunto di raccogliere quelle informazioni.
1: E lo si fa
0: prima,
1: spesso anche con efficacia, mi pare. Spesso si legge,
0: per fortuna, sì,
1: di attentati sventati, no?
0: La maggior parte degli attentati sventati nessuno impara nulla. È certo che lo si fa con efficacia, e per fortuna abbiamo forze di polizia e di intelligence valide che fanno questo lavoro e che riescono efficacemente a ridurre il rischio. Annullare il rischio del tutto è impossibile, non è possibile, per la semplice ragione che ci può essere anche il cosiddetto lupo solitario, cioè quella persona che non comunica con nessuno, non è organizzato, non è radicalizzato da un predicatore che lo convince a compiere un attentato, si è radicalizzato da sé, ha sue ragioni personali, di fallimenti personali che lo portano ad esprimere una rabbia e a volersi vendicare verso, contro il mondo con un gesto eclatante, magari anche volersi suicidare in questo modo. Può
1: nobilitare, lui lo ha detto, no, ero convinto di uscire di casa
0: e di
1: tornare e morire, certo. No, l'aveva detto.
0: Nella maggior parte dei casi succede esattamente questo. Se voi prendete la casistica, cioè prendete tutti gli attentati terroristici che hanno questo schema, Nizza, mercatini di Natale di Berlino, la Rambla di Barcellona e il Ponte di Londra, sono molto simili, cioè lo schema è praticamente lo stesso, sono tutte persone che non sono radicalizzati, fanatici religiosi che improvvisamente sono stati mandati da un'organizzazione, sono persone che hanno deciso di farla finita in questo modo, nobilitando il loro fallimento nel gesto, appunto, che è un format precostituito. È molto difficile anticipare questa cosa perché non parlano con nessuno
1: e neppure si possono mettere, diciamo, dissuasori, barriere, dicem- in tutte le strade delle città, insomma, anche se in alcuni casi lo si è fatto, ormai i mercatini in Europa sono tutti difesi in questo modo.
0: Sì, ci sono tante misure, alcune sono state adottate anche dopo gli attentati non attentati, la vicenda dello sciagurato con lo zaino in Piazza del Castello a Torino durante la trasmissione della partita della Juventus, mi pare, che provocò parecchi morti, cioè danni, morti e feriti, quello non era un attentato terroristico, era uno scemo, ma il risultato fu quello di un panico, pare un attentato terroristico, e quello portò ad adottare delle misure di prevenzione correttamente più restrittive, evitare di vendere vetro, eccetera eccetera. Quello che si può fare lo si fa, ma non si può blindare le città. Forse se c'è una cosa che non si fa in modo sufficiente ed adeguato, non è il mio campo, quindi io non voglio addentrarmi con la saccenza di chi fa finta di sapere e non lo sa, ma probabilmente nella seguire e curare le patologie psichiatriche come questa, perché ho sentito le dichiarazioni del sindaco di Modena,
1: è uscito dal radar, non certo
0: è uscito dal radar, è un problema se è uscito dal radar, certo. Perché poi ha fatto un

0: guaio. Forse la capacità di accompagnare durante un percorso terapeutico una persona, anche se si sposta da una città all'altra, e di non perderlo dai radar, è quello che può fare la società e non può fare la polizia.
1: Certo.
0: La polizia non è che può seguire tutti i disturbati mentali che ci sono, purtroppo ce ne sono pure tanti.
1: Professore, devo purtroppo salutare, la ringrazio molto per essere stato con noi, davvero buonasera e buon lavoro. Grazie,
0: grazie
1: Alberto Pagani.
0: A voi.
1: Grazie ancora.
0: Buonasera.
1: Grazie. Sono le 20:23, cambiamo stavolta argomento e lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che è il professor Stefano Marcuzzi, che insegna storia delle relazioni internazionali al Centro Alti Studi di Difesa, il CASD, è un analista storico militare, ha molto studiato l'Alleanza Atlantica, la NATO, ha scritto un libro, l'Europa e la NATO alla fine della Guerra Fredda, uscito per i tipi del Mulino nel 2025. Professor Marcuzzi, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi, bentrovati con tutti i vostri ascoltatori.
1: Allora, vorrei cominciare da una riflessione per capire o per far capire ai nostri ascoltatori che oggetto sia la NATO. Io mi ricordo un po' di anni fa fece scalpore una frase del presidente Macron che diceva che l'alleanza, che la NATO aveva l'encefalogramma piatto. Poi a un certo punto Molti si entusiasmarono dicendo: avete visto l'aggressione, l'invasione russa in Ucraina, invece ha dimostrato la vitalità, l'importanza della NATO, guardate quanti nuovi paesi per garantire la propria sicurezza chiedono di entrare nella NATO, quindi c'è un risveglio, fino a oggi che poi c'è Trump che ci vuole convincere ad ogni piesto spinto che la NATO è una tigre di carta, che non merita che l'America vi spenda risorse o vi metta, diciamo, forze militari. Ecco, in che fase siamo di questa alleanza?
2: Sì, è una domanda estremamente interessante. Diciamo che forse noi dobbiamo ricordarci sempre la definizione che è stata attribuita a Lord Ismay, cioè il primo segretario generale della NATO britannico, sul perché la NATO è stata costituita nel 49, perché lui diceva lo scopo era di mantenere gli americani in Europa, di tenervi fuori i russi e di tenere sotto controllo I tedeschi.
1: È famosa,
2: no?
1: Questa cosa.
2: È famosissima, sì. No? The Germans down, the Americans in, the Russians out. Però poi aggiunse una cosa che invece è molto meno nota, e cioè disse lo scopo primo e ultimo e continuativo, cioè quello che rende la NATO rilevante nel tempo, non è soltanto l'articolo famoso 5 di difesa collettiva, quindi l'impegno a difendere un membro come se tutti fossimo attaccati allo stesso modo, ma è, quindi non un patto di difesa, non solo, ma è lo scopo vero, è impedire la guerra tramite la deterrenza. E anche questa era una delle ragioni per cui tanti paesi hanno nel tempo cercato di entrare nella NATO, perché era un club che mettendo insieme le risorse, soprattutto mettendosi sotto l'ombrello degli Stati Uniti, ti consentiva di tagliare le spese militari e dedicarle ad altro, perché la guerra si preveniva con la deterrenza nucleare sostanzialmente.
1: Quindi si entrava nella NATO in virtù del fatto che c'era un socio pagatore che garantiva la sicurezza di tutti.
2: Sì, che poi in verità in parte questo è alla base ovviamente delle lamentele americane,
1: certo,
2: che in parte sono anche legittime, diciamoci la verità, perché in termini di spesa in difesa gli americani hanno sempre messo 3 o 4 volte quello che hanno messo gli europei, però questo non significa che gli europei non abbiano giocato le loro partite politiche con una certa autonomia rispetto agli americani, che rafforza la sensazione degli americani che appunto sono trascinati in cose che non sempre vorrebbero, e nel libro che lei citava cortesemente prima, io lo spiego quando finisce la guerra fredda e si scioglie il blocco sovietico e apparentemente la NATO stessa perde un po' di senso, no?
1: Si pensava quasi di chiuderla, chiudeva il patto di Varsavia, chiudeva la NATO, insomma.
2: Esatto, esattamente, perché no? Perché da un lato gli americani appunto continuavano a cercare di avere uno strumento per influenzare il processo di unificazione europeo, perché in parallelo la comunità europea, la CE, diventa la UE, no? C'è il trattato di Maastricht ovviamente, ma soprattutto la cosa interessante sono gli europei che ancora una volta cercano di tenere gli americani dentro, e questo uno per la stessa ragione che dicevo prima, cioè permettersi di spendere meno in difesa. Ma l'altra ragione, che è un po' più deprimente, è che fin tanto che c'erano gli americani, diciamo, il primus inter pares era noto a tutti.

0: Una volta che eventualmente uscissero gli americani, in Europa chi comanda la geopolitica europea? E quindi riscoppiano tutte le rivalità interne, certo, europee. La Francia li vorrebbe cacciare gli americani, che dice così comandiamo noi, e la Gran Bretagna ovviamente dice no, fa sponda con l'Italia, che è gelosa della Germania che si sta riunificando. Cioè, tutte
1: poi c'è
0: queste
1: la Polonia
0: cose...
1: che sgomita, che vuole un ruolo più di prima linea.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente, certo. Quindi ecco, queste dinamiche intraeuropee che poi sono quelle che io analizzo negli anni 90, che sono la nuova frontiera della storiografia, perché stanno aprendo gli archivi, ok? Ma in realtà richiamano tantissimo il dibattito che sentiamo nei media proprio al giorno d'oggi, no? Quindi cosa fare dell'Europa? Facciamo l'Europa della difesa? Facciamo l'esercito europeo? È un dibattito che noi ci trasciniamo.
1: L'altro giorno ho sentito il comandante militare della NATO, Cavo Dragone, dire l'esercito europeo o è un nonsenso o è un ossimoro. Cioè la NATO quindi non vede la possibilità di una cosa, qualsiasi cosa essa sia, cioè di un esercito europeo. Pensa che non sia possibile.
0: Ma c'era questa formula che andava molto di voga appunto durante gli anni 90, di costruire delle forze di intervento rapido separabili ma non separate, cioè che stessero sotto la catena di comando della NATO e fossero mobilitabili attraverso le infrastrutture della NATO, ma che fossero sganciabili e attribuibili come catena di comando al vice della NATO, vice comandante militare della NATO. Il comandante capo della NATO è sempre, militarmente parlando, il capo di stato maggiore è sempre americano, il suo vice è sempre europeo, ok? Quindi in quel caso diventerebbe lui il comandante, consentendo agli europei di fare degli interventi militari senza chiamare in ballo gli americani, laddove gli americani non volessero intervenire, ad esempio, ok? C'era questa formula che poi è entrata in crisi fondamentalmente perché c'era anche lì per gelosie interne degli stati membri, in questo caso per esempio dei turchi, che si sentivano esclusi, che sono un membro della NATO, non dell'Unione Europea, certo. Dice quindi non vogliamo far sì che gli europei si muovano in autonomia, e cominciarono a mettere i bastoni fra le ruote in sede della NATO. È una delle ragioni, il ruolo della Turchia molto, molto controverso, per cui Macron arrivò a dire quella famosa frase, certo, riferita alla Libia, no?
1: Oggi è interessante, non so se l'ha visto, una dichiarazione del cancelliere tedesco Merkel, il quale ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership. Ha parlato anche il ministro degli esteri tedesco e ha detto: l'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico militare nostro, cioè di nostro, della Germania, sì, e dell'Europa. Quindi l'intenzione, insomma, degli europei che cominciano a rendersi conto che c'è una specie di arto fantasma ormai nella NATO, no? Come quando appunto si perde un braccio e abbiamo l'impressione che invece sia ancora lì. Allora, poi ci si rende conto che invece il braccio ormai è stato amputato e magari si inventa una protesi. Mi pare che l'Europa sia un po' in questa fase.
0: Sì, è frutto del fatto che noi siamo in una fase un po' inedita della NATO da questo punto di vista, cioè il futuro dell'alleanza veniva messo in discussione negli anni 90 da attori europei che volevano, sgomitavano per avere maggiore autonomia. I francesi giocarono molto questa partita, ad esempio. Ma oggi la ragione della crisi è diversa, non è tanto un'Europa che vuole rendersi più autonoma quanto un'America che vuole staccarsi. Cioè all'epoca era differente, no? Mentre qui siamo davvero di fronte a una prima assoluta da questo punto
1: di
0: vista.
1: Ma è vero quello che dice Trump quando dice che senza l'America la NATO è una tigre di carta?
0: Beh, al momento direi abbastanza sì, nel senso che ancora una volta in termini di investimenti in difesa, non soltanto di numeri delle forze armate, ma anche per esempio di scorte di materiali. Noi l'abbiamo visto molto chiaramente con una operazione molto infelice che ha caratterizzato il nostro vicinato, cioè la Libia, nel 2011, quando quella non era, è passata alla storia come una guerra della NATO. In realtà non era una guerra della NATO, era una guerra di una coalizione dei volenterosi sotto, certo, la bandiera dell'ONU, che cominciò a bombardare Gheddafi. E perché fu chiamata la NATO? Semplicemente perché c'era bisogno di coinvolgere di più gli americani nell'operazione tramite la NATO, perché dopo meno di dieci giorni di operazioni, le varie operazioni nazionali a guida soprattutto europea finirono le bombe.
1: C'era Obama che voleva leading from behind, no? All'epoca,
0: esatto,
1: guidare,
0: esatto,
1: da dietro, insomma.
0: Sì, quindi anche questa ondata di isolazionismo americano arriva da prima di Trump, no? Quello era proprio un esempio in cui un presidente americano non voleva farsi coinvolgere e invece gli europei li hanno tirati per la giacchetta in un'operazione che altrimenti si sarebbe

0: sarebbe interrotta in poche settimane.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte a Stefano Marcuzzi, grazie per il suo intervento. Ricordo il suo libro, L'Europa e la NATO, la fine della guerra fredda, il crollo dell'ordine bipolare, il dilemma della sicurezza collettiva. Le faccio un'ultima domanda rapidissima, mi può rispondere anche con un sì, con un no. Ma tutta la retorica dell'allargamento a est della NATO che bussa alle porte di Mosca, è vera?
0: No. No, però nel libro c'è un capitolo di 100 pagine che spiega bene tutti gli scambi diplomatici che sono intervenuti.
1: Quindi la risposta non è semplice. Va bene, grazie davvero, grazie Stefano Marcuzzi.
0: A voi, grazie dell'invito.
1: Buonasera e buon lavoro. Allora, andiamo avanti con la puntata, ci spostiamo niente meno che a Cuba, dove, come forse sapete, gli americani hanno spostato tutto il gruppo di combattimento legato alla portaerei Nimitz, che adesso è nei Caraibi, e contemporaneamente hanno incriminato Castro, Raul Castro, per una vecchia storia, una storia di parecchi anni fa. Lo hanno accusato di essere responsabile dell'uccisione di due americani mentre c'era un'operazione che si chiamavano, mi pare, i Fratelli della Salvezza, dei anticastristi americani che avevano organizzato sull'isola. E poi ci sono delle accuse che l'America rivolge adesso a Cuba di serbare, di minacciare l'America stessa, Guantanamo, gli Stati Uniti, e quindi tutto questo diventa una cosa piuttosto calda in questa fase. Noi ne parliamo con il professor Gennaro Caratenuto, che insegna storia contemporanea all'Università della Campania. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, ci spiega un po' che cosa sta succedendo attorno a Cuba, che partita l'America sta giocando attorno a quell'isola?
2: Ma in fondo sta giocando una partita abbastanza simile, anche se storicamente molto, molto più di lunga durata, a quella che ha giocato il 3 gennaio in Venezuela. Sta creando le condizioni perché ci possa essere un cambio di regime senza alcun tipo di transizione democratica, che è esattamente quello che è successo in Venezuela, dove sta governando la vice di Nicolás Maduro. Trump dice che i venezuelani sono tutti molto felici e che soprattutto un mare di petrolio sta viaggiando verso le raffinerie di Houston in Texas.
1: E ha smesso di viaggiare verso Cuba perché, come sappiamo, c'è un...
2: E soprattutto ci stavo arrivando, a ragione, ha smesso di viaggiare contro Cuba. Ora io volevo dire una cosa, allora, tornando all'episodio che ha portato a questa sorprendente, diciamo così, incriminazione di Raul Castro, che all'epoca era ministro della difesa, era un'epoca storica un po' simile all'epoca storica attuale, perché era il cosiddetto periodo speciale, quando Cuba per la prima volta dopo la caduta dell'Unione Sovietica si era trovata nella situazione di reinventarsi, una terribile crisi economica, una situazione per la quale i nostri corrispondenti viaggiavano una o due volte l'anno a Cuba a raccontare l'ultimo primo maggio con Fidel, l'ultima, cioè la fine della rivoluzione cubana in quel momento, sì. E succedevano anche cose poco commendevoli, tipo per esempio questa tensione che portò all'abbattimento di quei due aerei, soprattutto una lunga serie di attentati terroristici. C'era in particolare questo Luis Posada Carriles, che era un cubano di Miami, agente della CIA, che per esempio aveva orchestrato, aveva rivendicato l'assassinio del cittadino italiano Fabio Di Celmo, che era un povero giovane imprenditore che stava lì, si beccò in piena faccia una bomba e fu assassinato quasi contemporaneamente con l'episodio del quale è accusato in questo momento Raul Castro. Insomma, c'era questa situazione di fine della rivoluzione cubana, che però continuava dal suo punto di vista con legittime ragioni, insomma, a non voler rifluire in quello che era il destino di Cuba pre-rivoluzione, e che fu salvata in qualche modo dall'arrivo di Chavez al potere, che cominciò a vendere il petrolio. Lo scambio importante era petrolio in cambio di medici, furono i medici cubani che costruirono il sistema sanitario del Venezuela.
1: Parlavamo proprio Chavez l'altro giorno col presidente della regione Calabria di medici cubani in un altro contesto.
2: Esatto. Ma quella è una cosa importante che ha fatto Cuba negli ultimi molti anni, che è stato mandare medici non solo in Calabria o in Venezuela, ma in posti anche molto remoti, in Sierra Leone, in posti molto, molto difficili da frequentare. I medici cubani sono andati evidentemente con un tornaconto economico, ma anche con quella che viene presentata, secondo me anche con qualche ragione, come un'esperienza di solidarietà internazionale, la salute, eccetera, che è sempre stata una delle grandi bandiere della rivoluzione cubana. Però i cubani, con questo fatto di Chavez, del petrolio di Chavez, secondo me hanno fatto almeno un enorme errore, ne hanno fatti molti, ma in particolare per quello che ci concerne un enorme errore, che è stato quello di non fare la transizione ecologica, di non fare il loro Green Deal e dipendere dal petrolio di Chavez invece che andare dalla Cina, amica loro, e farsi riempire un'isola dove il sole non manca di pannelli solari. E quindi questa è l'origine in particolare della situazione attuale, che porta a questi blackout continui in un sistema che evidentemente economicamente tiene in piedi un po' per i capelli. Cuba produce pochissimo, produce.
1: Io leggevo in questi giorni un po' di reportage, anche il New York Times se ne è occupato, e alcuni dicono che a questo punto i cubani quasi si augurino un intervento militare americano, perché è talmente drammatica la situazione in cui vivono che anche cambiare completamente la scena, anche se non sono convinti della legittimità, se i discorsi sono comunque più complicati, dicono vabbè, basta che le cose cambino. È possibile che ci sia questo il sentimento dominante?
2: Da parte di qualcuno sicuramente sì. Non sono sicuro che Cuba ha una cultura particolare che noi anche per una questione anagrafica abbiamo conosciuto la Cuba della rivoluzione, quindi la Cuba che era caratterizzata dal socialismo, insomma, dall'essere da quella parte della guerra fredda. Però la storia di Cuba, da quando Cuba diventa indipendente nel remoto 1898, me la faccio breve, non si spaventi, è una storia nella quale ci sono due tendenze: quella all'assimilazione con gli Stati Uniti e quella alla indipendenza nazionale rispetto agli Stati Uniti. Ecco, la storia di Fidel Castro e della rivoluzione cubana, prima ancora di essere una storia di socialismo, è una storia di indipendenza di Cuba. E quel sentimento io penso che continui a essere forte, al di là delle difficoltà estreme che sta vivendo la popolazione di Cuba in questo momento. Però l'antinomia, assimilazione, indipendenza è quella che è la cifra di quest'isola di Cuba per tutta la storia. C'è una storia simile per esempio nella vicina Porto Rico, certo. Anche lì è una storia molto simile quella di Porto Rico, senza rivoluzione socialista ovviamente.
1: Ma questa evocazione di minacce possibili che vengono da Cuba, si dice che viene accusata di aver accumulato 300 droni di fabbricazione iraniana, di essere pronta a scagliarli contro Guantanamo, se non addirittura contro la Florida, ho visto che il segretario di Stato Rubio ha detto che insomma l'isola Cuba rappresenta comunque una minaccia strategica se altri paesi dovessero riempirla di armi, insomma tutto questo prelude secondo lei ad un intervento militare di tipo venezuelano?
2: Allora, intanto questa che Cuba sia una minaccia fa un po' ridere. Di tutte le cose che si possono dire di Cuba, questa cosa qui fa davvero ridere. Cuba non
1: in questi giorni affatto. Nelle televisioni americane, soprattutto Newsmax e Fox, lo ripetono tutti.
2: È cambiata la narrativa, ma anche questa storia di Raul Castro spuntata improvvisamente dopo 30 anni, dopo che per esempio durante il primo mandato di Trump non aveva mai pensato a incriminare Raul Castro per quel vecchio episodio del 1996. È cambiata sulla base, c'è una rivista specializzata in questioni militari che ha tirato fuori, che sta a Arlington in Virginia, che ha tirato fuori questa storia dei droni. È come un po' cambiata la narrativa, che sembra star preludendo a un intervento militare ovviamente. Ma dire adesso, noi dal nostro punto di vista, dire che Cuba in questo momento storico rappresenti una minaccia per gli Stati Uniti mi sembra veramente offendere.
1: Si direbbe a Roma non c'hanno gli occhi per piangere.
2: Bravo, esattamente, cioè in questo momento Cuba proverà a sopravvivere, non certo ad attaccare la più grande potenza mondiale.
1: Ma insomma, ecco, ma quando parliamo di un intervento di tipo venezuelano, lì c'è un vice, un qualcuno che potrebbe, come dire, svolgere il ruolo dell'attuale presidente venezuelano?
2: Ma vede, dopo che abbiamo saputo martedì che Trump e Netanyahu pensavano ad Ahmadinejad, ma non posso dirle io chi può essere.
1: Non c'è limite alla fantasia, insomma,
2: pronto,
1: lei dice,
2: a subentrare. Io so che la signora Delcy Rodriguez, che è una persona molto preparata, ha fatto degli studi importanti, dall'essere una narcoterrorista oggi come oggi è libera da sanzioni, gli hanno ridato la carta di credito American Express e può andare sulla quinta strada di New York a fare shopping come una brava signora borghese. Insomma, questo è anche affascinante da seguire, insomma, in questo momento storico. O per esempio l'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni di galera per narcotraffico, e lui sì narcotrafficante, negli Stati Uniti, stava in un carcere negli Stati Uniti, è stato graziato da Trump e rimandato in Honduras libero da ogni condanna.
1: È così, e quindi è difficile fare previsioni. Io intanto però la ringrazio, grazie Gennaro Caratenuto,
2: grazie a voi,
1: per essere stato con noi, vi auguro buona serata e buon lavoro.
2: Buona serata.
1: Abbiamo i titoli del TG2 prima di chiudere la puntata con Fabrizio Pulvirenti.
3: Rientrano in Italia gli attivisti di Flottiglia, denunciano picchiati e torturati. Procura di Roma acquisirà video di Benvir. Tajani invia a Bruxelles richiesta sanzioni per ministro israeliano. Il messaggio di Giorgia Meloni a Bruxelles: serve equilibrio tra spese, difesa e energia. Maggioranza noi a difesa interesse nazionale, opposizioni, governo fanalino di coda in Europa. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz dopo l'incriminazione di Raul Castro. L'annuncio di Rubio: l'isola ha accettato aiuti per 100 milioni. La storia di Davide Cavallo, studente bocconiano accoltellato a ottobre da due giovani. L'abbraccio ai due aggressori dopo la sentenza. Al TG2 racconta: era un gesto necessario. Al TG2 le immagini straordinarie della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia a Barcellona, appena completata. Il capolavoro di Gaudì diventerà la chiesa più alta del mondo. Alfa e Jovanotti insieme per un brano che sa già di estate, Buon Vento. Nel nostro TG ricordi del giovane cantautore genovese. Jovanotti è stato il motivo per cui faccio questo lavoro.
1: Le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, andiamo verso la fine di questa puntata, non prima però di aver salutato Fabrizio Pirenti, che è il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e insomma è anche stato il primo italiano a contrarre il virus Ebola nel lontano 2014 in Sierra Leone. Buonasera, buonasera direttore, buonasera dottore, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto le vorrei chiedere come accadde che si contagiò. Io ho letto che lei era volontario di Medici Senza Frontiere, appunto in Sierra Leone.
4: Di Emergency,
1: mi scusi se lo ricordavo male. E era volontario di Emergency in Sierra Leone e si occupava proprio di malati di Ebola e si ritrovò a un certo punto con i sintomi che la fecero sospettare di averlo contratto. Come andò quella vicenda?
4: Esattamente. Una mattina mi sono svegliato dopo una notte trascorsa tra dolori addominali, vomito e diarrea, mi sono svegliato con la febbre oltre i 39, per cui ho fatto il test e sono risultato, dopo qualche ora ho avuto il riscontro ed ero positivo.
1: Ha capito come è potuto succedere? Perché no, Ebola non si trasmette come il Covid, per esempio, no? bisogna toccarsi.
4: No, assolutamente, non si trasmette come il Covid, è necessario un contatto con una fonte che normalmente è il paziente, ma possono anche essere delle superfici contaminate da liquidi biologici, infetti. No, non saprei dire come è avvenuto il contagio.
1: E ci sa invece dire come è riuscito a guarire? Come si svolge, come si cura l'Ebola, se si può curare?
4: Ma per l'Ebola non c'era cura allora e non c'è cura neanche adesso. Il sistema per curare i malati di Ebola è quello di mantenerli in vita nelle terapie intensive laddove necessario, fin tanto che il sistema immunitario sviluppi gli anticorpi necessari a combattere la malattia e a contenerla. Poi dopo la negativizzazione si è dimessi.
1: Immagino che non sia una passeggiata questo essere tenuti in vita fino allo sviluppo degli anticorpi.
4: Tutt'altro, è una malattia devastante che colpisce qualsiasi organo e tessuto, per cui i sintomi sono molto vari, vanno da sintomi gastrointestinali, a parte la febbre che quella è un dato costante di tutti i malati di Ebola, e poi ci sono sintomi gastrointestinali, sintomi neurologici, sintomi osteoarticolari, l'epatite, cioè c'è un quadro sintomatologico davvero ampio, variegato e grave.
1: Ecco, non, all'epoca non c'era una cura come non c'è oggi, però oggi per alcuni ceppi di Ebola c'è un vaccino, se non sbaglio.
4: C'è un vaccino, ci sono degli anticorpi monoclonali ai quali ritengo, penso di aver contribuito anche io, in quanto
1: con i suoi

0: con i miei linfociti che sono stati donati a un istituto di ricerca britannico, ho fatto diverse donazioni di plasma iperimmune, quindi ho contribuito anch'io in qualche misura, non so in che misura, ma sicuramente qualcosa ci sarà stato fatto con i miei linfociti.
1: In quanti casi di media essere tenuti in vita poi salva la vita, se così posso dire?
0: La media si innalza notevolmente. Quello che abbiamo fatto con Emergency in Sierra Leone è stato di cominciare a trattare i malati di Ebola come si trattano nei sistemi occidentali, nel nord del mondo. Gino Strada diceva sempre, io ho un ricordo vivido di lui, anche perché condividevamo la stessa villa, non si porta nel terzo mondo una sanità da terzo mondo. Inseguendo questa logica sono state create delle vere e proprie terapie intensive e diciamo che fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a lavorare in questo modo, la letalità per Ebola nei nostri centri si è abbassata decisamente in modo più netto rispetto agli altri centri.
1: Senta, la situazione adesso in Africa rispetto a questo nuovo ceppo di Ebola che si sta diffondendo, a che livello di allarme è secondo lei?
0: Allora, ha ragione il direttore dell'OMS, per l'Occidente il livello è basso perché al momento non ci sono contagi transcontinentali.
1: È successo
0: questa epidemia di Ebola ha qualcosa di quella del 2014, in quanto ha passato le frontiere della Repubblica Democratica del Congo, è arrivata in Uganda, in Sud Sudan, dove è giusto ricordarlo e tenerlo nella dovuta considerazione, sono soprattutto il Sud Sudan sono teatri di guerra e in quelle condizioni è ben più difficile riuscire a fare sia il trattamento dei malati, sia quello che tecnicamente si chiama il contact tracing, cioè risalire uno dopo l'altro al
1: ce lo ricordiamo il contact tracing cosa fosse, sì, se ne parlava esatto. Anche ai tempi del Covid, quindi diciamo sì. C'è una fase, l'OMS l'ha definita non ancora pandemia, no? Non siamo in una fase precedente.
0: Ma guardi, personalmente ritengo che sia o probabile che diventi una pandemia tipo Covid, anche perché le modalità di contagio sono profondamente diverse. Che ci sia però un allarme locale, e questo è vero, bisogna tenerlo nella dovuta considerazione.
1: E quindi diciamo è chiesto ai paesi di controllare le frontiere, di contenere i focolai di infezione. Cosa possono fare per cercare di disinnescare questa fase?
0: Al momento c'è soltanto un'allerta che riguarda Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sud Sudan. Al momento non ci sono delle misure preventive allargate al resto del mondo, però è giusto stare allerta. L'Occidente ha sviluppato una serie di interventi in grado di bloccare eventuali epidemie che dovessero raggiungere i nostri confini, quindi è corretto quello che dice l'OMS, al momento non c'è un rischio pandemia.
1: Ma che tipo di virus è l'Ebola? È uno di questi virus respiratori di cui sentiamo tanto spesso parlare?
0: No, è un virus silvestre che colpisce prevalentemente dei pipistrelli. Il contagio avviene in modo casuale quando uno di questi pipistrelli, a cui il virus non fa nulla, entra in contatto con i primati, sia le scimmie sia gli uomini, avviene casualmente. Quello che io ho potuto verificare, ed è un dato che dovrebbe farci riflettere soprattutto noi occidentali, io ho sovrapposto le mappe dei focolai di Ebola fino al 2014 con le mappe del disboscamento in Africa e purtroppo coincidono. Cioè a dire, da dove l'uomo si è maggiormente addentrato nelle foreste per ottenere il legname che poi viene trasferito in Occidente per i mobili eccetera, lì in quelle zone si sono accesi i più numerosi focolai.
1: Si verifica quello che si chiamava lo spillover, no?
0: Lo spillover è quando avviene il passaggio di un virus silvestre all'uomo, esattamente, è proprio quello.
1: Ecco, si sono fatti progressi nella ricerca di un vaccino che funzioni davvero anche per questo nuovo ceppo?
0: Non ancora, perché questo nuovo sierotipo ha dato finora soltanto o due o tre focolai, adesso non ricordo bene, molto contenuti, quindi non c'è stata la diffusione come lo Zaire, quello con il quale mi sono contagiato io, che essendo molto più vasta l'epidemia chiaramente ha consentito di avere un maggior numero di soggetti da studiare, dai quali ottenere i linfociti come ho fatto

io, e quindi è stato possibile preparare delle strategie vaccinali o di anticorpi monoclonali. Questo virus è relativamente nuovo, ha dato pochissimi focolai epidemici, quindi si sa molto poco.

0: a questo salto di frontiera?
1: Non l'ha sicuramente determinata, ma avrà sicuramente contribuito, perché la riduzione ci vogliono degli investimenti, ridurre i fondi disponibili per contrastare le tante epidemie che ci sono in Africa. Guardi, io le dico soltanto che il morbillo, che da noi è una malattia quasi banale, in Africa diventa una malattia importante, anche perché espone ad una immunodepressione, cioè abbassa le difese immunitarie. E il primo germe che si fa avanti non appena le difese immunitarie sono abbassate è la tubercolosi. Quindi capisce bene che anche il semplice morbillo, in mancanza di strategie, di fondi, di finanziamenti adeguati, diventa un problema davvero importante in Africa.
0: Quindi c'è un problema di finanziamenti adesso?
1: Assolutamente sì.
0: Che andrebbe su cui bisognerebbe riflettere. Lei è più tornato in quelle zone dopo quel contagio? Ha avuto più a che fare?
1: No, ho dato da subito la mia disponibilità a rientrare, ma evidentemente non c'è stata più necessità, anche perché poi l'epidemia è stata dichiarata conclusa qualche mese dopo. Quando io ero già in forza, l'epidemia era chiusa, lo stato epidemico era chiuso, quindi non c'è stato più bisogno dell'infettivologo o degli infettivologi per tornare sul posto.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero Fabrizio Pulvirenti, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon
1: serata.
0: Lavoro. Grazie ancora, sono le 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, la parte tecnica. Stasera ringraziamo Fabio Cardinali e Francesco Pio Naglieri. Io vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi ricordo che questa puntata, così come tutte le precedenti, la potete ritrovare su raiplaysound.it. Chiudiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
9: Maria, sposa delle nozze messianiche, oltre che vergine nell'ascolto di Dio e nella docilità a Lui, oltre che madre nel generare il figlio e nell'essere in Lui madre di tutti i credenti, Maria è anche la sposa delle nozze messianiche. Ce lo dice in modo particolare il canto del Magnificat nel capitolo primo di Luca, che mostra come Maria sia colei in cui l'Eterno è venuto a inaugurare e realizzare nel tempo una nuova alleanza d'amore, un'alleanza sponsale con le sue creature. Proprio così in Maria viene espressa la Chiesa come comunità dell'alleanza, delle nozze col Dio vivente. Nel cantico, il Magnificat, sono numerose le evocazioni dei salmi dei poveri di Dio, gli Anawim Adonai. Più in generale c'è il senso, lo spirito dell'attesa del Primo Testamento. Maria è la figlia di Sion che vive la fede nell'ascolto del

0: Dio vivente e si mantiene aperta alle sue promesse. Ma che cosa il cantico manifesta di lei che lo pronuncia? Presentando Maria come portavoce dell'attesa messianica dei poveri che trova compimento nell'azione potente di Dio, in Maria ci viene indicata la figura esemplare della prima discepola cristiana, di colei cioè che è compimento dell'Israele della speranza, beata perché ha creduto, e colei in cui vengono a compimento le promesse di Dio si realizza in maniera esemplare la novità del Vangelo, il nuovo inizio che Dio opera a partire dai poveri, guardando in lei, affidandoci come credenti alla sua intercessione, possiamo anche noi aprirci all'alleanza con Dio, stringere il patto di quell'alleanza nuova e definitiva che infonde nei nostri cuori l'esperienza della novità di vita nel tempo e promessa anche per l'eternità.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, Giorgia Meloni. Dopo un sopralluogo in Sicilia, nei territori colpiti dalla frana di Niscemi, ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta Carla Macrellino.
4: Infinite le sfide che ci attendono in Europa, sostiene la Premier, dove la competitività viene evocata a parole, l'Unione ci aiuti nella difesa delle nostre eccellenze e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni guarda avanti, considerando l'attuale contesto geopolitico, scandisce che questo è il tempo del realismo e delle priorità sensate, soprattutto sulle scelte di spesa. Sentiamo.
5: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
4: La Presidente del Consiglio arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove rivendica i tempi rapidi di intervento con 150 milioni di euro stanziati e annuncia per domani nel Consiglio dei Ministri il varo di due provvedimenti per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizi per chi ha perso la casa, attesa anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino ai primi di giugno. È tutto, linea allo studio.
3: E domani il CDM dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quacivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e si sarebbe dimesso per motivi personali. Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier a Bruxelles di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprende anche le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha detto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento.
6: Non vogliamo chiedere questa deroga per fare, diciamo così, interventi di sussidio sul fronte energetico in senso lato, ribadisco, perché non è sull'energia e non sulla difesa, ma per fare gli uni e gli altri. Naturalmente sul 26 probabilmente più sull'energia, in prospettiva sul 27 e 28 più sulla difesa.
3: Rientreranno tutti in tarda serata tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, caricati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Carotenuto, il giornalista del Fatto Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Maria Elena D'Elia è la portavoce italiana della missione internazionale.
7: Sono stati picchiati ripetutamente, pesantemente, ci sono persone che riportano fratture agli arti, fratture alle costole, qualcuno che ha delle fratture alle costole addirittura che gli sta impedendo di respirare, molestie sessuali, privazioni di ogni genere. Faremo un nuovo esposto alla Procura di Roma, di nuovo per sequestro di persona e tortura.
3: La guerra in

0: Ucraina, Kiev assesta un duro colpo d'immagine alla Russia. Il presidente Zelensky posta un video sui social annunciando che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, dei servizi segreti russi, nella parte occupata della regione di Kherson. Ha distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. E gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato Rubio. Sul fronte iraniano il segretario di Stato ha fatto sapere: i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma ha anche sottolineato che con i pedaggi a Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La cronaca: restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti da Salim El Kudri, mentre è stata trasferita in un centro specializzato in Germania la donna tedesca 69enne che ha perso le gambe. La sorella del 31enne ha mandato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
1: Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno.
2: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
1: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
2: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
1: Non l'abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
2: Un disagio testimoniato anche da quelle mail ai toni ostili inviati all'agenzia di lavoro interinale. Rancore e rabbia scoppiati in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR1.
0: La linea ora va a zona Cesarini, buon ascolto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni.

0: Spagna, Grecia, Regno Unito o scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Zona Cesarini.
2: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Priereschi. Sono le 21 e 9 minuti in questo istante, giovedì 21 maggio 2026, qui su Radio 1, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, Francesco Pianalieri in alla parte tecnica, in redazione Tony Tisi, e seguiremo insieme intanto il basket con i playoff di Lega A, due partite in corso. Per noi c'è Sebastiano Franco a Trieste, per Trieste e Brescia si sta giocando Reggiana Olimpia Milano. Fra poco vedremo aggiornamenti di entrambe le gare. L'Open di Francia, ovvero siamo a Roland Garros con il tennis e due italiani che hanno passato il turno: Pellegrino, che ha battuto Cecchinato nel derby italiano 2-7-0, e anche Cina, che ha sconfitto il canadese Galarneau 2-7-1. Entrambi quindi passano dalle qualificazioni al tabellone principale dello Slam, e questa è sicuramente una buona notizia. Due italiani su tre impegnati nella finale che passano il turno. Il Giro d'Italia con la 12ª tappa e la vittoria di Alex Segart, con ancora Eulalio che rimane in rosa e guadagna anche 6 secondi, dovremo parlare anche di questo, di Giro d'Italia e di tanto altro, ma lo faremo fra pochissimo. Prima ci trasferiamo proprio da Sebastiano Franco per un aggiornamento sulla gara in corso, playoff, quarti dei playoff di Serie A di basket, gara 3, Trieste-Brescia.
3: Avanti Brescia 54-47, 4:51 da giocare nel terzo quarto. C'è Trieste in attacco sotto di 7 con Bennan che si avvicina a canestro e subisce il fallo di Ndure. Proprio Ndure, uno dei migliori di Brescia, autore fino a questo momento di 12 punti. C'è anche Burnell con 8. Brescia che è andata a referto con 8 giocatori diversi. Brescia che è stata sempre avanti dall'inizio della gara, anche più 11 nel secondo quarto. Hanno inciso due falli tecnici fischiati, uno alla panchina di Trieste nel secondo quarto, uno a Colby Ross. Partita in equilibrio con Trieste, però sempre non è mai riuscita a mettere la testa avanti. Brescia che è stata avanti anche di 11 punti, di 7, ha chiuso avanti i due quarti, il primo e il secondo. Il rimbalzo in questo momento in attacco è di Candussi, che si fa male alla mano. Sempre avanti Brescia 54-47, 4:37 da giocare nel terzo quarto. Studio.
2: Bene, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita che si sta giocando sempre per i quarti di finale dei playoff di Lega di basket, Reggiana Olimpia Milano. Siamo 25-21 per la Reggiana nel secondo quarto, e poi c'è una partita in corso di tennis, quella dei quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta, con in campo l'azzurro Darderi, che ha ben figurato agli internazionali d'Italia, e l'australiano De Minor. Primo set però per De Minor in 43 minuti, un 6-0, quindi davvero netto nel secondo. Primo game subito all'australiano, e adesso è al servizio l'azzurro sul 15-0 in quello che è appunto il secondo game del secondo set. Quarti di finale di Amburgo, vedremo come andrà a finire. E poi c'è da parlare ancora del Giro d'Italia. Dicevamo, Alec Segart, che ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia, una frazione che doveva essere adatta ai velocisti, però sui due GPM di giornata sono andati in crisi sia Jonathan Milan che Paul Meunier, e quindi c'è stata una rivoluzione e alla fine l'ha spuntata proprio Alec Segart. Non cambia però la maglia rosa Afonso Eulalio, che resta in rosa e quindi con un distacco dagli altri anche abbastanza importante. Più tardi nella seconda parte della nostra trasmissione poi parleremo di Giro d'Italia con i nostri inviati che sono al seguito della Corsa Rosa. Il nostro numero SMS WhatsApp non l'ho ancora dato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo da Sebastiano Franco, basket, Trieste-Brescia.
3: E ancora 54-47 per Brescia, 4 minuti da giocare nel terzo quarto, la serie sull'1-1, perfetta parità con Trieste in attacco con Colby Ross, lo scarico per Candussi da 3, l'errore, completamente sbagliato il tiro di Francesco Candussi, rimbalzo di Brescia con Milan e poi la transizione, c'è la mano di Toscano Henderson a toccare il pallone, rimessa laterale dal fondo per Brescia, Brescia lo dicevamo sempre avanti nel corso del punteggio, per Trieste c'è moltissima curiosità, c'era moltissima curiosità per vedere se il presidente Matiasic veniva ad assistere alla partita, sapete che è in corso la trattativa per trasferire la squadra a Roma con il presidente Matiasic che non si è seduto al suo solito posto in tribuna ma è rimasto nel tunnel che porta gli spogliatoi, non si è fatto vedere insomma dal pubblico. Bennan in attacco con il fallo subito e ci sarà rimessa laterale per Trieste, 47 Trieste, 54 Brescia, sempre meno 7, 3:35 da giocare nel terzo quarto con Brescia che chiama time out in questo momento. Studio. No matter what, no matter what.

0: Lady Gaga con Runaway qui a Zona Cesarini, 21, 16 minuti e 55 secondi. Torniamo al basket, i playoff, quarti di finale, gara 3, Trieste-Brescia, Sebastiano Franco.
1: Allunga Brescia, 59 per la squadra di Coach Cotelli, 49 più 10 a due minuti dalla fine del terzo quarto. I canestri da tre di Barnell, autore di 11 punti, e il canestro da sotto di Bilan, che sta giocando una gran partita in termini di rimbalzi ma anche di punti in attacco, il centro di Brescia. Ora dall'altra parte Trieste con De Angeli da tre, l'errore, il rimbalzo lungo e quello di Ross per Trieste, nuova opportunità d'attacco per la squadra di casa, biancorossi che faticano tantissimo in attacco con bassissime percentuali al tiro, è arrivata al 40% Trieste nel terzo quarto. Ora Cannuzzi riesce a segnare da sotto canestro dopo aver recuperato il rimbalzo, meno 8 Trieste, 51 pallacanestro Trieste, 59 Germani Brescia, 1:19 da giocare nel terzo quarto. Studio.
0: Grazie a Sebastiano Franco. L'altro match, Reggiana Olimpia Milano, anche qui gara 3, siamo 31-30 per l'Olimpia Milano nel secondo quarto, in questo caso la serie è sul 2-0 per l'Olimpia. E poi dicevamo poco fa delle qualificazioni, del passaggio al tabellone principale a Roland Garros di Cina e Pellegrino, i due azzurri che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione appunto, e si giocheranno tra l'altro per la prima volta in carriera a uno slam nel main draw, quindi saranno in questo caso 9 gli italiani nel tabellone maschile, fra cui ovviamente Jannik Sinner, e sappiamo con chi farà il suo esordio in Francia.

0: proprio l'azzurro, vero contro il padrone di casa Clement Tabor, che è un giocatore che è stato ammesso al tabellone principale grazie ad una wild card, quindi Sinner se la vedrà col 26enne numero 165 del circuito internazionale in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare in clima del torneo sicuramente con tranquillità. Insomma, è stato un periodo davvero particolare per l'azzurro, si è reso protagonista negli ultimi 2 mesi e mezzo delle vittorie in 5 Masters 1000 consecutivi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma, e quindi adesso un po' di giorni di riposo, perché il debutto di Jannik Sinner a Roland Garros è fissato per lunedì 25 o martedì 26 maggio, non c'è ancora l'ufficialità, quindi ci saranno un po' di giorni ancora, 5-6 giorni per recuperare dopo davvero questo tour de force e per puntare anche qui ad arrivare in fondo a Roland Garros. Torniamo invece al basket da Sebastiano Franco per un aggiornamento su Trieste e Brescia.
1: Il contropiede di Brescia con il canestro di Curno per il 61 Brescia 54 Trieste. Finisce in questo momento il terzo quarto, c'è anche un fischio arbitrale, tantissime le proteste di Trieste soprattutto per il metro arbitrale, perché si è sembrato che gli stessi contatti dalle due parti fossero fischiati in modo diverso. Poco fa Cannussi ha subito un contatto importante nella sua entrata a canestro, non è stato fischiato fallo, ha protestato ma moltissimo. Però proprio Cannussi è stato l'autore del canestro da tre che ha riavvicinato Trieste al meno 5, poi ancora Brescia che allunga più 7 alla fine del terzo quarto, 61 a 54, Brescia che è sempre rimasta avanti nel corso di tutta la gara. Studio.

0: Coez con Ci vuole una laurea qui a Zona Cesarini, 21:23 minuti e 10 secondi, e torniamo a Trieste Brescia, gara dei playoff, gara 3 dei quarti dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano Franco.
1: Il canestro in penetrazione di Nan, 63 Brescia, 57 Trieste. Trieste che si era riavvicinata grazie alla bomba di Brown. Trieste che in attacco con Candussi da sotto, subisce fallo e c'è il canestro. Il fallo è di Curno per Brescia, il canestro

0: parte di Francesco Candussi, che sta accendendo la reazione di Trieste. In questo momento però si spengono i riflettori del Palasport e quindi probabilmente la partita verrà interrotta per qualche istante in attesa che si possano riaccendere. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani Brescia, 8:39 da giocare nell'ultimo quarto alla fine della partita. Brescia sempre avanti, avanti di 4 in questo momento, come di 4 era stata avanti anche nel primo quarto. Studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco, torneremo da te a breve per capire se il match ripartirà o meno. Si sta invece giocando Reggiana Olimpia Milano, anche qui siamo gara 3, sempre ai quarti di finale, playoff di Lega di Basket. Secondo quarto 37-31 per la Reggiana in una serie che vede l'Olimpia Milano avanti per 2-0. Poi c'è anche un quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con un azzurro in campo, Darderi, che ha perso il primo set con De Minor, australiano, 6-0. Nel secondo è dietro 3-1 per l'australiano, che è anche al servizio in questo momento nel quinto game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
0: Squadre ancora nelle due panchine, perché non si sono accese le luci almeno di metà parte del campo, a dire la verità è al buio, l'altra parte i riflettori sono accesi, ma non è sufficiente per andare avanti nella partita. Ripetiamo il parziale: 63 Germani Brescia, 59 Candussi, con Candussi che deve andare in lunetta per un ulteriore tiro libero. Dicevamo delle percentuali migliorate nel terzo quarto da Trieste, che nel secondo quarto aveva tirato con il 42%. Brescia è stata più continua in attacco e ha sfruttato anche la sua maggior fisicità, soprattutto sotto canestro con Milan e Ndur. I palloni sono arrivati sotto e poi dal perimetro Barnell e Curnot hanno fatto la differenza nel tiro da tre. 63 Germani Brescia, 59 pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare, il gioco è ancora fermo.
1: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. Allora noi ci ascoltiamo Laid Back, Sunshine Reggae, e poi c'è l'Onda Verde. Subito dopo torneremo a seguire gli ultimi minuti di Trieste-Brescia.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 9 Lainate Como Chiasso. Partiamo da qui, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A1 Milano Napoli a Cale tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino della pavimentazione. A1 Milano Napoli tra Guidonia e Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, il traffico è bloccato. Ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 534 che ha visto il coinvolgimento di due furgoni e di un'auto. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, segnalato incidente al chilometro 65,6. Un'occhiata alla viabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica tra incrocio Monselice e incrocio strada regionale 104, il traffico è bloccato, c'è un incidente in entrambe le direzioni. Sulla statale 6 via Casilina, prima dell'incrocio Anagni, il traffico è rallentato a causa di un incidente in direzione dell'incrocio Capua. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
0: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:31 minuti e 40 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per Trieste Brescia, gara 3 dei playoff di Lega di Basket, per sapere cosa sta succedendo. La gara era ferma da qualche minuto. Sebastiano.
4: Sì Giacomo, la gara continua a essere ferma perché i riflettori di metà parte del campo sono spenti, c'è un problema elettrico credo importante a questo punto perché non danno segni di vita i riflettori della parte destra rispetto alla nostra visuale che siamo sotto il canestro al di là dall'altra parte degli spogliatoi. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani e Brescia, 8:39 dice il cronometro alla fine della partita, una partita sempre condotta dicevamo da Brescia che è stata avanti di 4 alla fine del primo quarto, di 5 nel secondo quarto e poi anche ha chiuso avanti il terzo quarto di 7, quindi Brescia che ha sempre condotto grazie alla fisicità soprattutto sotto canestro. 9 le palle perse di Trieste in attacco, questo ha fatto anche un po' la differenza per quanto riguarda la formazione di coach Taccetti. Tutto ancora, almeno metà è spento diciamo così, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 sul cronometro, le squadre si stanno riscaldando in attesa che possa riprendere la gara.
3: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita invece è sul 42-36 Reggiana Olimpia Milano, parliamo sempre di basket, siamo all'intervallo fra le due squadre, gara 3 con la serie che vede Milano avanti 2-0 e poi c'è invece il tennis con i quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta tedesca, Darderi contro l'australiano De Minor, primo set a De Minor 6-0, nel secondo siamo 3-1 per De Minor che quindi avanti di un break e al momento De Minor è al servizio sul vantaggio in quello che è il quinto game del secondo set.

0: Times Square con Follow the Sun qui a zona Cesarini, 21:37 minuti e 15 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per capire cosa sta succedendo fra Trieste e Brescia in questa gara 3 dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano.
1: Sta succedendo che c'è questo blackout prolungato, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 da giocare alla fine della gara, serie sull'1-1, questa è gara 3 dei quarti di finale playoff, la prima delle due sfide che si giocheranno a Trieste, però è andata via la luce in metà parte delle luci che illuminano il parquet. L'elettricista del Palasport ha detto che ci vorranno 20 minuti almeno perché possa riprendere il piena funzionalità delle luci del parquet. È successo, pensate, già lo scorso anno nella stessa serie c'è stato un blackout prolungato nello stesso Palasport e poi naturalmente ci sono stati anche parecchi cori di scherno qui al Palasport verso il presidente Matiasic, che sicuramente per quella che è una storia che sta facendo il giro dell'Italia del basket non è più amato qui a Trieste, perché ha fatto capire di voler portare via la squadra, di portare via il titolo a Roma. C'è stata però la rassicurazione da parte del presidente della regione Fedriga la scorsa settimana, che ha detto che comunque Trieste avrà una squadra in Serie 1 nella prossima stagione. Si sta parlando, ci sono voci di un interessamento da parte di un imprenditore locale, almeno per quanto riguarda una sponsorizzazione importante. Staremo a vedere, intanto la partita è ancora ferma, 63 Germani Brescia, 59 Pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare alla fine della partita. Si stanno riaccendendo le luci almeno parzialmente, una ventina i fari che devono riaccendersi, se ne sono riaccesi almeno la metà, una decina. Linea Giacomo Prioreschi allo studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco, rimaniamo in attesa di capire quando riprenderà questo match. Fermo anche Reggiana Olimpia Milano, l'altra partita dei quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, ma in questo caso per l'intervallo, per la pausa di metà partita, con la Reggiana avanti 42-36, serie che vede però Milano avanti invece 2-0. E poi il quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con Darderi e De Minor, australiano, in campo. Primo set a De Minor 6-0, avanti ancora l'australiano 4-1 con Darderi al servizio sul vantaggio in questo momento per De Minor, quindi ancora in difficoltà Darderi e a rischio del secondo break nel secondo set l'azzurro.

0: Cesarina.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui a Zona Cesarini, 21:42 minuti e 45 secondi. Torniamo a Trieste, Trieste-Brescia, il basket, Sebastiano Franco, questi playoff, gara 3, vediamo se la partita è ripresa.
2: Sì Giacomo, si sono riaccese le luci, 7:53 da giocare nell'ultimo quarto con il tiro di De Angeli da tre sbagliato, 59 Trieste, 65 Brescia, più 6 per la squadra di coach Cotelli, con Brescia ancora trascinata da Miro Bilan, autore di 14 punti, 16 perché Bilan allunga ancora per Brescia con il canestro da sotto sull'assist di Cournot, ancora Trieste in attacco con Brown, fa moltissima difficoltà, poco fa l'errore con il tiro supplementare dalla lunetta di Candussi, ora il giro palla con la penetrazione di Toscano Henderson, il canestro di Toscano Henderson, protagonista

0: non di una bella partita, problemi di falli e anche percentuali a tiro molto basse per lui. 67 Germani Brescia, 61 Pallacanestro Trieste, 7-0-6 da giocare. Dall'altra parte c'è ancora Brescia in attacco con Milan sotto canestro, lo scarico fuori per Barnell, Endur sul perimetro, ancora Ivanovic, il tentativo da tre di Ivanovic, l'errore, il rimbalzo di Bennan. 67 Brescia, 61 Trieste, 6-51 da giocare. Studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Ripresa non ancora l'altra partita, Reggiana Olimpia Milano, sempre all'intervallo con la Reggiana avanti 42-36 e Milano invece in vantaggio nella serie per 2-0. Darderi e De Minor, non cambia il trend di questo match. Primo set all'australiano 6-0, qui parliamo di tennis e siamo ai quarti di finale di Amburgo sulla terra battuta. Dicevo, l'australiano ha vinto il primo set 6-0 in 43 minuti di gioco, ne hanno giocati appena 41 fin qui nel secondo e De Minor è sempre avanti, in questo caso 5-2 con Darder ora che si appresta a servire per quello che sarà l'ottavo game del secondo set. E però ricordiamo anche le buone notizie che sono arrivate invece dalla Francia, Roland Garros, con Federico Cina e Andrea Pellegrino che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione allo Slam parigino e giocheranno per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam. Questo ci fa davvero piacere, saranno 9 in totale gli italiani nel tabellone maschile di questo importante torneo. Torniamo al basket da Sebastiano Franco.
0: Il canestro in penetrazione di Ivanovic, 69 Brescia, 61 Pallacanestro Trieste, 6-18 da giocare. Dall'altra parte il canestro di Bennan per Trieste, l'australiano con il sottomano destro per lui, ancora tiene in vita Trieste che continua a fare grandissime difficoltà in attacco su Ivanovic. C'è il fallo di Ramsey, allora ci sarà rimessa laterale per Brescia che continua a essere avanti di 6 punti quando sono da giocare ancora 6 minuti e 3 secondi alla fine della partita, con 3 giocatori di Brescia in doppia cifra. Si tratta di Bilan, 16 punti, Indur 12, Barnell 11. Dall'altra parte il miglior marcatore per Trieste è Ross con 16. Ancora una penetrazione di Bilan, il passaggio, lo scarico sbagliato, ma ancora Bilan recupera, raccatta da per terra il pallone sul che era rimbalzato sul ginocchio di Curno e mette dentro un canestro importantissimo per questa sfida. 71 Brescia, 63 Trieste, più 8, 5:36 da giocare. Ancora una palla persa in attacco da parte di Trieste, in sottomano di Brescia per il più 10 Brescia, 5:32 da giocare. Chiama timeout coach Taccetti, deve parlarci sopra, la situazione di Trieste si fa davvero difficile, meno 10 a 5:32 da giocare. Studio.
1: Bene, grazie Sebastiano Franco. Giornata speciale per l'Inter in un pomeriggio con doppio evento all'Arena Civica di Milano. Prima la partita tra leggende del club e poi l'allenamento della squadra di Cristian Chivu sotto gli occhi di migliaia di tifosi accorsi per l'occasione. Nel mezzo anche il giro d'onore del presidente Beppe Marotta. Era presente in tribuna anche Massimo Moratti assieme al tecnico Cristian Chivu e Catherine Ralph, esponente di Octri. Lo stesso Marotta ha poi preso la parola e ha fatto una frecciata al Milan, ha detto: abbiamo raggiunto un traguardo straordinario da celebrare in un contesto iconico, qui si è allenata l'Inter di Elenio Herrera, la grande Inter che ha conquistato 2 Coppe dei Campioni sotto la presidenza di Angelo Moratti. Ringrazio il presidente, il tributo va a questi ragazzi e al loro leader Cristian Chivu. In questa arena oggi ci sono presenti tutte le componenti della società, della famiglia, e se la squadra vince anche merito della squadra invisibile di centinaia di dipendenti dell'Inter che fanno sì che la squadra si esprima al massimo delle proprie possibilità. E poi la frecciata: siamo la squadra della città, l'unica che ha 2 stelle, nella città di Milano ci siamo solo noi e questo è motivo di orgoglio. Beh, sicuramente sarà materia per i tifosi, ovviamente per i prossimi derby e quant'altro, le parole di Beppe Marotta in questa giornata speciale di festa e celebrazione per i nerazzurri dopo la vittoria in Coppa Italia e soprattutto dello scudetto. Torniamo invece alla lotta per lo scudetto nella Lega di Basket, i quarti tra Trieste e Brescia, gara 3, Sebastiano Franco.
0: Ramsey, la tripla per il meno 7 di Trieste, 66 Trieste, 73 Germani Brescia, 5 minuti e 5 secondi da giocare alla fine della partita. Trieste ancora viva

0: nonostante le difficoltà in attacco, una bomba da quasi 8 metri di Ramsey con il pressing a tutto campo in questo momento per la squadra di coach Taccetti. Biancorossi che pressano con Ramsey su Ivanovic, che riesce a superare la metà campo in questo momento con il blocco portato da Barnell per il pick and roll. Ivanovic allontana Barnell e poi il servizio sotto per Barnell da fuori. Rivers, il canestro importantissimo di Rivers da 3 punti, ancora più 10 Brescia, 76 Germani, 66 Trieste, 4:40 da giocare. Toscano Henderson, l'errore in penetrazione ma rimbalzo in attacco di Bennan, l'australiano che con il mancino sinistro prova ad andare al tiro da sotto, subisce il fallo di Miro Bilan, autore di 18 punti, il centro di Brescia, miglior marcatore di questa gara. Bilan però autore anche di 4 falli, lo tiene in campo coach Cotelli per questi ultimi 4 minuti e 33 da giocare. 76 Germani Brescia, 66 pallacanestro Trieste, in lunetta Bennan per Trieste per cercare di riavvicinare ancora con 2 tiri liberi almeno ad andare al meno 8 per Trieste, che comunque, lo abbiamo detto, è sempre rimasta sotto nel parziale per tutta la partita. Realizza il primo dei 2 tiri liberi Bennan, 67 Trieste, 76 Brescia, con giocatori di Trieste come Ruzier che sono stati i protagonisti di una non di una bella prestazione. Candussi si è acceso nel terzo quarto, ma gli italiani di Trieste non sono riusciti a fare la differenza come in altre occasioni, come nella gara 1 con Brescia. Il canestro, il 2 su 2 da parte di Bennan per il 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:26 l'attacco di Brescia. Barnell inseguito da Renzi, Barnell l'avvicinamento a canestro, spalla canestro, poi lo scarico da sotto Bilan e poi da fuori Cournot, l'errore di Cournot da 3 con la lotta a rimbalzo alla meglio, ancora una volta Bilan gigantesco, Miro Bilan sotto canestro gigantesco nei rimbalzi ma anche in attacco. 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:12 da giocare, ci saranno 2 tiri liberi per Milo Biran in linea allo studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco, è ripresa anche Reggiana Olimpia Milano dopo l'intervallo, siamo 44-43 per la Reggiana, gara davvero molto tirata con l'Olimpia avanti 2-0 nella serie, mentre siamo sul 5-3 nel secondo set del quarto di finale di tennis in Germania ad Amburgo fra Darder e De Minor. Primo set all'australiano 6-0, ora 5-3 sempre per De Minor che è anche al servizio sullo 0-30 nel nono game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste-Brescia, quarti di finale, gara 3 dei playoff di Lega di Basket.
0: Bilan fa 2 su 2 dalla lunetta per il 78-68, più 10 sempre per Brescia, 3:55 da giocare. Dall'altra parte la tripla di Bennan completamente sbagliata all'imbalzo di Brescia con Ivanovic in attacco, la transizione per Cournot e poi lo scarico per Barnell, ancora sul perimetro Ivanovic il tentativo e poi c'è il fallo di Ramsey su Ivanovic e quindi ci sarà ancora rimessa laterale per Brescia, ancora un'azione d'attacco per la squadra di coach Cotelli, più 10 per Brescia. Trieste non riesce a ricucire lo strappo che Brescia è riuscito a creare nel terzo quarto e poi ad inizio quarto quarto prima del blackout e subito dopo il blackout con i canestri di Bilan, autore fino a questo momento di 20 sontuosa per Miro Bilan. La rimessa laterale da parte di Brescia con Ivanovic e Bilan ancora a colloquio per stabilire strategie d'attacco con Bilan che va a prendere posto al centro della lunetta, ancora si attende che venga asciugato il parquet. 68 Trieste, 78 Germani Brescia, 3:39 da giocare, seguiamo questo attacco di Brescia, il pallone consegnato a Ivanovic per la rimessa laterale, Bilan lo scarico, ancora Ivanovic, Rivers si avvicina e viene mandato dall'altra parte, il tiro da 3 di Barnell, la lotta a rimbalzo perché il tiro di Barnell è sbagliato, rimbalzo di Trieste con Ross subito in attacco, lo scarico per Brown, Bennan ancora lo scarico per Sissoko sotto canestro, l'errore da sotto di Sissoko e poi Bilan che lascia cadere il pallone in testa a Bilan, si arrabbia molto Sissoko con l'arbitro, viene ripreso dall'arbitro, Sissoko ha già preso un tecnico nel corso di questa partita. 68 Trieste, 78 Brescia, 3:20 da giocare, studio.
1: Bene, nell'altra partita

Reggiana Olimpia Milano, siamo 47 a 48 per l'Olimpia Milano, davvero gara tirata in questo, quello che è il terzo quarto, questa è la gara che è iniziata dopo Trieste e Brescia, quindi 47 a 48 per l'Olimpia Milano.

0: Toto Brescia, meno 9, 3:20 da giocare. Seguiamo il secondo dei tiri liberi per Sissoko, con Trieste pronta anche a pressare subito in attacco. Fa 2 su 2 Sissoko, così è pressing subito di Trieste con la rimessa di Barnell, che riesce nel consegnato per Rivers, che sbaglia, e poi il canestro sulla rubata di Ross per il 72 Trieste, 78 Brescia. 3:09 da giocare. Allora Trieste si riavvicina, meno 6, ancora Cournet in attacco, e poi la stoppatissima da parte di Sissoko, che cancella il tentativo in penetrazione di Cournot. Dall'altra parte c'è Bennan con il sottomano, il fallo di Indur. Ci saranno due tiri liberi per Bennan, l'australiano di Trieste. 78 Germani Brescia, 72 pallacanestro Trieste. 2:55 da giocare alla fine di questa partita, che è ancora viva. Si riaccende anche il pubblico di Trieste. 2:55 da giocare. Coach Cotelli, Brescia chiama time out. Studio.
1: Rimane vivissima anche la sfida fra la Reggiana e l'Olimpia Milano. Ora a lungo dell'Olimpia Milano, 51-47 nel terzo quarto, in quella che è gara 3 di questi quarti di finale dei playoff di basket, e una partita davvero sempre molto equilibrata, e che di cui continueremo a dare aggiornamenti. Mentre meno equilibrato è il match di tennis ad Amburgo, sulla terra battuta, quarti di finale fra Dardenne e De Minor. Primo set all'australiano con un netto 6-0, siamo ora 5-3 per De Minor nel secondo set. Al servizio l'australiano in vantaggio nel nono game, no, era match point, e chiude l'incontro De Minor, e quindi passa il turno, eliminato ai quarti di finale di Amburgo Dardenne. Torniamo al basket. Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
0: 78 Brescia, 72 pallacanestro Trieste. 2:55 da giocare con il time out chiesto da coach Cotelli. Più 10 Brescia, poi è stato ricucito il parziale in parte da Trieste con la rubata da parte di Ross su una rimessa davvero effettuata male di Cournot. Però Brescia ha giocato con molto equilibrio per tutta la partita, ha sbagliato pochissimo, buone le scelte in attacco. Ora ci saranno due tiri liberi per Bennan, che può riavvicinare ancora Trieste, portarla a meno 4, tenendo così vivo questo finale di partita. 2:55 da giocare. Seguiamo il primo dei due tiri liberi di Bennan, con i giocatori anche pronti come sempre di Trieste per il pressing subito sulla rimessa di Brescia. Il primo dei due tiri liberi di Bennan è sbagliato, lo sentirete dalla delusione del pubblico. Rimane 78 Brescia, 72 Trieste, meno 6 per Trieste, che non riesce a riavvicinarsi con il primo dei due tiri liberi. Il secondo è pronto ad effettuarlo Bennan, con l'arbitro quarta che chiama, che invita tutti a rispettare le linee dell'area, con Bennan ancora nel secondo dei tiri liberi. Lo mette a segno questa volta. 78 Brescia, 73 pallacanestro Trieste. Nuovo attacco di Brescia con il pressing a tutto campo da parte di Trieste. C'è Ramsey su Ivanovic, che supera la metà campo. Ancora in punta centrale Ivanovic, il blocco di Mobio con Ramsey che rimane su Ivanovic. 8 secondi per chiudere questa azione per Brescia. L'errore di Ivanovic, la palla è recuperata da Brown con il tentativo e la schiacciata sbagliata da parte di Sissoko. La layup per Sissoko da parte di Brown. L'errore di Sissoko. Rimane 78 Brescia, 73 pallacanestro Trieste, che ha sprecato moltissime occasioni per riavvicinarsi. Ancora un errore in attacco con il recupero da parte di Brescia con Renzi. 2:11 da giocare, più 5 sempre per Brescia. Bennan da sotto con il mancino chiuso, e poi lo scarico per Sissoko. C'è infrazione di passi di Sissoko. Rimane 78 Brescia, 73 Trieste. 2:03 da giocare. Linea allo studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Torneremo a seguire e a sapere come andrà a finire questo match dopo il GR, fra pochissimo quello delle 22, l'altra gara, gara 3 di basket, quarti di finale dei playoff di Lega A tra Reggiana e Olimpia Milano. Vede ora in questo momento Olimpia Milano avanti 56-49 nel terzo quarto, quindi vantaggio considerevole dopo tanto equilibrio in questo terzo terzo quarto e la serie vede avanti Milano 2-0. È stato sconfitto Darderi nei quarti di finale.

Del torneo di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo in due set 6-0, 6-3 dall'australiano De Minor. Più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini parleremo di ciclismo e di tanti altri argomenti, soprattutto il Giro d'Italia con i risultati di questa 12ª tappa e tutte le previsioni poi per le prossime. Ora c'è il GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo con Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La premier Giorgia Meloni alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia su salute e sicurezza alimentare è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
3: Presidente del Consiglio che in mattinata ha visitato a sorpresa i territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi insieme al capo della Protezione Civile siciliano, rivendicati i tempi rapidi di intervento da parte del governo. E domani in Consiglio dei Ministri sono attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise. Secondo la Commissione europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9% contro l'1,2% ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5% a fronte dello 0,8% stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione. Quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2% nel bel paese. La guerra in Ucraina. Mentre i presidenti di Russia e Bielorussia presiedono le esercitazioni nucleari congiunte, le forze speciali ucraine colpiscono al cuore i servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson.
5: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Rientreranno fra poco tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, catturati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato botte, catene e violenze anche ad anziani. La Procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A Milano è in carcere con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso l'uomo risultato ubriaco che con l'auto ha travolto due sorelle ultra

0: settantenni sulle strisce pedonali. Una ha perso la vita.
1: Dopo una giornata trascorsa all'ospedale San Raffaele ad assistere la sorella più grande, Alfonso e Filomena stavano ritornando nell'appartamento messo a disposizione dall'associazione Progetto Accoglienza, che aiuta i familiari delle persone malate che vengono a curarsi a Milano. Loro erano di Ioppolo Giancaxio, paesino di 1000 abitanti in provincia di Agrigento. La presidente della ONLUS, Raffaella Barbanti.
2: Questa notizia ci ha colto veramente impreparate. Le signore le abbiamo viste pochi giorni fa quando sono venute a registrarsi, quindi ci lascia veramente esterrefatti.
1: Erano le 9:30 di ieri sera, mentre stavano sulle strisce pedonali, le due sorelle sono state investite dall'auto guidata da un 39enne italiano. Non si è fermato a soccorrerle, ma con il veicolo semidistrutto è scappato. Immediati i soccorsi. Alfonso, 75 anni, è stata trasportata proprio a San Raffaele, ma è deceduta poco dopo. Filomena è arrivata in guardia in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno indicato il numero di targa dell'auto pirata alla polizia locale. Dopo un'ora e mezza il 39enne si è fermato in zona niguarda, ha chiamato la madre che ha avvertito il 112. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo alla cocaina. Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
0: Sport, Giro d'Italia, il belga Alex Segaert vince in solitario la 12ª tappa Imperia Novi Ligure, dopo aver staccato tutti a 3 chilometri dal traguardo. Il portoghese Alfonso Eulalio, suo compagno di squadra, mantiene il comando della classifica generale. Domani la carovana rosa resta in Piemonte per la Alessandria Verbania. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
3: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, qui Zona Cesarini su Radio 1, 22, 5 minuti e 50 secondi, sempre Giacomo Prileschi al microfono con voi, ma torniamo da Sebastiano Franco per seguire proprio gli ultimi secondi di Trieste e Brescia, quarto di finale dei playoff di Lega di Basket, gara 3.
5: Ci sono i giocatori di Brescia che festeggiano in mezzo al campo perché è finita da pochissimi secondi con la vittoria della Germania, 84-80 sulla pallacanestro Trieste, e si spezza quindi l'equilibrio, la serie va dalla parte di Brescia, 2-1 per Brescia. In questo momento si giocherà a Trieste, gara 4 sabato alle 20, Brescia trascinata da una prestazione incredibile di Miro Bilan, 20 punti e 12 rimbalzi, ma la formazione di coach Cotelli ha portato 5 giocatori in doppia cifra, oltre a Bilan sono andati in doppia cifra anche Cournot e anche Ndur e anche Rivers. Proprio di Rivers è stato il canestro che, dopo che Brown ha segnato da 3 a 10 secondi dalla a un minuto dalla fine, il canestro del meno 3, Rivers con una bomba da 3 punti ha riportato il più 6 a 14 secondi dalla fine per Brescia, chiudendo di fatto la gara con, nonostante la tripla ulteriore di Brown a 10 secondi dalla fine, e finisce quindi 84-80 dopo il tiro libero di Barnell. Serie che va quindi dalla parte di Brescia, 2-1 per la squadra di coach Cotelli, 84 Brescia, 80 Trieste. È tutto dal Pala Rubini, a te.
4: Grazie Sebastiano Franco, chiudiamo definitivamente i collegamenti per quanto riguarda la sfida fra Trieste e Brescia, questi quarti di finale, i playoff, la gara 3 di Lega di Basket. Si sta ancora giocando l'altro quarto di finale, l'altra gara 3, quella fra Reggiana e Olimpia Milano, 60-53 per Milano in questo, nel finale del terzo quarto, con Milano avanti di 2-0 nella serie, mentre fra pochissimo parleremo di un libro che ci racconta un po' l'evoluzione del calcio moderno negli ultimi 15 anni di questo sport.

0: Le Spice Girl con Who Do You Think You Are, qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti e 30 secondi, parliamo di un libro, il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore, scritto da due colleghi, Enrico Currò della Repubblica, che saluto, ciao Enrico.
1: Ciao.
0: E Bruno Bartolozzi, giornalista e scrittore del Corriere dello Sport, ciao Bruno.
2: Salve, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, vi chiedo subito, partiamo con una battuta, abbiamo ascoltato le Spice Girl, questo è un brano del 97, Who Do You Think You Are, com'era il calcio del 97, quanto è cambiato, visto che è un po' questo il tema, no, Enrico, del vostro libro?
1: È cambiato tanto, è cambiato direi soprattutto però nel terzo millennio, diciamo che fino al 2005-2010 più o meno era quello, poi è cambiato vorticosamente diventando qualcos'altro che abbiamo appunto cercato di descrivere entrando tra le pieghe di questa nuova entità che chiamiamo appunto il neocalcio.
0: Bruno Bartolozzi, com'è nata questa idea di scrivere questo libro insieme?
2: Ma l'idea è nata dal fatto che io e Enrico Currò lavoriamo praticamente, abbiamo cominciato a lavorare tanti anni fa, ben prima diciamo dell'inizio delle crisi vorticose alle quali alludevate prima. Il sodalizio, l'amicizia fraterna è rimasta, ma anche è rimasta la voglia di approfondire i temi del calcio che spesso nelle contingenze o nei passaggi che i giornali sono obbligati ad avere non sono così presenti. E allora abbiamo detto, siccome questo fenomeno ci ha colpito molto e fa parte della nostra vita e della nostra cultura, andiamo a lavorare per vedere sia gli effetti e le ragioni contingenti e di attualità del presente, ma anche le ragioni strutturali remote che hanno determinato da un punto di vista culturale, filosofico, estetico della teoria della percezione, quali sono le figure che sono state aggredite dal modello del capitale che ha trasformato tutto in merce.
0: Sicuramente ai nostri radioascoltatori questo è un tema caro, penso ad esempio a quello

0: che trattate nel libro, il neocalcio, la perdita, quello della perdita progressiva della dimensione popolare del calcio, Enrico, no? Cosa è successo nella seconda metà del Novecento e come è avvenuta questa, quella che sembrava un po' la base, no, del calcio?
1: Beh, il calcio è lo sport, resta lo sport popolare per definizione, però ha innegabilmente perso i connotati della popolarità in senso stretto, che era quella che lo caratterizzava prima. È diventato uno sport che viene fruito in maniera spezzettata, con gli highlights, individuale, non più, si è perso questo senso appunto dell'evento vissuto in maniera popolare in senso stretto. È diventato qualcos'altro, è diventato uno sport anche molto spesso virtuale, consumato dai clienti. Il tifoso oggi è percepito più come cliente che come tifoso in senso stretto, e questo è sicuramente un aspetto rilevante. Lo è poi il fatto che l'aggressione da parte della grande finanza, dei fondi in particolare, delle proprietà dei club, ha evidentemente anche trasformato il senso a volte dello sport stesso, il senso agonistico, perché ci sono club che dichiarano apertamente che il loro scopo non è di vincere lo scudetto, ma di arrivare tra le prime quattro per andare in Champions, in un circolo vizioso per cui guadagni un sacco di soldi perché arrivi in Champions, ma poi alla fine questi soldi li spendi per mantenere tutto l'apparato che ti porta di nuovo a cercare esclusivamente la Champions. Il risultato in sé sta perdendo il valore che aveva prima, il risultato del campo.
0: Bruno, c'è un'altra questione, quella degli stadi che avete trattato. È qui interessante, no? Perché ad esempio in Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, però c'è stata una vera e propria trasformazione anche di questi luoghi, come erano prima e come sono adesso, di sicuro il modello funzionante è quello attuale degli stadi che vediamo magari in Premier League, faccio un esempio d'eccellenza, ma in Bundesliga, un po' dappertutto, anche in Liga Spagnola, però ecco quali sono anche i lati negativi di questa trasformazione di questi luoghi.
2: Inevitabilmente quando si parla per esempio di intervento della finanza, dei fondi e delle speculazioni relative al calcio, abbiamo un'accoppiata: le nuove proprietà insediatesi tra i progetti presentano quelle del nuovo stadio, perché fa parte proprio anche di una tecnica consumata di acquisire valore in maniera fittizia attraverso una struttura che in qualche modo si va a inserire nel novero delle proprietà. Spesso anche quando queste strutture da un certo punto di vista funzionano, perché per esempio l'Inter è una delle società che in Europa fa più incassi e ricavi, ma eppure è stato posto il problema dello stadio, che è diventato centrale nel dibattito politico, ma anche nelle appeal dei due nuove entità, chiamiamo apposta entità perché si tratta di entità non trasparentissime, che si sono insediate in Inter e Milan. E quindi da questo punto di vista il rapporto stadio, nuove proprietà, nuovi interventi e finanza non spesso trasparente è solo funzionale ad operazioni di irrobustimento finanziario. Certo, poi rimane il problema degli stadi e della visibilità e della fruibilità, ma questo problema è un problema che sembra essere messo in secondo piano rispetto al primo, che è la caratteristica rilevante di questo nuovo neocalcio.
0: Enrico Curò, tra l'altro vi siete fatti un regalo, no? La prefazione di un grande del calcio, Walter Casagrande, ex attaccante brasiliano, no? Come mai questa scelta? Non so, immagino sia un amico o quant'altro.
1: È un amico sicuramente, ma dovendo noi trattare questo argomento del calcio, del neocalcio, non potevamo scegliere uno qualsiasi, dovevamo scegliere chi

0: avesse rappresentato qualcosa nel calcio precedente, anche non solo sul campo. Casagrande è uno dei protagonisti della Democrazia Corinziana, sì, quel movimento che negli anni 80, negli anni 70-80 aveva praticamente teorizzato e praticato l'autogestione da parte dei calciatori, quindi un modello del club, un modello molto avanzato. E a me in particolare, che ho conosciuto Casagrande al Mondiale del 2022, aveva colpito, lui faceva e fa il commentatore in Brasile, aveva colpito la sua grande capacità di indignarsi, che è un po' quello che abbiamo perso. Lui si indignava e si indigna per le storture del calcio, e quindi ci è parso particolarmente adatto ricorrere a lui per parlare e per introdurre questo argomento.
1: Bruno Bartolozzi, cosa è cambiata anche qui da Walter Casagrande a giocatori che hanno abbracciato una sorta di individualismo assoluto, no? Sono delle aziende, hanno i loro manager, insomma decidono un po' tutto loro, ma in maniera molto diversa rispetto a quello che intendeva Casagrande.
2: Sì, perché in realtà parliamo dei top player. Questi calciatori sono aziende che praticamente collaborano con altre aziende che sono i club, spesso da posizioni dominanti. L'opacità deriva anche dal fatto che a volte le proprietà dei cartellini sono in mano a dei fondi che gestiscono anche i club e i club concorrenti dei giocatori dove questi militano, e in qualche modo si è sganciato, è una riflessione che abbiamo fatto, il rapporto fra il tutto vitale, quello che abbiamo identificato in questa maniera, il rapporto con il territorio, l'identità, il club, la narrazione, la partita stessa del giocatore, e di conseguenza quello che lo abbiamo descritto anche con una serie di particolari, fonti e riferimenti, si è perso quello che il calcio rappresentava. Il calcio rappresentava in sostanza ciò che il teatro greco nella Grecia classica era per la polis ateniese, e quindi i calciatori erano in qualche modo i coreuti che caricavano su di loro le asperità della vita da comunicare attraverso il dramma tragico. E questo invece non c'è più, perché si è moltiplicato il frammentare delle imprese sportive individuali, e non si sa neanche più a questo punto, spesso vedendo gli highlights o le performance o i premi che sono moltiplicati, a quali gare appartengono. Quindi si è rotto il rapporto fra calciatore, come era Casagrande, e il proprio popolo, e in questo caso abbiamo una schiera enorme di clienti che vogliono soltanto fruire di quei secondi che spesso gli highlight li propongono, e spesso i calciatori protagonisti non sono conosciuti nemmeno per la squadra che della cui maglia indossano.
1: Allora, per chi si fosse collegato solo adesso con noi, stiamo parlando del libro Il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Enrico Currò, come si inseriscono i social in questo contesto?
0: I social sono sicuramente un aspetto del neocalcio molto rilevante, ma sono in realtà un aspetto rilevante della società di oggi. Nel neocalcio sono particolarmente pervasivi, perché hanno sostanzialmente cambiato, trasformato in maniera profonda la narrazione del calcio, che avviene attraverso queste reti sociali hanno distrutto, probabilmente hanno trasformato profondamente, ma a mio giudizio hanno anche distrutto la professione del giornalista sportivo tradizionale. Non so se questo possa essere considerato un problema, un guaio o meno. Sicuramente dal punto di vista del racconto hanno cambiato tutto. In qualche modo hanno alimentato il virtuale, la percezione da parte del fruitore che questo calcio sia poi un'entità della quale tutti possono parlare, perché non c'è più l'intermediazione, c'è la cosiddetta disintermediazione, cioè la convinzione, per esempio, per il tifoso che usufruisce del social di parlare direttamente con il calciatore, quando di non aver più bisogno del filtro del giornalista professionista, di poter parlare direttamente col calciatore, quando nel 99,99% dei casi sta in realtà parlando col suo social media manager. Quindi poi questo è tutto molto artefatto, alle soglie del giornalismo sportivo nuovo, chiamiamolo così. Adesso c'è poi un'ulteriore trasformazione, che è quella dell'intelligenza artificiale, che probabilmente darà la spallata definitiva a un mestiere che purtroppo sta finendo.
1: Bruno Bartolozzi, ti chiedo però una considerazione finale, direi, su questo libro, perché non è alla fine, anche se potrebbe sembrare, no, il neocalcio un libro nostalgico in qualche modo?
2: No, il neocalcio non è un libro nostalgico, perché è un libro che cerca di indagare le strutture, sia da un punto di vista economico che relazionale, e da un punto di vista della formazione nel corso degli anni del Novecento nel campo estetico della percezione, e quindi ricavare quali sono stati i modelli che il mercato ha potuto aggredire. Quindi la speranza è, come abbiamo cominciato il libro citando la Gaia Scienza di Nietzsche, che diciamo annunciava la morte di Dio, e quindi in questo caso trasfigurato nella testimonianza divina del ruolo del calcio, abbiamo finito sempre con lo stesso autore, citando Umano troppo umano, in cui Nietzsche sostanzialmente sostiene che l'arte, e noi il calcio attraverso varie fonti lo assimiliamo a una forma d'arte, che l'arte deve essere vissuta come una pratica della vita, e quindi si deve ricominciare ad assaporare il calcio e lo sport praticandolo. È una delle cose che ci spinge più a misurarci poi con il calcio dei grandi campioni. Per esempio, in queste settimane a Bologna, io vivo a Bologna, una società storica come la Sempre Avanti compie 125 anni e ha diffuso un'idea di pratica dello sport che ci riconcilia poi con la tecnica alta di questa disciplina. E allora da questo confronto, riappropriarsi della vita e dello sport per riappropriarci anche del gusto di celebrare i grandi campioni e le grandi vicende dello sport.
1: Prima di salutarvi, Enrico Currò, ti chiedo della figura del tifoso, che ne esce indebolita, a mio parere, da questa vostra analisi. Allora, come districarsi da tifosi nel neocalcio?
0: Districarsi non è semplice, perché ormai ci sono tante piattaforme, ci sono tanti elementi diversi che si sovrappongono, c'è quella frammentazione di cui parlava Bruno. Sicuramente cercando un po' di aprire gli occhi, cioè di rendersi conto, per esempio, che la narrazione di questo neocalcio è spesso una narrazione artefatta, fittizia, e quindi cercare di ricorrere alle fonti giuste, di ricorrere al buon giornalismo che ancora esiste, e come diceva Bruno, di assaporare il calcio, assaporarlo sia con la pratica sia anche con una visione oculata, che magari ritorni anche un pochino al gusto del guardare una partita intera, che è ormai una cosa che si è persa. La partita ha, nel racconto che ne fa Bruno anche nel libro, ha delle analogie con la tragedia, con l'arte greca, col kabuki giapponese. È qualcosa che va vissuto nella sua interezza, e quindi secondo me bisognerebbe fare questo. Non so quanto sia possibile, però sicuramente gli strumenti ci sono. Noi offriamo nel nostro piccolo uno strumento di analisi, avvertendo che il neocalcio è qualcosa che è in continua continua trasformazione. Mentre scrivevamo questo libro ci siamo resi conto che venivamo per forza di cose superati ogni giorno dalla cronaca, proprio perché è un'entità così pervasiva il neocalcio nella vita di tutti noi, anche delle persone che non si occupano di calcio, che non sono tifose, che non si può fare a meno di analizzarlo, e noi speriamo nella nostra, appunto nel nostro piccolo, di avere offerto degli spunti di riflessione ai tifosi.
1: Ci attendiamo a questo punto già un secondo capitolo, però intanto io ricordo il nome del primo libro che avete scritto sul fenomeno del neocalcio: Il neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Grazie a chi lo ha scritto, ovvero Enrico Currò e Bruno Bartolozzi. A presto, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buonasera.

0: Il Luna Pop con 50 special qui a Zona Cesarini, sono le 22:33:10. Ora parliamo di una campagna sociale, quella di Amref. La fame non è un gioco, una campagna di raccolta fondi appunto promossa da Amref Italia con l'obiettivo di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie. Si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza in questi paesi. Per sostenere Amref è possibile donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Per parlare di questo c'è con noi uno dei testimonial di Amref, l'alpinista Hervé Barmas, che saluto. Buonasera e benvenuto a Zona Cesarini.
1: Buonasera.
0: Allora, lei, Hervé, ha praticamente fatto un viaggio, no? In Kenya per vedere con i suoi occhi la situazione in un paese come quello.
1: Sì, diciamo che io innanzitutto sono un alpinista e sono anche divulgatore dei cambiamenti climatici, e come testimonial di Amref ho chiesto l'opportunità di andare a vedere con i miei occhi cosa succede nelle aree agropastorali che subiscono maggiormente questa crisi climatica, e sono rimasto purtroppo scioccato, colpito, perché noi alpinisti spesso decidiamo di andare in zone dove la natura è aspra e severa come le montagne di 8000 metri, ma è una nostra decisione, lo siamo per di passaggio. Queste persone vivono in situazioni di estrema siccità, dove l'acqua diventa un bene raro, dove la malnutrizione dei bambini è, diciamo, una consuetudine, e dunque è una natura aspra e severa che ha degli effetti estremamente collaterali sulla salute dell'uomo. E lì Amref mi ha dato veramente questa opportunità di testimoniarlo attraverso un film che si chiama Barren Lands, di cui sono stato regista, ma ripeto, è stata l'esperienza umana una delle più forti della mia vita.
0: Allora, ricordiamo il numero per donare ad Amref. La campagna si chiama La fame non è un gioco, il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto, 45587. Siamo in collegamento con l'alpinista Hervé Barmas, che è stato nel nord del Kenya proprio, ha girato anche un documentario come ci stava dicendo. Magari ci racconti un aneddoto, un'immagine, no, che ha raccolto da questo documentario, che può far capire magari meglio ai nostri radioascoltatori che cosa si è trovato di fronte in quelle zone.
1: Ma una delle immagini più forti riguarda sicuramente la disuguaglianza di cui si parla tanto, ma spesso non si fa un collegamento appunto con la crisi climatica. Voi dovete pensare che la sussistenza, o comunque il reperire l'acqua, è un compito delegato alle donne, alle ragazze e alle bambine. Quando si verifica una siccità importante, normalmente non basta un pozzo del villaggio. Per villaggio stiamo proprio parlando di capanni, e i pozzi sono pozzi profondi 8 metri, dove l'acqua per noi sarebbe l'acqua del colore di una pozzanghera, per dare l'idea che loro utilizzano per bere, per alimentarsi, ecco. Le ragazze, le bambine e le donne sono obbligate a fare chilometri in periodo di siccità per andare a reperire l'acqua ai pozzi più lontani. Si parla anche di 10 chilometri a temperature di 35, 38, 40 gradi sotto il sole, e dunque il tempo lo passano quotidianamente a fare questo lavoro, questo compito. Questo ovviamente non permette loro di accedere agli studi, di andare a scuola, e non permette loro di avere un'indipendenza. E mi ricordo questa madre che ho incontrato in un pozzo e mi ha guardato, e avevo un traduttore con me, e gli ho chiesto: ma che cosa desideri per i tuoi figli? E lei mi ha guardato e mi ha risposto: assolutamente non la mia vita, spero che loro possano essere più fortunati di me. Ha preso la sua tanica, una tanica di plastica da 25 litri, se l'è caricata in spalle, e sotto i 38 gradi ha fatto 10 km per tornare al suo villaggio.
0: Allora, noi ricordiamo ancora il numero solidale, dopo questa immagine davvero evocativa che ci ha regalato Hervé Bermas, che è stato appunto in Kenya e ha girato questo documentario. Lui è un alpinista. Il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto ancora, 45587, per donare ad AMREF la campagna La fame non è un gioco. L'obiettivo è quello di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come l'Etiopia, il Kenya e il Burkina Faso. Hervé, le chiedo, lei è abituato a imprese quasi impossibili, ne ha fatte tante nella sua carriera di alpinista e ovviamente è abituato anche, no, a ritrovarsi in luoghi impervi. E cosa ha imparato un alpinista come lei, un abituato come lei, a certe situazioni invece in Kenya, in un'avventura del genere?
1: Che ci sono persone che riescono ad aggrapparsi alla vita, proprio intesi legati, utilizzando la metafora della cordata e della corda che si usa in montagna, si aggrappano, si mettono in cordata per cercare di sopravvivere al disagio quotidiano. E ho imparato che alla fine la sfida più grande anche per un alpinista non può essere solo quella di scalare le montagne, di compiere

0: quelle che poi vengono definite imprese, ma cercare di mettere anche al servizio delle persone che purtroppo non hanno la fortuna di vivere una vita migliore. Una vita migliore, ovviamente ci sono tanti problemi nel mondo, i conflitti hanno peggiorato questa situazione, l'hanno peggiorata maggiormente comunque in queste aree, però purtroppo ci sono persone che noi non immaginiamo quanto soffrono, quanto stanno male. Dunque penso che pietà da parte degli alpinisti, da parte delle persone comuni, da parte delle persone che hanno una voce in capitolo, da parte degli sportivi, se è il mio augurio per cercare di aiutare AMREF e comunque le persone che effettivamente soffrono, e sono tanti.
1: Cambiamento climatico è un tema che le sta molto a cuore anche a noi, ovviamente ad AMREF. Sono curioso di sapere qualcosa in più della sua percezione di quanto sta accadendo nel mondo, visto che è spesso in montagna, anzi quasi sempre, e vede, diciamo, tutto ciò da un'altra prospettiva magari rispetto a tanti di noi.
0: Ma io ho la fortuna di vivere questa passione che è l'alpinismo, che mi porta, come diceva lei, in montagna quotidianamente, e io posso solo verificare quelle che sono le prospettive e i dati scientifici. E purtroppo si parla ancora della fusione dei ghiacciai, ghiacciai che arretrano, ma quella è semplicemente una conseguenza. Si parla della montagna come bene comune, perché comunque dobbiamo pensare che dalle montagne il 60-70% delle acque dolci derivano proprio da territori considerati di montagna, e dunque ne beneficiano tutti, e dunque la montagna è da preservare, ma non è la montagna da preservare in sé, perché la montagna sopravviverà anche senza ghiacciai, cambierà il suo, cambierà la sua immagine, ma se noi non preserviamo la montagna e non cerchiamo di fare qualcosa per, non dico invertire la rotta, ma almeno rallentare ciò che sta succedendo, purtroppo chi ne pagherà le conseguenze è l'uomo, è l'essere umano, siamo tutti noi, e l'essere umano dipende estremamente da ciò chiamato acqua. Dunque diciamo, è una sorta di spettacolo, perché la natura è sempre spettacolare, anche attraverso la crisi climatica, però c'è anche una sensazione di disagio, perché probabilmente il campanello d'allarme più importante si verifica davanti ai miei occhi quasi quotidianamente. Io dico sempre che la montagna assomiglia un po' all'urlo di Munch, questo dipinto, no? Certo. Che si capisce che c'è qualcosa, un po' di sofferenza. La montagna soffre, ma in realtà la montagna sta lanciando quello d'allarme all'essere umano, e ciò che ho visto in Africa è la conseguenza che aspetta ad alcune persone, ma è la conseguenza, se non cambieremo qualcosa, se non cambieremo la nostra rotta, che aspetterà tutti noi.
1: Collegato con noi c'è Hervé Barmas, alpinista, testimonial di AMREF Italia per la campagna La fame non è un gioco. Potete donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Prima di salutarla le chiedo quale è il suo prossimo obiettivo da alpinista. Noi siamo una trasmissione sportiva, quindi siamo molto curiosi di sapere cosa sta progettando, programmando, che è un alpinista di fama internazionale, proviene da una famiglia di alpinisti, Cervino, Himalaya, Nepal, concatenamento del Gran Sasso. Quale prossimo obiettivo si pone Hervé Barmas?
0: A breve, nel mese di giugno, cercherò di vivere un'avventura completamente su territorio italiano, che unirà la resistenza fisica e l'alpinismo in un lungo viaggio che, diciamo, porterà in giro per tutta Italia, cercando di vivere e di riscoprire il nostro territorio, perché l'Italia è fantastica, lo sappiamo tutti, ha dei paesaggi incredibili, spesso la leghiamo e la colleghiamo ovviamente come penisola a un territorio di mare, ma in realtà è anche un territorio di montagna, ogni regione ha le proprie montagne, e mi sono reso conto che le persone sono affezionate e legate alle proprie montagne. Non anticipo di più, sarà una grande avventura, spero di riuscire a portarla a termine, perché sarà di...
1: Non lo sentiamo, forse lo abbiamo perso, vediamo se riusciamo a...
0: Eccoci,
1: sì, guarda, ci siamo persi l'ultima parte.
0: L'ultima parte, dico, sarà una grande avventura, sicuramente estenuante, ma che in certi tratti riuscirò a condividere con le persone che ne vorranno far parte. Sarà una grande cordata, l'escalata sul territorio italiano, un'ascensione infinita.
1: Bello, davvero bello. Ci saranno sicuramente collegati con noi tanti appassionati anche solo di trekking, ci sono tante montagne anche non così difficili da scalare intorno alle nostre grandi città, e quindi

0: Sicuramente molti appassionati la staranno ascoltando con attenzione. Hervé Barmas, prima di salutarla le chiedo di ricordare la campagna AMREF, visto che ne è testimonial.
1: Beh, la campagna è semplice: la fame non è un gioco e il numero solidale a cui donare, come ha ripetuto lei più volte, è 45586.
0: Grazie davvero a Hervé Barmas per essere stato con noi, e donate al 45587.
1: Grazie.

0: Questo è Bryan Adams con Summer of 69 qui a Zona Cesarini, 22, 47 minuti e 20 secondi. Ci trasferiamo al Giro d'Italia, parliamo quindi di ciclismo. Si è chiusa la 12ª tappa, collegato con noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, ben trovato a chi ci ascolta.
0: Allora, parliamo un po' di questa 12ª tappa. Non è andata come ci si aspettava intanto.
1: No, assolutamente no, perché insomma tutto faceva presagire un arrivo in volata, soprattutto per lo svolgimento della tappa, che è stata caratterizzata da una fuga sempre tenuta sotto controllo dal resto del gruppo, ma poi sulla salita dell'ultima salita, che precedeva di una ventina di chilometri il traguardo, abbastanza dura, c'è stata selezione, hanno pagato dazio i velocisti più importanti, a cominciare dal nostro Jonathan Milan, ma anche la maglia ciclamino della classifica punti Bolmagnier, che ha già vinto due volate, sono rimasti attardati, hanno provato per qualche chilometro e poi hanno rinunciato, ma nonostante questo non si è arrivati comunque in volata, perché poi ad anticipare tutti ci ha pensato, quando mancavano poco più di 1000 metri al traguardo, ci ha pensato Alex Gart, che si è lanciato, ha trovato il momento giusto in cui affondare il colpo ed è arrivato a braccia alzate sul traguardo, anticipando un po' tutti, sorprendendo anche le squadre dei velocisti che erano rimaste, che avevano fatto un gran lavoro, a cominciare dalla Movistar di Aular, ma anche la NSN, che lavorava per Michels, il campione estone. Quindi è stato un esito impronosticabile, con però grande soddisfazione per la Bahrain, che conquista una vittoria, ormai da diversi giorni anche la maglia rosa con Afonso e l'Aulio.
0: Cristiano,

0: A proposito di questo, ti aspettavi una resistenza tale di Eulalio lì davanti con la maglia rosa?
1: Ma direi di no, però è stato bravissimo sia nella crono, dove ovviamente il suo vantaggio è stato eroso da Jonas Vingegaard, ma è rimasto comunque al comando. Oggi è anche scattato prima di un traguardo che concedeva buoni in termini di secondi, ha aumentato il suo vantaggio su Vingegaard a 33 secondi, quindi è un corridore che ha dimostrato assolutamente personalità. Certo è che a breve, perché già da venerdì insomma si comincerà davvero a salire sulle salite alpine con la tappa la Aosta Pila, che sarà un banco di prova importante. Io credo che in quella giornata Eulalio sarà a gioco forza costretto a lasciare il simbolo del primato, da capire se effettivamente Vingegaard non avrà rivali o se qualcuno proverà a insidiare quello che sembra essere il suo dominio sulle salite, perché finora nei due arrivi in salita ha sempre vinto lui.
0: Secondo, 33 secondi di distanza dalla maglia rosa Eulalio per Vingegaard, favoritissimo di questa edizione del Giro d'Italia, ha anche detto praticamente gli abbuoni contano poco, insomma non sono quei secondi a fare la differenza, molto sicuro di sé.
1: Io credo insomma che le differenze saranno in termini di minuti, non in termini di secondi, però insomma è chiaro, no, che l'uscita di oggi, la sparata di oggi di Eulalio sia anche stata una condizione in cui si è venuto a trovare in quel momento, e allora non è costata tanto in termini di fatica, perché è stato uno scatto minimo, ha preso quei 6 secondi che potrebbero servirgli però per magari tentare di rimanere nei primi 5. È un po' l'obiettivo che si è data anche la Bahrain Vittorius, che conosce ovviamente i limiti del ragazzo in salita, però il vantaggio sugli altri pretendenti ai primi 5 posti, perché non anche al podio, certo bisognerà soffrire, sono tanti, quindi proverà sicuramente a dare battaglia a questo ragazzo portoghese che è un po' stato adottato dal pubblico italiano, perché insomma ha già trovato tanti tifosi lungo la strada che lo cercano, lo esaltano anche al momento delle premiazioni, perché tutti i giorni ovviamente viene premiata la maglia rosa, viene chiamato sul palco il detentore del simbolo del primato, e quindi ha trovato tanti tifosi, anche perché è sempre bello sorridente. Non potrebbe essere altrimenti, perché si ritrova a essere comunque leader di una grande corsa a tappa in maniera abbastanza inaspettata, e credo insomma che questo gli dia anche forza. Il nostro Manuel Codignoni ha più volte detto che questa maglia gli dà potenza, perché lui parla, è portoghese, ma con noi parla in spagnolo, pur comprendendo ovviamente l'italiano, e oggi insomma gli ha anche detto che sta pensando a acquistare una casa in Italia. Evidentemente si sta trovando bene nel nostro paese, e poi in squadra ha diversi compagni italiani, a cominciare da Damiano Caruso, che è un po' la sua chioccia, no? Perché Caruso 38 anni, smetterà a fine di questa stagione, si sta ritagliando anche questo ruolo all'interno della Bahrain Victorious.
0: Ci fa piacere che Eulalio si stia trovando bene in Italia, abbia trovato anche la sua sacca di tifosi, di appassionati che lo seguono, come ci farebbe, Cristiano Piccinelli, tanto piacere vedere un italiano vincere il Giro d'Italia, ma di questi tempi immagino ci potremmo anche accontentare di un podio. Giulio Pellizzari, 3 minuti e 42 di ritardo dalla maglia rosa, 3 minuti e poco più da Vingegaard, come l'hai visto, come sta secondo te, e stanno diminuendo o aumentando le sue chance?
1: Allora, ha avuto un problema fisico, ce l'ha detto, insomma un virus intestinale che lo ha un po' debilitato nel corso delle ultime tappe, però a crono, che insomma era un po', è un po' il suo tallone d'Achille, rischiava di affondare. Così non è stato, anzi si è difeso in maniera più che onorevole. È una squadra, la Red Bull, forte, alla pari della Visma Lise Bike, e in montagna servirà assolutamente la squadra. È una squadra con due capitani al momento: Jay Hindley, che il Giro l'ha vinto nel 22, è davanti in classifica generale, ma se riuscirà a recuperare, se si sarà ristabilito prima di venerdì, insomma qualcosa dovremmo vedere, perché è un ragazzo anche abbastanza sfrontato, il marchigiano, e è arrivato a questo giro con tante ambizioni sue personali e della squadra, perché c'è la volontà sicuramente di far bene. Secondo me ci proverà a stare a ruota di Jonas Vingegaard. Al momento non c'è riuscito nessuno a stare a ruota

sorta di Vingegaard, ma forse era anche normale che succedesse. La tappa di venerdì con tutte le salite di quella frazione molto intensa, breve ma molto intensa sulle salite ostane, secondo me non dico che scriverà in maniera definitiva la classifica, ma la delineerà un po' più chiaramente. Capiremo effettivamente se ci sono speranze di podio per Giulio Pellizzari e gli eventuali

0: vincere le due tappe che ha vinto, non ha dato grande spettacolo, ma me lo aspetto assolutamente sulle salite che andremo a trovare da qui alla fine del giro.
1: Sbilanciamoci un po', quali sono i nomi da seguire oltre a quelli che hai citato? Insomma, c'è Eulalio in maglia rosa, Vingegaard grande favorito, Pellizzari per il podio in azzurro. E poi?
0: Io credo che ci sarà una bella lotta per il podio e anche per provare a stanare un po' Jonas Vingegaard da parte della Decathlon, la formazione francese che ha in Felix Gall il suo capitano, che ha provato anche sulla salita del Corno alle Scale ad anticipare Vingegaard. E poi credo che vedremo un Aresman molto combattivo, la sua squadra è forte, la squadra di Filippo Ganna, e credo insomma che l'olandese possa dire la sua per quanto riguarda la questione podio. E poi ovviamente ci auguriamo magari che possa venire fuori sia Pellizzari, ma perché no possa anche un po' risalire la classifica Giulio Ciccone, che insomma in montagna è uno sempre da tenere in considerazione.
1: Prima di salutarci, Cristiano, ti chiedo, già ci hai detto qualcosa in realtà, però dici ancora qualcosa in più su questa 13ª tappa, quindi domani Alessandria Verbania.
0: Allora, una tappa di 188 km, tutta in Piemonte, con una prima parte pianeggiante, con un finale però con un paio di salite non clamorose, non particolarmente difficili, in tutto saranno circa 600 metri di dislivello, quindi insomma fattibile anche per gli uomini veloci, ma è una tappa che si addice molto a corridori che sono veloci sì, ma che sono anche magari potenti, che riescono ad allungare in maniera progressiva con i lunghi rettilinei, e nel finale ci saranno gli ultimi 13 km dopo con discesa, ma anche con una fase finale completamente piatta, quindi territorio per Filippo Ganna, anche perché a Verbania è nato e cresciuto, e io credo che domani lo vedremo assolutamente protagonista della tappa numero 13 con tutti gli altri pretendenti, perché con oggi soltanto 6 squadre hanno conquistato una vittoria, insomma sono tante quelle che hanno bisogno anche di punti per quanto riguarda le classifiche della Federazione Internazionale, perché servono poi per mantenere la licenza World Tour, che è un po' la Serie A del ciclismo.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo domani a partire dalle 2:30 su Radio 1 sulle strade del Giro per raccontarci questa 13ª tappa assieme a tutta la squadra di Radio 1, e quindi saluto anche Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, che compongono così il team di Radio 1 al Giro d'Italia. Grazie a Cristiano Piccinelli, a domani.
0: E grazie anche a Jacopo Teodoro, che ha curato questo collegamento.

Stiamo ascoltando i Queen con Killer Queen qui a Zona Cesarini. È finita anche Reggiana Olimpia Milano, quarti di finale dei playoff di Lega di basket, 84-72 per l'Olimpia Milano che vola in semifinale perché si porta 3-0 sulla serie. I saluti alla nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Francesco Pionalieri, in redazione Tony Tisi, con voi Giacomo Priorischi che vi augura una buona serata.

0: I comuni del tavolo, le strutture del Dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Campi Flegrei, la terra torna a tremare. Questa mattina scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti dell'ultimo anno. Nessun danno a persone o cose, a Bacoli c'è una decina di sfollati. Qui l'intervista a Lucia Pappalardo, direttrice dell'osservatorio vesuviano.
2: Dottoressa, la scossa più forte è alle 5.50-5.51 di questa mattina. Che fenomeno è?
3: È uno sciame che è iniziato appunto con questo evento di magnitudo 4.4. Non avevamo un evento di magnitudo maggiore uguale a 4 dal primo settembre. Oggi, come del resto, noi avevamo sempre detto che dal momento che tutti gli altri parametri sono stazionari, quindi c'è il sollevamento del suolo un centimetro al mese, un degassamento diciamo molto importante, ci aspettavamo che la sismicità potesse riprendere anche con eventi di magnitudo importanti come quello di questa mattina.
2: Avvertita distintamente anche a Napoli, come mai? È comunque collegato al fenomeno bradisismico?
3: Assolutamente sì, diciamo non ci sono variazioni importanti nello stato del vulcano, questo rientra nel fenomeno che già conosciamo e che teniamo sotto controllo oramai da anni.
2: Qual è l'andamento adesso dello sciame?
3: La sismicità è ancora in corso, però con un'energia che sta diminuendo nel tempo.
2: C'è una previsione diciamo su quando finirà?
3: No, assolutamente non si possono fare previsioni in questo tempo.
4: Napoli, Lara Martino, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 24, buon ascolto.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Guarda quanta gente finalmente. Ma guarda, vorrei proprio abbracciarmi proprio tutti. Quando ho finito di dire le mie preghiere, recito i primi 12 articoli della Costituzione. Tutti i cittadini e le cittadine sono uguali davanti alla legge. Qualcuno dice che non lo posso dire, ho 83 anni, piccolo partigiano, non potete impedire questa cazzo di crisi, banca mondiale, sono loro e lo devono pagare i lavoratori. E le fasce più deboli, e i bambini, e i ragazzi, e tutto il mondo, sulla testa.
7: Quella che avete sentito è la voce di Don Andrea Gallo e la sua storia è quella che vi raccontiamo questa sera. Don Gallo era un prete al fianco degli ultimi, un uomo di fede che però aveva compreso come oltre al pulpito fosse importante vivere la strada. La battaglia del Gallo, come lo chiamavano i genovesi, era per la pace, per la liberalizzazione delle droghe leggere, soprattutto per cancellare ogni tipo di stigma sociale. E lo faceva a modo suo, col Vangelo in una mano e la Costituzione nell'altra. Così parlava Don Andrea Gallo.
8: Io avevo 19 anni, con esperienza in marina, nella brigata partigiana, quindi ero un ragazzo altro che disinibito. Ho incontrato, questo è il centro, è qua, ho incontrato un salesiano di Don Bosco e ho visto che Don Bosco andava a raccogliere nella grande capitale sabauda i ragazzi abbandonati. Ho detto, ma io ho trovato il mio posto.
7: Nel 48 Don Gallo entra in noviziato a Varazze. Il suo incontro con la fede è stato tanto inaspettato quanto travolgente. Prima infatti è stato partigiano al fianco di suo fratello Dino e frequentava l'Istituto Tecnico Nautico. Ha scelto la strada più impervia, per alcuni era una spina nel fianco.
8: E il parroco mi ha confessato, mi registravano le prediche di nascosto su ordine della cura, lui poverino, poi si è pentito, piangeva. Ma no, vai tranquillo che tutti vengono ad ascoltare.
7: Fin dall'inizio la vita pastorale di Don Gallo è segnata da fratture e riconciliazione con la Chiesa. Così le raccontano Don Gallo stesso e il giornalista Loris Mazzetti.
8: E vengo allontanato da questa, il primo luglio del 70, in attesa di destinazione, che non arrivava mai.
9: La frattura nasce soprattutto perché lui difese quelli che consumavano il cosiddetto spinello, insomma. Perché non erano persone da emarginare, erano persone da comprendere e casomai alla sua maniera da salvare. È chiaro che a quel punto i benestanti dissero immediatamente: Don Gallo deve andare via dalla parrocchia perché porta brutte cose. E per quanto

0: Milano nella nave scuola Garaventa, riformatori per minori. Lì cerca di applicare i metodi educativi di Don Bosco con una pedagogia basata sulla fiducia, sulla libertà e non sulla sola espiazione della pena. Da questo momento Don Gallo, con quel modo di fare, il prete così diverso, così libero, si allontana dai salesiani che gli impedivano di vivere pienamente la sua vocazione sacerdotale e inizia il suo errare. Prima è cappellano del carcere di Capraia, ma anche lì dovette lasciare. Poi fu vice parroco nella parrocchia del Carmine a Genova, finché il giovane Don Gallo ricevette l'accoglienza di Don Federico Rebora. Questi i loro ricordi.
1: Signori, buon appetito. Stasera abbiamo qui il nostro parroco della parrocchia San Benedetto, Don Federico Rebora. Ci ha accolto l'8 dicembre del 70, che lui era già parroco. È il nostro parafulmine, con tutti i nostri, diciamo, quelli che ci vogliono un po' meno bene. Qualcuno si lamentava e la risposta di Don Federico era sempre questa: ma il Vangelo ci dice di accogliere.
2: Sì, anche è dovuto dire ad alcuni parrocchiani: se mi costringete me ne vado anch'io.
1: Qui mi sono convertito definitivamente al cristianesimo, che vuol dire con Gesù sono venuto a servire e non per essere servito. E allora siamo sempre pronti a mettersi, a iniziare insieme agli ultimi, ai perdenti, ai fragili. Siamo una comunità, come si può dire, sregolata, ma non sgretolata, siamo ancora in piedi.
0: Come ha detto Don Gallo, le sue comunità non si sgretolano, ne sono la prova gli ospiti della comunità San Benedetto al porto di Genova, fondata nel 1970. Il cardine dell'azione e del pensiero di Don Gallo è accogliere.
3: Io giravo, mi facevo qua a Genova e continuavo a girare per... ogni tanto venivo, chiedevo se mi serviva qualcosa e ho iniziato a conoscerli. Poi in carcere ho iniziato a fare i colloqui, mi hanno detto se vuoi entrare in comunità da libero puoi entrare. Ho finito il carcere, sono venuto qua, ho fatto i colloqui e sono entrato. Praticamente passo le mie giornate con Don Gallo, con la comunità, diciamo.
4: Ho trovato amici veri qua, cioè siamo amici, non amici tanto per cambiare.
3: Ho trovato la mia famiglia qua con San Benedetto.
0: Le parole chiave di Don Gallo sono due: accoglienza e lavoro. Questo prete fuori dal comune ha aperto la trattoria a Lanterna, dove lavorano i suoi ragazzi. Ha continuato con altri luoghi di accoglienza, di studio, di assistenza e di lavoro, come Cascina Canepa, Orto Zero, Caffè, Cascina Rangone. Così Lilli, la coordinatrice della comunità, e Don Gallo descrivono le loro esperienze.
5: La costante, secondo me, è l'accoglienza, riuscire ad accogliere l'altro per quello che è, per come è, senza pregiudizi.
1: E la Lili è un po' una coordinatrice generale, ma l'importante è perché pensa, cioè al dono dell'intelligenza. La distinzione è non tra credenti e non credenti, la distinzione degli esseri umani è tra pensanti e non pensanti.
5: Una cosa importante che ho imparato a San Benedetto è questo: i miei errori, che ognuno di noi ne fa, è un bagaglio che io ho, un bagaglio per non tornare a farli, o perlomeno per crescere.
1: Cerchiamo di un'assistenza alla nostra, che non sia meramente assistenziale, ma vorremmo chiamare una solidarietà liberatrice. Cioè che sia una struttura, e San Benedetto, perché è la grande regola, ora e te la buona. Non c'è una concessione di elemosine varie o benefici, no, il diritto di ciascuna persona.
0: Se con il mondo della Chiesa Don Gallo fa fatica a farsi comprendere, con il mondo laico stringe invece alleanze. Questa è la testimonianza di Marta Vincenzi, sindaco di Genova dal 2007 al 2012.
6: La forza di quella comunità è che non si pone in contrasto o in alternativa con le istituzioni, ma si pone in relazione con le istituzioni, coprendo uno spazio che però noi non riusciremo a coprire. Ha dietro una carica forte che viene dall'aver saputo stare dalla parte sempre di quelli che ci rimettevano, di quelli che bisognava difendere dalle ingiustizie.

0: notizie del mondo.
1: Quando vengo nella città vecchia respiro, perché sono vicino al cuore della città. Ed ecco perché quando vado in periferia c'ho il cuore per abbracciare tutte le periferie.
2: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi.
1: Però è il cuore che pulsa, ma il cuore pulsa e pulsa vuol mandare la sua linfa a tutta la periferia. E Genova è una città molto allargata. È una città fatta proprio da grande anfiteatro, cioè Genova è un grande madre con le braccia grande per abbracciare tutti, sia coloro che vengono da Levante, chi da Ponente, chi dal nord e chi viene dal mare.
3: Nel 2010 nasce l'Associazione Princese. Qualcuno chiede: ma chi fa il presidente? E una delle ragazze dice: presidente dei trans a Genova abbiamo già, che è Don Andrea Galli. I giornali scrivono, immediatamente sono chiamato da Sua Eminenza. Brevissima udienza, molto significativa. Sua Eminenza mi accoglie con molta bontà e gentilezza e poi, guardandomi negli occhi, fissi: caro Don Andrea, come la mettiamo con i transessuali? Eminenza, come la mettiamo con i transessuali? E lui è rimasto veramente ammutolito. Tant'è vero che si è alzato in piedi. Cioè, udienza finita.
4: Da quanto lo conosciamo, è sempre stato un pochino il nostro protettore in senso buono. Se siamo qui è grazie a lui, perché se no noi avevamo già ricevuto tutti i decreti ingiuntivi e a quest'ora saremmo, non si sa, in mezzo a una strada.
5: Io dopo 25 anni, perché facevo la prostituta, non ho potuto fare la comunione, l'ho fatto grazie alla credenza che mi ha fatto la comunità e da lì è partito di nuovo anche il mio percorso di fede.
6: Il 18 luglio del 2011 Don Gallo compie 83 anni. Al Palaceppe di Genova la città si riunisce e celebra Don Andrea, e questo è il ricordo di Don Gallo e dell'amico Gino Paoli.
7: Molte volte non sono d'accordo con lui assolutamente, in quello che fa o in quello che dice.
8: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
7: L'equivoco di questa canzone è molto buffo, perché non ci sono quattro amici. Ci sono ogni strofa altri quattro amici, nel senso che i quattro amici diventano chi dottore, chi ingegnere, chi avvocati moltissimi, eccetera, e quindi spariscono, non vogliono più cambiare il mondo, e ogni volta ce n'è altri quattro. Poi ci sono quelli che invece continuano a voler cambiare il mondo, e quelli sono i Don Gallo.

0: Vangelo secondo Don Gallo è la Chiesa del Concilio Vaticano II, ricordando sempre anche la Resistenza e la Costituzione. Don Gallo ci spiega la sua Chiesa e poi il regista Monio Vadia.
1: Sei divorziato e non ti fa comunione, no. Tu non ti sei sposata in chiesa, concubina. Tu niente sacramento, manco il padrino, No. Guarda che Gesù è il buon Vangelo. Vangelo ti porta una buona notizia. E se noi cristiani, cattolici, continuiamo a dare dei no.
2: Io ho conosciuto Don Gallo in televisione. Non c'era una traccia di quella retorica per cui anche chi non è cattolico come me, io sono nato in una famiglia ebraica e sono agnostico, ha sofferto in Italia una vertigine liberatoria. Io gli dissi: Gallo, se fanno papa te, mi converto. Ma chissà, forse prendo anche i voti.
1: Io nella mia chiesa cattolica sono a casa mia.
2: Tutti trovano grandi contraddizioni nel fatto che Don Gallo si dichiari consapevolmente e anche con pieno entusiasmo nella Chiesa Cattolica come a casa sua. È un problema delle istituzioni, non di Don Gallo. Sono loro che sono male a loro agio nella Chiesa, a mio parere.
3: Io sono ortodosso, ribelle. Amando la Chiesa, mi guardo intorno e dico: io amo la mia casa.
1: Una volta mi chiamo insieme al cardinale Padre.

0: i drogati, e i delinquenti, e le carceri, e così le puttane. Ma dico un po' eminenza, puttane, poi, ultimi, perdenti, fragili e grandi, tutti questi disperati, questi di andare di scarica. Secondo lei Gesù con chi andrebbe? Cosa farebbe? Lui curava San Cassone e dice, ah, se la metti su questo piano, e io su che piano la deve mettere un cristiano un prete? Su che piano?
1: Andrea Gallo, nato nel 1928 a Campo Ligure, un piccolo paese, riesce però a parlare a una società attraversata da grandi cambiamenti. Questa è la testimonianza di Monio Vadia e di Don Gallo stesso.
2: Don Gallo è uomo di dottrina, non equivochiamo, la sua simpatia non ci deve fare pensare che Don Gallo non sappia con grande precisione quello che dice. Quelle che appaiono trasgressioni sono nella linea sancita dal Concilio Vaticano II, il primato della coscienza.
3: Sono le religioni che devono continuamente riformarsi, cambiare mentalità nel rispetto delle coscienze. Uno dei grandi doni è la coscienza di ciascuno. Ecco.
0: La coscienza a chi è subordinata? Al governo Obama? Al governo D'Alema? Al governo Prodi? Al governo Berlusconi? No. Al parroco? No. Al vescovo? No. Al papa? No.
3: Non è subordinata a nessuno. Il primato della coscienza è dottrina certa, però per essere corretta deve fare riferimento alla verità. E dico, eminenza, siamo in piena sintonia, perché non la cerchiamo insieme?
4: Il mondo si divide tra oppressore e oppresso. Tu che stai per entrare in questa chiesa, da che parte stai?
2: Le beatitudini sono i comandamenti del cristiano.
5: Beato colui che è una traduzione devastante, che ci dà l'immagine di essere giulivi, beato.
2: È una traduzione pervertitrice, perversa, dell'ebraico ashrei.
5: Ashrei significa in marcia colui che.
2: È proprio lo specifico del messaggio ebraico. Un popolo di schiavi, stranieri, sbandati, si sono messi in marcia e hanno buttato per aria il più grande potere dell'epoca con una rivoluzione cruenta.
5: In marcia gli ultimi perché saranno i primi. Questa è un'indicazione rivoluzionaria, non un'indicazione di ebetudine spirituale. In marcia, cioè è un processo di lotta perché gli ultimi diventino come i primi.
6: Futuro, bella sposa, promessa che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
7: Futuro, bella sposa, promessa che mi fai.
1: In lotta perché gli ultimi divengano i primi. A Genova nell'aprile del 2011, a 10 anni dai fatti del G8, Don Gallo parla di resistenza, partigiani e del 25 aprile.
7: Futuro, bella sposa.
0: Voglio dire ai più giovani, voglio dire a tutti voi che io sono del 28, dopo i 2 o 3 giorni dell'asilo, 2 o 3 anni, comincio ad andare alle elementari, nei miei libri, nelle mie antologie, nei docenti, sia in scuola sia in chiesa, non ho mai parlato della democrazia. Non sapevo che cazzo volesse dire resistenza, fatti cosa sti fascisti, preti, clericali, non mi ha mai insegnato cos'era resistere a un mostro come era il nazifascismo. Mio fratello era tenentino del genio Pontieri, medaglia d'argento. A un certo momento mio fratello alla fine di settembre non è arrivato, alla fine di ottobre non è arrivato, tutti li deportavano, pensate, 600.000 soldati vanno in campo di concentramento. Mi sembra che era la sera dei santi o la sera dei morti. Tum tum, picca a porta, era mio fratello. Taci, mangiamo un boccone come Ghea. La mamma che l'era più decisa che dice, Dino, si chiamava Dino, cosa decidi? E lui la guarda, mio mamma, mio papà lì, io ero lì, e dice, ho già deciso mamma, sono entrato nella resistenza.
8: Qual era l'obiettivo di tutte le resistenze? La democrazia. Certi scrittori pseudostorici dice che i partigiani volevano portare il sistema sovietico. Falso! Tutti volevano la democrazia.
9: La mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Io da quando a 17 anni ho visto la liberazione. E allora continuo a chiedere, a credere in questa liberazione.
1: Genova, 20 luglio.

0: Luglio del 2011, Piazza Alimonda, 10 anni dopo la morte di Carlo Giuliani. Così il grido di Don Gallo per la democrazia e la testimonianza di Aida Giuliani, madre di Carlo Giuliani.
1: Ricordo una missione un po' speciale, Genova 2001, vertice mondiale.
2: Dal G8 di Genova ci hanno schiacciato, ci hanno preso.
3: Siamo globali con tutti i compagni e le compagne del mondo, perché vogliamo la globalizzazione dei diritti.
4: Lui sapeva allora, come sa oggi, bene qual era lo spirito con cui questi ragazzi si sono ribellati a un'ingiustizia.
3: Che cosa gridavano i giovani allora? Signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirsi a dire ancora una volta che l'unico mondo possibile è il vostro?
4: Una repressione portata con l'assenso dell'opinione pubblica. Si è detto alla televisione, sulla grande stampa, vedete, avevamo ragione, questi no global sono violenti, hanno fatto, eccetera, eccetera.
3: Ce lo menano a sangue, siate pacifici, siate, e grazie a sempre stati pacifici, se gli altri ci picchiano, ci vengono addosso, cosa dobbiamo fare?
4: Don Gallo è stato il primo a parlare di trappola, a parlare di imboscata. È stata organizzata una trappola e in quella trappola è stato assassinato nostro figlio.
5: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato.
2: E Carlo è ancora la speranza. Carlo quindi è questo segno che dice: guardate che io ero lì, ho donato questa mia gioia di rivolta, ma una rivolta che ha un suo obiettivo.
4: Dopo anni che questa società mercantile li ha ridotti a oggetto di consumo, i giovani non vedono una via di uscita. Don Gallo li spinge sempre a cercarla, giustamente, e così li rende, regala la speranza.
3: Quindi voi giovani, uscire da questo clima maleodorante, agitatevi, abbiamo bisogno della vostra forza, organizzatevi, studiate. Le cause dell'ingiustizia, e l'applauso che date sapete chi è? Antonio Gramsci, l'ha detto nel 1919. Sulla testa tutto, sulla testa.
0: Don Andrea Gallo muore il 22 maggio del 2013 a 84 anni. Il 25 maggio, giorno dei funerali, la chiesa di San Benedetto al Porto è gremita di folla. C'è Genova, c'è l'Italia per l'ultimo saluto a Don Andrea, che così amava descriversi.
2: Io penso che ho realizzato il futuro perché ogni giorno mi metto in discussione. Da oggi voglio essere più uomo, più cristiano, più prete, più coordinatore di comunità, più non violento, più anticapitalista, più antifascista. Ecco, il mio futuro è questa memoria continua che vive nel presente con questo sguardo al futuro che è ogni giorno.
5: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

0: te. Il mix del 23 torna domani.
1: Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
2: Ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di seni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo e bello.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia questa notte e domani. Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria centro-meridionale e, sotto forma di velature, tra Puglia e Basilicata. Per domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta, che rendi, come tutti i tecnici di Radio 1, il nostro programma felicemente tridimensionale. Ma soprattutto grazie, perché ci è venuto a trovare con un album che credo qualifichi un po' anche lui, Voci Ribelle, Gian Gilberto Monti. Queste voci ribelli che vengono raccontate in questo disco, che, ahimè, ho capito bene, è l'ultimo della sua carriera, ma davvero, no?
6: Ma chi lo sa, magari chi lo sa? L'ultimo.
5: Ok, ultimo.
6: Beh, a parte che raccoglie anche le canzoni che ho fatto all'inizio degli anni 70.
5: Ultimo,
6: quindi...
5: ma non il... ultimo.
6: Beh, sai, sono quasi 50 anni adesso, eh?
5: Sono tante le storie che Gian Gilberto ha attraversato insieme ad altri personaggi importantissimi della storia della musica, che una volta qualcuno poteva chiamare avanspettacolo, semplicemente parliamo di nomi come Dario Fo, Giorgio Gaber e molti altri, che hanno fatto delle canzoni anche dei veri e propri, diciamo, pezzi teatrali. In Gian Gilberto Monti questa caratteristica della teatralità delle canzoni resiste nel corso del tempo. A me viene sempre in mente un grande dimenticato che si chiama Duilio del Prete, che riusciva per esempio ad attraversare le canzoni di Jacques Brel rendendole teatrali, no? Te lo ricordi?
6: Beh,
5: anche tu,
6: è stata una delle mie passioni la canzone francese, ci ho lavorato tanto, però con questo disco, con queste voci ribelli, ho voluto un po' tornare alle origini, ma ci sono anche degli inediti.
5: Ecco, ci sono due inediti intanto.
6: Sì, e poi la cosa strana è che io questo disco l'ho registrato a Casablanca, in Marocco, con dei musicisti marocchini.
5: Hai capito, che noi alla mia generazione Casablanca fa venire in mente anche un film importante col Curtis, però è in realtà un crocevia anche di suoni, soprattutto di culture.
6: È stato un grande lavoro di world music, oggi si direbbe così, ma sì, in realtà è stata anche una bellissima esperienza, un incontro con dei musicisti che ovviamente sono al di là delle nostre convinzioni e condizioni, però hanno usato gli strumenti moderni per rifare delle canzoni che io ho fatto anni fa, e però l'hanno suonato a modo loro. Quindi c'è un'atmosfera molto diversa, molto strana, e io ho cercato di riproporla poi scegliendo le canzoni con loro, ed è stato un bel lavoro anche umano, devo dire. E dopodiché io dico che è l'ultimo disco perché, sai, ne ho fatti tanti, ma in ogni caso credo che alla fine sia giusto arrivare a un certo punto della carriera e contare le canzoni come fossero tanti libri. Dargli, certo, dargli quella importanza, e anche perché a un certo punto non è così semplice scrivere canzoni nuove, bisogna avere qualcosa da dire. Io ne ho fatte un paio in questo disco, e credo che però sia, come dire, un prodotto onesto in qualche modo, perché racconta anche non solo la mia storia, le mie passioni, ma anche questo maledettismo, questo ribellismo che c'è e c'è sempre stato nella generazione da cui provengo.
5: È una generazione vasta, e non solo una grafica, che può mettere in fila Georges Brassens, Boris Vian, ma anche molti cantautori nostri che possono essere,
6: sì, certo,
5: veramente adesso il più banalmente contemporaneo, anche se è passato da un'altra parte un po' di tempo, Fabrizio De André. Però per esempio c'è una collaborazione qui con uno che si chiama Federico Siriani, che secondo me è un bel erede di questa scuola genovese, diciamo.
6: Sì,
5: così
6: è vero, c'è anche questo, ma c'è anche tra l'altro una canzone inedita che ho scritto con Sergio Conforti, le due storie tese, che rappresenta un po' quel mondo che sta a metà tra il teatro, il cabaret, l'invenzione, il rock demenziale, tutto, ed è una cosa che noi abbiamo scritto allo Zelig negli anni 90, ed è l'unico inedito che rappresenta un po' quel periodo che mischiava musica, comicità e tante altre cose. E poi ci sono le prime canzoni, e poi c'è questo ultimo che racconta la storia di un maledetto anche molto conosciuto, perché la canzone si chiama Modì perché è riferita ad Amedeo Modigliani, che è un pittore italiano famosissimo, che però ha vissuto tutta la sua carriera senza essere considerato. Cioè, diciamo, io amo dire che noi facciamo parte, o io faccio parte di questo strano club come Davide Riondino, di quelli che magari dopo un po' si accorgono che hanno fatto delle cose, no? Però sono degli artisti nella mia generazione che hanno attraversato tante cose: i libri, la radio, l'editoria, il teatro, la musica. La canzone però è importante.
5: La canzone è importantissima, anche perché credo che proprio con la tua generazione in senso lato diventa uno strumento completo di espressione artistica. Beh, tu qui hai una chitarra e una voce, direi che possiamo entrare dentro il nostro spazio dal vivo, dove immagino ci puoi proporre uno di questi.
6: E dirò una
5: brani.
6: Cosa prima.
5: Dilla.
6: Di, anche perché questa, dilla, canzone si chiama Modì, appunto,
5: eccola,
6: racconta di Modigliani. Ma la cosa divertente è che io, quando ho esordito, era il 76, quindi sono passati proprio 50 anni, ero alla Rai, in Corso Sempione, in una trasmissione di Umberto Simonetta.
5: Orca.
6: E cantavo una delle canzoni di questo disco, non ti dico quale, ma poi chi lo ascolta lo scoprirà. Vagabondo diciottenne, a Venezia maledetta, balzo di un toscano, con la cravatta stretta, gli occhi già bruciati,

Nell'aria c'è una guerra che pochi hanno capito. Il 15-18 il fango recita.

0: Sentendo questo pezzo, ovviamente di Cartamodia, Modigliani, dove sono anche coinvolti Ottavio Marini nella chiaramente composizione di questo brano, insieme a Maurizio Meschia, c'è comunque l'idea che il tuo progetto Maledetti Francesi, di cui abbiamo parlato anche noi, sia un po' un cardine, no, del tuo percorso, dove si traccia un ponte tra l'Italia e la Francia. Quanto è stata importante la suggestione dei cantanti francesi per tutta una generazione di musicisti, ma anche di scrittori, no, qui in Italia?
1: Sì, è stato importante perché c'è stata una grande contaminazione in quel periodo tra le arti. Si parla in questa canzone di pittura, ma si parla anche di poesia, e poi c'è il modo con cui loro affrontavano il palco, la scena. Si parla di chansonnier, che non è un cantautore, è una figura completa, cioè un interprete, un teatrante, e che poi si ripete e si ritrova anche nel teatro cabaret cosiddetto milanese, ma che però è il teatro cabaret europeo alla fine. E quindi è un po' questa la cosa che mi interessava. Quando io ho ripreso, dopo un periodo insomma passato a lavorare per i comici piuttosto che a scrivere spettacoli, a riprendere canzoni, non avevo voglia di riprendere delle mie canzoni, sono andato a riprendere questi repertori, però ho imparato tanto, traducendo ovviamente i grandi di quel periodo, perché questa è la base, è un po' la cultura che noi ci riportiamo, è il Novecento, è la parte migliore del Novecento.
0: Tra l'altro, adesso volendo fare un minimo di così coordinate culturali, andiamo veramente dalle canzoni, chiamiamole delle composizioni di Kurt Weill per Bertolt Brecht, cioè il teatro che diventa rappresentazione, non che non ci sia mai stata la canzone a teatro, perché poi il melodramma è già un passo dentro questo tipo di cosa, ed è vero, come dice Gian Gilberto Monti, che l'idea della rappresentazione di una canzone è un po' nel DNA di certi spettacoli francesi. La stessa Edith Piaf aveva un modo di rappresentare le canzoni, sì, incredibili, sì, chiamiamo, certo. Ricordiamo Les Amants d'un jour, che tra l'altro ripresa per la prima volta da noi non solo da Gino Paoli ma anche da Herbert Pagani, diventa una vera e propria configurazione, no, teatrale, per arrivare a Jacques Brel, che chiaramente non è francese ma belga, ma l'idea proprio della drammaturgia, ecco, della canzone.
1: Sì, tra l'altro la musica è importante, per esempio pensiamo al nostro premio Nobel, cioè a Dario Fo, sì, e al fatto che lui in carriera scrisse 250 canzoni, la maggior parte delle quali all'interno dei suoi spettacoli. Poi noi abbiamo a memoria delle canzoni scritte con Enzo Iannacci, perché sono molto più popolari. Però
0: ne dico uno, Ho visto un re, tanto per chi ci ascolta.
1: Esatto. Però Dario ha sempre fatto in qualche modo uso e non abuso, ma buon uso delle canzoni, grazie poi anche ai suoi compagni di strada, pensiamo a Fiorenzo Carpi oltre a Enzo Iannacci, ma poi anche molti altri. Ecco, questa è un po' la tradizione che noi non possiamo perdere, perché la musica diventa in qualche modo la colonna sonora non solo della vita, ma anche di certe rappresentazioni, cioè ci aiuta a raccontare la realtà e ci aiuta anche poi forse a sorriderne quando c'è bisogno. Dario Fo, che faceva comunque spettacoli seriosissimi a volte, cioè per argomenti seriosissimi, non dimenticava mai di far ridere il pubblico, così come ha fatto Elie Le Storie Tese per anni, piuttosto che Tutto un certo mondo, e poi da Roma in giù e da Roma in su, non è una novità questo mix. Cioè, ogni tanto anche a me viene voglia, cioè adesso non abbiamo molto tempo,
0: però vedo che con la chitarra

0: Poi, guarda, la musica qua è di casa, quindi puoi tranquillamente usare la chitarra come preferisci. Vai.
1: Visto che stiamo parlando proprio di comici, quindi stiamo parlando di un mondo che io conosco. E ai tempi, proprio in occasione di questo mondo, buonasera, sono il comico. Sono l'attore, sono l'ironico. Io so scegliermi le carte. Firmo solo quelle giuste. Buonasera, sono il cinico. Di ospitate sono bulimico.

vado bene per la destra, per il centro e la sinistra, ho il monologo assassino, perché quando parlo chino

fondo sono il comico, il funambolo, l'ironico. Sono ancora sulla pista, un artista, questo basta.

hanno ucciso l'altra sera, che monologavo ancora, un collega, quel bastardo, mi ha distratto col petardo.

0: avete capito, grazie Gilberto Monti, questo è il comico e fa parte di un filone preciso di canzoni. Io credo che il più grande di tutti su questo versante sia stato davvero Enzo Iannacci, non solo con e senza Dario Fo, ma anche da solo. C'è un disco che vi consiglio, La Milano di Enzo Iannacci, che è la risposta proprio tutta autoctona a questo tipo di idea di musica anche molto dolente. Come diceva prima Gilberto Monti, ci sono anche le tragedie. Noi oggi siamo andati un po' sulla leggerezza, anche se il pezzo Modi non è proprio un pezzo, diciamo, di joie de vivre, ecco.
1: No, non è, però, non è un però pezzo comunque, comico,
0: però comunque c'è
1: ha una sorta di, come dire, di reazione, di gioia, perché alla fine l'artista non perde la propria anima e continua in qualche modo a scrivere, oppure in quel caso a dipingere e poi a inventare canzoni e storie, sperando che poi, perché questo è il sogno dell'artista, che poi qualcuno ci sia dall'altra parte ad ascoltarlo e a capirlo.
0: Ringrazio ancora Gilberto Monti, Voci Ribelli, un disco che fa i conti con il tempo che ha speso scrivendo canzoni, cantandole e anche, insomma, divulgando un modo di essere autore.

0: artisti, attori e tutto il resto. Grazie, io, Gio Gilberto.
1: Io volevo ringraziare John Vignola, ma anche e soprattutto queste trasmissioni, perché secondo me è giusto che il servizio pubblico dedichi spazio alla musica nel senso della grande cultura.
0: Ce la mettiamo, quindi, tutta, lo sai.
1: Grazie a voi.

E se la Bohème in qualche modo racconta dei tempi che furono, c'è una canzone che sembra quasi un autoritratto. Potete sentirla in molte lingue, noi scegliamo l'italiano, è stato un istrione, Charles Aznavour, come molti suoi colleghi, come un nostro amatissimo attore che si chiamava Vittorio Gassman, insomma, questo è Charles Aznavour in purezza, un istrione.

0: dall'istrione, lasciamo il passo all'inno nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Tra poco compirebbe gli anni Charles Aznavour, gli abbiamo fatto gli auguri con qualche minuto d'anticipo. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti.
1: RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Tornano a casa gli attivisti della flottiglia, Fiumicino e Malpensa, l'abbraccio dei familiari, nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. Dopo Niscemi, Giorgia Meloni a Brescia da Coldiretti, equilibrio tra difesa e bisogni di imprese e cittadini. La Premier sferza l'Europa, no a cavilli e burocrati, nel CDM la proroga del taglio delle accise. Kiev colpisce il quartier generale degli 007 russi, Zelensky, un centinaio tra morti e feriti, Mosca testa il missile ipersonico Zircon. Trump, prenderemo noi l'uranio di Teheran, accordo vicino per il capo della Casa Bianca che aumenta la pressione su Cuba, ai Caraibi schierata la portaerei Nimitz. Il delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio difende il figlio Andrea, è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. La RAI chiude il 2025 inutile, la D. Rossi, un anno storico, riqualificato anche il piano immobiliare per nuove e moderne aree di produzione. Musica, Jovanotti e Alfa, il duetto sulle note di Buon Vento, dove il mare è una metafora di libertà, crescita e cambiamento. Ciclismo, Giro d'Italia, Novi Ligure, vince Segaert, Eulalio sempre in rosa, basket, playoff, scudetto, Milano prima semifinalista. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la vicenda della Global Sumud Flottiglia. Sono rientrati poco fa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele, ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così. Gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 qui a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti propalle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto qui a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già questa mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto, poi da Fiumicino. La linea torna allo studio.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel, ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, c'era gente che non si reggeva in piedi, molte donne hanno preso botte, quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile, c'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
2: Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Il caso flottiglia scuote anche il governo Netanyahu. In studio Fabrizio Noli.
6: Sì, in Israele i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Sa'ar, il ministro degli esteri, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma anche contrattaccato a tutto campo, potremmo dire. Il

Ministro degli Esteri ha detto e andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, a sua volta, pur prendendo le distanze,

0: di fatto è già in corso a Gerusalemme e dintorni.
1: La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi e nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
2: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte.
3: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
2: Per la premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo, ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza sul territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Magrellino, GR1.
1: E il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quarcivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e avrebbe lasciato per motivi personali. La crisi energetica legata alla guerra colpisce più severamente l'Italia, afferma Bruxelles nell'aggiornamento delle previsioni economiche. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giorgetti, in arrivo il nuovo decreto su carburanti e autotrasporto.
4: La Commissione di Bruxelles ha ridotto le stime di crescita per l'Europa, stime che per l'Italia diventano nel 2027 le più basse di tutta l'area. Siamo particolarmente vulnerabili, ha detto anche il ministro Giorgetti, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, dicendosi però ottimista sulle richieste di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e la deroga al patto di stabilità per sostenere famiglie e imprese. Ma se la guerra va avanti, ha avvertito, sono a rischio le catene produttive.
5: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
4: Intanto oggi il nuovo decreto per prorogare il taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha detto Giorgetti, con misure anche per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale.
5: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
4: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
1: I dati economici insieme al caso Flottiglia restano pronto tra i partiti.
6: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
7: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
6: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea la Forza Italia, che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi l'affondo, Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centrosinistra, ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente, le accusa il Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi l'affondo, l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux, Eli Schlein.
8: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
6: Diminuiscono i salari reali, cresce il debito pubblico. Con Meloni, dice Renzi, Italia Viva, siamo in zona retrocessione. Sul caso Flottiglia la maggioranza condanna il trattamento incivile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, la guerra in Ucraina, proprio mentre si concludevano le esercitazioni nucleari congiunte di Russia e Bielorussia, le forze speciali ucraine hanno assestato un duro colpo ai russi nella regione di Kherson.
9: Centrato in pieno lo strategico quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, nella parte occupata dell'oblast di Kherson. Un trofeo da esibire per il presidente Zelensky, che posta un video sull'operazione delle forze speciali ucraine. Annuncia anche la distruzione di un costosissimo sistema missilistico terra-aria del nemico. Parla di un centinaio

0: tra morti e feriti e rivendica il contrattacco voluto da Kiev per far sì che i russi sentano la necessità di porre fine a questa guerra. In un periodo in cui si intensificano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, Mosca e Minsk sfoggiano i muscoli in 3 giorni di esercitazioni nucleari congiunte, culminate con il test del temutissimo supermissile Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Kiev rafforza le difese al nord nel timore di un nuovo attacco dalla Bielorussia. Zelensky mette in guardia Minsk: se ci aggredite ci saranno conseguenze. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Si apre oggi a Helsingborg in Svezia la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia, Tajani. Di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di futura leadership. Per il ministro degli esteri Wadefuhl, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Intanto Trump non nasconde il suo ottimismo sulle trattative con l'Iran, la corrispondente.
2: Con l'Iran stiamo negoziando, lo conferma Donald Trump dallo studio Vale. La guerra finirà molto presto, assicura, ma allo stesso tempo avverte: se non ci sarà un accordo, agiremo in modo drastico. Non vogliamo un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, sottolinea il presidente, e aggiunge: recupereremo le scorte di uranio arricchito dell'Iran. Anche il segretario di Stato Marco Rubio parla di segnali positivi con Teheran. Poi, su un altro fronte caldo, annuncia: Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari. Per noi è meglio un accordo negoziato, ma agiremo se c'è una minaccia. E la portaerei statunitense Nimitz, con il suo gruppo d'attacco, è schierata già nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e non come piattaforma per azioni militari, come la portaerei Ford durante il Blitz per catturare Maduro. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me.
3: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
4: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
3: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
4: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza: l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
3: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi. Abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi: le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
5: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta: il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
6: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento orientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimenti

0: oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
1: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo due torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che, con poco ossigeno, diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
0: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato il bilancio 2025 e la rendicontazione di sostenibilità.
3: La RAI torna all'utile dopo 8 anni. Il CDA ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità 2025. L'azienda ritrova forza, visione e capacità di futuro, sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
4: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni e il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della RAI segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni.
3: Numeri che generano valore con solidità e visione, certifica un cambio di passo nel sistema audiovisivo nazionale ed europeo. Con il piano industriale cambia il passo anche il piano immobiliare.
4: Ed è il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Il piano immobiliare prevede una serie di investimenti, di vendite di strutture immobiliari che non sono più ritenute ovviamente funzionali e nello stesso tempo una serie di investimenti per nuove aree di produzioni moderne, assolutamente avanzate da un punto di vista tecnologico, nuove strutture e ambienti lavorativi adeguati.
3: Paola Bonanni, GR1.
2: Nei primi 3 mesi di quest'anno gli incidenti in itinere sono aumentati quasi del 10% secondo l'INAIL. Di sicurezza, occupazione, nuove professioni si parla al Festival del Lavoro in corso a Roma. Abbiamo intervistato Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato.
5: Quasi il 90% della mobilità complessiva avviene tramite il trasporto stradale e il 75% dei dipendenti dichiara di andare al lavoro in auto. Questi numeri ci confermano che la sicurezza stradale e autostradale è parte integrante della sicurezza sul lavoro. Questo rende sempre più necessario un ammodernamento, di innovazione, di nuova gestione della rete autostradale.
3: Come si aumenta la sicurezza di chi nei cantieri stradali e autostradali ci lavora?
5: Autostrada dello Stato sta sviluppando modelli di cantieristica intelligenti capace di aumentare la protezione degli operatori attraverso ad esempio l'implementazione di tecnologie per l'analisi preventiva del traffico in avvicinamento tramite radar multilane, sensori, sistemi di video tracking basati sull'intelligenza artificiale per rilevare comportamenti anomali dei veicoli.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: E tra le principali cause di incidenti c'è l'uso del cellulare quando si è al volante. Una ricerca dell'ANAS dimostra che sono pochi quelli che lo usano correttamente.
6: Con assistente vocale o Bluetooth e con le mani rigorosamente sul volante. Questo è il modo corretto per telefonare guidando, ma lo fa solo il 42% degli italiani. Il 9% guida con lo smartphone in mano. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. È quanto emerge dalla ricerca sugli stili di guida dell'ANAS. Marco Avagliano, dirigente comunicazione della società.
7: Il 75% degli italiani sa benissimo che è pericoloso. Cellulare alla guida. Eppure solo il 42% lo usa correttamente. Un italiano su 6 digita ancora il numero manualmente.
6: Dall'indagine emerge anche una sorta di identikit del guidatore indisciplinato.
7: Non utilizza la freccia nei sorpassi. Inoltre il 76% degli italiani nei percorsi familiari come quello casa-lavoro abbassa la guardia.
6: Ma ci sono anche dati positivi.
7: L'utilizzo delle cinture posteriori è aumentato del 40% negli ultimi 3 anni.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Cannes ci si avvia verso la fine del festival. Domani sera la cerimonia che assegnerà il palmarès, nel quale potrebbe trovare un posto il cinema spagnolo, protagonista con 3 film molto amati dal pubblico e dalla critica. L'ultimo presentato, La Bola Negra, accolto da un lunghissimo applauso. Rai Cinema intanto annuncia il progetto Linea di Difesa Gaza. L'inviata.
8: Eccola qua l'ovazione per i Los Javis, la coppia di registi della Bola Negra in sala con il cast e Penelope Cruz. In un festival che comincia a fare i conti per i titoli che spunteranno nel palmarès di domani sera, anche questo si aggiunge ai favoriti. Ma mancano ancora 2 film all'appello del concorso e sono di 2 registe. L'avventura sognata, prima volta a

0: Cannes della tedesca Valeska Griesbach e Storie della notte con Lea Misius, che dirige anche Monica Bellucci. Si chiude il mercato, dove Rai Cinema ha venduto i titoli italiani della prossima stagione, i film girati da Amelio, Martone e Genovese, annunciando anche il nuovo film di Alessandro Tonda, la D di Rai Cinema del Brocco, su Linea di difesa Gaza.
1: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi da Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accadute, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
0: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: È un po' di tempo che non...
3: Musica, esce oggi Buon Vento, realizzata da Jovanotti insieme ad Alfa, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, che parla di partenze, cambi di direzione, di libertà. Ascoltiamo Jovanotti.
4: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
3: Per Alfa, l'avverarsi di un sogno.
5: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
3: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Marco Mascia e Edmondo Cotta. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Bentrovati da Manuela Collazzo. Calcio, si avvicina all'ultima giornata di Serie A, aspettando le decisive gare di domenica. Si comincia di venerdì con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. In Arabia fa festa Cristiano Ronaldo, campione col Al Nasr. È il suo primo titolo in Arabia. Ronaldo a segno nell'ultima partita di campionato con una doppietta. Chiude al secondo posto l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'incredibile 12ª tappa a Novi Ligure, un finale d'altri tempi con un successo forse a sorpresa.
8: Volata non scontata, si diceva, e in effetti è andata proprio così. Il ritmo della Movistar sulle due salite di giornata taglia fuori i velocisti puri, gente come Groenewegen, la maglia Ciclamino Magnet e il nostro Milan. Si arriva ai meno 5 in una cinquantina e quando tutto sembra apparecchiato per una volata ristretta, il colpo che non t'aspetti, quello di Segaert. Il belga della Bahrain Victorious, con una fucilata da finisher, fulmina tutti e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra Damiano Caruso, concertata solo in parte.
9: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era se fare la volata con Zammanini o magari provare ad anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio. Ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
8: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia Ciclamino Magnet e il nostro Milan.
10: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo.
8: Nella generale nulla muta, se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. E oggi si arriva a Verbania, finale nervoso nella terra di Pippo Ganna. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: I playoff, scudetto di basket, Milano prima semifinalista, chiuso la serie con Reggio Emilia sul 3-0 nell'ultima sfida a Reggio, 84-72 dell'Olimpia. Nell'altro quarto conduce Brescia su Trieste 2-1.
11: La serie passa in mano a Brescia, che vince gara 3 sul parquet di Trieste, 84-80, con una prestazione sontuosa di Miro Bilan, il centro della Germania, protagonista con 20 punti e 12 rimbalzi. Squadra di coach Cotelli avanti per tutta la partita con il primo break nel quarto iniziale, chiuso sul più 4 con una tripla di Nan. Trieste fa fatica in attacco, aggrappata ai canestri di Ross ma nervosa. Due falli tecnici alla panchina e allo stesso play danno il più 5, 44-39 a Brescia, all'intervallo lungo. Nel terzo quarto la Germani, anche senza Della Valle non al meglio, allunga ancora, trascinata da Barnell e da Bilan, fino al più 6 dell'ultimo tempo prima del blackout che spegne una parte del Pala Trieste. Era già successo lo scorso anno proprio nella stessa serie di playoff. Le luci si riaccendono, ma è Brescia a brillare, trovando il più 10 a 5 minuti dalla fine. Biancorossi che riescono a ridurre lo strappo con Bennan e una palla rubata di Ross, ma dopo la tripla di Brown a un minuto dal termine, Rivers gela i tifosi di casa con la bomba del più 6 a 14 secondi dalla sirena. Finisce 84-80 per la Germani, che si porta sul 2-1 prima della sfida di sabato sera, ancora a Trieste. Trieste, Sebastiano Franco, GR1.
7: Tennis, il sorteggio del tabellone del Roland Garros.

0: per Sinner un percorso sulla carta non proibitivo, debutterà lunedì o martedì contro una wild card, il francese Tabur, possibili derby poi agli ottavi con Dardery, ai quarti con Cobolli, solo in finale il possibile incrocio con Djokovic. Dall'altra parte del tabellone ci sono i rivali potenzialmente più pericolosi. Citavamo Dardery, ad Amburgo l'azzurro fuori ai quarti, battuto da Deminaur nettamente 6-0, 6-3. Mezzanotte 25, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Mezzanotte 25, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A8 Milano Varese, due auto in un incidente al chilometro 30 al bivio A8 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate. Siamo in direzione di Milano. Viabilità ordinaria sulla statale dei Laghi di Avigliana, 6 km prima di incrocio Cavour. Il traffico è rallentato per un incidente ed è rallentato in tutte e due le direzioni. Torniamo in autostrada per dare qualche chiusura dovuta alla presenza di lavori. A35 Breve-Mi, causa lavori appunto, l'allacciamento a 58, chiusura nodo in direzione A4 Torino, per chi viene da Brescia fino alle 5. A14 Pescara-Bari, a Bari Sud, tra Bari Sud e l'allacciamento Bari Nord, tratto chiuso appunto per lavori in direzione di Pescara fino alle 6. Prima di salutarvi una nota sulla circolazione: in autostrada a tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale di sinistra solo per il sorpasso. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Nota del giorno dopo.
3: Bentrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro, la regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie ad Alessandro Rosi, a tutti i tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie perché ci è venuto a trovare Giulio Nenna, benvenuto intanto.
4: Grazie
3: Giulio.
4: Grazie mille, un saluto a tutti.
3: Allora, il tuo saluto è quello anche legato a un progetto che è uscito da poco, il mese scorso, che racconta le differenti vite di un direttore d'orchestra, di un musicista che tante volte ha collaborato al successo dei pezzi degli altri. In questo caso ti sei messo in gioco in prima persona con una serie di quadri strumentali che sono anche molto suggestivi e quindi sono forse legati a un orizzonte, non so, paesaggistico, emotivo. Quando uno compone appunto composizioni per se stesso e soprattutto solo da un punto di vista strumentale, può finire un po' nel proprio intimo o comunque condividerlo con gli altri, no?
4: Assolutamente, per me il centro di questo viaggio, in questo disco, è l'area geografica del Mediterraneo, che è un'area secondo me ricchissima a livello culturale, con un'identità fortissima e spesso forse un po' trascurata anche da noi. E sì, quindi questo lavoro è dedicato appunto alle diverse anime della musica, della cultura mediterranea, e con 9 tracce strumentali ho fatto questo percorso che è anche assolutamente un percorso intimo e che va un po' a ripescare la natura della musica, che è più rituale che di intrattenimento.
3: Ecco, si chiama In My Past Lives, ovvero nelle mie vite precedenti, potremmo dire, e quindi c'è l'idea che la musica sia anche un flusso esistenziale dove il paesaggio è anche quello emotivo, no? Dell'anima, non solo il paesaggio. Il cosiddetto correlativo oggettivo di certi poeti, che da noi sono stati Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro, in Inghilterra T.S. Eliot.
4: Certo, secondo me la musica è anche un modo per riappropriarsi del tempo, vissuto non come una dimensione necessariamente legata alle lancette dell'orologio, una dimensione più prospettica, no, da calendario, ma al tempo come il tempo delle nostre emozioni, il tempo dei nostri ricordi, che poi fluiscono tutti, secondo me, in un presente ricco. Ecco, quindi questo disco per me è stato un po' riappropriarmi del tempo, e inteso in questa maniera.
3: Quindi il tempo verticale anche più che orizzontale.
4: Assolutamente.
3: Sì. Allora, io questo spunto sul tempo mi dà la possibilità di aprire la porta, come facciamo a inizio di programma ogni giorno, a uno dei 16 finalisti di Musicultura. Musicultura, lo sapete, noi siamo la radio ufficiale di una manifestazione dove più che la competizione interessa condividere un'idea che è quella a cui appartiene anche Giulio Nenna, ovvero l'autorialità, la proprietà delle canzoni che si

mettono in scena. Musicultura è in giro da un po', questa è la 37esima edizione, dicevamo, e il Rai Radio 1 è la sua radio ufficiale da tanto tempo. Oggi apriamo la porta a Federico Baldi, che ci racconta, anzi ci canta, la sua La macchina del tempo.

genitori, fra organismi unicellulari. Valuterei il suicidio.

0: tra vent'anni troppo vecchio. Se dovessi fare quella fine, regalatemi una sveglia o una cassa per dormire.
1: La macchina del tempo, Federico Baldi, un cantautore, un performer che si forma teatralmente a Roma con Officina Pasolini, lavora a fianco di Filippo Timi e poi ha anche una sua parte rilevante che è quella del cantautore, diciamo così. È uno dei movimenti più, diciamo, scenografici di questa edizione Musicultura. Oggi ufficialmente abbiamo ascoltato tutti i 16 finalisti di questa edizione. Li ritroveremo in 8, saranno 8 vincitori che presenteremo proprio in una grande serata. Io, John Vignola, insieme a Marcella Sullo e Duccio Pasqua, dalle 21 alle 23, in una delle prossime dei nostri prossimi appuntamenti. Sarà il preludio di un paio di serate all'Arena Sferisterio di Macerata la terza settimana di giugno, dove questi 8 vincitori suoneranno di fronte al pubblico, un pubblico numeroso e vasto anche come gusti musicali. Sarà il pubblico a decidere

il vincitore assoluto che avrà 20.000 euro a disposizione da investire in un proprio progetto. Io oggi vorrei anche ricordare che arrivava primo in classifica proprio il 21 maggio negli Stati Uniti un singolo che è un po' anche l'esordio a questo livello di un musicista legato al rhythm and blues che all'epoca non è coetaneo di coloro che lo ascoltano, è la quota più irredenta di questo nuovo linguaggio, dove Elvis Presley incarna sicuramente la parte più che giovanile, la parte più legata anche al soul bianco, e a un pubblico che lo accetta di buon grado. Oltre a lui ci sono personaggi come Jerry Lee Lewis, per dire, oppure Johnny Cash, e c'è un'altra parte legata invece per esempio al blues di Chicago. Vi dico solo che nei suoi pezzi chi suona il contrabbasso si chiama Willie Dixon. Sto parlando di Chuck Berry, questa è Maybelline, e con la chitarra un po' distorta che apre questa canzone c'è già racchiusa tutta la capacità e lo stile di Chuck Berry, che all'epoca ha quasi 30 anni, non è coetaneo di quelli che lo ascoltano, ma riesce a fare già nel rock and roll qualcosa che è molto molto autoriale.

0: Abbiamo sentito Maybelline, Chuck Berry, il primo passo del rock and roll nella narrazione, un altro grande scrittore di canzoni dell'epoca si chiama ed è stato allo stesso livello di Chuck, però bianco, Buddy Holly, la sua Words of Love poi è stata ripresa per esempio anche dai Beatles. Ritorniamo da Giulio, che come dicevamo è uscito a metà dello scorso mese con un album strumentale che intanto vuole respirare. Tutti i brani sono composti e arrangiati da te, Giulio, sì. E poi ci sono anche c'è anche un'idea un po' collettiva delle canzoni.
1: Sì, sono tutti brani arrangiati, ci sono in alcuni brani c'è la presenza di cantanti, c'è Alessandra Bosco e Paolina Ghirre come soprani, ci sono anche degli archi, quindi ci sono diversi arrangiamenti, però il centro e l'anima del disco è senza dubbio la chitarra.
0: Allora, tu hai anche diretto in qualche caso altri artisti al Festival di Sanremo, sì. Hai lavorato con personaggi come Irama, Shiva, Arcomi, quindi hai anche un'esperienza, diciamo, nella musica pop,
1: sì,
0: contemporanea.
1: Gli ultimi 10 anni.
0: Poi le esigenze sono anche quelle di trovare un modo per rendere memorabile un pezzo, no? un espediente anche musicale per arrivare a una canzone che possa essere longeva più che momentanea.
1: Certo.
0: Tu hai lavorato anche su questo.
1: Assolutamente, no, è assolutamente vero quello che dici, però io quello che, di cui sono sempre stato convinto, sono tuttora convinto, è che la cosa più importante da fissare anche in un lavoro pop è sempre l'emozione e la verità. Io credo che la musica pop sia fortemente connessa con la verità di ciò che si vuole esprimere. E quindi più che gli espedienti, che sicuramente comunque sono importanti, perché la musica pop hai poco tempo, hai delle regole, hai delle mode, hai tutta una serie di vincoli da rispettare, però alla fine quello che ho potuto imparare io in questi 10 anni in cui faccio questo mestiere è che comunque quando all'interno di una canzone si riesce veramente a inserire un'emozione vera e autentica, poi il pubblico la recepisce.
0: Allora, noi entriamo dentro uno dei pezzi che compongono questo mosaico, dove ci sono delle voci, ci sono delle orchestrazioni, c'è un'idea che porta avanti ogni brano. Recuerdos de ti lo ha un po' anticipato, In My Past Lives risuona così. Come vedete c'è anche uno spazio dedicato all'acustico in questi pezzi strumentali, quindi non aspettatevi grandi distorsioni, grandi lavori, anche se c'è un lavoro chiaramente di arrangiamento. Sono brani che vanno un po' all'essenza, credo, dell'idea musicale, e condividiamo questo e poi ne parliamo con Giulio Nenna.

0: Ecco, questa scelta anche di, diciamo, più che di andare in alcune, andare un po' in sottrazione, no? Mi pare in questi brani, anche in questo Recuerdos de ti è molto presente.
1: Sì, perché diciamo il disco ha tutta un'idea di costruire questo viaggio e di farlo nella maniera più vera e intima possibile, quindi la maggior parte dei brani sono stati registrati da me nel mio studio a Milano e, con degli organici molto ristretti, che possono essere appunto, nel caso di Recuerdos de ti sono due chitarre flamenco e più degli archi, e fino ad arrivare a magari quello più complesso che è Passing By, che ha un minimo di orchestrazione, c'ha il soprano, però diciamo che l'idea era quella di riuscire a rendere molto immediato il messaggio emotivo che volevo trasmettere, quindi tutto il disco, diciamo, dalla esecuzione alla scrittura, all'arrangiamento, alla produzione è stata fatta da me, quindi per questa ragione non può essere un disco con un organico immenso, ma la chiave, il motivo è proprio questa verità, questa intimità che volevo trasmettere, come se l'ascoltatore potesse veramente entrare nel mio studio di registrazione.
0: Parlavamo di suggestioni mediterranee, che sono quelle che mettono insieme, che ne so, l'Andalusia con anche la melodia nostrana, no?
1: Certo.
0: Questa è una confluenza dove poi però entra anche un po' il territorio.
1: Sì.
0: A risuonare, e in questo caso le chitarre flamenco, ma anche la scelta delle orchestrazioni e pure del canto che accompagna questi pezzi.
1: Sì, per me l'area del Mediterraneo è un'area di grandissima ispirazione, perché appunto, come ricordavi tu, abbiamo gli ingredienti che possiamo attingere dalla cultura spagnola alla

0: musica classica italiana alla musica araba, che è un altro mondo che comunque sì, sia, è venuto in contatto con noi, ci ha influenzato, la musica balcanica. Quindi diciamo ci sono tantissime sfumature che però convergono sempre in uno stesso modo di sentire la musica. E in questo disco ho voluto attraversare appunto un po' gli ingredienti più forti, secondo me, e più caratteristici, perché anche all'estero, ad esempio, io sono appena tornato da Città del Messico, dove questo tipo di lavoro viene apprezzato forse ancora di più che in Italia, ma proprio perché mi rendo conto che certi ingredienti iconici nel mondo forse da noi sono un po' trascurati, ecco.
1: Ecco, è una traversata, secondo me, molto... bisogna entrare, diciamo, in empatia con questi pezzi che hanno una forza emotiva che è quella della musica strumentale e basta. Non so se c'è anche una tua idea di presentarli poi un po' in giro, questi brani, oltre
0: sì, sì,
1: che condividerli con questo album.
0: Assolutamente, sto già pensando ai prossimi concerti, a portare questa musica dal vivo, perché l'interazione col pubblico è importantissima, soprattutto in questo tipo di musica che, come ricordavi giustamente, è tutta musica strumentale, quindi non ha la parola, che può essere un limite, ma secondo me è stata un'opportunità in questo caso, perché in un'epoca in cui siamo sommersi e bombardati dalle parole in ogni tipo di contesto, e riuscire a avvalersi della musica unicamente nella sua dimensione più appunto di emotiva, e lascia poi all'ascoltatore la possibilità di aprire, di essere più attivo in questo ascolto, no? Di essere più aperto anche a ricercare dentro se stesso il tipo di emozione che questa musica evoca. E quindi la parte dal vivo concertistica, per me, oltre ad essere bellissima, è anche molto interessante.
1: Allora ci diamo appuntamento intanto dal vivo, e però entriamo dentro un altro dei frammenti di questo In My Past Lives, che è una traversata dentro le suggestioni di un compositore contemporaneo che dirige orchestre e che collabora con altri artisti pop, che ha una sua identità che porta anche all'interno del movimento delle canzoni vere e proprie. Entriamo dentro una canzone, si chiama Chanson de Naïma, e ha di nuovo questo taglio struggente in cui c'è l'acustico che poi in questo caso si gonfia man mano, un po' come se fosse un canone man mano che il pezzo procede.
0: Sì, questo brano per me è molto particolare perché ho fatto un esperimento, nel senso che in questo brano suona una chitarra in stile napoletano, diciamo, sì, e l'altra chitarra invece è una chitarra fretless, cioè una chitarra che non ha i capotasti, che richiama il liuto arabo, quindi ha queste due sonorità fuse insieme, no? Da un lato la melodia italiana della scuola napoletana, e dall'altra questo tipo di lirismo, di melodia suonata da uno strumento fretless, quindi questi due mondi insieme, e tra l'altro secondo me stanno molto bene, quindi
1: sì, sì, sono strumenti in cui diciamo non l'approssimazione, ma il arrivare a un certo tipo di note con la fretless e con chitarra napoletana crea proprio un clash, se vogliamo, no?
0: Esatto,
1: che
0: esatto,
1: è quello che poi rende questo brano movimentato e interessante.
0: Sì, per me diciamo anche il messaggio interessante che sempre tramite la musica si può dare, che cose molto apparentemente molto diverse
1: possono
0: tra
1: coesistere,
0: di loro possono coesistere, coesistere e portare qualcosa di nuovo.
1: E allora sulla coesistenza ascoltiamo questo brano, un altro frammento appunto del lavoro di Giulio Nenna.

0: Caro Giulio Nenna, allora sul dosso della balena, per questo ricordo delle tue vite passate, ma anche di quelle future, io direi. Quindi intanto ti ringraziamo.
1: Grazie mille a te per l'ospitalità.
0: Per averlo coinvolto. E ricordiamo anche che su questo versante del Mediterraneo, questo bacino che in realtà è un mare di grande accoglienza, nonostante le cose terribili che stiamo notando della nostra epoca, è un posto dove si incontrano diverse civiltà, appunto, quella araba, quella musulmana, quella nostra. E la musica è un ottimo volano. E mi viene in mente un disco del 1960 con cui vorrei salutare, perché come sapete ci avviciniamo al centenario della nascita di Miles Davis. Miles Davis ha avuto un compagno di avventure che si chiamava Gil Evans, è stato un grandissimo orchestratore. Nel 1960 c'è Sketch of Spain. Sketch of Spain è proprio sull'orma di quello che abbiamo detto adesso con Giulio Nenna, il tentativo di far risuonare cose differenti tra di loro, intanto il jazz vero e proprio, ma nello stesso tempo il concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo, che non amerà molto questo disco, quindi una musica scritta legata a un territorio preciso, una musica che invece divaga, che è quella di Miles Davis. Viene fuori uno dei capolavori della discografia di Miles Davis, e direi della musica senza frontiere, perché mentre lo ascoltiamo è difficile chiedersi cosa si sta ascoltando. È jazz, è musica scritta, classica, è qualcos'altro, è pop? È una domanda, secondo me, irrilevante. Quello che conta è appunto attraversare questo tipo di emozioni. E questo è un frammento del concerto di Aranjuez con Gil Evans e Miles Davis, che anni dopo, Birds of the Cool, si trovano, un altro momento epocale, però lì c'era un nonetto, qui c'è una vera e propria orchestra che risuona proprio in questo modo indimenticabile.

0: Miles Davis, un personaggio che ha cambiato faccia moltissime volte. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Region Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Global Sumud Flottiglia rientrata in tarda serata parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato dei Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato metodi violenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gmir, che in un video umilia gli attivisti fermati. La procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. Poco fa l'arrivo di altri due italiani a Malpensa. Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture indennizie e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla convention nazionale di Coldiretti. Dal palco è tornata sul tema dell'energia sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video il presidente Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. È morto nella sua casa di Bra, Cuneo, Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa. Il portoghese Olalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Calcio e play-out di Serie B, stasera su Tirolo e Bari si giocano la permanenza tra i cadetti. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Genci, Pescara, Spezia e Reggiana. Era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte di Radio 1. E adesso la musica della notte di Radio 1, incominciamo con la musica della notte di Radio 1, Teddy Swims, Mr. Know It All.

E dopo la musica della notte di Radio 1 iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra voglio stabilire un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre. Le aspetto dai miei ospiti, spunti per raccontarci e per raccontarvi. In mia compagnia Alma Manera e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. La comunicazione è il collante invisibile delle nostre vite, governata dal principio assoluto che è impossibile non comunicare. Questo scambio costante definisce la nostra identità, le relazioni e il clima emotivo che ci circonda. Ecco alcune curiosità notturne sul suo vero valore. Non esiste senza autenticità. La vera efficacia comunicativa si fonda su coerenza e integrità, tanto che gran parte delle interazioni quotidiane ne risulta priva. Non basta la visibilità, conta molto di più il significato e la storia che si sceglie di condividere. Torna la musica della notte di Radio 1, Kate Bush, Running Up That Hill.

0: continuiamo con le curiosità sulla comunicazione, la magia dell'ascolto. Un buon comunicatore non è solo chi sa parlare bene, ma chi è curioso dell'altro e sa ascoltare attivamente, ponendo al centro la persona. Il paradosso digitale, sebbene l'era moderna permetta una comunicazione totale, ha portato paradossalmente a un isolamento e a una maggiore instabilità emotiva, con le persone sempre più ripiegate sui propri schemi. E a questo proposito ho un grande mago della comunicazione, un maestro d'arte della comunicazione, Tullio Camiglieri, benvenuto.
1: Grazie Alma.
0: E poi un grande comunicatore a vari livelli, ovviamente, Tullio Camiglieri. Poi ho con me Sasha Carlesi, regista, sceneggiatrice, e comunicare emozioni, lei ce lo può raccontare bene come riesce a farle comunicare.
2: Ciao Alma, grazie dell'invito, grazie a tutti, un saluto a tutti gli amici della notte. Si parla di sogni, comunicazioni, sentimenti.
0: Ci
2: penso
0: sei?
2: Di essere nel posto giusto.
0: E poi accanto a te Ciro Buono, benvenuto Ciro, attore, autore, speaker un artista crossover.
3: Non diciamo tutto, anche perché a quest'ora se diciamo tutto poi uno si addormenta. Ciao, buonanotte, buonasera a tutti.
0: Tullio, tu hai scritto diversi libri, hai attraversato diverse avventure nella tua vita, hai fondato una storica testata, Studio Aperto, per Mediaset, hai scritto La pressione della TV, La grande avventura della Pay TV, sei stato direttore comunicazione e relazioni istituzionali per Sky e oggi hai un altro ruolo, quello, lo diciamo? Lo vuoi dire tu? Dillo tu. comunica.
1: No, vabbè, adesso sto seguendo da un po' di anni, si chiama TV Sat, che è il consorzio Rai Mediaset Telecom Italia per la televisione satellitare, e poi continuo il mio insegnamento universitario. Sì, il tema della comunicazione è un tema credo fondamentale, anche perché si è modificato in questi anni in maniera consistente e quindi gli strumenti di comunicazione si sono moltiplicati. Il problema, come io tento di spiegare anche spesso ai ragazzi, è la cosiddetta certificazione della fonte, cioè il problema fondamentale è capire qual è la fonte della notizia, perché la notizia manomessa, la notizia che, come dire, che è guidata e sta diventando uno strumento ibrido, diciamo, anche nella lotta, come dire, un'arma ibrida, ecco, in qualche modo, che contribuisce a creare consenso, contribuisce a creare odio, spesso purtroppo odio, nei confronti di alcune persone e di alcune situazioni. Quindi l'importante prima di tutto è capire la fonte della notizia, e quindi è importante. Io vengo da una generazione in cui si leggevano i giornali, si poteva essere d'accordo o non d'accordo con quello che un giornale scriveva, ma la testata di per sé, la firma del giornalista, davano la certificazione che in qualche modo quello che veniva scritto fosse quantomeno vero.
0: Posso farti un

0: Una domanda leggermente provocata, ma secondo te è giusto che ci sia ancora l'ordine dei giornalisti in Italia, visto che nel resto del mondo non c'è?
1: Questo purtroppo è una normativa che viene da anni in cui si tentava di controllare tutto. Io sono abbastanza convinto che tu sei giornalista se fai questo mestiere. L'ordine dei giornalisti, sono d'accordo con te, è un tipo di organizzazione, una formula di rappresentanza che c'è soltanto da noi, forse
0: che dovrebbe tutelare tutti. Invece, quando magari una personalità del giornalismo, della comunicazione, viene tra virgolette, come hai detto tu, messa in mezzo e quindi si crea un clima d'odio, però questo l'ordine non, diciamo, fa figli e figliastri, può essere quello che dico?
1: Beh, certo.
0: È nella realtà,
1: allora,
0: i precedenti ce ne stanno. Io sì, per carità, io sono iscritta all'ordine, però sì, sono una pubblicista.
1: Sì, è vero che l'ordine tende giustamente, se volete, a difendere gli iscritti all'ordine quando questo capita, però esistono delle leggi che regolano, anche no, però ci sono delle leggi che regolano ormai da tempo, fortunatamente, la comunicazione, quindi quando si infrange qualche tipo di reato, quando tu incappi nel reato di diffamazione, lì ordine o non ordine conta poco, cioè lì conta,
0: certo, no,
1: poi
0: quando c'è il reato, assolutamente
1: conta
0: d'accordo.
1: Poi il giudizio, conta poi la capacità di dimostrare.
0: Però quando si rasente il cattivismo, quando una serie di effetto domino si crea, proprio l'odio, come hai detto tu in apertura, nell'incipit di puntata, proprio hai parlato di odio nei confronti di un unico soggetto, io penso che tu, che sei un vero giornalista, ti irriti, a prescindere dalla faziosità, dalle aree politiche, no? Io ho avuto qui i fondatori di Repubblica, della satira, il direttore della grafica della satira di Repubblica, uno dei fondatori, Franco Bevilacqua, e con loro abbiamo proprio parlato del fatto che la satira sì è cattiva, ma non si deve creare appunto climi d'odio come quelli che purtroppo negli ultimi tempi ci sono.
1: Però la satira, la satira ha diritto a essere anche cattiva nei confronti dei suoi obiettivi, perché altrimenti non sarebbe satira. Soprattutto la satira politica ha diritto a essere un po' anche fuori le righe. Quello che naturalmente, di quello di cui va tenuto conto, è come si diceva sempre, le cattiverie prima si dicevano dentro un bar, in un'osteria o in un bar, oggi si usano i social, e questo può sicuramente rischiare di creare situazioni molto imbarazzanti, con un conflitto che spesso poi nasce, ripeto, da notizie magari false, quindi si avvia un processo di accusa, di delegittimazione, di attacco, basato spesso magari sul nulla, e quindi qui c'è
0: senza
1: tutto
0: fonte.
1: Esatto, qui c'è il tema cosiddetto delle fake news, c'è il tema, e questo è importante, però riuscire a capire di fronte a che cosa siamo, e non è facile.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Mario Venuti, Veramente, a proposito di verità.

0: dopo Mario Venuti con Veramente voglio chiedere, voglio continuare a parlare di verità, di autenticità, di comunicazione con Sasha Carlesi e con Ciro Buono. Sasha, tu cosa ne pensi al volo?
1: È una cosa che io, diciamo, non sono giornalista, però scrivendo,
0: certo, sei una sceneggiatrice,
1: anche tematiche sociali, osservo molto l'animo umano. Dal mio punto di vista, i social permettono in qualche modo anche di portare alla luce magari delle tematiche o delle notizie che effettivamente magari rimarrebbero nascoste. È chiaro che molto spesso manca il filtro e quindi questo può essere il lato, diciamo, scuro della medaglia. La cosa che però mi fa veramente più male, ed è uno dei motivi per cui io magari tanti contatti anche sui social prendo e cancello, è quando mi rendo conto che ogni pretesto, ogni notizia sta portando l'essere umano a tirare fuori il peggio di sé, ossia lo scontro continuo su ogni singola cosa.
0: Ciro, per te, che sei sia un interprete ma anche un comunicatore.
2: Beh, sicuramente, ecco, la cosa su cui ragionavo un po', no, ascoltando il direttore. E l'attore fondamentalmente è una specie di giornalista, ma perché? Non nel senso della parola, ma è perché l'attore deve cercare anche lui la verità, perché se non cerca la verità chiaramente non può interpretare e tu non puoi permetterti di interpretare qualcosa appunto che viene deviato e che non sia vero, quindi automaticamente dal punto di vista artistico, tecnico, anche l'attore deve informarsi bene, deve cercare la verità e deve soprattutto andare al punto di origine, appunto, proprio per capire cosa devi interpretare. Questo succede spesso quando si interpreta un personaggio realmente esistito, allora non ti puoi, come dire, basare su dicerie o no. Dove si va? Si va a cercare la storia, si va a cercare l'elemento chiave, la base da dove è partito quel personaggio.
0: E si fa lo studio biografico.
2: E quindi lo studio biografico e di quello che ha fatto. Quindi ecco, la verità alla base di tutto, come nel giornalismo, anche nell'interpretazione e negli attori.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Bananarama, Venus.

0: Rieccoci in studio con me Tullio Camilleri, Sasha Carlesi, Ciro Buono. Stavamo parlando di comunicazione buona, di comunicazione sana con Tullio e con Sasha e con Ciro, che ognuno ha detto la sua e mi pare che siate d'accordo più o meno, Tullio.
1: Sì, beh, era quello che si diceva prima, cioè l'importante soprattutto rispetto alle giovani generazioni è importante capire quali strumenti adottare. Io quando inizio generalmente le lezioni con i giovani ragazzi all'università chiedo quanti di voi leggono un quotidiano e ormai praticamente nessuno alza la mano e io dico: ma che venite a fare qui? E loro, la risposta è: ah no, ma prof, noi ci informiamo sui social, ci informiamo sulla rete. E proprio questo diventa l'elemento di rischio serio, perché siamo nelle mani di chiunque possa mettere qualunque cosa, possa pubblicare qualunque realtà e soprattutto, ripeto, siamo in mano spesso a operazioni che passano sopra la nostra testa, cioè diventa uno strumento, mi permetto di definirlo guerra ibrida, cioè può diventare uno strumento attraverso il cui tu mobiliti persone verso un obiettivo del tutto illegittimo, del tutto inventato, del tutto legato a un interesse altro. Quindi questo è un aspetto importante, però è anche vero che anche sempre di più la comunicazione è fondamentale. Noi veniamo da poche settimane fa, è morto Ted Turner, e Ted Turner rappresentò con la sua CNN il primo strumento attraverso cui la guerra arrivò in diretta nelle case di tutto il mondo. L'attacco, il bombardamento a Baghdad, seguito in diretta dal corrispondente della CNN, fece entrare per la prima volta la tragedia della guerra in diretta nelle case di tutto il mondo. Quindi questo per dire che anche gli strumenti, le tecnologie si sviluppano e la possibilità, quindi pensate soltanto alle fake news che possono riguardare il mondo della sanità, per dire, o quello che si può dire su una malattia piuttosto che su un'altra malattia, quello che si può raccontare in un modo o nel modo totalmente opposto. E a chi spetta poi la possibilità di stabilire qual è il confine fra realtà e immaginazione?
0: E a proposito di immaginario, io ho qui Sasha Carlesi e che lo può ben raccontare l'immaginario. Qual è la sfida più grande, Sasha, nel tradurre

0: Concetti complessi o stati d'animo, emozioni in immagini e azioni. Tu lo fai, sei una regista, scrivi per il cinema, scrivi per le immagini.
1: Io lo faccio e lo faccio in tanti modi diversi. Come ti dicevo prima, attingere dall'animo umano è la fonte principale. Cercare anche di comprendere le dinamiche che fanno muovere, diciamo, determinate poi situazioni dinamiche e osservare la realtà per... Io quello che dico sempre, io non sono una giornalista, non sono quindi, cioè non sono un tuttologo, non sono una... Io semplicemente sento di fare questo lavoro per mettere il fuoco su alcune tematiche, ma lo faccio sempre, chi ha visto i miei lavori poi insomma lo sa, in una maniera molto... È come se ti dicessi, ok, questa è una problematica che ci appartiene attualmente, non posso, non sta a me giudicarla, perché secondo me sarebbe presuntuoso da parte di un regista, di un autore, dare un giudizio su un tema, ma è nostro compito, assolutamente, altrimenti il nostro lavoro sarebbe solo ego, accendere i fari. Io scrivo attraverso quello che vedo, certo. Ci sono delle cose, se vado sulla storia, su personaggi storici o comunque su avvenimenti storici, che mi portano a dover prima studiare. Ma quello che dico sempre, io molto spesso, questa sarà una cosa che può sembrare anche, diciamo, abbastanza strana, però poi effettivamente mi rendo conto che la gente si riconosce in quello che scrivo e faccio. Io quando mi metto lì è come se le idee arrivassero da una
0: ispirate.
1: Io la chiamo una conoscenza collettiva. Tanto è vero che sai qual è la cosa bella, Alma? Io a volte so il tema che voglio affrontare, però io quando scrivo io vedo il film e non so come arriverò alla fine, non so come andrà a finire, e poi in fondo effettivamente c'è la soluzione della storia, ma anche il nocciolo effettivamente del problema che sto affrontando.
0: È la mia missione. Sono sicura che ti ispiri anche alla musica. Poi ti voglio fare una domanda, perché le immagini commentate dalla musica sono importanti.
1: La musica è una componente per me
0: e hanno grande valore,
1: straordinaria.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Miley Cyrus, Secret.

0: Rieccoci in studio, Tullio Camilleri, Ciro Buono, Sasha Carlesi. Sasha, ci hai portato nel tuo mondo fantastico, perché la fantasia è importante, quindi tu la utilizzi molto. Però volevo chiedere a Ciro Buono: quanto è importante ciò che i personaggi non dicono?
1: Quello che non dicono verbalmente lo dicono con gli occhi, magari.
0: C'è un linguaggio anche non verbale.
1: Sì, anzi, spesso arriva molto di più allo spettatore quello che tu dici con gli occhi e con il corpo, perché comunque anche quello fondamentalmente è comunicare qualche cosa. Io sono amante dei messaggi lanciati con gli occhi, perché quando parli, sì, ok, c'è sempre una parte di pubblico che ha bisogno effettivamente di sentire anche le parole, però c'è una parte di pubblico che segue le cose in maniera molto più empatica, e quindi anche da uno sguardo io posso dire se sono felice, se sono arrabbiato, se sto amando una persona, piuttosto che ne so, comunicando un messaggio segreto, ecco, alla James Bond in un certo senso. Quindi la comunicazione è anche questo.
0: Voglio chiedere a Tullio Camilleri, che fa parte anche storicamente del processo di digitalizzazione dell'universo televisivo e non solo, visto gli incarichi e visto insomma la competenza, ha ancora senso oggi, Tullio, in una società che consuma tutto velocemente, scrivere un libro, la carta stampata, i giornali?
2: È una bella domanda. Io credo che il rapporto con la carta stampata, il rapporto con la scrittura sia comunque un rapporto imprescindibile, nel senso che abbiamo anche visto anni fa, si tentò di lanciare sul mercato gli ebook, che in realtà non hanno preso, perché poi il rapporto con la carta è anche un po' feticista, cioè il rapporto, hai bisogno di avere la carta in mano, il libro in mano, è un rapporto che diventa personale, intimo con il libro. Certo, il problema è l'abitudine, e quindi l'abitudine a leggere più di 10 righe, l'abitudine a leggere più di un messaggio su WhatsApp. E questo però è qualcosa che può dare soltanto la scuola, la famiglia, l'ambiente in cui cresci, cioè la bellezza del libro, il rapporto col libro. Io credo che sia un rapporto complesso e che, da cui non si può prescindere. Ma sai, poi la digitalizzazione ha cambiato anche tutto, vediamo anche nell'offerta televisiva. Io vengo da una generazione che alle 17:30 aveva la TV dei ragazzi, o vedevi quella o non c'erano più programmi.
0: Adesso ci sono le piattaforme,
2: adesso ci sono i canali dedicati,
0: e i podcast potrebbero sostituire i libri.
2: No, secondo me no, il podcast è un'altra cosa ancora. Il podcast sostituisce quello che una volta forse erano gli approfondimenti, i programmi.
0: Sono di nicchia comunque.
2: Sì, e poi dipende dal tipo di interesse che hai, e lì sono invece importanti, perché puoi andare in profondità su temi che magari non trovano spazio da altre parti. Sì. Quindi si è ampliata la possibilità di utilizzare strumenti informativi.
0: È un po' un linguaggio oltre il mainstream stesso, il podcast.
2: Assolutamente sì, perché se vuoi è esattamente l'opposto, cioè la volontà e la voglia di approfondire qualcosa che ti appartiene più direttamente, per esempio dal punto di vista, che ne so, degli interessi storici, piuttosto che dal punto di vista degli interessi scientifici. Cioè ci sono dei podcast verticali che sono sicuramente molto utili ad approfondire. Lì probabilmente una volta si comprava anche là forse il libro, forse il saggio, forse qualcosa che oggi si è più portati al consumo audio e video prima della lettura. E questo però è una scommessa importante. La lettura, ti ripeto, secondo me

0: È un momento di riflessione molto molto serio.
1: E quindi ha ancora senso scrivere un libro?
0: Sì, lo ha assolutamente, perché poi la capacità di scrittura e la capacità di trasmettere alcune emozioni, alcune sensazioni è forte, grande, e dà anche, secondo me, un senso a quelle serate, a quei giorni in cui magari ti vuoi rilassare. Cioè, e comunque la lettura è una cosa fondamentale. Certo, oggi c'è sempre più il sostegno anche dell'intelligenza artificiale, per cui anche molta scrittura rischia di essere un po' standardizzata attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi anche lì bisognerà riuscire a capire se si trova un punto di mediazione tra, come dire, l'aiuto dell'intelligenza artificiale e la creatività soggettiva, la capacità poi del singolo autore di affascinare il lettore.
1: Secondo te, come accade in altri paesi, anche al di fuori dei confini europei, è giusto limitare l'utilizzo di certi sistemi come l'intelligenza artificiale?
0: È giusto, è tutto giusto. Diciamo, la regolamentazione sicuramente è una regolamentazione importante che serve a tutelare anche le fasce più giovanili. Però non ci illudiamo. A questa tutela possiamo arrivare fino ad un certo punto. Io vi faccio un esempio molto banale. Quando la Pay TV nacque in Italia,
1: tu ci hai fatto un libro.
0: Uno degli, a parte il calcio, a parte lo sport, uno dei contenuti più, come dire, remunerativi era quello che chiamavamo l'adult, va bene? Oggi questo non c'è più, perché oggi l'adult si trova gratis, online, su tutte le piattaforme, e quindi come fai a tutelare?
1: Possiamo spiegare che cos'è l'adult?
0: Il porno. Ecco, quindi tutta la produzione hard, tutta la produzione porno, non solo da noi, ma ha fatto la fortuna di editori. C'è una bellissima storia che si trova sulle piattaforme di Adelina Tattilo, che era, come dire, la proprietaria e fondatrice di Playmen, in cui si racconta bene tutto questo. Cioè, loro venivano sostanzialmente quasi ogni mese sottoposti a un sequestro del giornale perché appunto per pornografia, eccetera. Oggi tutto questo rivisto con gli occhi di oggi fa un po' sorridere.
1: È gratuito.
0: Fa un po' sorridere. Noi veniamo da una storia in cui venne messo a rogo, condannati alcuni film che oggi tu, rivedendoli oggi, sembra quasi Ultimo Tango. Ultimo Tango a Parigi fu condannato dal tribunale a rogo della matrice. Se noi oggi possiamo rivedere Ultimo Tango è solo perché un conservatore di Cinecittà riuscì a mettere in un cassetto chiusa a chiave una copia. Allora oggi noi vediamo Ultimo Tango a Parigi e ci viene da sorridere. Eppure, certo, cambia il costume, cambia il modo di vedere. Oggi se vediamo una ragazza in minigonna e con la canottiera che gira per una strada di Roma, non ci facciamo caso, cioè così è normale, è estate, fa caldo, quindi il costume cambia, si evolve, cambiano le culture. Poi naturalmente tutto questo dipende dalle culture, e poi abbiamo, come dire,
1: dalle culture e dal buon gusto, perché comunque
0: sì, no, per carità, il buon gusto è alla base di tutto, però ci sono anche delle culture, pensiamo solo alle donne in paesi come l'Iran, insomma, ecco, voglio dire, ci sono anche delle culture dove purtroppo poi queste cose non riescono, ecco. Però oggi, se noi vediamo a distanza di tanti anni quello che sembrava, come dire, un oltraggio al pubblico pudore, due ragazzi che si baciano per la strada, oggi noi non ci facciamo più caso, no? Cioè, se due ragazzi si baciano o camminano mano nella mano per la strada, eppure quello era un oltraggio al pudore.
1: Torna la musica della notte di Radio 1, Amore è Elisa, gira la musica.

0: scattare una foto.
1: Torniamo in studio con me, Tullio Camiglieri, Sasha Carlesi, Ciro Buono e collegato con noi il nostro amico della notte, il nostro amico di sempre, Don Marco Palmerani. Come stai, Don Marco?
2: Buonanotte a tutti, sono sveglio, sto bene e vi sto ascoltando.
1: Ascolta, Don Marco, stiamo parlando di tutti i temi che ti interessano. Tu sei un cultore delle arti, sei un amante del cinema, sei un ottimo comunicatore, sei un musicista e abbiamo ascoltato dalle parole sapienti di Tullio Camiglieri tante considerazioni e riflessioni giuste, da Sasha, il mondo dell'immaginario, Ciro, la sua esperienza diretta. Tu che ci dici a proposito della comunicazione oggi? Com'è la comunicazione oggi rispetto al passato?
2: La comunicazione oggi è avariata, è una discarica di informazioni che non ci permette di fare una valutazione attenta e riflessiva su quello che avviene nel mondo. Tutti parlano, tutti dicono, tutti raccontano, ognuno ha la sua opinione e quindi oggi comunicare è veramente molto difficile perché c'è un inquinamento della parola spaventoso.
1: La regolamentazione, cioè secondo te è necessario avere maggiore controllo? L'utilizzo del web, la tecnologia ha contribuito a falsificare la realtà, lo dicevamo
2: certo,
1: prima.
2: Il controllo sei tu, se tu sei una persona retta, sensibile, leale, giusta, allora le cose funzionano, ma le leggi sono importanti perché ci tutelano, però non è che garantiscono l'educazione del soggetto.
1: Tullio.
3: Ma insomma, le regole sono importanti sicuramente. Il problema, ripeto, è che le regole non è facile, come dire, definirle, è facile stabilire quali possono, ovviamente è molto complicato riuscire a farle rispettare, perché poi in un mondo in cui le fonti si moltiplicano, riuscire a inseguire tutte le forme di comunicazione è francamente un esercizio molto complicato. Questo deve essere soprattutto delegato alla formazione delle persone. Ripeto, una volta le fesserie venivano dette dentro un'osteria, oggi vengono dette sui social e si riferiscono a milioni di persone. Quindi è importante che ci siano gli strumenti adeguati per poter contrastare, come dire, notizie false, notizie strumentali. Certo, non è semplice perché poi la maggior parte delle persone questi strumenti rischia di non averli, però stiamo anche attenti al concetto di controllo, perché il concetto di controllo è, come dire, un concetto che tu introduci una volta ma non sai dove possa portare poi.
1: Don Marco.
2: E oggi chi si alza prima la spara più grossa. È difficile controllare le cose, perché prima c'era un editore in un giornale, in una televisione, in un film, c'è sempre qualcuno che dirige, qualcuno che valuta, verifica. Oggi chiunque può dire quello che vuole e quindi il

0: Il problema è che una cosa per essere creduta non è necessario che sia vera, quindi un'informazione tu la lanci, la mattina quando ti alzi ne spari una, poi qualcuna colpisce il bersaglio. E molte volte fa male alle persone questo,
1: ma,
0: mi fa.
1: Certo, ma noi
2: si fa del male, certo.
1: Ma noi viviamo ancora in un paese dove ci sono i terrapiattisti, però, e di che stiamo parlando? Cioè, se viviamo in paese dove esistono persone che sono convinte che la terra convegni sul terrapiattismo. Quindi, insomma, il problema è che poi, come dite, la madre dei cretini è sempre incinta. Però bisogna, è vero che una volta c'era il direttore del giornale, c'era l'editore, c'era una gerarchia di responsabilità che, come dire, che faceva sì che quel tipo di notizia, una volta che veniva pubblicata, fosse quanto è una notizia vera. Oggi è vero che questa forma e questo tipo di controllo non esiste più, ma oggi ci troviamo in una situazione in cui Trump sta usando politicamente gli alieni. Cioè, abbiamo ritirato fuori il problema dell'arrivo degli alieni con filmati degli anni 50 e vengono utilizzati strumentalmente addirittura dalla presidenza di un paese come gli Stati Uniti.
2: Don Marco.
0: Allora, come ci lasciamo che sta finendo il tempo, no?
2: Sì.
0: Lasciamoci, almeno noi che stiamo parlando in questo momento, quando comunichiamo dobbiamo stare attenti a quello che diciamo e dobbiamo essere leali con chi ci ascolta, non mistificare le notizie ma dare una notizia veritiera con eleganza, stile e con belle parole.
2: Grazie Don Marco, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti.
2: Grazie sempre delle tue preziose parole, grazie. Sasha, i prossimi appuntamenti, i tuoi appuntamenti, un libro.
3: Sì.
2: Sta per uscire il tuo libro. A
3: sì.
2: proposito di libri, abbiamo parlato dell'importanza. Tullio ha detto una cosa saggia: è importante ancora scrivere.
3: Allora, infatti,
2: libri.
3: Quando ho sentito questa cosa dei libri, io sono una boomer della carta proprio. Io leggo 7 libri per volta. Io mi nutro.
2: E di che
3: di
2: cosa
3: questo.
2: Parla il tuo libro?
3: Allora, in realtà si tratta dell'adattamento che ho fatto di una sceneggiatura che ho scritto quest'estate, che mi piaceva tantissimo. Questa sceneggiatura, tra l'altro, affonda le radici nella seconda guerra punica, quindi si parla 216 avanti.
2: Sei andata molto indietro.
3: Sono andata molto indietro e su questa storia, quindi la battaglia di Cannae in Puglia, ok? E da lì mi sono immaginata tutto un mondo, è chiaro, ho scritto e ho attinto a fonti reali, però ci ho anche in qualche modo romanzato sulle leggende locali. Alla fine si tratta di un teen movie, ok? Quindi questi ragazzi che vanno...
2: Il titolo vogliamo sapere.
3: Il tempo di nessuno.
2: E uscirà adesso,
3: uscirà
2: in estate.
3: A giugno, ok. Sì,
2: e noi lo aspettiamo.
3: Quindi è l'adattamento semplicemente molto stringato, molto visuale.
2: E invece sei in produzione con un film.
3: Esatto. Quella è la cosa,
2: il titolo.
3: Più imminente. Allora, Il cuore rubato
2: è una storia forte.
3: È una storia forte perché comunque si parla di dipendenza affettiva e si parla soprattutto di suicidio tra i giovani, che è un'altra tematica, che purtroppo ci troviamo ad affrontare continuamente tutti i giorni. I primi casting li ho voluti fare sia per i ruoli protagonisti che per i ruoli secondari, perché purtroppo molto spesso quello che io contesto è che i film hanno i cast già fatti sin dall'inizio.
2: Invece tu te li scegli uno ad uno.
3: Io li scelgo uno a uno. L'unico che ho mantenuto all'interno del film, perché questo nasce da un cortometraggio,
2: è Ciro.
3: E l'ho scritto nel 2000, che vi ha girato nel 2000,
2: è Ciro Buono.
3: È Ciro che fa l'ispettore d'Alterio.
2: Adesso dobbiamo chiudere, siamo in dirittura d'arrivo. Ciro, i tuoi progetti con Sasha sono, c'è questo film e poi...
4: Cioè, questo film non vedo l'ora di cominciarlo, però io vorrei chiudere, essendo breve, perché insomma so che i tempi sono quelli che sono, la gente deve andare a dormire. Siamo nell'epoca in cui è ritornato, no, lo scemo del villaggio che crede all'asino che vola, ma la popolazione che crede agli asini
2: che volano.
4: Quindi, messaggio finale, informatevi, leggete e andate alla base di tutto, della verità.
2: Grazie,
4: buonanotte.
2: Grazie a Ciro Buono. Tullio, con che riflessione ci lasci questa notte? Cosa vuoi comunicare?
1: Ma io, guarda, semplicemente il problema, state, per le persone adulte, dico, state vicini ai vostri figli, formateli, abituateli a leggere, abituateli ad informarsi, abituare ad approfondire quello che li circonda.
2: Il pensiero critico, avere
1: sì,
2: un pensiero
1: assolutamente
2: critico.
1: Sì, un pensiero critico, ma soprattutto un pensiero documentato, cioè
2: certo.
1: Un pensiero che alla base abbia una sua

0: documentazione, una sua verifica e un suo approfondimento. Questo è importante, perché altrimenti lasciamo spazio a qualunque tipo di fantasia e immaginazione.
1: Grazie, grazie a Sasha Carlesi, grazie a Ciro Buono, grazie a Tullio Camiglieri. Oggi, perché è già oggi, il 22 maggio, è la giornata mondiale della biodiversità. Al Teatro Brancaccio di Roma, a Risa nel live tour, all'Auditorium di Milano Michele Bravi, al Teatro Augusteo di Napoli Edoardo Leo, in Ti racconto una storia, al Teatro Team di Bari De André canta De André, Cristiano De André torna nei principali teatri italiani, si festeggia Santa Rita da Cascia, la santa dei miracoli impossibili, giusto? Speriamo che accadano i miracoli per tutti noi, per il cinema, per la comunicazione, e che ci sia un ritorno ai valori e comunque al rispetto. È il compleanno di Naomi Campbell, Veronica Logan e Marrakesh. Ringrazio il mio regista Eddie Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Un abbraccio ideale da Alma Manera, linea al GR1, prima la musica della notte di Radio 1. Buonanotte, grazie a tutti.